0: Il voto per le pregiudiziali ha mostrato la nostra compattezza.
1: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
0: Sicurezza condivisa da Lega e Forza Italia che guardano alla manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse. Progetti che per il campo largo hanno il sapore della propaganda visti i nuovi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme di AWS. Serve, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, il coraggio di tassare gli extra profitti. Opposizioni unite anche contro la legge elettorale e la richiesta di fiducia. Federico Fornaro, PD.
2: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
0: Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chiesto alle liste non presenti in Parlamento. Ci allontaniamo, spiega, dal sistema democratico. Lucio Bondi, GR1.
3: Economia e occupazione al centro della giornata di Giorgia Meloni, che interviene direttamente con la Ericsson per scongiurare i 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova, e l'azienda svedese li ritira per adesso. Anche l'Electrolux annulla il piano di 1700 tagli e punta ad una serie di uscite volontarie per i dipendenti. Giovedì l'incontro al Ministero delle Imprese per il nuovo progetto. Per l'ex Ilva di Taranto, la Corte di Appello di Milano ha rigettato la seconda istanza di sospensione dello stop alle attività, confermato quindi il blocco degli altiforni entro fine mese. Caro carburanti, finiti gli sconti sul gasolio, i cui prezzi dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimo al litro. Per la benzina invece non cambierà nulla, come non cambierà nulla per i distributori che hanno bloccato i prezzi. In Spagna la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti sulla casa dopo settimane di proteste porta il premier socialista Sánchez a convocare elezioni anticipate. Si terranno il 29 novembre.
4: La campagna elettorale è già iniziata. Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi, che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sánchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
3: La cronaca Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi, nuove ombre sulla prima indagine. Dalla documentazione consegnata ai PM di Pavia, dai RIS di Parma, spunta una perizia del 2007 su Alberto Stasi basata sui verbali degli interrogatori mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. È una consulenza senza firma né data su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, che però dice di non aver mai stilato l'atto. E dalle carte in possesso del TG1 inoltre risulta che alcuni reperti sarebbero stati distrutti dai RIS nel 2016, ben prima dell'autorizzazione formale arrivata nel 2022. Per la morte di Salvatore Carignano, l'operaio 61enne deceduto in ospedale dopo essere stato trovato in strada a Caibano, ci sono 3 indagati. Si tratta del datore di lavoro e dei 2 titolari di un capannone. Sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente mentre era impegnato come lavoratore in nero. Il premio Nobel ha segnato il riconoscimento per la medicina che va a Carl Deseroth, Peter Hagman e George Nagel, gli scienziati che hanno gettato le basi dell'optogenetica. Oggi il vincitore per la fisica. Sport, calcio, Nations League. A Bologna l'Italia batte la Turchia 3-1 e passa al secondo posto del girone. Gli azzurrini invece battono 6-2 la Polonia, la raggiungono in testa alla classifica e si qualificano gli europei under 21 che si terranno il prossimo anno tra Serbia e Albania. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, dalle iniziative contro il caro energia a quelle per la competitività. E la Premier interviene contro i licenziamenti della Ericsson.
3: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova. E la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il Primo Ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal Presidente del Consiglio italiano, che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
2: E sul caro carburanti, dopo più di 2 mesi, stop agli sconti sul gasolio. Non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6 centesimi al litro e arrivare a 2,30. Per la benzina invece non cambierà niente, e nulla cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. Legge elettorale, la settimana decisiva. Il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli. Si comincia oggi dalle 12. Giovedì mattina si svolgeranno le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento in diretta TV. Le opposizioni parlano di un ennesimo schiaffo al Parlamento. In Spagna, elezioni anticipate. Il 29 novembre si andrà alle urne dopo che il premier socialista Sánchez ha sciolto le Camere dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo sulla casa, che ha scatenato le proteste dei cittadini in tutto il paese. Nei sondaggi, destra favorita. La Germania rischia di finire in guerra con la Russia. Il nuovo allarme lanciato dagli 007 tedeschi, secondo cui Mosca sta agendo nell'ombra contro Berlino. Intanto l'ONU prepara un piano di risposta in caso di aggressione e il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di nuove armi. Offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria e diversi obiettivi in tutto il paese. Diversi aerei hanno anche ricevuto l'ordine di non atterrare nella capitale saudita. Turchia e Pakistan pronte a inviare truppe contro i ribelli filo-iraniani. Torniamo in Italia con la cronaca. Sono 50 gli sfollati della palazzina esplosa in serata a Bergamo, 9 feriti. 2, marito e moglie, sono ricoverati in gravi condizioni a Milano e a Verona. Secondo una prima ricostruzione della polizia, lo scoppio sarebbe partito dalla cucina di un appartamento al piano terra dentro il quale viveva la coppia. Ancora una vittima sul lavoro a Rimini, dove un operaio di 59 anni è caduto da un ponteggio, e ci sono novità nelle indagini sulla vicenda del 61enne abbandonato agonizzante in strada in provincia di Napoli.
4: Sotto sequestro l'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito di Salvatore Calignano. Sotto inchiesta 3 persone per omicidio colposo in cooperazione: Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava. Per la procura di Napoli Nord, il 61enne, caduto mentre stendeva una guaina su un tetto, è stato abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo di occultare l'accaduto. I soccorritori, allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Nessun dispositivo di sicurezza è indossato da Salvatore. Mercoledì il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica. Il faro degli inquirenti puntato su chi ha spostato l'operaio e chi non lo ha tempestivamente soccorso. Avrebbe potuto salvarsi, ribadiscono i familiari, che pare non sapessero della sua assunzione il giorno prima della tragedia.
5: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
4: Per gli inquirenti, forse, un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore. Elena Baiocco, GR1.
2: Gerlasco, la procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Da chiarire anche l'origine di una relazione mai finita agli atti sulla personalità di Alberto Stasi, riemersa dagli archivi del RIS.
0: Alessandra Bramante dice di non aver mai stilato un profilo psicologico di Alberto Stasi, ma la consulenza, senza firma né data, consegnata dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio, è stampata sulla carta intestata della criminologa. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
6: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
0: Simone Zazzera, GR1.
2: Calcio, Nations League, l'Italia vince 3-1 contro la Turchia e sale al secondo posto nel girone. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: 1700 licenziamenti in Italia. E rimaniamo a parlare di temi economici con l'ex Ilva. I giudici di Milano confermano lo stop degli alti forni. Per i giudici il diritto alla salute prevale sull'interesse economico.
1: La Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. Secondo la Corte, i rischi economici legati allo spegnimento degli impianti devono cedere di fronte al diritto alla salute, anche per le emissioni nocive e la presenza di amianto. Non cambia il quadro l'udienza in Cassazione fissata per il 20 ottobre, scrivono. I sindacati chiedono ora al governo di riprendere immediatamente il confronto sugli strumenti straordinari previsti dalla bozza di decreto per tutelare occupazione e salari dei lavoratori diretti e dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL.
2: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte, quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, deciso invece di fare profitto sull'azienda.
1: Amalia Carosi, GR1.
0: Settimana decisiva per la legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, si comincia oggi dalle 12 giovedì, a partire dalle 10:30 si svolgeranno invece le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento in diretta TV, la votazione è prevista non prima delle 12:30, l'opposizione parla di un ennesimo schiaffo al Parlamento. Caro carburanti, dopo più di due mesi stop agli sconti sul gasolio, i prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimi al litro, arrivare a 2,3 euro. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla cambia naturalmente nei distributori che hanno bloccato i prezzi. E veniamo alla pagina degli esteri. Offensiva degli Houthi in Arabia Saudita ha colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria e diversi obiettivi in tutto il paese. Diversi aerei hanno ricevuto l'ordine di non atterrare nella capitale saudita. Turchia e Pakistan pronte a intervenire e a inviare truppe contro i ribelli filo iraniani. Il conflitto russo-ucraino. Poco fa il sistema di difesa aerea di Mosca ha respinto un attacco di 93 droni diretti verso la capitale russa. Anche i paesi NATO alzano il livello di allerta. L'arme degli 007 tedeschi, si rischia la guerra con Mosca, mentre l'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La corrispondente da Berlino.
3: Il capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger non ha dubbi.
4: Russland führt einen Schattenkrieg.
3: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Tallinn teme in particolare incursioni su piccola scala, volte a testare la clausola di difesa reciproca della NATO. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: In Francia gli studenti tornano in piazza oggi, manifestazione nazionale a cui parteciperanno anche i sindacati e gli insegnanti, cortei in molte città. Nelle scorse ore ancora proteste, sono già 5.000 i fermi e 190 i feriti dall'inizio della mobilitazione. In Spagna, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la grande mobilitazione sul diritto all'abitare, il premier socialista Sanchez ha sciolto le camere e convocato elezioni anticipate che si terranno il prossimo 29 novembre. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, sarebbe questa la confessione del copilota omanita della Fly Dubai durante l'interrogatorio negli Emirati. Le indagini puntano ora a stabilire se abbia agito da solo. Agli accertamenti parteciperà anche lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano. E torniamo in Italia con la cronaca di 9 feriti, cui un uomo e una donna in gravi condizioni. Il bilancio della potente esplosione avvenuta in una palazzina a Bergamo ieri sera, la deflagrazione causata da una fuga di gas è partita dalla cucina del piano terra. L'intero condominio è stato dichiarato inagibile, una cinquantina di residenti sono stati fatti evacuare. A Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso l'equilibrio precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha

0: fatto i soccorsi, trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. Tre indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni deceduto in ospedale dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. Il datore di lavoro e due titolari di un capannone sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in nero. Mercoledì ci sarà l'autopsia. Caso Garlasco, i PM di Pavia hanno acquisito dal RIS una valutazione sulla personalità di Alberto Stasi mai depositata e attribuita alla criminologa Alessandra Bramante, che smentisce di averla scritta. Dalle carte in possesso del TG1 inoltre risulta che alcuni reperti sarebbero stati distrutti dal RIS nel 2016, ben prima dell'autorizzazione formale arrivata nel 2022. Il comandante generale dei Carabinieri Luongo al TG1 dice: la fiducia non si preserva nascondendo i dubbi, se emergeranno responsabilità sicura l'arma agirà con fermezza. E la RAI ha sospeso per 10 giorni Silvio Ranucci. Il provvedimento sarebbe legato a 4 contestazioni disciplinari: gli ingressi nella sede aziendale dell'ex sindacalista Cianfoni, contenuti in una conversazione con un parlamentare, inoltre di media aziendali a Walter Lavitola, e alcune dichiarazioni sui colleghi di Report. Il collega del conduttore annuncia ricorso. E veniamo al meteo: in arrivo un brusco peggioramento in tutto il paese, si va verso temperature sempre più in linea con la stagione autunnale. Allora sentiamo le previsioni di Giulio Betti, meteorologo CNR Lamma.
1: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale, e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord, venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi sabato. Andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di fine ottobre. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
0: Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Deseret, Hegemann e Nagel per le loro ricerche pionieristiche sull'optogenetica. Questa tecnica sfrutta la luce per attivare o silenziare specifici neuroni, con un impatto importante sullo studio delle funzioni cerebrali e i meccanismi patologici. Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, una mostra con 140 opere racconta l'arte di Kate Haring, icona degli anni 80.
2: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
3: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso, perché il segno è un segno complesso, è un fatto di montaggio di segni che ogni tanto racconta delle storie, ma ogni tanto si sviluppa in una chiave meramente estetica, e soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
2: Per Keith Haring il disegno è magia e l'arte è per tutti.
3: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria, lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
2: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò Roma nel 1984.
3: Dette prova del suo modo di agire di fronte agli occhi del pubblico, cosa che amava fare.
2: Federico Pietranera, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. La nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia, è seconda nel girone del National League. Show dell'Under 21, 6-2 alla Polonia e vola all'Europeo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. La linea torna alla musica di Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, legge elettorale, voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il campo largo ha chiesto il voto segreto, il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli, ma il confronto tra i partiti verte anche sui temi economici.
4: No alla fiducia e crisi di governo, uno scenario del tutto ipotetico per Fratelli d'Italia che con Giovanni Donzelli ricorda il voto per le pregiudiziali ha mostrato la nostra compattezza.
5: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
4: Sicurezza condivisa da Lega e Forza Italia che guardano alla manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse, progetti che per il campo largo hanno il sapore della propaganda visti i nuovi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme di AWS. Serve, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, il coraggio di tassare gli extraprofitti. Opposizioni unite anche contro la legge elettorale e la richiesta di fiducia. Federico Fornaro, PD.
6: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
4: Riccardo Maggi, da 6 giorni, in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chiesto alle liste non presenti in Parlamento. Ci allontaniamo, spiega, dal sistema democratico. Lucio Bondi, GR1.
3: Economia e occupazione al centro della giornata della Premier Giorgia Meloni, che è intervenuta direttamente con la Ericsson per scongiurare 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova, e l'azienda svedese li ritira per adesso. Anche l'Electrolux annulla il piano di 1700 tagli e punta ad una serie di uscite volontarie per i dipendenti. Giovedì l'incontro al Ministero delle Imprese per il nuovo progetto. Per l'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la seconda istanza di sospensione dello stop delle attività, confermato quindi il blocco degli altiforni entro fine mese. Caro carburanti, finiti gli sconti sul gasolio, i cui prezzi dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimo al litro. Per la benzina invece non cambierà niente, non cambierà nulla, almeno per i distributori che hanno i prezzi bloccati. Gli esteri, il conflitto russo-ucraino. Nella notte la difesa aerea russa ha bloccato almeno 105 droni diretti verso Mosca, dovrebbero essere 650 quelli lanciati dall'Ucraina per questa offensiva, secondo le autorità. Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, facendo chiudere lo scalo, bersaglio dei miliziani filo-iraniani, anche una raffineria. In Spagna la bocciatura in Parlamento del provvedimento sulla casa, dopo settimane di protesta, porta il premier socialista Sanchez a convocare elezioni anticipate. Si terranno il 29 novembre.
7: La campagna elettorale è già iniziata. Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi, che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sanchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
3: La cronaca per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne deceduto in ospedale dopo essere stato trovato in strada a Caivano. Ci sono 3 indagati. Si tratta del datore di lavoro e dei 2 titolari di un capannone. Sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente mentre era impegnato come lavoratore in nero. Sport, calcio, Nations League. A Bologna l'Italia batte la Turchia 3-1 e passa al secondo posto del girone. E invece gli azzurrini battono 6-2 la Polonia e la raggiungono in testa alla classifica. Si qualificano gli europei Under 21 che si terranno il prossimo anno tra Serbia e Albania. Ed è l'ultima notizia. Linea Disco Sveglia.

0: Allora, ho appena disdetto l'abbonamento annuale in piscina perché gli ho detto che c'è una ricerca fuderatica che dice che basta sgranchirsi le gambe mezz'ora anche dal divano. E loro non hanno potuto dire altro che maremma impestata.
1: Buongiorno amici dei miei amici di Radio Disco Sveglia, che bello sentire la vostra voce, mi sento rinato.
2: Voi la Bricconcelli di Disco Radio Sveglia.
3: Sintonizzati su Rai Radio 1. Disco Sveglia.
4: E buongiorno, buongiorno, il 6 di ottobre, questa è Rai Radio 1, il Disco Sveglia, già vorrei soffrire quell'altro per questa mezz'oretta di buon
5: umore.
4: Buono,
5: ci proviamo, diciamo che il vostro buon umore è sempre un po' esagerato,
4: sì, è ingiustificato,
5: anche meno, sì, però sì, siamo
4: sì,
5: contenti.
4: Ci piace quando ci insultate,
5: certo,
4: quindi
5: certo.
4: Vogliamo i nostri haters che sono un po' spariti, ma
5: oggi è 6 ottobre,
4: oggi è 6 ottobre,
5: fra un paio di giorni,
4: dopodomani sarà l'8 ottobre, preparatevi, sarà una grande festa, la puntata dell'8 ottobre, grandissima. Festa.
5: Certo.
4: Intanto il buon umore, quello ufficiale,
5: sì.
4: Inizio.
6: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
5: Oh, ecco qua.
4: Solito,
5: adesso,
4: la
5: sì,
4: luce del mattino non c'è. È buio,
5: è buio, è buio.
4: Vabbè, oh. Però voi siete già belli svegli, vedo
5: sì,
4: che arrivano un sacco di messaggi.
5: Sì, sì.
4: Continuate a mandarli perché poi vi servono anche per. Che cos'è?
5: Il numero
4: 335-699-2949.
5: Fate una volta sola, non due, come
4: no,
5: avete
4: no,
5: sentito,
4: no.
5: Sennò vi rispondono due volte. Pronto,
4: esatto,
5: pronto?
4: Pronto,
5: ecco.
4: Pronto, pronto.
5: Ecco.
4: Allora, oggi cominciamo con una bella canzone
5: sì,
4: che
5: sì,
4: ho scelto io questa volta.
5: Ah. Ah, beh.
4: Eh sì, perché il brano mi piaceva tanto,
5: sì,
4: diciamo che è un One Hit Wonder degli anni Ottanta.
5: Era un
4: bella, bel donino,
5: bella donna.
4: Ha fatto solo questa canzone,
5: sì,
4: poi
5: sì,
4: ovviamente
5: sì,
4: ha aperto un chiosco, credo un ciringhito da qualche parte.
5: No, vendeva anche gli occhiali.
4: Vendeva anche gli occhiali.
5: Un negozio di ottica.
4: Kim Carnes, perché
5: sì,
4: la canzone però è Bette Davis Eyes.
5: Nice, oggi, gli
4: sarebbe,
5: occhi,
4: oggi so, sarebbe stato il compleanno della,
5: certo,
4: grande attrice Bette Davis.
5: Ah, hai capito che collegamento.
4: Sarebbe stato come Bette Davis e abbiamo messo questa canzone.
5: Non te ci facevo così.
4: Parlo su gli occhi,
5: un collegamento proprio
4: originale, soprattutto,
5: Ficcante.
4: Ascoltiamo, ce la va.
5: Sei un tipo ficcante.
4: Ficcante,
5: tu,
4: ficcante.

0: Bella, bella e bella, ci ricorda gli anni Ottanta, sì. Bette Davis Eyes di Kim Thorns. E beh, sono tante le belle canzoni che ci segnalano anche i nostri ascoltatori, caro Foderaro.
1: E noi dobbiamo lavorare poco, perché in realtà ci pensate voi queste canzoni così belle. Sentite un po' qua.
0: Questa.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Buongiorno ragazzi. Io vorrei svegliare l'Italia con A New Kid in Town degli Eagles. Ciao ciao.

0: Grazie, grazie al 335-699-2949, il programma richiesta, quindi mandateci le vostre di richieste. E adesso, caro il mio Gian Maurizio Foderaro, oltre all'almanacco, all'almaneco, ci abbiamo
1: l'almaneccolo!
0: E anche oggi è arrivato, sì, con i suoi beati, i santi e le sante.
1: Ecco, questo è un quartiere di Roma, è il ad Alberone.
0: Ad Alberone,
1: cioè, che è praticamente piazza Re di Roma.
0: Lasci stare.
1: Dritto per dritto arrivi,
0: guardi,
1: ad Alberone.
0: Legga bene, questo è ad Alberone di Würzburg.
1: Ah, non è?
0: Quindi è il borgo di Würz.
1: Che lì c'è anche il liceo Augusto, da quelle parti. Sì, e poi ad Alberone, ecco, arriva.
0: Però è anche Sant'Artaldo.
1: Artaldo,
0: facciamo gli auguri a tutti gli Artaldi e le Artalde.
1: E Barto.
0: E San Barto. Barto che
1: poi Magno.
0: Beato lui.
1: E lui, quando si fa una certa, dice: che fai? Io Magno.
0: E San Magno oggi.
1: E Pardulfo, però.
0: Pardulfo però, non lo so.
1: Pardulfo.
0: Sagaris.
1: Auguri a tutti i Sagaris. E poi qua ti voglio.
0: Iwi.
1: Che praticamente una volta era un frutto esotico.
0: No,
1: adesso anche in Sicilia, anche in provincia di Latina li fanno, no? Le piante di iwi sono buone.
0: Sono diversi,
1: ci sono quelli verdi, quelli gialli anche.
0: Sì,
1: no?
0: Va bene, questo però è un santo, non c'entra niente. Si chiama iwi e non c'ha la cappa davanti. Va bene, allora facciamo, ovviamente ricordiamo i compleanni di oggi. Avrebbe compiuto gli anni Van Graziani,
1: grande cantautore
0: abruzzese, scomparso nel 97.
1: La canzone tagliata sta al gallo che ti morde sulla schiena.
0: Taglia testa al gallo,
1: ricordi,
0: ricordo tutte quelle di Graziani.
1: Taglia testa al gallo, te la ricordi?
0: Sì, me la ricordo. Taglia testa al gallo che ti morde sulla schiena. Eddie Van Halen, anche lui purtroppo non è più con noi, chitarrista olandese, autorizzato americano.
1: Sì, ma di chi è Eddie Van Halen?
0: Eddie Van Halen.
1: Ah, ok, pensavo che fosse che di un
0: la
1: altro
0: smetta,
1: cioè,
0: la
1: di
0: smetta,
1: banale,
0: la smetta, la smetta. E poi oggi si festeggia anche il compleanno del grande Le Corbusier.
1: Sai come si, di nome come si chiama lui? Viale. No. Viale Le Corbusier. Io la
0: in
1: conosco,
0: effetti
1: lo
0: nome, il nome non lo sa nessuno, si chiama semplicemente Le Corbusier.
1: Io ne conosco uno, si chiama Viale Le Corbusier.
0: Lo so.
1: È un vialone,
0: c'è anche un monumento
1: in periferia.
0: Sì.
1: E c'è una rotonda.
0: C'ho presente.
1: Una rotonda.
0: Sì,
1: e c'è, non lo sai, che ci hanno messo un aeroplano.
0: Un aeroplano, sì.
1: Cioè, in Viale Le Corbusier.
0: Sì, lo so, conosco bene. E si allaga ogni volta che piove.
1: Perché
0: è un buco.
1: È sotto il livello dell'acqua, del mare. Ecco.
0: Quindi il signor Le, di
1: Corbusier.
0: Nome Corbusier, no, di
1: Viale Corbusier.
0: Va bene.
1: Okay.
0: È uno scrittore svizzero, lo conosciamo tutti, insomma, e ha detto anche delle frasi importanti.
1: Ne scelta una tu?
0: Sì.
1: E la leggi, no? Che ne sei nel coraggio.
0: L'architettura è il punto di partenza quando vogliamo condurre l'umanità verso un futuro migliore.
1: Oh,
0: pensi,
1: è
0: questa è l'architettura, è il punto di partenza per lui. Per noi, no, per noi sono altri i punti di partenza.
1: E d'arrivo pure, non siamo mai più spostati.
0: Vabbè, comunque, va bene, grande Le Corbusier. E adesso invece una cantante in gara per il microfono di latta. Oggi
1: è moldava.
0: Oggi siamo andati in Moldova,
1: Moldavia. Non troppo lontano. Ma
0: non troppo lontano, lei si chiama...
1: Stratan.
0: Si chiama Cleopatra.
1: Cleopatra Stratan. Che quando canta...
0: Quando fa Stratan. Sentiamo se fa Stratan veramente.

0: sarebbe più straziante, perché è una cosa terribile.
1: Poi questa canzone Stratan,
0: ecco, potete guarda. Ricordarvela, questa di Cleopatra Stratan, una canzone orrenda.
1: Venerdì potreste votarla, basta che voi scriviate Stratan
0: o Moldavia, va bene. Noi adesso invece, se hai una notizia,
1: intanto una canzone, la canzone, poi andiamo nella nostra playlist e poi c'è anche una notizia.
0: C'è pure una notizia.

0: Sei pronto?
1: Sono pronto.
0: Ecco, questo è una,
1: quando arriva,
0: diciamo,
1: questo momento che ce ne stiamo per andare.
0: Il momento quattro zampe.
1: Se vogliamo lasciare con un bel ricordo.
0: Lui si chiama Barto.
1: Barto.
0: Ecco, Barto è un vecchio Golden Retriever. Sai, Golden Retriever sono questi cani simpatici, matti come cavalli,
1: certo,
0: no?
1: Sono certo.
0: Cani, ma sono matti come cavalli. Però tanto belli e simpatici.
1: Sì.
0: E lui si chiama Barto.
1: Barto.
0: Ed è stato adottato da anziano, quindi
1: sì.
0: Perché a volte, insomma, capita che la famiglia d'origine non poteva mantenerlo perché si doveva
1: trasferire, dai in adozione.
0: E l'hanno mollato. Questa famiglia d'adozione l'ha preso e si è resa conto che questo cane aveva tutta una serie di problematiche.
1: Beh,
0: no?
1: Certo, vecchierello. Un po' come me, io pure mi sento un po' così.
0: Un po' come noi, quindi ci sentiamo un po' sì. Tutti Barto.
1: Esatto,
0: si chiama Barto.
1: Barto, Barto, ecco, abbiamo capito.
0: Quindi,
1: si chiama Barto.
0: Che è successo? Che loro lo portano a casa e si rendono conto che la casa non è proprio a misura di Barto. Perché ha una scala a chiocciola.
1: Aia.
0: E quindi cioè, 52 kg
1: no,
0: rimaneva incastrato,
1: poverino.
0: Alla seconda chiocciola
1: no,
0: rimaneva incastrato,
1: poverino, dai.
0: Oppure se salì riuscì a più scendere.
1: Sì.
0: La soluzione scelta dalla sua famiglia è stata radicale e non scontata.
1: Hanno fatto veramente hanno buttato giù la scala.
0: Hanno cambiato casa.
1: Ah, bello.
0: Quindi adesso Barto può scorazzare senza limitazioni.
1: E farà, insomma, la sua pensione, la sua vecchiaia.
0: La qualità della vita di Barto è migliorata, ma
1: cioè.
0: Anche la loro, perché insomma hanno tanto amore da dare.
1: Bravi, bravi.
0: Senza giardino né scale, si sono trasferiti in una tenda canadese.
1: Non li vogliamo. Grazie, facciamo questo favore perché sta bella notizia. Positiva, adesso è il momento di ripassare un po', ripassare
0: i broccoli,
1: sì,
0: ecco. Quindi il momento verde della programmazione di Radio 1.
1: Successo, noi torniamo domani
0: sarà già mercoledì, sarà 7

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. I dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, dalle iniziative contro il caro energia a quelle per la competitività, e la Premier interviene contro i licenziamenti della Ericsson.
3: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova, e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il primo ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal presidente del Consiglio italiano, che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
2: E sul caro carburanti, dopo più di due mesi stop agli sconti sul gasolio, non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6 centesimi al litro e arrivare a 2,30 euro. Per la benzina invece non cambierà niente, nulla cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. Legge elettorale, la settimana decisiva, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, si comincia oggi dalle 12, giovedì mattina si svolgeranno le dichiarazioni prima del voto finale sul provvedimento in diretta TV. Le opposizioni parlano di un ennesimo schiaffo al Parlamento. In Spagna, elezioni anticipate il 29 novembre, il premier socialista Sanchez ha sciolto le Camere dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo sulla casa, che ha scatenato le proteste dei cittadini in tutto il paese. Nei sondaggi, destra favorita. La Germania rischia di finire in guerra con la Russia, il nuovo allarme lanciato dagli 007 tedeschi, secondo cui Mosca sta agendo nell'ombra contro Berlino. Intanto l'ONU prepara un piano di risposta in caso di aggressione e il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di nuove armi. Nella notte i russi colpiscono un ponte sul fiume Dnipro nella regione ucraina di Zaporizhia. Intanto Mosca denuncia almeno 650 droni di Kiev diretti verso la capitale russa, gran parte dei quali abbattuta. Offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria e diversi obiettivi in tutto il paese. Diramato ai voli l'ordine di non atterrare nella capitale saudita. Turchia e Pakistan pronte a inviare truppe contro i ribelli filo-iraniani. Torniamo in Italia con la cronaca. Sono 50 gli sfollati della palazzina esplosa in serata a Bergamo. 9 i feriti, 2 marito e moglie sono ricoverati in gravi condizioni a Milano e a Verona. Secondo una prima ricostruzione della polizia, lo scoppio sarebbe partito dalla cucina di un appartamento al piano terra dentro il quale viveva la coppia. Garlasco, la procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi, da chiarire anche l'origine di una relazione mai finita agli atti sulla personalità di Alberto Stasi, riemersa dagli archivi del RIS.
4: Alessandra Bramante dice di non aver mai stilato un profilo psicologico di Alberto Stasi, ma la consulenza, senza firma né data, consegnata dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio, è stampata sulla carta intestata della criminologa. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
5: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
4: Simone Zazzera, GR1.
2: 3 indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni deceduto in ospedale dopo essere stato abbandonato abbandonato in strada a Caivano. Il datore di lavoro e due titolari di un capannone sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente mentre lavorava in nero senza contratto. Martedì l'autopsia. Calcio Nations League, l'Italia vince 3-1 contro la Turchia e sale al secondo posto nel girone. E noi ci fermiamo qui, ora c'è Disco Sveglia.
6: Solo parole proprio così con Noemi.
7: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
8: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
6: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
8: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
6: Un pezzo fortissimo.
8: Quanto l'amo.
9: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
12: Cantatore.
13: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
14: Sono Mina, la ragazza che presenta.
15: Alla quale ha vinto Berruti!
16: Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Con Tommaso Margiotta al collo dei suoni. Sono appena passate le 5:35 del mattino, c'è stato il giornale radio, c'è stato i nostri amici che ci precedono prima di noi, ma noi siamo tutti quanti una stessa famiglia e ci vogliamo bene. Tutti. Luca Bernardini è in regia. Patrizia Cavalieri ha preparato come al solito decine e decine di pagine di copione, con Roberta Genuini che ci sorregge, ci sostiene, ci sopporta tutti quanti, si può dire, e Claudio Urbani che anche oggi è qui. Si affaccia, io non so per quale motivo arcano, Filippo Mosticone, che si vede che si è affezionato al programma e questo ci fa piacere, che lui si occupa di cose successive, anche perché successivo è tutto alle 5:35 di mattino in poi. Allora, 6 ottobre, la luna è calante, il sole sorge alle 7:08, tramonterà alle 18:44 e Patrizia Cavalieri ha pensato bene di mettere questo proverbio come il proverbio del giorno. Non è l'amo o la canna, ma è l'esca che inganna. Maestro Bernardini, esca! Esca dalla regia, no, è venerdì e dovrà uscire dalla regia. Allora, oggi è 6 ottobre e quindi ieri ho dimenticato in testa di fare i compleanni, ma invece voglio fare gli auguri, semplicemente siccome la radio anche compie gli anni, ma lo diremo tra poco, è tutto al femminile. Paola Ferrari, auguri. Barbara Iatta è la direttrice dei Musei Vaticani, ci siamo incrociati quando ero soprintendente, non solo, è direttrice attuale dei Musei Vaticani. Melania Mazzucco, Melania Gaia Mazzucco, scrittrice. Ma scusatemi, il vero compleanno di oggi qual è? Il vero compleanno di oggi è questo: 6 ottobre 1924.
1: URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO. Stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Wow.

0: Quando la radio Alberto Rabagliati è 1940, non facciamo soltanto operazioni di recupero, facciamo operazioni, abbiamo detto, la radio femminile, no? La radio, compleanni al femminile. Ines Viviani Donarelli, prima annunciatrice, era una musicista, moglie di Ugo Donarelli, che era il direttore artistico della URI, Unione Radiofonica Italiana. Si sono contese, ovviamente, il primo annuncio, lei e Maria Luisa Boncompagni, altra donna, vedi, radio donna, e tutto invece la verità storica è stata rimessa a posto da una nostra mia storica amica e collega Barbara Scaramucci, che ha scoperto che il primo annuncio radiofonico è stato fatto da Ines Viviani Donarelli e non da Maria Luisa Boncompagni, ma era casuale perché trasmetteva da uno studiolo dei Parioli, non c'erano abbonati, praticamente era un citofono, caro maestro Bernardini, niente di più. E per cui non aveva la rilevanza che ebbe dopo. Quando la radio avrà una rilevanza particolare, a quel punto si farà avanti la voce femminile per eccellenza della radio dei tempi successivi, cioè Maria Luisa Boncompagni dice: no, l'annuncio l'ho fatto io, e lo rifà. Ma queste cose le abbiamo raccontate durante 100. La radio donna, la donna è storia, la storia passa per le onde sonore della radio, le onde che portano come il mare, no? Il mare della tranquillità, ma non solo, in questo caso portano un mare di storia. E voi adesso ascolterete un piccolo anello di voci che il maestro Bernardini ha confezionato per voi, per vedere come e quanta storia, anche qui siamo in presenza di un nome femminile, è passata per le onde della radio. Sentiamo.
1: È ancora tempo, nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra.
2: La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
3: Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo. Primo ministro
4: ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
5: Per comunicarvi una notizia straordinaria, le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.

canzoni alla radio, gli stadio, che rima involontaria. Cosa avete ascoltato? Avete ascoltato il 24 agosto del 39, Pio XII, che appena eletto dice: nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Poi avete sentito Mussolini, che il 10 giugno del 40 dal balcone di Piazza Venezia, irradiato dalla radio per l'appunto, dice: è stata consegnata la dichiarazione di guerra all'ambasciatore di Francia e il popolo di Piazza Venezia esulta. C'era poco da esultare, ci siamo accorti dopo. E l'epilogo lo sappiamo qual è. L'epilogo è 25 luglio del 43, quando Titta, Giovanni Battista Arista, alle 22:47 dalla R8 di Asiago, dallo studio, non esiste più l'R8, è uno studio che stava nel sottoscala, dall'annuncio delle dimissioni di Mussolini, dell'averle accettate, che Vittorio Emanuele l'ha accettata, e tra parentesi sarebbe da parlare ore, perché venne scortato Arista da due carabinieri, quindi si rese conto che era un problema. Dopodiché c'è Badoglio che annuncia l'armistizio dell'8 settembre. Questa è una pagina un po' particolare, perché è una pagina che poi vede i sovrani scappare verso il sud Italia, l'Italia divisa in due praticamente dall'occupazione nazista da parte, dall'intervento degli alleati nel sud dall'altra. E poi, come speranza finale, Corrado Mantoni, l'annunciatore, Corrado Mantoni il presentatore, Corrado Mantoni la voce della radio per sempre, che dice: l'8 maggio del 45 la guerra è finita. Quindi quando dicevo che la storia è passata, la storia del mondo è passata dalla radio italiana, non ho sbagliato di molto. Sei.

0: Già, qui abbiamo Claudio Urbani, che è il nostro ballerino, potrebbe partecipare a Ballando con le Stelle. E sentiamo chi è andato a svegliare questa mattina, Claudio, va.
1: Massimo Emanuelli, buongiorno.
2: Buongiorno, viva la radio.
1: Storico della radio e della televisione. 6 ottobre 1924, con un concerto su musiche di Haydn, iniziano le trasmissioni radiofoniche dell'URI, Unione Radiofonica Italiana. Di fatto nasce la radio. Ma come furono quei primi anni?
2: Già verso il 1928-29 tutti fanno a gara per andare in radio. E poi abbiamo negli anni 30 il calcio, Nicolò Carosio, l'Italia che vince due volte i mondiali, poi partirà la trasmissione per eccellenza della prima era della radio, i Moschettieri, Nunzio Filogamo. Con la radio è protagonista della storia, tittarista dall'annuncio della caduta del regime e poi dell'8 settembre.
1: Nel 1954 nasce la televisione, ma davvero, come dice una canzone, quell'evento uccise la radio?
2: Tutti iniziano con la radio, Alberto Sordi, poi ricordiamo Mario Ferretti, ma sono tantissimi, trasmissioni come Domenica Sport, L'Approdo, Sorella Radio. Non è assolutamente vero che 1954 nasce la televisione e muore la radio, no, perché la televisione l'avevano in pochi, la gente continua ad ascoltare la radio. Una piccolissima crisi forse si ha tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, perché iniziano ad avere quasi tutti la televisione, però anche lì la radio si sa reinventare. Partono delle trasmissioni nuove che caratterizzeranno gli anni 60. Per esempio nel 1964 entrano in radio e rivoluzioneranno il modo di fare la radio Lorenzo, Renzo Arbore e Gianni Boncompagni.
1: Negli anni nessun mezzo di comunicazione è riuscito a scalfire l'importanza, il fascino, il ruolo della radio. Secondo lei perché?
2: Sono tanti, però uno solo per il mio è fondamentale. Eugenio Finardi ne ha fatto una canzone, era per le radio libere ma va bene anche per la radio pubblica, e il fatto che la radio, come cantava Finardi, non ti fa mai smettere di pensare.
1: Massimo Emanuelli, grazie.
2: Grazie a voi.
3: Il giudice ha alzato la pistola. Via! Sono partiti. Avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico. All'interno di Berruti si lancia Johnson. Seia appare leggermente staccato. Sono in piena curva con Berruti che conduce e all'esterno lo attacca Norton. Berruti attacca in testa gli ultimi 60 metri, poi avanza al largo. Berruti avanza irresistibile verso la vittoria. A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti!

0: avevamo un debito con Corsini. Ieri Paolo aveva detto, mi sono emozionato con la radiocronaca di Paolo Valenti per Berruti nelle Olimpiadi del 60, sia settembre 1960, mi pare 3 settembre 1960, 3 settembre, sì, andava a memoria, ma l'ho visto che la Genuini ha messo anche qua la data, e con questo momenti di gloria di Vangelis, perché? Guardate un po' a volte come le alchimie, come le onde delle alchimie portano tutto quanto a posto. Paolo Valenti è nato oggi il 6 settembre del 1922. Mi sono corretto, 1922. Non è un giornalista, è molto di più, è popolarissimo. Sì, voi probabilmente lo ricordate per la televisione, io mi auguro che lo ricordiate innanzitutto. Ma lui nasce in radio. Emanuelli aveva perfettamente ragione, Emanuelli lo ringraziamo, è stato anche molto chiaro. Chi fa la radio e chi sa far la radio sa fare bene anche la televisione. Il contrario non è così. Paolo Valenti è un uomo di sport, un uomo di grande cultura comunque, e sempre un passo indietro, come tutti i grandi, come Martellini, come Barenson, come tutti i grandi radiocronisti. Pensiamo a un mio amico storico che era Claudio Ferretti, il figlio di Mario Ferretti, ricordato anche da Emanuele nell'intervista di Claudio Urbani. Claudio Ferretti, per esempio, sì, voce storica di tutto il calcio minuto per minuto, benché avesse una popolarità televisiva raggiunta anche insieme, se vogliamo, è sempre stato un uomo legato alla seconda fila e alla radio. Vogliamo sentire Paolo Valenti, che nel 1964 dà una, ecco appunto, Domenica Sport, no? Che è una trasmissione che è storica della radiofonia italiana, che ha avuto Paolo Valenti tra i protagonisti. Sentiamo, sta parlando di Sergio Ottolina. Sergio Ottolina era un velocista, un 200 metrista, ed è bello ricordare appunto non soltanto Valenti, ma anche questi grandi eroi dello sport. Sentiamo.
1: Sergio Ottolina, neoprimatista europeo dei 200 piani, dopo la vittoria ottenuta a Saarbrücken nel tempo di 20:04, è il simbolo della nostra atletica attuale e potremmo dire di sempre. La sua impresa in Germania, la maniera disinvolta e perentoria con cui è stata ottenuta soprattutto, ha impressionato pubblico e tecnici. L'atletica non è fatta solo di cifre, pure essenziali, ma anche di vittorie combattute verso il filo di lana, di stili travolgenti, di caratteri di personaggi. Tra gli azzurri si sono sempre avuti di questi elementi isolati, di questi personaggi, da Beccali a Berruti, ora ad Ottolina.

0: E invece c'è qualcuno che parla di lei, della radio. E c'è qualcuno che può chiedersi, ma come mai qui Ivan Graziani con Canzoni Tristi? Innanzitutto perché Ivan Graziani, lo scopriremo tra poco, è nato il 6 ottobre, quindi torna. Ma Paolo Valenti, poco prima di andarsene definitivamente, lui romano, disse alla domanda che gli fecero, ma tu per quale squadra tifi? Guai, un radiocronista, un telecronista non può dire per quale squadra tifa, altrimenti tutti i tifosi poi lo amano e lo odiano allo stesso tempo, no? Dice, lo posso dire adesso che sono un po' alla fine, io faccio tifo per la Fiorentina.
1: Che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po' di lei.
0: E a questo punto, visto che di amore per la radio si parla, vorrei ritagliarmi qualche minuto di parole mie.

Le onde della radio, le onde sonore della radio, le onde attraversate da Guglielmo Marconi, che riuscì a superare il mare, accendere addirittura in Australia le luci grazie appunto alle onde della radio. Quindi onde della radio, onde del mare, il mare, il Mare Nostrum, il Mediterraneo. Quante volte mi è capitato di affacciarmi sul mare, di guardarlo magari dall'alto, da sempre, ed è straordinario inseguire le tracce delle navi che antiche lasciate nel Mediterraneo, in fondo al mare. Sì, le navi archeologiche, le navi romane, le navi greche, che sono testimonianze di tragedie antichissime, naufragi di uomini dimenticati dagli uomini. Naviganti, già, da sempre, da quando l'uomo ha scoperto la possibilità di mettersi per mare, unendo i tronchi di legno e lasciandosi andare su quella barca provvisoria con la quale era possibile allontanarsi dalla terra. Siamo tutti naviganti, naviganti da sempre, con l'idea di sfidare l'acqua, così differente dalla terra e al tempo stesso così attraente per l'uomo nato per camminare, ma evidentemente pronto a rischiare la vita in mare. Forse anche perché proveniente da quel mare. I nostri pensieri di uomini moderni ci precedono scappando nel mare, evidentemente per andare a ricongiungersi con parti di noi esistite prima della nostra storia, vissute prima di ogni storia. Sì, mi ha preso un po' la penna, ecco, sono andato un po' sul filosofico, però da quel mare deriva ogni nostra storia, tutta la nostra storia di naviganti, navigati dal mondo.

0: L'ho detto in partenza, l'ho detto prima, per una curiosissima alchimia per cui vengono tutti al pettine i nodi positivi, il 6 ottobre del 1945 nasce una persona che non dobbiamo dimenticare, un grande artista, tra parentesi anche un ottimo disegnatore, sto parlando di Ivan Graziani. E noi siamo andati a riprendere, anzi Claudio Urbani è andato a riprendere, 21 e 29, una trasmissione di Radio 2, 15 gennaio 1978, Ivan che parla dell'entusiasmo di quegli anni, degli anni 60.
1: Secondo me l'entusiasmo degli anni 60 non è assolutamente finito, non era finito quando sono usciti gruppi come King Crimson, Yes, eccetera, eccetera, sin dai primi come Nice e altri Pink gruppi Floyd. Di questo genere, esattamente Pink Floyd prima di tutti naturalmente. È stata un'esperienza, una bellissima avventura. Quando fai una musica il cui obiettivo è la perfezione, finisci col trovarti contro un muro, e questo purtroppo è stato il guaio della premiata Fornero Marconi, il guaio del Banco, il guaio di tanti altri gruppi.
0: Che bello risentire la voce di Ivan Graziani, abruzzese come l'abruzzese Piccone Stella. Testa dura, ma appunto forte e gentile. Il maestro Bernardini al pianoforte, e io leggo io una frase di Ivan Graziani per ricordarlo. Sentiamo, maestro, prego. Io sono nato a Teramo, in Abruzzo. Lì da ragazzo non è che ci fossero tutte queste grandi alternative. O andavi a lavorare ai campi, o facevi l'operaio, o studiavi. Io ho scelto la terza via, ma dentro ci ho messo l'arte. Ho frequentato l'istituto d'arte, ma intanto suonavo. La chitarra mi ha preso subito. È stato un colpo di fulmine. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e ci fa veramente tanto piacere. La linea va al giornale radio e noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Medio Oriente, aiuti yemeniti alleati dell'Iran hanno annunciato di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti nel sud del Regno Saudita. Stati Uniti, Turchia e Pakistan forniranno sostegno militare ai sauditi nell'offensiva contro i ribelli. Le forze governative yemenite rivendicano intanto di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, smentito però dai ribelli filo iraniani. Altro scenario di guerra è quello russo-ucraino. Kiev ha lanciato 650 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte abbattuti secondo le autorità locali. Intanto nuovo allarme degli 007 tedeschi. La Russia sta conducendo una guerra nell'ombra contro la Germania, dicono il tentato attentato di Lipsia, solo l'ultimo esempio. E siamo in Spagna, la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti sulla casa dopo settimane di proteste sul diritto all'abitare porta il premier socialista Sanchez alle dimissioni e al rinvio alle urne al 29 novembre.
3: Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi, che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sanchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto, le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Verso il Consiglio europeo, Giorgia Meloni ribadirà la richiesta già avanzata di maggiore flessibilità sui conti pubblici per far fronte ai rincari dei carburanti. La premier lavora anche sui dossier economici, ha sentito i vertici di Ericsson per chiedere il ritiro di 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Si apre ora una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali e occupazionali della società in Italia. La cronaca: esplosione ieri sera in una palazzina a Bergamo, 9 feriti, gravemente ustionati, marito e moglie che abitavano nell'appartamento in cui è avvenuto lo scoppio al piano terra. La causa probabile è una fuga di gas, una cinquantina in totale le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Il femminicidio di Pamela Giannini: i familiari della vittima non accettano le scuse presentate dall'assassino in udienza in corte d'assise.
4: Gianluca Soncin, accusato di omicidio pluriaggravato, si è rivolto ai familiari di Pamela Giannini, la donna che il 14 ottobre scorso ha ucciso con 76 coltellate poco meno di un anno fa a Milano, e ha letto un testo in cui afferma, tra l'altro, che il perdono non si può pretendere e che si assume fino in fondo, con senso di responsabilità, le conseguenze per il dolore causato. La risposta degli interessati non si è fatta attendere ed è stata durissima. Vogliamo l'ergastolo, nessuno sconto di pena, deve vergognarsi di stare al mondo. Veronica Giannini, sorella di Pamela, ha pubblicato questo messaggio via WhatsApp, e altrettanto drastico è stato il commento in udienza del legale della famiglia Nicodemo Gentile.
5: Parole di plastica, insignificanti, che non tolgono nulla, molto tardive.
4: In udienza hanno testimoniato poliziotti, operatori del 118 e vicini, che hanno riferito di aver visto Soncin colpire Pamela Giannini accasciata sul balcone di casa mentre lo supplicava di risparmiarla. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Il meteo: cambia il tempo sull'Italia dopo la lunga fase di instabilità e temperature sopra la media. L'anticiclone cede il passo a correnti più instabili da ovest che porteranno temporali isolati già oggi su Sardegna, Liguria e coste toscane. Tra mercoledì e giovedì la pioggia si sposterà al centro e al sud, previsto anche un brusco calo delle temperature. Siamo allo sport con la doppia vittoria azzurra e successi della nazionale maggiore di quella under 21.
0: 9 gol fatti, tifosi in festa e tanta qualità in campo. A Bologna come a Pescara è una serata magica quella vissuta dall'Italia del calcio. La nazionale dei grandi, con Mancini in panchina, batte ancora la Turchia e agguanta il secondo posto nel gruppo di Nations League. Allo stadio Dall'Ara, azzurri avanti a metà primo tempo con Scamacca. I turchi trovano l'1-1 al quarto d'ora della ripresa, ma l'Italia torna subito in vantaggio con un colpo di testa di Calafiori e nel finale chiude il match grazie a Pio Esposito. Festeggia anche l'Under 21 che sulle rive dell'Adriatico travolge 6-2 i pari età della Polonia. Brilla il numero 10 Ndur, autore di 2 gol, il secondo giunto grazie a uno spettacolare tiro da 70 metri. I ragazzi di Baldini chiudono così il girone di qualificazione al primo posto e volano agli europei del prossimo anno. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio all'edicola di Radio 1, al prossimo GR, come sempre, alle 7.
6: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
7: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
8: Ottobre, martedì, le 6:06. Buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Oggi è tutto un parlare di elezioni in Spagna, anticipate, in Italia col dibattito e i voti parlamentari sulla legge elettorale. C'è da dire che già ci preparavamo a un anno di urne in Europa, Francia, Italia, Polonia. Comincerà prima del previsto, comincerà il 29 novembre appunto in Spagna. La scadenza naturale della legislatura sarebbe stata luglio 2027. Ieri mattina l'annuncio tutto sommato atteso del premier Sanchez. Sull'onda della questione casa, delle proteste che sono dilagate in varie città spagnole. Casa senza governo è il titolo di Avvenire, che appunto sintetizza così il momento delle proteste, la ragione delle proteste è l'esito elettorale. Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. Tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. Quindi Avvenire, il quotidiano della CEI, già da subito allarga l'orizzonte ponendo la questione casa come questione sociale più ampia rispetto a Madrid. Scrive nel sommario Avvenire: le strozzature del mercato immobiliare non riguardano solo la Spagna. Prezzi sempre più alti e sfratti riguardano tutta l'Europa, con specifiche problematiche in ogni paese. In Italia, ad esempio, la piaga silenziosa è quella del pignoramento, dei pignoramenti, e l'Istat certifica il calo ulteriore del potere d'acquisto. Oggi, 6 ottobre, su tutti i quotidiani troviamo già tanti approfondimenti, analisi, interviste, ricordi, punti, insomma, sull'anniversario di domani, 7 ottobre 2023. Il trauma del 7 ottobre, il resto sulla prima pagina di Avvenire, è la forza di parlarsi, il Papa scrive al parroco di Gaza. Vado sul titolo principale della stampa, nel taglio alto tasse e prezzi, SOS famiglie, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto. L'esecutivo: il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte. Nel taglio centrale di nuovo la foto, l'immagine di Sanchez, la sfida di Sanchez. Spagna, elezioni il 29 novembre, il premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi. Allora sentiamo proprio il premier Sanchez e lo sfidante principale, Feijóo.
9: Dopo aver informato il capo dello Stato, ho deciso di convocare un consiglio dei ministri, dei ministri straordinari, proprio questa mattina, per convocare delle elezioni generali che si svolgeranno domenica 29 novembre, così come stabilito dalla legge. Pertanto è arrivato il momento che gli spagnoli e le spagnole decidano quale futuro vogliono, quale futuro volete per voi e per il vostro paese. Ora dipende da voi.
10: E per il vostro paese.
11: Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
12: Finalmente possiamo chiudere il capitolo Sánchez. Ora sta agli spagnoli scegliere fra corruzione e decenza, fra difficoltà e prosperità.
11: Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
8: I sondaggi danno il centrodestra spagnolo in vantaggio, il Partito Popolare insieme a Vox. Quello che molte analisi oggi mettono in luce è il fatto che il voto a Madrid non sarà soltanto un voto spagnolo, ma avrà delle conseguenze in Europa, innanzitutto sugli equilibri in seno all'Unione Europea, perché se i sondaggi venissero confermati, se Sánchez non dovesse riuscire in una rimonta, ecco che verrebbe a cadere l'unico grande partito, l'unico grande Stato europeo governato da una forza di sinistra. Su questo l'editoriale, rimango sulla Stampa, di Ettore Sequi. Madrid vota, adesso trema l'Europa. Il 29 novembre la Spagna non voterà soltanto sul futuro di Pedro Sánchez, il voto concentrerà le faglie della nuova Europa: casa, immigrazione, costo della vita, crisi delle maggioranze tradizionali e destra populista. Madrid sarà il laboratorio di una domanda cruciale. Cosa accade quando cresce l'economia ma non la sicurezza economica dei cittadini? Sánchez parte da una debolezza, la sua maggioranza non regge più. Bocciato in Parlamento, dove dipende da ogni voto, si rivolge agli elettori. Trasforma così la crisi di governabilità in una scelta politica. Non più soltanto un giudizio sul governo, ma su quale Spagna e quale Europa scegliere. Il detonatore è la casa, l'economia cresce più della media europea, insieme a PIL, occupazione e popolazione, ma salgono anche affitti e prezzi. È qui che PIL e vita quotidiana smettono di raccontare la stessa storia. Il paese diventa più ricco, il futuro meno accessibile. L'opposizione indica nell'immigrazione un moltiplicatore della crisi. Accusa Sánchez di aver aumentato la pressione su case e servizi senza adeguarne l'offerta. La crescita rischia così di trasformarsi in competizione sociale. Ma la faglia veramente europea è nel rapporto tra Partito Popolare e Vox. Alla tradizionale competizione centrosinistra-centrodestra se ne aggiunge una seconda: centrodestra-destra populista. Il Partito Popolare deve conquistare il centro senza perdere voti a favore di Vox. Questa pressione può spostare verso destra il centro di gravità della politica spagnola ed europea. Per questo, nota Ettore Sequi, sono a pagina 21 della Stampa, per questo una sconfitta di Sánchez andrebbe molto oltre Madrid, proprio all'inizio del nuovo ciclo elettorale europeo del 2027, poiché indebolirebbe uno dei principali poli progressisti tra le grandi economie dell'Unione Europea. La Spagna, quarta economia dell'Unione e potenza mediterranea, pesa sugli equilibri europei. Un cambio di governo modificherebbe la geometria delle coalizioni su difesa, NATO, migrazione, ambiente, Mediterraneo, clima e politiche industriali. Le onde d'urto raggiungerebbero la Commissione von der Leyen. La maggioranza centrista che la sostiene rischierebbe di indebolirsi, mentre il baricentro europeo si sposta a destra. Una sconfitta del PSOE potrebbe inoltre irrigidire i socialisti europei, rendendo più difficili i compromessi con un PPE sempre più pressato e incalzato alla sua destra. È il dilemma di Ursula von der Leyen: con socialisti più conflittuali e un Consiglio europeo più conservatore, il suo spazio centrista si restringerebbe, spingendola verso maggioranze a geometria variabile con la destra sovranista, soprattutto su migrazione, ambiente e industria. Il paradosso è che, per evitare la paralisi, la Commissione potrebbe dover cercare più spesso a destra i voti perduti a sinistra. E qui il calendario diventa geopolitica. L'Europa deve finanziare la difesa, sostenere l'Ucraina, recuperare competitività rispetto a USA e Cina, ridurre il costo dell'energia, costruire il mercato dei capitali, governare AI e immigrazione. Operare competitività rispetto a USA e Cina, ridurre il costo dell'energia, costruire il mercato dei capitali, governare AI e immigrazione. Ma il voto spagnolo apre un ciclo

0: Prima pagina del Corriere della Sera, titolo di apertura: Sanchez e crisi, Spagna al voto. La scommessa del premier socialista: si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Peraltro, tra i tanti approfondimenti del Corriere della Sera sul voto spagnolo, vi segnalo il pezzo di Francesca Basso che riprende un po' l'editoriale che abbiamo appena letto di Ettore Segui sulla Stampa, evidenziando quali possono essere le ricadute del voto spagnolo sui tanti dossier aperti in sede europea. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera: la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata. C'è l'immagine della donna, il mistero, rilasciato per errore un agente infettivo. Unione Europea, monitoriamo. E poi di spalla la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione. Sappiamo che sono giorni di voti sulla legge elettorale, appunto, che giovedì dovrebbe arrivare al via libera definitivo. Ieri avevano fatto tanto scalpore le parole di Lucio Malan, Fratelli d'Italia, proprio qui su Rai Radio 1, Un giorno da pecora, su possibile urne a maggio. Poi Malan, insomma, ha in qualche modo precisato meglio il suo pensiero, ma sui voti di questi giorni in Parlamento sentiamo Mulè, Forza Italia e Maggi più Europa.
1: Tre fiducie che hanno, come dire, il vaglio della Camera, non penso che ci sia alcun problema, poi ci saranno gli ordini del giorno, il voto finale anche lì, non suppongo, non prevedo, non vedo, ma insomma sono abbastanza certo che la navigazione sarà tranquilla.
2: Ci siamo appellati e rivolti con una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella, chiediamo anche al Governo fino all'ultimo un impegno a modificare successivamente la parte sull'accesso alla competizione elettorale.
0: Come sapete, questa legge elettorale prevede che gli schieramenti debbano indicare i candidati premier. È un problema in questo momento per il

0: Campo Largo, e allora vado a pagina 10 del Corriere della Sera. Maria Teresa Meli, Campo Largo, il caso del terzo nome, gelo di Schlein, avanti con le primarie. Maria Teresa Meli parte richiamando un pezzo che avevamo segnalato ieri in questo spazio dell'edicola di Augusto Minzolini. Scrive Maria Teresa Meli: Giuseppe Conte chiama l'ex direttore del giornale Augusto Minzolini per confermargli che lui, il famoso terzo nome, per evitare il duello con Elly Schlein alle primarie, ce lo aveva, e lo lascia intendere, che fosse Roberto Gualtieri, come a dire uno schiaffo alla segretaria PD proporre un altro Dem. Goffredo Bettini, che con l'ex premier è in rapporti più che ottimi, continua a palesare i suoi dubbi sulle primarie e a esternare la sua preferenza per un federatore. Stefano Bonaccini non sprizza di gioia quando parla dei gazebo, e il suo successore Michele De Pascale è sulla stessa linea. Poi c'è Angelo Bonelli, che non ha mai nascosto le sue perplessità, sostiene che i gazebo rischiano di dividere più che unire. Insomma, nonostante Elly Schlein in direzione abbia fatto capire con estrema chiarezza che lei è in campo, il lavorio contro i gazebo continua, e nemmeno sotto traccia. Ma la leader Dem non deflette dalla sua linea: o si fa come nelle normali democrazie europee, che si candida al governo chi guida il partito dell'alleanza che ha più voti, nel nostro caso il PD, oppure si va alle primarie. Non c'è una terza via per la segretaria. Schlein è convinta di vincere, nonostante i sondaggi che, a suo avviso, lasciano il tempo che trovano. Sono i numeri reali per il Nazareno che fanno la differenza. La leader Dem, ricorda Maria Teresa Meli, è stata eletta alle primarie con 587.000 voti su un corpo elettorale di quasi 1.100.000 persone. Conte, invece, è stato riconfermato presidente del Movimento 5 Stelle con 53.000 voti su meno di 60.000 votanti. Perciò la segretaria del PD sembra disposta a concedere al Movimento 5 Stelle il voto online, che lascia perplesso un pezzo del suo partito. Turno unico e gazebo anche virtuali per venire incontro a Conte, o meglio, per evitare che l'ex premier possa fare retromarcia e magari cercare di far saltare il tavolo. Ho già avuto modo di dire che non è più tempo dei papi stranieri, ripete ai suoi Schlein, che non vuole sentire parlare di un terzo nome ma punta solo sulle primarie, cercando di evitare però che diventino l'unico argomento di dibattito del centrosinistra, perché noi dobbiamo parlare alla gente, delle cose concrete che interessano gli italiani. Ma nonostante Schlein stia cercando di sminare il campo delle primarie per evitare irrigidimenti dei 5 Stelle, c'è un altro nodo da sciogliere prima di chiamare gli elettori del centrosinistra a votare il loro leader. Sì, c'è il programma con quel che si porta appresso, cioè la questione Ucraina. La segretaria PD insiste nel sostenere che una soluzione si troverà, ma Conte sembra irremovibile e i suoi dice: non possiamo fare troppi compromessi, anche perché il movimento deraglierebbe. Perciò l'ex premier si tiene ben stretta la bandiera della pace, senza se e senza ma, e soprattutto senza sostegno militare all'Ucraina. Non ha nemmeno accettato la mediazione che il suo buon amico Bettini gli ha offerto dalle colonne di questo giornale: ricerca della pace subito e nel frattempo invio solo di armi difensive a Kiev. L'Italia deve essere interprete di una svolta negoziale che è incompatibile col prosieguo dell'invio delle armi in Ucraina, continua a ripetere il leader del Movimento 5 Stelle. Ma Paolo Gentiloni avverte: fatico a immaginare un paese come l'Italia che improvvisamente cambia idea, si rifiuta di sostenere l'Ucraina e prende il ruolo che ha svolto Orbán fino a qualche mese fa. Così il pezzo di Maria Teresa Meli. Su Repubblica il retroscena, ve lo segnalo, di Giovanna Vitale: incontro segreto Schlein-Conte, intesa sulle primarie di coalizione. Giovanna Vitale ci dice anche quando. Schlein e Conte hanno siglato un patto, prima si aspettano i ricorsi alla Corte Costituzionale contro la legge elettorale che costringe le coalizioni a indicare il nome del candidato premier nel programma. Poi, se questa novità, introdotta dalla destra proprio per mettere in difficoltà il centrosinistra, non verrà cancellata dalla consulta, si allestiranno i gazebo per lasciare al popolo progressista la scelta del leader chiamato a sfidare Giorgia Meloni alle politiche. Andiamo sugli altri giornali titoli anche in alcuni casi diversi rispetto appunto a quelli prevalenti su Spagna e legge elettorale. Il caso del Fatto Quotidiano, crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, insomma sappiamo qual è la linea del Fatto. Gara a provocare, MERS evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito al confine ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. Su Libero, primo stop a Ranucci, la Rai sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il verbale di Lavitola, Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui. Vado avanti sul giornale, Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, buchi e misteri nelle indagini, l'impronta 33 eliminata dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Alberto, mai autorizzata e nascosta, il comandante dei carabinieri, chi ha sbagliato pagherà. Prima di andare in pausa fatemi leggere anche un giornale sportivo, perché insomma ieri l'Italia ha dato bella prova di sé in due versioni, under 21 e nazionale maggiore. Allora Tutto Sport titola giustamente Festival d'Italia, Scamacca, Calafiori e Pio stendono la Turchia 3-1, a Bologna 9 cambi rispetto a Parigi, meno fluidità e più stanchezza, ma la reazione dopo il pari di Simsir è da squadra vera e il finale è un crescendo. Chiuso il miniciclo, al secondo posto davanti al Belgio, travolto dalla Francia 4-1. Mancini davvero una buona partita, nonostante fosse la quarta in 11 giorni, il bilancio è più che positivo. E adesso possiamo andare in pausa, Meteo Onda Verde, e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per oggi, martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.28, apriamo sul raccordo Viterbo-Terni tra la statale 205 a Merina e Nera Montoro in direzione del raccordo di Viterbo, dove il tratto è chiuso per un incidente. Uscita obbligatoria ad Amelia con rientro a Nera Montoro. Per le altre notizie ripartiamo dalla Lombardia, in A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano si registrano code per traffico intenso. Ci spostiamo in A1 in Emilia-Romagna tra Parma e l'allacciamento con la A15 verso Milano, dove presente una perdita di carico. Perdita di carico che causa rallentamenti ancora in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Calenzano e Firenze-Scandici in direzione Roma. Andiamo in A24 in Abruzzo tra L'Aquila Ovest e Tornimparte in direzione Roma, si segnalano code per lavori. Infine in A2 l'autostrada del Mediterraneo in Campania nei pressi di Atena Lucana in direzione dell'allacciamento con la A30, un incidente causa rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Eccoci qui. qui di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, da tutta la squadra dell'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. È martedì 6 ottobre, come vi dicevo in apertura di puntata, oggi si ragiona per lo più attorno ad una parola: elezioni, le elezioni anticipate in Spagna, il dibattito sulla legge elettorale in Italia, dibattito che in queste ore, in questi giorni, nelle aule parlamentari con il voto finale, voto di fiducia previsto giovedì. Vado sulla prima pagina del Messaggero, così con la lettura dei titoli di prima pagina riepiloghiamo queste e le altre notizie principali della giornata. Innanzitutto, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste alle urne il 29 novembre, destre favorite. Il Premier prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa. Su questo elemento, sul fatto che le elezioni anticipate siano state annunciate sull'onda delle rivolte sulla casa, l'editoriale di Paolo Pombeni, che fa riferimento anche però alle proteste francesi, le proteste degli studenti che stanno andando avanti. Ecco, l'Europa, le rivolte e lo Stato sociale, scrive Pombeni, la caduta del governo Sanchez in Spagna, così come le rivolte studentesche in Francia, rivelano una crisi dei sistemi democratici europei. Altri titoli sul Messaggero: legge elettorale con la fiducia, la sinistra, schiaffo alla Camera. E poi l'eterno caso Garlasco, DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali. Garlasco, Luongo, se un carabiniere ha sbagliato pagherà. A centropagina il calcio: l'Italia vince due volte, Nations, Turchia battuta 3-1, gli azzurri secondi, e l'Under 21 va agli europei, Indur segna da 70 metri. Ancora sul calcio: Buonfiglio cede a Malagò, farai tu il commissario, colloquio tra i due presidenti. Oggi la soluzione del caso FIGC. Così la prima pagina del Messaggero. Sul foglio troviamo in prima pagina l'editoriale del direttore Claudio Cerasa, le vite incrociate di Israele e Ucraina, i confini delle democrazie da difendere, gli sponsor del terrore da respingere, le simmetrie nascoste, gli avversari in comune, Israele, l'Ucraina e il dovere di non difendere le libertà a metà. Vi segnalo anche dalla prima pagina del foglio, Ginevra Eleganza intervista il ministro della difesa Guido Crosetto, l'energia e difesa, questo il titolo dell'articolo, intervista al ministro Crosetto, il nucleare è materia di sicurezza nazionale, il mio ministero c'è. Prima pagina di Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. E poi ancora, sempre dalla prima di Repubblica, Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. In prima pagina la foto del regista Luca Guadagnino, diventato famoso forse con By Your Name, adesso firma un film sull'intelligenza artificiale. Guadagnino, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'AI. Sole 24 ore, tema casa, anche qui non per il versante spagnolo ma per quello italiano, affitti brevi, titolo del Sole 24 ore, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità. Di che cosa si tratta? Viene spiegato da Giuseppe Latour nel sommario che parte dalla prima pagina. Le attività antifrode e anti-evasione legate agli affitti brevi fanno un altro passo avanti. Da poche settimane è stata messa a disposizione di Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Forze di Polizia una nuova super banca dati che costituisce un monitoraggio digitale del fenomeno delle locazioni turistiche. Diventa quindi possibile conoscere in tempo reale la collocazione precisa delle case a disposizione per l'affitto e gli indicatori di rischio. Intanto a Firenze arriva un software per scandagliare il web. Corriere dello Sport, la gioia è doppia, Festa Italia, vince Maldini, stravince Baldini, 6-2, raggiunti due obiettivi. E allora sentiamolo il CT della Nazionale, Mancini.
5: Ci sono visto, intanto sapevamo che sarebbe stata difficile, e lo è stata perché la Turchia, nonostante tutto, continua a rimanere una nazione piena di giocatori bravi. E poi, cambiando 9 giocatori, sicuramente sapevamo che avremmo perso un po' di fluidità nel palleggio. Così è stato, siamo andati un po' in difficoltà all'inizio perché loro ci hanno tenuto lì, però poi dopo siamo venuti fuori, abbiamo giocato anche bene, abbiamo fatto le buone cose. Complimenti all'Under 21, Baldini, perché hanno fatto, non era semplice vincere il girone per come si era messa, quindi complimenti a loro. E poi vedremo per novembre, adesso ci riposiamo, 15 giorni sono stati veramente tosti.
0: Sulla Gazzetta dello Sport c'è in evidenza un'altra frase di Mancini: come mi manca Vialli. E allora leggiamo anche il titolo del quotidiano La Gazzetta dello Sport: bella forza, l'Italia ne fa altre 3 alla Turchia, e seconda la foto è quella di Pio Esposito, 7 reti in 13 partite con la maglia della nazionale.

0: È dal 1977, anno di questo brano, facciamo un salto di 49 anni. Sì, se ho fatto bene i conti, torniamo a oggi, torniamo alle notizie di attualità, le commentiamo questa mattina con Stefano Polli, vice direttore dell'agenzia ANSA. Grazie Stefano di essere con noi, buona giornata.
1: Buongiorno, eccomi qua.
0: Ogni tanto a quest'ora del giorno le parole si confondono e fanno strani scherzi. Allora Stefano, quasi tutti i titoli di apertura oggi sono dedicati alle elezioni in Spagna. È un paese a cui una parte dell'opinione pubblica, quella di centrosinistra ovviamente, guarda con ammirazione. Oggi sul Messaggero c'è un pezzo firmato da Antonio Villafranca, vice direttore per la ricerca dell'ISPI, che dice che tutto sommato quei dati economici a cui spesso facciamo riferimento guardando appunto alla Spagna sono un'illusione, si sono dimostrati un'illusione, l'illusione del miracolo spagnolo tra salari bassi e inflazione alta. Insomma, che cosa sta succedendo? Gli indicatori economici di quel paese erano in qualche modo illusori o raccontavano mezze verità?
1: Buongiorno, no, ma per rispondere direttamente subito alla tua domanda direi di no, direi che anche la Spagna, come tutta l'Europa, ha subito e sta subendo le conseguenze di quello che avviene nel mondo. La politica economica e sociale di Sanchez ha dato buoni risultati in passato, ma naturalmente adesso i costi dell'energia e tutta un'altra serie di problemi che investono tutto il mondo hanno colpito anche la Spagna. E poi sicuramente ci sono, neanche Sanchez è perfetto, quindi sicuramente ci sono alcuni aspetti delle politiche del governo spagnolo, alcuni nodi che poi sono venuti al pettine, però io sarei molto cauto per dare Sanchez per morto. Vediamo intanto come andranno queste elezioni il 29 e il 29 novembre. Attualmente sembra in vantaggio il centrodestra, ma tutte le persone che sono scese in piazza in queste settimane in Spagna dimostrano che c'è un problema sociale, un problema economico importante, e naturalmente queste persone guardano a Sanchez e non al centrodestra. Vediamo, è presto per dare un giudizio così netto e così definitivo sul governo Sanchez.
0: Facevi riferimento a come le cose sono cambiate sulla scia dell'aumento dei costi per l'energia, ed è un discorso che ci porta direttamente alla Russia. Stefano, tu stai per pubblicare un libro faccia a faccia con Putin, edito da Rubbettino, uscirà nelle librerie il 23 ottobre. Tu hai incontrato Putin?
1: Sì, io ho incontrato Putin 2 anni fa, 5 giugno del 2024.
0: E che cosa hai capito vedendolo e parlandoci di persona che non si capisce, ecco, dalle interviste pubbliche, dalle apparizioni pubbliche?
1: Beh, prima di tutto che non c'è da scherzare con Putin. Esattamente, al di là del fatto che naturalmente il suo giudizio su di lui è molto chiaro, c'è un paese aggressore che è la Russia, un paese che è stato aggredito, l'Ucraina, ma detto questo, Putin è un uomo molto intelligente, molto lucido, ha un percorso in testa che è molto chiaro, che ci piaccia o no quel percorso, e quindi con questo dobbiamo fare i conti, e lui è intenzionato a portarlo fino in fondo. Il punto centrale, siamo in radio, non voglio essere troppo lungo, è che Putin ritiene che la fine dell'Unione Sovietica sia stata una catastrofe, che la Russia meriti di più, e quindi si sente, come dire, investito della missione di riportare la Russia nel posto che secondo lui la Russia merita nell'ambito internazionale, e da questo naturalmente poi discende tutto quello che stiamo vedendo.
0: E in questo percorso molto chiaro, a tuo avviso può rientrare anche quell'allarme che pure oggi appunto è sulle prime pagine dei giornali, partito dagli 007, dai servizi tedeschi, sul fatto che in realtà Putin abbia effettivamente nella sua mira non solo il territorio ucraino, ma l'Europa?
1: Allora, io faccio molta fatica a credere a questa tesi, anche se ci sono tante avvisaglie. Allora, che la guerra ibrida della Russia contro l'Europa abbia subito un'escalation molto violenta, direi quasi feroce, in queste ultime settimane è abbastanza chiaro: intrusioni, sconfinamenti sempre più profondi, guerra cibernetica, disinformazione, tutto questo è sotto i nostri occhi, non si può negare. Ma da qui io, non voglio, io però voglio sperare che la guerra con l'Europa sia qualcosa che non accadrà, perché naturalmente soltanto immaginare un attimo che cosa questo possa significare ci fa capire che è una cosa che non deve accadere. Credo che questo lo sappia anche Putin, e quindi io voglio sperare che non abbia nel suo percorso anche un confronto diretto con l'Europa, però non posso escludere. Piccoli nuovi sconfinamenti, piccoli attacchi contro un paese della NATO, sempre per saggiare le difese della NATO. Si parla
0: Ma che
1: dell'Estonia, si parla
0: significa
1: dei
0: questo
1: paesi
0: saggiare
1: baltici.
0: le difese della NATO? Spesso si parla di provocazioni, appunto, come piccoli test. Test per cosa allora?
1: Stanno accumulando dati su quelle che sono le reazioni della NATO, su quello che possono fare i paesi della NATO, le forze militari, ma soprattutto stanno cercando di mettere paura, insicurezza nei paesi della NATO affinché l'aiuto verso l'Ucraina possa calare. Infatti le opinioni pubbliche in qualche modo si stanno spostando in questa direzione e anche molti partiti europei. Questo è quello che stanno cercando di fare i russi.
0: Questo discorso sulle opinioni pubbliche è molto interessante, è molto rilevante anche perché ci apprestiamo a vivere un anno elettorale un po' in tutta Europa, in paesi importanti. Ora si partirà inaspettatamente dalla Spagna, ma poi si proseguirà con l'Italia, non sappiamo ancora quando, la Francia, la Polonia. A me sembra che ormai dobbiamo dirci che c'è stato un salto nel modo in cui le campagne elettorali si svolgono e si svolgeranno in Europa, cioè prima la politica estera, la collocazione in politica estera era tutto sommato un territorio bipartisan, si stava con l'Occidente, si stava con la NATO. Adesso mi sembra, ma voglio capire qual è la tua percezione, la tua opinione, che la faglia invece anche delle prossime campagne elettorali possa essere proprio questa, insomma si sta con la Russia o si sta con l'Europa? Esagero.
1: No, no, non esageri, è esattamente così. Basta guardare il dibattito che c'è non soltanto in Italia, dove ci sono alcuni scusami, ci sono alcuni partiti che sposano esattamente questa tesi di cui tu hai parlato, cioè una maggiore vicinanza alla Russia, la necessità di smettere di aiutare l'Ucraina, ma non c'è soltanto in Italia, ma c'è in Francia, c'è in altri paesi. Credo che la Francia sarà il paese più importante insieme all'Italia per i destini dell'Europa. Vediamo come andranno le elezioni, ma ci sono proteste anche in Francia, per esempio. C'è una situazione economica molto grave, molto difficile, e per cui è possibile che Marine Le Pen vada molto avanti in Francia. Questo cambierebbe naturalmente tutti gli equilibri. Lasciami dire, europei, lasciami dire un'ultima cosa per chiudere
0: Sì.
1: veramente. Dire che dobbiamo smettere di aiutare l'Ucraina è un errore, perché non vorrebbe dire l'arrivo della pace, vorrebbe dire un'altra cosa, la fine della guerra. Nessuno qui vuole la guerra, siamo tutti pacifisti, siamo tutti per la pace, ma non
0: Certo.
1: dare armi all'Ucraina vorrebbe dire la fine della guerra, che è una cosa diversa dalla pace, la fine della guerra con la vittoria della Russia.
0: Un'ultima domanda prima di salutarci, Stefano. Mi ha fatto impressione leggere negli ultimi giorni la notizia di accordi, di negoziati che si riavviano tra gli Stati Uniti e Mosca sul petrolio. È un ulteriore cambio di passo e cambio di politica dell'amministrazione americana.
1: L'avevamo già visto in parte nel vertice di più di un anno fa, nell'agosto del 2025 ad Anchorage, in Alaska, quando Trump accolse con il tappeto russo
0: Certo.
1: Putin. Trump vuole che la guerra finisca in qualsiasi modo, non gli importa come, perché la sua priorità è poter fare affari con Putin, commerci, le terre rare, intelligenza artificiale, le nuove rotte artiche. Questo ha in testa Trump. Per lui la guerra in Ucraina è un ostacolo su un percorso che prevede affari, economia con la Russia e non soltanto con la Russia.
0: Grazie, grazie Stefano Polli, vice direttore dell'ANSA, Faccia a faccia con Putin, ricordo ancora il tuo libro, prossima pubblicazione per Rubbettino, grazie di essere stato con noi questa mattina, ti auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
0: E allora siamo quasi in chiusura della nostra rassegna stampa. Ve lo dicevo in apertura citando Avvenire, leggendo i titoli di Avvenire, ma si parla già moltissimo del 7 ottobre. Fabio Tonacci, ad esempio, su Repubblica: tutti gli allarmi ignorati mentre Hamas preparava gli orrori del 7 ottobre, piani di attacco, dossier, esercitazioni continue, alert dei paesi arabi, ma l'establishment era convinto che a Sinwar, Sinwar bastassero soldi e potere. Intervista anche l'intervista, interessante l'intervista sulla stampa del creatore della serie TV famosissima Fauda. Fauda non inventa, racconta la realtà. Il 7 ottobre, dice Avi Isakharov, il 7 ottobre fu il vero tentato genocidio, gli chiede Fabiana Magri. Lei ha scritto che Israele non deve distogliere lo sguardo dai bambini palestinesi uccisi a Gaza. Pensa che lo sguardo occidentale riservi la stessa capacità di compassione a tutti i bambini di questa guerra? E risponde Isakharov: credo che per alcuni europei la compassione sia rivolta a una sola parte e che si tende a dimenticare il vero genocidio, il reale tentativo di genocidio avvenuto il 7 ottobre. Su tutti i giornali, come vi dicevo, approfondimenti, ricostruzioni, interviste, e sarà ovviamente questo il tema principale anche dei giornali di domani. Ci salutiamo, il microfono passa ad Alessandro Campi, come sempre, per il suo post-scriptum. Oggi parliamo di pace che è stata sostituita dalla guerra. Raccontiamo la storia partendo dalle paci e non dalle guerre. Io ringrazio in redazione Federica Forni, Claudio Urbani, Paola Galanti, Mauro Convertito in regia, la parte tecnica Alessandro Rosi ed Enrica Belli. Buon ascolto.
2: Post scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum. Quando la cronaca diventa storia, la cronaca racconta, la storia spiega, come mi piace dire, tutte le mattine su Radio 1. La cronaca drammatica degli ultimi mesi ci dice quanto sia difficile fare la pace e quanto, per converso, sia facile iniziare guerre che poi non si riesce a concludere. Guerre, conflitti armati che rimangono aperti, ci si accontenta al massimo di tregue, di cessate il fuoco, ma non si riesce a fare la pace in senso compiuto. Questo ci spinge ad una riflessione che mi è stata suggerita dalla lettura di un interessante libro di Gastone Breccia, uno storico militare che ha pubblicato un testo intitolato A patti con il nemico, storia del mondo, i 30 trattati di pace. È un esperimento interessante perché ci invita a raccontare la storia, non solo quella contemporanea, anche la storia antica, attraverso le paci invece che le guerre. Sembra una inversione semplicemente retorica e strumentale, in realtà è un modo diverso, se volete, di guardare al passato. I libri di storia sono pieni di battaglie, di guerre più o meno sanguinose, ma la stessa storia dell'arte, se entrate in un museo, ha, come dire, santificato soprattutto le guerre, le battaglie e gli eroi piuttosto che la pace. La pace si dipinge male, esistono ovviamente degli esempi luminosi, mi viene in mente un celebre quadro di Rubens, l'allegoria della pace, Minerva che prova a fermare l'impetuosità di Marte, il dio della guerra, ma insomma anche la storia dell'arte si è dilettata più con le guerre che con le paci. Il libro di Breccia ci invita a cambiare prospettiva, spiegando anche che la pace, come lui la intende, ma come noi dovremmo correttamente intenderla, non è ovviamente la pace che pone fine a tutte le guerre, non è la pace universale, non è la pace interiore, è fondamentalmente un atto politico non facile da prendere, ed è un atto politico che talvolta può anche cambiare il corso del mondo. È vero che ci sono state paci effimere, ma ci sono state anche pace, in qualche modo hanno aperto grandi momenti di prosperità, hanno determinato cambiamenti molto grandi nella storia del mondo, anche soltanto a livello di speranze. La pace, quando viene sottoscritta, assume anche un valore simbolico molto grande. Pensate soltanto, per esempio, a quello che accadde con l'incontro, siamo nel 1993, sul prato della Casa Bianca, un'immagine che è rimasta un po' scolpita nella nostra immaginazione, quando Isaac Rabin e Yasser Arafat si strinsero la mano avendo Bill Clinton accanto. Sentiamo le loro parole in quella storica occasione.
2: La firma dell'accordo tra Israele e Palestina non è un evento facile. Noi abbiamo lottato contro i palestinesi e oggi vi diciamo questo.
4: Of blood and tears. Enough.
2: Che non vogliamo più vedere queste lacrime e questo spargimento di sangue.
5: Spero che questo accordo di pace continui nell'interesse delle nostre persone. Ho grande fiducia nelle capacità della mia gente.
3: Quella era la consacrazione simbolica degli accordi di Oslo, non una pace in senso proprio, una dichiarazione di principi. Poi il corso della storia, come sapete, ha in parte vanificato quelle speranze, ma ci sono state paci nella storia che hanno determinato momenti di grande cambiamento. Alcune date topiche: 1648, la pace di Vestfalia, se ne legge in tutti i manuali. Alla fine della guerra dei Trent'anni, che aveva devastato l'Europa centrale, c'è questo grande accordo che di fatto è un modo per rifondare l'ordine internazionale. Si dice abitualmente che da quella pace nacque lo Stato moderno come noi lo conosciamo. In fondo la stessa cosa è stata al Congresso di Vienna nel 1814-15, dopo le devastazioni dovute alle guerre napoleoniche, un tentativo di rifondare l'ordine internazionale e aprire un periodo di pacifica convivenza tra gli stati e tra le nazioni, cosa che per esempio non ha fatto, parlavo prima di paci un po' effimere, il Trattato di Versailles del 1919, per citare un'altra vicenda esemplare, il trattato che pose fine al primo conflitto mondiale ma non determinò una situazione di pace duratura. Appena 20 anni dopo l'Europa e il mondo erano nuovamente in guerra. Questo però non vuol dire appunto che non si debba guardare alla storia politica attraverso lo sforzo collettivo di inchiudere i conflitti armati sulla base di nuove regole, di convenzioni, di accordi che naturalmente debbono essere scritti. Questo spiega anche perché sia più facile fare la guerra che fare la pace, perché la pace richiede trattative, richiede che si parli col nemico. Per esempio, una cosa che si dimentica spesso, che le paci non si fanno ovviamente con gli amici ma si fanno con i nemici del giorno prima, quindi c'è anche una necessità di un grande coraggio politico quando si vuole fare veramente la pace, una pace che sia di rifondazione, di ripresa, di rinascita, come per esempio è stata anche nel caso dell'Italia. Il 10 febbraio 1947 a Parigi l'Italia firmò il trattato di pace con le potenze alleate e associate, era la nostra uscita definitiva dagli anni della dittatura, dalle rovine del secondo conflitto mondiale. Sentiamo questo molto interessante e molto suggestivo frammento di un cinegiornale dell'epoca.
6: La cerimonia ha luogo nella sala dell'orologio al Quai d'Orsay a Parigi. Tutti sanno che l'Italia sta pagando più caro del giusto. Il nostro plenipotenziario Lupi di Soragna raggiunge il suo posto, saluta l'assemblea. Tocca al nostro paese di inaugurare ufficialmente la pace. Una firma, il breve scricchiolio di una penna su un foglio e il sacrificio è accettato.
3: La pace dunque come processo, come impegno politico, come scelta volontaria, come atto politicamente coraggioso per evitare che la guerra abbia l'ultima parola. Esattamente quello che manca nel mondo contemporaneo. Lo dicevo all'inizio, oggi riusciamo al massimo a immaginare una tregua, oppure, come si dice, un cessate il fuoco, che però si rivelano sempre drammaticamente effimeri. Lo stiamo sperimentando nel caso della guerra in Iran, il conflitto israeliano-palestinese, il conflitto russo-ucraino. Un mondo che si è infilato nel tunnel drammatico di conflitti armati e non riesce più a pensare la pace. Da qui l'importanza, come dicevo, di questa rilettura della storia attraverso i momenti in cui invece l'umanità, e sono stati momenti importanti e più numerosi di quanto si pensi, è riuscita a pacificarsi e ad aprire una fase della storia completamente nuova. La storia della pace invece che la storia delle guerre. E questo era il post-scriptum di oggi. Una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La sfida di Sanchez dopo le dimissioni del premier spagnolo, iniziata la campagna elettorale per il voto del 29 novembre, la destra avanti nei sondaggi. Ericsson stoppa i licenziamenti dopo l'intervento di Giorgia Meloni, riforma elettorale, settimana decisiva, il governo pone la fiducia, le opposizioni, ennesimo schiaffo al Parlamento. La fine del super caldo, settimana con maltempo in tutto il paese e si va verso aria più fresca e temperature più in linea con la stagione autunnale. Calcio, sorrisi azzurri, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia ed è seconda nel girone di Nations League. L'Under 21 travolge la Polonia e si qualifica all'Europeo. Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura la Spagna. Dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il premier Sanchez prepara le ultime mosse prima dello scioglimento delle Camere. Al centro resta l'emergenza abitativa che ha fatto da detonatore per la crisi di governo.
4: Il premier Sanchez conta di capitalizzare la rabbia popolare del movimento, che è il suo simbolo in Mari Carmen, l'87enne sfrattata dalla sua casa in barella. E così oggi nel Consiglio dei Ministri il leader socialista punta a far passare i decreti sull'emergenza abitativa affossati dalle destre in Parlamento, per poi farli approvare dall'organo costituzionale che sostituisce le Camere dopo il loro scioglimento. Abbiamo bisogno di una maggioranza progressista molto più ampia, ha detto Sanchez nel discorso in cui ha annunciato elezioni anticipate, ma non sarà affatto facile. Facile ribaltare i sondaggi, il Partito Popolare è dato al 33%, l'ultradestra di Vox al 18%, mentre il Partito Socialista, investito da scandali di corruzione, è al 26% e gli altri partiti di sinistra sono in fase di riorganizzazione. Così il PPE sente già la vittoria in tasca, finalmente, c'è scritto da ieri sulla sede del partito.
5: Corruzione.
4: Finalmente gli spagnoli potranno scegliere tra corruzione e cambio, ha dichiarato il leader Feijóo, che domani si recherà a Ceuta, puntando così alla migrazione per il suo avvio di campagna elettorale. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Prosegue l'ondata di proteste anche in Francia. In questo caso riguarda il mondo della scuola, oltre 500 quelle che restano chiuse, 1000 fermi nella giornata di ieri e decine di agenti feriti. Un quindicenne ha perso una mano per lo scoppio di una granata stordente raccolta da terra. Preoccupazione per la grande manifestazione di oggi a Parigi, sostenuta anche dai sindacati, oltre che dal Partito Socialista e dal movimento di estrema sinistra La France Insoumise, attese tra le 20 e le 40.000 persone. Nel frattempo l'esecutivo prepara una nuova norma finalizzata a far pagare i danni ai genitori di chi si rende protagonista di atti di vandalismo. Proteste degli studenti anche in Belgio. La guerra russo-ucraina, pioggia di droni di Kiev nella regione di Mosca, 650 in gran parte abbattuti. Le autorità locali parlano di un morto e almeno 6 feriti. Le forze russe hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro nella regione ucraina di Zaporizhia ed è sempre più alto l'allarme dell'intelligence per le minacce russe verso l'Europa.
6: La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. È questo l'allarme lanciato dal capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger di fronte a una commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente, afferma lo 007, precisando però anche che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO. La prossima settimana l'Alleanza Atlantica presenterà la strategia per gestire eventuali attacchi, mentre c'è già chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che starebbe spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si starebbe dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca. Disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare adeguatamente la situazione ai confini, la risposta del portavoce del Cremlino Pieskov, Valentina Isa, GR1.
3: Altro scenario di guerra, quello in Medio Oriente. I ribelli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno annunciato di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti nel sud del Regno Saudita. Le forze governative yemenite rivendicano intanto di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandem, smentito però dai ribelli. Scenari internazionali, inevitabilmente al centro dell'agenda di Giorgia Meloni. La premier alle prese con le misure per contrastare il caro carburanti e l'intervento per scongiurare i licenziamenti di un'importante azienda a Genova. Sentiamo.
0: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il Primo Ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal Presidente del Consiglio italiano, che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
3: Temi economici dunque che animano il dibattito politico in vista della prossima manovra finanziaria, con i partiti che intanto si scontrano sulla nuova legge elettorale entrata nella settimana decisiva tra la fiducia posta dal governo e il voto finale previsto giovedì.
2: Solo un'ipotesi di scuola per Fratelli d'Italia: il no alla fiducia e la crisi di governo. Non ci saranno franchi tiratori, concorda Matteo Salvini dalla Lega, che con Jacopo Morrone ricorda ora i candidati premier saranno nei programmi.
5: Questo è rispetto dell'articolo 1 della Costituzione: la sovranità appartiene al popolo e dalle opposizioni naturalmente la solita sterile polemica.
2: Le opposizioni alle critiche nel merito aggiungono quelle nel metodo. La fiducia per il PD è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Più Europa manifesta sotto Palazzo Chigi, mentre Riccardo Maggi, da una settimana in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chieste alle nuove liste.
7: Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, avvantaggia quello che insieme dovremmo custodire, la democrazia parlamentare.
2: Parallelamente corre il lavoro per la prossima manovra, ci sarà un ulteriore taglio alle imposte, assicura il centrodestra, ma con l'inflazione la pressione fiscale aumenta, denunciano i progressisti, dati Istat alla mano. Serve, dice Giuseppe Conte, il coraggio di tassare gli extra profitti. Lucio Bondi, GR1.
3: Non solo l'avvertenza Ericsson di cui si parlava prima, sul tavolo del governo c'è anche quella relativa a Electrolux. La multinazionale degli elettrodomestici ha presentato infatti il nuovo piano per la riorganizzazione delle attività in Italia. No a licenziamenti collettivi, previsto invece un programma di uscite volontarie incentivate che nell'arco di 3 anni riguarderà circa 600 impiegati e 650 operai. La proposta è stata illustrata nel corso del tavolo ministeriale con sindacati e istituzioni che ora chiedono garanzie sui livelli occupazionali e sul futuro degli stabilimenti. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso nello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia e non cambia così il quadro d'udienza in Cassazione fissata per il 20 ottobre. I sindacati chiedono ora al governo di riprendere il confronto sugli strumenti straordinari previsti dalla bozza di decreto per tutelare occupazione e salari dei lavoratori diretti e dell'indotto. Dicevamo del caro carburanti, è terminato a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise sul diesel di 6,1 centesimi. L'atteso decreto interministeriale con l'introduzione delle accise mobili non è però stato pubblicato sull'ultima gazzetta ufficiale. Dopodomani l'incontro tra le imprese di raffinazione che operano in Italia e i ministri della sicurezza energetica Pichetto Fratin e delle imprese Urso. E ora la cronaca. Incidente mortale sul lavoro a Rimini. La vittima è un operaio di 59 anni caduto da un ponteggio, mentre arriva una prima svolta sulla morte di un altro operaio abbandonato in strada in provincia di Napoli.
8: Omicidio colposo in cooperazione. Per la procura di Napoli Nord in 3 devono rispondere della morte di Salvatore Calignano, Michele De Rosa il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava, sotto sequestro l'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito del 61enne, caduto da un tetto secondo quanto ricostruito dalle indagini mentre stendeva una guaina senza protezioni e abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo forse di occultare l'accaduto, i soccorsi allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica, al vaglio le telecamere della zona per capire chi abbia spostato l'operaio e la sua assunzione il giorno prima della tragedia. Per gli inquirenti forse un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore.
9: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
8: Se soccorso tempestivamente si sarebbe potuto salvare, ribadiscono i familiari. Elena Baiocco, GR1.
3: Caso Garlasco, tra le carte della nuova inchiesta spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi senza firma né data, scritto su carta intestata dalla criminologa Alessandra Bramante, che però nega di averlo redatto. Stasi viene descritto come freddo e calcolatore, con tendenze narcisiste e manipolatorie, indifferente nei confronti della vittima. I magistrati vogliono ora capire chi l'abbia chiesta e a quale scopo. La RAI ha sospeso per 10 giorni Siegfried Ranucci. Il provvedimento, scaturito dopo l'inchiesta che vede indagato l'amico dell'ex conduttore, Walter Lavitola, reo confesso dell'attentato contro il giornalista lo scorso anno, è legato a 4 contestazioni disciplinari, 50 di ingressi da parte di una sindacalista lui vicina nella sede aziendale, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare, l'inoltro di mail interne a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni ritenute offensive sui colleghi di Report indicati come nuovi conduttori. Il legale di Ranucci annuncia ricorso. E ora il meteo che cambia. Dopo la lunga fase di stabilità e temperature sopra la media, l'anticiclone cede il passo a correnti più instabili in arrivo da ovest, che porteranno temporali e un calo delle temperature più in linea con la stagione autunnale. Le previsioni di Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma.
10: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale, e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, si dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord, venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi sabato. Andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di fine ottobre. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
3: La settimana dei premi Nobel oggi si assegna quello per la fisica. Ieri il riconoscimento per la medicina è andato a Karl Deisseroth, Peter Hagemann e Georg Nagel, 3 scienziati che hanno gettato le basi dell'optogenetica. Christian Ripoli, docente di fisiologia all'Università Cattolica di Roma, spiega in cosa consiste.
11: L'optogenetica è una tecnica che prende in prestito delle proteine da delle alghe e le fa esprimere nel cervello. È come creare un interruttore per accendere o spegnere specifiche popolazioni cellulari. Grazie a questa tecnica si è permesso di capire quali sono i neuroni che danno vita al comportamento di approvvigionarsi del cibo, ad avviare un movimento, anche circuiti cerebrali coinvolti in fenomeni di memoria. Peter Hagemann, Georg Nagel e Deisseroth hanno dato un contributo significativo nel creare una nuova tecnica rivoluzionaria nell'ambito delle neuroscienze.
3: La storia di Taylor Swift in un romanzo a fumetti, dall'esordio 20 anni fa fino agli ultimi tour.
12: Una pop star con una speciale capacità di comunicazione con il suo pubblico. Si presenta ai fan come un'amica, ci racconta Ilaria Massa, autrice con Brian Freschi del graphic novel intitolato semplicemente Taylor Swift.
13: È emblematico il fatto che nei suoi primi concerti distribuisse i braccialetti dell'amicizia proprio per creare questa grande connessione con il pubblico. Lei si racconta attraverso le canzoni come se fosse un diario condiviso. Quindi volevo che emergesse questo aspetto umano, anche le sue insicurezze, il fatto che lei abbia avuto disturbi alimentari, che l'abbia egregiamente superati.
12: Una grande influenza che va oltre le canzoni e il palcoscenico.
13: E allo stesso tempo lascia indizi per un racconto futuro.
12: Scenografie, dialoghi, costumi pieni di paillette sono disegnati da Laura Angelucci.
14: Quindi è in qualche modo un disegno molto pieno, molto femminile, senza appiattire, volere rendere troppo stereotipata questa rappresentazione del femminile.
12: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Siamo allo sport con la doppia vittoria azzurra.
15: Sorridono i colori azzurri. A Bologna l'Italia di Mancini batte 3-1 la Turchia nella quarta giornata di Nations League. In gol Scamacca nel primo tempo, poi dopo il pari turco di Şimşir a segno Calafiori e Pio Esposito. L'Italia è ora seconda nel girone ed è matematicamente fra le prime tre, quindi è già sicura di essere testa di serie al sorteggio delle qualificazioni di Euro 2028. A Pescara l'Under 21 di Silvio Baldini batte 6-2 la Polonia e vince il girone, conquistando la qualificazione diretta all'Europeo del prossimo giugno. Protagonista Andur con una doppietta e un incredibile gol da 75 metri. Intanto oggi la giunta nazionale del CONI dovrà decidere sulla questione di Malagò presidente federale. Si va verso il commissariamento della FIGC con lo stesso Malagò che sarà commissario. Poi le elezioni che si terranno entro 2-3 mesi e che vedranno proprio Malagò unico candidato. Jacopo Barlotti, GR1.
3: Per ora è tutto, il GR come sempre torna alle 8, buona giornata e buon ascolto.
16: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro.

0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
8: Sono 29 i comuni in Alto Adige che hanno attivato il piano di accompagnamento abitativo per famiglie con background migratorio. L'obiettivo è coinvolgerne almeno 50, alleggerendo la pressione sulle strutture di accoglienza del capoluogo. Sparatoria di Madonna Bianca, si indaga per tentato omicidio e porto abusivo d'arma. Non lasceremo sole le famiglie delle torri, dice il sindaco di Trento, Ianeselli. Consiglio provinciale di Trento, torna in aula il DDL Gerosa sulle carenze formative, l'assessora, maggioranza compatta, ma Forza Italia avanza critiche. A Bolzano il parco Cappuccini cambia volto, lavori per quasi 2 milioni di euro e arriverà anche un bar. Sono le 7.18 di martedì 6 ottobre, buongiorno e bentrovati alla prima edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Davide Sigele, a Bolzano Valentina Leone che vi sta parlando, in regia Davide Della Corte, Mattias Höglinger. Oggi previsto tempo soleggiato in regione, al momento a Trento ci sono 12 gradi, a Bolzano 13. Dunque il capoluogo altoatesino, come ha più volte chiesto l'amministrazione, avrà meno migranti. È stato reso pubblico il numero di famiglie che lasceranno Bolzano per abitare in uno dei comuni che ha deciso di accoglierle. Sentiamo.
9: Sono 29 i comuni altoatesini che hanno risposto all'appello della provincia attivando o assegnando i primi appartamenti nell'ambito del progetto di accompagnamento abitativo per famiglie con background migratorio. Il programma nasce con un obiettivo preciso: trasferire le famiglie di rifugiati in possesso di regolare permesso di soggiorno fuori dal capoluogo, alleggerendo così la pressione sulle strutture d'accoglienza di Bolzano. Rosemarie Pama, assessora provinciale alla coesione sociale.
10: E adesso iniziamo la seconda fase con circa 16-20 comuni.
9: L'iniziativa punta ad accompagnare i nuclei familiari in un percorso biennale di integrazione. Chi accetta firma un patto di accoglienza vincolante che prevede obblighi precisi. Nel frattempo restano accesi i riflettori della politica locale sul discusso contributo di 1.800 euro al mese per alloggio, un sistema per incentivare l'adesione al progetto e coinvolgere in totale almeno 50 comuni altoatesini. Anna Zangherle, TGR Bolzano.
11: A Trento la procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio dopo la sparatoria di sabato. Il servizio.
12: Si indaga per tentato omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco. La pista è quella di una faida tra famiglie sinte. Il destinatario dei colpi sarebbe stato un pregiudicato agli arresti domiciliari. Non lasceremo sole le famiglie della Torre 13, promette il sindaco di Trento Franco Ianeselli.
13: Va ricordato, c'era stato già un episodio nel 2022. C'erano state delle segnalazioni ed è evidente che quello che è avvenuto è di una gravità, insomma, assoluta. La sicurezza si ottiene con tanti interventi, sicuramente repressivi, ma anche con delle politiche di integrazione che sono necessarie.
12: Anna Bigano, TGR Trento.
8: Violenta aggressione notturna in pieno centro a Bolzano nella notte tra venerdì e sabato scorso. Un video diffuso ieri sui social di una telecamera di sorveglianza mostra un giovane a torso nudo aggredito e picchiato intorno alle 2.

0: 5.30 in via Goethe da tre persone con il volto coperto da cappucci. Dopo il pestaggio si sono poi dileguate rapidamente. Sconosciuto al momento il movente dell'atto, sull'episodio indagano i carabinieri per risalire ai responsabili. Bilancio positivo ai massimi storici per il personale della sanità in Alto Adige. Secondo i dati diffusi dall'azienda sanitaria, il saldo tra ingressi e uscite è costantemente inattivo dal 2023, dati che smentiscono, dice l'ASL, le voci di una riduzione dell'organico. Per il personale medico anche nel 2025 si è registrato un andamento positivo con 189 assunzioni a fronte di 148 dimissioni volontarie. A marzo 2026 si registravano in servizio 1.600 medici, 6.100 infermieri. A incidere positivamente sono stati i recenti rinnovi contrattuali, la riduzione dell'orario a 36 ore per gli infermieri e nuove indennità che hanno allineato le retribuzioni a quelle del vicino territorio austriaco, spiega l'assessore provinciale Mesnar.
1: Il DDL Gerosa sulle carenze formative a scuola sta per tornare in consiglio provinciale a Trento. Intanto ieri l'assessora ha riunito la maggioranza, che ha definito unita sul testo. A prendere le distanze solo Forza Italia.
2: Alla vigilia del ritorno nell'aula del Consiglio Provinciale Trentino del disegno di legge sulle carenze formative promosso dall'assessora Gerosa, Forza Italia torna a esplicitare la sua contrarietà al testo, un DDL che il consigliere azzurro Claudio Cia definisce totalmente impantanato, il che potrebbe portare Gerosa ad abbandonare l'iter consiliare per trasferire i contenuti in un regolamento che verrebbe approvato dalla giunta provinciale. Al di là del metodo, la critica di Forza Italia entra nel merito di quanto previsto dal DDL.
3: Noi abbiamo evidenziato tutta una serie di criticità che riteniamo non facciano bene alla scuola, sia al mondo di chi insegna, ai studenti e anche alle stesse famiglie.
2: Lucio Fava del Piano, TGR Trento.
1: A Rovereto la polizia ha allontanato da casa un uomo già indagato per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti lo hanno trovato nell'appartamento dove vive la compagna, dove si era introdotto contro la volontà della donna, che è stata poi accompagnata in commissariato per sporgere denuncia.
0: Il parco dei Cappuccini a Bolzano sarà oggetto di lavori di riqualificazione. Sentiamo come diventerà nel servizio.
4: Al via i cantieri per la riqualificazione del Parco Cappuccini a Bolzano, un'area di cui molti residenti da tempo denunciavano il degrado. Dopo anni di rinvii e confronti tra comune e provincia, oggi il progetto vede la luce. I cantieri prevedono il ripristino dell'area verde, la realizzazione di un bistrò, un'area giochi per bambini e una pergola per ospitare eventi e spettacoli. Infine, due nuove vie di accesso al parco, come ci spiega Marco Formenti, uno degli architetti che ha lavorato al progetto.
5: La prima per importanza è quella in collegamento col teatro e la seconda invece è quella che mette in collegamento il centro Trevi. Entrambe lavorano con gli assi storici del camminamento del parco che già esistevano ai tempi dei Cappuccini, appunto, quando utilizzavano questo parco come orto.
4: Ora si apre la fase dei lavori, la cui fine è prevista nel luglio 2027. Valeria Brigida, TGR Bolzano.
1: A Torbole, cittadini preoccupati per l'ipotesi di tracciato della tanto attesa circonvallazione, un tunnel dalla Gardesana con uscita verso l'Infano. I dettagli nel servizio.
6: Sul tavolo ci sono due tracciati, una galleria che collega la Conca d'Oro alla rotatoria della Maza, all'uscita del nuovo tunnel verso la Busa, e un altro che sbuca invece all'Infano con un nuovo attraversamento del Sarca. Quest'ultima però non piace agli abitanti della zona, una cinquantina di famiglie preoccupate per un aumento di traffico e inquinamento. Il sindaco Gianni Morandi taglia corto, la soluzione dell'Infano è l'unica che ha copertura finanziaria ed è realisticamente realizzabile, ha detto. Puntare sulle altre con costi di decine di milioni di euro in più significherebbe posporre l'opera a tempo indeterminato.
7: Danilo Elia, TGR Trento.
1: E restiamo in tema infrastrutture. Aggiudicata la progettazione del primo tratto della nuova funivia Trento-Bondone, quello tra la città e Sardegna. A ottenere l'appalto un gruppo di imprese guidato dalla ICSRL per un importo di oltre 1,5 milioni di euro. Per questo primo tratto è prevista una spesa complessiva di 46 milioni di euro.
0: 332 pulsanti di emergenza saranno installati presso altrettante caserme dei vigili del fuoco in Alto Adige e fungeranno da affidabile soluzione di riserva in caso di interruzione delle linee telefoniche fisse e mobili. Il funzionamento è semplice: chi si trova in emergenza può premere il pulsante esterno alla caserma. Il sistema allerta i vigili del fuoco competenti tramite cercapersone anche quando le stazioni non sono presidiate. Una volta arrivati, i vigili contattano via radio la centrale provinciale di emergenza, attivando così i soccorsi necessari.
1: A Trento la protesta dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate per i problemi nati con la creazione della direzione regionale dell'ente. Nel servizio Giuseppe Pallank della CISL Funzione Pubblica.
8: Mattinata di mobilitazione nella sede dell'Agenzia delle Entrate di Trento. Lavoratori e lavoratrici lamentano un caos organizzativo da quando lo scorso 1 aprile è stata istituita una direzione regionale, ovvero un coordinamento tra le due direzioni provinciali.
9: Trento ha avuto un innesto di persone nuove che poi vengono utilizzate per Bolzano.
8: Ad acuire la situazione, dicono sempre i sindacati, è la mancanza di dialogo tra dirigenze e rappresentanti di lavoratori e lavoratrici. Eleonora Zocca, TGR Trento.
1: Per la giornata mondiale della vista dell'8 ottobre, screening gratuiti a Trento con la cooperativa Abilnova.
10: Arrivano in ambulatorio oculistico quando ormai il danno purtroppo è già presente e nei casi più gravi irreversibile.
6: Per questo, ricorda l'ortottista Andrea Palumbo, è fondamentale la prevenzione. Una persona ogni 5 di quelle che si presentano agli screening scopre di avere un problema di cui non sospettava l'esistenza. I quasi 3.000 pazienti seguiti da Abilnova potrebbero essere molti di più.
10: Alcune patologie purtroppo non hanno sintomatologie così chiare ed evidenti. È proprio per questo che magari la persona non si rende conto di avere quella problematica e quindi quando arriva in ambulatorio il danno è presente e quel che si è perso della visione purtroppo non può essere recuperabile.
6: Michele Carpano, TGR Trento.
0: Decine di migliaia di fan tedeschi in questi giorni stanno arrivando in Alto Adige in vista della tradizionale kermesse autunnale dei Kastelruther Spatzen, letteralmente i passerotti di Kastelrotto. È la 40ª edizione della manifestazione per uno dei gruppi folk tra i più noti nel mondo di lingua tedesca. Dal 9 all'11 ottobre sono in programma una serie di esibizioni in un maxi tendone nel loro paese di origine ai piedi dello Schiller.
11: L'edicola, rassegna stampa.
1: Iniziamo con i quotidiani in edicola in Trentino. Sicurezza, il sindaco alza la voce. Il Corriere del Trentino apre sulle reazioni agli spari a Madonna Bianca. Ianeselli rilancia sugli stati generali per la sicurezza. In spalla destra gli 80 anni delle ACLI. Il presidente Nicoletti, difendiamo chi ha meno. Anche l'Adige apre sugli spari alla Torre 13. Spari, l'accusa della procura. È tentato omicidio. In taglio basso invece vandalismi a Rovereto. Parco di Via Europa devastato, distrutte le porte dei bagni e rifiuti ovunque. Il T quotidiano dedica infine l'apertura al caro carburante salasso dei pendolari. L'allarme di Federconsumatori, colpiti 160.000 trentini che si spostano per motivi di lavoro. E si fa un esempio. Da Brentonico a Trento, costo salito di 2.000 euro all'anno.
0: Passiamo alla rassegna stampa da Bolzano. L'Alto Adige è massacrato di botte in centro, 3 giovani contro 1, calci, pugni e poi la fuga. Indagano i carabinieri. L'episodio in Veghete è ripreso da una telecamera, la vittima ha ferite ed ematomi su tutto il corpo. Il Corriere dell'Alto Adige, studenti Erasmus, record in città, 200 giovani da tutto il mondo ad Unibizeta, qui dicono troviamo un ambiente internazionale. Il Dolomiten, 29 comuni accolgono i rifugiati, le strutture di accoglienza Bolzano rimangono al completo ma continuano ad arrivare nuove famiglie. Infine la Tageszeitung con la politica, la SVP in cerca di un leader, un recente sondaggio, scrive il quotidiano, ha allarmato il partito, riparte con slancio la ricerca di un nuovo leader per il post Compaq. In chiusura vi ricordo l'appuntamento tra pochissimo alle 7.30 su Rai 3 con Buongiorno Regione, parleremo di case di riposo e poi vi racconteremo di una storica gelateria di Bolzano che chiude dopo 70 anni di attività. È tutto, grazie, una buona giornata.
11: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
2: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
3: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
4: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
3: www.sistemi.com.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
14: 7:32 minuti, una buona giornata dalla redazione di Radio Anch'io. Al microfono Francesca Rinaldi, oggi è martedì 6 ottobre, prima puntata della settimana. Una settimana che dal punto di vista politico sarà dominata dalla discussione sulla nuova legge elettorale. I primi voti sono previsti oggi nel pomeriggio, poi giovedì si andrà al voto finale, che sarà un voto segreto. Avremo modo chiaramente di parlarne nei prossimi giorni, ma oggi in questa prima parte vogliamo parlare del nuovo piano, il primo piano nazionale per gli anziani non autosufficienti, che è stato presentato venerdì scorso in Consiglio dei Ministri. Proveremo a capire a chi è rivolto, cosa cambia concretamente per gli anziani e per le loro famiglie, per coloro che li accudiscono. Poi nella seconda parte ci dedicheremo alla politica estera con il focus su due paesi, Brasile e Spagna. Ma partiamo presentando subito il nostro primo ospite, che è Roberto Speziale, coordinatore della consulta welfare del Forum Terzo Settore. Speziale, buongiorno.
15: Buongiorno.
14: Buongiorno, grazie per essere con noi e le chiedo di avere qualche secondo di pazienza, perché ascoltiamo la voce della Presidente del Consiglio Meloni, che ci ha tenuto appunto venerdì a presentare anche lei questo nuovo piano.
16: Oggi il Governo ha approvato il primo piano nazionale per la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, con uno stanziamento di oltre 1,5 miliardi di euro. Diamo vita a un modello completamente nuovo. Chi ha bisogno di assistenza potrà rivolgersi a un solo ufficio. I punti unici di accesso, che dal 1 gennaio 27 saranno progressivamente aperti e attivati nelle case di comunità, cioè le nuove strutture che abbiamo aperto e stiamo aprendo in questi anni grazie al PNRR. Lì l'anziano riceverà una valutazione completa da parte di un'equipe fatta di operatori sanitari e sociali e, se necessario, riceverà un progetto di assistenza personalizzato. E questo progetto indicherà le cure e l'assistenza di cui quella persona ha bisogno e il percorso che dovrà seguire, con una particolare attenzione all'assistenza domiciliare. È una piccola ma grande rivoluzione che tocca 3,5 milioni di persone.
14: Speziale, eccoci a lei, lo ricordo, Forum Terzo Settore, e le chiedo una prima valutazione generale su questo piano.
15: Beh, come diceva giustamente il Presidente del Consiglio, è un piano importante perché si rivolge ad oltre 4 milioni di persone anziane non autosufficienti. Parliamo degli anziani over 70, mentre per gli anziani under 70 vi è un altro piano, e come dire, vi è nel piano una previsione di accompagnare sempre più l'esigibilità dei diritti, e quindi sotto questo profilo come forum del terzo settore abbiamo anche, come dire, dato una valutazione positiva all'impianto complessivo. Permangono a nostro avviso alcune criticità. Una, non a caso, è proprio la questione risorse, no?
14: Come sempre, che insomma, poi quando si va a affrontare l'argomento economico. Le chiedo però, prima di arrivare all'argomento fondi, se voi siete stati coinvolti nella stesura di questo piano.
15: Beh, dobbiamo dire di sì. Già ad aprile di questo anno il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il CIPA per dire la verità, il Vice Ministro Bellucci ci aveva coinvolto come forum, chiedendoci dei suggerimenti, delle indicazioni per poter costruire in modo, insomma, condiviso il piano. Noi come Consulta Welfare abbiamo prodotto un corposo documento e devo dire che molte delle nostre istanze, i nostri suggerimenti li abbiamo poi ritrovati nel piano.
14: Sono state accolte. Ecco, però non avete lesinato appunto anche critiche al piano, e torno a quello che lei ci diceva poco fa, i fondi, la questione fondi. Si parla, sì, di uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro in 3 anni.
15: Ma guardi, le nostre stime, ma anche il patto per la non autosufficienza di cui facciamo parte come forum, sono di un fabbisogno di 5-7 miliardi a regime. Devo dare due dati. Abbiamo parlato di 4 milioni di anziani autosufficienti, ma c'è un dato tendenziale di cui bisogna assolutamente tenere conto. Da qui a 10 anni, entro il 2030, gli anziani autosufficienti over 70 saranno 5 milioni, e di questi ultra ottantenni con gravi patologie saranno una maggioranza. E con un ulteriore elemento, non avranno più familiari di riferimento. Per esempio nelle regioni del sud, dove le giovani generazioni stanno andando via, questi anziani resteranno soli, senza servizi pubblici e senza una rete di sostegno privata. Quindi l'investimento, anche l'infrastruttura e l'integrazione sociosanitaria, se non vengono approntati per tempo, noi avremo milioni di anziani non autosufficienti condannati alla solitudine.
14: Cioè lei ci dice è una popolazione, quella italiana, che sta invecchiando, insomma, lo sappiamo, sta crescendo, se vogliamo usare un termine più politicamente corretto, però insomma l'età media aumenta, questo è il discorso. E Speziale, una delle direzioni verso le quali va questo piano è proprio quella dell'assistenza domiciliare, e cercare di lasciare l'anziano a casa quanto più possibile. Su questo voi come la pensate? Al di là della questione appunto del sud, che come giustamente diceva lei si rischia appunto di vedere queste persone, le persone più anziane, sole, perché magari i ragazzi sono andati al nord o sono andati all'estero.
15: Guardi, questa è la principale richiesta, il desiderio di ogni anziano di poter continuare a vivere a casa propria, con i propri affetti, con i luoghi che conosce. Per poterlo realizzare però bisogna creare i giusti sostegni, cioè 1 ora, 2 ore settimanali di assistenza domiciliare non possono garantire a un anziano sufficiente di poter avere poi questo tipo di possibilità. L'intero carico, oltre il 60% del carico complessivo di assistenza, è sulle famiglie, sui caregiver, e a loro volta, come dire, figure che avrebbero bisogno, necessità di sostegno. Se non creiamo attraverso questo piano, che diciamo lo annuncia, però se poi non riusciamo a tradurlo concretamente, non creiamo un'infrastruttura sociale capace veramente di garantire che gli anziani possano rimanere, intanto possono invecchiare in buona salute, che poi possano rimanere a casa propria, ma con sostegni che facciano sì che questa loro vita, questa nostra vita, sia, come dire, di qualità, sia, come dire, dentro una rete integrata di servizi.
14: Ecco, Speziale, lei citava i caregiver, tra l'altro l'altro c'è proprio in Parlamento adesso, è proprio allo studio in aula alla Camera questo disegno di legge per riconoscere la figura del caregiver, e ci sono anche vari disegni di legge per istituire l'autorità garante dei diritti degli anziani. Voi siete stati auditi proprio recentemente nel mese di settembre, una figura che a livello nazionale ancora non esiste, esiste però in alcune città, in alcune regioni, potrebbe essere utile o rischia di essere solamente una figura formale?
15: Guardi, noi continuiamo a dire una frase che di buona intenzione è costellata alla via dell'inferno, cioè assolutamente avere un garante nazionale sui diritti delle persone anziane, c'è già istituito per dire il garante nazionale sui diritti delle persone con disabilità, quindi vi sarebbe comunque necessità di un coordinamento, perché non rafforzare l'attuale garante piuttosto che farne un altro? Però in sé non è una cattiva idea, anzi ogni strumento, ogni iniziativa che avvicina, come dire, le persone, gli anziani, le persone disabili alla esigibilità dei propri diritti è benvenuta. Però se andiamo a leggere la proposta di legge in Parlamento, ci sembra al momento più, come dire, un annuncio, come dire, fine a se stesso, che è un qualcosa che dia effettività ai diritti. Per questo anche come forum abbiamo presentato una memoria che, insomma, segnala questo pericolo in qualche modo, no?
14: Grazie. Grazie Roberto Speziale, coordinatore della consulta welfare del Forum Terzo Settore. Grazie per essere stato con noi, e do il buongiorno anche a Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana. Buongiorno Valastro.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
14: Buongiorno Valastro. Allora, voi avete, faccio anche a lei la domanda che ho fatto a Speziale, avete partecipato ai momenti di creazione e stesura del piano, suggerendo che cosa al Ministero?
17: Sì, abbiamo partecipato attivamente e abbiamo sottolineato delle particolari necessità, cioè quelle di rafforzare i momenti di ascolto, di accompagnamento delle persone anziane, l'attenzione ai caregiver, che possono essere appunto i familiari o anche personale professionale, e quello di far sì che insomma ci sia anche una semplicità da parte delle persone anziane per poter accedere ai servizi essenziali.
14: Senta Valastro, tra l'altro cito alcuni messaggi che ci stanno arrivando. Celeste ci scrive, per esempio, giusta l'assistenza a casa, anche perché è impossibile trovare posto in una struttura e anche molto costosa. Lei cosa pensa di questa linea, appunto, di cercare di rafforzare l'assistenza domiciliare, che questa linea che emerge da questo piano?
17: Io credo che sia una linea di grande umanità. Probabilmente, mi perdoni la battuta, per la mia formazione anche verghiana, credo che ognuno abbia il diritto di poter passare il tempo nella sua casa e possa godere di un'adeguata assistenza. I luoghi di cura possono essere spesso visti come dei luoghi dove uno si sente ospite e non si sente a casa. A volte invece sono ottime scelte, ma credo che dare a ciascuno la possibilità di capire se vuole stare in un luogo comunitario, se vuole rimanere a casa sua, sia un atto appunto di umanità. E quindi il rafforzamento anche della rete di assistenza domiciliare, quando ci sono anche problemi dall'igiene personale alla possibilità di avere qualcuno che aiuti per le pulizie, ecco, io scenderei in questo senso molto nel pratico, ma il piano delinea una strategia proprio per arrivare a consentire alle persone di vivere gli anni della propria vita, pochi o tanti che siano, ma con dignità.
14: Presidente, allora, voi avete sottolineato spesso che la condizione di fragilità non dipende solamente dalle condizioni di salute. Per questo voglio leggere anche il messaggio del nostro ascoltatore, che si chiama Fabrizio. Il pensionamento è sicuramente un bel traguardo, ma porta a un allontanamento dagli interessi della vita reale e un lento spegnimento neuronale. Gli interessi che ti tenevano in vita scemano, non sei più parte della realtà, se poi sei solo è la fine. Quindi da che cosa altro dipende la condizione linee di fragilità, secondo voi?
17: Fabrizio ha pienamente ragione. Le condizioni di salute sono una percentuale importante, ma non sono l'unica. Nel momento in cui si esce dal, così dire, dal, per così dire, ruolo attivo all'interno, ecco, del mondo del lavoro, c'è minore possibilità magari di stare con i colleghi, ci sono minori input per andare all'esterno, si perdono determinate coordinate che prima rappresentavano la capacità, la quotidianità. Ecco, noi crediamo che questo non debba avvenire, nel senso che la persona, anche quando esce dal mondo del lavoro, è ancora una persona che può dare un grande contributo per la società. Non è un peso. È una risorsa, in termini di esperienza, è una risorsa per l'aiuto che può dare. Ecco che quindi combattere la solitudine, combattere il senso di inutilità, è altrettanto importante che prendersi cura della salute, per così dire, fisica o mentale.
14: Valastro, leggere un altro messaggio di un ascoltatore. Sergio: il volontariato è un'ottima cura per rimanere anche dopo la pensione all'interno di un gruppo di persone attive. Chi meglio di voi come Croce Rossa ne sa qualcosa?
17: Mi verrebbe da dire, ringrazio il radioascoltatore, iscrivetevi al comitato di Croce Rossa Italiana più vicino. Noi abbiamo tantissime esperienze di volontari non più giovanissimi, con la neve sui capelli. Alcuni magari sono tali da 40 anni, ma altri sono entrati proprio con la pensione e nelle adeguate condizioni psicofisiche sono un bacino inesauribile per poter aiutare gli altri.
14: Grazie Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, grazie per essere stato con noi, e do il buongiorno anche a Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Buongiorno viceministro.
18: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
14: Allora, viceministro, abbiamo detto, ne stiamo parlando questa mattina, il governo ha varato il primo piano nazionale per la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana. Un piano che vale 1,5 miliardi di euro in 3 anni. Perché avete sentito l'esigenza di questo piano nazionale? Non c'erano già abbastanza leggi?
18: Sicuramente no, non c'erano abbastanza leggi, perché non c'era una legge dedicata alle persone anziane, non c'era in Italia, non c'è mai stata, e il governo Meloni si è sentito la responsabilità, del tutto fra l'altro scontata, di occuparsi delle persone anziane, che fra l'altro necessitano di cure, attenzioni particolari, per fare quello anche che sentivo prima andava a sottolineare il presidente Valastro, cioè per poter esaltare le loro risorse che ancora ci sono e scongiurare però le difficoltà, quelle fragilità che possono sopraggiungere. Allora, sicuramente il volontariato è un mezzo attraverso il quale poter far sì che le persone si sentano meno sole, che possano mettere a disposizione le capacità che hanno anche di altri, ma ciò che serve anche è scongiurare la fragilità e la non autosufficienza attraverso un sistema di servizi che sia più accessibile,
14: ecco, viceministro,
18: più prossimo ai cittadini.
14: Torno sui fondi, non so se lei ha sentito il nostro primo ospite che era Roberto Speziale, Forum Terzo Settore, lei sicuramente lo conoscerà perché avete avuto modo di confrontarvi in questi mesi, sì, immagino, su questo piano, e non solo, lui diceva i fondi non bastano.
18: Beh, guardi, su questo alzo qualche perplessità, e glielo dico oggettivamente perché. Allora, innanzitutto sono fondi straordinari, mai stanziati così tanti fondi prima d'ora per il contrastare la fragilità e la non autosufficienza delle persone anziane. Tant'è vero che in conferenza unificata le regioni, devo dire per me per la prima volta, erano preoccupate non della mancanza di sufficienti fondi, ma in realtà di tanti troppi fondi, e quindi di come poterli spendere tutti, impegnare e spendere tutti, rispettando ovviamente le regole di rendicontazione annuale. E poi ciò che anche posso restituire è che non sono soltanto fondi straordinari, ma è proprio un sistema di programmazione che cambia totalmente. Le faccio degli esempi. Abbiamo inserito un punto unico di accesso per la diagnosi e la valutazione nei diversi aspetti e bisogni dell'anziano. Cioè, l'anziano che cosa significa? Non dovrà girare più per 1000 uffici, ma avrà un unico punto che si troverà nelle case della comunità, nel quale poter ricevere prima di tutto una valutazione del suo stato fisico, ma anche sociale, perché magari c'è un anziano che è cardiopatico, ma oltre di un monitoraggio cardiaco, siccome vive al terzo piano di una scala senza ascensore, ha bisogno di qualcuno che gli vada a fare la spesa, che nel mese estivo possa essere più presente perché gli porta sufficiente approvvigigionamento d'acqua.
14: Quindi, Vice Ministro, una valutazione. Ecco, anche una semplificazione dal punto di vista burocratico.
18: Assolutamente sì, quando parlavo di semplificazione negli accessi ai servizi parlavo proprio di questo, di una semplificazione nell'avere un unico luogo in cui ricevere delle visite e anche non dover continuamente girare in tanti porti diversi, oltretutto spesso cercando di mettere a conoscenza il medico, l'assistente successivo di quello che ha detto quello precedente.
14: Ecco, Vice Ministro, lei cita appunto i medici, allora io le leggo il messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Antonella. Come si fa ad aumentare i servizi medici e assistenziali se non ci sono abbastanza medici e sanitari?
18: Allora, prendo in considerazione la domanda di Antonella e restituisco. Allora, certamente la questione della quantità di medici in Italia che sono necessari per dare tutte le risposte è una questione che stiamo affrontando e stiamo affrontando come governo anche per esempio cambiando le regole attraverso le quali chi sceglie di una professione medica e si affaccia quindi a una selezione può entrare all'interno di un percorso di università. Però sottolineo anche che quando noi parliamo di personale sanitario o sociosanitario parliamo di una serie di figure professionali e servono tutte, perché a volte le situazioni diventano più critiche proprio perché non c'è stata una filiera di personale sociale e sanitario che è entrata in gioco. E questo perché? Perché non c'è un servizio, come dicevo, unico che fa sì che ci sia un'analisi multidimensionale, cioè nei diversi fattori della persona. Allora noi non abbiamo bisogno solo di medici, abbiamo bisogno anche di infermieri, abbiamo bisogno di fisioterapisti, abbiamo bisogno di psicologi, abbiamo bisogno di tutta una serie di professionalità che si prendono cura della persona, altrimenti rischiamo di pensare che appena c'è un dolore che per esempio potrebbe risolvere il fisioterapista si deve andare dal medico come modalità per ricevere una risposta rispetto a quella doglianza che si ha.
14: Ecco, Vice Ministro, servono tante specializzazioni, gli ascoltatori, le devo dire, continuano a sottolineare il problema dei fondi, dei soldi proprio, quello che serve agli anziani, scrive Mauro da Roma, agli anziani non autosufficienti sono risorse economiche per pagarsi l'assistenza di una badante, specialmente quando serve H24. Ovviamente i fondi devono arrivare alle regioni e comuni, il volontariato c'è, ma alla fine se ne occupano sempre le famiglie. Poi ci scrive Federico da Cortona, che è un po' negativo, un po' pessimista: penso sia tardi per intervenire in questo cortocircuito in cui ci troviamo da un punto di vista demografico, e di conseguenza anche di assistenza fatta solo insomma dai familiari. Si può invertire.
18: Si può invertire, si deve invertire quello che stiamo facendo all'interno del piano, del nuovo piano per la non autosufficienza degli anziani fragili e non autosufficienti. Per esempio c'è un aumento dell'assistenza domiciliare proprio per far sì che le famiglie non siano sole a prendersi cura dell'anziano. Però mi lasci dire che il radioascoltatore ha ragione, di questa questione bisognava occuparsene anni e anni fa. La questione demografica in Italia, con un alzamento della speranza di vita, e questo meno male, e un abbassamento della natalità, non esiste da 5 anni, esiste da 20 anni. Quindi questa, quando lei all'inizio mi ha detto ma c'era bisogno della legge, eh sì, perché questa è una legge che non c'era. E allora come si fa a dare delle risposte a dei diritti se non c'è una legge che riconosce quei diritti? D'altronde abbiamo sempre delle leggi per riconoscere i diritti, per esempio per quanto riguarda i bambini ci sono delle leggi che garantiscono la loro andata a scuola, la permanenza all'interno anche dei servizi educativi, esistono delle leggi. Non c'era invece una legge che si occupava delle persone anziane e quindi di poter creare un sistema che ruoti intorno all'anziano, come le dicevo con l'assistenza domiciliare, come le dicevo col punto unico di accesso.
14: Vice Ministro, ecco, arrivano tanti messaggi dai nostri ascoltatori e uno al volo gliene voglio leggere. Leo da Udine: ma quindi si spostano solo i fondi dal Servizio Sanitario Nazionale al piano?
18: No, assolutamente no, non è così. I fondi del Servizio Sanitario Nazionale ci sono e, come abbiamo dimostrato in tutte le leggi di bilancio, li abbiamo aumentati, abbiamo messo più fondi. Per quanto riguarda questo è un piano innanzitutto sociosanitario, perché, come dicevo, le persone non hanno bisogno soltanto di una cura di carattere sanitario, ma anche sociale. Quell'integrazione sociosanitaria di cui si parlava oltre 25 anni fa, che non è mai stata attuata, in questo piano trova delle previsioni per far sì che sia reale, perché all'interno del punto unico di accesso c'è sia personale sanitario che personale sociale che lavora insieme, in squadra, in equipe, come avviene in ogni luogo e è buon senso fare.
14: Grazie, dobbiamo fermarci però perché dobbiamo dare la linea al GR1 delle 8. Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro al Lavoro, grazie. Torniamo dopo il GR1 per occuparci di Brasile e Spagna.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
19: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
20: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
21: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
22: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio. Disponibile su Rai Play Sound.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
23: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.55, apriamo in A12 in Liguria tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, dove si segnalano code per un veicolo in avaria. Andiamo in A1 tra l'allacciamento con la 22 Reggio Emilia in direzione Milano, presenti 2 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in A14, Bologna-Ancona, tra Cattolica e Riccione verso Bologna, registrato un veicolo in fiamme. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta in direzione Bologna, dove il traffico rallenta per lavori. Torniamo invece in A14 sul tratto Ancona-Pescara in Abruzzo tra Pescara Nord e Atri in direzione Ancona, segnalato 1 km di coda per lavori. Ora in Campania in A1 tra la diramazione di Capodichino e l'innesto con la 3 in direzione Napoli, un tamponamento tra 6 auto provoca 4 km di code. Infine in A3 tra Torre Annunziata Nord ed Ercolano verso Napoli, segnalate anche in questo caso code. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
24: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
25: Tecnomat, più professionale, meno caro. Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
26: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
25: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
26: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
25: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
27: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
28: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
29: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Una finestra è una finestra.
30: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
30: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
30: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. le finestre di design.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Settimana decisiva per la legge elettorale, il futuro della legislatura. Alla Camera tre fiducie, voto finale segreto, scontro maggioranza-opposizione. Giorgia Meloni al lavoro sui temi economici, la Premier telefona al DD Ericsson che revoca 131 licenziamenti. In Spagna è già campagna elettorale dopo le dimissioni del Premier socialista Sanchez, centrodestra avanti nei sondaggi. Gli ultimi misteri di Garlasco, prove distrutte senza l'ok dei PM e una valutazione psicologica di Stasi del 2007 mai depositata agli atti. Sigfrido Ranucci sospeso per 10 giorni dalla RAI, contestate tra l'altro la pubblicazione di conversazioni private e dichiarazioni offensive sui colleghi di Report, il suo legale, faremo ricorso. Super caldo addio, arrivano maltempo, aria più fresca e temperature più in linea con l'autunno. La riscoperta di Collodi, a 200 anni dalla nascita, l'autore di Pinocchio, celebrato in Senato, ben nato, usava l'ironia per evidenziare i paradossi della realtà. Vittorie azzurre, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia ed è seconda nel girone di Nations League. L'Under 21 travolge la Polonia e si qualifica all'Europeo. Caso Malagò, oggi giornata decisiva. Buongiorno da Danilo Giannese. È una settimana decisiva per la politica italiana. Alla Camera si vota la fiducia alla nuova legge elettorale, da cui probabilmente dipende il futuro del governo e dell'intera legislatura. Facciamo il punto in studio con Filippo Amisano.
3: Sì, Danilo, settimana decisiva, lo dicevi, per la legge elettorale, giunto ormai al rush finale. Oggi alla Camera i primi due voti di fiducia, voti che non dovrebbero riservare grosse sorprese. Domani il terzo scrutinio blindato e giovedì atteso il voto finale sul provvedimento, su cui lo scontro tra maggioranza e opposizioni resta molto aspro, in particolare dopo la decisione del governo di porre la fiducia sui primi 3 articoli del testo. Un voto contrario porterebbe a una crisi di governo, ipotesi che Fratelli d'Italia definisce però remota. Il partito della Premier indicanzi la compattezza della maggioranza già dimostrata sul voto per le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. Sentiamo Giovanni Donzelli.
4: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
3: Anche gli alleati del centrodestra, Lega e Forza Italia in primis, escludono il rischio di cosiddetti franchi tiratori. Il Campolargo ha chiesto il voto segreto sull'intero provvedimento e tutte le opposizioni criticano il ricorso alla fiducia voluto, lo dicevamo, dall'esecutivo. È indegna, accusano promettendo battaglia. Il leader di più Europa, Riccardo Maggi, da quasi una settimana in sciopero della fame, avverte: qui è in gioco la democrazia. E dal Partito Democratico ascoltiamo Federico Fornaro.
5: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
3: Ma al centro del confronto politico restano anche i temi economici. La maggioranza guarda alla prossima manovra, Forza Italia in particolare alla riduzione delle tasse per il ceto medio, e la Lega sollecita una legge di bilancio più coraggiosa e con più deficit. All'attacco delle politiche economiche dell'esecutivo, le opposizioni, che rimarcano gli ultimi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme lanciato da AWS, e i 5 Stelle insistono sulla necessità di tassare gli extra profitti. È tutto.
2: Questioni economiche, dunque, lo abbiamo sentito, che sono al centro anche dell'agenda della Premier Giorgia Meloni, dal caro carburanti all'intervento decisivo per fermare i licenziamenti di un'importante azienda a Genova.
6: La situazione si sblocca dopo una telefonata diretta tra Giorgia Meloni e i vertici di Ericsson, che decidono di ritirare i 131 licenziamenti già avviati nella sede di Genova. La notizia filtra da Palazzo Chigi, dove si definisce responsabile la soluzione trovata, che consente di aprire una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali in Italia della multinazionale delle telecomunicazioni. Nel pomeriggio di ieri anche il bilaterale tra la Premier e il primo ministro della Slovenia per un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Un confronto sulle priorità da discutere al Consiglio europeo di metà ottobre, in particolare sul contrasto al caro energia, tema sul quale Giorgia Meloni insisterà a Bruxelles, ribadendo tra l'altro la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici. Ma anche mercoledì, al vertice dei paesi euromediterranei a Spalato, nel lavoro del governo resta quindi centrale il sostegno a famiglie e imprese per far fronte ai rincari dei carburanti. E prima di partire per la Croazia, Giorgia Meloni oggi riceverà il presidente lituano. Carla Macrellino, GR1.
2: Sul tavolo di Palazzo Chigi anche la vertenza Electrolux, e anche in questo caso al alla fine i licenziamenti collettivi sono stati revocati dalla multinazionale degli elettrodomestici. Previsto un programma di uscite volontarie incentivate che nell'arco di 3 anni riguarderà circa 600 impiegati e 650 operai. La proposta è stata illustrata nel corso del tavolo ministeriale con sindacati e istituzioni, che ora chiedono garanzie sui livelli occupazionali e sul futuro degli stabilimenti. Altra avvertenza, quella dell'ex Ilva di Taranto. Tra sindacati e lavoratori sale la tensione dopo lo stop all'aria a caldo entro il 28 ottobre, confermato dai giudici.
0: La salute pubblica prima di tutto, lo ha ribadito per la terza volta in 2 mesi la Corte d'Appello di Milano, che ha detto no allo stop per spegnere l'ultimo altoforno acceso a Taranto. L'ex Ilva deve continuare le procedure per chiudere l'area a caldo, hanno scritto i giudici milanesi, respingendo la seconda richiesta di sospensiva presentata dall'azienda, in attesa dell'ultimo pronunciamento, quello della Corte di Cassazione, atteso per il 20 ottobre. I sindacati sono tornati quindi a chiedere al governo di emanare il decreto che mette in sicurezza anche i lavoratori dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL.
7: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte, quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, ha deciso invece di fare profitto sull'azienda.
0: Amalia Carosi, GR1.
2: Caro carburanti, è terminato a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise sul diesel di 6,1 centesimi. L'atteso decreto interministeriale con l'introduzione delle accise mobili non è stato pubblicato sull'ultima gazzetta ufficiale, mentre i ministri della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, e delle imprese Urso hanno convocato per giovedì le imprese di raffinazione che operano in Italia. Alle 8:06 minuti, questa è Radio 1, la pagina estera, che si apre con la Spagna. Dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il premier Sanchez prepara le ultime mosse prima dello scioglimento delle Camere. Al centro resta l'emergenza abitativa, che ha fatto da detonatore per la crisi di governo.
8: Cavalcare l'onda dell'indignazione per il caro affitti che continua a riempire le piazze, giocandosi tutto alle urne. L'ultimo azzardo del premier Sanchez prenderà forma già nel Consiglio dei Ministri di oggi, in cui si punta a far passare decreti sull'emergenza abitativa affossati dalle destre in Parlamento per poi farli approvare dall'organo costituzionale che sostituisce le Camere dopo il loro scioglimento.
9: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista,
8: decidete se retrocedere con le destre o avanzare, ha detto Sanchez nel discorso in cui ieri ha annunciato le elezioni anticipate. Stavolta però, per il premier sopravvissuto a tante crisi, la rimonta sarà ardua. I sondaggi danno i popolari al 33% e con l'ultradestra di Vox avrebbero la maggioranza assoluta, mentre i socialisti, investiti da scandali di corruzione, sono al 26% e gli altri movimenti di sinistra sono in fase di riorganizzazione. Il PPE sente così già la vittoria in tasca. Finalmente, c'è scritto da ieri sulla sede del partito,
10: por fin voteremo.
8: Finalmente gli spagnoli potranno scegliere fra corruzione o cambio, ha detto il leader Feijóo. Domani sarà a Ceuta, puntando così alla questione migratoria per il suo avvio di campagna elettorale. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E continua l'ondata di proteste anche in Francia, riguardano però la scuola. Massima allerta a Parigi, dove nel pomeriggio sfileranno decine di migliaia di manifestanti. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Alessandra De Stefano.
11: Sì, buongiorno. È una giornata di mobilizzazione in tutta la Francia. In questo momento sono in corso dei blocchi nei licei a Tolone, a Marsiglia e a Parigi. Oggi, come dicevi, la manifestazione alle 14 da Place de la République in sostegno della colera. Va detto che insieme agli studenti ci saranno in piazza professori e sindacati e rappresentanze politici della sinistra francese e insieme ai comunisti anche Jean-Luc Mélenchon con la France Insoumise. Ieri è stata una giornata di protesta dove ci sono stati numerosi episodi, 500 i licei che sono rimasti chiusi, vandalizzazioni a Parigi dove è stata incendiata l'aula dell'istituto professionale, ma l'episodio più drammatico è stato a Lens, dove un giovane ha perso una mano dopo aver raccolto una granata, e fin qui negli scontri sono 190 i feriti, 5.000 i fermi, di cui 85% i minori. Quindi quella di oggi sarà una giornata di mobilizzazione in tutto il paese. È tutto, linea a te.
2: La guerra russo-ucraina, ancora una notte di attacchi su entrambi i fronti. Kiev ha lanciato su Mosca 650 droni, in gran parte abbattuti. Le autorità russe parlano di una vittima alla periferia della capitale e di almeno 6 feriti. Da parte loro, le forze russe hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro, nella regione ucraina di Zaporizhia, ed è sempre più alto l'allarme dell'intelligence per le minacce russe verso l'Europa, particolare allerta in Germania. La corrispondente.
12: Russland führt
10: einen Schattenkrieg.
12: Il capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger non ha dubbi. La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. E il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Jäger non usa più il termine guerra ibrida. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Tallinn teme in particolare incursioni su piccola scala, volte a testare la clausola di difesa reciproca della NATO. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E intanto in Russia è allarme dopo un decesso per sospetta peste polmonare. Trump promette aiuto a Mosca e firma l'ordine per la fucilazione di un condannato a morte, reo di aver ucciso 13 persone in una base militare. Nel frattempo continua nella sua campagna elettorale per il voto di midterm, puntando sull'energia. Il corrispondente.
13: Sul palco di un comizio in Nebraska, in vista del voto di metà mandato del 3 novembre, Trump firma un ordine esecutivo. I poteri presidenziali si sovrappongono alla campagna elettorale a sostegno dei repubblicani che sono indietro nei sondaggi. Il presidente, con un tratto di penna, amplia l'accesso al diesel esentasse, di solito riservato a trattori e mezzi da cantiere. Se i prezzi salgono, specie quelli del gasolio, assicura poi Trump, non lo si deve più tanto alla crisi nello stretto di Hormuz, dove il transito delle petroliere è anzi ripartito, ma alla distruzione delle raffinerie russe da parte degli ucraini. Prima Trump aveva commentato il ritiro dei bombardieri americani B-1 dalla base inglese di Fairford, al centro di un'indagine per un possibile attentato terroristico sventato 9 giorni fa. A chi gli chiede se dopo quell'episodio ci siano state nuove, specifiche minacce, risponde: penso si possa dire di sì. Conosciamo gli autori delle minacce, si sono messi in un grosso guaio, avverte il presidente, che non aveva escluso un ruolo dell'Iran nel piano contro la base militare e che ora si dice personalmente convinto che Teheran sia responsabile anche del tentato dirottamento del volo Fly Dubai con a bordo decine di passeggeri israeliani. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E a proposito del volo Fly Dubai, spuntano ulteriori dettagli. Israele era pronto ad abbattere il velivolo, mentre il copilota che ha coltellato il comandante ha confessato di voler vendicare Gaza facendo precipitare il velivolo sull'aeroporto di Tel Aviv. Proprio nei pressi di Gaza sono iniziate le commemorazioni in vista dei 3 anni della strage del 7 ottobre, ricordati i militari rimasti uccisi nell'attacco di Hamas. Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il caso Garlasco e tutti i suoi misteri. La procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Da chiarire l'origine di una relazione mai finita agli atti sulla personalità di Alberto Stasi, riemersa dagli archivi dei carabinieri del RIS a quasi 20 anni dal delitto.
14: Una consulenza senza firma né data su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, che però dice di non aver mai stilato il profilo psicologico di Alberto Stasi. Era nei file consegnati dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
15: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza.
14: Simone Zazzera, GR1.
2: Incidenti sul lavoro. A Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio, una caduta di diversi metri dal terzo livello dell'edificio. A Caivano, sul caso del 61enne abbandonato in strada e poi morto in ospedale, arriva una prima svolta.
10: I sigilli all'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito di Salvatore Calignano, e tre persone sotto inchiesta per omicidio colposo in cooperazione: Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava. Per la procura di Napoli Nord, il 61enne, caduto mentre stendeva una guaina su un tetto, è stato abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo di occultare l'accaduto. I soccorritori, allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Nessun dispositivo di sicurezza indossato da Salvatore. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica. Il faro degli inquirenti puntato su chi ha spostato l'operaio e chi non lo ha tempestivamente soccorso. Avrebbe potuto salvarsi, ribadiscono i familiari, che pare non sapessero della sua assunzione il giorno prima della tragedia.
16: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
10: Per gli inquirenti, forse, un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore. Elena Baiocco, GR1.
2: La RAI decide la sospensione per Sigfrido Ranucci, procedimento disciplinare scaturito dopo l'inchiesta che vede indagato Walter Lavitola, amico dell'ex conduttore di Report e organizzatore, reo confesso, dell'attentato contro il giornalista lo scorso anno. Sentiamo.
17: 10 giorni lontano dal lavoro e senza retribuzione. È la decisione di Viale Mazzini, che sospende Sigfrido Ranucci, al quale contesta 4 punti. Una 50ina di ingressi nelle sedi aziendali di una sindacalista della CISL a lui vicina, diverse mail interne inoltrate all'amico Walter Lavitola, reo confesso organizzatore dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista nell'ottobre di un anno fa e ora in carcere, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare dei 5 Stelle e infine la denigrazione dei colleghi indicati in un primo momento come nuovi conduttori di carcere, Sanzione che arriva.

0: interminabile estate 2026.
1: In questi giorni piogge e temporali interesseranno il paese.
0: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale, e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud.
1: E quando si esaurisce?
0: Tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord, venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi il sabato.
1: Piccolo cambiamento la prossima settimana.
0: L'anticiclone di subtropicale dovrebbe rinforzarsi sull'Italia, ma si tratterà di una parentesi breve.
1: E poi andremo verso temperature invernali?
0: L'inverno è molto lontano dall'arrivare, andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di metà ottobre, fine ottobre.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La Premier Giorgia Meloni ha presentato all'apposito ufficio dell'Unione Europea la domanda per registrare la sua voce come marchio sonoro. La mossa per tutelarsi dai rischi di clonazione con l'intelligenza artificiale ed evitare repliche non autorizzate.
3: L'ufficio è quello preposto alla tutela della proprietà intellettuale, in breve EUIPO. In tempi di clonazione vocale facile si è già trovato di fronte a richieste di tutela della voce, ad esempio quella della cantante Giusy Ferreri e del doppiatore Luca Ward. Ora c'è quella della Presidente del Consiglio.
4: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
3: Questo è l'audio, pochi secondi in due tonalità diverse, da depositare come marchio. A spiegare la relazione tra voce e marchio è Giovanni Grippiotti, avvocato di uno studio specializzato nella tutela della proprietà intellettuale.
5: Il codice in proprietà industriale, articolo 7, prevede che possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa i suoni, la voce in quanto suono.
3: Ma una volta registrata come marchio, la voce è tutelata da qualsiasi utilizzo?
5: È protetta se quel suono viene utilizzato per identificare dei prodotti, dei servizi. Sì, altrimenti non è che io posso impedire a un imitatore, un talk show, perché io ho protetto il marchio, di imitare la mia voce, per esempio.
3: Donatella Gori, GR1.
2: Il regista Leonardo Pieraccioni torna ragazzino grazie a un ritrovamento a sorpresa, raccontato sui social tra ironia e nostalgia.
6: Chissà quali giri ha fatto prima di finire su quella bancarella del mercatino delle Pulci di Subiano, in provincia di Arezzo. Un libretto delle giustificazioni delle medie, anno scolastico 1976-77, scuola Carducci di Firenze. Sopra scritto in corsivo un nome che tanti conoscono, Leonardo Pieraccioni, dentro la classe la sezione le firme di mamma Carla e babbo Osvaldo. A trovarlo è stato un amico che gliel'ha fatto avere e sui social l'attore e regista toscano ha raccontato, divertito ed emozionato, cosa è successo quando lo hanno usato. Gli è tornato in mente l'odore dei giorni a casa con la febbre, la televisione della cucina portata in camera, la mamma che ogni mezz'ora chiedeva come ti senti, al caldo con la minestrina e il formaggino, fuori poteva succedere di tutto, io lì ero felice, conclude. Una scena nella quale si sono riconosciuti in tanti, più di 100.000 like, e non pochi scrivono, sarebbe una storia perfetta per farci un film, magari di Pieraccioni. Federico Mello, GR1.
2: C'era una volta Collodi, al secolo Carlo Lorenzini. Nel bicentenario della nascita, la Fondazione Italia Protagonista celebra in Senato l'autore di Pinocchio, un romanzo di formazione per ognuno di noi, l'ha definito il ministro della cultura Alessandro Giuli. Un evento tra cultura, storia e musica per ricordare lo scrittore e il suo capolavoro, tradotto in 250 paesi nel mondo, ma anche per ripercorrere la parabola storica di Collodi.
7: Un grandissimo intellettuale, un grande scrittore, un grande patriota, protagonista del Risorgimento più di quello che noi sappiamo.
2: Così Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Collodi, ricorda l'autore di Pinocchio a 200 anni dalla nascita, un giornalista capace di dibattere con Garibaldi e Mazzini e di scrivere una fiaba oggi tradotta in più di 200 lingue, solo in apparenza rivolta ai bambini.
7: Pinocchio è l'uomo che cerca di diventare veramente uomo con la U maiuscola, cioè una persona per bene.
2: Un documento ritrovato di recente da Guerri promette di ampliare le nostre conoscenze sul rapporto tra lo scrittore e il suo capolavoro. Lavoro.
7: Scritto a mano in un quaderno molto fitto e molto lungo dal fratello minore Ippolito, io credo nel 1913.
8: Lui è il gatto ed io la volpe.
2: Nell'occasione intitolata Satira e Patria, Edoardo Bennato sottolinea l'ironia sempre attuale di Collodi.
9: L'ingrediente fondamentale per evidenziare certi aspetti paradossali.

0: della realtà che viviamo.
1: Francesco Riccardi, GR1.
2: Tra elettronica, orchestra e parti recitate, è in uscita venerdì il nuovo album dei Pet Shop Boys. Si intitola A Man From The Future, è l'uomo venuto dal futuro, celebrato dal duo britannico, molto in voga negli anni 90, e Alan Turing. Volevamo creare un memoriale musicale per il matematico e pioniere dell'informatica, dicono Neil Tennant e Chris Love, che ha dato così tanto al suo paese e al mondo e che in cambio è stato perseguito penalmente a causa del suo orientamento sessuale. E sono le 8:22, tra poco torna a Radio Anch'io, in studio con noi Francesca Rinaldi. Francesca.
3: Buongiorno Danilo, buongiorno a chi ci ascolta. Tra poco focus sulla politica estera, in particolare su due paesi. Il Brasile, che è andato al voto per il primo turno delle politiche, a sorpresa Lula, il presidente uscente, è indietro rispetto a Bolsonaro. E poi la Spagna, che invece andrà al voto anticipato il 29 novembre dopo la bocciatura dei provvedimenti sulla casa che erano stati proposti dal governo.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Alessandro Pazienza e Tommaso Margiotta. Vi lascio la pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9, da Danilo Giannese, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Lo sentite? È il gallo di mia moglie.
7: E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone.
6: Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
9: Amore, non rompere le uova.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
13: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
14: GR1 Sport.
2: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Sorridono dunque i colori azzurri. La nazionale maggiore di Roberto Mancini batte 3-1 la Turchia di Montella e adesso è seconda nel girone di Nations League a due partite dalla fine. Da Bologna, uno dei nostri inviati.
15: Nuovi segnali positivi per la nazionale di Roberto Mancini. Questa volta quel segnale positivo è la gestione della partita da squadra importante, magari subendo più del dovuto la reazione più di nervi e di orgoglio della Turchia. Dopo la rete di Scamacca e un periodo di relativa tranquillità, la formazione di Vincenzo Montella riesce a raggiungere il pareggio con Şişmir prima di essere nuovamente affondata dai colpi di Calafiori e di Pio Esposito. Così Roberto Mancini al termine della partita.
16: Intanto io credo che la Turchia sia un'ottima nazionale.
0: cioè non è così debole nonostante la sconfitta. Sapevamo che sarebbe stata una partita abbastanza difficile, perché cambiando 9 giocatori qualcosa perdi, la fluidità di gioco, quindi però non potevamo fare altrimenti perché avevano speso tanto. Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva. Al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli.
15: L'Italia è a quota 7 nel girone di qualificazione, alle spalle della Francia ma davanti al Belgio, quindi in seconda posizione, e adesso sotto con i nuovi appuntamenti a novembre in casa a San Siro proprio contro la Francia e in Belgio contro la nazionale di Van Bommel ancora a metà novembre. Bologna, collaborazione tecnica di Massimo Vasciaveo, Francesco Repice, GR1.
2: Francia che ieri ha battuto 4-1 in rimonta il Belgio, dunque in classifica Francia 10, Italia 7, Belgio 6, Turchia 0. Gli azzurri sono già certi di essere fra le prime tre e dunque di essere fra le teste di serie al sorteggio delle qualificazioni di Euro 2028. Bene ieri anche l'Under 21 che, battendo 6-2 la Polonia, ha centrato la qualificazione diretta agli europei del prossimo giugno. L'inviato.
16: 4 giorni prima l'Italia aveva battuto l'Armenia ultima, 0 punti alla fine del recupero. Contro la Polonia prima, punteggio pieno, con soli 2 gol subiti, i giovani azzurri hanno esagerato, 6-2. Bastava vincere con 2 gol di scarto, ma questa squadra non si accontenta. Dominio dal primo all'ultimo minuto e di gol potevano essere anche di più. Alla fine, qualificazione agli europei conquistata e strameritata. E festa davanti al ministro Abodi, a Claudio Ranieri e tanti dirigenti federali. Silvio Baldini lascia tutti i meriti ai giocatori.
17: E vedo come si sono allenati. Ho visto che gruppo sono, che persone sono. Fanno il calcio provando delle emozioni. Non fanno il calcio pensando solamente a essere ricchi o essere famosi. Fanno il calcio anche per essere amici fra loro e volersi bene, condividere questa socialità quando siamo in ritiro, pensando soprattutto a questa partita.
16: Assegno con Leoscio Endur nel primo tempo, ancora un Dur da 80 metri, proprio così, da 80 metri. A inizio ripresa e poi Lipani, Fini e Cherubini inframmezzati dai polacchi, Mikolajewski e Zevlakov. La Polonia è sorpassata all'ultima curva, ma la superiorità azzurra si era vista già nella gara di andata. A giugno gli europei. Questa squadra può davvero puntare in alto. Pescara, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E ora la questione di Malagò, presidente federale. Oggi la giunta nazionale del CONI può decidere per il commissariamento della FIGC con lo stesso Malagò commissario prima di nuove elezioni.
18: Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Una frase storica, simbolo senza tempo di un'Italia che, appunto, non è mai disposta a cambiare. A scriverla fu Tomasi di Lampedusa nel suo romanzo Il Gattopardo, che nel 1959 vinse il premio Strega. E proprio nel 59 nasceva uno dei protagonisti del mondo sportivo del bel paese, Giovanni Malagò, uno che nella vita ha fatto di tutto, dall'imprenditore al presidente del Comitato Olimpico, e che adesso è pronto a una nuova vetta inesplorata, fare il commissario di se stesso. Oggi la giunta del CONI deciderà, la nostra Federcalcio va commissariata. Malagò, che non era iscritto alla FIGC, non può essere presidente, ma sarà scelto come commissario su idea di Buonfiglio, suo successore proprio al vertice del CONI. E poi, a dicembre, alle nuove elezioni, indovinate chi sarà l'unico candidato? Proprio lui, Giovanni Malagò, che così tornerà dove è già oggi. Tutto cambia, appunto, ma tutto rimane come è. Giorgio Matteoli, GR1.
2: In chiusura il basket con la seconda giornata di campionato. Verona ha battuto 75-72 l'Olimpia Milano, mentre Udine ha vinto a Cantù 85-84 all'overtime. Ed è tutto per lo sport. Buon proseguimento di ascolto.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
21: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
22: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
23: Amore, non rompere le uova.
1: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
23: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
24: Petroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
26: 8:33, torniamo per questa seconda parte di Radio Anch'io, vi dicevo, dedicata alla politica estera, Brasile e Spagna sotto i riflettori in questi giorni e anche per le prossime settimane. In Spagna voto anticipato il 29 di novembre, come è stato annunciato ieri dal primo ministro, dal presidente del Consiglio Pedro Sánchez. In Brasile invece si è già votato nello scorso fine settimana per il primo turno delle politiche, è andata come non ci si aspettava, con il vantaggio di Bolsonaro su Lula. Noi ne vogliamo parlare con Elena Marisol Brandolini, che è una collega, una giornalista, collabora con ISPI, Fanpage e Limes. Buongiorno Brandolini.
27: Buongiorno a voi.
26: Buongiorno, grazie per essere con noi. Ascoltiamo però subito le voci dei due protagonisti. Partiamo dal presidente uscente Lula.
28: Sono bravo nei supplementari. La partita sta per iniziare. Siamo ai tempi supplementari. Lunedì parleremo e martedì la famiglia Bolsonaro se la vedrà brutta. Siamo impegnati al ballottaggio e vinceremo. Bolsonaro ha portato alla più grande corruzione, alla più grande orgia da parte delle autorità in questo paese.
26: E adesso lo sfidante Bolsonaro, appunto.
29: Con risultati in tutte le regioni,
28: I brasiliani hanno scelto il cambiamento. Fra tre settimane al ballottaggio diranno la parola fine definitiva contro questo governo corrotto. Questo voto segna la fine della stagione del Partito dei Lavoratori, il partito di Lula.
29: Io sono l'unico candidato.
26: Brandolini, allora abbiamo sentito accuse reciproche di corruzione. Le chiedo che cosa è successo, perché i sondaggi non hanno colto, diciamo, proprio come sarebbe andato il voto. Ho detto in apertura che non ci si aspettava questo risultato, perché appunto i sondaggi indicavano tutt'altro.
27: Intanto i sondaggi normalmente nelle ultime competizioni elettorali, specie in America Latina, parlano quasi sempre di paritecnica, perché non sanno molto bene quello che accadrà, perché sono situazioni molto divise nei paesi e quindi si misurano quasi due blocchi abbastanza simili per grandezza. In questo caso è successo quello che è successo anche con la Colombia. Le previsioni erano che il candidato progressista sarebbe stato comunque più avanti di quello conservatore, in questo caso Lula rispetto a Bolsonaro, così come fu allora in Colombia. Invece si è verificato il contrario. È possibile che ci sia quindi una sottostima del voto utile che rappresenta la destra davanti alcuni questi candidati centrali della destra, davanti a quello che viene considerato il nemico, l'avversario, che nel caso di Brasile è Lula, nel caso della Colombia era Petro in primo luogo e poi Cepeda, che era il candidato che si presentava alle elezioni. E quindi può darsi che ci sia una sottostima del voto che va al candidato reazionario.
26: Brandolini, perché lei parla di voto utile? Perché definisce utile il voto?
27: Perché ci sono normalmente altre destre, altre liste che si presentano. Nel caso brasiliano erano 13 candidati ed erano alcuni curi, per esempio. C'è stato un momento che uno psichiatra che vende libri così di autoaiuto eccetera, che era dato per superare addirittura il 10%, poi si è sgonfiata come candidatura. Ossia ci sono una serie di candidati, nel caso brasiliano, che sono opzioni di conservatrici di destra, che hanno ricevuto molto poco consenso e questo si è soprattutto concentrato su Bolsonaro, sul clan Bolsonaro.
26: Beh, certo, clan, perché poi abbiamo letto che è stata eletta anche la terza moglie di Bolsonaro padre, che è ancora in carcere, per il quale il figlio ha proposto, ha assicurato la grazia se dovesse vincere. Sono stati eletti altri due fratelli. Ecco, Brandolini, al di là della grazia, immagino, per il padre che Bolsonaro concederebbe, ma che cosa cambierebbe nella politica brasiliana, partendo magari dalla politica estera? Il Brasile si riavvicinerebbe a Trump?
27: Ma il Brasile diventerebbe uno dei paesi sudditi degli Stati Uniti. D'altra parte, quello che sta succedendo nei paesi dell'America Latina dove ci sono state recentemente le elezioni. Lula, con Claudia Sheinbaum, la presidente del Messico, ormai sono gli unici presidenti di paesi molto importanti che mantengono un'autonomia e una sovranità nazionale esplicitamente dichiarata nei confronti degli Stati Uniti, perché l'amministrazione Washington, da quando si è reinsediato Donald Trump alla Casa Bianca, ha deciso di riapplicare la dottrina Monroe, cioè quella dottrina secondo cui tutto il continente americano è sotto l'egida degli Stati Uniti. Come lo sta facendo in questo caso Trump? Lo sta facendo non per portare la democrazia in un paese piuttosto che un altro, lo sta facendo mettendo dazi, facendo minacce, dando denaro, come ha fatto nel caso dell'Argentina di Milei, che gli ha propiziato un prestito importante. Lo sta facendo destituendo, rapendo capi di Stato, come è successo in Venezuela, per poi appropriarsi del sistema petrolifero, oppure affamando un popolo, come sta facendo con Cuba. Questo per impossessarsi delle risorse rare del petrolio e competere così nel migliore delle condizioni con la Cina.
26: Tra l'altro, ci ricordano gli ascoltatori che ieri comunque la borsa brasiliana ha reagito molto bene a questa vittoria al primo turno di Bolsonaro, più 8%. Brandolini, però con lei vorrei passare anche alla Spagna, che è il paese in cui lei vive e nel quale l'abbiamo chiamata, perché ieri Sanchez, ieri mattina, con un discorso alla nazione, ha sciolto le Cortes, le Camere, dopo la bocciatura dei due provvedimenti sulla casa. Allora noi ascoltiamo un piccolo brano, insomma, delle parole che Sanchez ha pronunciato ieri mattina.
4: Dopo aver informato il capo della Stato, ho deciso di convocare un consiglio dei ministri, dei ministri straordinari, proprio questa mattina, per convocare delle elezioni generali che si svolgeranno domenica 29 novembre, così come stabilito dalla legge. Pertanto è arrivato il momento che gli spagnoli e le spagnole decidano quale futuro vogliono, quale futuro volete per voi e per il vostro paese. Ora dipende da voi.
6: E per il vostro paese.
26: Ecco, Brandolini, dipende da voi. Sanchez si rivolge agli spagnoli, entra già ovviamente in campagna elettorale. Oltre però ai due provvedimenti sulla casa, ci sono stati altri elementi, altri eventi che probabilmente hanno contato in questa crisi, a parte gli scandali personali che hanno coinvolto Sanchez, la sua famiglia, il suo staff. La crisi dei migranti di Ceuta, secondo lei, ha contato?
27: Nella decisione di convocare le elezioni? No, non credo. Nella decisione di convocare le elezioni è contata una cosa fondamentalmente, che con la mobilitazione che si è aperta sulla casa a seguito dello sfratto di Mari Carmen e con la bocciatura dei decreti in Parlamento.
26: Mari Carmen, ricordiamolo, questa donna anziana, disabile, che è stata sfrattata ed è finita poi in terapia intensiva. Ecco, da lì sono nati poi i provvedimenti del governo e poi le successive proteste di piazza che continuano ancora oggi.
27: Che sono stati bocciati da uno dei soci della maggioranza del governo, da Junts, il partito della destra democratica catalana. E con questa bocciatura Sanchez ha visto che questa è l'unica opportunità data dalla congiuntura sociale che può rimobilitare la sinistra. Da qui a quando la legislatura sarebbe finita, che comunque sarebbe durata non oltre luglio. E quindi ha deciso, è stata una decisione precipitata nelle ultime ore, negli ultimi giorni. È certo che la vicenda di Ceuta ha agito non positivamente sulle vicende del governo, anche perché non è stata ben gestita oggettivamente dal governo, è stata gestita con ritardi, con senza voler esplicitare la responsabilità del Marocco su quello che è successo. Però la ragione vera è questa: la vicenda della casa può far ritornare al centro di una campagna elettorale le politiche sociali, quello che interessa la vita dei cittadini, che sono la casa, la sanità, l'istruzione, e queste che sono le politiche che sono invise alla destra, ma su cui è possibile rimobilitare l'elettorato progressista.
26: Grazie Elena Marisol Brandolini, giornalista collaboratrice dell'ISPI, di Fanpage e Limes, grazie per essere stata con noi. Do il buongiorno anche a Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'OIAI, responsabile del programma Unione Europea Politica e Istituzioni. Buongiorno Pirozzi.
0: Buongiorno.
26: Buongiorno. Allora, stavamo parlando appunto della crisi di governo in Spagna, convocate le elezioni anticipate, la legislatura, dicevamo, sarebbe finita a luglio del 2027, si andrà al voto invece il 29 di novembre, e quello che ha detto, tra le varie cose che ha detto Sanchez ieri, è tempo di scegliere: retrocedere con l'ultradestra o avanzare. Vox, insomma, è l'unico partito in Spagna che sembra in aumento, ma non avrebbe al momento, probabilmente non avrà i voti per andare al governo da solo. Secondo lei Vox e Partito Popolare potrebbero allearsi? I giornali di oggi hanno diciamo delle opinioni diverse.
0: Ma sì, in questo momento tra l'altro sono in Spagna, ho raccolto un po' anche le impressioni di numerosi analisti. Questo al momento, nel senso che una possibile coalizione tra il Partito Socialista di Sanchez e il Partito, che aggiungendo insomma altri partiti di sinistra, sembra comunque al momento essere sotto la soglia richiesta per ottenere la maggioranza, mentre la prospettiva di un'alleanza tra il Partito Popolare di Feijóo con il Partito Vox invece sembra l'opzione in realtà più realistica, anche perché, come lei stessa diceva, Vox è un partito in grande crescita, i sondaggi lo danno a circa il 17%, e quindi ecco, sembra che i tempi siano maturi per un'alleanza di questo tipo, che ovviamente sposta molto a destra sposterebbe molto a destra la coalizione di governo spagnolo, con ripercussioni insomma anche abbastanza importanti sia sulle politiche nazionali che sulle politiche europee.
26: Assolutamente. Ascoltiamo adesso qualche parola proprio di Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito Popolare.
6: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
7: Finalmente possiamo chiudere il capitolo Sanchez. Ora sta agli spagnoli scegliere fra corruzione e decenza, fra difficoltà e prosperità.
6: Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
26: Ecco Pirozzi, questa ovviamente è la posizione del Partito Popolare Spagnolo. Lei accennava subito prima di queste parole che potrebbe cambiare qualcosa anche negli equilibri europei. E se appunto Sanchez non dovesse vincere alle prossime elezioni, nulla è scontato, perché insomma questi movimenti di piazza ci fanno pensare che comunque ci sia un seguito per queste sue politiche sulla casa, però se non dovesse vincere, lo sottolinea anche oggi il Corriere della Sera, non ci sarebbe un leader socialista di un grande paese al tavolo del Consiglio europeo, si sposterebbero quindi gli equilibri.
0: Esattamente, sì, innanzitutto appunto la situazione qui è molto, ancora molto in divenire, resta molto tesa. Ieri qui a Barcellona ci sono state ancora proteste di piazza, anche di tipo violento, quindi bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ovviamente se Sanchez dovesse perdere le elezioni, a livello europeo cambierebbe molto, nel Consiglio europeo appunto mancherebbe la rappresentanza di un grande Stato con un partito progressista, e anche al Parlamento europeo credo che cambierebbero gli equilibri in maniera sostanziale. Non escludo che nel caso di una sconfitta elettorale la linea dei socialisti spagnoli si radicalizzerà anche al Parlamento europeo, nel senso che noi sappiamo che Sanchez è stato un po' l'emblema anche di un'Europa diversa, insomma, anche rispetto alle sue posizioni prese su Gaza, sulle spese militari e così via. Io credo che nel caso di una sconfitta al Parlamento europeo questo avrebbe delle ripercussioni, nel senso che il Partito Socialista sarebbe molto più critico rispetto alle posizioni che al momento sostengono la cosiddetta maggioranza Ursula, quindi un'alleanza tra socialisti, Partito Popolare Europeo, Verdi e Renew, i liberali, che sostengono l'attuale presidente della Commissione europea.
26: Quindi potrebbe cambiare anche a livello di Parlamento. Grazie Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali, e do il buongiorno anche al professor Alessandro Campi. Professore, buongiorno.
8: Buongiorno, caro saluto.
26: Allora, professore, lei non solo insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia, è direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e del trimestrale Rivista di Politica, ma da qualche settimana è anche autore della nuova rubrica che va in onda qui su Radio 1, subito prima del notiziario delle 7, Post Scriptum. Professore, è un'Europa in fermento. In Spagna si va al voto, oggi la Francia torna in piazza con altre motivazioni rispetto alla Spagna, si parla di scuola, insomma sono due paesi importanti, due paesi fondamentali per gli equilibri europei.
8: Sì, no, c'è grandissima fibrillazione, si può immaginare che ci sia, come dire, una catena unica che tiene insieme questi eventi, anche se poi, diciamo, le specificità nazionali contano molto. Nel caso della Francia, per esempio, mi viene da dire che, insomma, quello è un paese che viene, diciamo, periodicamente attraversato da febbre di rivolta. Se uno conosce un po' la storia della Francia sa che c'è questa tendenza a scendere in piazza, a spaccare tutto, cioè, è un copione pseudo-rivoluzionario che si ripropone da circa due secoli, dimmi.
26: Abbondanti, direi, abbondanti.
8: Appunto, la replica di cose che abbiamo già visto. Dopodiché sicuramente, insomma, il malessere ideale è molto profondo, c'è in parecchie società europee. Quello che colpisce è la mancanza di risposte. La mia impressione è che si sia un po' rotto il patto che teneva salde le vecchie democrazie del continente, che era un patto tra redistribuzione della ricchezza pubblica in maniera anche molto generosa. Quella, ecco, cosa unica tutta europea che era il welfare state, per, ecco, capirci,
26: professore, ma
8: e il consenso politico. Si è rotto quel patto e questo è il risultato.
26: Io non la sento benissimo, spero che lei senta me. Sì, adesso la sento. Ecco, professore.
8: No, io se sento benissimo.
26: Perfetto,
8: sento benissimo.
26: Perfetto. No, le volevo chiedere se la problematica della casa, sulla quale anche i nostri quotidiani cominciano, insomma, ad accendere i riflettori, può montare anche in Italia.
8: Allora, attenzione a non, diciamo, sperare o auspicare che si replichi un copione spagnolo anche in Italia, perché poi, insomma, ci sono cattive tentazioni giornalistiche. Allora, la questione della casa in Spagna è profonda, ricordiamo che è stata anche l'origine molti anni fa della nascita del movimento Podemos, che nacque esattamente su questa base. Insomma, il populismo di sinistra spagnolo aveva come piattaforma la lotta per la casa, che evidentemente non si è riusciti a risolvere in quel contesto. In Italia c'è una struttura della proprietà diversa, abbiamo molti più proprietari di case, c'è sicuramente un'emergenza abitativa che riguarda alcune grandi città, gli studenti per esempio spesso nelle città universitarie, io parlo da Perugia che è una classica città universitaria, certo, hanno difficoltà a trovare casa a prezzi accessibili. Non credo che sia un'emergenza sociale. In Italia vedo altre difficoltà più legate, per esempio, come spesso si dice, al basso livello delle retribuzioni. E credo che sia questo, diciamo, il motivo di preoccupazione maggiore. Dopodiché si sta profilando uno scontro molto grande nel caso spagnolo tra, diciamo, la difesa della proprietà privata e l'idea di intervenire pubblicamente limitandolo in maniera consistente. Certo. In Spagna è successo esattamente questo, che poi è la ragione che ha messo in crisi, certo, in crisi
26: il governo, certo, quello che prevedevano insomma i due provvedimenti, i due decreti del governo. Professore, però torno un attimo in Italia, perché io un'ultima domanda gliela devo fare comunque sulla legge elettorale. Oggi ci sono i primi due voti alla Camera, sono due voti palesi, il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale, due voti saranno oggi pomeriggio, uno domani e poi giovedì il voto finale, che sarà un voto segreto. Professore, quanto rischia il governo secondo lei?
8: Ma guardi, mi verrebbe a dire che rischia poco, nel senso che avendo appunto un voto segreto e avendo anche profilato la possibilità di una fine dell'esperienza di governo se le cose dovessero andare male, immagino che i parlamentari del centrodestra si compatteranno,
26: serreranno le fila,
8: un provvedimento che nel frattempo è stato diciamo modificato rispetto all'impianto originario, quindi l'ipotesi che si riproduca un incidente di percorso come all'origine, uh-huh, quando c'erano anche delle,
26: certo,
8: motivazioni reali, uh-huh, esattamente, quando anche gli stessi alcuni parlamentari del centrodestra hanno espresso il loro malumore, nel frattempo l'articolato è stato modificato, quindi immagino che insomma, ci sarà la capacità del centrodestra e del suo capigruppo di serrare le fila, anche perché appunto la posta in gioco è molto alta. Non c'è una convenienza politica a interrompere bruscamente in questo momento l'esperienza di governo, non c'è una convenienza per la maggioranza, aggiungo che non ci sarebbe
26: forse
8: nemmeno una convenienza
26: per
8: il paese,
26: quindi
8: sarebbe
26: forse
8: un passaggio,
26: certo.
8: Sì, forse nemmeno, perché c'è nessuno è pronto in questo, mm-hmm, momento a quello che poi sarebbe appunto un voto
26: anche
8: necessariamente anticipato.
26: Nel cosiddetto campo largo ci sono un po' di cose da definire. Grazie professor Campi, lo ricordo, professore di storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia e autore della rubrica che ci precede, che va prima del GR1 delle 7 post scriptum. Grazie professor Campi e do il buongiorno anche a Federica Armiraglio, responsabile grandi progetti per il FAI. Buongiorno Armiraglio, buongiorno.
9: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
26: Buongiorno. Allora, lei è la nostra ultima ospite di oggi perché nel fine settimana tornano le giornate FAI d'autunno, promosse appunto dal FAI, che è il Fondo per l'Ambiente Italiano. Sabato e domenica saranno proposte visite speciali in oltre 700 luoghi in 350 città d'Italia. Ci dice qualcuno di questi posti, magari quelli più particolari?
9: Difficile scegliere naturalmente, però possiamo dire che chiudiamo in bellezza, quindi magari facciamo una piccola panoramica per, sì, farvi capire la varietà anche dei luoghi che vengono aperti. Per esempio a Torino apriamo la Bolla del Lingotto, quindi un luogo di architettura contemporanea realizzato da Renzo Piano negli anni 90 come sala del consiglio di amministrazione della Fiat, che chiaramente non è mai accessibile ai visitatori, quindi un'apertura straordinaria. A Venezia invece un centro di ricerca poco conosciuto ma molto importante, che parla tanto del nostro Made in Italy, che è la stazione sperimentale del vetro di Murano, un istituto che ha oltre 70 anni di storia e in cui i ricercatori stessi racconteranno ai visitatori delle giornate FAI che cosa fanno nella loro attività quotidiana. A Milano apre invece per esempio un palazzo, anche in questo caso normalmente non visitabile, del Settecento, Palazzo Dugnani, è stato uno dei grandi palazzi nobiliari di Milano, con un ciclo di affreschi meraviglioso di Tiepolo, anche qui chiuso da oltre 15 anni. A Genova, anzi a Spezia, vi dico, uh-huh, questa cosa prima, sì, di scendere al sud, la nave Alliance, che è una nave della NATO e della Marina Militare, uh-huh, che effettua ricerche nell'Artico, quindi qui si parla di cambiamento, sì, climatico. Vi chiudo con due scuole di Napoli, sì, due istituti d'arte che portano avanti addirittura uno dei due la tradizione della manifattura di Capodimonte sin dal Settecento.
26: Ecco, allora l'elenco, ricordiamolo, che è disponibile sul web, il sito è www.giornatefai.it. Come funziona l'accesso? Bisogna prenotarsi?
9: L'accesso è libero in realtà, perché le prenotazioni poi inevitabilmente limitano il numero di visitatori, quindi mettetevi in coda con un po' di pazienza, ci sono delle code preferenziali giustamente per chi è iscritto al FAI. Ricordo che ci si iscrive con solo 39 euro l'anno, non solo per le giornate FAI, il FAI ha oltre 70 beni che sono aperti invece tutto l'anno per sempre, per tutti, in tutta Italia, quindi le visite sono a contributo libero, appunto abbiate un po' di pazienza perché comunque entrate eccezionalmente in luoghi che normalmente non si possono visitare.
26: Insomma, ne vale la pena. Senta, in questa edizione il FAI riserva una particolare attenzione all'artigianato italiano, al Made in Italy. Leggo proprio dal vostro sito, per valorizzare saperi, antichi mestieri, tradizioni manifatturiere e eccellenze produttive. Quindi non solo beni storici, artistici e paesaggistici.
9: Esattamente, diciamo che quest'anno abbiamo questa dedica particolare, anche perché la conferenza stampa di lancio è stata presentata al Ministero delle Industrie e del Made in Italy, che fra l'altro è una delle 700 aperture eccezionali, e dobbiamo essere più orgogliosi, diciamo, del nostro paese, non pensare solo al suo lato estetico, diciamo, della, appunto, della bellezza, ma anche avere cura delle nostre tradizioni. Lo facciamo nei Beni del Fai e lo facciamo con aperture come per esempio in Calabria a Soveria Mannelli apre il lanificio Leo, uno dei più antichi del sud Italia, dove ancora si usano delle tecniche tradizionali, e il Museo della Carta Rubettino, che è anche un parco d'arte legato appunto alla produzione della carta. A Lucca invece apre l'atelier Ricci, che esiste anche in questo caso da diversi decenni, dagli anni 70, e che crea in maniera sartoriale altissima moda. Quindi insomma, tanti luoghi diversi tra loro.
26: Ecco, ce n'è tra l'altro proprio per tutti i gusti, per tutte le preferenze. Grazie Federica Armiraglio, responsabile grandi progetti del FAI. Ricordo il sito www.giornatefai.it per scoprire tutti gli oltre 700 luoghi visitabili. Noi ci fermiamo qui, sono le 8:57 minuti, oggi in console Alessandro Rosi, in regia invece come sempre Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi torna Viviana Verbaro con Progetto Benessere. Con noi l'appuntamento è per domani alle 7:30. Buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
10: Io sono Lucrezia Scardini.
11: E io sono Anna Vagli.
10: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
11: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
10: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05.
11: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
12: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
13: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
12: Il fenomeno della risonanza?
14: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
12: E la pressione?
15: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
16: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
30: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
31: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino, legge elettorale al rush finale, oggi alla Camera i primi due voti di fiducia, domani il terzo scrutinio blindato e giovedì è atteso il voto finale sul provvedimento, su cui resta aspro lo scontro tra maggioranza, che con Fratelli d'Italia si dice fiduciosa sull'esito del voto ed esclude la presenza di franchi tiratori, e le opposizioni che dopo la decisione del governo di porre la fiducia sui primi tre articoli del testo parlano di schiaffo al Parlamento. Sul versante economico si va verso il Consiglio europeo. In quella sede Giorgia Meloni ribadirà la richiesta, già avanzata, di maggiore flessibilità sui conti pubblici per far fronte ai rincari dei carburanti. Tra i vari dossier, ieri la Premier ha sentito i vertici di Ericsson, ottenendo il ritiro dei 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Si apre ora una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della società in Italia. Andiamo all'estero, in Spagna. Dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il Premier Sanchez prepara le ultime mosse prima dello scioglimento delle Camere. Al centro resta l'emergenza abitativa, che ha fatto da detonatore per la crisi di governo.
4: Cavalcare l'onda dell'indignazione per il caro affitti, che continua a riempire le piazze, giocandosi tutto alle urne. L'ultimo azzardo del Premier Sanchez prenderà forma già nel Consiglio dei Ministri di oggi, in cui si punta a far passare i decreti sull'emergenza abitativa affossati dalle destre in Parlamento, per poi farli approvare dall'organo costituzionale che sostituisce le Camere dopo il loro scioglimento.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista,
4: decidete se retrocedere con le destre o avanzare, ha detto Sanchez nel discorso in cui ieri ha annunciato le elezioni anticipate. Stavolta però, per il Premier sopravvissuto a tante crisi, la rimonta sarà ardua. I sondaggi danno i popolari al 33% e con l'ultradestra di Vox avrebbero la maggioranza assoluta, mentre i socialisti, investiti da scandali di corruzione, sono al 26% e gli altri movimenti di sinistra sono in fase di riorganizzazione. Il PPE sente così già la vittoria in tasca. Finalmente, c'è scritto da ieri sulla sede del partito,
6: por fin votaremo.
4: Finalmente gli spagnoli potranno scegliere fra corruzione o cambio, ha detto il leader Feijóo. Domani sarà a Ceuta, puntando così alla questione migratoria per il suo avvio di campagna elettorale. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E prosegue l'ondata di proteste anche in Francia. In questo caso riguarda il mondo della scuola, oltre 500 quelle che restano chiuse, 1000 fermi nella sola giornata di ieri e decine di agenti feriti. Un quindicenne ha perso una mano per lo scoppio di una granata stordente raccolta da terra. Preoccupazione per la grande manifestazione di oggi a Parigi, attese tra le 20 e le 40.000 persone. La guerra russo-ucraina, nella notte due morti a Mosca dopo uno degli attacchi con droni ucraini più massiccio sulla capitale russa. Dal canto loro, le forze di Mosca hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E in questi minuti le aperture dei mercati finanziari europei, contrattazioni al via, e allora il consueto punto con Chiara Rancati da Milano.
7: E nonostante tutte le incertezze geopolitiche di cui hai parlato, è un avvio positivo per le borse europee. Milano ha più 0,56%, guadagna oltre mezzo punto percentuale anche Londra, poco meno Francoforte e Parigi. A Milano ancora bene il comparto bancario e i tecnologici, più pesanti i titoli energetici. Sono miste invece le borse asiatiche, con volumi ancora ridotti per la chiusura delle piazze della Cina continentale per festività. Positive Tokyo, che chiude in rialzo di quasi l'1%, e Hong Kong, mentre Seoul perde l'1,02%. Ancora influenzata dalla volatilità del comparto tech. In lieve calo anche il prezzo del petrolio, Brent europeo questa mattina intorno ai $99.50 al barile, mentre sembra essersi almeno momentaneamente placata la tempesta sui mercati dei titoli di Stato. Si stabilizzano i rendimenti di quelli europei, così come lo spread tra BTP e Bund tedesco, che apre questa mattina a 114 punti base. Linea a voi.
3: A Palazzo Braschi a Roma in mostra 140 opere di Keith Haring, protagonista dell'arte degli anni 80 e ancora oggi amatissimo dal grande pubblico.
0: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
6: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso, perché il segno è un segno complesso, è un fatto di montaggio di segni che ogni tanto racconta delle storie, ma ogni tanto si sviluppa in una chiave meramente estetica e soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
0: Per Keith Haring il disegno è magia e l'arte è per tutti.
6: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria, lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
0: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò a Roma nel 1984.
6: Dette prova del suo modo di agire di fronte agli occhi del pubblico, cosa che amava fare.
0: Federico Pietranera, GR1.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Radio 1 Progetto Benessere. Prossimo GR alle 10.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
11: Tutti per Eurocash.
12: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli, eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
13: Sì?
12: Giura che non lo dirai.
14: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
15: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
16: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
17: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
18: Fermati, Bourne.
16: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
21: Iperceramica.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Progetto Benessere per una vita più sana.
4: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. È martedì 6 ottobre, sono le 9:08 minuti. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, alla prevenzione e al benessere. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre su Rai Play Sound.
2: Nella prima parte di Progetto Benessere oggi parleremo di salute mentale, inclusione, lotta allo stigma, prendendo spunto da Romens 2026, il festival della salute mentale che porta nella città di Roma incontri, mostre, musica, sport, fotografia e cultura per promuovere una visione moderna e inclusiva della salute mentale. Nella seconda parte invece parleremo di farmaci equivalenti, ci consentono di risparmiare ma sono proprio uguali ai prodotti di marca? Lo chiederemo ai nostri esperti. E per finire, ieri lo sapete, è stato assegnato il premio Nobel per la fisiologia o la medicina e cercheremo di capire insieme quali sono le ricadute concrete per la nostra salute. Adesso ci concediamo insieme un momento musicale e poi entriamo nel vivo dei temi.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Siamo alla vigilia della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre. E questo è il tema che vi proponiamo oggi prendendo spunto da Romens 2026, il Festival della Salute Mentale che ha la media partner RAI e che attraverso vari linguaggi vuole combattere lo stigma proprio nei confronti di chi vive una sofferenza psichica. Per parlarne abbiamo ospiti qui in presenza Saxa Rubra, Emanuele Caroppo, che è psichiatra, psicanalista, dirigente medico del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Al progetto Benessere, un po' l'anima di questo progetto, lo possiamo dire.
1: Assolutamente, una coanima.
0: Una coanima, beh, ci piace come termine il coanima. E poi abbiamo Maria Grazia Calandrone, che è in collegamento con noi, scrittrice, poetessa, autrice, ci ha bisogno di poche presentazioni. Benvenuta a Progetto Benessere, è una new entry per noi. Calandrone, non ci sente. Iniziamo... No, non ci sente, decisamente non ci sente. Iniziamo a parlare con Caroppo del fatto che per anni il disagio psicologico è stato circondato da silenzi, paure, pregiudizi. Oggi invece forse siamo più consapevoli del fatto che la salute mentale è una componente fondamentale della salute complessiva e che parlarne è qualcosa di dirimente, di importante. È così?
1: Assolutamente, perché non c'è salute senza salute mentale. E non dobbiamo pensare che la salute mentale sia l'assenza di un disturbo, ma la salute mentale è quella condizione di benessere, la possibilità di essere pienamente se stessi anche o con la presenza di un disturbo.
0: Ed è qualcosa a cui dobbiamo aspirare tutti, perché è molto diffuso, è molto facile. Siamo in un'epoca storica in cui facilmente è possibile perdere la via.
1: È possibile perdere la via, sono tante le motivazioni, lo stress, le guerre, le difficoltà economiche, l'utilizzo dei social media nei più giovani, alcuni quadri di riferimento anche che vengono in qualche modo sovvertiti. E quindi la possibilità di mantenere il focus su se stesso senza dover pensare se ricevo o meno un like sui social diventa sempre più difficile soprattutto per i giovani, sebbene ecco, attraverso i social, ad esempio, hanno la possibilità di urlare una cosa come se fosse un megafono, il rischio è che non si hanno più orecchie disposte poi realmente ad ascoltare.
0: E allora fatemi controllare con la regia se Maria Grazia Calandrone è collegata con noi oppure no. No, non ce l'abbiamo ancora e quindi continuiamo il nostro ragionamento insieme, Caroppo. Parliamo prima di rientrare sul tema generale, per cui già ho tante domande che vedo comparire allo schermo del mio computer. Parliamo del Festival Romens. Che cos'è e perché è nato?
1: Il Festival Romens è proprio l'incarnazione, ecco, della salute mentale. Salute mentale significa scegliere di non rimanere fermi e scegliere di vivere, anche se a volte le giornate possono essere più faticose, anche se ci può essere del dolore. E questo lo si può fare non in un ospedale, non in un centro di salute mentale, ma nella comunità, nel territorio, attraverso varie forme, attraverso lo sport, attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso la letteratura.
0: Che sono dei viatici.
1: Attraverso varie forme, attraverso lo sport, attraverso l'arte, attraverso la musica. E attraverso la letteratura.
0: Che sono dei viatici fantastici. A proposito

0: sicuramente la poesia è un tramite di conoscenza di se stessi, prima di tutto. E poi piano piano, no, se, ho sempre chiesto ai ragazzi quando è che avete cominciato a scrivere, loro normalmente mi hanno risposto quando c'era qualche cosa che non riuscivamo a dire in un altro modo, e quindi quando c'era un'eccedenza di sentimento, no? Significa quando magari un amore possibilmente non corrisposto, perché gli amori corrisposti uno se li
1: Non
0: vive,
1: c'è
0: se li
1: gusto,
0: gode,
1: eh?
0: e non c'è gusto, non c'è manco tempo, non c'è
1: Eh
0: voglia di
1: sì.
0: scriverne, ecco. E oppure un lutto, no? Successo purtroppo più di una volta. Guarda, è successo una volta una cosa che ha del miracoloso, direi, in una scuola elementare, una quinta elementare. C'era un bambino a cui purtroppo era morto il padre un anno prima e non aveva mai parlato di questa cosa, e durante questo laboratorio a un certo punto lui si è alzato in piedi, si è nascosto dietro il quadernone e ha cominciato a leggere una lettera immaginaria, ovviamente, rivolta a se stesso da parte del padre, con tutte le istruzioni per vivere, diciamo così, no? Per cui è stato un momento, uno dei momenti più belli di questi laboratori. Poi, ovviamente, passando invece alle presentazioni di romanzi che hanno comunque tematiche sociali, diciamo, di un certo rilievo, come la violenza domestica oppure la condizione delle donne, eccetera, eccetera, l'importante è che i ragazzi si sentano coinvolti e riescano in quel modo a esprimere anche loro con le loro parole quello che sentono. Questo mi sembra che sia il nucleo fondamentale di
1: Calandrone,
0: quello
1: ma
0: che.
1: è ancora capace davvero la letteratura di parlare ai giovani?
0: Ecco, questa è una bella domanda. Allora, bisogna cambiarlo un po' il linguaggio della letteratura. Io ho tentato di farlo, ma insomma io non rilevo. Diciamo che c'è un'attenzione soprattutto dovuta ovviamente a quello che sappiamo e che da vecchi babbio, almeno nel mio caso, critichiamo, no? Quindi la scarsa attenzione. E la scarsa capacità di concentrazione e di attenzione, io credo sinceramente che bisogna immaginare un modo diverso di fare letteratura, ci ho personalmente provato, ma ripeto, questo non rileva, che è un modo diverso di pensare che hanno i ragazzi, ovvero mentre noi avevamo il tempo. Quindi avevamo il tempo anche di approfondire gli argomenti, ma semplicemente anche di studiare, no? O di stare insieme con gli amici. Loro questo tempo ce lo hanno continuamente frantumato
1: Mi
0: e
1: faccia
0: quindi.
1: sentire Caroppo se è d'accordo su
0: Sì,
1: questa
0: sentiamo.
1: interpretazione.
2: Sì, sono d'accordo, però ecco
1: Non
2: io.
1: hanno il tempo o è usato in un altro modo, con altri mezzi?
2: Sia non hanno il tempo, sia è usato in un altro modo, ma non hanno il tempo sta a noi, perché il libro veniva nel momento in cui non c'erano attività da svolgere. E quindi era anche la possibilità, attraverso il libro, di immaginare mondi altri, anche per rompere un pochino la noia. E quindi uno era portato in qualche modo a leggere, ad incontrare storie diverse, personaggi sconosciuti, e quindi immedesimarsi in questi personaggi, alimentando così la possibilità anche di una intelligenza emotiva e sociale.
1: È chiaro che però non dobbiamo fare solo un'operazione nostalgia, ma anche andare incontro alle nuove esigenze dei romance e forse dei giovani, e forse proprio il linguaggio di Romance 2026 vuole andare in quella direzione. Il lapsus forse è venuto anche bene.
2: Sì, noi stiamo cercando proprio questo, cioè con il quaderno operativo, ecco, che no, insieme con Rai, Ordine dei giornalisti, è stato costruito con alcune socie della Società Italiana delle Letterate. L'idea è proprio questa, cioè co-costruire insieme alle ragazze e ai ragazzi delle scuole, partendo dalla letteratura, qualche cosa che in qualche modo possa riscrivere, quindi li possa rendere partecipi di una riscrittura di quelle emozioni, partire da brani, da estratti di poesia, di letteratura, per riscrivere insieme, perché poi alla fine della fiera la cosa importante è l'esserci, è creare un ponte, creare una relazione, e in questo la letteratura, la poesia può realmente rimettere colore anche nelle situazioni dove prevalgono i toni di grigio.
1: Mi permetto di dire anche la radio, perché noi abbiamo un canale di comunicazione che è molto diretto, per esempio il rapporto con gli ascoltatori.

0: che si rivolgono anche a noi, a voi, quando hanno un momento di emergenza. Io prendo spunto da questa riflessione per portarvi il testo di una mail che è arrivata qualche giorno fa da parte di una persona che si chiama Rosanna. Allora domanda: come si fa a far capire ad un figlio adulto che è depresso, perché lui nega tutto, non vuole uscire, fa solo lavoro e videogiochi? Caroppo.
1: Bisogna fargli aprire le finestre sul mondo. È ovvio che
0: è una parola.
1: Fin tanto che il mondo progressivamente si riduce al lavoro e videogiochi, perdo la connessione con gli altri, la possibilità di interfacciarmi con gli altri, la possibilità di essere insieme ad altri corpi che sono romanzi vivi. E quindi il problema è arrivare ad aver coscienza di questo, e quindi è una necessità di rimanere per convincere, è l'unico modo.
0: Calandrone, ne leggo un altro, lo firma Nives, dice: credo che i giovani di adesso non hanno sufficiente attenzione, perché scrollando continuamente le immagini del cellulare non si soffermano sui particolari o sui contenuti. Ma le aggiungo anche un altro messaggio di Patrizia, che domanda se leggere può avere effetti positivi sul benessere psicologico. Naturalmente dal suo osservatorio di frequentatrice di scuole, di ragazzi e di ambienti letterari. Prego.
2: Certo. Allora, il dottor Caroppo prima ha usato la parola storie. Allora, io penso che raccontare delle storie, ascoltare delle storie, sia comunque un'attività che fa benissimo psicologicamente, per un motivo molto semplice: siccome noi viviamo sempre di più appunto in questo minestrone, no? In questo caos, in questo pensiero orizzontale, come appunto stavo dicendo prima, mentre noi avevamo un pensiero verticale che era dato dal tempo che avevamo a disposizione. Questo pensiero orizzontale, che significa avere insieme tanti pensieri nello stesso momento, tante attività, tante emotività nello stesso momento. Un esempio banale: stai scrivendo, stai studiando, a un certo punto ti arriva una notifica di un'amica o di un fidanzato, e quindi stai passando immediatamente ad un altro stato emotivo. Ecco, la letteratura mette ordine in qualche modo, no? Racconta delle storie che abbiano un inizio, uno svolgimento ed una fine, e credo che questo ordine sia molto rasserenante per chi lo accoglie, lo legge, lo sente. Primo, perché appunto c'è un ordine di conseguenza temporale; in secondo luogo perché tutto quello che è scritto nei libri è qualcosa del quale noi abbiamo inevitabilmente esperienza. La letteratura non è qualcosa che è distante da noi o è uno svago, parte ovviamente dalla realtà, parte sì, dalla narrazione di storie, come appunto dicevo prima, che sono però e strettamente connessa alla nostra esperienza.
0: Senza
2: per
0: dubbio.
2: Quello che riguarda la frammentazione della quale parlava la signora Nives, sono senz'altro d'accordo, dato che in Cina ci sono delle serie televisive, anzi serie in realtà per cellulari, che durano un minuto, perché anziché combattere contro questa disattenzione, contro questa carente capacità di attenzione, ci si adatta, no? Il mercato si adatta
0: alla
2: e
0: situazione.
2: Fa queste storie. Esattamente.
0: E noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio. Prima di salutarvi, 30 secondi di nuovo a Caroppo per darci le novità del festival di quest'anno.
1: Il quaderno operativo, presentato il 9 ottobre in Sala Europa, a Piazza Venezia, Parlamento Europeo in Italia. La mostra Not Still, presso Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, e l'incontro con Francesco Zizzola il 7 di ottobre alle ore 18 in Galleria Nazionale, e sempre l'opera di Francesco Zizzola, che per la prima volta vede in una casa della comunità, dove le persone vanno per fare analisi, elettrocardiogrammi, visite mediche, l'arte, la fotografia.
0: Bellissimo. Allora, grazie ad Emanuele Caroppo, grazie a Maria Grazia Calandrone, linea alle previsioni del tempo, poi ancora Progetto Benessere.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
10: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
10: Le piastrelle?
9: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
11: Iperceramica.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Ed è ancora Radio 1 Progetto Benessere, al microfono Viviana Verbaro, quando si sono fatte le 9:31 minuti. Adesso ci occupiamo di un tema che riguarda milioni di italiani, chi ogni giorno entra in farmacia con una prescrizione medica. C'è chi pensa che costino meno perché sono meno efficaci, chi teme differenze nella qualità o negli effetti terapeutici e chi di fronte magari alla proposta del farmacista non sa bene come orientarsi. Stiamo parlando dei farmaci equivalenti e oggi ci domanderemo che cosa sono realmente, come e da chi vengono controllati, se possono davvero sostituire il medicinale di marca mantenendo però gli stessi risultati terapeutici, perché quello deve essere l'obiettivo. Per parlarne abbiamo invitato Ignazio Grattagliano, che è il vicepresidente della SIMG, la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. Benvenuto.
15: Buongiorno a tutti.
0: E con noi in collegamento c'è anche Annalisa Capuano, che è la direttrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli ed è membro della Società Italiana di Farmacologia. Bentornata a Progetto Benessere, professoressa.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, Grattagliano, cominciamo dal capire insieme per i nostri ascoltatori che cosa intendiamo esattamente se stiamo parlando di farmaco equivalente.
15: Sì, benissimo, il farmaco equivalente origina nel momento in cui decade il brevetto su una specifica molecola farmacologica. Di conseguenza, decaduto il brevetto, altre aziende o addirittura la stessa azienda che ha prodotto il farmaco cosiddetto originator, cioè il farmaco brand iniziale,
0: sì,
15: può iniziare a produrre e commercializzare un farmaco equivalente, cioè che contenga il prodotto che contenga lo stesso principio attivo, ma può permettersi di avere degli eccipienti anche diversi rispetto a quello iniziale. Il dosaggio però del principio attivo deve essere appunto equivalente, cioè esattamente lo stesso presente nella compressa, nella fiala, nelle gocce, rispetto al farmaco originale.
0: Quindi, Capuano, un po' la partita della novità, del cambiamento, si gioca sugli eccipienti.
16: Oltre il prezzo inferiore, chiaramente, che è un grosso vantaggio economico per la sostenibilità del servizio sanitario, e quindi solamente gli eccipienti possono essere differenti, quindi bisogna solamente controllare che per esempio i pazienti non abbiano una ipersensibilità nota, un'allergia nota rispetto a un eccipiente diverso, ma in termini di efficacia e sicurezza sono assolutamente identici.
0: E però, nonostante siano presenti da molti anni e siano considerati dalle autorità sanitarie sicuri ed efficaci, esattamente quanto i farmaci di marca con il brand, come ci stava dicendo Grattagliano, continuano a suscitare dubbi, perplessità, talvolta diffidenza. Capuano, perché?
16: Probabilmente questo deriva dal fatto che i generici, come dicevamo, hanno un costo inferiore rispetto al farmaco originator, e questo forse nella opinione comune è sinonimo di minore qualità, ma quello che bisogna sottolineare è che i farmaci equivalenti, come qualsiasi principio attivo farmacologico, sì, sono sottoposti agli stessi rigorosi controlli da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, e probabilmente tutti questi, il costo inferiore, per esempio, diciamolo, costa meno, come diceva il collega, perché le aziende che lo producono non devono affrontare i costi che sono stati sostenuti per il farmaco originale, quindi costi di sviluppo preclinico e clinico, e questo permette loro di vendere l'equivalente ad un prezzo inferiore.
0: Allora, Grattagliano, dal punto di vista proprio dell'ambulatorio del medico di medicina generale, quali sono i dubbi che più frequentemente le pongono i pazienti?
15: Ma ci sono diversi tipi di dubbi, spetta al medico curante del paziente risolvere questi dubbi affidandosi alla sensibilità che il medico stesso deve avere e da riversare poi sul paziente. I dubbi più frequenti partono innanzitutto dal cambiamento del nome. Il farmaco brand, il farmaco originator in genere ha un nome riportato sulla scatola. Diversamente rispetto al farmaco equivalente, dove è presente il principio attivo, e quindi questo molto spesso è agganciato a un'idea che il cambiamento del nome possa significare cambiamento di efficacia del farmaco.
0: Questo soprattutto le persone anziane, che possono diciamo così restare disorientate magari dalla confezione diversa, o è una problematica generale che lei ha riscontrato?
15: Ma è una problematica che può avere diverse sfaccettature. C'è la persona anziana che chiaramente può in alcuni casi andare in confusione se non è stata preavvisata, preallertata dal medico.
0: Sì.
15: Poi dipende anche dal livello culturale del paziente. Ci sono persone che accettano senza alcun dubbio, ci sono invece altri soggetti che manifestano forte interesse nel mantenere la prescrizione originale.
0: Perché glielo chiedevo,
15: lavorare,
0: perché so che insomma c'è stato un sondaggio sui farmaci generici abbastanza recente, Capuano, che dice che cresce il ricorso ai farmaci da banco mentre non decolla l'informazione e la fiducia nei farmaci equivalenti, soprattutto da parte delle giovani generazioni. E dal punto di vista dei consumi territoriali, il ricorso agli equivalenti equivalenti continua ad essere privilegiato al nord rispetto al centro, rispetto al sud che è più in basso. Si ritrova in questo in questa indagine?
16: Assolutamente sì, è quello che poi riporta anche l'ultimo rapporto OSMED fornito dall'Agenzia Italiana del Farmaco. In generale la penetrazione sul mercato italiano del farmaco equivalente si attesta a percentuali molto più basse rispetto a quella che è la media europea, e come diceva lei poi c'è una differenza tra nord e sud, quindi sud ancora di più questa mancanza di fiducia nel farmaco cosiddetto equivalente, ma secondo me questo è dovuto principalmente a diversi fattori, sia di ordine psicologico, culturale, sì, informativo, e quindi secondo me veramente importante innanzitutto una fidelizzazione del medico e del farmacista, che devono essere molto più incisivi poi nel proporre il farmaco equivalente, spiegando ai pazienti cittadini la bontà del farmaco equivalente, ma anche secondo me la necessità di molte campagne informative sia istituzionali ma anche a livello regionale, questo proprio per migliorare la penetrazione del farmaco equivalente, spiegando in maniera dettagliata che non vi è alcuna differenza, ribadiamolo, tra farmaco equivalente o originator,
0: allora,
16: fatta eccezione per pochissimi principi attivi.
0: Grattagliano, io vado dai nostri ascoltatori, perché ovviamente si sta iniziando ad accendere il dibattito. Emanuele ci scrive: non parliamo di efficacia o di costi, ma il problema sono gli effetti collaterali. Cosa rispondiamo al nostro ascoltatore?
15: Sui effetti collaterali siamo sicuramente garanti del fatto che non ci siano effetti collaterali diversi tra il farmaco equivalente e il farmaco originale. Di questo ne siamo completamente sicuri. Tra l'altro gli eccipienti, che possono essere diversi, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eccipienti inerti, cioè privi di qualunque effetto secondario. Quindi da questo punto di vista c'è garanzia sulla equivalenza, cioè dei prodotti.
0: E allora continuano i messaggi. Onestamente io non mi fido più, una volta ascoltai il dentista per un ascesso al dente verso un antibiotico generico, beh, nessun effetto, alla fine presi il solito e subito ottenni il risultato. Credo che gli eccipienti possano fare la differenza. Capuano, che rispondiamo a questo ascoltatore?
16: Assolutamente no, gli eccipienti non possono fare alcuna differenza, come diceva il collega, gli eccipienti sono inerti da un punto di vista farmacologico, per cui quello che l'Agenzia Italiana ci garantisce è la medesima efficacia e la medesima sicurezza, anzi aggiungerei in termini proprio di sicurezza. Noi abbiamo raccolto notizie sull'originator almeno per 15 anni, quindi siamo ancora più sicuri nell'utilizzare il farmaco equivalente e siamo più sicuri del suo profilo di tollerabilità, proprio perché abbiamo raccolto tanti dati.
0: Quindi Grattagliano, ribadiamo che quando un paziente passa dal farmaco di marca al farmaco equivalente può aspettarsi lo stesso risultato terapeutico, è così? Oppure se si comincia con un farmaco di un certo tipo bisogna continuare con quello?
15: Assolutamente, non solo il paziente ma anche il medico che prescrive il farmaco equivalente deve attendersi lo stessissimo risultato, quindi nel passaggio dal farmaco di marca al farmaco equivalente non ci sarà alcun tipo di differenza di efficacia.
0: Capuano, invece i timori e gli errori principali che nella sua esperienza ha visto fare ai cittadini, per esempio nell'assunzione delle terapie prescritte?
16: E solitamente questo accade, gli errori vengono commessi solamente per quelle terapie croniche, quindi per esempio soprattutto nei pazienti anziani, perciò è bene che soprattutto la categoria degli anziani acceda sempre allo stesso generico, non perché un generico differente contenente lo stesso principio attivo possa dare un'efficacia e una sicurezza differente, ma solamente perché soprattutto il paziente anziano è abituato a vedere sempre lo stesso packaging, quindi a orientarsi rispetto al blister, il colore delle compresse. Quindi io auspico auspico sempre e consiglio nelle terapie croniche, soprattutto da parte dei pazienti anziani, di comprare sempre lo stesso generico, questo per migliorare l'aderenza alla terapia.
0: Ascoltiamo insieme un WhatsApp audio che è arrivato al nostro 342 864 8832. Prego.
17: Buongiorno, sono Sabina da Verona. Sarà perché io purtroppo sono affetta da diverse patologie, per cui ho provato gli equivalenti e anche gli originali. Devo confermare quello che stanno dicendo gli ospiti. L'equivalente è la stessa identica cosa, poi come diceva il professore, è questione anche di ignoranza tra virgolette del paziente, perché io appunto, essendo a conoscenza che sulla scatola c'è il principio attivo, quando vedo mesalazina piuttosto che paracetamolo abbino al farmaco originale.
0: Allora, Grattagliano.
15: Sì, è esattamente quello che ha raccontato la signora. Io farei un'ulteriore precisazione, che nel momento in cui si passa dal farmaco originale al farmaco equivalente, occorre che il medico presti attenzione alla formulazione, quindi alla preparazione del prodotto, affinché non si passi, per esempio, da una compressa a rilascio modulato ad una compressa invece che abbia un rilascio pronto. Però questa è competenza del medico e non del paziente, per cui l'attenzione deve ricadere sostanzialmente su questo aspetto.
0: Capuano, le leggo un altro messaggio. Dice: buongiorno, ma il farmacista ha lo stesso margine di guadagno nella vendita dell'originale o dell'equivalente?
16: Questo dipende poi, sicuramente sì, però poi dipende dal fatto che il farmaco sia in fascia A, quindi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, o fascia C, in quel caso lo paga direttamente il paziente cittadino quando entra in farmacia, e quindi non è che ci sono guadagni differenti per il farmacista. Sfatiamo questo falso mito.
0: Senta, ma il farmacista ha l'obbligo di consigliare l'equivalente, oppure deve semplicemente informare che c'è la possibilità di acquistare lo stesso prodotto con un nome diverso e a un costo minore?
16: Ha solamente l'obbligo di informare il cittadino, il quale poi è libero di scegliere se acquistare il farmaco equivalente o il farmaco di marca.
0: Però ha l'obbligo di dirlo?
16: È auspicabile che lo faccia, non è un obbligo,
0: non è un
16: da
0: obbligo.
16: Un punto di vista legale, però è auspicabile che il farmacista lo faccia, perciò prima parlavo di fidelizzazione del medico e del farmacista, e oltretutto, oltre che consigliare, spiegare anche la bontà della qualità del farmaco generico, ma non lo diciamo noi, ce lo dicono gli studi di bioequivalenza che devono essere prodotti affinché il farmaco equivalente venga autorizzato all'immissione in commercio.
0: Allora, ho un messaggio un po' lungo, vado veloce. Riguardo ai generici, scrive Paola da Conegliano, mio marito prende il Carvezide da anni, ha provato il generico ma gli ha dato fastidi, andava in bagno molto molto di più, mentre la sera assume un altro farmaco, quello è sempre generico ma non gli dà nessun problema, può essere un effetto psicologico? Domanda l'ascoltatrice. Grattagliano, e poi ci salutiamo.
15: Sì, potrebbe anche darsi che sia un effetto psicologico, chiamiamolo così. Chiaramente in queste situazioni il paziente e la sua condizione va valutata paziente per paziente, e spetta al suo medico curante poi esprimersi in merito. Non conoscendo il paziente, una risposta sicura e completa non sono in grado di fornirla, in quanto va fatta un'anamnesi, va accuratamente valutata e ogni eventuale altra condizione di cui il paziente è portatore.
0: Benissimo, allora io ringrazio davvero i nostri ospiti, Ignazio Grattagliano, Annalisa Capuano, per essere stati con noi a parlare dei farmaci equivalenti, che hanno un'importanza centrale sul discorso delle spese e possono essere anche un elemento importante forse per la tenuta economica del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che dobbiamo sempre tutelare e salvaguardare, ognuno di noi come può. Grazie per essere stati a Progetto Benessere. Andiamo in musica e poi sul Nobel per la medicina.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Adesso parliamo del Nobel per la fisiologia o la medicina del 2026, che è stato assegnato alle ricerche che vanno a decifrare i meccanismi del cervello, ed è andato a 3 scienziati: Carl Dieseroth, americano, Peter Hegemann e Georg Nagel, entrambi tedeschi, per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica. Siccome sapete che a noi piace parlare semplicemente per comprendere, abbiamo invitato, per capire di che cosa si tratta e quali ricadute ci potranno essere nel breve o medio tempo sulla nostra salute, Christian Rispoli, che è ordinario di fisiologia del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università La Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E allora, Rispoli, quest'anno il Ripoli, mi scusi, sì. Mi perdoni, ho scritto male, anche se noi ieri ci siamo sentiti per una pre-intervista, quindi errore mio di cui chiedo scusa. Dicevamo che quest'anno il premio è andato a una tecnica, una sorta di interruttore biologico comandato dalla luce. Io semplifico, naturalmente ora ci spiegherà meglio lei di che cosa si tratta e perché è importante. Prego.
1: Sì, questa è una tecnica rivoluzionale per la comprensione del funzionamento del cervello, perché appunto permette di interrogare quello che succede in animali di laboratorio, quindi mentre svolgono un normale comportamento, la funzione di sottopopolazioni neuronali. Che cosa si è fatto?
0: Aspetti, ci spieghi, una funzione di, mi scusi?
1: Di controllare la funzione dei neuroni e quindi sottopopolazioni neuronali.
0: Ah, ecco,
1: e capire che cosa succede poi all'animale. Ad esempio, si fanno esprimere queste proteine identificate in un'alga, che quindi normalmente non sono espresse nei neuroni di mammifero.
0: Sì.
1: E questa espressione di queste proteine permette ai neuroni di rispondere alla luce, quindi si impianta un LED sulla calotta cranica e, accendendo il LED, si attivano solo quei gruppi di neuroni che hanno espresso queste proteine. Oggi, grazie alle tecnologie, è possibile far esprimere le proteine dove si vuole, in qualsiasi regione cerebrale e in sottopopolazioni. Perché è rivoluzionaria? Perché appunto permette di avere una casualità, di capire la funzione di piccoli gruppi di cellule. Considerate che nei cervelli dei mammiferi
0: giusto,
1: ci sono miliardi
0: mi scusi per capire e semplificare. Quindi, attraverso la luce riusciamo ad accendere o spegnere specifiche cellule nervose?
1: Esattamente.
0: Okay.
1: E questo ci dà un correlato funzionale di quelle cellule.
0: E questo correlato funzionale che vantaggi può darci?
1: Beh, ci dà sicuramente un vantaggio nella comprensione dei meccanismi. Immaginate che fino a prima della scoperta di questa tecnica, capire la funzione delle cellule significava andare a creare, ad esempio, delle lesioni, oppure si doveva ricorrere a dei casi clinici particolari per capire appunto un'anomalia in un'area cerebrale che correlato funzionale avesse.
0: Sì.
1: Invece così si può direttamente interrogare piccoli gruppi di cellule e capire la funzione. Ovviamente questo, immaginiamo, no, che attivare o inibire delle circuiterie cerebrali possono magari mimare delle patologie,
0: certo,
1: quindi farci capire, comprensione, o allo stesso tempo, se in una malattia la circuiteria è malfunzionante, si può far funzionare grazie all'optogenetica.
0: Quindi, se selettivamente noi attiviamo dei neuroni, possiamo anche verificare gli effetti. E su quali malattie questo meccanismo potrebbe nel futuro essere attivato?
1: Beh, in tutte quelle malattie che hanno a che fare con alterazioni della funzionalità neuronale, quindi tutte le malattie neurologiche, neuropsichiatriche, che hanno alterazioni sia intese come una diminuzione della funzione o anche un aumento della funzione, possono essere controllate con l'optogenetica. Quindi le ripercussioni sono enormi, e pensiamo che l'optogenetica è già utilizzata in degli studi sull'uomo, soprattutto quando hanno a che fare con con l'alterazione della vista.
0: Quindi, della vista. Sì, ci dica, prego, scusi.
1: Sono state fatte esprimere in delle cellule retiniche queste proteine prese in prestito dalle alghe, e con degli occhiali speciali si riesce a far percepire il mondo che si circonda anche a persone che hanno perso la vista in alcune particolari tipologie di malattia retinica.
0: Senta, gli effetti pratici, secondo lei, realisticamente quando potremo vederli?
1: Beh, gli effetti pratici secondo me ci vorrà ancora del tempo.
0: Sono stata cattiva
1: perché...
0: sul finale, lo
1: sì,
0: so.
1: È una domanda difficile da rispondere, perché gli effetti pratici si potranno avere quando ancora la tecnologia farà dei passi in avanti.
0: L'importante è che la ricerca vada avanti e che si cresca, esatto, e si continuino a capire sempre meglio i meccanismi del cervello, perché veramente è una macchina perfetta ma ancora per tanti versi sconosciuta. Io ringrazio davvero Christian Ripoli di essere stato con noi, mi scuso ancora per la gaffe del cognome, e ci fermiamo qui, ci sentiamo domani. Parleremo di decluttering, quindi ve lo dico subito: il fare spazio, lasciare andare, buttare, il tutto contro ansia e stress. E poi domani inaugureremo una nostra nuova rubrica dedicata ai personaggi della medicina e della ricerca. Vi ricordiamo che per riascoltare le puntate c'è l'app RaiPlay Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Fernando Conti. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra russo-ucraina nel Mar Nero, a largo delle coste della Bulgaria, alcuni droni hanno colpito due navi mercantili. Una è affondata, l'equipaggio è disperso. Il governo di Sofia convoca una riunione d'urgenza. Nella notte, intanto, massiccio attacco di droni di Kiev nella regione di Mosca. 650 in gran parte intercettati, due le vittime, diversi feriti. E un allarme per un possibile attacco con droni iraniani ha portato gli Stati Uniti a ritirare i propri bombardieri dalla base di Fairford nel Regno Unito. Lo ha comunicato l'emittente NBC, citando fonti militari americane. A fine settembre la polizia era intervenuta per la presenza di tre veicoli sospetti. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda. La base era utilizzata da Washington per operazioni nel contesto del conflitto contro la Repubblica Islamica. Ancora una giornata di mobilitazione studentesca in Francia. Migliaia di persone attese a Parigi per la manifestazione prevista nel primo pomeriggio. Alle proteste degli studenti si sono uniti i sindacati degli insegnanti e del mondo della scuola. 190 i feriti dall'inizio delle proteste per gli scontri con le forze dell'ordine. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver afferrato una granata stordente lanciata dalla polizia. Aperta un'inchiesta dall'ispettorato. C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di un uomo trovato morto lo scorso 6 luglio, ucciso in casa. Arrestati un uomo e una donna.
3: Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno, i presunti assassini di Mikel Roku, il cittadino albanese di 55 anni ritrovato senza vita in casa a luglio scorso. Dopo tre mesi di indagini per la donna 45 anni e l'uomo di 52, entrambi italiani, si sono aperte le porte del carcere di Torino. Il cadavere della vittima era stato rinvenuto nell'appartamento al secondo piano di uno dei palazzi di edilizia popolare di via Verolengo. A dare l'allarme furono i vicini a causa del forte odore che si avvertiva nella zona. Il cadavere di Mikel Roku era in avanzato stato di decomposizione. Gli accertamenti del medico legale avevano evidenziato una ferita alla scatola cranica compatibile con un colpo sferrato con un corpo contundente. È pesante l'accusa di cui devono rispondere gli arrestati: omicidio premeditato e aggravato in concorso. La svolta investigativa è arrivata dopo un'analisi approfondita non solo degli esami medico legali ma anche degli spostamenti dei due indagati e sui rapporti familiari. Ancora non chiaro il movente del delitto. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Resta in carcere Zakaria Muhib, in arte Baby Gang, accusato di detenzione abusiva di armi e di altri reati, tra cui maltrattamenti nei confronti della fidanzata. Secondo il GIP di Lecco, il trapper è inserito in una rete criminale più vasta e di livello internazionale che in passato lo ha portato in Iraq a sparare con bazooka e altre armi da guerra. Ex Silva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato entro il 28 ottobre lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso a Taranto. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. I sindacati chiedono ora al governo di riallacciare il confronto per tutelare occupazione e salari. Sentiamo Davide Speri, segretario generale UILM.
4: Ci sono delle conseguenze che già ci aspettavamo, perché la magistratura in realtà si era già espressa, motivo per il quale io continuo a ripetere dal primo momento, da fine luglio, da quando è arrivato il decreto della Corte d'Appello di Milano, che bisogna trovare immediatamente delle soluzioni di carattere occupazionale, salariale e sociale nei confronti dei lavoratori. E il destino dei lavoratori è la nostra, il nostro dovere, e conta molto di più rispetto a quello della siderurgia e del ciclo integrale di questo paese.
2: Meteo in cambiamento: dopo la lunga fase di stabilità, temperature sopra la media, l'anticiclone cede il passo a correnti più instabili in arrivo da ovest, che porteranno temporali, un calo delle temperature più in linea con la stagione autunnale. Le previsioni di Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma.
5: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale, e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
2: Addio a Robert Kelker Kelly, attore statunitense noto soprattutto per i ruoli nelle soap opera Il tempo della nostra vita, General Hospital, Destini, Port Charles. È morto a 62 anni dopo un malore nella sua abitazione in Missouri. Lo sport, calcio: la nazionale di Mancini tornerà in campo a novembre contro Francia e Belgio per le ultime due partite del girone di Nations League. Dopo la vittoria 3-1 contro la Turchia, ascoltiamo Gianluca Scamacca, autore del primo gol azzurro ieri sera.
6: Il mister ci ha dato subito tranquillità, fiducia e di giocare spensierati, e questo qua penso che abbia fatto la differenza. Poi ovviamente in campo ci andiamo noi, però lui è stato fondamentale per i concetti chiave.
2: Sono le 10:05, restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, il GR torna come sempre alle 11:00, buona giornata.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 6 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi per Francesco Magliorino, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Lombardo. Buongiorno onorevole Magliorino.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Anche responsabile casa nella segreteria nazionale del PD, e poi c'è con noi il deputato di Forza Italia responsabile dei dipartimenti del partito, l'onorevole Alessandro Cattaneo. Buongiorno onorevole Cattaneo.
3: Buongiorno anche da parte mia, buongiorno.
1: Buongiorno, allora insomma Magliorino, la questione casa, l'emergenza abitativa è al centro della mobilitazione sociale in Spagna, dove si è aperta la crisi politica e ci saranno elezioni anticipate sul finire di novembre. La casa è anche al centro della corsa che ci sarà per le comunali di Milano, perché insomma il tema abitativo oggi è centrale soprattutto nelle grandi città. Lei il 22 ottobre a Milano presenterà ufficialmente la sua candidatura per la corsa a sindaco di Milano, quindi per la successione a Beppe Sala, però ha già fatto un video, l'ho visto, dove lei già lancia un po' dei temi che saranno. Sulla casa a Milano, quale sarà la prima proposta che lei intende fare?
2: Ma intanto io credo che quello dell'emergenza abitativa sia un tema enorme che riguardi non certo solo Milano, nel senso che le proteste della Spagna ce la portano diciamo ogni sera in TV, ma in realtà c'è tantissima gente che non ce la fa. Abbiamo bisogno di un grande piano nazionale che purtroppo in questo paese non è mai stato fatto. Dobbiamo puntare, io credo, sul rilancio dell'edilizia pubblica, dell'edilizia residenziale pubblica, delle case pubbliche, delle case una volta chiamate case popolari, alloggi sociali. Siamo il paese in Europa che ne ha meno, e questo è un tema che oggi si sente in maniera significativa, e dobbiamo fare sì che ci siano strumenti a sostegno di chi non ce la fa a pagarsi l'affitto. Inoltre bisogna, io credo, limitare, questo è un tema molto importante anche a Milano, ma ripeto, non solo, lo strapotere dei fondi immobiliari. Vanno benissimo i grandi palazzi, i grandi grattacieli presenti ad esempio nella nostra città, però è chiaro che bisogna far sì che chi investe mette a disposizione alloggi per le persone che guadagnano 1.500, 1.200, 1.800 euro al mese, che oggi oggettivamente non ce la fanno più. Cioè, se non sei proprietario sei fregato, se vuoi fare un lavoro, se fai un lavoro come l'infermiere, l'autista dell'autobus, piuttosto che l'insegnante. Cioè, stiamo parlando di un pezzo enorme di ceto medio, quindi di società italiana, che non ce la fa, e la politica tutta deve fare un grande salto di qualità in questo caso.
1: Onorevole Cattaneo, queste prime ricette tratteggiate brevemente da Magliorino, qual è la sua opinione? Lei che è stato sindaco a Pavia,
3: Io sono stato sindaco, appartengo a Forza Italia, partito di Silvio Berlusconi, che ha sempre messo al centro il tema della casa. Oggi, se in Italia non si paga nessuna tassa sulla prima casa, lo dobbiamo a Silvio Berlusconi, che ha sempre dato una grande centralità, perché la casa per gli italiani è veramente un pezzo di patrimonio, ma soprattutto un pezzo di vita. E mi fa sorridere che la sinistra, come dire, dà buoni consigli quando non può dare il cattivo esempio, nel senso che dopo 15 anni di amministrazione di sinistra, e Magliorino è stato anche in giunta a Milano, ci spiegano cosa bisogna fare sulla casa, quando proprio a Milano è la città che in maniera più eclatante ha, come dire, messo ai margini le persone con un problema abitativo di fragilità e messo al centro i fondi immobiliari che hanno fatto uno sviluppo importante, mi viene da sorridere. Io sono liberale, quindi non ci vedo niente di male che i fondi investano, come non ci vedo niente di male finalmente al nuovo piano per la casa che questo governo qualche settimana fa ha messo nero su bianco, in cui finalmente si afferma che sì, servono case popolari, ma con un'impostazione di partnership pubblico-privato. Senza diciamo una virtuosa collaborazione non si fanno case per le persone più bisognose, e quindi noi stiamo affrontando il tema con studenti, con strumenti nuovi, moderni e per dare risposte serie. La solita ideologia della sinistra è dannosa perché non dà risposte, anzi aggrava i problemi, e Milano dopo 15 anni di sinistra è il caso più eclatante.
1: Onorevole Maiorino, ma lei penserebbe anche a degli espropri dove necessario?
2: No, non credo che il tema sia quello degli espropri. Mi fa sorridere Cattaneo che la mette subito sullo scontro destra e sinistra. Basterebbe rispondere all'esponente della destra che il governo Meloni in 4 anni non ha fatto una casa, una, nel senso un appartamento in più per le persone che guadagnano 1.500-1.800 euro. Non sto neanche parlando delle case popolari per le persone più povere. Cioè ad oggi zero appartamenti, governo Meloni, e questo è un grande problema. Oppure potrei ricordare che Regione Lombardia, governata dalla destra, è proprietaria di 23.000 case popolari vuote, inutilizzate. Quindi potremmo continuare così. Io credo che invece serva un salto di qualità sul tema delle politiche dell'abitare da parte di tutta la politica, che per troppo tempo ha pensato che le persone se la potessero cavare da sole attraverso, diciamo, il gioco domanda e offerta del mercato immobiliare. Cioè ho un desiderio, una necessità, un bisogno, cerco un appartamento e lo trovo grazie al mercato. Questa idea è ciò che ha portato la situazione attuale, rispetto a cui io credo che la politica non abbia tanto da darsi lezioni al suo interno. In realtà serve, cosa che non c'è oggi, nonostante quello che viene detto, un grande progetto nazionale, un grande piano nazionale per realizzare alloggi a costi accessibili per le persone. Bisogna smetterla di buttare questo tema sulle spalle delle famiglie e delle lavoratrici e dei lavoratori, che da soli non ce la fanno, perché veramente è un problema che va al di là degli schieramenti.
1: Il piano comune di
2: Milano ha fatto delle cose, devo dire, è stato attaccato Sala, ma invece alcune cose
1: in realtà ecco questo le volevo chiedere. Cioè, perché in realtà il sindaco Beppe Sala non l'ha presa bene quel passaggio del suo video dove lei accusa un po' la cementificazione di Milano, e Beppe Sala si è sentito un po' sotto accusa in quel riferimento, ecco.
2: Sì, lì io stavo facendo un ragionamento diverso, parlavo di un dato storico della città di Milano dove c'è bisogno di più verde, di più alberi, ed è un dato oggettivo. Visto che abbiamo bisogno di più verde, di più alberi, e abbiamo, per la crisi climatica, per lo sviluppo futuro delle nostre città, veniamo tutti da una estate asfissiante e la prossima sappiamo già che sarà peggio. Quindi, visto che abbiamo bisogno di polmoni verdi nelle città e abbiamo bisogno di appartamenti per il ceto medio, allora dobbiamo recuperare, riqualificare, recuperare tutto ciò che è inutilizzato, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata. È su questi terreni che bisogna intervenire, nel senso che altrimenti diventa un cemento per soli ricchi, fatemela dire così. Ma comunque non c'era, io non sono rimasto sorpreso dalla replica di Sala, non c'era un'intenzione di criticare lui. Il tema è un dato storico della città, ma ripeto, è una grande questione anche nazionale, però perché non è che
1: lei non presenterà una candidatura di discontinuità dai 5 anni di Beppe Sala?
2: Ma guardi, io sono stato assessore per 8 anni tra Pisapia, 5 con Pisapia e 3 con Sala, non è che faccio quello che stava su Marte. Credo che ci debbano essere risposte nuove a problemi che oggi sono emergenti in maniera molto significativa per quello che riguarda la città di Milano. Poi dopo noi decideremo se fare le primarie, se ci saranno le primarie valuterò, ma siamo ancora in quel momento lì, no? Però al di là di cosa può fare Pier Francesco Maiorino, di cosa posso fare io, cioè, o di quello che pensa Cattaneo o chi avete in studio, il tema è che le persone non ce la fanno più. Cioè,
1: senta, le primarie le farete sicuramente,
2: in un paese fermo, con gli stipendi bloccati, a crescita zero, ed è un problema enorme su cui il governo non ha fatto nulla, le persone non ce la fanno. Allora la politica vuole stare al fianco di chi non ce la fa o lascia che sia il mercato? Decidete voi, io penso la prima.
1: Senta, le primarie le farete, no? Perché Mario Calabresi giornalista vuole scendere in campo, lo ha detto, e anche a Leopolda nel weekend Matteo Renzi ha rilanciato la candidatura di Calabresi.
2: Ma io mi auguro che le faremo le primarie, sono una bellissima occasione per far partecipare i cittadini, e sono convinto del fatto che siano una bella opportunità per mettere al confronto delle idee. Poi decideremo chi sarà il candidato, e sono convinto che tutti quanti andremo avanti per dare a Milano un'altra fase ulteriore di governo del centrosinistra, con la voglia di fare alcuni cambiamenti, che è una necessità che c'è.
1: Ma lei si è confrontato con la segretaria nazionale Elly Schlein?
2: Beh, ma io sono della segreteria nazionale, ovviamente sono
1: sul dossier Milano, intendo sulla sua ambizione di fare il futuro, di diventare sindaco.
2: Sono sempre
1: città.
2: In dialogo con Elly Schlein, che tra l'altro io credo ha detto delle cose molto giuste sul piano proprio nazionale in questi giorni, e sostengo con grande determinazione.
1: Perché lei dice anche Schlein vuole le primarie, a livello nazionale insiste sulle primarie.
2: Sì, beh, a livello nazionale abbiamo fatto un ragionamento che credo sia il più razionale: o, come in tutti i paesi europei, il candidato premier o la candidata premier è chi guida il partito che prende più voti, oppure si fanno,
1: chiaro,
2: le primarie.
1: Si fanno le primarie.
2: Mi sembra uno schema giusto.
1: Onorevole Alessandro Cattani, abbiamo parlato a lungo adesso con il consigliere Magliorino, però insomma, dicevamo, la casa e il governo Meloni. In realtà il governo Meloni, ricordiamolo, ha lanciato un piano casa, ha stanziato fino a 10 miliardi in 10 anni per realizzare e rendere disponibili oltre 100.000 alloggi popolari a prezzi calmerati, ma è un piano che ha bisogno appunto di 10 anni per realizzarsi, e insomma voi lo avete licenziato in legge in quest'estate, quindi servirebbe un'altra legislatura, Cattaneo?
3: Ma intanto rivendichiamo quello che stiamo facendo, e ripeto, è la prima volta che si afferma sul tema della casa, che è centrale, un modello nuovo, non soldi pubblici per un controllo totalmente pubblico, che ha evidenziato i limiti, le disefficienze. Qua invece c'è una partnership pubblico-privato, i fondi pubblici fanno da leva per attrarre quelli privati, c'è un manager a Badessa che è forse il manager di maggior successo nel privato, che si presta in qualche modo un'iniziativa pubblica. Quindi finalmente si è cambiato passo. Poi non è vero che non si è fatto nemmeno un appartamento, pensiamo agli studentati. Anna Maria Bernini ha fatto un piano fortissimo con i fondi del PNRR, oggi abbiamo migliaia di appartamenti per studenti, ne è stato inaugurato una settimana scorsa ad Ascoli, ma penso anche, per esempio, nella stessa Milano, il centro per gli atleti che c'era a Santa Giulia, 1500 posti del villaggio olimpico, è diventato uno studentato in cui i prezzi sono calmierati rispetto alla logica del mercato, e quello è stato fortemente voluto e incoraggiato anche dal governo. Centrale. E ripeto,

0: a famiglie extracomunitarie e a qualcuno che magari elude il fisco e andrebbe controllato a dovere. Invece le risposte a un insegnante che arriva fuori sede in graduatoria in una grande città e un giovane neoassunto in polizia, un infermiere che si trova in un grande ospedale, ho citato tre categorie tra le tante, queste tre hanno un problema della casa e lo Stato non gli dà mai nessuna risposta. Allora lavorare anche per categorie sociali, piuttosto che con l'ISEE, che ha dimostrato grandi limiti, è un'altra innovazione che noi dobbiamo portare. Cito quindi, come dire, anche una prassi concreta. Comunque noi sulla casa andiamo avanti. L'ultima difesa settimana scorsa, anche con questa direttiva europea sui temi degli affitti brevi, noi vogliamo governare gli affitti brevi, ma non certo nemmeno limitare, diciamo così, la discrezionalità di un proprietario immobiliare, che ha qualche immobile, non parliamo di grandi proprietà, di poter fare della propria casa ciò che ritiene meglio. Voglio dire, da liberale mi sembra un principio semplice, ma bisogna difendere pure quello di questi tempi.
1: Senta, a sinistra è schierato per la discesa in campo, appunto Maiorino, si prevedono delle primarie probabilmente con Calabresi e chissà chi altri, invece nel centrodestra che succede? Perché c'è un candidato di Forza Italia, Matteo Perego, ma ce n'è anche uno della Lega, Silvia Sardone, c'è quello di Neomoderati, Maurizio Lupi. Voi non farete le primarie, vi metterete d'accordo?
0: Sì, io credo proprio che siamo vicini insomma, alla conclusione di questa così, riflessione. Io credo che alla fine sarà Matteo Perego, una persona di
1: Quindi il
0: grande
1: suo
0: valore
1: collega
0: che
1: di partito.
0: conosco molto bene, sì, l'ho conosciuto. Poi qualcuno dice: ah, ma Matteo Perego non è, come dire, è poco conosciuto. Innanzitutto non è vero.
1: Sottosegretario alla
0: Secondo,
1: difesa.
0: sottosegretario di difesa, ha già fatto una legislatura nel 2018, ha fatto il manager per Armani, ha girato il mondo per lavoro, conosce le lingue, ha una famiglia per bene, cioè veramente un profilo perfetto. Io che ho fatto sindaco a 29 anni, mi viene da sorridere quando qualcuno dice: ah, ma è poco conosciuto. L'essere magari un po', come dire, l'effetto novità può essere molto efficace, e quindi proprio siccome abbiamo tante, come dire, cartucce nel farlo conoscere, perché è una persona solida e credibile. Ieri ero con lui a Milano, si susseguono gli eventi e poi chiunque sia, ma io credo sarà Matteo, l'importante è che gli altri, Lupi e Sardone, persone che io stimo e sono fondamentali per questa sfida, tutti insieme si giochi di squadra, perché Milano è contendibile e dopo 15 anni merita un destino diverso.
1: Onorevole Maiorino, domani c'è l'anniversario del 7 ottobre, la strage di ebrei, oltre 1200 ebrei ammazzati in un solo giorno nel 2023 dai terroristi di Hamas. C'è un DDL antisemitismo, lei sa che arriverà nei prossimi giorni al voto finale, l'appello di Liliana Segre che ha detto alle forze politiche mettetevi d'accordo, evitate, insomma, votatelo all'unanimità. Lei che posizione ha su questo? Davvero il PD rischia di votare come futuro nazionale di Vannacci, cioè contro il DDL per il contrasto dell'antisemitismo?
2: Guardi, le rispondo subito perché è un tema veramente importante e mi sta molto a cuore. Volevo semplicemente dire
1: Non
2: all'esponente di
1: abbiamo
2: Forza
1: tanto
2: Italia.
1: tempo, quindi vada
2: Sì,
1: più.
2: certo, volevo solamente dire su Milano, l'esponente di Forza Italia, che conosce così poco Milano, che ha pure sbagliato la collocazione del villaggio olimpico, che non era in Santa Giulia, era nello scalo di Porta Romana, oltre ad aver detto dei dati molto imprecisi. No, vabbè, ci tengo però perché è una questione importante. Se si parla di una città, parliamone seriamente. Ma
1: Cattaneo è
2: al
1: stato
2: di là,
1: sindaco di Pavia, diciamo così.
2: no, vabbè, ma
0: Conosco bene quella
2: immagino, infatti,
0: iniziativa, sono anche andato a presentarla a Londra.
2: Immagino che non
1: Dica, dica,
2: conosca
1: Maiorino.
2: bene la realtà di Milano, ma è un fatto, voglio dire, è una cosa che capitano, basta non parlarne, diciamo, a vanvera. Invece, un tema delicatissimo. Intanto io credo che noi dobbiamo dare tutti una risposta molto, ancora una volta, molto netta, un segnale molto chiaro e compatto contro ogni forma di terrorismo. Il 7 ottobre è stata un'azione terrificante da parte di Hamas ed è bene che la comunità internazionale tutta reagisca con, sempre con grande compattezza di fronte a cose di questo tipo. Il 7 ottobre sì. È stato terribile, sappiamo anche che tutto ciò che è avvenuto dopo è stata una cosa impressionante, perché l'azione del governo Netanyahu

0: è stata una cosa impressionante. Nulla giustifica comunque quello che è avvenuto il 7 di ottobre.
1: Per e
0: quello
1: lei cosa che riguarda auspica il DDL, per il voto in Parlamento?
0: Per quello che riguarda il DDL antisemitismo, se fosse così come oggi, io credo che non vada votato. È la posizione del PD, mi ci ritrovo, perché rischia di equiparare le proteste contro lo stragismo del governo Netanyahu, che è un governo pazzesco, a forme di antisemitismo. È il rischio che si corre con il disegno di legge. Questo non vuol dire sottovalutare alcuni messaggi, alcuni segnali di antisemitismo che ci sono stati, episodi di odio, di violenza.
1: Su questo anche di recente un rabbino.
0: E su questo si deve essere durissimi. Quindi vediamo come va la discussione in Parlamento.
1: Onorevole Cattaneo, lei che cosa auspica? Ricordiamo che 25 dei 27 paesi dell'Unione Europea hanno adottato questa definizione di antisemitismo, quella in discussione nel Parlamento italiano. Prego, onorevole Cattaneo.
2: Ma è stato fatto un ottimo lavoro, una mediazione è già stata trovata nella discussione al Senato. Sarebbe grave se la sinistra non votasse questa iniziativa sul tema legge, antisemitismo. Sì. Tra l'altro voglio dire, vi arriva l'appello di Liliana Segre, che fino al 7 ottobre del 2023 era portata in giro dalla sinistra come un'icona, perché andava bene per brandire i valori dell'antifascismo. Adesso, siccome dopo il 7 ottobre Israele è al centro di molte critiche, viene messa da parte. Questa dice tutta sull'immensa ipocrisia della sinistra. Grave anche che a Milano qualcuno, tra cui Maiorino, voglia togliere il gemellaggio con Tel Aviv. Questa è un'altra cosa.
1: Ne parleremo, torneremo a parlarne. Io ho esaurito il tempo. Ringrazio per Francesco Maiorino, consigliere regionale lombardo. Ringrazio l'onorevole Alessandro Cattaneo di Forza Italia, redazione Roberta Genuini, la parte tecnica Alessandro Pazienza, regia Filippo Mosticone. Più in ponte una domani. Buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
8: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
7: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
9: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
7: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
12: Completamente guariti? Perfettamente curati.
13: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.
14: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
15: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
16: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
17: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
16: Non è la mia.
17: Quella che hai aperto per me.
15: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
18: Dai, proviamoci.
19: No, lascia stare.
18: Ehi, fidati di me.
19: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
1: Tu sei carina.
18: Non lasciami andare, per favore.
19: No, non ti lascio.
15: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Tutto l'amore che resta. Questa sera, 21:30, Rai 1.
3: Viaggiare informati.
20: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.29, apriamo in A1 sul tratto Bologna-Firenze in Toscana, tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento con l'A11 in direzione Bologna, dove si registrano 6 km di coda a causa di un incidente. In Veneto in A4 tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova, presenti 2 km di coda per un altro incidente. Ancora in A4 sul tratto Venezia-Trieste, tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia, segnalate code per un altro sinistro. Incidente che ritroviamo anche in A13 tra Terme Euganee e Monselice in direzione Bologna, che provoca attualmente 1 km di coda. Ci spostiamo in Liguria in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, presenti code di 3 km a causa di lavori. In A12 Genova Rosignano tra Sarzana e Carrara in direzione Rosignano, segnalati 5 km di code a tratti. Infine in A14 sul tratto Ancona Pescara tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona si registrano 3 km di coda per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Famiglia, generazioni a confronto.
21: Buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Allora, oggi parliamo di maternità. Ne parliamo perché ferma restando, insomma, la bellezza, la gioia che porta con sé, però ecco, noi vorremmo raccontare tutto il resto, quello che ancora si fatica a raccontare, che troppo spesso noi donne ci sentiamo sbagliate a dire. Le difficoltà, la solitudine, il senso di inadeguatezza, la depressione, insomma, cercheremo di dare voce a tutto questo. Io direi compresa anche la necessità di staccare, fare un viaggio da sole senza doversi sentire in colpa, ma invece magari condividendolo con altre mamme. I nostri numeri 345 40 38 245, questo è il numero dedicato di Formato Famiglia anche per la nostra rubrica del venerdì SOS Genitori, poi il solito di Radio 1 335 699 2949 e la mail formatofamiglia@rai.it.
22: Dato di fatto. Numeri, parole, fenomeni per conoscere i nostri figli e figlie.
21: È con noi Marzia Camarda, esperta di genere e di fenomeni sociali contemporanei, saggista, autrice del dizionario di genere. Insomma, dicevo, Marzia, maternità, gioie, tante, ma anche difficoltà. Cosa non viene abbastanza raccontato della maternità ancora oggi?
23: La maternità sembra essere dovunque, se ne parla moltissimo, si parla di inverno demografico, si parla di fertilità e di aiuti per gli asili nido, eccetera, ma si parla molto poco invece di tutta la cultura che c'è dietro questa riflessione, che è il cosiddetto mito della maternità. Cioè, da un lato l'idea che la donna in maniera naturale, biologica, debba essere madre, e dall'altro punto di vista che questo, il fatto di essere madre, si la sua massima aspirazione, quindi la principale ragione per cui la donna deve vivere. Chiaramente, se invertiamo la cosa e vediamo dal punto di vista dei padri, la paternità non è ritenuta l'acme della vita di un uomo, perché ci sono tante altre cose, c'è la carriera, c'è la famiglia, c'è l'aspetto, eccetera. Un'altra dimensione del mito della maternità riguarda il fatto, ancora molto poco discusso dal mio punto di vista, per cui le performance dei figli e delle figlie sono ritenute una responsabilità delle madri e non dei padri. Questo ha generato diverse storture, perché chiaramente se quel ruolo ti viene attribuito, diciamo, di default, perché dovrebbe essere l'acme della tua realizzazione personale, e poi magari i tuoi figli hanno dei problemi, diventa colpa tua che non hai svolto bene il tuo lavoro in qualche modo, mentre appunto anche in questo caso la responsabilità è molto minore per quanto riguarda il ruolo genitoriale appunto dei padri. Ma questo, come dicevo, può generare anche alcune storture, alcune difficoltà, non soltanto nella gestione, di questo ne parliamo più sovente ormai, di carico emotivo, di burnout, di baby blues, quindi insomma fenomeni magari depressivi o tristi, ma anche proprio nella realizzazione di certe figure materne che poi sono molto attente alla performance. Per esempio le almond mom, vuol dire mamma della mandorla in qualche modo, che si occupano dell'aspetto estetico, in particolare delle figlie sin da piccolissime, badando alla loro alimentazione, badando al loro aspetto aspetto, eccetera. Oppure le soccer mom, che sono le madri che accompagnano i figli a fare 100.000 attività, perché appunto c'è una dimensione legata in qualche modo quasi a una realizzazione vicaria, no? Quindi non mi posso realizzare io, allora mio figlio e mia figlia devono essere super performanti. Tanto è vero che in certi paesi come il Giappone ci sono dei fenomeni come appunto quelli della Kyoikumama, che sono queste madri appunto che sono super rigide, attentissime ai risultati dei figli e delle figlie, ai loro risultati scolastici, alle loro performance da tutti i punti di vista. Questo generalmente crea anche una sorta di ipertrofia della maternità, cioè appunto la maternità non è vista come un evento armonioso in mezzo a tanti altri, ma come un obbligo di performance per sé e per i propri figli e figlie.
21: Ecco, dico soltanto che arrivano già i messaggi degli ascoltatori. Un'ascoltatrice dice: quanto mi ritrovo in questa narrazione. Marzia Camarda, purtroppo è sotto gli occhi di tutti che la maternità ha dei risvolti problematici sul lavoro che la paternità non ha.
23: Sì, i fenomeni che riguardano l'impatto della maternità sulla carriera ormai sono molto studiati e riguardano non soltanto la cosiddetta conciliazione dei tempi vita, famiglia e lavoro, ma delle vere e proprie difficoltà, degli ostacoli che sono generati dalla maternità e non dalla paternità. Questo è super interessante dal mio punto di vista, perché mentre di solito le madri hanno una riduzione dello stipendio, della carriera, quindi spesso sono costrette a fare il part time o hanno comunque una cosa che è chiamata motherhood penalty, cioè la penalità per il fatto stesso di essere madri, perché immediatamente si dà per scontato che saranno meno performanti, quindi non vengono più promosse, hanno proprio un rallentamento di carriera. Invece succede il fenomeno inverso per gli uomini, cioè gli uomini quando diventano padri spesso ricevono un aumento o fanno più carriera, perché in qualche modo si dà per scontato che tenendo famiglia, diciamo, debbano avere anche una maggiore redditività. Quindi questa mi sembra un po', oltre al danno, anche la beffa, perché in effetti c'è una grossa disparità di trattamento.
21: Non c'è dubbio. Camarda, per concludere, vogliamo guardare avanti diciamo a soluzioni che riequilibrino i ruoli di questa generazione di genitori, tra l'altro spesso schiacciata dalla cura?
23: Dici bene, generazione schiacciata dalla cura, si chiama anche generazione sandwich e riguarda soprattutto le donne tra i 40 e i 60 anni che si trovano a dover gestire sia i figli adolescenti e preadolescenti, sia i genitori e talvolta, non di rado, anche i suoceri e le suocere che nel frattempo sono invecchiati. Quindi in effetti abbiamo un grandissimo problema di ridistribuzione della cura, e da questo punto di vista però mi sembra che anche i padri stiano facendo dei passi avanti. Abbiamo ancora degli indicatori, soprattutto in Italia, abbastanza schiaccianti rispetto alla suddivisione del lavoro domestico, quindi circa un'ora e mezza degli uomini a fronte di 4 ore e mezza delle donne, quindi abbiamo veramente ancora un gap grosso da colmare. Però certamente la nostra visione della paternità sta evolvendo, per fortuna. Ci sono anche dei gruppi ormai come Papà Pinguino, come altri, insomma, che si occupano proprio di stimolare una genitorialità consapevole. Quindi insomma il nostro augurio è riconoscere la fatica del ruolo delle madri, ma anche riconoscere la necessità dell'impegno dei padri, che non è più soltanto il cosiddetto ruolo di autorità, no? Quindi viene il capofamiglia e poi ti sgrida quando torna a casa, ma invece un'assunzione di genitorialità nella sua forma più completa.
21: Ecco, magari poi nelle prossime puntate parleremo anche dei Papà Pinguino, perché insomma è un argomento davvero da trattare. Io ringrazio Marzia Camarda, ci sentiamo settimana prossima ovviamente. Dunque difficoltà, stanchezza, solitudine, ecco, per condividere questi aspetti della maternità, in qualche modo sentirne meno il peso, i social questa volta sono uno strumento utile di confronto per crescere insieme, magari staccare la spina anche solo per un weekend. Ed è quello che propone Angela Bulla, che sulla sua pagina Instagram, che si chiama Vagamondangi, ha proposto alla sua community Mamme in Fuga. Angela mi ha raccontato cos'è, sentiamo.
0: Allora, Mamme in Fuga è un progetto che ho voluto avviare appunto per ovviare un po' quel lato della maternità, come dicevi, che è un po' più difficile da affrontare, e il fatto di potersi prendere anche solo due giorni, un weekend, proprio per ritrovare un po' se stesse. Quindi è un weekend pensato per le mamme senza figli, in piccoli gruppi, per poter trovare anche nuove amicizie. Le mamme, insomma, devono solo esserci, diciamo, per una volta non devono essere loro ad organizzare tutto. Volevo proprio andare oltre il solito retreat, ed è proprio un mini viaggio, niente troppi programmi da rispettare, però comunque un modo per visitare magari una città nuova o per rivisitarla a ritmi diversi, diciamo, senza passeggini, senza pannolini da cambiare.
2: Ed è
0: una
2: quello
0: cosa
2: che avete
0: più
2: fatto
0: normale
2: nel weekend passato, perché c'è stata la prima esperienza weekend a Torino. Cosa avete fatto? Quante eravate?
0: Allora, eravamo in 6 mamme totali, un piccolo gruppo, e abbiamo fatto una visita della città con un tour particolare che si chiama Torino Magica, per poter esplorare la città in modo diverso, diciamo. Una cena tutte insieme, che è stato un modo anche per chiacchierare, per confrontarsi, per ridere insieme, e poi una colazione finalmente servita senza dovercela preparare sempre per tutti, e poi una bella attività in bicicletta senza fare troppi chilometri, però all'aria aperta, diciamo. Abbiamo visitato un po' il centro città e il Parco del Valentino.
2: Cosa si è creato, Angela, tra voi mamme? Cosa ti hanno detto le mamme che hanno partecipato? Qual è stata la conclusione di questo viaggio?
0: È stata sicuramente una conclusione super positiva. Non mi aspettavo, perché era proprio un bel gruppo. Ho voluto mantenere comunque un gruppo ristretto per poter appunto dare la possibilità di aprirsi, di trovare anche delle persone, delle nuove amiche, diciamo, per poter confrontarsi. Siccome abbiamo capito che più o meno viviamo sempre tutta la stessa vita, no? Tra le routine, i figli, eccetera, ed è stato bello perché da sconosciute siamo diventate amiche, ecco, si può dire, perché c'è la voglia di ritrovarsi al prossimo gruppo, al prossimo viaggio, e insomma c'è davvero tanto, non solo il weekend stesso, ma si porta a casa molto di più.
2: Certamente si porta a casa l'importanza di aver condiviso la gioia, le difficoltà della maternità. Quindi io ringrazio Angela Bulla, travel designer, su Instagram come Vagamondangi. Abbiamo parlato del suo Mamma in fuga, e saluto e ringrazio per aver ascoltato sin qui Francesca Fiore, imprenditrice, scrittrice, ideatrice, autrice, tutto con ICE, come dice lei stessa sul suo profilo Instagram, e autrice con Sara Malneric di Mamme di Merda. Benvenuta.
4: Buongiorno, grazie.
2: Francesca, già 10 anni di Mamme di Merda?
4: Eh sì, quest'anno facciamo 10 anni di attività, da quello che è cominciato come un blog e poi si è trasformato in un progetto culturale che in questo momento ci sta dando tantissima soddisfazione.
2: Esatto, la domanda è proprio questa, cioè dal blog oggi cosa è diventato dopo 10 anni questo progetto che vi sta dando tanta soddisfazione, tra l'altro anche uno spettacolo, no? Non farcela party. Ma diciamo,
4: sì,
2: raccontiamo
4: tutto
2: insieme.
4: Parti, ecco, partiamo dall'inizio. Quindi Vai. Nasce come blog in cui io raccontavo le mie vicissitudini materne, dato che non trovavo una narrazione calzante rispetto alla mia esperienza di maternità. Trovavo questa narrazione sempre edulcorata, queste madri che non erano mai stanche, questi bambini perfetti, la gioia più grande della mia vita. Io invece avrei tirato le testate contro gli spigoli, soprattutto i primi anni di vita delle mie figlie, che ho trovato molto molto faticosi, e quindi ho cominciato a scrivere in modo molto ironico le mie esperienze personali, e da lì questo blog ha cominciato ad avere sempre più successo, fino a quando è diventato una pagina su Instagram, su Facebook, che con la mia socia Sara Malneric ci abbiamo portato avanti.
2: Ecco, l'ho detto male, perché
4: lì
2: l'avevo detto con la il CH
4: sì,
2: duro, invece va bene. Sì, immagino.
4: E poi da qui sono nati dei libri, sono nati degli spettacoli teatrali, e adesso l'ultimo progetto che stiamo portando in tour in tutta Italia è il Non farcela party, che in realtà è una festa. Mm-hmm. Esattamente per ricollegarmi a quello che dicevano prima le mie due colleghe, alle donne manca questo spazio di divertimento, perché non ce lo concediamo mai. Anche quando dobbiamo fare una trasferta di lavoro, noi abbiamo il senso di colpa che ci insegue e che ci guasta un po' tutto, no? proprio perché il nostro mandato sociale ci hanno inculcato fosse quello di diventare madri. Quindi rivendicare invece uno spazio di puro godimento, che come può essere il calcetto per gli uomini, no? Del giovedì, è molto importante. Quindi noi abbiamo organizzato queste feste per sole donne. E giriamo in giro per l'Italia con un format particolare, perché la playlist la scelgono le donne che partecipano alla serata, e poi si balla in un orario consono per delle attempate quarantenne, insomma, diciamo 40, 50, 60,
21: dai,
4: esatto, cioè non mettiamo limiti, nessuno è giù, perché in realtà vale per tutte. Quindi a mezzanotte finisce, e ti porti a casa anche un'emozione, un'energia che di solito non frequenti. E dopo queste feste ci arrivano dei messaggi bellissimi di donne che erano anni che avevano accantonato questa parte di sé e che finalmente la riscoprono, no? Se la riprendono. E quindi sì, è molto importante.
21: Se la riprendono al grido non farcela, cioè che significa? Spieghiamolo magari agli ascoltatori che non conoscano Mamme di Merda. Perché il motto è non farcela?
4: Perché in questa società iperperformante, in cui soprattutto per una madre il dovere è quello di farcela sempre, a prescindere da qualsiasi difficoltà, perché se non ce la fai comunque stai tranquilla che ce la farai, perché attingerai a un'altra risorsa che non sai nemmeno di avere, a costo magari dell'esaurimento nervoso, però ce la devi fare. Allora in questa società qui dire che non ce la facciamo, dire non farcela, è veramente un gesto politico, cioè non è una resa, è una rivendicazione anche di uno spazio diverso dalla performance. Quindi in questo senso il pinguinismo noi lo abbiamo teorizzato tanti anni fa, perché il papà pinguino imperatore è il compagno perfetto della mamma di merda, perché i pinguini sono coloro che i maschi covano le uova, quindi la pinguina depone l'uovo, poi se ne va a cacciare, insomma pare a cacciare, ma forse gli etologi dicono anche a prendere gli aperitivi, noi non lo sappiamo. E quindi poi il pinguino, quando la mamma pinguina torna, trova il pinguino già bello pronto, e quindi in questa specie animale c'è uno scambio di ruoli che a noi piace moltissimo e che vorremmo replicare. Ecco perché.
21: E allora a maggior ragione ne parleremo anche qui a Formato Famiglia, per approfondire anche sui papà pinguino. E tu parlavi, no, anche di come è nato il tutto e della tua difficoltà con i figli piccoli. E quello che diciamo io ho amato tantissimo tra i tuoi post è proprio quello su figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi, perché ci sono queste frasi, questi detti che ti incatenano, no? E io ho pensato, quando ho avuto i figli piccoli, esattamente come te, non ce la posso fare, non sono una madre da bambini piccoli. E tu lo scrivi nel post che ha avuto veramente quintali di like e di risposte, di condivisioni, no Francesca? È questo anche, sì, che dicevamo, la necessità di specchiarsi in qualcun altro, che non sei,
4: esatto,
21: sola,
4: la necessità,
21: e non sei
4: di
21: sbagliata,
4: trovare un'altra narrazione, perché avere un'altra donna che si espone pubblicamente, e sappiamo quanto sia difficile esporsi pubblicamente, perché c'è la gogna dietro l'angolo, appena dici qualcosa che può essere, e qualsiasi cosa in realtà può essere interpretato, è molto rassicurante, no? Perché vedi appunto di non essere sola, che è il primo commento che ci fanno da 10 anni ogni volta che parliamo delle nostre esperienze. Questo detto, figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi, è disperante, esatto. Perché quando tu hai, io nel mio caso avevo 2 bambine di 2 anni e mezzo di differenza, quindi molto vicine, entrambe molto faticose, perché sfatiamo anche il mito che dipenda dai genitori, da come vengono cresciute, sì certamente dipenderà in qualche percentuale, ma i bambini nascono già con una loro, con delle loro caratteristiche, con un loro carattere, con ci sono quelli che,
21: quindi
4: che
21: non è colpa nostra se poi
4: non,
21: esatto, se
4: nostra,
21: non dormono,
4: no?
21: Se sono faticosi, possono esserlo di loro, e anche questo,
4: certo,
21: dobbiamo dirlo. Allora io purtroppo, Francesca, ho terminato il tempo a nostra disposizione, mi prometti che torni? Perché tra l'altro un'ascoltatrice dice: bella idea le mamme di merda, sarebbe bello anche il blog nonne di merda, perché sentirsi in colpa ormai viene tramandato. Buon lavoro e bentornato. dati, è Aura che ce lo scrive. Quindi torni, va bene? Parliamo anche
4: volentieri,
21: di questo.
4: Volentieri, grazie.
21: Grazie davvero, buon lavoro.
4: Buongiorno.
21: Levante vivo.

0: Abbiamo parlato di maternità, gioie e dolori, però adesso l'esperienza che vi stiamo per raccontare va assolutamente oltre. Io sono molto lieta di ospitare Antonia Salzano, è la mamma di Carlo Acutis, lo sapete, il quindicenne morto di leucemia fulminante nel 2006, dichiarato beato il 10 ottobre del 2020 e poi santo il 7 settembre dell'anno scorso. Benvenuta Antonia, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: A un anno dalla canonizzazione di suo figlio e a 20 anni dalla sua scomparsa è cominciato il mese di Carlo. Cinema, televisione celebrano il primo santo dell'era digitale, lo fanno con il film TV Il mio nome, che è già andato in onda, e dal 15 ottobre nelle sale arriva appunto il film evento Carlo Acutis, il giovane santo, diretto da Luca Salmaso. Io comincerei sentendo il trailer.
2: Mi chiamo Carlo Acutis e il 12 ottobre 2006 sono ritornato alla casa del padre. E da allora abito nei vostri cuori.
3: Non sapevo che si era ammalato, è successo tutto in 3 giorni.
4: Hanno subito capito che era gravissimo e di che cosa si trattava.
5: Io mi ricordo che feci un sogno un po' strano. Vedevo Carlo in una chiesa alto, in alto. Non capivo questo sogno. Paura della morte, perché il passaggio alla vera vita. Io un po' sono stata consolata così, ho capito che era una volontà superiore.
0: Io un po' sono stata consolata così, ho capito che era una volontà superiore, dice Antonia nel docufilm, e certamente questo è stato un cammino, no, Antonia, che lei ha fatto per accettare la perdita di suo figlio così, così giovane. Le vorrei chiedere oggi cosa significa per lei essere la madre non solo di Carlo Acutis, ma di San Carlo Acutis.
1: Certamente è un impegno, perché Carlo ha devoti in tutto il mondo, fa tanti miracoli, tante grazie, quindi un impegno positivo, nel senso che comunque Carlo mi fa fare del bene e quindi per me è una responsabilità che mi interpella a fare anch'io un cammino, perché come l'ha fatto lui è importante che la gente capisca che la santità è una chiamata che è per ognuno di noi.
0: Un giovane che ha cambiato il destino di molte persone, Carlo, e ispirava il mondo. Pensate che ogni anno 1 milione di pellegrini fa visita alla sua tomba ad Assisi. Ma sentiamo una clip dal docufilm, la testimonianza della nonna Luana Pennino.
6: Io non ci andavo a messa, cercavo sempre di svignarmela. Anche ai matrimoni andavo al ricevimento, non ci andavo mai. Mentre invece con Carlo, quando lui cominciò ad andare a 4 anni, voleva andare a messa. Tante volte io gli dicevo non posso, non mi va. E la prima volta si mise a piangere, ma io non ce lo portai. La seconda volta risuccesse che voleva andare per forza, sei cattiva, non mi porti. C'aveva 4 anni e mezzo, 5. E io infatti dicevo che ci può fare, ma neanche sa leggere, mentre invece scoprì che qualche cosa già la sapeva da solo.
0: Ecco, così la nonna, lei Antonia, racconta che Carlo era anticipatario in tutto, quindi non soltanto nella voglia, no, della fede di andare in chiesa, ma addirittura le parole, le frasi già a 5 mesi. Ecco, come reagiva lei come madre a questa sua straordinarietà?
1: Beh, guardi, noi osservavamo un po', diciamo, sorpresi, perché tendenzialmente, come appunto ha detto lei, 3 mesi la prima parola, 5 mesi già parlava, aveva imparato a leggere precocemente, ma soprattutto questa fede grande che aveva e questa bontà, generosità, obbedienza che sono sempre balzati agli occhi sia miei che di mio marito o dei nonni, perché conosciamo bene come sono i bambini a quell'età, ma soprattutto siamo stati anche noi bambini e ci ricordiamo. E quindi per scherzare ogni tanto lo chiamavamo l'alieno, no? Proprio per dire che era speciale, era particolare, e soprattutto la sua grande generosità e bontà.
0: Straordinario, speciale, lo sta dicendo la mamma, soprattutto nei confronti degli altri, nel far sentire l'altro una persona speciale, eppure un ragazzo normale, Carlo Acutis, uno di noi, così viene ripetuto più volte nel docufilm, un ragazzo come tanti che faceva anche amicizia facilmente. Allora sentiamo come lo ricordano gli amici d'infanzia Mattia e Jacopo Pastorelli, sempre nel docufilm.
7: Quando io e mio fratello eravamo piccoli andavamo spesso a casa di mia nonna paterna, che stava nel centro di Assisi, e lì giocavamo nelle vie, nei vicoli, e un giorno abbiamo visto questo ragazzo riccio che giocava da solo. Ci ha detto: mi chiamo Carlo, abito qui sopra. E anche lui aveva questa casa che era per le vacanze estive ad Assisi,
8: e da lì insomma è nata la nostra amicizia, che poi è andata avanti per tutte le estati della nostra vita,
7: e è stata un'amicizia veramente bellissima, stupenda.
8: Giocavamo con l'Xbox, ci nascondevamo nei vicoli di Assisi e facevamo la guerra con i palloncini ad acqua, giocavamo a calcio in salita, perché Assisi è completamente salite e discese.
0: Ecco Antonia, l'amicizia cos'era per Carlo?
1: Carlo, il suo grande amico era Gesù, quindi in ogni persona per Carlo era speciale, unica, irripetibile, perché in ognuno vedeva veramente il volto di Cristo. Ecco, quindi per lui l'amicizia era, diciamo, aiutare l'altro e reciprocamente, poteva essere questo, però a un bene superiore, ecco.
0: Un ragazzo, un bambino che appunto amava giocare come tutti, anche ai videogiochi, correre dietro un pallone, e poi si appassionerà alla programmazione, realizzazione di siti, alla comunicazione, che ovviamente metterà al servizio della parrocchia, quindi internet al servizio della fede. Per questo è considerato, no, il primo santo dell'era digitale. Allora concludiamo questo percorso alla scoperta di San Carlo Acutis ascoltando il suo messaggio.
9: Morire a 15 anni o a 20, a 30, a 100, che differenza fa? La questione è: nel tempo che il Signore mi ha concesso, mi sono preparato all'incontro con Lui, ho vissuto senza sprecare nemmeno un minuto in cose che mi allontanavano dal cielo. Per questo non avevo paura della morte, perché non è altro che il passaggio alla vera vita.
0: Antonia, se il suo Carlo fosse qui, cosa direbbe a questi ragazzi che utilizzano i social per nutrirsi di violenza, esclusione, estremismo?
1: Direbbe che noi dobbiamo perseguire il bene, perché se non perseguiamo il bene ci danneggiamo noi stessi. Noi siamo fatti per il bene costituzionalmente, è come uno che prende una medicina, un veleno, no? E ci avveleniamo, quindi non stiamo poi bene, perché comunque queste cose ci portano alla disperazione. Ma soprattutto i giovani spesso sono lasciati allo sbando, anche questi social, queste cose, tante volte sono soli davanti a queste cose, non hanno la maturità, e quindi sta soprattutto a noi adulti guidare questi giovani, perché loro hanno una responsabilità, ma l'abbiamo anche noi.
0: Antonio, l'ultima domanda: se Carlo fosse qui oggi con i suoi 35 anni, perché tanti ne avrebbe oggi, cosa gli direbbe?
1: Gli direi quello che gli dico già adesso, perché comunque per me, io ci parlo, non è che Carlo, il fatto che non lo vedo, per me, anzi, secondo me ci parlo meglio adesso, perché lui ovunque, no? Gli direi quello che gli dico, di aiutare tante persone, di intercedere, perché oggi c'è veramente tanto bisogno della grazia di Dio, l'aiuto dei santi a scoprire che esiste una vita eterna, che sia siamo tutti originali, e che questa originalità manifestare il bene, ecco, non il male. Se si manifesta il male, allora si diventa fotocopie di qualcosa di brutto, ecco. Questo direi a mio figlio.
0: Grazie, grazie Antonia, grazie. Salzano, grazie. Mamma di Carlo, ricordo che il docufilm Carlo Acutis, il giovane santo, sarà nei cinema dal 15 al 21 ottobre. Grazie, a presto.
1: Grazie.
0: E in chiusura io torno su maternità e difficoltà, perché ci ha scritto un ascoltatore che dice: col tasso di separazione ormai vicino al 50%, tutto quello che dice questa signora per le donne, si riferisce a Francesca Fiore di Mamme di Merda, vale anche per i padri che hanno i ragazzi in condivisione ma con l'onere in più di surreali mantenimenti. Noi parliamo delle difficoltà dei padri, l'impegno dei nuovi padri, e perché no, faremo magari una puntata proprio sui padri separati. La mettiamo in cantiere. In redazione Graziana Bella, Corina De Laurentiis per la scelta musicale, Alessandro Rosi la parte tecnica, Francesco Galluzzo in regia, io sono Diana Alessandrini. Noi torniamo venerdì alle 10.30. Buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.
10: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, subito un'ultima ora che riguarda Jannik Sinner. Mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli.
4: Sì, buongiorno, la stagione di Jannik Sinner è già finita, il fuoriclasse altoatesino ancora numero uno al mondo, lo ha annunciato sui social, dovrò fermarmi ancora per un ciclo di trattamenti al mio ginocchio, ovviamente nulla di fatto dunque per un suo ritorno in questo finale di 2026, tornerò in campo direttamente il prossimo anno, ha detto Sinner, che salterà quindi la Davis, salterà le ATP Finals di Torino di novembre, tornerà forse, si spera, per gli Australian Open di gennaio 2027, è già arrivata la vicinanza da parte della Federtennis, la salute di Sinner è la priorità, ha detto il presidente Binaghi. A te.
3: Ancora sport, perché dopo le vittorie azzurre di ieri in Nations League, nelle qualificazioni dell'Europeo Under 21, oggi una giornata decisiva per la carica di Giovanni Malagò al vertice della FIGC, ci aggiorna in diretta Emilio Mancuso.
5: Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Sarebbe dovuto essere una resa dei conti stile spaghetti western, la giunta del Consiglio Nazionale del CONI di oggi, invece, salvo clamorosi colpi di scena sempre possibili, non sarà così. Con l'accordo in zona Cesarini ieri tra Bonfiglio e Malagò, il presidente e l'ex presidente del CONI, sulla storia è diventata una sorta di telenovela del mancato tesseramento di Malagò nella presentazione della candidatura alla Federcalcio. Prima della giunta, convocata alle 13, incontro tra i due amici o ex amici. Bonfiglio votò Malagò nel 2013, abbandonò Pagnozzi, Malagò sponsorizzò Bonfiglio alla presidenza del CONI l'anno scorso. La giunta convocata alle 13 voterà dunque il commissario, che sarà lo stesso Malagò. Evitata la conta pericolosissima, il Consiglio Nazionale alle 14 ratificherà la scelta, la battaglia tra CONI e Federcalcio si chiuderà dunque con un patto di non belligeranza. Il commissario convocherà nuove elezioni entro al massimo 90 giorni, si voterà sotto l'albero a gennaio. Malagò punta a essere candidato unico, ci risenteremo più tardi con tutti gli aggiornamenti. In linea allo studio.
3: Crisi energetica. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force per riunire gli acquirenti europei di energia e aggregare la domanda. Lo abbiamo fatto in passato, già quando la Russia ha cercato di ricattarci, ha spiegato. Per von der Leyen occorre puntare su sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia. La guerra russo-ucraina, 3 morti, 3 feriti per un attacco delle forze di Kiev contro un minibus a Zaporizhia. I russi hanno colpito 2 navi mercantili sul Mar Nero, al largo delle coste bulgare. Una è affondata, l'equipaggio disperso. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza. La sospetta morte di una ricercatrice in Siberia per peste polmonare. Mosca prova a minimizzare, mentre gli Stati Uniti tendono la mano.
6: Seguiamo con attenzione le notizie e li aiuteremo. Così Donald Trump interviene sul presunto decesso per peste polmonare di una ricercatrice in Siberia, vicenda però sulla quale il portavoce del Cremlino taglia corto. Non fidatevi delle dicerie, affidatevi solo alle notizie ufficiali dell'Agenzia Governativa per la Tutela del Cittadino, la quale afferma solo che la scienziata aveva una polmonite di origine sconosciuta e non legata ad agenti patogeni del suo laboratorio. Daria Shilipova, questo è il nome della 28enne, è morta giovedì scorso dopo 2 giorni di ricovero nell'ospedale di Irkutsk. Dal giorno seguente i primi segnali di allarme da autorità e media locali. Almeno un ospedale e 200 persone messe in quarantena, convocazione di una riunione straordinaria del governatore per una sospetta infezione definita particolarmente pericolosa, obbligo di mascherine in una grande fabbrica locale. A parlare di donna morta per peste è stato un amministratore della vicina Buriazia, mentre sui social si specula che Shilipova fosse entrata in contatto con un agente patogeno dopo aver rotto una fialetta in laboratorio. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule, edifici non adeguati sono le richieste degli studenti francesi che protestano da giorni. Oggi giornata Clou, grande corteo a Parigi. La corrispondente.
7: Alle 14, in Place de la République, partirà un corteo a cui parteciperanno le unioni intersindacali e numerosi docenti. A sostenerli anche la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il primo ministro Le Cornu, intanto, ha inviato ai rappresentanti del governo una tabella di marcia con gli interventi più urgenti da risolvere entro la fine del mese: rimpiazzare gli insegnanti che mancano, sanare gli edifici insalubri, semplificare la piattaforma automatizzata per l'accesso all'istruzione superiore e soprattutto garantire maggiori risorse economiche per la scuola pubblica. Fin qui gli scontri tra studenti e forze dell'ordine in varie città del paese hanno portato oltre 5.000 fermi, 190 i giovani feriti dall'inizio delle proteste. L'episodio più grave e drammatico è accaduto a Lens, dove un giovane ha perso una mano dopo aver raccolto una granata. Da Parigi per per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: Meteo, autunno in arrivo, l'anticiclone cede il passo dopo una lunga fase di stabilità. Arrivano temporali, un generalizzato calo delle temperature più in linea con la stagione. Sono le 11:05 minuti, la linea va a Wannabe. Buon ascolto.
0: Wannabe, il futuro che vorrei.
2: Sono le 11:05 minuti, 30 secondi, buongiorno, bentrovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, siamo alla seconda puntata di questa quarta stagione, nuovo orario da quest'anno alle 11:05 dopo il GR da lunedì al venerdì per raccontare alle nuove generazioni il futuro che vogliono costruire, sogni e paure. Vi ricordo i nostri contatti, il numero al quale scriverci messaggi o inviarci audio durante la diretta 335-699-2949, le nostre mail wannabe@rai.it e francescaromanna.ceci@rai.it. In questi giorni si stanno intrecciando diverse notizie intorno al mondo della scuola e dell'istruzione, a cominciare dalle proteste studentesche che stanno infiammando la Francia anche con episodi di violenza. Oggi una nuova giornata di mobilitazione, lo avete appena sentito dal GR che ci ha preceduto. Proteste che potrebbero aprire una stagione calda anche nel nostro paese. Ieri a Torino sono stati occupati due licei e il 20 novembre è in programma uno sciopero studentesco internazionale. Ieri poi è stata la giornata mondiale degli insegnanti, indetta dall'UNESCO, un momento per riflettere sul ruolo dei docenti. Proprio l'UNESCO oggi organizza un vertice sul futuro dell'istruzione a Santiago del Cile e questa estate ha realizzato un questionario tra gli studenti per raccogliere idee, aspettative e proposte delle nuove generazioni sul futuro dell'istruzione oltre il 2030. Tutto questo in un momento di grandi trasformazioni e interrogativi sul futuro della scuola e oggi riflettiamo su questo e partiamo così.
8: La scuola che verrà metterà finalmente fine alla corsa al digitale, perché ci stiamo rendendo conto sempre di più di quanto il digitale rappresenti una trappola, specialmente a scuola. Abbiamo perso la figura del carisma degli insegnanti ed è quella che dobbiamo recuperare. Abbiamo perso le relazioni e sono quelle che dobbiamo recuperare. E questo avviene proprio a scuola, che è una delle comunità più belle in cui si cresce attraverso le relazioni, l'ascolto, la preparazione.
0: Wannabe.
2: Una voce, quella che avete appena sentito, che molti avranno riconosciuto, torna a trovarci Vincenzo Schettini. Buongiorno, ciao prof.
9: Buongiorno a voi, ciao Francesca, bentrovati, eccomi.
2: Il prof più amato del web, fisico, violinista, scrittore, conduttore televisivo, i suoi canali social della fisica che ci piace contano milioni e milioni di follower e da qualche giorno è in libreria con un nuovo libro per Mondadori dal titolo più che mai adatto in questo momento storico, La scuola che verrà, riflessioni nell'era del cambiamento, e noi oggi vogliamo farle quelle riflessioni. È un libro che analizza gli ultimi 20 anni della scuola più che mai pieni di cambiamenti, oserei dire quasi rivoluzioni, e che poi sono i tuoi 20 anni da professore di fisica ed è un viaggio nel tempo, scrivi, passato, presente e futuro, tu scrivi, ci fai salire su una macchina del tempo particolare che è la tua memoria, Vincenzo.
9: Sì. E guarda, è impressionante una cosa. Quando ho terminato di scrivere il libro e poi è andato in stampa, mi sono reso conto di quanti altri cambiamenti si siano innestati in quel momento, uno fra tutti, la discussione che abbiamo avuto proprio all'inizio di quest'anno scolastico dell'intelligenza artificiale, le rivolte che stanno avvenendo in Europa da parte degli studenti. Cioè, vedete, è veramente un momento in cui bisognerebbe fermarsi tutti quanti, sederci e dire: perdonatemi, ma vogliamo parlare seriamente di scuola e del futuro dei ragazzi attraverso la scuola, o dobbiamo continuare a ignorare il cambiamento, oppure dobbiamo passivamente viverlo? Cioè, veramente, guardate.
2: Nel messaggio che abbiamo ascoltato e che ci hai mandato, con cui appunto abbiamo aperto, ci dici: la scuola che verrà metterà finalmente fine alla corsa al digitale. Un'affermazione forte. Noi eravamo partiti in quarta con il digitale, tutti i registri elettronici, i compiti, le pagelle, i colloqui con i prof online, i tablet a scuola, rincorrendo la tecnologia, inseguendo paesi più avanti e più virtuosi di noi, pensiamo alla Svezia, e poi un dietrofronte. In Italia dall'anno scorso i cellulari vietati a scuola, un cambio di rotta che appunto non è per solo nostro italiano, ma riguarda tanti paesi. Di che cosa ci siamo accorti che non vedevamo allora?
9: Allora, quello intanto, Francesca, è proprio un mio desiderio. Cioè io vorrei che si ritorni al passato, ma non perché io, come si può dire, non credo nel potere del digitale, ma ci mancherebbe. Io sono innamorato del cambiamento, sono innamorato delle scoperte. A me piace, io sono un prof, cioè i prof hanno una curiosità, no, che poi trasmettono ai propri studenti. Ed io con i miei studenti lo dico, cioè dico, ragazzi, ma vi rendete conto, vivete in un periodo in cui ci sono tante possibilità. Detto questo, però, che cosa è successo? Questo lo racconto nel libro. 10 anni fa c'è stato quasi una specie di messaggio condiviso anche attraverso le riforme che ci sono state, che suonava un po' così: modernizzatevi, ovvero imparate il digitale, perché attraverso il digitale, cari professori, diventerete innovativi. E quindi c'è stata una specie di corsa, no? E rendiamoci conto che 10 anni fa la percezione dei telefonini social non era quella che abbiamo oggi. Oggi ci si è resi conto tutti quanti di quanto difficoltoso sia e quanto pericoloso sia mettere uno strumento così potente in mano a un bambino, che deve crescere attraverso l'allenamento mentale, la costruzione del pensiero, l'allenamento dei sentimenti. Cioè il bambino cresce attraverso i propri sentimenti, manifestandoli, attraversando il dolore, la difficoltà, la sofferenza. Il telefonino invece ti priva di tutto questo, ti dà in mano continuamente un lecca-lecca, dice dai, preoccupare, stai tranquillo, pigliati sta dose di droga, pigliati sto lecca-lecca e non soffrire, non pensare alla sofferenza, non pensare ai compiti, non ti preoccupare, te li faccio io che sono un'intelligenza artificiale. Quindi è un momento in cui ci stiamo rendendo conto che forse la carta e la penna, il ragionare, il dire ragazzi rallentiamo tutti quanti, potrebbe solo fare bene. Questo naturalmente è il mio punto di vista, ragazzi. Però non so perché mi sto rendendo conto che nel mondo ci sono segnali in questo senso.
10: Beh, già il fatto di rallentare lo stanno dicendo anche i pionieri e gli inventori dell'intelligenza artificiale. Rallentiamo un momento, cerchiamo di capire. Ecco, per esempio, proprio ieri l'osservatorio scuola.net ha quantificato in un sondaggio il gap tra studenti e docenti. 8 alunni su 10 già usano i chatbot per fini scolastici, ma solo un prof su 5 sa guidarli. Ecco, e allora la scuola, che però dobbiamo fare i conti con questo avanzamento della tecnologia, la scuola che verrà come potrà gestirla, come dovrà gestirla?
9: Allora io intanto nel libro faccio una specie di dipinto che sogno chiudendo gli occhi e immaginando una scuola che a me piace, che rimette al centro l'umano, il professore e tutti. Non do ricette in questo senso, sai perché, Francesca? Perché non è facile darle, cioè non è facile dire, io intanto non sono nessuno per dire, ah ragazzi, per gestire una classe utilizzando l'intelligenza artificiale fate così, perché io stesso sto ricercando, io stesso continuando a insegnare, non ho mai lasciato l'insegnamento, sto cercando di capire come approcciare. Per esempio, ti faccio un esempio, giusto per essere pratici, nelle mie classi ho detto ai ragazzi, a poco interrogherò, però sapete che c'è, vi faccio una proposta. Io ho spiegato degli argomenti. Allora, attraverso i libri, attraverso anche l'intelligenza artificiale, attraverso le spiegazioni mie, attraverso quello che trovate sui siti autorevoli, perché bisogna entrare, sapere entrare in un sito e non fidarsi della pappardella che dà necessariamente l'AI, costruite un racconto di scoperte che si possano fare utilizzando gli argomenti che stiamo facendo. Io per esempio sto spiegando calore e temperatura, sto spiegando la dilatazione termica, la dilatazione volumica. Allora ho stimolato loro, ho detto voi avete tanti strumenti, io vi ho spiegato le basi, costruite delle cose che possano stupirci, no? Per esempio provate a cercare nel mondo la dilatazione volumica, la dilatazione lineare, i binari dei treni, i treni del futuro, come funzioneranno, il cambiamento climatico, il calore. Buttatevi cercando di stupire anche attraverso gli argomenti che abbiamo studiato. Ho fatto una proposta a loro, ora come verrà recepita? Non lo so, ci faremo una chiacchierata fra 5-6 mesi e ti dirò, però si fanno dei tentativi. Per esempio ce n'è un altro, dimmi se ho tempo di dirtene un altro.
10: Se riesci a dirlo in un minuto.
9: Velocissimo. Ce n'è un altro. Per esempio si potrebbe, anziché spiegare in classe e dare gli esercizi a casa, come in maniera canonica si è sempre fatto, provare un po' a fare il contrario, cioè una didattica deduttiva. Cioè ragazzi, L'argomento che studieremo ora è la termodinamica. Primo principio della termodinamica. Allora, studiatelo a casa. Ci sono 800.000 vie per arrivare a capire il primo principio. 800.000 vie. Quando verrete in classe, lavoreremo in maniera laboratoriale, cioè faremo degli esercizi sulla termodinamica, ci confronteremo sui dubbi. Allora, tu rovesci il paradosso. Non dai gli esercizi che, perdonami Francesca, l'80% si fa fare dall'intelligenza artificiale. Altrimenti qua non cambieremo mai. Cioè, non arriveremo mai a trovare delle metodologie diverse.
10: Ecco, noi parliamo di intelligenza artificiale quando le manifestazioni che stiamo vedendo anche oggi in Francia ci parlano di aule che sono spesso troppo piccole, sovraffollate, sporche, che manca sì. Personale scolastico, le dotazioni di base come banchi e sedie, sembrano due pianeti diversi.
9: Sì. Sì, è vero. E io chiaramente condanno fermamente, come tutti noi, immagino come te, tutti noi che stiamo guardando la violenza, cioè anche i nostri ragazzi condannano la violenza. Però attenzione, mi piace lo studio, mi piacciono gli studenti che sanno mettere dei paletti e dire: scusatemi, noi vogliamo discutere di qualità del sistema scolastico, noi vogliamo discutere di qualità dell'insegnamento, noi vogliamo discutere di questo benedetto precariato che non finisce mai e che è una piaga, e perdonatemi, io non lo conosco all'estero, non lo so, ma mi sembra di capire che in Francia ci sia lo stesso problema, docenti che mancano, casini, hanno ragione, però attenzione, discutere, non essere violenti, non spaccare tutto, perché non mi piace la gente che spacca tutto,
10: mai superare quel confine,
9: mai.
10: Vincenzo, io ti chiedo di restare con noi e di ascoltare sì. Un ospite che abbiamo in collegamento e sì. perché ti somiglia in tante cose. Greta Galli, studentessa di ingegneria delle telecomunicazioni all'Università di Catania, content creator tech. Ciao Greta.
11: Ciao, buongiorno.
10: 24 anni se non sbaglio.
11: 23, 24 tra un mese, dai.
10: Allora, ti facciamo gli auguri in anticipo. Definita dalla stampa nazionale come il piccolo genio dei social per la sua abilità nello svelare i segreti della robotica e della tecnologia, rappresenti un anello, quell'anello di congiunzione perfetto tra le hard science, le scienze dure, e il grande pubblico digitale attraverso i tuoi canali social, YouTube e Instagram. Riesci a costruire una community vastissima di appassionati e curiosi e trasmettere quelle discipline STEM. Trasmettere che non sono concetti astratti o noiosi riservati a pochi eletti, ma strumenti creativi e potentissimi per dare forma al futuro, che poi è quello che ha fatto Vincenzo Schettini con la fisica che ci piace attraverso i social, trasmettere una materia così difficile come la fisica, renderla semplice, perché poi la fisica è il mondo che ci circonda. E soprattutto, Greta, tu hai il sogno di fare l'insegnante, così come ce lo aveva e ce lo scrive nel libro Vincenzo Schettini. È così, Greta?
11: Sì, esatto. Diciamo che l'obiettivo un po' dei social è quello di far capire a tutte le persone un po' questa tecnologia che spesso viene spiegata in modo difficile, quando in realtà non è poi così tanto difficile. Infatti nei miei video uso parole semplici, molte metafore, molte cose che fanno capire anche a dei bambini quello che sto cercando di spiegare. Ed è questo che fa appassionare le persone, perché magari mi ritrovo anche persone di 60 anni che avrebbero voluto fare queste cose quando erano più giovani, non hanno mai avuto magari il tempo, l'occasione. Però con la scusa che faccio video anche semplici riescono un po' a studiare qualcosa di nuovo e anche a loro piace parecchio. E poi sì, l'insegnamento sarebbe l'obiettivo finale, diciamo che i social è come insegnare a un pubblico un po' più ampio rispetto ad avere un'aula, però sì, sono due cose molto belle che mi piacciono tanto.
10: Ecco, perché fare l'insegnante?
11: Ma allora, diciamo che io ho provato per caso, perché è una scuola che conoscevo in cui avevo fatto un corso, mi fa: ma perché non vieni a fare un corso pomeridiano? Ho detto proviamo, e mi è piaciuto tantissimo, ma anche il rapporto con gli studenti, perché tu entri in aula e non sai mai ogni giorno cosa ti aspetti, anche perché poi gli studenti si confidano tanto, tra che magari ti chiedono consigli su nuovi pezzi della moto o su magari i primi fidanzatini, prime fidanzatine, o anche ti parlano semplicemente della loro giornata. Ed è un lavoro molto motivante, perché ti trovi davanti sempre molte persone diverse, con attitudini diverse, passioni diverse, e non ti annoi mai. Quindi è veramente, veramente bello insegnare.
10: Ed è bello sentirlo dire da una ragazza di 23 anni, anche perché la figura...
11: passioni diverse e non ti annoi mai. Quindi è veramente, veramente bello insegnare.
10: Ed è bello sentirlo dire da una ragazza di 23 anni, anche perché la figura dell'insegnante purtroppo...

0: Mangia bene, soprattutto l'università è bella, vale tanto e mi sto trovando veramente bene. Forse è una scelta che rifarei ad occhi chiusi altre mille volte.
1: Allora, grazie Greta per averci raccontato quello che sei, quello che fai, seguitela sui social, Greta Galli, è davvero un in bocca al lupo per il tuo futuro, perché insomma hai solo 23 anni e tanta strada da fare davanti. Vincenzo Schettini, che consiglio puoi dare a questa giovanissima futura insegnante con la passione di fare l'insegnante, quella che avevi tu e quella che ti ha trasmesso tua mamma, insegnante di arte?
2: Ma io non vedevo l'ora di parlare, perché io Greta la conosco. Ci
0: È
2: siamo
0: vero.
2: conosciuti. Greta è una grande, cioè ragazzi,
1: Non lo
2: ma poi sta storia
1: sapevamo.
2: di Catania, non la sape. No, noi ci conosciamo bene, abbiamo fatto cose insieme con Greta. Ecco, vedi, è come io vedo una giovane che eredita un mestiere, posso dirlo, in una maniera diversa, in una maniera differente, si è avvicinata, l'ha raccontato con curiosità alla scuola, che è poi è una cosa che capita molto spesso, tanto a tanti docenti di avvicinarsi, magari fanno, che ne so, anche anni di aziende, fanno altri mestieri e poi dicono, sai che c'è? Io mi voglio avvicinare all'insegnamento ed è così. Guarda, è bello, serve linfa nuova, però sai che cosa serve, Francesca? Serve che la scuola si renda conto anche dall'alto. Io parlo anche molto delle riforme, parlo del ministero nel libro, no? Anche dall'alto che serve veramente una sorta di percorso di autonomia, perché se non ci cominciamo a fidare delle figure meravigliose che ci sono nelle scuole, che sono i presidi, quindi i dirigenti, gli insegnanti, le scuole da sole non riusciranno a fare i passi necessari. Adesso ci sono tanti paletti burocratici ancora da superare e quindi la scuola è una sorta di elefante, capito? Direbbe la fisica, c'è molta inerzia in questo momento nel sistema scolastico. Rendiamolo più snello, rendiamolo veloce, innamoriamoci dei docenti che sono
1: E
2: rivoluzionari e
1: investiamo
2: non
1: sui
2: viviamo di...
1: docenti, investiamo
2: Esatto,
1: sulle
2: investiamo sui
1: persone,
2: docenti, sì.
1: perché sono le
2: Esatto.
1: persone che fanno la scuola. Io ti
2: Sì.
1: ringrazio Vincenzo per essere stato con noi. Ricordo il tuo libro La scuola che verrà per Mondadori, Riflessioni nell'era del cambiamento. Voglio solo leggere tre righe finali della lettera che tu scrivi agli studenti. In un mondo in cui i computer pensano al posto vostro, usate la propria testa. È un meraviglioso atto di resistenza. Grazie Vincenzo.
2: A voi vi voglio bene, grazie a tutti.

E questo era Senza Vestiti, Maria Antonietta e Colombri. Sono le 11:24:30, stiamo parlando di scuola, del futuro della scuola. Ci scrive un'ascoltatrice, Gloria da Quartu Sant'Elena: già nel 2017 nell'istituto in cui insegnavo avevamo vietato l'uso in classe dei cellulari, ritirarli alla

0: prima ora diventava però una sorta di gioco tra me e i ragazzi, i cellulari finivano in una scatola. E poi un'altra ascoltatrice, Piera d'Aosta: mamma mia che trasmissione positiva sulla scuola. Sì, vogliamo essere positivi sulla scuola. Sono le 11:25, abbiamo un altro ospite in collegamento. Prima vi abbiamo detto, ieri era la giornata mondiale degli insegnanti proclamata dall'UNESCO, oggi c'è un vertice sul futuro dell'istruzione dell'UNESCO a Santiago del Cile, e l'UNESCO ha fatto un sondaggio tra gli studenti quest'estate, tra un poco saranno disponibili i risultati sul futuro della scuola, su che scuola vorrebbero, che istruzione vorrebbero proprio gli studenti. Io saluto Ludovica Tripodi, che fa parte dell'associazione AIGU, Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO. Buon pomeriggio Ludovica, buongiorno Ludovica, ciao.
1: Buongiorno a lei, grazie.
0: Ho detto buon pomeriggio perché fino all'anno scorso andavamo in onda di pomeriggio, ora siamo di mattina. Allora Ludovica, intanto brevemente, che cos'è l'AIGU, questa associazione che è nata 10 anni fa?
1: Sì, intanto sono veramente contenta di parlare di AIGU, a maggior ragione che ieri, come ha ricordato bene, è stata la giornata dedicata agli insegnanti. AIGU è l'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, un'associazione composta da giovani tra i 18 e i 35 anni che attraverso il volontariato porta avanti i valori e le priorità dell'UNESCO nella società. Ci occupiamo di educazione, cultura, giovani, scienza, comunicazione, soprattutto cerchiamo di farlo coinvolgendo i giovani, non semplicemente come destinatari, ma come protagonisti del cambiamento e della cittadinanza attiva. E credo che questo sia importante soprattutto oggi, perché non possiamo parlare di futuro senza pensare ai giovani, senza dare ai giovani uno spazio concreto per costruirlo. E il nostro progetto è dell'UNESCO e si instaura perfettamente in questa architettura, perché il cuore pulsante del nostro portare avanti questo valore è appunto EDU, il progetto educativo di punta
0: sei la coordinatrice nazionale. Questo progetto EDU, 3 anni, parte quest'anno, e ci racconti che cos'è?
1: Assolutamente. Allora, noi siamo nati nel 2015, il programma EDU segue un programma triennale, ora siamo al nostro nuovo triennio. Il programma EDU è un programma educativo strutturato e di forte impatto sociale. È promosso dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e realizzato in collaborazione con enti, fondazioni, associazioni e partner pubblici. Il nostro obiettivo qual è? È quello di avvicinare le nuove generazioni a parlare i valori dell'UNESCO e coinvolgere ogni anno studenti e docenti delle istituzioni scolastiche di tutte le regioni d'Italia in un percorso di educazione trasversale e multidisciplinare. È una cosa incredibile perché portando avanti il mandato dell'UNESCO, ciascuna regione promuove un proprio progetto regionale e promuove questo attraverso che cosa? Attraverso le scuole. Quindi noi entriamo materialmente nelle classi, parliamo con i ragazzi e lo facciamo come? Attraverso dei laboratori partecipativi, attraverso riflessioni sul patrimonio materiale e immateriale, il patrimonio culturale, perché lo riteniamo come uno strumento di crescita, inclusione e sviluppo sostenibile. Una cosa a cui tengo molto a sottolineare è che le attività che noi proponiamo in classe possono anche essere progettate in una prospettiva di orientamento e formazione scuola-lavoro, l'ex per intenderci PCTO, laddove inserite nel percorso dell'istituto scolastico. E come ha detto, noi abbiamo iniziato ora una nuova architettura di triennio. Il nostro triennio appena iniziato ha un filo conduttore molto semplice: custodire la memoria, educare l'umano e governare il futuro. Cioè, in 3 parole, memoria, umano e futuro.
0: Sono 3 parole fondamentali per guardare al futuro, però pensando e avendo sempre sulle spalle il passato, la memoria e il presente. Ludovica Tripodi, io ti ringrazio. Andate sul sito ufficiale dell'AIGU, tra l'altro è aperta anche la call per nuovi membri che volessero unirsi a questa vostra associazione. Torneremo a sentirci e a collegarci con voi, ragazzi dell'UNESCO. Ringrazio la squadra di Wannabe, e quest'anno in redazione vado in ordine alfabetico: Cristiana Faitati, Maria Teresa Bisogno e Ilaria Cuomo, la nostra nuova autrice, alla quale do il benvenuto. Ieri non l'ho fatto, glielo faccio oggi. Grazie a Navella, il nostro regista come sempre Ludovico Suppa, Alessandro Pazienza oggi con noi alla console. Linea a Santi per un giorno. Noi ci sentiamo domani 11:05.
2: Radio 1. un mondo da sentire.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Santi per un giorno.
4: Siamo arrivati a martedì 6 ottobre 2026, buongiorno a tutti, bentrovati su Radio 1, buongiorno a Don Walter Insero.
5: Buona giornata a te Federica Gentile.
4: E oggi parliamo di un santo dal nome non esattamente diffuso, in realtà più un appellativo storico dato, no, nel corso dei secoli a figure importanti della nostra storia, però in questo caso invece lui si chiama proprio così, San Magno, pensate, che nome importante. Siamo in Veneto, però un Veneto che noi faremo fatica a riconoscere in realtà. Venezia, come la conosciamo oggi, non esiste ancora, quindi c'è una laguna con isole, piccoli insediamenti sparsi, e sulla terraferma c'è Oderzo, città che vive tempi sempre più incerti, perché anche in questo caso è un periodo molto complicato.
5: Sì, siamo nel VII secolo, in quella zona quindi si confrontano il potere bizantino e quello longobardo. I Longobardi conquistano la terraferma, mentre i Bizantini mantengono le zone costiere e lagunari.
4: Allora, diciamo subito una cosa, io tengo sempre la precisione storica, non ci sono fonti certe e biografie ufficiali, quindi quello che vi raccontiamo oggi è secondo la tradizione, una tradizione importante naturalmente. Magno nasce ad Altino, in una famiglia nobile, riceve una buona formazione e in un primo momento, quanto mi piace questa cosa, lui sogna in realtà una vita solitaria nella laguna. Di contemplazione, così, da solo, bellissimo. E dopodiché invece viene, secondo quanto ci viene tramandato, ordinato sacerdote e comincia a svolgere il suo ministero.
5: Sì, è vero, colpiva anche a me, perché da giovane desidera una vita di silenzio, di preghiera, quasi da eremita.
4: Esatto, un eremita in laguna.
5: Poi però capisce che la chiamata di Dio non è per la solitudine, ma per il servizio agli altri nella chiesa, e obbedisce, capisce quindi che il Signore vuole altro da lui.
4: Vedi quando dobbiamo ascoltare?
5: Cambiare e avere la disponibilità anche a cambiare idea, a cambiare progetto.
4: Che non è facile, non è facile. E lui diventa vescovo di Oderzo finché, appunto, malla tempora corrunt, arrivano i Longobardi conquistano la città, e allora Magno, secondo la tradizione, si trasferisce nella nuova realtà lagunare quando appunto arrivano i Longobardi. Si trasferisce ad Eraclea, stabilisce lì la sua sede e contribuisce alla trasformazione della nuova area, tanto che Eraclea era anche detta Città Nova, no? Che diventa poi uno dei principali centri lagunari, e lui ha un ruolo molto importante in questo periodo.
5: Sì, perché non abbandona mai la comunità cristiana che guida come vescovo. Vive e condivide la loro sorte, quindi li accompagna nella fuga verso la laguna senza tirarsi indietro, quindi da vero pastore, no?
4: Certo.
5: Non permette che nessuno si perda e li segue lui.
4: Tanto che diventa una figura di riferimento importante per tutta la comunità, e questo è uno degli episodi più importanti nella tradizione, che gli attribuisce la costruzione di 8 chiese nella zona nella quale in futuro poi sorgerà Venezia, no? E sempre secondo la tradizione, la costruzione di queste 8 chiese sarebbe avvenuta in seguito a una serie di visioni nelle quali lui avrebbe ricevuto indicazioni proprio nei luoghi precisi, no? Nei quali costruirle. E sono tra l'altro chiese molto note, no, Don Walter?
5: Sì, sono chiese importanti e molto belle. 7 delle 8 chiese esistono ancora.
4: Capito?
5: Quindi Santa Maria Formosa, San Giovanni Battista in Bragora, San Zaccaria, San Raffaele Arcangelo, San Salvador, San Pietro di Castello, Santi Apostoli e Santa Giustina, ora sconsacrata, credo sia una scuola militare.
4: Beh, è incredibile però,
5: Quindi,
4: figura.
5: Sì, San Magno è venerato poi nell'area in tutta la regione, poi nella zona di Venezia, quindi anche la diocesi di Vittorio Veneto lo annovera inoltre tra i propri patroni secondari ed è patrono secondario del Patriarcato di Venezia e compatrono della città.
4: Una storia bellissima la sua, e torniamo tra poco anche con il Vangelo di oggi e ancora sempre con San Magno.

0: Santi per un giorno, Don Valterinsero, Federica Gentile, con la storia di San Magno che vi abbiamo raccontato. Quindi d'ora in poi, quando andrete a Venezia a vedere queste 7 chiese che ancora esistono, delle 8 che lui ha fatto costruire, ricordatevi appunto di lui e di quello che vi abbiamo raccontato quest'oggi. Siamo al Vangelo, Don Valter.
1: Sì, il Vangelo di oggi è Luca, capitolo 10, versetti 38-42. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Fa un po' sorridere, no? Come delle questioni tra sorelle, no? In qualche modo arrivino a Gesù. Cioè, lei coinvolge evidentemente...
0: Cose piccole, no? Che magari...
1: Sì, esatto. Delle quisquiglie proprio, delle problematiche probabilmente interne. Sono persone che Gesù conosce bene. Molto, sappiamo che Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, frequentavano Gesù e c'era un rapporto proprio di conoscenza e di amicizia. Gesù andava spesso a casa loro, quindi si fermava a Betania presso Gerusalemme. E quindi Maria sceglie di mettersi, no?
0: Di ascoltare il Signore, esatto.
1: E di ascoltare.
0: E per farlo però trascura la sorella, che si trova da sola nelle incombenze quotidiane, poi di fatto.
1: Esatto. Marta invece, vedi, l'evangelista dice, era distolta per i molti servizi, esatto. Quindi era in affanno.
0: Sì.
1: Perché probabilmente voleva fare bella figura, voleva preparare delle cose per Gesù, che probabilmente non era nemmeno da solo, forse si è fermato, certo, lì con i discepoli, e quindi vuole preparare il pranzo, vuole accoglierlo, e Maria invece fa una scelta diversa, sceglie di fermarsi, di mettersi in ascolto, e quindi gli dice: non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Quindi dille dunque che mi aiuti.
0: Come dire, io mi sto prendendo cura di te, no? Mi sto facendo delle cose per te, lei invece...
1: E
0: lì...
1: vedi, non è giusto che lei, bellissimo, si fermi. Passa un po' come una scansafatiche,
0: certo,
1: no? Per dire, invece Gesù apprezza l'atteggiamento contemplativo, no? Potremmo dire, di Maria,
0: no, ma
1: perché ascolta e dice: Marta, Marta, no? Con un tono, vedi, che non è affettuoso, non è un,
0: sì,
1: rimprovero severo. Tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Ecco, questo che è la parola che il Signore ci dona in questa giornata. Noi,
0: bello,
1: ci affanniamo, no? Ci agitiamo per tante cose da fare. Spesso le cose da fare sono quelle urgenti che prendono il posto di quelle importanti, no? E le rincorriamo con la sensazione di avere poco tempo e vivendo con ansia e con un affanno costante. E lui dice: una cosa, di una sola cosa c'è bisogno.
0: Quella, pregare e ascoltare la parola del Signore.
1: Ascoltare.
0: Esatto.
1: Maria ha scelto la parte migliore e non è fare tante cose. Poi è chiaro che anche Maria dovrà fare delle cose ed è importante, ma l'ascolto, l'interiorità, ecco, noi spesso sacrifichiamo, no? La vita interiore, l'ascolto, la lettura che ci fa riflettere, che ci fa fermare, tutto questo lo sacrifichiamo perché abbiamo dei ritmi a volte molto disumani. Allora oggi dedichiamo del tempo anche a noi stessi, il tempo che possiamo dedicare alla preghiera, alla riflessione, alla meditazione, sia un tempo in cui ci mettiamo ai piedi di Gesù, ci sediamo per ascoltare la sua parola, e perché quella è la parte migliore che nessuno ci potrà togliere.
0: Certo,
1: e tutto il resto, poi, con quella pace interiore, con quella serenità, con quella forza, faremo più velocemente tutte le cose,
0: certo,
1: che avremmo dovuto fare.
0: Grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci portiamo dietro queste riflessioni in tutta la giornata. Portiamocene un pezzettino a casa e noi ci sentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Una navetta europea senza astronauti, capace di portare esperimenti in orbita e poi tornare sulla Terra per essere riutilizzata. E un nuovo supercomputer dell'Agenzia Spaziale Europea per progettare missioni, elaborare enormi quantità di dati satellitari e usare l'intelligenza artificiale per analizzarli. Due progetti diversi che raccontano la stessa sfida: rendere l'Europa più autonoma nello spazio. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta oggi in occasione della Settimana Mondiale dello Spazio. Quando noi pensiamo allo spazio, immaginiamo ancora razzi, satelliti e astronauti. Ma la nuova corsa si gioca anche su altre due capacità: andare nello spazio e poter tornare, e avere abbastanza potenza di calcolo per capire cosa fare lassù. Cominciamo dal viaggio. Space Rider è il nuovo veicolo robotico riutilizzabile dell'Agenzia Spaziale Europea, una sorta di laboratorio volante che può restare per 2 mesi nell'orbita bassa terrestre, ospitare esperimenti e tecnologie e poi rientrare sulla Terra. Di che si tratta? Ce lo dice Dante Galli, responsabile del programma Space Rider all'ESA.
2: Space Rider è il primo veicolo riutilizzabile europeo in grado di effettuare una missione in orbita per circa 2 mesi e poi con la capacità di rientrare autonomamente a terra per poter essere riutilizzato fino a 5 volte.
1: Ovviamente però ha bisogno di un razzo, in questo caso non riutilizzabile, perché quelli europei, a differenza di quelli americani, una volta lanciati si distruggono.
2: Sì, lo Space Rider sarà lanciato con un vettore Vega C, sempre sviluppato grazie al contributo degli Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea, in particolare a guida italiana, la filiera industriale sia del Vega C del vettore sia dello Space Rider come veicolo. Stiamo però lavorando come Agenzia Spaziale Europea anche per raggiungere i nostri compagni americani nella capacità di riutilizzo anche degli stati del razzo.
1: Ecco, cosa farà questo Space Rider?
2: Allora, Space Rider è un laboratorio automatizzato in grado di effettuare sperimentazione in condizioni di microgravità simulata. Nel momento in cui lo Space Rider orbita attorno alla Terra per circa 2 mesi, si trova in questa particolare condizione di microgravità. Che cosa ci permette di fare la microgravità? Ci permette di fare sperimentazione, in particolare su applicazioni farmaceutiche, biotecnologie, nuovi materiali, o anche la validazione in orbita di tecnologie che poi possono essere utilizzate per future missioni spaziali.
1: Perché la microgravità ha dei vantaggi rispetto allo stesso esperimento fatto sulla Terra?
2: Le condizioni di microgravità sono del tutto peculiari e particolari. In assenza di gravità, o meglio in assenza di gravità simulata, abbiamo che i fenomeni chimici e fisici avvengono in modo diverso. Ad esempio, non abbiamo la sedimentazione. O anche abbiamo il fatto che la cristallizzazione, quindi come si formano le molecole e i composti, avviene in modo completamente diverso. Questo apre la strada e la possibilità a ottenere qualcosa che effettivamente a terra non possiamo ottenere.
1: Qual è invece il vantaggio rispetto agli esperimenti che oggi vengono fatti, per esempio, sulla Stazione Spaziale Internazionale?
2: Ad oggi esperimenti simili vengono assolutamente fatti sì sulla stazione spaziale, ma qui abbiamo un duplice vantaggio. Il primo è che non abbiamo bisogno dell'intervento umano dell'astronauta. Il tempo dell'astronauta è un tempo di grandissimo valore e le cose da fare sulla stazione spaziale sono già tante. Il secondo è che la durata di questi esperimenti tipicamente nella stazione spaziale è di pochi giorni, una settimana, massimo 2 settimane, poi l'esperimento viene o recuperato oppure messo in attesa di essere riportato a terra. Il nostro ciclo di vita molto rapido, come capacità di tornare a terra, ma con 2 mesi almeno di sperimentazione in orbita, dà la possibilità a enti di ricerca, ad industrie, di avere questo tempo di sperimentazione più lungo, ma anche poi la possibilità di vedere con le proprie mani e con i propri occhi che cosa è successo al loro esperimento per poterlo eventualmente rilanciare.
1: Quali sono le realtà interessate a questo tipo di esperimenti?
2: Allora, principalmente abbiamo interesse da parte di aziende farmaceutiche, da aziende che lavorano nelle biotecnologie, aziende che sono interessate a realizzare nuovi materiali. Ad esempio abbiamo un'azienda interessata a realizzare fibre ottiche, i primi esperimenti in microgravità circa 1000 volte più veloci rispetto alla stessa fibra ottica fatta a terra. E poi abbiamo aziende che lavorano specificamente nel comparto spazio, che vogliono validare delle tecnologie per le loro missioni spaziali future. Avere un laboratorio orbitante che non cerca di simulare quali sono le condizioni, ma che effettivamente le riproduce al 100%, rappresenta un indubbio vantaggio per validare le nostre tecnologie.
1: Questo velivolo, ha detto, è riutilizzabile quante volte?
2: L'obiettivo minimo dello Space Rider è quello di essere riutilizzato 5 volte, quindi in grado di effettuare almeno 6 missioni. Chiaramente poi nel corso dell'esecuzione di queste missioni cercheremo di valutare se sarà possibile estendere la sua capacità di essere riutilizzato.
1: E una volta finito l'esperimento, come torna a terra?
2: Il veicolo è composto di due moduli: un modulo orbitale che fornisce tutti i servizi essenziali alla vita orbitale, i pannelli solari e quindi l'energia elettrica e anche il sistema di propulsione e l'avionica di bordo, e il modulo di rientro. Questi due moduli, alla fine della missione orbitale di circa 2 mesi, si separano fisicamente e il modulo di rientro effettivamente è in grado di attraversare l'atmosfera, che è una fase molto critica della capacità di rientro dall'orbita bassa, e una volta attraversata l'atmosfera rallenta prima con un paracadute semplice e poi apre una vela guidata, quindi quella come quella di chi effettua il parapendio, e in maniera autonoma è in grado di seguire il vento ed atterrare su una pista che stiamo preparando nel Santa Maria delle Azzorre.
1: State facendo dei test, ma quando è che prevedete di metterlo in servizio realmente?
2: Allora sì, stiamo eseguendo tutta una serie di test, perché noi abbiamo bisogno di qualificare questo veicolo a terra prima di poterlo mettere in orbita, e il volo inaugurale dello Space Rider è previsto nella prima metà del 2028.
1: Quando si parla di spazio spesso si fanno sempre soltanto nomi americani, adesso cinesi. L'Europa come è messa in questa corsa, e in particolare l'Italia, che ha dei ruoli di grande responsabilità anche nelle missioni sulla Luna, per esempio?
2: Spesso ci troviamo in una situazione in cui si pensa che l'Europa stia inseguendo l'America sotto una serie di aspetti per quanto riguarda la corsa all'accesso allo spazio. In realtà l'Europa ha una filiera in ambito industriale spaziale di assoluto rilievo. Siamo leader assoluti a livello internazionale per l'osservazione della Terra, e per quanto riguarda il trasporto spaziale ci stiamo avvicinando sviluppando sistemi riutilizzabili come sono già utilizzati oltreoceano, e stiamo lavorando anche appunto sistemi che sono in grado di orbitare attorno alla Terra e poi rientrare autonomamente, come appunto lo Space Rider. L'Europa quindi ha una filiera completa in ambito spazio, e l'Italia in particolare è in grado di coprire dall'inizio alla fine tutto ciò che serve allo spazio. Ad esempio sul programma Space Rider il 70% del budget è stato messo a disposizione grazie all'Agenzia Spaziale Italiana, e tutte le aziende che guidano il consorzio industriale, che comunque è europeo, sono italiane. Abbiamo per il veicolo Thales Alenia Space, come dicevo, per il modulo di rientro, ed Avio per il modulo orbitale, ma anche per il centro di controllo a terra abbiamo di nuovo due aziende italiane: Altec, che segue il centro di controllo degli esperimenti a bordo, e Telespazio, che invece alla responsabilità del centro di controllo del veicolo.
1: Fin qui Space Rider, ma per conquistare lo spazio non basta riuscire a volare. Dietro ogni missione ci sono milioni e milioni di calcoli. Bisogna progettare veicoli, simulare traiettorie, interpretare le immagini dei satelliti, studiare il clima e sempre di più addestrare e utilizzare sistemi di intelligenza artificiale. Ed è qui che entra in scena il secondo progetto. L'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha realizzato Space HPC, una nuova infrastruttura europea di supercalcolo dedicata alle attività spaziali. Ne parliamo con Mauro Colombo, direttore tecnico di HPE, che ha realizzato il progetto Space HPC.
3: L'abbiamo realizzato un anno fa, ha delle caratteristiche che per la prima volta ESA ha deciso di portarsi a casa, in modo da poter accelerare quelle che sono tutte le attività di ricerca e di collaborazione con le imprese che stanno facendo. Sistema che è in grado di erogare 5 petaflop e riesce ad elaborare 5 miliardi di operazioni al secondo.
1: Ovviamente questo supercomputer, per fornire risultati più accurati, dati è collegato a modelli di intelligenza artificiale.
3: I sistemi di performance computing di intelligenza artificiale utilizzano dei dati. ESA ha dei satelliti che mandano sulla Terra una quantità di dati molto elevati. Fino a qualche anno fa i dati venivano elaborati solo dai sistemi di high performance computing. I supercomputer fanno lo stesso calcolo in maniera ripetuta, massiccia, molto muscolo, trivellano questi dati sempre nello stesso modo. C'è un problema di efficienza però, perché magari i dati sono sempre di più e quindi il tempo di esplorazione di questi dati diventa troppo lungo. Allora, iniziando a combinare l'intelligenza artificiale dà i superpoteri ai supercomputer e gli dice quali dati elaborare prima in modo da avere dei risultati prima. Si passa ad esempio a tempi di elaborazione che prima duravano 3 giorni, è un risultato che viene dato in 3 ore.
1: Volendo fare qualche esempio per capire i benefici.
3: Faccio qualche esempio rispetto a come ESA lo sta utilizzando a distanza di un anno. Ci sono 300 ricercatori che lo stanno utilizzando e più di 100 persone che hanno acquisito competenze nuove che prima non avevano. Cito 3 di questi progetti. Il primo è calcoli fluidodinamica per ottimizzare il lancio dei vettori spaziali. Il secondo invece è tutta la parte di previsioni meteorologiche sia per quanto riguarda la Terra sia per quanto riguarda eventi atmosferici nello spazio, e il terzo invece è una osservazione della Terra per meteorologia, previsione ad esempio di eventi catastrofici come alluvioni o terremoti o altre situazioni di questo tipo. Guardando il prima e il dopo, tempi di analisi del processamento ad esempio per tutto quanto riguarda la parte di fluidodinamica per il lancio dei vettori, prima i calcoli duravano dalle 24 alle 48 ore, adesso riescono a fare delle simulazioni che durano dai 10 ai 15 minuti, quindi c'è un tempo molto rapido.
1: Senta, un altro problema che hanno però i data center, che sta suscitando le preoccupazioni, a volte anche le rivolte delle popolazioni, è il fatto che per alimentarli ci sono grandi consumi energetici, spesso consumi idrici, consumi di suolo. Il vostro modello si preoccupa di queste obiezioni?
3: Abbiamo sviluppato diversi brevetti sulla parte di efficienza energetica. Questi brevetti hanno portato a migliorare quello che sono i sistemi di raffreddamento di questi supercomputer, e anche Space HPC, il supercomputer che è qua in ESA, beneficia di queste soluzioni perché è raffreddato sia ad aria che a liquido. L'aria ha un'efficienza di raffreddamento molto più bassa rispetto a quello che è il raffreddamento a liquido. L'esempio lo faccio con piloti di Formula 1: possono abbassare la loro temperatura utilizzando un ventilatore esterno, oppure più recentemente mettono un gilet, un jacket con dentro acqua fredda, alla fine un liquido freddo. Questo permette di riuscire ad abbassare la temperatura in maniera molto molto più efficiente. Si parla di un risparmio dell'87% in termini di corrente.
1: E si chiude qui questa puntata di Pillole Dieta Beta dedicata alla Settimana Mondiale dello Spazio. Potete ascoltare tutti i nostri podcast cercando Pillole Dieta Beta su Rai Play Sound. Su Rai Play Sound c'è anche il mio nuovo podcast India IA, il più grande laboratorio del futuro. La regia è di Mimmi Micocci. Da Massimo Cerofolini, buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. In primo piano il tennis. Jannik Sinner tornerà in campo solo nel 2027, ha rinunciato anche agli ATP Finals. L'annuncio è arrivato stamane via social.
3: The 2026 season is officially over.
4: Il mio 2026 è finito.
3: Together with the doctors,
4: d'accordo con i dottori, abbiamo deciso che c'è bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Jannik Sinner rinuncia anche alle ATP Finals di Torino e tornerà solo nella prossima stagione. In questo momento ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, ha spiegato Sinner, che non gioca da ormai 3 mesi, dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio. Da allora ha saltato i 2 Masters americani di agosto e soprattutto gli US Open, rinunciando poi anche ai tornei asiatici. Fra controlli e consulti, la scelta finora di non operarsi. Quasi certamente Sinner perderà la posizione di numero 1 al mondo. Adesso l'obiettivo è recuperare per poi iniziare al meglio la preparazione per la stagione 2027. Jacopo Barlotti, GR1.
2: È stato assegnato pochi minuti fa il premio Nobel per la fisica 2026.
5: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulsen for this.
2: Lo avete sentito, l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il riconoscimento allo scienziato belga Hulsen per la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. 3 voti di fiducia in 2 giorni per la legge elettorale alla Camera, tra poco le dichiarazioni relative alla prima richiesta di fiducia, l'approvazione finale è prevista per giovedì prossimo, linea a Montecitorio, a Lucio Bondì.
6: Sì, la seduta dovrebbe iniziare tra una decina di minuti con le dichiarazioni di voto e la prima delle 3 fiducie, come dicevate, e ci sarà poi nel pomeriggio già anche la seconda, il vero scoglio giovedì, perché l'approvazione finale prevederà, su richiesta delle opposizioni, il voto segreto. Nessun pericolo franchi tiratori, si dice comunque certa la maggioranza, che parla unita di un testo che garantirà stabilità e ridarà la parola agli elettori senza pareggi e i conseguenti giochi di palazzo. Un testo palesemente incostituzionale invece per le opposizioni, poiché introduce un premierato di fatto. Quanto alle richieste di fiducia, per il campo largo si tratta dell'ennesimo schiaffo al Parlamento con l'obiettivo di evitare il confronto in aula. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro è tutto, di nuovo a voi.
2: In base ai dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale è pari a 2,04 euro al litro per la benzina e 2,24 per il gasolio. A mezzanotte è terminato lo sconto fiscale di 6 centesimi sul gasolio. Il mancato prolungamento potrebbe determinare un aumento del diesel di un importo pari allo sconto nelle stazioni che hanno applicato il tetto al prezzo. Giornata di mobilitazione in tutta la Francia per le proteste degli studenti, ai quali ora sono aggiunti anche i docenti. Nel primo pomeriggio è prevista una manifestazione a Parigi in un clima di tensione. Da quando è iniziata la protesta si registrano quasi 200 feriti e migliaia di arresti, in gran parte di minorenni. Linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
7: È una piazza di tutte le età quella che sta mostrando la Francia, dove oggi sono chiusi il 90% dei ginnasi, dei licei e delle università per la protesta studentesca che sta investendo tutte le piazze del paese. A Tolone, Marsiglia, Lione sono già partiti cortei intorno alle 10:30, sono manifestazioni pacifiche. Finora accanto ai genitori, come dicevi, ci sono genitori, professori, sindacati, rappresentanti politici soprattutto della sinistra francese, per sostenere gli studenti che chiedono al governo di impegnarsi negli investimenti di risorse e soprattutto economiche nella scuola pubblica. Si sfila in tutta la Francia. Nei giorni scorsi le immagini che abbiamo visto sono state di vandalizzazioni, incendi, scontri e tensione con le forze dell'ordine all'inizio della protesta. 190 sono i giovani che sono rimasti feriti. L'episodio più grave a Lens, dove ieri a un ragazzo è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. In totale sono 6 le inchieste aperte. Oltre 5.000 fermati, di cui il 90% minorenni. Alle 14 il via della manifestazione parigina, la più consistente in termini di numeri, che prenderà il via dalle 14 a Place de la République. È tutto, linea a te.
2: Il conflitto in Ucraina, ancora attacchi russi nelle regioni di Kryvyi Rih e di Nikopol, nella notte massiccio attacco di droni ucraini nella zona di Mosca che ha provocato due vittime e diversi feriti. Sul Mar Nero sono state colpite due navi mercantili al largo della costa bulgara, una è affondata, l'equipaggio è disperso, il governo di Sofia ha convocato una riunione di emergenza. Giornata positiva per le principali borse europee che risultano tutte in crescita, in particolare Milano e Madrid segnano rialzi superiori all'1%, i listini beneficiano del calo di tensione sui rendimenti dei titoli di Stato, circostanza che fa scendere lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi a 105 punti base. Svolta nelle indagini sull'omicidio di un albanese a Torino, arrestati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno.
0: Lo avrebbero ucciso per poter iniziare una nuova relazione e subentrare nell'affitto dell'appartamento di edilizia popolare di cui la vittima era titolare. Questi per la procura di Torino i moventi che avrebbero spinto la moglie di Michel Rocu e il suo nuovo partner, entrambi italiani, a uccidere il 30 giugno scorso l'ex pizzaiolo albanese con un colpo alla testa con un oggetto contundente. Il cadavere era stato trovato il 6 luglio nell'abitazione di Rocu nel quartiere torinese delle Vallette. I carabinieri hanno potuto ricostruire il delitto grazie agli esiti dell'esame autoptico e alla morfologia delle tracce di sangue trovate sul pavimento. Sarebbe stato vagliato anche l'accoltellamento o l'avvelenamento. Inoltre hanno trovato in rete ricerche degli indagati sui paesi con i quali l'Italia non ha un accordo di estradizione, preludio di una possibile fuga. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Ieri sera all'aeroporto di Bologna due uomini di nazionalità georgiana hanno tentato di imbarcarsi su un volo in partenza per Tel Aviv esibendo falsi passaporti israeliani. I due viaggiatori sono stati denunciati. Secondo le prime informazioni sembra che non avessero precedenti, ma sono comunque in corso accertamenti. Leone XIV tornerà ad Assisi per la cerimonia di chiusura dell'evento promosso dalla comunità di Sant'Egidio Pace Disarmata e Disarmante. L'evento dal 25 al 27 ottobre a 40 anni dalla giornata mondiale delle religioni del 1986 con Giovanni Paolo II. Il pontefice presiderà la preghiera comune. Cambia il tempo sull'Italia dopo la lunga fase di stabilità e temperature sopra la media. L'anticiclone cede il passo a correnti più instabili da ovest che porteranno temporali isolati già oggi su Sardegna, Liguria e coste toscane. Tra mercoledì e giovedì la pioggia si sposterà al centro e al sud, previsto anche un calo delle temperature. E noi ci fermiamo qui, ora c'è l'informazione regionale, il prossimo GR1 è alle 13, potete riascoltare questo giornale radio sulla piattaforma RaiPlay Sound. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da iperceramica.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
10: Consiglio provinciale a Trento, nel pomeriggio probabile nuovo incontro tra l'assessora Gerosa e le minoranze sul DDL carenze formative per superare l'ostruzionismo, ma dubbi anche nella maggioranza. Lavoratori dell'edilizia non pagati, mesi di proteste a Chienes, i sindacati accusano la catena dei subappalti per il collegio costruttori, però e sarebbe un caso isolato. 57 le RSA del Trentino, tutte sature, 4.700 i posti letto garantiti, più di 1.000 persone in lista d'attesa, ma per le emergenze in 15 giorni un posto si trova, dice la dirigente provinciale Monica Zambotti. Tennis stagione 2026 finita per Jannik Sinner, l'annuncio con un post su Instagram: mi sottoporrò a trattamenti per il ginocchio su consiglio del mio staff medico, ha detto. Buon pomeriggio e bentrovati alla seconda edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Davide Sigel e a Bolzano Valentina Leone, che vi ha appena letto i titoli. In regia Nunzio Messere e Mattias Höglinger. In apertura, la politica, i vertici dell'SVP hanno deciso la linea del partito sulla nuova legge elettorale in votazione da oggi alla Camera. La stella alpina si asterrà sul voto di fiducia posto dal governo Meloni sui primi articoli del testo. Dopodomani, invece, al momento della votazione finale, voterà sì in linea con il via libera arrivato dal governo austriaco. Vienna si è infatti espressa positivamente sul fatto che ci saranno 5 seggi garantiti per la minoranza tedesca e sul nuovo collegio senatoriale Bolzano-Laives.
11: E oggi si è aperta una settimana di consiglio provinciale a Trento, prime ore dedicate alle tradizionali interrogazioni a risposta immediata da parte dei consiglieri alla giunta, e poi dovrebbe ritornare in aula il DDL Gerosa sulle carenze formative. Ma sentiamo per un aggiornamento Maddalena Boggiano, che sta seguendo i lavori.
12: Buongiorno dal Consiglio Provinciale. La seduta di ottobre si è aperta con le interrogazioni a risposta immediata, ma l'attesa qui è tutto per il ritorno in aula del disegno di legge 75 a firma dell'assessora provinciale all'istruzione Francesca Gerosa, un disegno di legge che ha avuto un percorso accidentato. Sul testo pesa infatti il muro ostruzionistico degli emendamenti delle opposizioni. Si attende un incontro, l'ultimo incontro a quanto pare, tra l'assessora e le opposizioni per capire se ci sia un punto di caduta per trovare un'intesa. Ieri si è riunita la maggioranza dopo che Forza Italia si è sfilata dal sostegno al DDL. La strada a questo punto si biforca, potrebbe esserci una sospensione da parte dell'assessore del disegno di legge, più probabile rispetto a un ritiro. L'altra opzione è che i contenuti del DDL vengano inseriti in un regolamento che poi dovrà essere approvato dalla giunta provinciale, ma anche questa strada sembra in salita. L'incontro fra Gerose e opposizioni dovrebbe essere in calendario nel pomeriggio, quando si aprirà lo spazio per la discussione sul DDL 75. Dal Consiglio Provinciale è tutto, linea a voi.
10: Grazie Maddalena Boggiano. E in Valpusteria le proteste dei lavoratori nei cantieri hanno riportato l'attenzione sul problema dei subappalti nell'edilizia. Il servizio.
13: Il cantiere a San Sigismondo, frazione di Chienes. Per la terza volta da quest'estate i lavoratori stranieri hanno minacciato gesti estremi perché dicono di non essere stati pagati. Un problema legato al groviglio di subappalti. L'appaltatore principale, Robert Oberhauser, afferma di non aver mai visto una situazione del genere in 35 anni di attività e assicura di aver pagato tutti gli stipendi. Ma la catena di incarichi tra un'azienda e l'altra può diventare molto lunga e gli ultimi anelli sono i più deboli. Marco Nardini, sindacalista della filea CGL.
14: È difficilissimo controllare chi entra, anche perché generalmente su un cantiere ci sono 70 subappalti. L'imprenditore dovrebbe in qualche maniera cercare di chiudere il cantiere e ogni volta che viene qualcuno chiedere chi è. Il problema è che con la nuova legge dei subappalti a cascata questo quasi è impossibile. Resta il fatto che comunque questi operai devono essere pagati perché l'hanno lavorato.
13: Secondo il sindacato si arriverebbe talvolta a situazioni di lavoro nero. Le associazioni delle imprese ribattono che i controlli in generale funzionano, ma riconoscono che nell'edilizia incide la forte pressione sui tempi di completamento dei lavori. Thomas Hasler, direttore del Collegio Costruttori.
15: Esiste quella pressione in questo tipo, ovviamente, però anche in questo, ripeto, c'è la responsabilità anche del committente, perché il committente in difatti deve creare i presupposti che venga veramente soddisfatto quell'opera anche in termini giusti e corretti.
13: In Pusteria le proteste dei lavoratori si sono finora concluse senza conseguenze tragiche, ma la questione resta aperta. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
11: 28 alloggi da destinare al canone moderato, 3 attività commerciali e una biblioteca di quartiere. A Trento, in Viale dei Tigli, ITEA ha consegnato un cantiere da 11 milioni di euro.
16: 28 alloggi, 3 esercizi commerciali e una biblioteca di quartiere. Prosegue il progetto di riqualificazione dell'area di San Bartolomeo a Trento, laddove sorgevano le cosiddette palafitte, con l'avvio ufficiale del cantiere che, da calendario, dovrebbe concludersi nel marzo 2029. 3 palazzine rimarranno di proprietà di ITEA, la quarta andrà al comune, mentre tutti gli appartamenti saranno locati a canone agevolato. Arrivare a questo punto però non è stato così immediato. Sergio Anzelini, presidente ITEA.
17: È molto importante partire perché è una storia che, come dicevo, parte dal 2019. Sono tempi che non ci possiamo più permettere se vogliamo dare risposta al problema della casa.
16: Tempi troppo lunghi per far fronte a una crisi abitativa sempre più profonda. Per l'assessore alle politiche sociali, Giulia Casonato, è importante continuare a investire sull'edilizia residenziale pubblica, ma anche ragionare su quello che è già esistente.
18: Quei 5-7 mila alloggi sono proprio fermi, quindi neanche utilizzati per uso turistico. Su questo noi stiamo cercando di usare lo strumento fiscale.
16: Tra queste, conclude Casonato, l'IMIS zero, ovvero la rimozione per 3 anni dell'imposta sulle proprietà immobiliari per chi decide di mettere sul mercato un alloggio sfitto. Eleonora Zocca, TGR Trento.
10: Cambiamo argomento. Le energie dello scrittore bolzanino Luca D'Andrea vanno, oltre che alla preparazione del suo prossimo romanzo, alla battaglia personale che conduce a favore dell'Ucraina, vittima dal 2022, dice, di un'invasione militare su larga scala come non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo.
19: Gli è costata l'amicizia di tanti colleghi scrittori e il mancato invito ai più noti festival letterari, ma sul sostegno all'Ucraina Luca D'Andrea è irremovibile. Se cediamo alla prepotenza russa, dice, non avremo un futuro di pace.
20: Io credo che sia follia credere che chi manda al macello centinaia di migliaia di giovani possa accontentarsi di qualcosa. La storia ce l'ha insegnato. Lisciare il pelo a un dittatore significa semplicemente incoraggiarlo.
19: Mentre il conflitto israelo-palestinese porta gli intellettuali e chi lavora con la cultura a schierarsi nettamente, sull'Ucraina ci sono spesso distinguo, se, ma il coraggio di prendere posizione sembra svanire velocemente. Per Luca D'Andrea le ragioni sono chiare e sconfortanti.
20: Marketing. Parlare di Palestina, appunto, incontra un terreno già fertile, incontra un'informazione che è già più che accertata su quello che accade continuamente a Gaza e nei dintorni. Sull'Ucraina invece bisogna camminare sulle uova, perché la disinformazione e la propaganda russa sono ovunque.
19: Preoccupazione di tanti cittadini in Italia è evitare la guerra e tornare a un clima di pace. Come fare? Luca D'Andrea non ha dubbi.
20: Bisogna creare il tabù della guerra, e se il costo è quello di riempire nuovamente gli arsenali, come abbiamo fatto per 80 anni durante la Guerra Fredda, pur di non arrivare a doverle usare quelle armi, a me sta anche bene.
19: Roberto Morelli, TGR Bolzano.
11: Nel 2040 in Trentino il 17% della popolazione avrà più di 75 anni. Sempre più pressione quindi sulle 57 RSA esistenti. Abbiamo fatto il punto.
0: 4.700 letti in RSA, 1.100 persone in lista d'attesa, 430 posti nei centri diurni. È la fotografia dei servizi per gli anziani in Trentino. Nel 2040 il 17% della popolazione avrà più di 75 anni. Così cresce la pressione sulle case di riposo. Monica Zambotti è la dirigente del servizio sociosanitario della provincia di Trento.
21: Negli anni 2000 erano circa 3.800 i posti e sono aumentati nel 2010. E poi sono aumentati soprattutto di un centinaio di posti dal 2025.
0: Ormai le 57 strutture esistenti sono sature. Da qualche giorno sono attivi anche una cinquantina di posti di RSA leggera, una sperimentazione che durerà 2 anni, dedicata a chi ha più bisogni sociali che sanitari. Ma quanto bisogna aspettare oggi per entrare in RSA?
21: In una situazione di emergenza si riesce ad entrare in un posto in circa 15 giorni. Il tempo medio di attesa, allora, pur difficilmente stimabile, possiamo dire che in 3 mesi, 4 mesi.
0: Dati di gran lunga migliori del resto d'Italia, anche sul fronte personale. In una RSA da 80 posti c'è un operatore sociosanitario ogni 2 anziani e un infermiere ogni 10. Laura Galassi, TGR Trento.
11: Ora la tragedia sfiorata a Borgo Valsugana nel luglio del 2024, quando 2 ragazzi...
0: Sanitario ogni 2 anziani e un infermiere ogni 10. Laura Galassi, TGR Trento.
11: Ora la tragedia sfiorata a Borgo Valsugana nel luglio del 2024, quando 2 ragazze vennero sbalzate da una gioia.

0: era la bella del Cadore. Si accese la lampadina, mettiamo il nome Cadore. La colpa fu del rosso Fiorellin che della bella del Cadore segnò il destino e ha segnato anche il nostro.
1: Un'avventura che per la famiglia di Loris Molin Pradel, originaria della Valle di Zoldo in Veneto, ha inizio 70 anni fa, nel 1956, quando il padre operaio alle officine Viberti di Bolzano decide di aprire la gelateria Cadore.
0: Primo giorno, un successone, abbiamo venduto 3 gelati. Come inizio, niente male.
1: Il boom si avrà tra gli anni 70 e gli anni 80, quando la gelateria diventa un punto di ritrovo per molti giovani bolzanini. Negli anni Loris, insieme al fratello Enzo e alla moglie Maria Teresa, fanno crescere la gelateria, arrivando ad aprire anche un secondo punto vendita a Bolzano.
2: Adesso avete deciso di chiudere. Perché?
0: Beh, perché insomma, star qua fino a 75 anni è già forse un po' da folle. È ora di dire basta, come tutte le cose.
1: La gelateria Cadore, dunque, chiude dopo 70 anni di attività. Ma Sandro, figlio di Loris e custode delle ricette di famiglia, ha deciso di portare avanti la tradizione, formando gelatieri in tutto il mondo.
0: È brutto finire, ma quando una cosa finisce, comincia sempre un'altra. Finché c'è vita e salute. Speriamo bene.
1: Valeria Brigida, TGR Bolzano.
3: Da domani a domenica torna a Rovereto la rassegna del cinema archeologico del Ram Festival. Tema di questa edizione gli spazi urbani attuali e la loro convivenza con le tracce della storia. Sentiamo la direttrice del festival, Alessandra Cattoi, al microfono di Tiziana Raffaelli.
4: Pensiamo a città come Roma, per esempio, come Atene, tantissime città dove l'archeologia è visibile e quindi ci siamo interrogati come funziona la convivenza tra le città antiche e quindi la tutela del patrimonio di quello che è la nostra memoria veramente antica archeologica con le esigenze delle città di oggi.
5: Proiezioni e incontri gratuiti.
4: Tutto gratuito, e questo è un punto che fa del Ram Film Festival un punto, mi sento di dire, importantissimo, perché la cultura per noi deve essere accessibile a tutti quanto più possibile. In questo modo le persone possono venire a tante attività, non solo a vedere un film, ma possono partecipare anche a tutte le giornate del festival se vogliono.
6: E ora lo sport con il tennis. Jannik Sinner salterà anche le finals di Torino e l'ennesimo forfait dopo Pechino e Shanghai. In un post su Instagram pubblicato poco fa stamane, il numero uno al mondo ha annunciato la fine ufficiale della sua stagione per il 2026. Insieme ai medici ha scritto: abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. L'altoatesino infatti da tempo sta combattendo con un'infiammazione che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco. L'ultimo torneo lo ha giocato a Wimbledon, dove aveva trionfato contro Zverev.
3: Ancora sport questa sera, prima uscita in casa stagionale di Eurocup per l'Aquila a Trento. Dopo la bella vittoria in Lituania all'esordio, i bianconeri si apprestano ad affrontare la BTS Arena i polacchi dello Śląsk Wrocław. Giocatori di coach rossi che arrivano all'appuntamento con voglia di riscatto dopo la sconfitta di misura sabato sera in campionato contro Treviso, palla 2 alle ore 20.
6: In chiusura uno sguardo al meteo. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con tratti soleggiati, soprattutto sulla parte occidentale del territorio saranno possibili piogge. Temperature massime tra 17 e 22 gradi. Le minime registrate oggi nei due capoluoghi sono Bolzano 11 gradi, Trento 9 gradi. La nostra informazione prosegue poi anche sul web con i nostri siti internet rai.it/tgrtrento e rai.it/tgrbolzano. È tutto, grazie per la attenzione, buon proseguimento di giornata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
8: Famiglia SPA, un programma a cura di Giacomo Tomasi con la collaborazione di Giulia Tomasi.
9: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Al microfono Giacomo Tomasi, all'assistenza tecnica Gabriele Scarpa. Facciamo un saluto anche a Giulia Tomasi.
10: Buongiorno a tutti.
9: Allora Giulia, all'interno di questa serie radiofonica dedicata alla famiglia è giunto il momento di affrontare un tema centrale per qualsiasi famiglia con i figli, ovvero quello della scuola. Un percorso che dura anni e che occupa una parte fondamentale, se non preponderante, dello sviluppo e della formazione dei ragazzi e che inevitabilmente risente dei subbugli e dei cambiamenti che stanno interessando negli ultimi anni non solo

0: nostro paese, ma una buona parte del mondo. Per questa puntata siamo lieti di ospitare Federica Garzetti, insegnante e collaboratrice da anni della sede RAI di Trento. Buongiorno Federica, è un piacere ritrovarti anche nella veste di ospite.
1: Buongiorno, un piacere anche per me.
0: Federica, abbiamo parlato di subbugli e di cambiamenti. Partiamo dalle aspettative che ragazzi e famiglie nutrono verso la scuola e gli insegnanti. Possiamo dire che non sono le stesse anche rispetto a pochi anni fa, e questo certamente non facilita il lavoro degli insegnanti, naturalmente. In particolare, quanto pesa oggi la richiesta che la scuola si occupi anche della dimensione emotiva e personale dei ragazzi?
1: Allora, la scuola ha in realtà sempre investito un ruolo sociale, anche nel senso di specchiamento, performance della famiglia, no? In senso positivo e negativo, non è in realtà una novità di oggi. Ma queste sono oggettivamente famiglie che investono moltissimo nei figli, no? Investono nella relazione, investono nella formazione, nelle opportunità anche che danno, investono anche nell'accompagnamento rispetto a un tempo, no? E tutto questo investire spesso non è gratuito, anzi, certo. Non lo è quasi mai, ti direi. Nel momento in cui io mi spendo così tanto e così faticosamente, visto questo mondo cannibale di cui tu parlavi, che mi richiede tanto in tutti gli ambiti e dove il tempo è un po' sempre la nostra carenza, mi aspetto anche, non consapevolmente magari, che ci sia un ritorno. E quando questo ritorno in termini di performance dei bambini e poi degli adolescenti non c'è o è inferiore alle aspettative, ecco che si aprono degli scenari un po' complessi, perché appunto da investimento a proiezione è un attimo, mentre fisiologicamente la vita degli esseri umani, la vita di tutti, ti direi, ha come centralità la biodiversità, si basa sugli errori. Anche noi siamo un errore evolutivo, se vuoi, noi come Homo sapiens, no? E quindi di cadute, di fallimenti e anche upgrade, e che nell'arco del mio crescere di bambino devo imparare a superare e magari a trasformare in opportunità, e questa abilità trasformativa, chiamala resilienza, io amo il termine resistenza invece, è un bagaglio direi assai maggiore che 10 in matematica o 9 in italiano. Va detto, come attenuante di questi genitori che vogliono il 9 e il 10, che le difficoltà scolastiche hanno sempre avuto un peso emotivo e anche di impatto inferiore forse solo a quelle della salute fisica dei propri figli o anche della salute mentale, e spesso tra l'altro sono in correlazione, si accompagnano, cioè un figlio che non va bene a scuola tante volte va incontro anche a problemi di relazione, di emotivi o psicologici pesanti. Ultimo, ma non meno importante, anche la scuola deve fare e forse sta facendo un grande lavoro per dribblare proprio queste proiezioni, queste profezie imposte, perché il rischio dell'incasellamento tossico ce l'abbiamo tutti dietro l'angolo, no?
0: Certo. Allora Giulia, Federica ha già fatto un accenno, però proviamo appunto a interpretare ancora più in profondità il punto di vista dei ragazzi abituati alla realtà attuale. Quanto può essere difficile quindi per un ragazzo passare da un ambiente familiare in cui si sente al centro dell'attenzione a un contesto collettivo come la scuola, in cui deve confrontarsi con gli altri e accettare sempre di non essere visto? Quali frustrazioni possono emergere da questo?
2: Questa come prima mi sembra già bella importante,
0: ecco.
2: Nel senso che soprattutto al giorno d'oggi, come sappiamo, abbiamo sempre più famiglie che fanno figli tardi e spesso le famiglie hanno un unico figlio, e questo guardate che da un punto di vista sociale ha un impatto gigantesco e anche a livello psicologico sul ragazzo. Faccio un salto indietro di 20 anni, quando invece era molto più probabile che le famiglie avessero 2, 3, 4 figli e che magari ci fosse anche disponibilità della famiglia di avere accanto i cuginetti, eccetera. Diciamo che un bambino cresceva dovendosi dividere perlomeno l'attenzione del genitore o del nonno o dello zio, e questo in qualche modo era una preparazione all'entrare in un gruppo classe.
0: Certo.
2: Oggigiorno, se io sono l'unico e a un certo punto vengo catapultato in un mondo dove ho 20 coetanei che devono fare le mie stesse cose, non possiamo non dare per scontato che questo sia un salto molto forte. Qual è la questione però? È che oggigiorno famiglia e scuola fanno sempre più fatica a creare la cosiddetta alleanza famiglia-scuola. Nel senso che una volta noi partivamo dal presupposto che ci sarebbe stata un'alleanza fra gli adulti di riferimento, e che quindi in qualche modo il figlio che entrava in una frustrazione a scuola avrebbe avuto comunque a casa il contenimento di un genitore che però era coerente con il mandato che arrivava dall'insegnante. Il rischio oggi è che questa frustrazione, che però è fisiologica, attenzione, quindi io esco dal fatto di essere il centro del mio mondo, entro a scuola e scopro che ci sono anche altre persone oltre a me, è fisiologico, è sano ed è normale che ci sia questa frustrazione, ma se io non ho un rimando quando torno a casa del fatto che quello che sta avvenendo a scuola è per l'appunto sano e fisiologico, il rischio è che quella frustrazione continui nel tempo e che quindi quella frustrazione che è iniziale e in qualche modo potenzialmente anche passeggera rischi invece di diventare un braccio di ferro fra stili educativi che non trovano un punto di contatto. E quindi, ripeto, non è che è una frustrazione nuova quella di oggi, certo, però in qualche modo è inserita in un contesto sociale che la rende nuova e potenzialmente anche più prolungata nel tempo.
0: Ecco, Federica, sentiamo il punto di vista degli insegnanti, che naturalmente fanno parte anche loro pienamente del contesto sociale. Per quanto riguarda appunto la scuola, si è velocemente passati dalla riverenza alla messa in discussione. Quindi quali sono i rischi del logoramento di questa alleanza che coinvolge, che dovrebbe coinvolgere anche le agenzie del territorio?
1: Ma sì, guarda, riprendo alcuni concetti di Giulia dal punto di vista proprio di noi insegnanti. Forse storicamente questa che è stata chiamata alleanza un tempo non era nemmeno un'alleanza, era proprio quasi sottomissione, e non sto dicendo che fosse una cosa giusta, no? La scuola era questo sistema sacro al quale si doveva assoluta fiducia, e parliamo però di genitori che non avevano magari un bagaglio culturale alle spalle e di un sistema di valori anche in cui fare il tuo dovere era il perno. E quindi se tu non lo facevi, semplicemente uscivi dalla scuola e ti mandavano a lavorare, ma sempre il tuo lavoro facevi, sempre il tuo dovere, insomma. A un certo punto le cose sono cambiate, la scuola, e direi per fortuna, si è massificata, non è stata più elitaria. Nel frattempo i genitori sono diventati più consapevoli, più istruiti, anche in virtù dell'investimento di cui ti parlavo prima, no? E questa sottomissione reverenziale, come giustamente ha detto Giulia, si è trasformata presto e velocemente, prima in rivalità, no? E certo, io posso dire quello che voglio di mio figlio, ma tu devi stare attento a quello che mi riporti. E poi in scontro, in sfiducia. Aggiungi che anche il nostro ruolo sociale di insegnanti è sceso drasticamente, siamo sottopagati, considerati quasi dei privilegiati, le solite cose che si dicono, no? La giornata lavorativa dura poco, avete un sacco di ferie, insomma siamo dei privilegiati e di stereotipi ne abbiamo a bizzeffe. Questo però scardina quello che diceva Giulia, il cardine dell'educazione tout court, non solo della scuola ma in generale, il famoso villaggio che serve a educare un bambino è diventato un teatro di guerra e gli insegnanti non capiscono, non sono adeguati secondo le famiglie, e io gli credo, ma non del tutto, credo a chi mi assomiglia oppure credo a chi ha un ruolo di un certo tipo, no? Certo. Più su magari, e quindi mi rivolgo a lui, mi rivolgo al dirigente, mi rivolgo al vicepreside, e questo rinsalda un'incoerenza in cui anche aspetti identitari dei bambini e degli adolescenti, aspetti identitari magari negativi, si consolidano in maniera un po' pericolosa perché loro si sentono onnipotenti, perché ultraprotetti, e però diventano ansiosi perché contemporaneamente non c'è nessuno che li contiene, e questo genera una grandissima frustrazione. E se tu sei adulto mi devi saper fermare quando sbaglio, e in più noi li abbiamo abituati a dire quello che provano, no? Abbiamo detto ai nostri figli che devono dire tutto quello che sentono. E però in un sistema che è quello del gruppo, io non sono più abituato a pensare che magari c'è un altro prima di me o che c'è appunto un gruppo che ha dinamiche diverse. E quindi questa funzione di contenimento e sicurezza che dovrebbe imporre agli adulti di parlarsi e di fare rete, di accreditarsi almeno gli uni agli altri e poi in separata sede parlarne, è un po' calata. Prova a pensare alle riunioni scolastiche che stanno andando deserte, non viene più nessuno a scuola, o anche alle udienze si presentano molto meno
0: perché
1: i genitori.
0: Insomma, questa sfiducia, insomma, che c'è, che poi si riverbera, una cosa nota anche in tante altre istituzioni,
1: sì,
0: esatto, non solo quelle
1: poi,
0: scolastiche.
1: Per fare la voce del bastian contrario, bisogna dire che anche gli insegnanti hanno un ruolo molto giudicante nei confronti delle famiglie, e quando questo succede va malissimo. Cioè, noi non dovremmo giudicare le famiglie, noi dovremmo parlare con le famiglie, perché sennò non funziona.
0: Allora, Giulia, Federica ha messo in luce certe dinamiche che sicuramente hanno anche dei risvolti psicologici, soprattutto dal punto di vista del ragazzo. Quindi quali effetti possono generare tutte queste incomprensioni, tutte queste situazioni, diciamo, di mancata comunicazione anche?
2: La sintetizzo con una parola del mondo psi e poi provo a argomentare. Questa è la base della triangolazione. Cioè, quando io ho a che fare con due adulti di riferimento che sono in competizione tra di loro, e la tendenza che io avrò sarà sempre quella di schierarmi con chi sento più vicino.
0: Certo.
2: E questo lo possiamo vedere nel micro, anche nei sistemi familiari, quando ho un genitore che è più accomodante, accondiscendente, che è più portato all'ascolto, e l'altro genitore che di solito un po' anche per compensazione diventa più rigido, più normativo. Il figlio, tra virgolette, triangola, cioè si avvicina al genitore che comprende, perché sa che l'avvicinarsi al genitore che comprende farà sì che poi il conflitto si sposti tra i due adulti. Tradotto, io adolescente, faccio un esempio, che prendo una nota e la devo portare a casa, vado dal genitore che so che si schiererà dalla mia parte e troverò il modo di parlare di quella nota per far sì che l'attenzione si sposti dal fatto che io ho fatto qualcosa all'inizio a scuola che non andava bene, ma che porti il mio genitore a parlare dell'insegnante che me l'ha data.
0: Beh, sono raffinatezze strategiche comunque.
2: ma guardate che invece è facilissimo, lo fanno anche i bambini piccolissimi, ecco. Perché come diremo noi, de panza, no? Un po' così a sentimento, tu sai chi si schiererà con te o no. E questo ti permette di uscire dalla frustrazione di dover fare i conti con il fatto che tu sai che quella nota simbolicamente è corretta, ma riesci in qualche modo a spostare il conflitto su un altro piano. Questo è un problema gigantesco, perché questo giochetto funziona finché sei appunto all'interno di un sistema familiare, all'interno di questi conflitti scuola-famiglia, ma quando poi tu esci e diventi adulto e non puoi più, riprendo la parola di prima, triangolare, cioè quando il tuo capo di lavoro non è che va a dire a tua mamma che sei arrivato in ritardo oggi, ma se la prenderà, lo chiederà conto a te, a quel punto la triangolazione viene meno, e se tu non sei stato abituato a stare nella frustrazione, il rischio è che caschi il palco.
0: Certo. Federica, un altro aspetto sicuramente che coinvolge la scuola è il tema del controllo. E quindi questo coinvolge direttamente gli studenti, perché si sono modificate regole e anche modi di trasgredire a causa anche delle innovazioni digitali. Pensiamo magari al registro elettronico, agli smartphone, piattaforme online, e chi più ne ha più ne metta.
1: Sì, questa attenzione esagerata può sconfinare nel controllo, perché banalmente, se tu sei ovunque io sono, come adolescente, come bambino, mentre esco con i miei amici, mentre prendo i mezzi pubblici, mentre faccio i compiti, mentre prendo i voti, che magari ti arrivano anche prima che a me, io dove caspita sono? Dove sono finito come bambino? Dov'è la mia autonomia, no? A volte capita che durante un'udienza, mentre tu riporti il risultato della prova di Hansel e Gretel, il papà o la mamma di Hansel e Gretel ti dicono non più soltanto "è impossibile, a casa sapeva tutto", che è una frase di cui ridiamo molto, no? A scuola e anche fuori scuola. Ma anche, che è peggio, ti dicono "certo che ha preso 10, ha studiato con me", quindi non è più neanche frutto del suo lavoro quel 10, ma dell'investimento della famiglia. E questo investimento, iperinvestimento e l'iperconnessione di cui tu parlavi sono un cocktail terribile per la scuola, e non solo nell'ottica dei ragazzi, tolgono proprio razionalità anche agli interventi che sono istintivi, immediati, no? Questo vuol dire per i bambini e i ragazzi che trasgredire sta diventando, come dicevi tu, impossibile, oppure si alza l'asticella, magari Giulia ci può spiegare quanto questo sia dannoso, no? Ma vuol dire anche che la rabbia non ha filtri, una rabbia che fra l'altro i social ci hanno abituati a sdoganare, e che gli algoritmi bianco-nero, pro-contro, ci hanno allenato tantissimo ad usare. E banalmente io mi trovo come genitore a spedire mail alle 2 di notte a un insegnante, o magari la scrivo anche a un'ora decente, ma 2 minuti dopo aver saputo una notizia che mi ha irritato. E tu immagina il tenore di quella mail,
0: certo,
1: che non è pensata, non è mediata, non è razionalizzata, ecco.
0: Ecco, Giulia, appunto, magari prendiamo questi temi qua. c'è ancora spazio per sperimentare, sbagliare, trasgredire per i ragazzi, ed effettivamente questa comunicazione digitale come va a logorare anche la loro dimensione mentale?
2: Questo è interessante, perché secondo me qui ci porta a vedere come invece il digitale risulti proprio essere positivo, cioè che paradossalmente in un mondo dove gli adulti sono continuamente sotto attacco e sotto scacco, e quindi fare qualcosa che può essere appunto sperimentarsi rischia di mettere in conflitto, di far dispiacere l'adulto, guardate un po' voi il caso, però poi i ragazzini vanno a imparare a sbagliare sui videogiochi e sui social network, cioè spazi digitali dove gli adulti non ci sono.
0: Questa è una cosa positiva o negativa?
2: È positiva nel senso che almeno uno spazio lo trovano, e dobbiamo stare attenti quindi noi come mondo degli adulti anche, come dire, a interpretare come i nostri comportamenti vengono poi letti dai figli. Riprendo l'esempio di Federica, mi arriva la nota a casa e vedo che mia mamma scrive una mail arrabbiatissima all'insegnante. Magari il genitore non ci pensa, o pensa banalmente un pensiero molto naif del tipo: ah, mio figlio vedrà che combatto per lui, no? Che però questa è la lettura che io adulto do sulla base di come i miei genitori si sono comportati 20 anni fa e come non hanno fatto quello che io avrei voluto, cioè combattere per me, e io mi direi questa roba qua, perfetto. Ma il ragazzino di oggi vede solo una mamma super arrabbiata, vede una mamma che crolla in qualche modo sotto il peso dell'emozione, perché è bastata una nota per farla andare fuori dai gangheri, e il feedback che il figlio o la figlia riceveranno saranno: non lo devi più fare. E quindi in qualche modo è la reazione dell'adulto a inibire lo spazio di sperimentazione, perché è innato dentro di noi il fatto di voler provare, sbagliare, tentare. Tanto dell'utilizzo di social network e di videogiochi oggi, non lo penso solo io, lo pensano anche i eminentissimi psicologi in Italia, però è dato proprio da questo, cioè il fatto che nel virtuale io non faccio del male a nessuno, non c'è nessun adulto che crolla se io sbaglio e non vinco tutte le coppe al mio videogioco, e questa cosa è uno spazio di libertà. Anche legato, aggiungo solo un'ultima cosa, a quello che diceva di nuovo Federica prima, cioè che se io sono sempre controllatissimo, io andrò veramente con un enorme bisogno a cercare degli spazi dove gli adulti non ci sono.
0: Diciamo un paio di battute sull'intelligenza artificiale, è un tema amplissimo. Federica, per chiudere, tu che cosa vedi dal tuo punto di vista privilegiato, insomma, riguardo all'intelligenza artificiale? Ci sono state delle modifiche degli studenti riguardo risultati, metodo di studio, eccetera?
1: Allora, fatto salvo tutto il comparto elementari medie, che è un po' preservato da questa cosa, ma giustamente, mi viene da dire, perché i danni sono evidenti e allarmanti, e gli stessi pediatri cominciano a formare le famiglie. Dico che però, per quanto riguarda gli studenti delle superiori, modificheremo il nostro modo di fare scuola, dove peraltro lo spirito critico si allena in situazione, quindi magari un po' meno a casa e un po' più durante le lezioni, e questo non è un male del tutto. Bisognerà fare uno sforzo nello studiare noi come funziona l'intelligenza artificiale e come insegnare ai ragazzi ad usarla nei suoi aspetti positivi e negativi. Se c'è però un aspetto che mi preoccupa molto, ma che merita, credo, un'intera puntata vostra, è quanto i ragazzi usano l'intelligenza artificiale come psicologo, passatemi questo termine. Questo mi fa molta paura, e su questo la scuola può fare prevenzione, ma poi, come sappiamo, il tempo di libertà degli studenti è tempo di esplorazione.
0: E anche il nostro tempo è terminato per questa puntata di Famiglia SPA, per cui ringraziamo Federica Garzetti per essere stata qua con noi.
1: Grazie a voi.
0: Noi mandiamo un saluto al pubblico di Rai Radio 1 e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
3: Avete ascoltato Famiglia SPA, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Giulia Tomasi.

0: cuore di Trento. Storie e angoli da vivere all'ascolto. Brani tratti dal libro 111 luoghi di Trento che devi proprio scoprire. Di Beatrice Barzaghi, con letture di Mario Cagol.
1: Buongiorno e benvenuti a Trento. Questo programma è dedicato ai residenti distratti e ai turisti curiosi, ma anche a quelli che sono convinti di conoscere ogni pietra di questa città. Sono solo 190 i metri di altitudine, ma 1000 i segreti ancora da scoprire. Dettagli che avete sotto gli occhi tutti i giorni, ma che forse non avete mai notato. Mettetevi comodi. Oggi vi guiderò in un viaggio nel tempo e nello spazio proprio dietro l'angolo di casa vostra. Iniziamo con la nostra prima fermata. Facciamo un salto indietro nel tempo. Seguite i bambini lungo le vie della città. Loro, probabilmente prima di voi, troveranno un piccolo tesoro e ve lo faranno notare, fermandovi e attirando la vostra attenzione. Ma forse non capirete al primo segnale. Se vi tirano la giacca e si mostrano stupiti, indicando qualcosa per terra sui marciapiedi di marmo rosa, quella sarà di sicuro una scoperta fantastica. Guarda là, sotto i nostri piedi, una grande conchiglia! Un momento, non è proprio una conchiglia, eppure è arrotolata su se stessa. Ha un guscio, questo è certo, ma è piatta, è come spiaccicata. L'adulto di riferimento, se non è curioso, sovente tira dritto, ignaro di tanta meraviglia. Ma i bambini vogliono saperne di più. E pochi passi più avanti accade di nuovo. Sono loro, spesso, a mostrare a noi camminatori distratti i fossili che si trovano nella pietra utilizzata per lastricare tutto il centro di Trento. È chiamata rosso ammonitico veronese. Lo stesso materiale, che si trova anche in diversi androni di palazzi o sulle pareti di alcune chiese e viene utilizzato per realizzare scale interne, dona alla città storica un colore tenue e rosato. Si tratta di una roccia calcarea dal colore rosso, talvolta anche rosso mattone, carica di tracce fossili che, a dispetto del nome, è stata estratta da cave limitrofe alla città di Trento, ad esempio sulle colline del Monte Argentario. Il rosso ammonitico ci ricorda che passeggiamo sul fondale marino dell'era giurassico medio superiore, sì, 170-140 milioni di anni fa, quando le Dolomiti erano atolli e la Val d'Adige un fondo oceanico e le grandi conchiglie, oggi fossili, dimoravano nel loro ambiente naturale. Il dono lasciato dal ritiro delle acque è rimasto incastonato nelle rocce ed è una peculiarità del tessuto urbano cittadino. Con un po' di furbizia si può usare questa particolare caccia al tesoro per far camminare i più piccoli quando ci seguono un po' controvoglia, suggerendo loro di cercare la prossima ammonite. Andiamo ora a trovare il fiume della nostra città. Normalmente, nelle città attraversate da importanti corsi d'acqua, la vita quotidiana scorre lungo le sponde dei fiumi, antiche vie di comunicazione, luoghi vitali di connessione e scambi. A Trento, la fine dell'Ottocento ha portato con sé grandi cambiamenti. Dopo la costruzione della ferrovia, le troppe esondazioni dell'Adige hanno spinto i governanti dell'epoca a prendere una decisione drastica, quella di raddrizzare la curva con cui il fiume si insinuava accarezzando le principali torri medievali, la Torre Verde e la Torre Vanga, per secoli dogane e punti di accesso. Così, dal 1868, l'Adige viene estromesso dalla vita del centro storico e oggi scorre dritto lungo l'asse della valle alla quale regala il suo nome. Non sono mancati episodi in cui il corso d'acqua si è ripreso il suo territorio, come il 4 novembre 1966, quando la malauguratamente celebre alluvione che colpì tante città in Italia non risparmiò neppure Trento. Le immagini dell'epoca mostrano i ragazzini in barca lungo via del Suffragio, come avveniva ai tempi durante i quali la via era lambita dalle acque del fiume. Rimane comunque un segno identitario della città, questo bel fiume, il secondo per lunghezza in Italia. È la connessione tra il mondo alpino, dove sorge, e l'Adriatico, la sua foce verso il Mediterraneo. L'architetto Salvotti proponeva di ricostruire luoghi di socialità sulle rive del fiume per non estromettere questo elemento dalla vita cittadina e per riappropriarsi del suo significato. Ancora però non c'è un legame significativo tra le abitudini quotidiane e il lungo fiume, a parte le piacevoli passeggiate sui suoi argini e la pista ciclabile che unisce la provincia di Bolzano al sud della vallata oltre Rovereto. Cartina di tornasole per i cambiamenti climatici repentini, come la tempesta Vaia oppure ormai sistematici, l'Adige mostra il suo letto impetuoso in occasione delle piene dovute alle violente piogge stagionali o le secche estive quando la siccità sembra farla da padrone. Rimaniamo in zona e seguiamo il corso dell'Adige. Nel 1920 i dipendenti delle Regie Ferrovie presero in carico la tratta dei binari che conduce al Brennero, sostituendo i lavoratori austro-ungarici. Siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale, in un territorio conteso e di confine, e la forza lavoro, ma anche i quadri e gli impiegati, necessitano di spazi dove abitare con le famiglie, spesso numerose. Così come vengono realizzate città giardino per gli operai delle industrie, anche i ferrovieri, riuniti in cooperative, cercano e trovano soluzioni alla necessità di disporre di alloggi decorosi a prezzo accessibile. Dopo la concessione del terreno da parte del Comune di Trento, in soli 2 anni viene edificato un vero e proprio quartiere, seguendo lo schema già noto dei piccoli complessi di edilizia popolare, cioè palazzine sui lati esterni e singole casette al centro con i loro orti per il sostentamento. Questa ancora oggi è una delle zone residenziali più appetibili e ricercate. Passeggiando tra le file delle case colorate dei ferrovieri, ci sembra di stare in una calle dell'isola di Burano. Forse perché l'ingegnere progettista del nucleo originale era Emanuele Kern di Mestre, ma anche in una via laterale di Notting Hill. Gli orti sono diventati colorati giardini, ribassati rispetto al livello stradale che si è alzato con la costruzione del nuovo argine del fiume. Testimonianze dirette dei figli dei ferrovieri raccontano che nel dopoguerra, quando si cercò di ricostruire le strutture colpite dai bombardamenti, si scoprì che le putrelle a sostegno dei piani erano state realizzate con i binari dei treni, un materiale che aveva resistito egregiamente alle esplosioni. Oggi molte delle case dei ferrovieri sono finemente ristrutturate, ma se ci addentriamo per Via De Amicis, possiamo ammirare l'originale fondo stradale ancora sterrato, immaginando come doveva trascorrere qui la vita un secolo fa, con i bambini a giocare per strada e le donne sedute fuori dall'uscio nei mesi più caldi. Una socialità vivace e coesa.

0: Rientriamo ora in centro storico. Si staglia imponente nel cuore della città fin dalla seconda metà del 200. Sulla sua facciata sono ben visibili i merli del Castelvecchio, i successivi interventi architettonici e il prolungamento con il più recente Magno Palazzo Cinquecentesco. Stiamo parlando del Castello del Buon Consiglio, che rappresenta un trattato a cielo aperto di storia dell'ultimo millennio. Le sue sale sono state lo sfondo di importanti eventi come il Concilio di Trento, snodo fondamentale tra il mondo culturale latino e quello germanico. Hanno ospitato diversi imperatori, fra i quali Carlo Magno, e visto momenti epocali fino agli albori del Novecento, come nel luglio del 1916, in piena Grande Guerra e nel cuore dell'irredentismo, il movimento che si batté per riportare il Trentino sotto la bandiera italiana. L'impero austro-ungarico sferra quell'estate un duro colpo alla compagine locale e ne arresta i vertici, tra cui il capo spirituale, il geografo e giornalista Cesare Battisti. La sala del Magno Palazzo, che in epoca rinascimentale accoglieva i raffinati ospiti del principe vescovo al cospetto degli affreschi raffiguranti le più celebri favole di Esopo, è trasformata in un'aula di tribunale dai militari austriaci. Le pareti affrescate vengono ricoperte da calce grigia e ancora oggi, sul pavimento ligneo, si possono vedere i solchi lasciati dai banchi degli imputati. Il 12 luglio del 1916 si svolge un sommario processo al tenente Cesare Battisti e al sottotenente Fabio Filzi, subito condannati a morte per tradimento. Sul retro, nell'austero fossato del castello, oggi chiamato Fossa dei Martiri, Battisti viene impiccato davanti a una folla chiamata per questa occasione di propaganda bellica. Ogni scena di quel macabro rito è ritratta da fotografie in cui il boia sogghigna oscenamente di fronte all'obiettivo e al corpo senza vita di Battisti, con il chiaro intento di colpire il morale degli irredentisti. Alcune di queste immagini sono visibili nel cortile interno al Magno Palazzo, che introduce alla sala del processo. Molte altre sono reperibili negli archivi storici. Ora rimaniamo in zona e ci spostiamo poco distante dal castello. In Piazza della Mostra troviamo alcuni negozi di alimentari e prodotti tipici della Romania. Molte famiglie della comunità gravitano in questa zona, soprattutto la domenica mattina, quando il profumo di incenso si espande all'incrocio tra il vicolo e la via San Marco. È qui che la comunità trentina della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia si ritrova per le celebrazioni religiose e per incontrare i propri connazionali. L'antica chiesa di San Marco, adibita dal 2003 a questo culto, è parte di un complesso monastico di impostazione medievale, di cui sopravvivono l'adiacente ex convento degli Agostiniani e in parte quelli che un tempo erano gli orti dei frati. Le fonti storiche narrano che i frati provenienti da Barbaniga, una frazione della vicina cittadina di Civezzano, si stabilirono a Trento nel 1271 e costruirono con le loro maestranze il convento. Nel 1363 la chiesa fu consacrata e dedicata a San Marco. Purtroppo, all'inizio dell'Ottocento la comunità religiosa fu soppressa e il patrimonio di dipinti, volumi e manoscritti venne saccheggiato e disperso. Rimane invece, nell'angolo del loggiato della chiesa, la bella fontana settecentesca a edicola, dedicata a San Giovanni Nepomuceno, con la sua forma di campana rovesciata. Oggi gli orti del convento sono convertiti a parco pubblico, uno dei più suggestivi della città. Il giardino San Marco, diviso in due parti, entrambe con giochi per bambini. Se si accede dal retro della chiesa, si può attraversare la grande aiuola con le siepi al labirinto, mentre nell'area che si affaccia alle mura di via Livio Marchetti sono presenti variopinte aree fiorite coltivate da una cooperativa sociale. Il giardino è così profumato in tutte le stagioni anche perché ospita un'ampia collezione di rose in vaso, provenienti da ogni parte del mondo e che fioriscono periodicamente. Un ottimo posto per una pausa pranzo dove rigenerare occhi e naso.
1: Beh,
0: Bene, 5 fermate fatte. Io mi riposo un po' e ci sentiamo la prossima puntata.

Avete ascoltato Nel cuore di Trento. Storie e angoli da vivere all'ascolto. Brani tratti dal libro 111 luoghi di Trento che devi proprio scoprire, di Beatrice Barzaghi, con letture di Mario Cagol.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Sinner alza bandiera bianca, stagione finita, devo curare il mio ginocchio, ha annunciato sui social, appuntamento al 2027. Legge elettorale, primi voti di fiducia alla Camera, giovedì l'approvazione finale con l'incognita franchi tiratori, la maggioranza un sistema per dare stabilità, le opposizioni uno schiaffo al Parlamento. Una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea, proposta della Presidente von der Leyen. Giorgia Meloni, servono indicazioni chiare per ridurre il costo e tutelare la competitività dell'industria. Le proteste degli studenti in Francia, un'altra giornata di grande mobilitazione. Fra poco a Parigi in piazza anche docenti e sindacati. Russia-Ucraina, massiccio attacco di droni su Mosca, vittime e feriti, due navi mercantili colpite nel Mar Nero. Benvenuto autunno, nuvole temporali prima al centro, poi al sud. Da giovedì, maltempo in tutta la penisola e temperature in calo. Il belga Francis Alden vince il Nobel per la fisica 2026, ha scoperto i neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Musica, Margherita Vicario torna in scena con il nuovo singolo Ho chiesto aiuto, un brano che attraversa traumi e fragilità. Calcio, la FIGC e l'ipotesi commissariamento al via alla giunta del CONI, preceduta dall'incontro tra Buonfiglio e Malagò. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Come avete sentito, la stagione tennistica di Jannik Sinner è finita per quest'anno, ma ci dice tutto in studio Nico Forletta.
4: L'ultima volta in campo quasi tre mesi fa, era il 12 luglio a Wimbledon, nella finale vinta poi in rimonta in 4 set su Zverev. Da allora una lunga serie di forfè annunciati dallo stesso Sinner, l'ultimo dei quali la scorsa settimana alla vigilia di Pechino, un clima di incertezza che aveva sì creato preoccupazione, molta preoccupazione. Questa mattina, dalla voce dello stesso Sinner, l'ufficializzazione di quello che tutti avevamo intuito.
5: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
4: E quindi d'accordo con i medici, ha detto Sinner, fine anticipata della stagione per continuare a trattare l'infiammazione al ginocchio destro. Si parla di cure conservative, a quanto pare nessuno degli specialisti finora interpellati avrebbe parlato di necessità di intervento chirurgico, dunque appuntamento al 2027. Sinner salterà gli ultimi eventi di questo 2026, ovvero finali ATP a Torino e finali di Coppa Davis a Bologna.
3: Alla Camera sono in corso le dichiarazioni di voto per la prima delle tre fiducie poste dal governo sulla legge elettorale. Ci aggiorna allora in diretta da Montecitorio Lucio Bondi.
6: Sì, il voto è previsto tra circa un'ora, ma il vero scoglio sarà giovedì con il voto finale segreto su richiesta delle opposizioni. Nessun pericolo franchi tiratori, si dice comunque certa la maggioranza, che parla di un testo che garantirà stabilità ridando la parola agli elettori. La prima a intervenire per il centrodestra è stata Ilaria Cavo di Noi Moderati.
7: L'alternativa l'abbiamo vissuta, maggioranze costruite dopo, in aula, su accordi che l'elettore non ha visto.
6: Testo palesemente incostituzionale per le opposizioni poiché introduce un premierato di fatto. Quanto alla richiesta di fiducia per il Campolargo è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Roberto Giachetti, Italia Viva.
8: Avete messo la fiducia semplicemente perché eravate divisi dalla testa fino ai piedi e anche sulle cose più spicciole.
6: Il Campolargo discute anche di leadership, ho invitato Schlein a valutare un passo indietro di tutti per proporre una figura terza, ha fatto sapere Giuseppe Conte, ma la segretaria PD non ha dato disponibilità, affrettiamoci, dice il 5 Stelle, a fare le primarie. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro è tutto, di nuovo a voi.
3: Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo. In primo piano l'emergenza energetica con le proposte della Presidente della Commissione von der Leyen, la corrispondente.
0: Since the end of February, gas prices have risen by 140%.
9: Gas aumentato del 140% dalla fine di febbraio. Diesel raddoppiato e 100 miliardi di euro in più pagati dall'Europa per importare combustibili fossili dall'inizio della guerra in Iran. E con l'arrivo dell'inverno la situazione potrebbe peggiorare. E l'allarme lanciato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, davanti all'Europarlamento di Strasburgo in vista del vertice dei leader del 15 e 16. Ottobre. La Commissione prepara una nuova task force europea per aggregare la domanda di energia, non più soltanto mettere in contatto compratori e venditori, ma affidare a un operatore di mercato veri e propri acquisti congiunti. Nel breve periodo Bruxelles apre ad aiuti di Stato, ma solo mirati a famiglie e imprese più in difficoltà. Per evitare nuovi costi durante la crisi, la Commissione concederà agli esportatori un anno in più di flessibilità sulle nuove regole europee per le importazioni di metano. Resta il nodo delle reti. Von der Leyen chiede di approvare entro fine anno il pacchetto europeo sulle reti e annuncia anche un dialogo strategico sulle raffinerie. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: E di energia si è parlato anche alla quarta riunione del gruppo informale sulla competitività in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. C'era anche la Premier Giorgia Meloni.
10: Il Consiglio europeo dia indicazioni politiche chiare per ridurre il costo dell'energia e tutelare la competitività dell'industria. È l'appello di Giorgia Meloni alla riunione del gruppo informale sulla competitività ospitata in videoconferenza insieme agli omologhi di Germania e Belgio. La Premier richiama anche la lettera inviata la scorsa settimana e firmata insieme al primo ministro ceco per una riforma del sistema europeo di tassazione del carbonio. Il filo conduttore resta per Giorgia Meloni la necessità di conciliare le regole europee per la transizione verde con la tutela delle industrie, cosa ancor più importante, pensa la Premier, in un momento in cui i costi dell'energia sono schizzati alle stelle per l'inflazione e per le guerre in corso. Altro tassello del ragionamento di Giorgia Meloni, l'autonomia strategica del vecchio continente sull'energia per ridurre la dipendenza dai mercati esteri. Federica Ionta, GR1.
3: Carburanti, tornano le accise sul gasolio ed Eni aumenta il prezzo alla pompa, chiarendo che il price cap resta ma non assorbe il ripristino dell'imposta.
11: I prezzi medi dei carburanti si mantengono sostanzialmente stabili lungo la rete stradale. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, oggi benzina e diesel in modalità self si attestano rispettivamente a 2,04 e 2,24 euro al litro, con un ritocco al rialzo di appena 2 millesimi sul diesel. Ancora non si avverte sulle medie finali l'effetto del mancato prolungamento del taglio delle accise di 6 centesimi attivo sul gasolio scaduto nella notte. I rialzi si faranno sentire probabilmente nei prossimi giorni, visto che la fine dello sconto fiscale determinerà un aumento di pari importo anche da parte delle compagnie che hanno applicato il tetto ai prezzi dei carburanti. Eni in mattinata ha chiarito infatti che il price cap resta ma non assorbe il ripristino delle tasse e che da oggi il diesel venduto nelle loro stazioni passerà da 2,19 a 2,25 al litro. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme: senza sconto si interrompe l'ondata di ribassi, mentre si guarda con fiducia alle quotazioni del petrolio. Il Brent scende leggermente e si porta sotto quota 99 dollari al barile. Francesca Capannolo, GR1.
3: Le prospettive della Banca Centrale Europea per l'Italia: economia solida, salari reali in ripresa, ma attenzione allo spread e puntare sulla crescita.
12: Nonostante gli ultimi dati Istat sul potere d'acquisto delle famiglie in calo, intervistato dall'ANSA il capo economista della BCE, Philip Lane, rilancia una prospettiva più rassicurante. Secondo le proiezioni della Banca Centrale, i salari reali in Italia cresceranno più dell'inflazione nel biennio 2027-28, un quadro favorevole dovuto a quella che Lane definisce la buona performance dell'economia italiana e la sua solidità di fondo. Resta l'incertezza causata dall'effetto del caro energia, che rappresenta una perdita per tutta l'Europa e che la BCE deve tenere sotto controllo, soprattutto per le ricadute sull'inflazione, il cui aumento è un danno per famiglie e lavoratori. In tempo di leggi di bilancio, infine, Lane invita i governi a puntare sulla crescita, avvertendo però di fare attenzione allo spread, soprattutto Italia e Francia, i paesi con il livello di debito oggi più elevato rispetto al PIL. Fabio Comini, GR1.
3: È giornata positiva per le principali borse europee, che risultano tutte in crescita. I listini beneficiano del calo di tensione sui rendimenti dei titoli di Stato, circostanza che fa scendere lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi a 106 punti base. Rai Radio 1, le 13:09. Nuova giornata di mobilitazione in tutta la Francia per le proteste degli studenti, ai quali si sono aggiunti anche gli insegnanti. Nel primo pomeriggio è prevista una manifestazione a Parigi in un clima di tensione, attese migliaia di persone nella capitale. Linea alla corrispondente Alessandra De Stefano. Ricopriremo dopo la collega De Stefano. Passiamo al conflitto in Ucraina. Ancora attacchi russi sulle regioni di Kryvyi Rih e di Nikopol. Sul Mar Nero, colpita e affondata una nave mercantile a largo della costa bulgara. E nella notte un massiccio attacco di droni ucraini nella zona di Mosca ha provocato vittime e feriti. La corrispondente.
13: Uno degli attacchi più violenti degli ultimi due anni, 650 droni entrati simultaneamente da direzioni diverse e in ondate successive per saturare le difese di Mosca, un centinaio quelli arrivati alle porte della città. Il bilancio è di 2 morti e una decina di feriti. Fonti ucraine sostengono di aver incendiato un grande deposito petrolifero e poi oltre 50 le case danneggiate e molte automobili. Fermi per ore i 4 aeroporti principali della capitale. Intanto a Zaporizhia, sotto il controllo russo, un drone ucraino ha centrato un pulmino, morti l'autista e 3 dei passeggeri. Fermato a 10.000 metri di quota, un pallone aerostatico lanciato dagli ucraini trasportava un drone dotato di un modulo Starlink per attaccare in profondità la Russia. E intanto nel Mar Nero due mercantili a largo delle coste della Bulgaria sono stati colpiti da droni, una delle navi è affondata e l'equipaggio è disperso. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza, il primo attacco di questo tipo in Bulgaria, paese che fa parte della NATO. Zelensky punta il dito contro le forze di Mosca. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: La vicenda della morte di una ricercatrice in Siberia per un sospetto caso di peste. Mosca prova a minimizzare, mentre Washington offre aiuto.
14: La notizia della presunta morte per peste polmonare in Siberia raggiunge Donald Trump. Seguiamo con attenzione e aiuteremo la Russia. Ma il Cremlino taglia corto sul caso della 28enne Daria Shilipova, dipendente dell'Istituto Antipeste di Irkutsk, morta giovedì scorso dopo 2 giorni di ricovero in ospedale. Non fidatevi delle dicerie, dice Peskov, affidatevi solo alle notizie dell'Agenzia Governativa per la Tutela del Cittadino, la quale afferma solo che la scienziata aveva contratto una polmonite di origine sconosciuta e che la situazione epidemiologica è stabile. Una cautela che però contrasta con le misure adottate e riferite sui media locali. Almeno un ospedale e 200 persone in quarantena, la convocazione di una riunione straordinaria del governatore per una sospetta infezione definita particolarmente pericolosa, obbligo di mascherine in una grande fabbrica del posto. A parlare specificamente di morte per peste il governatore della vicina Buryatia, che poi ha in parte corretto il tiro, mentre sui social si specula che Shilipova fosse entrata in contatto con un agente patogeno dopo aver rotto una fialetta in laboratorio. Valeria Fraschetti, GR1.
3: In Germania è stato arrestato l'ex capo dell'intelligence August Hanning, è stato al vertice dei servizi segreti tedeschi dal 1998 al 2005. È accusato di spionaggio e alto tradimento, avrebbe venduto a una potenza straniera informazioni riservate, fermato anche un ex funzionario di alto livello. In India, quarto giorno di proteste di piazza contro il governo Modi, accusato di una presunta manipolazione elettorale. I manifestanti chiedono le dimissioni del presidente della commissione per le elezioni. L'uomo è accusato di aver cancellato 130 milioni di cittadini dai registri per favorire il partito di governo. E a Delhi, tra gli altri, è stato fermato dalla polizia e poi rilasciato anche Rahul Gandhi, leader dell'opposizione. Il delitto di Garlasco. Dopo le controanalisi sui pedali della bici di Stasi, dalla nuova inchiesta di Pavia emergono altri dubbi sulle prime indagini sull'omicidio di Chiara Poggi.
15: Quando nel 2022 il Tribunale di Milano diede l'ok alla distruzione delle provette utilizzate per analizzare i reperti scientifici del delitto di Carlasco, a RIS di Parma si resero conto che erano già state distrutte 6 anni prima, su ordine del tenente colonnello Alberto Marino, lo stesso ufficiale che nel 2007 si occupò delle analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, con il primo test che individuò il DNA di Chiara Poggi e finì agli atti dell'inchiesta, e le 2 controanalisi effettuate il giorno successivo che diedero esito negativo, ma non vennero mai trasmesse agli inquirenti. Entrambe le vicende sono emerse dalla nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dopo aver ascoltato i carabinieri, la procura di Pavia si appresta a convocare l'allora PM Rosa Muscio per chiarire l'origine di un altro documento riemerso dagli stessi archivi del RIS e mai finito tra le carte del processo. Un profilo psicologico di Stasi senza firma né data, basato su 3 interrogatori da lui resi subito dopo l'omicidio. L'autore lo descrive come un freddo calcolatore, un manipolatore con tendenza narcisistica. Nella prima pagina della consulenza figura il nome della criminologa Alessandra Bramante, che però nega di averla redatta. Simone Zazzera, GR1.
3: Torniamo allora a Parigi, in collegamento alla corrispondente Alessandra De Stefano.
16: Sì, buongiorno, qui in Place de la République al momento c'è un clima di festa, tanti giovani ma anche tanti genitori, studenti, professori, tutti insieme per manifestare in questa mobilitazione che sta interessando tutta la Francia. Manifestazioni ci sono state a Lione, a Marsiglia, a Tolosa, tutte prevalentemente pacifiche, qualche tensione a Strasburgo, tanti cartelloni contro il governo e contro il presidente Macron. Il sindacato studentesco ha detto che le proposte di Le Cornu non sono sufficienti, 5.000 sono i fermati fino a oggi, 90% dei quali minori, 190 gli studenti feriti negli scontri con la polizia, 6 le inchieste sono aperte, una sul grave episodio a Lens dove un ragazzo è stato amputato alla mano perché aveva raccolto una granata. Cosa chiedono gli studenti? Gli studenti sono in piazza dal 17 settembre, chiedono mezzi in più per la scuola pubblica, investimenti, uomini e soprattutto che la scuola sia all'altezza dello studio, all'altezza del loro futuro. Tanti gli striscioni sul futuro di questi ragazzi. Alle 14 la manifestazione prenderà il via qui da Place de la Ti restituisco la linea.
3: Meteo, in arrivo una perturbazione al nord. Le previsioni con il primo maresciallo dell'aeronautica militare Alfonso Sequino.
17: Molto nuvoloso sulle regioni centrali, dove ci saranno dei piovaschi e anche dei rovesci, temporali invece previsti sulla Sardegna. Poi pian piano i fenomeni si sposteranno verso sud, ma contemporaneamente arriverà un nuovo sistema nuvoloso al nord che interesserà dalla serata il nord-ovest. Dalla giornata di domani i fenomeni si estenderanno a buona parte del settentrione, in attesa di giovedì, quando il maltempo vedrà tutto il territorio nazionale essere interessato da fenomeni anche intensi a carattere di temporale. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione ad oggi, ma nei prossimi giorni la tendenza è alla flessione.
3: Il Nobel per la fisica 2026 va a un solo vincitore, Francis Alsen, 82 anni, belga, docente all'Università del Wisconsin, premiato per i suoi studi sui neutrini.
18: Un cubo di ghiaccio grande 1 chilometro per lato, sepolto sotto il polo sud, è Ice Cube, l'osservatorio a cui Alsen ha legato il suo Nobel. È fatto di migliaia di sensori in grado di cogliere il passaggio di un neutrino arrivato dallo spazio. Professor Stefano Fabris, direttore del Dipartimento Scienze Fisiche del CNR, ci aiuti a capire.
19: Ho immaginato un telescopio che funziona in modo totalmente diverso da quelli tradizionali. Un pezzo di ghiaccio molto grande che è capace di rivelare queste particelle che sono inafferrabili. Arrivano fino a noi conservando informazioni sulle loro origini.
18: Diventano insomma strumenti per capire meglio l'universo.
19: Questo Nobel riconosce forse una delle trasformazioni che sono più affascinanti dell'astrofisica contemporanea. Aver reso il neutrino da particella quasi inafferrabile a messaggero astronomico.
18: Quali le conseguenze di questo premio?
19: Porta l'attenzione sulle grandi infrastrutture di ricerca sulle quali il nostro paese e l'Europa stessa investe moltissimo ed è all'avanguardia.
18: Federico Mello, GR1.
3: Dopo l'esordio alla regia con il film Gloria, che ha ottenuto 2 nastri d'argento e 9 candidature ai David di Donatello, Margherita Vicario torna alla musica con un nuovo singolo dal titolo Ho chiesto aiuto.
20: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena.
21: Quel dolore interiore che prova a farci sprofondare nella solitudine e la soluzione, facile solo in apparenza, affidarsi agli altri. Accompagnata da un coro dalle reminiscenze gospel, quella di Margherita Vicario è una scrittura intima, lucida e di facile immedesimazione.

0: stare male non è più qualcosa da accettare, ma una condizione che si può riconoscere e trasformare. Ho chiesto aiuto non racconta la scomparsa del dolore, ma la scoperta che esiste un modo per superarlo e tornare a godere di quella meraviglia che è la vita.
1: Perché il bello, quello esiste.
0: Silvio Vitelli, GR1.
2: Oltre 550.000 biglietti venduti dopo il successo delle quattro date all'Arena di Verona per il musical Notre Dame de Paris, che sta per festeggiare il 25esimo anniversario dal debutto in Italia e che dal 9 ottobre sarà al Corus Life Arena di Bergamo.
3: E questo è il tempo delle
2: L'opera popolare, firmata da Riccardo Cocciante, con libretto di Pasquale Panella, racconta la storia di Esmeralda e Quasimodo, nata dalla penna di Vittor Hugo nel 1831, e continua a conquistare il pubblico grazie alla combinazione di danza e brani diventati autentiche hit. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Stefano Catini e Tommaso Margiotta, da Giorgio Schiavoni che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata, ora linea allo sport.
4: Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
6: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore.

0: Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: GR Sport.
2: Ben ritrovati da Nico Forletta, torniamo su Jannik Sinner, sulla sua stagione finita prima del tempo a causa dei problemi al ginocchio destro. Un brutto colpo per il tennis azzurro, il presidente federale Angelo Binaghi al nostro microfono.
3: In questo momento siamo soprattutto addolorati per quanto fosse nell'aria, è una notizia molto molto dura, però credo che la cosa più importante sia preservare l'integrità fisica del giocatore a medio lungo termine.
4: La federazione è vicina a Jannik Sinner, il presidente Angelo Binaghi non ha dubbi, a 25 anni deve pensare al futuro, ma i problemi al ginocchio che terranno Sinner fuori fino al 2027 non sono legati al fitto calendario tennistico, spiega Binaghi.
3: Finché i giocatori di tennis hanno ancora il tempo di fare esibizioni, significa che ancora c'è margine, che quindi una oculata programmazione che tenga i giocatori fisicamente sani è ancora assolutamente possibile.
4: Tra gli appuntamenti che Sinner salterà c'è anche la Coppa Davis, ma l'Italia, sottolinea Binaghi, proverà a difenderla anche senza il suo numero uno.
3: Vincerla per la quarta volta di fila sarebbe un'impresa, ma insomma i ragazzi hanno un cuore grande così, hanno dimostrato sempre di riuscire a fare molto di più di quello che è il meglio che possono fare.
4: Giorgio Matteoli, GR1.
2: Passiamo all'altro argomento del giorno, ovvero sia all'ipotesi di commissariamento della Federcalcio. Ebbene, dalla CONI, dalla Giunta, c'è il verdetto, ci aggiorna in collegamento l'inviato Emilio Mancuso.
5: Sì, buongiorno, buongiorno dal CONI, proprio così, perché è arrivata all'unanimità il voto della giunta e dunque commissariamento della Federcalcio, come peraltro avevamo anticipato, avevamo detto nel collegamento di stamattina alle 11, e dunque commissariamento della Federcalcio all'unanimità con incarico a Giovanni Malagò, come d'accordo tra Buonfiglio e lo stesso Malagò. Adesso ci sarà la ratifica scontata da parte del Consiglio Nazionale convocato per le ore 14, ma naturalmente confermato dunque il commissariamento della Federcalcio. Vedremo adesso i tempi quali saranno. Entro 90 giorni il commissario, che è il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, convocherà le nuove elezioni, e dunque le nuove elezioni ci saranno o entro la fine di dicembre oppure nel mese di gennaio, con Malagò probabilmente unico candidato alla Federcalcio. Linea allo studio.
2: Per rimanere al calcio nazionale, ieri sera con la vittoria sulla Turchia si è chiuso il ciclo di 4 partite di Nations League per la nazionale di Roberto Mancini. Il bilancio da uno dei nostri inviati.
6: Stanchi alla meta, ma la crescita è stata notevole. La nazionale ha trovato certezze nei risultati, confidenza nel palleggio. 11 giorni intensi, tosti, ha sospirato alla fine Mancini, cominciati male con la sconfitta con il Belgio tra i fischi dell'Olimpico. Calafiori però...
7: Un'idea che avevo in testa, che secondo me non si può valutare il lavoro di un allenatore dopo 3 giorni, come non si può valutare neanche dopo una settimana o due. Siamo a buon punto e adesso giochiamo tutti nelle ultime due, ma ancora c'è tanto da lavorare.
6: I tifosi hanno scoperto Caiode, la sua corsa e gli inserimenti affilati, Vergara tecnico e sfrontato, la forza elegante di Dumbia, il più giovane. Alessandro Romano si è fatto confondere dalla tensione al debutto con il Belgio. Mancini ha creduto in lui, di nuovo titolare con la Turchia.
7: Sa che viene scritto tanto, però ho avuto uno staff dietro di me, una squadra dietro me che mi ha aiutato tanto.
6: A novembre Francia, San Siro, il Belgio a Bruxelles. La nazionale giocherà per andare avanti in Nations League. Mancini potrebbe chiamare alcuni ragazzi dell'Under 21, Pisilli, Liberali, terrà in considerazione Matteo Reteghi per l'attacco. Bologna con Andrea Neri, Daniele Fortuna, GR1.
2: Per questa edizione è tutto, a risentirci.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.
9: Sosteniamoci. Relazioni, risorse e opportunità per coltivare il futuro. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Danilo De Vigili e Sara Segantin.
10: Buongiorno a tutti, siamo in onda con Sosteniamoci, un programma di Danilo De Vigili
11: e Sara Segantin.
10: Per la parte tecnica Tommaso Ecca e in regia Stefano Uccia. Sosteniamoci è il nostro viaggio di 13 puntate nel

0: esplorare il mondo della sostenibilità, cercando di tradurre questo termine che spesso è stato usato in modo ideologico in concetti concreti utili per la vita di tutti i cittadini.
1: Soprattutto di radicarli in quello che c'è già, in quello che può essere, in quello che può portare per il nostro Trentino, la nostra Italia e il nostro pianeta. Cercheremo di capire in questo viaggio assieme a voi come stanno insieme ambiente, clima, diritti umani, economia e davvero cosa ha a che fare col nostro stare al mondo, ogni sfumatura di verde in questo caso, che vi porteremo nelle vostre radio, nelle vostre auto, nelle vostre case e nel vostro quotidiano.
0: È il caso di cominciare facendo il punto sull'estate trascorsa, perché quella mi pare ci abbia dato dei segnali forti, no?
1: Purtroppo devo dire, tra ghiacciai in fusione, temperature sempre alle stelle, continuiamo a dire l'anno più caldo e anche il nostro territorio purtroppo in sofferenza con la paura di un autunno che non sappiamo cosa ci porterà, abbiamo di che parlare.
0: E tu sei una giornalista, ti occupi di questi temi da tanto tempo e si sente spesso parlare del grado e mezzo, no? Come limite, che mi sa ce lo siamo già giocati, no? Perché oltre questo grado e mezzo purtroppo possono avvenire degli sconvolgimenti climatici di cui abbiamo avuto un assaggio. Ecco, ci vuoi un attimo spiegare meglio questo concetto, questo limite e dove stiamo andando?
1: Come sempre, l'innalzamento delle temperature globali ci porta a confrontarci con un'imprevedibilità crescente a livello climatico, quindi l'acqua non è che ce n'è meno, semplicemente distribuita in maniera più pericolosa per la civiltà, per il genere umano, quindi più alluvioni, più siccità, una realtà con cui stiamo facendo i conti e quindi quel grado 0.5 che abbiamo, ahimè, superato ci porta a scenari senz'altro difficili, ma ci ricorda anche che ogni decimo di grado conta, che la partita non è persa, che ogni sforzo in più salva vite umane, protegge interi ecosistemi e quindi direi, Danilo, ora di cambiare parole. Non dobbiamo salvare il pianeta, salvare la natura, dobbiamo ripensare il nostro modo di stare al mondo, il rapporto, la relazione fra di noi e con il pianeta e quindi prendere questa spia di allarme ambientale, sociale ed economica come spunto per costruire un mondo più giusto, più equo e anche a livello economico qualcosa che convenga a tutti, un profitto che venga forse dopo le persone e il pianeta e per le persone e il pianeta e non viceversa.
0: Sì, infatti spesso la sostenibilità è equiparata agli aspetti ambientali, mentre in realtà, come hai fatto ben presente tu, lo sviluppo sostenibile è un paradigma di una nuova forma di economia che cerca di conciliare ovviamente i limiti planetari, ne parleremo dopo, in queste puntate affronteremo tutti i vari temi dello sviluppo sostenibile, prendendo spunto dall'agenzia dell'ONU che ha creato il concetto di obiettivi del millennio. Per oggi abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Giovannini, che è stato ministro del lavoro, è stato ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e oggi è direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Buongiorno, buongiorno professore, benvenuto.
1: Buongiorno professore.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
0: Lei da anni monitora lo stato della sostenibilità in Italia. Ci può dire qual è il ruolo di ASVIS e che cosa significa, diciamo, andare oltre lo slogan della sostenibilità e che cosa sta facendo ASVIS, ha fatto in questi anni per tradurla anche in scelte concrete?
2: L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile nasce all'indomani della firma della strategia mondiale della cosiddetta Agenda 2030 firmata dai paesi dell'ONU nel settembre del 2015. Quella strategia fissava 17 grandi obiettivi poi articolati in target più concreti e l'ASVIS ha deciso di diventare un po' il motore per l'attuazione di quella strategia che, come voi ricordavate, parla di sostenibilità ambientale, sociale, economica ma anche istituzionale. L'ASVIS riunisce più di 300 soggetti della società civile italiana, le associazioni di categoria, i sindacati, gli enti del terzo settore, enti di ricerca e così via, e in questi anni ha promosso nelle scuole l'educazione allo sviluppo sostenibile, che è diventata obbligatoria, nelle università i corsi per la sostenibilità, ma anche tanti cambiamenti nelle politiche. Ne cito soltanto uno, perché forse è il più rilevante, il cambiamento rispetto della Costituzione italiana, in particolare dell'articolo 9 e 41 della Costituzione. L'articolo 9 è uno dei principi fondamentali che non erano mai stati toccati dalla promulgazione della Costituzione in poi, che oggi recita che la Repubblica protegge l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Abbiamo quindi introdotto il concetto di futuro, di interessi delle future generazioni, che è proprio al centro del concetto di sviluppo sostenibile, visto che lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni senza pregiudicare il fatto che quelle successive possano fare altrettanto.

0: Professor Giovannini, abbiamo ovviamente stiamo navigando un periodo dalla grandissima complessità geopolitica e i tre pilastri che sono nel cuore proprio dello sviluppo sostenibile, quello ambientale, sociale ed economico, sempre più spesso fanno fatica a stare insieme. Lei citava giustamente la Costituzione, non solo l'articolo 9 ma anche l'articolo 41 hanno veramente cambiato anche il nostro approccio legislativo a questi temi. Nella pratica vede davvero i cambiamenti necessari, ma ancora di più dalla sua prospettiva quali sono quelle misure, quei cambiamenti che dobbiamo mettere in atto per tenere insieme questi tre pilastri e ripensare il nostro presente prima ancora che il futuro?
1: In questi 11 anni di vita dell'Alleanza, ma poi anche della legislazione, abbiamo visto vari passi avanti sui 17 obiettivi. Purtroppo però complessivamente, anche per le cause che lei ricordava, in particolare dopo il Covid, sui 17 obiettivi per 6, le disuguaglianze, la povertà, la condizione degli ecosistemi terrestri, ma anche la partnership, la governance, la qualità dei sistemi idrici, siamo indietro oggi rispetto al 2010. Quindi non solo non raggiungeremo gli obiettivi, ma addirittura stiamo peggio rispetto a 15 anni fa. Questo è un risultato aggregato, ovviamente, con grandi differenze territoriali. Ci sono alcune regioni che stanno meglio, hanno fatto passi avanti, e altre che invece sono ancora indietro. Ma un punto fondamentale è che la sostenibilità, che se ne dica, si è affermata nella realtà attraverso l'impegno delle imprese. Le pensi che le imprese italiane manifatturiere che hanno investito in sostenibilità negli anni 2016-2018, nei 3 anni successivi, a parità di tutte le altre condizioni, hanno visto il loro valore aggiunto crescere di oltre il 16% in più rispetto alle altre. Questo vuol dire che investire in sostenibilità ambientale e sociale conviene anche da un punto di vista economico. Purtroppo sentiamo dire invece spesso che la sostenibilità è un costo. In realtà chi sostiene tutto questo non ha dati concreti per dimostrare, ma continua a ripeterlo e molti purtroppo ci credono.
2: Rimanendo sui dati, professore, lei ha detto che purtroppo oggi stiamo peggio di quando avete iniziato a monitorare la situazione, ma ci può dire magari qualcuno degli indicatori che voi monitorate che ha visto peggiorare e se ci sono magari delle situazioni che riguardano la provincia di Trento che invece lei ha visto andare in controtendenza?
1: Beh, i peggioramenti più rilevanti si hanno nelle dimensioni sociali, proprio la povertà, le disuguaglianze, ma anche su quelle ambientali, la qualità degli ecosistemi terrestri in particolare. Ovviamente la provincia di Trento è una delle migliori d'Italia anche rispetto alla sostenibilità. La qualità della vita, lo sappiamo benissimo, è molto alta, ma sono stati fatti anche investimenti nella direzione di uno sviluppo sostenibile. Altre regioni, quelle del Mezzogiorno, sono ovviamente più indietro, ma anche in molti luoghi, magari a pelle di leopardo, penso alla Lombardia, penso al Piemonte, penso all'Emilia-Romagna, ci sono province che hanno fatto molto meglio e province che invece hanno fatto peggio. Proprio qui viene la grande difficoltà di tenere insieme le politiche per lo sviluppo sostenibile, la cosiddetta coerenza delle politiche, perché se io faccio bene un campo, ma quel miglioramento ne peggiora un altro, non andiamo molto lontano.
0: Certo. Professor Giovannini, riesce a farci anche qualche esempio concreto che già sta funzionando e trainando questo cambiamento?
1: Beh, uno per tutti, ma non è l'unico, la transizione all'economia cosiddetta circolare, il che vuol dire riusare i materiali invece che usare materie prime vergini. Adesso in questo momento c'è un grande problema con la plastica, ma l'Italia è un'eccellenza europea e non solo, e tante imprese hanno sviluppato brevetti e sistemi produttivi che vendono in tutto il mondo, perché questo è il punto chiave. Se il mondo si vuole salvare deve andare in questa direzione, e questa è stata da sempre la logica del famoso Green Deal europeo, tanto criticato da alcuni, che non era una strategia ambientalista, ma una strategia di sviluppo, proprio ponendo le imprese sulla frontiera. Chi lo ha fatto, come ho detto prima, ha già ottenuto molti benefici, chi invece si barcamena o rimanda non può prendersela con altri se non con la propria, direi, scarsa attenzione all'innovazione.
2: Beh, mi sembra che dalle sue ultime parole emerga chiaramente che la sostenibilità non è un costo, ma è una grande opportunità per lo sviluppo equo delle società, e quindi la ringraziamo per essere stato con noi e per averci dato questi preziosi contributi per chiarire in maniera concreta anche questo termine che a volte viene spesso, diciamo, ideologicizzato.
1: Ricordo che sul sito asvis.it è possibile trovare tutti i nostri rapporti gratuiti, compreso quello sul Trentino.
0: Vi invitiamo assolutamente a consultarli. Grazie ancora ad Enrico Giovannini, ricordo direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Continueremo a seguirla sempre in positivo. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Danilo, torniamo qui in studio con Sosteniamoci, la prima di queste 13 puntate dedicate tutte al tema appunto della sostenibilità, ma calata qui nel concreto, nel reale del nostro territorio. Abbiamo appena parlato con Enrico Giovannini, facendo a mio avviso un grandissimo bagno di realtà. La sostenibilità non soltanto è conveniente, ma chi resterà indietro pagherà il costo più alto in termini umani, in termini ambientali, ma anche in termini economici. E qui entro nel cuore di quello che è il tuo tema, il tuo mestiere, la tua competenza. In che modo noi ci guadagniamo? Quindi, al di là di essere una questione ecologica, diventa anche una questione di egoismo economico, portando avanti appunto il rispetto, la tutela dell'ambiente, la resilienza climatica e tutto quanto è annesso e connesso.
1: Beh, in questo Sara mi può essere d'aiuto raccontare un po' com'è nata la sostenibilità. Tra l'altro, noi italiani abbiamo avuto il primato con il Club di Roma di Aurelio Peccei di promuovere il primo studio sui limiti dello sviluppo, i limiti di una crescita infinita in un pianeta finito. Era un club di economisti, di industriali, il quale commissionò al Massachusetts Institute of Technology questo studio, da quale emerse che, andando avanti di questo passo a consumare materie prime non rinnovabili, a pompare CO2 nell'atmosfera, avremmo creato dei problemi di tipo economico, perché fino a 50-60 anni fa lo sviluppo, la crescita economica si accompagnava anche ad una crescita e un progresso sociale. Poi a un certo punto si è rotto questo tipo di rapporto, e quindi questo studio è stato la pietra miliare. Ma poi le associazioni ambientaliste, io ho lasciato l'Amato Trentino per andare a lavorare al WWF, di quest'anno festeggiamo il 60° anniversario in Italia, ma i movimenti ambientalisti sono stati fondamentali per creare questa coscienza e far capire che questo modello di sviluppo non ci stava portando verso dei problemi. Sono stati importanti anche in questa evoluzione dei creativi. Io penso a un libro come quello di Rachel Carson, La primavera silenziosa, che denunciò la scomparsa degli uccelli e degli insetti dalle campagne a causa dell'uso intensivo del DDT.
0: Ricordo Primavera silenziosa 1961, un'epoca in cui gli Stati Uniti spruzzavano solo nei loro cortili d'ingresso più veleno che l'intera India per tutta la sua produzione agroalimentare. Quindi ha segnato davvero la svolta di un'epoca, accolto fra l'altro mica dal plauso, perché l'hanno accusata di andare contro quelle che sono le realtà scientifiche, che erano le realtà scientifiche del tempo. Come mai questo cambio di paradigma è riuscito un po' alla volta a radicarsi, e cosa ci manca ancora secondo te?
1: Ma secondo me la storia della Rachel Carson o di altri artisti ci insegna una cosa: noi alla fine proteggiamo ciò che amiamo. Amiamo le cose belle, amiamo le cose in cui crediamo. Quindi anche nella narrazione della sostenibilità dobbiamo aggiungere a dei ragionamenti economici anche dei ragionamenti valoriali, perché
0: sì,
1: giusto o sbagliato è un concetto che è sempre stato nella storia dell'uomo. Non dimentichiamoci che fino a 200 anni fa la più grande economia del mondo, quella americana, si basava sulla schiavitù, che era una forza riconosciuta, e per fortuna l'abbiamo superata. Dicevo, a un certo punto questi movimenti hanno prodotto l'interesse della politica, e qui una commissaria europea, la Brundtland, fu la prima a definire proprio il concetto di sviluppo sostenibile, e da lì poi sono nate anche delle leggi che stanno regolando in maniera intelligente alcune discipline, anche se io sono un po' contrario all'eccesso di legislazione. L'Europa in questi anni ha fatto forse troppe regole e ha messo pochi investimenti, perché, come diceva il professor Giovannini, bisogna finanziare una transizione, cioè non si può passare dall'estrazione di una materia prima al riciclo di un rifiuto con la bacchetta magica.
0: Diciamo,
1: bisogna cambiare
0: che,
1: tecnologie.
0: Che spesso c'è stato anche un problema, purtroppo, di speculazione, quindi ovviamente le misure vanno attuate sotto una forma di controllo anche legislativo. Ma interessante che adesso molte iniziative nascano dal basso. È appena stata lanciata la campagna dei cittadini europei per il riconoscimento dei diritti della natura anche in Europa, e questo, citavi la schiavitù, ci riporta veramente a un cambio di paradigma drammatico, dal concetto di sfruttamento a quello di riconoscimento di entità giuridica della natura. Se non ci rendiamo conto di quanto conta, di quanto amiamo appunto anche queste terre. Il Trentino davvero ne è l'esempio per eccellenza, i nostri ghiacciai, le nostre foreste, le nostre valli, le nostre città. Difficilmente riusciremo a mettere in atto tutte le misure necessarie, non soltanto per proteggerle, ma per continuare ad amarle.
1: Sì, bisogna trovare un giusto mix tra quelle che sono le ragioni economiche e le ragioni sentimentali. Dal punto di vista economico, oramai l'efficienza energetica sta dimostrando che il fotovoltaico costa un terzo o un quarto dell'energia prodotta con i fossili. Il recupero di rifiuti per uno Stato come l'Italia, che non ha materie prime, è una risorsa importantissima. E poi tutto questo si traduce in qualità della vita, perché città più pulite, con meno traffico e magari con più alberi, significa anche temperature più accettabili, visto che siamo andati quest'estate verso temperature assolutamente africane, e questo è qualità della vita, è salute ed è sostenibilità concreta, è cambiare il nostro modello culturale per usare le nuove tecnologie per migliorare il nostro modo di soddisfare i bisogni, fondamentale, senza però compromettere quelli che sono i limiti planetari.
0: Quindi stare meglio per stare meglio. Di questo, di tanto altro, dei rapporti anche con i diritti umani, le disuguaglianze, ma soprattutto di comunità e possibilità, parleremo in tutte le prossime puntate, sempre su Sosteniamoci, sempre su Rai Trentino. Buon proseguimento e buon ascolto.
2: Avete ascoltato? Sosteniamoci. Relazioni, risorse e opportunità per coltivare il futuro. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Danilo De Vigili e Sara Segantin.

0: Gialli dal passato, tratto dai racconti di Mauro Neri, letture di Mario Cagol, regia di Giuseppe D'Agostino.
1: Un inverno davvero gelato. Gennaio 1745. La locanda di fronte all'abbazia di San Lorenzo era gelida e quasi deserta. Niente da dire, amici miei, brontolò Antonio Cavazzani rivolgendosi al suo vice Valerio Battaglia e al baron del Sol Arturo Dalle Moline. Quando il freddo dell'inverno si incaponisce a far del male alla povera gente, c'è ben poco che si può fare. Bisogna solo attendere e sperare che la neve e il ghiaccio se ne vadano da soli al più presto. Intanto però grandi e piccoli, giovani e vecchi soffrono. E se soffrono? E sapeste il concerto nelle stalle? Nella mia contrada di San Marco è un continuo muggire e ragliare di quelle povere bestie per la fame e per il freddo, aggiunse Valerio.
2: E le malattie?
1: Disse Arturo dopo aver bevuto un lungo sorso di vin rosso.
2: Vecchi e bambini sono in preda a brividi continui che li perseguitano giorno e notte, con la fronte che scotta e le braccia che tremano, in preda a febbri che da sole basterebbero a mandar tutti al creatore.
1: I medici sono pochi a Trento, ce ne accorgiamo in periodi come questi, aggiunse il giovane Battaglia. I letti nei due ospedali della città sono tutti occupati e le medicine cominciano a scarseggiare. Achille, il nostro staliere, disse Cavazzani rompendo un breve istante di silenzio. L'altro ieri mi ha raccontato una strana storia. Lo conoscete, no, l'Achille? È un omone di 40 anni, alto, robusto e forte più di un toro. Ma il dolore che pativa anche solo a immaginare la propria madre inchiodata al letto, lo faceva sembrare più piccolo, più indifeso. Sentite cosa è successo.
3: Mia madre Menega sta molto male, messer Cavazzani. Sono ormai 2 settimane che non si alza e in preda ai tremori infiniti che le rendono difficile anche solo aprire bocca per chiamare aiuto. E perciò mio padre Ernesto si è trasferito praticamente in camera da letto, pronto ad aiutare la moglie in ogni incombenza, e dargli da bere, farla mangiare quel po' di minestra tiepida che riesce a mandar giù, cambiarle le pezze sulla fronte per tener bassa la febbre e infine farle un po' di compagnia. E poi l'altro ieri sera hanno bussato alla porta. Mio padre è andato a vedere chi poteva essere. Si è trovato davanti un tipo, un uomo anziano, così magro e così alto da sembrare una pertica, vestita con un vecchio saio scuro.
4: Sono fratel Belagià.
3: Così ha sibilato lo sconosciuto. Qui non trovate niente da mettere in pancia, buon uomo, ha risposto mio padre. In questa casa c'è mia moglie Menega che ha bisogno di tutto e quindi per voi non è rimasto nulla.
4: Ma io non vi ho chiesto niente, pover'uomo. Così ha risposto quell'altro con una voce bassa e roca che voleva però essere suadente. Sì, sì. Io sono qui per dare, non per avere.
3: E mio padre a quel punto ha capito che lì davanti a lui c'era qualcuno che aveva di sicuro qualcosa da vendergli e mi dispiace, buon uomo, mi potreste essere utile solo se aveste un po' di salute da vendermi. Allora sì che sareste prezioso. E lo sconosciuto ha sorriso e si è tolto dalla spalla un borsone da cui ha preso un piccolo involto.
4: Ecco, messere, le vedete queste foglie secche? Sono state raccolte mesi fa, nella notte magica di San Giovanni, nei boschi sopra il santuario delle Laste. Basta farle rinvenire in una pentola piena d'acqua, acqua calda per metà, e lasciatele poi riposare per mezza giornata e date da bere la tisana alla vostra malata. 2 sorsi allo scadere di ogni ora del giorno e della notte.
3: E E chi mi assicura che questa cura riuscirà a guarire la mia povera Menega?
1: Ve lo garantiscono le quasi 100 persone a cui ho già consegnato queste foglie miracolose. Cosa volete che siano? 5 fiorini in cambio di un sacchetto che riporterà vostra moglie in salute, forte e robusta più di prima.
3: Beh, 5 fiorini sono molti, messere.
1: Così ha risposto mio padre, che per un istante aveva sperato di poter guarire la sua Menega.
3: 5 fiorini tutti assieme qui da me si sono visti poche volte.
1: E lo sconosciuto ha aperto il borsone, ha frugato all'interno e ne ha tirato fuori un pugno di involti. Ecco, vedete, mi sono rimaste solo queste foglie, 4 porzioni in tutto. Ieri ce n'erano almeno un centinaio in questa sporta. Le ho vendute quasi tutte. E 5 fiorini l'involto, alla fine, sono saltati fuori in tutte le famiglie. Non vedo perché voi dovreste fare eccezione, no?
3: Il mio babbo ci ha pensato su un po' a lungo, eh. Certo, 5 fiorini li aveva, li erano messi da parte, da usare però solo nei momenti difficili. Ma quello era o non era un momento difficile? Cosa avrebbe fatto lui se la sua Menega avesse chiuso gli occhi per sempre?
1: Va bene, aspettate qui, così ha mormorato il mio povero babbo. È andato in camera da letto, ha aperto il primo cassetto del comò e in fondo, da sotto agli abiti estivi, ha tirato fuori un piccolo portamonete. Lo ha aperto, ha contato 5 fiorini ed è tornato alla porta d'ingresso. Ha consegnato i denari a quel frate speziale, ha preso il sacchetto con le foglie e ha addirittura ringraziato lo strano e viscido individuo. Per 2 giorni interi mio padre 12 volte al dì ha fatto bere a mia madre quello strano infuso in odore e in sapore. E per altre 12 volte, la notte, mi sono alzato io. Ho provato ad assaggiarne un goccio, sapete? Era acqua. Acqua tiepida, in sapore. La povera Menega non solo non è guarita, ma è addirittura peggiorata. Tanto che ieri l'abbiamo accompagnata all'ospitale degli zappatori per affidarla ai dottori, a quelli veri però. E adesso mio padre è doppiamente avvilito per essere stato imbrogliato da quell'estofante patentato e per aver dilapidato quasi tutti i risparmi di famiglia. Ecco, avete sentito com'è andata? Disse Cavazzani.

0: Certo che si risponde al vero ciò che il brigante ha detto al padre di Achille, e cioè che fino a quel momento aveva già venduto quasi tutti i suoi magici involti nelle case più povere di Trento, deve esserci una moria terribile, un'ecatombe di poveri diavoli vittime di un vero e proprio raggiro, disse Valerio.
1: Raggiro, una truffa, ecco la parola giusta,
0: esclamò Arturo dalle Moline, girandosi a guardar fisso e serio negli occhi il bargello della città. No, non guardarmi così, Arturo. So già cosa stai pensando. Ma perché questa informazione non è arrivata alle orecchie del bargello? Perché, caro il mio buon vecchio mendicante, se dovessimo dar retta a tutte le frottole che girano per la città in epoca di epidemie, sarebbe come rincorrere 200 farfalle da catturare con un cucchiaino. E comunque l'aggravarsi della mamma di Achille è roba di ieri sera, ed è per questo che vi ho convocati qui a Piedicastello. Questa sera Valerio e io ispezioneremo personalmente i quartieri più poveri della città, ma ci piacerebbe andare a colpo quasi sicuro. E qui intervieni tu, mio caro Arturo, e assieme a te anche i tuoi compari, quelli di Piedicastello. Avete l'intera giornata per sguinzagliarvi nelle contrade più povere di Trento e trovatemi quel malandrino che, stando alla descrizione di Achille, dovrebbe essere facilmente riconoscibile. Se riuscite a individuare una o più famiglie non ancora contattate da quel brigante in cerca di facili guadagni, sorveglieremo le loro case e al momento opportuno ci penseremo noi a intervenire. Fra Belajal doveva conoscere molto bene la mente umana. Sapeva infatti che le ore più fragili della notte, quelle in cui gli incubi svaniscono e il povero disgraziato di turno si sveglia in preda ai pensieri più tristi e funesti, quelle ore che scoccano poco prima dell'alba, sono da tutti chiamate le ore del lupo.

Sono le ore della veglia rancorosa, dei sogni funesti a occhi aperti, dei pensieri che si rincorrono nell'annunciare un giorno che sarà pieno di problemi, di guai, di litigate con chissà chi. Quelle dalle 4 alle 6 del mattino sono anche, ahimè, le ore preferite da signora Morte per sorprendere nel letto l'agonizzante che sta per dire addio al mondo.

0: nel vicoletto buio, a un tiro di schioppo dal palazzo degli Sbirri, nella contrada tra la piazza del Duomo e quella di Santa Maria Maggiore, l'ombra di un figuro alto e magro, vestito d'un saio anch'esso scuro, camminava rasente alle case, portando sulla spalla destra una sporta gonfia di chissà che cosa. Ad ogni respiro di quel fantasma scuro, la luce della luna illuminava dal cielo una nuvoletta di vapore che si condensava nell'aria per sparire all'istante dissolta da un gelo terribile. Arrivato a una minuscola piazzetta che dava su una roggia stretta e silenziosa, visto che l'acqua sporca era completamente ghiacciata, Bellagialli, il malvivente, perché di lui si trattava, Antonio Cavazzani, intabarrato in un pesante cappotto di lana cotta, ne era sicuro, si fermò guardandosi attorno furtivo. Forse aveva sentito un rumore involontario di uno dei 12 sbirri appostati giù per il vicolo, oppure aveva fretta di finire il suo sporco lavoro e si muoveva veloce e senza la necessaria cautela. Con un cenno della testa, Cavazzani ordinò allo sbirro più vicino di andare a nascondersi nell'ombra lì accanto. Il diavolo, perché di lui si trattava, tutte le guardie, escluso il Bargello, ne erano convinte. Dopo una veloce occhiata alle spalle, si voltò e sparì nel buio di un androne, imboccando le scale di legno che portavano al piano di sopra. Cavazzani contò fino quasi a 10 prima che il rumore dei colpi sulla porta del primo piano esplodessero violenti nella penombra dell'ora del lupo. Una serie di 3 colpi e subito dopo ecco la seconda, la terza e la quarta, prima che dall'interno qualcuno venisse ad aprire. A quel punto, dal buio del pianterreno, Antonio Cavazzani poté ascoltare tutto il dialogo che si svolgeva di sopra.
1: «Mi hanno detto che in questa casa c'è un uomo che sta per morire», disse il farabutto parlando sottovoce e con voce strozzata.
2: «E come fate a saperlo voi?» rispose una voce giovane ma travolta dal dolore. «Perché venite nel pieno della notte a svegliare dei poveri disgraziati che stanno piangendo per l'ultima volta il loro vecchio padre?»
1: «Perché forse la provvidenza ha avuto pietà per il vostro dolore e ha spedito me a offrirvi un'alternativa.
2: Siete un medico, forse? O siete uno speziale?»
1: «No, sono solo Fra Bellagialli, un monachello a cui sta a cuore la salute degli altri e che conosce diversi modi per guarire da malattie pericolose.»
2: «E quanto mi costerebbe il vostro rimedio a questa febbre malefica che, dopo aver ucciso nostra madre, si sta accanendo ora sul nostro povero padre?»
1: 100 fiorini?»
0: blaterò quell'altro mettendo una mano nella sporta.
1: «Oppure 200, 1000, 1500 fiorini d'oro. A quanto ammonta il valore della vita di vostro padre?»
2: «Lui è, anzi, tra poco dovrò dire, era un bravo maniscalco. Ha lavorato sempre dall'alba al tramonto per non farci mai mancare 2 pasti al giorno. Ma di fiorini in questa casa non ne trovate molti, ve lo assicuro.»
1: «Oh, ma io non ho molte pretese. Andate in casa e cercate 5 fiorini. 5 fiorini soltanto e avrete la medicina che in soli 2 giorni farà uscire dal letto il vostro caro.»
2: «Aspettate qui. Vado a vedere cosa trovo.»
0: Accadde tutto in pochi minuti. Nel più assoluto silenzio dell'alba, 3 sbirri guidati da Valerio Battaglia e dal Bargello Cavazzani salirono veloci al primo piano, circondarono Fra Bellagialli, gli misero una pezza sulla bocca, gli strinsero le manette ai polsi e lo portarono di sotto, senza colpo ferire e senza che un solo lamento rompesse quella notte fredda, gelida, ghiacciata e ora un poco più tranquilla.

0: Fu il giudice Norberto Zoller a decidere che all'imputato fosse solo minacciato l'uso degli strumenti di tortura conservati in Torre Vanga. Il sedicente fra Belajal, il cui vero nome era Gasparo Cherubini, originario di Verona, venne così aiutato a rendere una piena confessione, mostrandogli ciò che sarebbe accaduto in Torre Vanga.
1: «Sì, è vero», confessò il falso monachello. «Ho imbrogliato molte famiglie, di Trento e non solo di Trento. Ho venduto a loro 5 fiorini al sacchetto, un pugno di foglie secche per realizzare un infuso magico. Erano solo foglie di bosco, però, raccolte un mese fa. Quanti di questi involti ho venduto a Trento? Ma circa un centinaio, per un guadagno di poco più di 500 fiorini.
0: I soldi estorti vennero recuperati in una locanda di terzo ordine in contrada di San Martino e restituiti alle famiglie vittime dell'imbroglio. Il falso monaco, invece, fu condannato ai lavori forzati nella prigione del castello di Lubiana, in Slovenia, non dopo avergli tagliato l'orecchio per marchiarlo come truffatore. Il Bargello si dichiarò contrario a quell'ultima barbara condanna, ma non poté far molto. Soltanto chiedere che al malcapitato fossero risparmiati ulteriori piaghe ed infezioni. L'epoca della legge del taglione non era ancora scaduta per la popolazione di Trento e del suo contado.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Insieme si portano
2: insieme. Solo la cravatta e a torso nudo, certo, potrebbe
1: sarebbe
2: essere
1: anche interessante,
2: immagine,
1: che ne sai?
2: Terrificante. Mi dicono che gira voce che ci sia uno dei più grandi leader del centro-sinistra di questo paese. Credo.
3: Ecco a voi.
2: Chi c'è?

0: Vincenzo Maraio,
1: segretario del Partito Socialista Italiano, assessore al turismo e transizione digitale della regione Campania. Signor Maraio, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Come sta, signor Maraio?
2: Benissimo.
0: Alla sembra grande. Di sì, guarda come sprizza energia.
1: Spieghiamolo subito. Lei, come ha scritto il foglio, è il più sconosciuto tra i leader del campo largo.
2: Appunto, sono sconosciuto per farmi conoscere.
1: Certo, sì, ma diciamo...
0: È venuto qui apposta.
2: Assolutamente sì.
0: Così ascoltata.
2: Oggi
0: cioè...
2: è decisiva.
1: Si è più offeso per lo sconosciuto o è stato più contento per il leader?
2: Ma pari 50 e 50.
1: Senta, signor Maraio, facciamolo subito fuori. Ma lei è il marito di Mariah Carey o no?
2: No, purtroppo no.
0: Quanti gliel'hanno fatta questa battuta? Pensavo,
2: non le dico a mia sorella che cosa dicono con lo slang campano.
0: Ce lo dica, è bello.
2: Maraia. Possiamo dirlo?
1: Sì, non lo so, guardi.
2: Maraio non Maraia, che in
1: che vuol dire
2: in campano significa me la dai o non me la dai?
1: Sì, sì, diciamo la preferenza.
2: Quindi peggio per
0: la
2: peggio
0: preferenza
2: per
0: elettorale.
1: Ma a lei piace Mariah Carey?
2: Molto. Un bel cognome, un bel nome.
1: Cognome,
0: per quello.
1: Cioè, però ha un po' più fan di lei.
2: Sì.
1: Senta, lei è
2: giusto un po'.
1: Lei è il segretario, ci spieghi bene questa cosa qua, del Partito Socialista o di Avanti PSI?
0: Cioè, che differenza c'è?
2: Non c'è differenza. Abbiamo dato gambe nuove al partito tra i più antichi della storia d'Italia.
0: Cosa gambe
1: dire?
0: Nuove, avanti.
2: Il PSI 1892.
1: Sì, no, cosa vuol dire gambe nuove, dico?
0: Avanti, cammina.
2: Una veste nuova, diciamo, sia iconografica sia dal punto di vista nominale.
1: No, ma scusi, cioè, allora lei è il segretario del Partito Socialista Italiano.
2: Perfetto.
1: Quello di Craxi?
2: Quello di Craxi.
1: E Avanti PSI che cos'è?
2: È l'unione del PSI con Avanti, che appure appartiene alla nostra storia, perché è il primo giornale politico di un partito d'Italia, 1892 PSI, 1896 Avanti. Li abbiamo messi insieme, abbiamo utilizzato la parola Avanti, che oggi dà gambe nuove e ci proietta al futuro.
1: Perché incasinati? Scusi, bastava fare PSI, che è un partito storico.
2: PSI.
1: Avanti PSI.
2: Avanti PSI, perché è un logo che tra l'altro ci ha portato a prendere in alcune regionali 6%, 7%. Abbiamo preso un bel risultato nei
1: solo
2: comuni.
1: Con PSI non l'avreste preso?
2: No, l'avremmo preso uguale, però sicuramente senza riuscire ad aprirci a contesti più ampi, perché abbiamo fatto anche delle alleanze territoriali come i socialisti fanno con il mondo liberale, col mondo cattolico, quindi abbiamo fatto delle esperienze molto significative.
1: Senta, a proposito di socialisti, chi è socialista in Italia?
2: Ma noi sicuramente, chi milita nel Partito Socialista non c'è dubbio.
1: Sì, ma per dire, Stefania Craxi.
2: E diciamo, ha avuto un po' di degenerazione, ha portato fuori dall'alveo naturale i socialisti.
1: Cioè non è
2: socialista.
1: Socialisti
2: possono stare a destra.
1: No, chiedo.
2: Sarà anche socialista, ma ha sbagliato collocazione. Non si può stare
1: il pentapartito, quando c'era Craxi.
2: E quella era l'alveo naturale, la sinistra più avanzata, moderna. E noi di quella sinistra eravamo la parte di governo modernizzatrice.
1: Bobo Craxi sta a sinistra?
2: Sta a sinistra con noi.
1: Voi, certo.
2: Claudio Martelli. Claudio Martelli è fuori da tutto, fa l'opinionista, però sono tutti socialisti.
1: Amato?
2: Assolutamente sì. Ma il socialismo è qualcosa che va molto oltre anche il perimetro del PSI.
1: Senta, e signor Maraio, lei che è il più sconosciuto tra i leader del centro-sinistra, noi da qualche giorno abbiamo iniziato questa grande innovazione della radio italiana nel ricevere vocali dei nostri ascoltatori che fanno delle domande ai nostri ospiti. E per mandare il vocale bisogna mandarlo
0: ad un numero, al 335 699 2949.
1: Esatto, a questo numero mi ricordo niente insulti, niente parolacce, neanche pipponi. Se volete fare delle domande a Vincenzo Maraio, il più sconosciuto tra i leader del campo largo, potete.
0: Voi le mandate e lui vi risponde.
1: Esatto. Senta, ma a proposito di socialisti, la Vitola era socialista?
2: Sì, la Vitola era socialista nella Prima Repubblica, poi dopo diciamo è andato via, non è stato più col PSI, andato in altri lidi,
0: a proposito di Avanti, lui lo dirigeva, no?
2: Quella era l'Avanti, l'apostrofa Avanti, diciamo era un tentativo un po' mistificatorio della nostra storia, perché l'Avanti storico nostro è quello senza l'apostrofa Avanti.
1: Ma l'ha mai conosciuto la Vitola?
2: L'ho incontrato una volta soltanto nella mia vita.
1: Dove?
2: Al suo ristorante.
0: Ci portarono.
2: Sono andato una volta
0: insieme a Patrizia Pellegrino, siamo a due.
1: Ma con chi è andato, signor Maraio?
2: Con alcuni dirigenti del mio partito attuale.
1: Avanti
2: Di Avanti PSI,
1: non del PSI.
0: Avanti PSI.
2: Ecco, riesce a mettere in confusione anche me.
1: Del
2: PSI e di Avanti PSI.
1: E cosa ha mangiato?
2: Pesce buono.
1: È
0: buono?
2: Sì, sì, sì, era buono.
1: Vi siete presentati con la vitola o...
2: Come no? Me l'hanno presentato, dice, questo è il nuovo segretario, da poco ero stato eletto da poco. E lui ha detto, per carità, io resto dove sto, auguri, in bocca al lupo.
1: Non ha detto amico, no.
2: No,
0: ha detto auguri,
2: ma si ha detto compagni.
1: Compagni,
0: Ah, pure lui, compagni e compagne.
2: Vabbè, questo si dice sempre.
0: Compagni e compagne.
2: È di sinistra, non è della Schlein, compagni.
1: Perché lei quando
0: comincia
1: i suoi discorsi dice compagni e compagne?
2: E anche amiche e amici, sì.
1: Dice più amiche e amici o più compagni e compagne?
2: Compagni e compagni, perché resta questo retaggio.
1: Ma dice compagni e compagni o compagni e compagne?
2: Compagni e compagni.
1: Prima compagni, prima compagni.
0: Gne.
1: Adesso, siccome si sta votando la fiducia in aula sul primo articolo della legge elettorale, noi andiamo proprio dentro l'aula del Parlamento e con noi c'è...
3: C'è Roberto Giachetti, belli i suoi occhialetti.
1: Soprattutto.
0: Roberto Giachetti.
1: Deputato di Italia Viva, signor Giachetti, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Come sta?
1: Come sta? Non si sente già
4: niente. Noi benissimo. Siamo tanti.
1: Dov'è?
0: Tanti.
1: Dov'è signor Giachetti, innanzitutto, nell'aula in questo momento?
4: Siccome sapevo che lei mi mette sempre in difficoltà, messo in cima in cima perché mi prende sempre in fallo che non vedo le cose. Compagnia, beh, lei mi sono messo in cima e tengo sotto controllo la situazione.
1: Allora, ci dica chi sta, chi sta votando adesso?
4: In questo momento sta votando Mauri Matteo, poi dovrebbe
1: PD.
4: Votare Meloni, che però ecco adesso Meloni è stata chiamata ma non ha risposto.
1: Non c'è.
4: E questo già politicamente ha un suo significato.
1: Vabbè, ma però perché il Presidente del Consiglio non vuol far vedere che il governo vota
4: sul... No, il Presidente del Consiglio si augura che abbia cose più importanti di cui occuparsi.
1: Chi c'è dei ministri in aula?
4: Allora, vedo il ministro Tajani.
1: Tajani degli esteri.
4: Siamo felici di vederlo perché ha avuto anche, diciamo, dei problemi.
1: Pressore. Ma scusi, una domanda, Tajani è in pantalone o gonna? Come lo vede?
4: Sta con i pantaloni, io temevo con i pantaloni corti,
1: invece no. Poi chi c'è, altri ministri?
4: Poi ci sta il ministro Pichetto Frattin.
1: Energia e tutte quelle cose lì.
4: Poi ho visto, ma non lo vedo fino ora, ma sarà perché sta da qualche parte, il ministro Nordio.
1: Nordio, giustizia. Lo vede perché c'ha lo spritz, di solito lo riconosce per quello, no?
4: Certo.
1: Poi
4: vedo la vice e la sottosegretaria Ferro.
1: Interno, cos'è? No.
4: Poi vedo il vice ministro Molteni.
1: Molteni, sempre interni.
4: Interni, bravissimo. Ammazza, vedo che è ferrato lei, però.
1: Sono sempre quelli da 5 anni con voi l'opposizione, non vanno mai a casa il governo, è chiaro che uno sa tutti.
0: Dai, l'ha imparato.
4: Scorgo anche tra i banchi di Fratelli d'Italia il ministro
1: Foti, PNRR, quelle robe lì, certo.
4: Dunque, vedo
1: Nordio, l'abbiamo visto.
4: Forse il sottosegretario dei rapporti con il Parlamento Barelli.
1: Lo riconosce perché nuota.
4: Lo riconosco perché c'è un po' dimagrito, sembrerebbe.
0: Vedi. Senta, anche lui uno sciopero
1: della
0: fame.
1: C'è tanta gente in aula.
4: Diciamo che ovviamente il voto di fiducia, essendo che si scorre sotto al banco, però credo che i numeri di questa fiducia saranno leggermente più alti rispetto alle passate.
1: Ma lei ha già votato, su Giachetti?
4: Io no, io arrivo perché qui si sorteggia la lettera.
1: Io
4: ho avuto la grande fortuna che è stato sorteggiato in questo caso Giglio Vigna, che è esattamente sopra me.
0: Quindi
4: e domani è stato sorteggiato Giorgetti. Sono nato con una gran culo.
1: Ho visto il suo intervento oggi, ha citato quello che ha detto Malan da noi ieri sul voto. Senta, ma c'è qualcuno vicino a lei o no?
0: Che possiamo intervistare?
4: No.
1: Chi c'è lì in alto vicino a lei?
4: Io se vuole ce la metto da quella da qualche parte.
1: Ce la saluti. Ce la saluti diretta su Rai Radio 1.
4: Vediamo se è disponibile, perché diciamo lei è un po' umorale.
1: No, ma solo un saluto, dice, guarda, siamo
0: umorale.
4: Onorevole Ravetto, scusi se la interrompo, io sto facendo il corrispondente di giorno da Pecora.
1: La salutiamo solo.
4: E loro vorrebbero portare un saluto. Aspetti che gliela passo.
1: No.
5: Siamo in diretta.
1: Sì, in diretta. Scusi, no.
5: Ma questo davvero? Ma perché sapete che comunque a Giachetti non so dir di no.
1: Esatto. Ma scusi, a proposito.
5: Ma avevo detto che voglio venire.
1: Sì, ma verrà in studio.
0: Ci stiamo qui.
1: L'abbiamo incontrata lì. Lei vota sì o no? Scusi, signora Ravetto.
5: Noi votiamo assolutamente no, perché queste sono preferenze farlocche. Noi vogliamo che la scheda elettorale passi dall'esecutivo dei partiti agli elettori. Va bene?
1: Grazie. Grazie.
5: Tutto qua proprio.
1: Sì,
0: al telefono così.
1: Sì, certo.
5: Sì,
1: abbiamo detto.
5: Va bene, bacio a tutte e due.
1: Signor Giachetti, cosa fa tra quelli di Futuro Nazionale? Scusi, c'è qualcuno più vicino, a qualche altro vicino?
4: Più vicino a chi?
1: No, a lei, dico.
0: A lei, proprio seduto di spazio.
4: Lei non parla?
1: No.
4: Allora guardi, le devo dire che vedo speranza, ma non sono una persona più adatta, diciamo.
1: No, certo, hai la faccia come il culo, ricordiamolo, sulla sua frase.
4: Per favore,
1: citazione.
4: Voi che avete, che rapporti avete con l'onorevole Tambacci?
1: Buonissimi.
4: Allora mi avvicino all'onorevole Tambacci.
1: Sì.
4: Io sono il corrispondente parlamentare di un giorno da pecora. Siamo in diretta. Se lei fosse disponibile, glieli passerei un attimo per un saluto. Aspetta.
1: Signor Tabacci?
0: Siamo mutoliti. Buongiorno.
1: Come sta, signor Tabacci?
6: Buongiorno, che bello.
1: Buongiorno.
6: Sei con un collega così importante.
1: Lo so. Senta, ha pedalato stamattina, signor Tabacci?
6: No, stamattina no, perché avevo un impegno fuori e stamattina, però ho fatto 6 allenamenti nei 6 giorni precedenti.
1: Bene. Senta, ma è vero che dai il simbolo a Gabrielli e Ruffini per fare la componente?
6: No, ma Gabrielli e Ruffini li sto sostenendo apertamente, quindi non è proprio il simbolo, ma il simbolo.
1: No, per fargli fare il gruppo
6: democratico.
1: No, ma per fargli fare la componente in aula.
6: Questo per fare la componente in aula bisogna avere altri 2 colleghi.
1: Certo.
6: Non c'è il parlamentare.
1: Signor Tabacci, grazie, buona giornata, arrivederci.
0: Buongiorno.
6: Un po' piacere,
0: veloce, vero?
6: Evviva un giorno da
1: evviva.
0: Evviva, evviva sempre.
1: Signor Giachetti, grazie. Signor Giachetti, lei sa che in studio con noi oggi c'è Maraio, vi conoscete con Maraio?
0: È caduta la linea proprio del tutto seccamente.
1: Vabbè, è caduta, arrivederci. Comunque, dall'aula, mentre si vota la fiducia, in diretta, tanto è vietato, ricordiamo, fare questo tipo di interviste, signor Maraio.
0: Che bello.
1: Lei per un pelo non è stato eletto nel 2022, 40.000 preferenze?
2: Per pochissimo nel 2022 e per pochissimo anche alle europee, dove ho preso una barca di voti di preferenze.
1: Quanti ne ha presi, lo dica?
2: 43.000 preferenze al sud. Ho il vezzo di essere il socialista più votato nella seconda Repubblica.
0: Quanti ce ne volevano in realtà?
2: No, non è stato un problema di preferenze, è stato un problema che non abbiamo raggiunto lo sbarramento del 4% previsto alle europee, prendendo il 3,8. Noi più Europa e Renzi.
0: 3,8.
1: Un pelo, cioè tanto, 2 peli. Pensi che per il 3,1 siamo in procedura di infrazione, lo so, la vita è fatta così. Senta,
2: fatta di quello,
1: lei che è il più sconosciuto tra i leader del campo largo, lei è nel campo largo?
2: Sì, sicuramente sì. Centro-sinistra da sempre, quindi, dal 1892.
1: Il PSI,
0: lei proprio in persona.
2: Proprio io.
1: Sì, e il PSI è avanti, PSI è nel centro-sinistra.
2: Sì.
1: E tanto lei nei sondaggi è accreditato dell'1%.
2: È stato un miracolo. Io sono convinto che siamo di più.
1: È tanto
2: rispetto a zero, che certo. Non ci vedevano prima, non ci vedevano arrivare, ci hanno visto arrivare finalmente. Noi siamo convinti che siamo molto più sopra. L'1% io ce l'ho in 3 regioni,
1: quindi,
2: Campania, Puglia e Calabria abbiamo l'1%.
1: Ma lei come fa a candidarsi alle politiche? Deve raccogliere le firme, perché non c'è il simbolo, non ha parlamentari.
2: Noi dobbiamo raccogliere le firme,
1: 6.000 per collegio.
2: Questa vergogna, questa porcheria del
1: governo. Ha scritto Mattarella?
2: Mi sono rivolto a Mattarella, il collega Maggi, l'amico Maggi, Riccardo Maggi ha scritto a Mattarella.
1: Maggi ha scritto Mattarella, le scrivo anche per Maraio.
2: Anche per conto di Maraio, che nel frattempo
0: il
2: ha mandato il...
0: Vabbè,
2: Mattarella è per fortuna la figura che di garanzia di questo paese.
1: Sì, la Repubblica, certo.
2: E quindi
1: come pensa di candidarsi alle prossime elezioni?
2: Adesso vediamo, abbiamo un po' di tempo, dobbiamo fare un'alleanza, l'area riformista, quella che vogliamo costruire e che stiamo costruendo, dialogando con voi.
1: Con Renzi o con Onorato?
2: Ma io spero con tutti, nessuno escluso.
1: C'è una lista unica.
2: C'è un problema: chi ha provato a fare casa riformista e l'alleanza dei riformisti negli ultimi anni ha sbagliato sempre tutto, ed
1: questo
2: è caduto tutto per personalismo,
1: Renzi,
2: l'individualismo.
1: Ascolta, volevo parlarne,
2: perché alla Leopolda dice il 50% Italia Viva e il 50% a casa riformista. Non si capisce cosa resti fuori da quel contesto. Se Italia Viva e casa riformista sono la stessa cosa.
1: Ma quindi lei si potrebbe candidare con Onorato?
2: Ma noi stiamo dialogando con Maggi, più Europa, con Onorato, sì, quello è il clima. Io stiamo ragionando anche con Tabacci, con una serie di persone che ci sono in quest'area di centro, no, questo, dell'area insieme, cattolica, liberale, civica, europeista,
1: per fare
2: socialista.
1: Una sola lista.
2: Per fare una sola lista, che è quello che servirebbe al centro-sinistra, che se si presenta soltanto con PD, 5 Stelle e AVS ha perso già come nel 2022
1: e questa, quest'area di centro quanto potrebbe arrivare? Centro...
2: Ma l'area di centro, sì, ce lo dicono un po' anche i risultati, sì, delle ultime elezioni, può arrivare sicuramente all'8-10%.
1: Senta, ma lei che posizione ha sulle primarie, signor Maraio? Lei che è il più sconosciuto tra i leader del centro e campo largo.
2: Ma io ho una grammatica che viene da tempo. La grammatica dovrebbe portare la politica a decidere, a trovare un accordo, a trovare una sintesi.
1: Il terzo
2: se
1: uomo.
2: Non si trova, vanno bene le primarie.
1: Lei chi voleva come terzo uomo?
2: Come terzo uomo, non lo so, mi trova impreparato.
1: Ecco,
2: anche una donna, potrebbe essere ancora.
1: Sì,
2: donna.
1: Il terzo uomo si intende come figura, diciamo, il terzo che
2: ne abbiamo tante nel centro-sinistra.
1: Ma uno me ne dica, non di tutti.
0: Uno che le piace.
2: Perché bruciarlo?
1: Ma guardi, non è che se lo dice
2: lo
1: lei. Ma
2: no,
1: ma
2: lo so, nessuno se ne accorge, infatti, però eviterei.
1: Questo, ma no, ma chi?
2: Potrei essere ricordato come quello che ha bruciato un nome, non vorrei mai. Meglio essere sconosciuto che fare bruciare un nome.
1: Tenderei a escluderlo. Che
2: no, io sono convinto invece che noi vinceremo le elezioni perché metteremo al centro il programma, non
1: sembra
2: il nome.
1: Sembra che avercelo.
0: Che ancora non c'è.
2: Lo dovremo fare, lo faremo.
1: Sembra che Conte abbia proposto a Schlein Gualtieri un po' di tempo fa e Schlein abbia detto di no.
2: Gualtieri è un bel nome, è sindaco, è amministratore, ha una bella esperienza. Potrebbe essere uno di quelli, ma abbiamo tanti sindaci
1: ma
2: a sinistra che
1: si
2: possono
1: candida
2: essere
1: alle primarie.
2: Dipende
1: da
2: come
1: cosa?
2: No, un socialista ci deve essere,
1: sì, certo.
2: Vediamo chi si candida, se gli altri candidati non rappresentano l'area non è scontato. Dipende
1: da
2: come
1: cosa?
2: No, un socialista ci deve essere,
1: sì, certo.
2: Vediamo chi si candida, se gli altri candidati non rappresentano l'area
1: ma
2: non è
1: candidano
2: scontato che i socialisti votino altri e non si candidino.
1: Si candidano.

0: Noi abbiamo fatto il pentapartito con i democristiani, quindi qualcosa della DC pure dobbiamo conservare.
1: Adesso conserviamo con noi.
2: Buono Marianna, che ti mancini è proprio la mamma.
3: Marianna Puolo,
1: la mamma di Roberto Mancini.
3: Buongiorno, come sta?
1: Signora mamma di Mancini.
4: Bene, bene.
3: Ben ritrovata.
4: Sì, grazie.
1: Senta, ieri insomma, ricordiamo la mamma di Roberto Mancini, allenatore nazionale italiana. Ieri abbiamo sofferto un po' all'inizio, poi 3-1, insomma, abbiamo finito alla grande, c'era mamma di Mancini.
4: Io la temevo un po' quella partita.
3: Un pochettino, sì.
1: Perché poi...
4: Sì, me lo sentivo che c'era un po' da combattere. Anche perché 4 partite in 10 giorni è tanto.
1: Poi ieri c'erano 9 giocatori diversi rispetto alla partita con la Francia.
4: Ma solo lui è capace di cambiare 9 giocatori. Ha capito? Perché? Perché è un competente, quello è il guaio. Lui non è mai soddisfatto proprio se non è preciso.
1: Tra l'altro c'è la mamma di Mancini ieri a Bologna, che è uno stadio particolare per Roberto, no?
4: Sì, anche per me. Anche per me.
1: Perché ricordiamolo, perché?
4: Perché Roberto calcisticamente è nato lì.
1: Certo, e lei andava a vederlo a Bologna allo stadio.
4: Come no? È vicino a noi, non è lontano, certo. Ci vuole poco.
1: Da Ancona,
4: a parte
1: sì.
4: Noi abbiamo raggiunto anche posti lontanissimi.
1: Certo.
3: Il figlio meritava, dai.
4: Come col Manchester City, che abbiamo visto l'ultima partita,
1: quella terribile della vittoria del campionato, che
4: Madonna c'era a tempo scaduto, abbiamo segnato,
1: sì, ricordiamo.
4: Quindi, mai dire mai,
3: vedi?
1: Era sotto un gol e ha fatto 2 gol negli ultimi del recupero, per vincendo il campionato, Balotelli, tutto quanto. Senta, 4 partite, sì. Una persa, 2 vinte e una pareggiata, com'è il bilancio, signora mamma di Mancini, di queste prime 4 partite?
4: Buono, magari Dio.
3: Magari
1: cioè, era più preoccupata lei prima, era un po' più preoccupata che andasse magari
4: tutte le squadre già arrivate, ecco, come la Francia,
1: sì.
4: Era in cima alla lista, quindi non pensi che loro, che se dovevano ancora capire un po',
1: certo.
4: Non avevano fatto mai allenamenti insieme,
1: sì.
4: Tutti questi giocatori così, ma lui è in queste cose è fantastico,
1: sì. Senta,
4: non c'è niente da dire,
3: non c'è niente da fare, dai.
1: Chi è che le è piaciuto? Chi le è piaciuto di più in questi 4 partite? Un giocatore che a me per esempio è piaciuto tantissimo, Caiode, mi ha fatto impazzire.
4: Sì, anche Caiolo, sì.
1: Caiode.
4: A me mi è piaciuto molto quel ragazzo, che non mi ricordo bene il nome, che portava la striscetta sulla testa. L'ultimo che è entrato.
1: Che è Pio Esposito. Che ha segnato ieri. Quello grande, quello dell'Inter, che ha segnato ieri il 3-1. No, cosa dice suo marito? Chi è quello che le piaceva?
4: Non mi ricordo. Aldo, chi era quello che è entrato? Che io ho detto, questo segna.
1: Marito. Calafiori,
4: è vero. Che tra l'altro è perché io non mi ricordo tutti. Non mi ricordo, però è tutti nuovi, quindi... li devo assimilare un po',
1: certo. Tra l'altro, signora mamma di Mancini, Calafiori è anche un bellissimo ragazzo,
4: Sì, è un bel ragazzo, ma c'è il fiuto proprio.
1: Dego.
4: A me mi piace come giocatore, lo vedo che sta con l'occhio proprio vispo, corre, insomma, segue l'azione, ecco.
3: Senta, bello, signora, ma guarda com'è esperta, fortissima la signora.
1: Che voto dà a suo figlio per queste prime 4 partite?
4: Ma io ho avuto... non si può chiedere un voto alla madre,
1: no,
4: che dice lei?
1: Da sempre 10.
3: Sempre 10, giustamente.
1: Senta,
3: 10.
1: Ma ha sentito Amore di mamma, come chiama suo figlio, dopo la partita di ieri?
4: Sì.
3: E che dice? Che dice Roberto?
1: Contento.
4: No, niente, gli ho fatto i complimenti, dico, è stata un po' dura all'inizio.
1: Sì.
4: Per lui, che vuole vedere subito tutto in ordine, è un po' traumatico, però è normale, dopo a mente fredda, fredda ci ragiona, e non avevano mai in 10 giorni 4 partite, non è
3: tantissimo. Senta, ma lei lo chiama lei lo chiama con un nomignolo, Roberto?
1: Sì, amore di mamma.
3: Amore di mamma oppure?
4: Robby.
1: Senta, sarà mamma di Mancini. Ci saluti, Robby, amore di mamma, quando lo sente. Ci sentiamo poi più avanti quando gioca la
4: Nazionale. Ma sai che voi siete molto piaciuti dai medici?
1: Ma perché?
4: Ai medici?
1: Ma perché, signora mamma di
4: Mancini? Ma che siete ammalati? No.

0: Signora,
1: no.
2: Ma
1: cioè,
2: perché dice
0: bene, signora? Ho ricevuto tante telefonate da medici che gli è piaciuta la mia telefonata.
1: La sua
0: tutti
1: telefonata
0: stanno a sentire un giorno da pecora.
1: Ma lo sapevano che sarebbe stata con noi?
2: Certo, oppure sono sorpresa.
0: Non ne parlo mai con nessuno, però
2: pensi
1: qualcuno l'ascolta.
0: Mi chiamano sempre
2: e soprattutto
0: sono...
1: l'ascoltano sta trasmissione.
2: Bene.
0: No, ma sì, è la trasmissione che ascoltano.
1: Anche, certamente.
2: L'anno scorso, è vero. Ci sentiamo tra un mese quando ritorna a giocare nazionale. Lei non glielo dica ad amore
1: Robby,
2: di mamma che
1: Robby
2: parla
1: niente
2: con noi, non glielo diciamo.
0: No, Robby, non glielo dico perché lui c'ha paura, sai che io sono molto onesta e dico le cose come le penso. Quindi lui non vuole polemiche.
2: Giusto, ha ragione.
0: Dice mamma, cerca di evitare perché dopo te dici quello che pensi.
2: Esatto.
0: E allora però io sono un po' testarda.
2: Esatto, grazie.
1: Buongiorno signora Marianna,
0: prego,
1: buongiorno.
0: Arrivederla.
2: Mamma di Mancini, Marianna
0: Polo.
2: Arrivederci,
0: buongiorno.
2: grazie. E signor Maraio, lei che è il più sconosciuto leader del campo largo, ha sentito le parole della mamma di Mancini?
3: Belle, bellissime. Belle. Come una mamma del sud.
1: Una mamma italiana,
3: del sud in particolare.
2: Senta, lei tifoso della Salernitana?
3: Sì, della mia città, la squadra della mia città, che non passa proprio un bel momento.
2: Lei ha questa cosa che è, diciamo, regna come assessore del turismo alla regione Campania da quanti anni? Dal
1: 1400?
3: Da meno di un anno.
2: No, prima era...
3: Sono stato assessore al comune di Salerno, 20 anni fa, fino al 2006-2015, poi ho fatto 5 anni il consigliere regionale e poi ora sono assessore della giunta FICO in Campania da un anno, meno di un anno, dal 31 dicembre 2025.
1: Sta facendo carriera.
2: Con De Luca.
3: A furia di prendere voti, preferenze e non andare di un poco.
2: Sia con De Luca che con FICO è stato lei.
3: Sia con De Luca che con
2: FICO.
3: Chi
2: è più bravo dei due?
3: Sono molto diversi.
2: Questo l'abbiamo capito, si vede.
3: Allora io devo rispondere, molto più bravo FICO perché diciamo oggi è il presidente, il mio presidente.
2: Certo, tanto ha detto che non è un messia. Non è un messia però.
3: No, invece è un bellissimo clima creato nella giunta e devo dire che stiamo anche lavorando bene. In un bel clima di squadra.
2: Importante. Il clima di squadra è importante. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il clima di squadra.
1: Di squadra.
2: Ci vuole il clima di squadra.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da...

0: Stati Uniti, tutti si addormentano al comizio di Donald Trump, contando le pecore rubate dai coloni israeliani.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è? Maraio,
3: il più sconosciuto tra i leader del campo largo, segretario del Partito Socialista Italiano, Avanti PSI, assessore al turismo e transizione digitale della regione Campania.
4: Eccomi.
3: Signor Maraio, ma quindi vuole andare anche lei al tavolo quando faranno il tavolo per il programma del campo largo?
4: Certo. Ah. Sennò chi difende i valori socialisti a quel tavolo? Chi dà un contributo riformista alla coalizione? Voi.
3: Ma gliel'hanno già detto quando ci sarà il tavolo?
4: No, non è convocato ancora perché immagino che stiano attendendo e stiamo attendendo l'esito dell'otto prossimo della legge elettorale, giovedì, il voto dell'otto.
3: Sì. Ma lei con chi ha più? Chi è che la invita al tavolo? Conte, la Schlein, Bonelli, Frattoiani.
4: Guardi,
3: Onorato.
4: Nonostante sia sconosciuto, però ogni tanto diciamo, non solo mi invitano, vengono. Ma un po' con tutti, dai.
3: L'ultima
4: io
3: volta che ha sentito Schlein?
4: L'altro ieri.
3: L'altro ieri?
2: Ah, vedi.
4: Siamo stati lungamente a telefono.
3: Chi ha chiamato?
4: E l'ho anche incontrata qualche... Lei.
3: La Schlein l'ha chiamato, ma è lei?
4: E lo possiamo Maraio, dire.
3: Cosa voleva Schlein dire?
4: Aveva un po' di tempo da perdere, ci chiamo questo sconosciuto e mi ha chiamato. In vista del voto e capire anche diciamo, il lavoro che dobbiamo fare per organizzare questa quarta gamba, quest'area riformista. Che...
3: E Conte? Cosa invece?
4: Conte l'ho sentito uguale qualche giorno prima. Sì.
3: Perché quindi la quarta gamba? Perché a Conte piace più Onorato come centro?
4: Così si dice.
3: Ma lei esclude di candidarsi dentro al PD?
4: Io no, la escludo. L'abbiamo già fatto, escluderei tendenzialmente di nuovo. Si prova una volta.
2: Perché
4: poi
2: basta, non è andato. No. Non è andato.
3: 1% potrebbe essere decisivo, quindi potrebbe anche fare il ministro nel prossimo governo.
4: Ma io non credo. Quell'1% serve per crescere, non per fare il ministro.
3: Ma nel caso,
4: il più sconosciuto come fa a fare
3: che ministro le piacerebbe fare?
4: Le deleghe sono belle quelle che tengo in Campania.
3: Il turismo.
4: Mi mettono sempre lì.
3: Quindi un po' diciamo Mazzi. Dopo la Sant'Anché Mazzi.
4: Probabile.
3: Le piacerebbe.
2: Vabbè, quindi insomma. Vabbè,
4: ma ce ne sono tanti.
3: No, vabbè, certo.
4: Tra l'altro non vorrei mai togliere il posto ad Alessandro Onorato che ha detto che vuole fare
3: il turismo
4: e lo sport.
3: È un casino.
4: Quindi è un casino.
3: Solo posti in piedi ci sono.
4: No, lasciamo ad Alessandro.
3: Andiamo a capire cosa succede davanti al Parlamento, perché c'è il nostro Dejan Cecnikovic. L'ho detto quasi giusto. Come va?
5: Eccomi qua, c'è stato un momento di sconforto, devo dire.
3: Perché?
5: Oggi simpatico Lauro e brillante Brilli. Perché per un attimo ha piovuto.
3: Invece,
5: adesso stanno ritornando i posti in piedi.
3: È passato Cattaneo dietro è passato Cattaneo. E lui c'ha ormai il cavalletto.
5: Prendo al volo.
3: Dove va la politica?
5: Un attimo che riprendo anche le cuffie.
3: Sì, dove va? Dove sta andando Cattaneo? Dove sta andando? Che intanto tutto un lavoro.
5: Un attimo che riprendo le
3: cuffie, tutto un lavoro.
2: No, è bello perché siamo tecnicissimi. Guarda. Che bello.
5: Eccomi qua.
2: Dejan.
5: È passato Cattaneo.
3: Dove sta andando Cattaneo?
2: Dove va?
5: Dove sta?
6: Sto andando rientrando, che stiamo votando la fiducia.
3: Ma ha già votato lui? Ha già votato lui?
6: Voterò sì, attenzione.
3: Sì, no, certo.
2: Ma quindi ancora non ha votato.
3: Sì, quindi sta andando. Grazie
6: anche
3: Cattaneo.
6: Perché sorprese col voto di fiducia credo proprio sia.
3: Nessuno. No.
5: Comunque ha notato, è passato lei, è caduto il cavalletto.
3: Arrivederci Cattaneo. Quindi stiamo cercando di capire dove va la politica italiana davanti al Parlamento oggi, che è pieno perché si sta votando la fiducia.
5: Oggi sono rimasto incuriosito perché c'è un ragazzo che sta giocando a pallone.
3: Ma chi è?
2: Ma dove?
5: Qui davanti.
3: Ma è un politico?
5: Qui davanti.
3: No. Chi è?
7: Sì, in realtà stiamo facendo un pezzo per Agorà. Siamo
2: colleghi.
7: Legge elettorale. Tiratori, franchi tiratori.
3: Bellissimo.
7: Bene.
2: Abbiamo notizie dal mondo.
3: Bene, grazie ad Agorà. Comunque c'è sempre bella gente davanti al Parlamento.
7: Sì,
3: grazie. Vediamo se c'è qualcun
2: altro. Dove va la politica italiana? Vediamo.
3: Direi male.
5: Vediamo dove va.
3: Qui in diretta davanti a Montecitorio, il nostro Dejan Cecnikovic.
5: Lei chi è?
3: Chi è?
2: Ma come?
3: Chi è? Cosa ha detto?
5: No, non è...
3: No, cosa ha detto?
5: Parlare.
8: No. Buonasera.
9: Buonasera.
3: Ma chi era?
2: È un signore.
3: Signore che lei lo conosceva a Maraio? No, niente.
2: È un signore che passava lì.
3: Sì, molto ciao. Silenzioso. Chi è?
5: Siamo in diretta un giorno da pecora.
3: Chi è?
7: Ciao, no, grazie.
2: Chi ciao, è? No, grazie.
3: Ma chi è? No. Come ciao, no, grazie?
2: No, allora, no, grazie, no, grazie. Forse pensavo gli offrisse qualcosa, ma no, grazie.
5: Era uno dello staff dell'ex ministro San Giuliano, credo.
3: Per dire, quindi giustamente non voleva parlare con noi, certo. Vediamo se c'è qualcun altro davanti a Montecitorio per capire dove va la politica italiana in questa giornata. In cui si vota.
5: Scusate, siamo in diretta su Rai Radio 1, un giorno da pecora.
3: Gli occhiali da sole.
2: Questi signori.
5: Posso chiederle cortesemente
3: chi è?
10: Chi sono?
3: Sì.
10: Io sono Tito D'Enrico, sindaco di Acerra.
2: Ah,
10: oggi abbiamo qui un evento alla Camera.
3: I sindaci italiani.
10: Dove si ricorda l'eccidio della nostra città.
3: Bene, molto importante.
5: Quindi a che ora ce l'avete l'evento?
10: Alle 15:30.
3: Bene, quindi grazie, ancora un po' di tempo, grazie sindaco di Acerra. Come c'è sempre gente davanti a Montecitorio.
2: Sì,
3: c'è questo,
2: sì.
3: Vediamo se c'è qualcun altro.
2: Trovane un altro.
3: C'è
2: dai.
3: Un carabiniere di là, ma no, non, direi di no. No. C'è qualche qualcuno che esce, entra.
2: Capannelli, lì c'è un signore là dietro che sta.
3: Quello che ci siamo dimenticati è chiedere a Cattaneo da dove veniva, perché oggettivamente se si votava la fiducia, perché non era in aula?
2: Ha detto che poi tornava,
3: sì.
2: Però forse andava.
3: Vediamo, hai visto qualcuno, Dejan?
2: Un momentino.
5: Sì,
3: vedo l'occhio che ha visto qualcuno, il tuo occhio.
2: Sta mirando.
3: Chi è?
5: Siamo in diretta un giorno da pecora.
3: Chi è? Chi è? Non lo vediamo noi, chi è?
5: È un politico?
10: No.
3: Chi è? Cosa fa?
5: L'ha detto con uno sguardo.
10: No, non sono un politico, faccio un'altra cosa.
3: Che cosa fa?
5: Lavoro fa.
10: Lavoro in un comune della provincia di Roma.
3: Ah, che cos'è?
5: Che lavoro.
3: Cosa è venuto a fare qua a Montecitorio?
5: Com'è che passava di qua, mi chiedono?
10: Stiamo con il sindaco, stiamo parlando
3: con il sindaco di Acerra.
5: Ah, lei è il sindaco?
3: Sì.
2: No, lui non è il sindaco
5: di che città?
3: Di?
5: Non vuole dirmelo.
3: È una durissima inchiesta.
2: I sindaci sono, madonna, veramente saremo citati da tutte le agenzie
3: penso
2: d'Italia.
3: Penso che faremo la fine di Ranucci se andiamo avanti a fare inchieste di questo genere, credo
2: così
3: che
2: insomma, azzardate, così.
3: Forse stiamo un po' esagerando. Dejan, direi grazie anche di questo spaccato di oggi, abbiamo spaccato anche oggi, direi. Comunque insomma, Cattaneo che tornava è un segnale politico di questo. Grazie Dejan Cecnigovic.
5: Ciao, grazie a voi.
3: Davanti alla Parlamento, signor Maraio, come commenta questa inchiesta che abbiamo fatto adesso?
4: Che c'è un'omertà dilagante in Italia, no? Nessuno si dichiara.
2: Vabbè, sì, no. Tre persone l'hanno detto.
3: No, non per questo. E ricordiamo che lei è il più sconosciuto tra i leader del centro-sinistra.
4: Sono sempre io.
3: O c'è qualcuno che è più sconosciuto di lei tra i leader del centro-sinistra?
4: Ancora deve nascere.
3: No, infatti per gli altri, Gabrielli, Ruffini, Onorato,
4: sono tutti meglio
3: Renzi.
4: Di
3: Calenda, secondo lei, deve stare nel centro-sinistra?
4: Ma io mi auguro di sì.
3: Però non sembrerebbe.
4: Non è molto costruttivo. Però non ha niente a che fare con il centrodestra. Quindi.
3: Senta, per capirci, al tavolo, quando arriva al tavolo, quello dove sta tra l'altro.
2: Questo famoso tavolo fantasma.
3: Tavolo enorme, perché dico, chissà quanta gente ci sarà. Dico, lei è favorevole o contrario a inviare le armi all'Ucraina? Signor Maraio, lei che è segretario del Partito Socialista e di Avanti PSI.
4: Da socialista, quando c'è un popolo aggredito e un aggressore, l'aggredito va sempre sostenuto fino in fondo, perché è una resistenza. Abbiamo vissuta noi, presidente Pertini è stato della resistenza, quindi è evidente che vanno sostenuti gli ucraini fino ad una pace giusta, equa. Quindi io sono a favore del sostegno all'Ucraina senza se senza ma.
3: Quindi le armi senza.
4: No, però parallelamente dico pure che Conte ha ragione a porre una questione. Cioè la diplomazia non è vero, perché le cose non non vanno in contrapposizione.
3: Ma la diplomazia non la decidiamo noi.
4: E la diplomazia la potrebbe decidere un'Europa più forte non c'è e che andrebbe costruita.
3: Quindi lei è per continuare a inviare le armi o come dice Schlein, o per non inviarle più come dice Conte?
4: No, io sono per continuare ad inviare le armi.
3: Come dice Schlein.
4: Indubbiamente, come dice Schlein, e nello stesso tempo però va fatta un'azione diplomatica più forte e seria che coinvolga tutti, compreso l'Europa.
3: Senta, ma lei le primarie le vorrebbe doppio turno, un turno unico, anche online?
4: Anche online decisamente. È decisamente online perché il voto elettronico, sono assessore alla transizione digitale, il voto elettronico lo fanno dovunque.
3: Ma votano i russi?
2: No. Visto, questi bot russi
3: non
2: russi, esistono.
3: No. Votano i russi?
2: Non è vero?
3: No, doppio turno o no?
4: Doppio turno ha un senso, ha un senso rispetto alla partecipazione.
3: Così lei si candida al primo turno e al secondo turno vota uno di quei due che vincono.
4: Potrebbe essere una possibilità.
3: Certo. Senta, vogliamo fare questo esperimento con i vocali? Anche se io ho letto, è vero che lei dà il suo cellulare pubblicamente, il suo numero pubblico?
4: No, sta proprio su Facebook da sempre. Cioè no, non è che lo do, sta proprio scritto sulla mia pagina Facebook.
2: Ma ce l'avrà messo lei, che allora, si è messo da solo.
3: Facciamo una cosa.
4: La società adesso, che mi fece il sito un po' di tempo fa e che mi ha fatto i social.
3: Adesso prendiamo i amico,
4: non l'ho mai tolto.
3: Che sono già arrivati. Può dare il suo numero e prendiamo la telefonata anche che le arriva lei? Com'è il suo numero di telefono, diciamo, del signor Maraio? Mi dica.
4: Lo diamo?
3: Sì.
4: 328 26 86 86 876 876. Ma tanto sta sulla mia pagina.
3: Mi dica se ho capito bene. Sì, sì. 328 26 86 876.
4: Perfetto.
3: Guardi se sta già squillando.
4: Io non ce l'ho, non l'ho portato, adesso, me l'hanno fatto, allora, sta fuori, se ce lo portano, sta nella
2: borsa. Ce lo portano, nella borsa del...
3: Intanto sentiamo il primo vocale che è arrivato per lei. Arriva, perché...
8: È più difficile convincere a votare socialisti o consentire a due socialisti di non litigare?
3: Questa è bella, ecco, sembra la barzelletta. È più difficile.
4: La prima, dai. È più difficile farci votare, è molto più facile invece... non riuscire a contenere l'effervescenza dei socialisti.
3: E la diaspora dei socialisti.
4: Mamma mia. Pertini era un inguaribile ottimista quando diceva bastano tre socialisti per fare sette componenti. Certo. Sta squillando davvero.
3: Vuole rispondere direttamente qua? Rispondiamo però, così.
4: Temo, dai. Non so chi sia.
3: Mettami la voce. Vai. Pronto?
9: Ciao, buongiorno.
3: Sì.
2: Buongiorno.
3: Cosa voleva chiedere a Maraio?
9: Vogliamo fare una pace, noi visto che siamo uno Stato che ripudia la guerra ci dovremmo limitare a inviare del cibo.
3: Quindi sulle armi. Come si chiama lei?
9: Raffaele.
3: Lo chiami anche di notte a Maraio che risponde sempre, grazie.
4: Senta, ciao Raffaele.
3: Io sentivo benissimo, sì. Però...
2: Io ho sentito.
3: Sì, sulle armi di fatto.
4: Ma sulle armi sì, a sinistra ci sono sensibilità diverse, mi pare evidente. Io continuo a ritenere che un popolo che è stato aggredito, così come io vorrei domani che l'Italia fosse aggredita da un popolo straniero, avere la solidarietà dei popoli democratici del mondo, così come ha fatto Craxi nella storia, continuano a chiamare. Sì. Il numero è quello, io non ho imbrogliato.
3: 328 26 86 876.
4: Così vorrei che venissero difesi gli ucraini fino in fondo, ma sapendo che la pace va costruita con la diplomazia e bisogna mettere in campo dei tavoli. E l'Europa deve avere un ruolo decisivo, lo ripeto.
3: Altro vocale al nostro numero.
11: Vorrei sapere come farete a vincere le elezioni per due ordini di motivi a voi contro. Sì. Perché non ne avete. Beh. E poi tutto il mondo sta andando verso destra, com'è che l'Italia dovrebbe cambiare direzione?
3: No, per il resto bene.
4: Perché noi siamo anticonformisti e in Italia voteremo contro, diversamente da come votano nel resto del mondo.
3: Ma non siete credibili, così dice.
4: No, non è vero. Allora, guardi, noi non siamo credibili. La destra, le porto un esempio, la destra è più brava di noi che nasconde le differenze. Non c'è un voto in Europa in questi tre anni che si è votato che ha visto la destra votare nello stesso modo.
3: Sono in partiti diversi. Sentiamo
4: Lega, ma quale vale per noi?
3: L'altra telefonata che arriva al suo cellulare, vediamo.
2: Ormai Lauro risponde.
3: Pronto?
2: Pronto?
12: Pronto, buonasera.
4: Buonasera.
2: Da dove chiamo? Da
12: Spinazzola, provincia Barletta, Antitrans.
2: Sì. Vicino Barletta. Lei è il signor?
12: Gennaro Michele.
2: Gennaro.
3: Che domanda voleva fare a Maraio?
12: Di Gennaro. Che la sinistra non vincerà mai, arrivederci.
2: Ecco, così ha detto. Vabbè, gli voleva dire la sua.
4: Di Gennaro vedrai che ti faremo ricredere.
3: Senta, è vero che lei è un grandissimo cantante, signor Maraio?
4: Sì, come sono sconosciuto, sono anche un cantante.
2: Maraio.
3: Mi piace Ligabue, mi dicono tanto.
4: Ligabue lo adoro.
3: Qual è la sua canzone preferita di Ligabue?
4: Urlando contro il cielo.
2: Lo sapevamo.
3: Fai sentire un pezzettino.
4: Ma io con sta gola che tengo.
3: Vabbè.
4: Urlando contro il cielo.
3: Ha finita qui?
4: Io questa il ritornello che allo stadio. Questo è stato un segnale per
3: lei sta urlando contro il cielo. Ma qualche altra canzone la sa? No, dico anche Saldavinci, insomma, no?
4: Saldavinci. Sì, Rossetto Caffè,
2: dai, la sa.
3: Com'è Rossetto Caffè?
4: No, non la so. Non
3: ma
4: la
3: sì
4: so.
3: Che la sa.
4: Non la so.
2: Ma
4: non
2: sì,
4: la so,
2: lo
4: so,
2: sa, guarda che ride sotto i baffi.
3: Non faccia
4: non
3: la
4: so, non la so. Capisco vabbè, che... aiutatemi.
3: Guarda, il nostro CDM la accompagna. Sì, com'è?
4: E andiamo su Napule.
3: Napule.
4: Ah, no, vai. Di te.
3: Sì.
13: Non faccia il timido che deve trovarsi al tavolo con Schlein e Conte e tutti gli altri. Se arriva così.
4: Ma se vado cantando, diciamo, mi cacciano prima di invitarmi.
13: Sì, sì, sì, vedo, sì.
2: Qua, la invitano, qua, invitano.
4: Continuano a chiamare, mi avete fatto un danno. Questo numero è la terza volta che chiamo.
2: E ci vuole proprio parlare allora. Però questi sono pericolosi.
13: Adesso con noi c'è.
2: Chi c'è?

0: Riccardo Maggi.
1: Segretario nazionale deputato di Più Europa, signor Maggi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi agli ascoltatori.
1: Buongiorno.
0: Come va?
1: Sesto giorno di sciopero della fame, ricordiamo, contro la legge elettorale, in particolare con tre punti di questa legge elettorale. Dica lei quali sono, signor Maggi.
2: L'ostacolo alla presentazione di nuove liste, nuovi partiti, 450.000 firme, il divieto di utilizzare la firma digitale con SPID, e questi già interventi su queste cose sarebbero un'apertura di democrazia. E devo dirvi che questi cappuccini cominciano a essere un po' faticosi, ma comunque alle 15.30 vedo il medico.
1: Il medico, che ricordiamo, è il dottor Santini, che è il medico storico di Bonino, di Pannella.
0: Ma quanti chili ha perso?
2: Allora, oggi non mi sono ripesato, ieri sera erano 3,5 kg, mi pare.
1: Senta, signor Maggi, noi cominciamo a essere preoccupati un po' sulla sua lucidità, perché ieri siamo andati a risentire il suo intervento in aula. Senta cosa ha detto ieri.
3: In particolare, da 6 giorni non mangio.
1: E ieri erano 5, signor Maggi.
0: Ma sembravano 6.
2: Siccome ho cominciato a metà, in realtà oggi si entra nel settimo. Ma comunque,
1: no,
2: vabbè,
1: perché lei
2: posso fare anche uno in più.
1: No, ha cominciato mercoledì a pranzo, quindi giovedì a pranzo 1, venerdì, sabato, domenica, lunedì, e oggi che martedì è il sesto. Stiamo entrando, certo, nel settimo, però è il sesto.
2: Hai ragione.
1: Oggi cosa ha mangiato, signor Maggi?
2: Oggi ho fatto un cappuccino.
1: Ah, già fatto, a che ora?
2: Alle 13.
1: Alle 13. Si sente più stanco di ieri?
2: Abbastanza più stanco di ieri.
0: La voce è un po' più debole.
1: Senta,
0: però,
1: ha già votato sulla fiducia in aula o non ha?
2: Sì, ho votato poco fa, ho votato contro la fiducia, a questo punto, visto che il governo ha messo la fiducia impedendo la possibilità di votare gli emendamenti, l'interlocutore o l'interlocutrice di questa iniziativa diventa Meloni e il suo governo.
1: Senta,
2: perché sono gli unici che possono fare qualcosa.
1: L'ha incrociata per caso, presidente Meloni, o non c'era in aula prima, già che ti ha detto che non c'era?
2: No, non c'era, penso di non averla mai vista in un voto di fiducia.
1: Ma qualcuno della maggioranza le ha detto qualcosa oggi, qualche ministro che l'ha incrociata in aula o no?
2: Ho incontrato Foti prima, l'ho salutato, ma non mi ha detto nulla su questo. Ho incontrato dei colleghi della Lega che mi hanno detto: ma chi te lo fa fare?
1: Chi
2: il presidente della Camera, che ci siamo salutati.
1: Fontana, cos'è l'ha detto Fontana, di smettere?
2: No, Fontana non mi ha detto nulla.
1: Senta, tanto oggi è giornata complicata, perché c'è un'altra fiducia nel pomeriggio oggi, quindi deve stare lì tutto il giorno.
2: Si riposi. Parlo del medico e poi torno qui.
1: Senta, c'è Maraio in studio con noi.
4: Ciao, Riccardo.
0: Mi conoscete?
2: Ciao,
0: sì.
1: Certo, sì, avete scritto. Ma le ha risposto Mattarella, signor Maggi, che le ha scritto?
0: Già la lettera.
2: No, mi ha risposto un suo consigliere.
1: Cosa le ha risposto?
2: Mi ha ringraziato e mi ha scritto che avrebbe tempestivamente sottoposto la questione al presidente.
1: Va bene. Signor Maggi, mi raccomando, ci fate sapere, ci sentiamo domani.
2: Forza.
1: Ma lei ha detto oggi in un'intervista ai giornali che continua, non si è capito se fino a giovedì, quando viene approvato, oppure fino a quando, signor Maggi?
2: Beh, diciamo che giovedì si chiude una finestra possibile per modificare il testo.
1: E lì riprende a mangiare giovedì pomeriggio.
2: Vediamo che cosa si ottiene intanto.
1: Niente.
2: Ci sono ancora altri passaggi. Lei è così, come dire, negativo e definitivo.
1: Invece realista.
2: Bisogna, sai che la non violenza è l'arma delle situazioni impossibili.
1: No, certo, ma quello che dico io è: se giovedì viene approvata alla Camera col voto segreto la legge elettorale, lei cosa fa? Riprende o continua?
2: Vedremo intanto che cosa accade fino a quel momento, vedremo come ci si arriva, vedremo se ci sono delle prese di posizione di esponenti del governo, della maggioranza, degli impegni, possono accadere tante cose, bisogna saperle provocare.
1: Giorno dopo giorno ci aggiorniamo e seguiamo la sua battaglia.
0: Vediamo,
1: signor Maggi, mi raccomando, dal medico, arrivederci,
0: buona giornata.
1: Maggi, sesto giorno di sciopero della fame contro la legge elettorale. Signor Maraio, ha pensato anche lei di fare qualche giorno della fame, di sciopero della fame per aiutare Maggi?
4: A me servirebbe, però mi limito a uno oggi. Sì. Ho dato solidarietà ieri a Riccardo, sì, ufficialmente come partito. Abbiamo detto, siccome lui ha fatto una maratona sui siti collegati a questa iniziativa, condividendo il merito, perché veramente è una legge vergognosa. 6.000 firme rappresentano per alcune regioni nei singoli collegi più di quanti voti occorrerebbero per superare lo sbarramento. Si rende conto la follia di questa destra? 6.000
1: su 1.000.000 per collegio.
4: Vabbè, ma 6.000 in Molise significa il 4,5%, servono il 3% dei voti, cioè molto meno delle firme che si deve raccogliere mediamente.
1: Senta, ma è vero che è molto scaramantico?
4: Essendo campano,
1: vabbè,
4: sì.
1: Non è che per forza un campano deve essere scaramantico.
4: Vabbè, però è una, un'arma di difesa, diciamo, la scaramanzia, perciò è, di, è del DNA.
0: Ma ha un rito particolare, una cosa?
4: No, riti no.
1: È più scaramantico per la politica o per il calcio?
4: Per il calcio di più,
1: sì, eh? Sì, certo, una parola.
4: E la politica non abbiamo molto tempo per ragionare, certo, e pensare, certo, ai riti.
0: Porta, certo, bene, porta male.
1: A proposito di calcio, ieri a lunedì non c'era, perché non c'era il campionato e invece ha giocato l'Italia oggi, e quindi ci racconta la partita dell'Italia ieri con la Suode con noi.

0: Maurizio Gasparri,
1: senatore di Forza Italia.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Soprattutto poeta ufficiale di Un giorno da pecora. Esatto, perché ieri ha giocato la nazionale, ha vinto contro la Turchia, e quindi com'è l'ode di oggi?
2: Edizione ode a Mancini.
0: A Mancini.
1: Mancini Roberto, non Gianluca, quello della Roma che le piace a lei.
2: Allora, vado.
1: Facciamo una musica un po' manciniana. Vada.
2: Marcia a passo più sicuro, quasi Italia del futuro. Batte i turchi nuovamente, prende applausi dalla gente. E 3-1 il risultato a Bologna conquistato. Con Esposito e Scamacca, Calafiori segna e attacca. Dumbia grande tutto fare, il suo gioco fa sperare in un ottimo cammino dal traguardo più vicino. E a novembre già un verdetto contro il Belgio sarà detto. Ribaltare la sconfitta e tenere la barra dritta. A Mancini va il mandato di cambiare l'avverso fato. Dopo tante delusioni, noi vogliamo soddisfazioni. Troppe volte bastonati, noi che fummo blasonati. La rivincita vogliamo, questo è ciò che voi chiediamo.
1: Maurizio Gasparri, poeta ufficiale di Un giorno da pecora, ci dica l'ultima cosa: è contento che la Lega e che la Federazione Calcio è stata commissariata e il commissario Malagò?
2: Malagò entra, Malagò esce, insomma, alla fine si poteva mettere d'accordo prima, quindi insomma hanno, come dire, rimesso lo stesso personaggio alla guida del calcio, ma volendo sanare forse un'imperfezione formale, e quindi poi Malagò farà un'altra procedura elettorale sanando le situazioni. A me interessa che il calcio si rilanci. Malagò ha la forza per farlo, è un bene che possa proseguire lui questo sforzo non facile, quindi chi lo vuol fare va ringraziato.
1: Grazie Maurizio Gasparri, poeta ufficiale di
0: Giorno
1: da Pecora, arrivederci. Andiamo a sentire il nostro CDM, il nostro duo Meloni, la nostra Chiara e la nostra Aurora, se hanno capito qualcosa di questa puntata con il più sconosciuto dei leader del campo largo, Maraio, del Partito Socialista. Quello cosa succede? Vediamo, quello così proviamo.
0: Da

0: canto largo.
1: Speriamo che sia
2: andato bene.
1: Sì, spero che come politico sia meglio che come cantante, signor Maraio.
2: Decisamente, nella vita si può fare una cosa, provare a farle bene.
1: Certo.
2: Sicuramente la politica non la faccio bene, quindi il cantante può darsi ampi margini di miglioramento.
1: Senta, adesso dove va? Dopo che esce da noi, va a vedere qualcuno a Roma?
2: No, rientro in campagna.
1: Ah, non incontra qualcuno nel campo largo qua? No, non
2: ritorno domani per queste cose.
1: Con chi incontra domani?
2: Oggi era solo dedicata a voi.
1: Che bravo. E domani chi incontra Onorato? Chi vede domani?
2: Vedo anche Onorato.
1: Dove?
2: Non abbiamo ancora dove, non lo direi, però non lo sappiamo ancora.
1: Ma solo voi due o c'è anche qualcun altro?
2: No, vediamo di fare allargate.
1: C'è anche chi c'è, Ruffini, Gabriele, chi c'è? No, chi c'è?
2: Non sono riuniti.
3: Allargano il campo.
1: Grazie a Vincenzo Maraio, il più sconosciuto tra i leader del campo largo, ma uno dei leader del campo largo, segretario del Partito Socialista e avanti PSI. Insomma, lì poi capite qual è la differenza. Se c'è, non ci crederete, ma l'avevamo visto passare prima, ma oggi cerca di cantare la nostra sigla
3: per noi.
1: Chi è che cerca di cantare?
3: Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.
1: Vediamo se ci riuscirà, perché entra e esce, non so se ce la fa.
3: Lo fa?
1: Con il nostro Dejan Cecnikovic, che teniamo un po' di attesa, perché lui dice, ma ce la farà Cattaneo o non ce la farà? Ma non lo so, secondo lei ce la farà Maraio?
2: Ma ce la farà.
3: È difficile,
1: vediamo,
3: perché non è che ci riescono tutti.
1: Vediamo.
4: Un giorno da pecora, meglio di 100 da leone, meglio un giorno da pecora, 100 giorni da leone, su Radio 1, tanto non ascolta nessuno, torniamo domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno, meglio un giorno da pecora, 100 giorni da leone, meglio un giorno da pecora, che 100 giorni da leone. Non posso fare il cantante nella vita.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, un'altra giornata di mobilitazione in tutta la Francia per le proteste degli studenti, ai quali si sono aggiunti anche i docenti, momenti di tensione con la polizia, Lione, Marsiglia e Strasburgo. Per sapere come sta andando la manifestazione di Parigi, linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Di gente, ma non soltanto studenti di ogni età, perché abbiamo visto genitori, ovviamente tanti di giovani, abbiamo visto sindacalisti, abbiamo visto i professori accanto agli studenti per questa protesta che è iniziata in sordina il 17 settembre proprio dalle banlieue parigine. C'è stata qualche tensione questa mattina anche qui a Parigi, però il corteo è principalmente abitato proprio dalla voglia di manifestare pacificamente. Abbiamo avuto i primi dati da parte del sindacato degli studenti che parla di circa 300.000 persone presenti questa mattina a Marsiglia e Lione, e Parigi sono davvero tantissimi. Intanto sempre il sindacato degli studenti ha rinviato al mittente le proposte fatte dal governo, le cornuttanti, gli slogan proprio contro le cornuttanti, gli slogan anche contro il presidente Macron. Va detto che sono stati 5.000 i fermi fino qua, il 90% sono minorenni, e per quanto riguarda le inchieste ce ne sono 6 aperte, una per l'episodio più grave, quello che è accaduto ieri a Lens, dove un ragazzo ha perso la mano nel tentativo di recuperare una granata. A Parigi è tutto, linea a voi.
3: E continua la mobilitazione anche in Spagna, dove la protesta per il diritto alla casa è sfociata in gravi disordini nel centro di Barcellona, 13 arresti, 30 agenti feriti in modo lieve. Convocato per novembre uno sciopero generale, e all'indomani dell'annuncio del premier Sanchez di elezioni anticipate, il Tribunale Supremo ha revocato il mandato di arresto contro Carl Puigdemont, l'ex presidente catalano. Può tornare oggi stesso in Spagna, 8 anni dopo la fuga in Belgio, seguita referendum indipendentista dell'ottobre 2017. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1, i voti a favore sono stati 226, 147 i contrari, 3 gli astenuti. A breve al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 2 del testo, poi la seconda votazione di fiducia della giornata. Domani sarà invece la volta dell'articolo 3, giovedì atteso il via libera definitivo. Tramontana, Jessica Moretti, proprietaria del Costellazione, indagata con il marito per l'incendio di Capodanno, potrebbe ricevere un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute riportati per il rogo. La pratica, prevista dalla legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è stata aperta con il via libera della Procura del Vallese. Nell'incendio sono morte 41 persone, 115 rimaste ferite. Ora a Torino per gli sviluppi sull'omicidio di un uomo albanese avvenuto a giugno, arrestati l'ex moglie e il suo nuovo compagno.
5: Lo consideravano un ostacolo alla loro relazione e soprattutto puntavano a subentrare nella casa popolare di cui era assegnatario. È per questo che sarebbe morto Michel Roku, 55enne di origini albanesi, da anni residente a Torino. A ucciderlo, stando alle indagini dei carabinieri, l'ex moglie e il suo nuovo compagno, ora finiti in carcere. L'omicidio risale al 30 giugno scorso, ma sarebbe stato pianificato a lungo dalla coppia. Come emerso dall'autopsia, il 55enne è stato colpito alla testa mentre era di spalle. Poi, una volta a terra, gli assassini si sono accaniti sul suo corpo fino a ucciderlo. Il cadavere è stato scoperto solo qualche giorno dopo grazie a una segnalazione dei vicini. Così, mentre gli inquirenti hanno avviato le indagini, i due hanno iniziato a pianificare la fuga all'estero. Dalle analisi dei loro dispositivi risulterebbero ricerche su paesi dove non è prevista l'estradizione verso l'Italia. Un piano, questo, non riuscito. Il GIP ha convalidato l'arresto, evidenziando il pericolo di fuga, di reiterazione del reato e la violenza con cui è stato commesso l'omicidio. Torino, Marco Procopio, GR1.
3: Carburanti, torna a salire il prezzo del gasolio dopo la fine dello sconto fiscale di 6 centesimi e senza l'attivazione dell'accisa mobile. Eni precisa che il price cap resta in vigore, ma senza lo sconto governativo il diesel è arrivato a 2,25 euro al litro. Sulle accise mobili, intanto, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo fa sapere che il governo ci sta lavorando, ma non è stata ancora presa alcuna decisione. Passiamo allo sport con il tennis. Novak Djokovic vince ancora una volta l'ATP 500 di Pechino, torneo in cui non ha mai perso in carriera, 34 successi e 0 sconfitte. Il suo avversario Alex de Minaur si ritira nel corso della finale a inizio del secondo set per un problema fisico. Per Djokovic è il titolo numero 102 in carriera, il settimo a Pechino. Noi ci fermiamo qui con questa edizione del Giornale Radio, ci risentiamo alle 16.
0: Come parla?
6: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: Come parla?
7: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Daniele Terana e il suo jingle Tarantella. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta con Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. L'abbiamo preso anche oggi lui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z come Zorro. Buon pomeriggio Lorenzo.
1: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ovviamente spero di poter lasciare il segno come Zorro.
0: Ecco, ma tu lo lasci? Perché Zorro con la sua Z lo lasciava sempre, eh?
1: Sì. Dai, sì, cerco di lasciarlo.
0: Ecco, perché quella l'abbiamo già messa abbastanza poi durante il Covid, la mascherina, quindi insomma, no, è meglio evitarla.
1: No, senza maschera io, senza maschera.
0: Senza maschera, ecco. Quindi, a differenza di Zorro, niente spada?
1: No, non c'ho la spada, non ho armi, anzi, in realtà forse potrei averla, il mio telefonino, anche perché oggi i post fanno anche più male della spada.
0: Sì, i post feriscono più di una spada, in effetti, perché poi restano online, In tuo onore, Lorenzo. E Byron invece quando va in passeggiata lascia un altro tipo di segno. Così è offeso.
1: Quando ero piccolo a Carnevale mi vestivo da Zorro io.
0: Anche visto che c'era un nesso. Un saluto a tutti voi anche da lui, dal bassottino pet influencer con oltre 300.000 follower su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione Byron Righetti, regia c'è Nino Giuliano, alla parte tecnica Alessandro Adriani, redazione Maurizio Merle. Un saluto a Carla Pagliare, dog sitter del bassottino Byron. Se volete scrivere a me oppure a Byron lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Se volete scrivere invece a Castelluccio, avete il coraggio?
1: C'è il mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
0: Appunto.
1: Ma sì, ce l'avranno qua.
0: Sì. L'Agenzia delle Entrate ha inviato 20.000 lettere, signore e signori, ai proprietari di immobili sospetti, appunto, con case fantasma, garage abusivi, piani più in più, tutto insomma scoperto grazie, sapete a che cosa? All'intelligenza artificiale.
2: Oh mio Dio!
0: Sì, finalmente l'intelligenza artificiale ha trovato il suo vero talento, non scrivere poesie dato che non è affatto creativa, ma trovare i metri quadri che non pagano le tasse, praticamente l'Agenzia delle Entrate guarda le foto satellitari e dice: ecco, questa casa sul catasto non c'è, ma io la vedo, È finita l'epoca della casa fantasma, adesso il fantasma è quello che non dichiara la casa. E attenzione, l'intelligenza artificiale individua la difformità, poi arriva l'ispettore vero, quello in carne e ossa, insomma, l'AI ti vede dall'alto e il fisco ti viene a trovare dal basso. Il futuro è arrivato, prima ti vedeva lì, prima ti vedeva lì il vicino dalla finestra, adesso invece ti vede direttamente l'intelligenza artificiale dallo spazio.
3: E qui comando io, e questa è casa mia.
0: Una volta. E ora passiamo alla notizia invece che ha fatto indignare il popolo social. Una volta i nonni portavano i nipotini a prendere il gelato, adesso c'è qualcuno che li porta a cacciare di frodo. Sì, avete proprio capito bene, con un fucile semiautomatico calibro 12. Ecco, è il nonnino. È accaduto a Soncino, dove un nonno è stato sorpreso dai carabinieri mentre insegnava a due nipoti di 11 e 12 anni, pensate un po', a fare i bracconieri usando persino impianti elettroacustici vietati. Altro che nonno, raccontami una storia qui, Questi rischiavano davvero di sentirsi dire: nonno, passami il fucile. E qui non siamo davanti a una semplice bravata, parliamo di minori, un'arma carica e attività di bracconaggio. Un adulto dovrebbe davvero insegnare ai bambini rispetto delle regole, della natura e della vita, non come aggirarle, perché un nonno dovrebbe lasciare ai nipoti dei ricordi belli, non un fucile. Quindi complimenti a questo nonnino così premuroso.

0: tutti, tu mi porti su, siete l'ascolto di Gora, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta, io sono Igor Righetti, sono le 15:11 minuti primi secondi a nessuno, oggi è il compleanno della radio, compie 102 anni, mi ricordo ancora, sì, mi ricordo ancora i miei inizi, 102 anni fa, caro Lorenzo, tu non c'eri ancora, salutiamo anche Giovanni che ci segue sempre, e ora parliamo sempre del successo dei podcast, la rivoluzione dell'ascolto, un mezzo che non ha bisogno di uno schermo, non interrompe quello che stiamo facendo e soprattutto parla direttamente a noi. In Italia lo ascoltano ormai oltre 18 milioni di persone, pensate un po', sì. E il successo non è soltanto nei numeri, il podcast ha conquistato uno spazio molto personale nella nostra giornata, lo ascoltiamo in auto, mentre cuciniamo, mentre camminiamo, prima di dormire, è una voce che ormai entra nelle nostre cuffie e per qualche minuto sembra davvero parlare soltanto a noi, è forse questa la sua grande forza, in un mondo dominato dalle immagini e dalla velocità il podcast ci restituisce il tempo dell'ascolto, dell'approfondimento e della voce, ma siamo davanti soltanto a una nuova forma di radio o a qualcosa di molto più grande che sta cambiando il modo di fare informazione, raccontare storie e costruire un rapporto con il pubblico? Ne parliamo con il direttore delle radio digitali specializzate Podcast Rai, Gianfranco Zinzilli. Buon pomeriggio direttore.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto, e con il direttore dello storico quotidiano digitale spotandweb.it Mario Modica. Bentornato Mario.
2: Buongiorno a te, al bassottino Bayer e al direttore Zinzilli.
0: Grazie. E allora partiamo proprio col direttore Zinzilli, parto dal dato che lei ha fornito recentemente, 18 milioni di ascoltatori di podcast in Italia, che cosa ci racconta veramente questo numero? È un fenomeno ormai di massa.
2: 18 milioni e mezzo. Comunque.
0: 18 milioni e mezzo, meglio ancora. Ecco, è un fenomeno ormai di massa o siamo ancora davanti a un pubblico molto segmentato?
2: No, secondo me è un fenomeno che sta crescendo e sta diventando di massa. Questa secondo me è la corretta visione. È un momento in cui la vita è tutta frenetica, come tu già hai anticipato, ti dà la possibilità di poter seguire il tuo argomento preferito. Il fatto di mettersi le cuffie, di poter seguire e scegliere tu il contenuto è un'opzione in più. Noi adesso le persone non vogliono più essere assoggettate a un palinsesto, ma vogliono scegliere i propri contenuti. Quei contenuti li scelgono e decidono anche quando li vogliono sentire, quando vanno in bicicletta, quando vanno in palestra. Come ho detto recentemente, anche quando ho fatto una conferenza, qualche volta anche mentre fanno il sugo magari possono ascoltarli.
0: Mario Modica, tu da anni ti occupi di podcasting e comunicazione digitale. Che cosa è cambiato davvero rispetto a 5 o 10 anni fa? Perché oggi il podcast non è più considerato un prodotto di nicchia?
3: Igor, il podcast ha trovato un posto, diciamo, nella vita quotidiana. Scegliamo cosa ascoltare, quando, mentre camminiamo, viaggiamo o facciamo altro. E può rispondere a interessi molto diversi, dall'informazione all'intrattenimento. La forza è proprio questa, quella del podcast. Anche un argomento molto specifico può trovare il suo pubblico. Poi serve una voce capace di farti venire voglia di tornare.
0: Zinzilli, perché il podcast ha avuto un successo così rapido? Che cosa trova l'ascoltatore che non trova nella radio tradizionale, nella televisione o nei social?
2: Allora, ci sono due passaggi che ritengo importanti. Uno è quello che abbiamo detto prima, che possiamo utilizzarlo, sentirlo quando vogliamo, ma c'è un ulteriore argomento. Io quando vedo un programma in televisione, anche qualche volta quando sono in macchina, magari sono in compagnia, la scelta è comunque anche assoggettata alle persone in cui sto. Certo. Il podcast è un argomento che sento per me, è proprio un rapporto one to one. Io voglio magari ascoltare un argomento specifico che in quel momento non mi va di condividere con un amico, con delle persone, perché voglio tanto interessarmi per conto mio. Il podcast è questo, mi metto le cuffiette e quell'argomento è mio. Poi, se la voce è interessante, se c'è un buon racconto, una narrazione, e su questo si ricorda che la Rai nasce con i telegrammi che sono un po' i podcast di oggi, con i diventari fatti, scusate, ma io sai, per me sai, la mia famiglia, e quindi spendo sempre buone parole per la mia azienda, però questo ti dà quell'opportunità in più. Quindi con un buon racconto, come diceva il collega prima, poi si ascoltano ancora le altre puntate e si raccontano anche agli altri.
0: Mario Modica, anche quest'anno hai seguito il Festival del Podcasting che mette insieme intelligenza artificiale, video, podcast, multicanalità, advertising, community e monetizzazione. Ecco, è il segnale che il podcast è ormai diventato un'industria?
3: Guarda, il festival ha raccontato un settore che si sta organizzando come un'industria. Alla creatività si affiancano la distribuzione, la pubblicità e anche la monetizzazione. Ma questo non significa che ogni podcast riesca a mantenersi. La vera sfida è remunerare chi ci lavora dietro, lasciando anche lo spazio alle piccole realtà e anche alle idee originali, perché fare bene un podcast richiede tempo, competenze e anche risorse.
0: Qui gli ascoltatori ci stanno inondando di messaggi. Franca di Viareggio dice: ormai sono la mia droga i podcast. Bene, vi fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
4: Buon pomeriggio ad entrambi. Direttore Zinzilli.
2: Grazie.
4: Oggi un podcast non finisce più quando termina l'audio, un estratto può diventare un reel, un TikTok e uno shorts YouTube, e spesso promuovendolo è proprio dai social che arriva il nuovo pubblico. Quanto è importante per oggi per la RAI progettare un podcast pensando e investendo fin dall'inizio anche alla sua vita sui social?
2: È fondamentale. Allora, io credo che i social sono, diciamo, la prima parte di comunicazione che ci consente di pubblicizzare i nostri podcast. E confermo quello che diceva pure prima il collega, bisogna sì investire nella registrazione a chi fa i podcast, perché oggi per me, in questo caso io, sono forse l'ultima vena d'oro della comunicazione, proprio per questo rapporto one-to-one. I social sono altrettanto fondamentali, sia per il lancio, perché danno l'opportunità di far conoscere questi prodotti eccezionali, sì, o quantomeno insomma la maggior parte efficaci, e soprattutto lo sono anche per poi pubblicizzare dopo, come sono andati i podcast, per raccontarli, per fare sì che una persona che ne ascolta uno poi pubblichi sul suo social queste informazioni anche ad altri.
4: Direttore Modica, l'intelligenza artificiale oggi permette di scrivere testi, generare voci, tradurre e persino realizzare contenuti audio in pochissimo tempo. In un mondo in cui produrre un podcast diventa sempre più facile, secondo lei il vero valore di un podcast sarà sempre più nell'idea, nella personalità di chi lo conduce e nella capacità di creare una relazione autentica con il pubblico?
3: Sì Lorenzo, quando produrre diventa più facile conta ancora di più avere qualcosa da dire. L'intelligenza artificiale può aiutare, ma scegliere una storia, fare la domanda giusta e rispondere di ciò che pubblichiamo resta una responsabilità assolutissimamente nostra. Il valore sarà nello sguardo personale, anche nella fiducia. È questo che dà all'ascoltatore un motivo per scegliere proprio te.
0: Ecco, Zinzilli, che cosa deve avere un podcast original RAI per distinguersi nell'enorme quantità di contenuti che oggi vengono prodotti?
2: Allora, intanto quando parliamo di original, noi parliamo di podcast che non sono andati su altre piattaforme, quindi certo, queste sono originali proprio prodotti da noi. Noi su questo lavoriamo su tutti i temi, sono prodotti di nicchia, però detto da me che insomma sono anche della Lost come il vino, sono un po' complicato, ma devo dire, noi cerchiamo di metterci tutta la professionalità,
0: certo,
2: di una storia, di un'azienda che fa questo da sempre. Io in questo momento vi parlo dalla sede di Via Tiago, che è la sede storica dove nasce la RAI, che prima si chiamava EIA, era ancora prima URI.
0: Sì.
2: Quindi qui possiamo dire che possiamo mettere tutta la nostra personalità e l'amore per il pubblico, perché è fondamentale per farci riconoscere poi da questo pubblico dando un prodotto di qualità.
0: Carlo di Mantova ci scrive: prima di addormentarmi ascolto sempre una bella storia in podcast. Modica, tra gli appuntamenti del festival c'è stato anche un corso dedicato a podcast e giornalismo dei territori, mentre un altro incontro ha affrontato il modo in cui il digital audio sta cambiando il racconto delle notizie. Ma che cosa può dare il podcast al giornalismo che gli altri mezzi non riescono a dare?
3: Ma guarda, dietro una notizia locale ci sono persone, luoghi e conseguenze concrete. Il podcast permette di dedicare a loro del tempo, raccogliere delle testimonianze e collegare un fatto a una storia di una comunità. Anche gli altri mezzi possono farlo naturalmente, qui però c'è la possibilità di costruire un racconto che resta disponibile e diventa memoria del territorio.
0: Direttore Zinzilli, la nuova stagione RAI comprende 24 podcast original, ecco, è una crescita quantitativa ma anche una trasformazione editoriale. Che cosa state cercando di sperimentare con questi nuovi titoli?
2: anche più di 24, però insomma sono 24 sono quelli che ho lanciato io, poi ci sono anche altri che sono stati lanciati dal mio predecessore che abbiamo prodotto comunque nell'anno, ne produrremo ancora. Guarda, per quanto riguarda vorrei aggiungere cosa sull'intelligenza artificiale, che prima si diceva di questo, io credo che l'intelligenza artificiale non può sostituire l'idea, non può sostituire l'arte, non può sostituire quell'elemento che è dell'invenzione, della narrazione data da persone che vogliono raccontare qualcosa in maniera artistica. Quella è una cosa che non potrà mai essere, secondo me, sostituita. O meglio, c'è chi ci prova a fare, anche a fare un podcast in digitale, va su chat, se lo fa scrivere o altro, ma la differenza di nove finirà sempre. Sarà a noi poi saper scegliere la qualità. Ed è fondamentale.
0: Chiaro. Modica, ecco, a proposito di qualità, questa democratizzazione dell'audio è soprattutto una ricchezza o pone anche nuovi problemi di qualità e affidabilità?
3: Guarda, è una ricchezza perché apre... spazio a voci.

0: telecamera. Stiamo ancora parlando di podcast oppure siamo davanti a un nuovo formato televisivo digitale?
1: Un po' tutte e due, e aggiungo, c'è anche una differenza che va fatta, perché un podcast è un prodotto che viene esclusivamente fatto per la piattaforma, per l'ascolto successivo. Sì. Poi ci sono i programmi radiofonici che improvvisamente molto spesso vengono chiamati podcast, perché invece vanno on demand e li puoi ascoltare quando vuoi, ma sono un prodotto totalmente diverso. Idem vale per il podcast. Il podcast è un prodotto sempre di un tempo limitato che affronta un argomento e che può essere ascoltato anche in viaggio, perché magari ti metti l'uffetto e l'ascolti senza guardarlo, perché eviterei di camminare guardando il video. Beh, questo soprattutto per qualcuno che lo fa spesso ed è anche altrettanto pericoloso, ma sono prodotti totalmente diversi. Non vorrei confonderli con prodotti di un altro tipo di genere, perché il podcast è studiato un prodotto di una fruibilità veloce, un racconto veloce, perché se andiamo su un approfondimento allora dobbiamo andare su altri prodotti che sono sempre vedibili sotto aspetto di piattaforma, parliamo di altro, quindi prodotti che noi oggi chiamiamo più specificamente televisivi.
0: Grazie al direttore delle radio digitali specializzate Podcast Rai Gianfranco Zinzilli e al direttore del quotidiano digitale Spot Web Mario Modica, buon lavoro e alla prossima!
2: A presto!
1: Sono io che ringrazio voi, grazie!
0: A voi! Di Michele Tarana, se dell'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, dove Verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24, minuti primi, secondo nessuno. Nelle Ligorai è arrivato l'imprenditore, hair designer e ideatore del movimento anti-tricobullismo Fabrizio Labanti. Bentornato.
3: Buonasera Igor, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: A lei, ecco, lei ha coniato il termine tricobullismo, oggi gran parte delle prese in giro passa proprio dai social. Quanto pensa che TikTok, Instagram e i video virali possano trasformare una semplice battuta in una vera forma di bullismo?
3: Beh, lo fanno in maniera assoluta, perché una volta la presa in giro o la battuta si risolveva al bar attraverso 10-12 amici. Oggi se queste offese passano attraverso il digital possono diventare milioni o migliaia di persone che vanno ad amplificare quella che è la presa in giro. Quindi in realtà sono dei grandi amplificatori.
0: Lei ha anche una grande visibilità social, dove su Instagram ha 125.000 follower. Ecco, sui social l'immagine conta moltissimo e spesso i commenti sul nostro aspetto diventano pubblici e permanenti. Che conseguenze può avere tutto questo sull'autostima di una persona? Lei ha parlato di tricobullismo anche proprio alla Camera dei Deputati qualche giorno fa.
3: Ecco, pensi Igor che io ho 120.000 follower, è vero, ma faccio circa 9 milioni di visualizzazioni al mese. Vabbè. Questo per farle capire quanto è difficile per la gente associarsi al problema dei capelli. Quindi la gente mi guarda ma non mi segue per paura che qualcuno possa deriderlo perché mi segue. Quindi questo le dà la misura di quanto sia importante il fenomeno. E il mondo dei capelli, io mi sono permesso appunto di scrivere un libro, quel maledetto nemico chiamato calvizie, apposta per dare una definizione al termine di tricobullismo, perché se noi diamo una definizione a un qualche cosa magari pian pianino riusciamo con la cultura e con le istituzioni anche a creare una difesa per queste cose.
0: Chiaro. Le fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio
3: Lorenzo.
2: I social possono amplificare il body shaming, ma oggi l'intelligenza artificiale può anche riconoscere e bloccare contenuti offensivi. Secondo lei possiamo arrivare a una tecnologia capace non solo di amplificare il bullismo, ma di diventare una vera alleata nella lotta al body shaming e al tricobullismo?
3: Allora, su questo faccio fatica a credere, anche perché io ieri ho presenziato a Gabriele Parpiglia, che a Milano ha presentato il suo nuovo libro sotto attacco di hater, e ha presentato una nuova figura che sono i segnalatori, che non sono gli haters, ma sono quelli che tecnicamente sarebbero i tuoi amici, che ti segnalano ogni azione che gli haters fanno nei tuoi confronti. Quindi in realtà l'AI non è che può proteggerti da tutti, perché in questo caso non è il nemico quello che ti viene ad attaccare, ma è un amico che ti racconta quello che gli haters dicono. Quindi in realtà non lo so, credo che sarà un fenomeno incontrollabile se non attraverso la cultura, se non attraverso l'educazione civile, sociale e un po' di intelligenza da parte delle persone.
0: Labanti, lei chiede che il tricobullismo venga riconosciuto come una forma di body shaming e propone anche l'inserimento della parola nel dizionario italiano. Perché è così importante dare un nome a questo fenomeno? Abbiamo un minuto.
3: Perché se non diamo il nome a un fenomeno difficilmente si può combattere, quindi il fenomeno va identificato, perché purtroppo il tricobullismo è un fenomeno, è una forma di body shaming molto sottile. Perché? Perché la gente davanti a una presa in giro per la perdita dei capelli sorride e quindi viene normalizzato.

0: accetta questa cosa, ed è forse la forma di body shaming più sottile e più cattiva, perché è quella che viene accettata perché non viene riconosciuta. Quindi dargli un termine, dargli un nome, definirla in qualche modo permette alla gente di identificarla e quindi pian pianino di portare cultura e far sì che questa serie di azioni non vengano perpetrate contro le persone.
1: Alessio di Padova ci dice: io a chi mi prende in giro sui social dico che non sono pelato ma ho i capelli color carne. Ecco, mi sembra una forma di difesa molto efficace, la Banti, d'accordo?
0: Questo che vorrei dire, Igor, è esattamente quello che accade. Lui è costretto ad essere ironico su una cosa che non lo vorrebbe fare, per difendersi da un idiota che dice una cosa sbagliata. Quindi in realtà anche quella è la forma di tricobulismo che lui ha subito, che sta cercando di sopportare, perché purtroppo è normalizzata, perché se perdi i capelli ti prendono in giro, se metti qualcosa in testa ti prendono in giro, quindi non va bene.
1: Grazie.
0: Un po' di scemo puro.
1: Grazie all'air designer, datore del movimento del antitricobulismo, Fabrizio Labanti. Buon pomeriggio,
0: grazie,
1: alla prossima. A lei.
0: Grazie,
2: a presto.
1: L'immancabile jingle di Michele Tarana. Igor Attonera domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate. Vi ricordo che andiamo dal lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Bairo, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Bairo Righetti. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio
1: e naturalmente dal bassottino Bairo. A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 18 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla Liguria in A12 Genova Rosignano tra Chiavari e Recco in direzione di Genova, 3 km di code a causa di un veicolo in fiamme. Ancora A12 ma tratto toscano tra Carrara e Massa in direzione Rosignano, 3 km di code, traffico intenso. E sulla Firenze Pisa Livorno tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno, 4 km di code per un veicolo fermo. Ci spostiamo poi sulla 4 tratto Milano-Brescia, tratto Lombardo tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, code per traffico intenso anche in direzione di Brescia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano. In chiusura la 14 Pescara-Bari, tratto abruzzese tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara, 2 km di code per la presenza di lavori. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
5: Stavo pensando, Simona, Claudio, come sarebbe il mondo senza i comici, i giullari, i guitti, i saltimbanchi, insomma quelli che ti sbertucciano la realtà e così magari te la raccontano anche meglio di altri.
6: Senti Raffaele, sarebbe un mondo senza colori, senza energia, senza sorrisi, te lo traduco con noia mortale.
7: Sono assolutamente d'accordo con Simone, noia mortale ma anche poca energia, poco fluire delle cose, no? Tutti presi sul serio, ognuno da se stesso, terribile.
5: Terribile, poi pensa alla musica, poi. Senza la musica
7: andiamo proprio nell'incubo più totale.
5: Riprendiamo il filo diretto con voi ascoltatori. In studio Raffaele Roselli, Simona Rigoni, Claudio De Tommasi. Avremo in linea con noi personaggi interessanti. Sempre Simona, occhio alla cronaca.
6: Sì Raffaele, perché oggi ancora nuovi particolari sul caso Garlasco. È emerso un filone parallelo relativo alla gestione delle prove. Nel 2016, ben 6 anni prima del via libera ufficiale dei giudici, sono stati distrutti diversi reperti fondamentali, e poi spunta anche un profilo inedito psicologico su Alberto Stasi. Avremo, quindi ne parleremo con i nostri ospiti nel corso della puntata.
7: E allora, sempre con noi, speriamo che ci sia tanta gente all'ascolto, che invitiamo a partecipare partecipare, a chiamare, chiamateci in diretta, chiamateci al 335-699-2949 prima di dare la parola al nostro primo ospite, che sicuramente conoscete e riconoscerete perché è riconoscibilissimo. Questa è una specie di meditazione in musica su quanto poi sapere che le cose debbano finire può essere non una cosa che deprime, ma una cosa che esalta a vivere al massimo quello che si ha. Si chiama Born to Die, lui riesce a mescolare hip hop e country, si chiama Shaboozey.

0: E c'è anche il violino per completare il quadro country.
1: Molto country.
0: Si chiama Born to Die. Shabuzi.
2: Allora, parlavamo insomma di comici, di spettacolarità. Qui c'è un titolo di uno spettacolo che andrà in scena a novembre, inaugurerà la stagione del Teatro Olimpico a Roma, e il titolo a me piace, Claudio, è Se non vinco, imparo.
0: Mi pare un titolo anche utilissimo nell'applicazione quotidiana della nostra vita, no?
2: Ma oggi ci rigiriamo questo concetto. Gli sconfitti che risorgono. Ascolterete.
0: Con noi c'è un signore che si chiama Maurizio Battista. Benvenuto, Maurizio.
3: Un vecchio comico country.
0: Eccolo qua, il comico country, è vero.
2: Campagna romana, com'è?
0: La campagna romana, Maurizio, però, in ogni caso, no? Country,
3: sì,
0: romano.
3: Certo.
0: Roman
3: sì,
0: country.
3: Sì. Sì, qui capannelli, dopo capannelli. Buon pomeriggio a tutti,
0: i cavalli, del resto a capannelle, per cui è perfetto per il
3: Quanti ricordi, vabbè, ma adesso andiamo avanti.
2: Andiamo avanti con questo discorso del vincere o non vincere, imparare dalla vita, piccole, medie, grandi sconfitte. Sì, che succede?
3: Secondo me stiamo inculcando, secondo il mio modesto parere, troppo senso della vittoria, del traguardo, di tutto. Invece bisognerebbe pure piano piano accontentarci, cercare di calcolare che una piccola sconfitta può essere un gradino per una bella, per un bel traguardo, non una vittoria, perché mica possiamo vincere tutti, oh. Qualcuno dovrà pure pareggiare.
4: Ma Maurizio, un po' tu di sei... ma
3: no, perché pure
4: tu
3: donne fate
4: lavorare
2: no. Effettivamente. Scusi. sì
3: c'è pure la quota rosa.
2: Simona Arrigoni è una nostra principessa.
4: Sì, un po' l'orchite sulla quota rosa, però sì quota Simona. Ma Maurizio, tu sei più della filosofia l'importante non è vincere ma è partecipare?
3: No, ogni
4: la
3: tanto,
4: fai anche nella tua vita una
3: sì,
4: filosofia
3: è
4: la
3: bella,
4: fai tua?
3: È bello dirlo, è romantico, però ogni tanto vince, non mi dispiace.
0: Sì, si fa bene sempre, al morale, scusa, se non altro. No?
3: Simo, con tre mogli ho sempre perso, vorrei una volta pareggiare.
2: Dalla vincita, perché il Superenalotto potrebbe far comodo, diciamo.
3: Soprattutto, no, ma io c'ho un problema, lo dico a tutti e tre, che io mi vergogno a dirlo, non so competitivo. Cioè, se io gioco a Natale a casa e vinco, mi dispiace. No, non sto scherzando,
0: certo, no, capisco.
3: Che hanno, che preferisco perdere. Quando io per dite vado in crociera che c'è sta il casino, cerco da sci senza soldi. Proprio per sto, mi dispiace che il croupier si dispiace di me, hai capito?
0: Senti,
3: sono una brava persona.
0: Allora, sei una brava persona. E sono racconti quello che vedi, cioè quello che vivi, il quotidiano,
3: certo,
0: che è costellato di, come dicevamo, di piccole sconfitte.
3: Non vorrei fare il fenomeno, ma so, permettetemelo, un neorealista.
0: Bravo, perché racconti, racconti col tuo modo di raccontare, ironico,
3: certo,
0: via dicendo, no? Perché poi, Maurizio, senza ironia, senza comicità, ma che fine faremmo?
3: No, ma comunque sarebbe triste. Cioè, c'è un po' e un po'. Se una volta fuori il teatro al Fieri di Torino, una signora che mi ha detto, ma tipo una professoressa, l'ho capito, insomma, da come si è espressa, io non avendo studiato capisco chi ha studiato. Lo riconosco, no? Lo riconosco.
0: Certo.
3: Sai che mi ha detto? Lei è veramente un grande. Lei è riuscita a fare del racconto della sua vita una forma di arte.
0: Che è una bella cosa.
3: Cosa, bravo. Questo signore, io pensavo solo che stava piangendo casa mia, ma che era un'arte. Se lei mi mette nell'arte, ben venga.
0: Sei contento? Poi... Non è che ti dispiace.
3: Ma io pensavo che era solo un mar de fegato, invece no, è proprio una filosofia. No, guarda che però...
4: Maurizio, ma è vero che sei una spia? Che tu sei una spia che studi,
3: sì,
4: che osservi, che ascolti?
3: No, allora, intanto a me non mi dovete dire un segreto perché io lo dico su...
2: Poi,
3: allora...
0: Lo dici anche dal palco, dal Teatro Olimpico?
3: No, ti dico una cosa a orecchio. No, dilla subito, perché tanto poi la dico io. L'altra cosa, in un certo genere, che non è satira politica, che non è... Parliamo del genere, questo qua nostro, naif, neorealista, come pare, serve ascoltare le cose per strada. Ci siamo, Simo?
0: Certo.
3: Per strada.
4: Ci siamo.
3: Però pure per camminare per strada, sentire, c'è un metodo, serve, vi dico un segreto solo a voi perché stiamo in 3-4 ascoltati,
2: sì,
3: serve...
2: Vai.
3: camminare piano.
0: Cioè, nel senso, così non ti sfuggono le cose.
3: Sì, tu, se tu acceleri, io faccio tipo Michael Jackson, come si chiama quello, The Walking, che cammina indietro?
0: Il moonwalking, che cammina
3: indietro. Ecco, mo scusate l'inglese, che è quello che... Il moonwalking, io faccio i passi indietro per sentire quello che ha detto.
0: Ah, vedi.
2: Senti, ecco. Ma passo dopo passo poi ci si ferma al bar.
3: E tu trovi quello che parlava prima. Uno l'altro giorno, gli dico questa cosa, ha detto, dice, perché tu sei ingenio? Perché frequenti i geni. Uno ha detto una cosa che per me lì finisce la filosofia greca, romana, come da parte. Ha detto a Lucia, lì al bar, a Lucia, che te devo dire? L'estate fa caldo e inverno fa freddo. Ma dopo di questo devi finire tutta la storia della filosofia. Come lo vai a contraddire uno che ha detto? E io in queste cose ci vivo, poi racconto anche dei malesseri, qualche lacrimuccia, perché insomma ho tanti anni e anche... tanti dispiaceri pure, non mi vergogno a dirlo.
0: Fanno parte della vita, Maurizio, del resto,
3: sì,
0: no?
3: Sì, bravissimo. A me mi dicono, come mai in uno spettacolo interattivo tu parli con quello e non sbagli uno in prima fila? E dico, perché io le facce, quella faccia lì preoccupata, io ce l'ho avuta. E quando la vedo la riconosco, perché considera su 1500 persone, 1480 c'hanno i problemi come tutti noi, no?
0: Come tutti, non ce n'è uno, io credo, che non abbia qualche problema nella sua vita.
3: No, io mi auguro che nessuno, però ci stanno. Però in quelle due o tre ore al teatro, siccome il mio è un genere che ne esci intelligente, cioè esci come sei entrato. Ma dice, entro, esco, che lo so, esci che c'è pure qualche insicurezza tua che prima non c'avevi.
2: Ma sarà il caso proprio per questo che poi alla fine immagino a te dal palco, poi vedere le persone ridere... Il bello della...
3: C'è un articolo oggi, non è, la posso chiamare simpaticamente una depravazione. A me, vedeste persone che ridono, ve lo dico proprio da fratelli, pure chi ascolta, a me mi piace. E io all'ultimo gli vorrei dare 20-30 euro per uno alla fine, per questa forma di terapia di gruppo, perché poi diventa una famiglia. Il mio genere, parlo del mio, lascia perdere gli altri, è una famiglia. Stiamo lì a divertirsi, a parlare di quello, e che mo dice a me, diventano ignoranti, pure un notaio. Io porto a terra, porto alla terza media anche un notaio.
0: Simona.
4: Fantastico.
3: Simona.
4: Maurizio, qual è stata la lezione più bizzarra o comica che tu hai imparato da un tuo mezzo fallimento nella vita di tutti i giorni?
3: Allora, lunga la lista, allora cominciamo. Sì, una... No, io guarda, non ho... Allora, ho imparato che comunque, ma già lo sapevo fare, lo dico perché ho tanti anni, non ce n'ho pochi, di essere, mi sono trovato benissimo con questa formula, una persona per bene. Una persona buona, una persona corretta, e quando sbaglia chiede scusa, e sbaglio spesso perché se sbaglia, e questa è la lezione, perché quando ho fatto qualcos'altro mi sono trovato male. Capito? Devo essere sereno, quando finisce lo spettacolo devo dire ho fatto il mio dovere, che è importante oggi, è un termine antico forse il dovere, però mi piace le lezioni. E poi, per esempio, dei mogli, dopo la prima lezione ho fatto la seconda lezione, poi la terza lezione, e poi ci sarà, mi daranno la laurea honoris causa.
2: E poi gli esami non finiscono mai, però il pubblico ti vuole bene, Maurizio.
3: Però c'è il funerale dopo, è il mio. Ma io, il pubblico mi vuole bene, ma io voglio altrettanto bene.
0: Maurizio Battista con noi, grazie per essere stato qui con
3: grazie
0: me al pomeriggio.
3: Ciao
0: di Radio
3: Simona,
0: 1.
3: Buon pomeriggio a tutti, vi voglio bene.
4: Ciao Maurizio.
0: Ricordiamolo.
3: Fate i bravi, non dite cose intelligenti. Ciao.
0: No, è che quando mai ci escono i cose
3: su questo sto tranquillo. Ciao.
0: Su questo stai tranquillo. Se non vinco imparo, dal 4 al 29 novembre al Teatro Olimpico, a inaugurare la lunga stagione del Teatro Olimpico, Maurizio Battista.
2: Oh, poi quando è finito, però poi ripassi da Saxa, ci vieni qui
3: però
2: allo studio.
3: Porto, vi giuro, lo prendo come impegno, porto le pizzette rosse, quelle croccanti.
0: Ah,
3: ciao.
0: Belle, buone.
4: Ah, buone.
0: Ecco.
3: Ciao.
4: Questo è un impegno
3: ciao.
4: Importante.
0: È un impegno grande. Allora, Maurizio Battista con noi al pomeriggio di Radio 1, torniamo alla musica, torniamo con una ragazza inglese che ha avuto successo un po' in tutto il mondo, grazie anche a una sua presenza, uno dei primissimi X Factor, quelli ovviamente inglesi, si chiamava e si chiama Leona Lewis. Ora se ne parla un po' meno, ma la sua voce è sempre di quelle che catturano e portano avanti il nostro spirito. Better in Time era il 2008, Leona Lewis.

0: Si chiama Better in Time, è una bella voce quella di Leona Lewis, è una grande, gran bella voce. E a questo punto abbiamo un altro ospite.
1: Perché in apertura avevamo parlato, no, di comici giullari, guitti, saltimbanchi.
0: Ma non solo.
1: Esaltandone.
0: Certo.
1: Quanto ci fanno vedere anche di una realtà. Beh, insomma, abbiamo qualcuno qui che vale il 33,3% di Aldo
0: periodico
1: di Aldo Giovanni e Giacomo Poretti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie per avermi invitato.
1: Beh, abbiamo una bella occasione, la prima edizione di Fools, il Festival del Giullare.
2: Esatto, abbiamo cominciato ieri sera in uno dei due teatri che dirigo insieme a Luca Dorinelli e Gabriella Levi. Ieri abbiamo cominciato al Teatro degli Angeli e da stasera fino a domenica saremo al Teatro Oscar, tutte le sere con qualcosa da fare, da ridere, da riflettere.
1: Ecco, ridere e riflettere non sono in contraddizione, anzi.
2: Ma direi che, non so, forse sono parte in causa, però la comicità in un qualche modo ha sempre fatto riflettere, perché è un genere, è uno stile, diciamo, laterale a quello che normalmente le persone dialogano, fanno, si rapportano. Il comico vede le cose in un'angolatura particolare, ci consente di svelare i difetti e tante altre cose ancora, oltre alla fantasia, all'immaginazione, di cui c'è tanto tanto bisogno. Quindi il linguaggio della comicità è ricchissimo di risvolti.
0: Allora,
3: tu indosserai anche un abito particolare, quello da gran cerimoniere. Ecco, come ti sei sentito con quest'abito? Più un arbitro che doveva contenere poi tutti i tuoi colleghi, oppure il primo dei provocatori?
2: No, cercherò di provocare un po', però loro sono incontenibili, quindi io mi divertirò tantissimo. È un arbitro che non estrae mai il cartellino giallo e forse neanche quello rosso, perché la comicità a volte è difficilissima da contenere. Voi lo sapete quante volte si rivolge questa domanda: ma fino a dove, fino a che punto si può ridere? Anche questo è un bel tema.
0: Ma forse si può ridere di tutto, purché nella maniera giusta, la mia così banale risposta.
2: Esatto. Però diciamo così. Sono d'accordo.
0: Senti Giacomo, ci saranno giullari, e giullari a me non riesco a evitare, insomma, a pensare dei personaggi precisi, tipo Dario Fo, no? Questa gente qua.
2: Sì.
0: Burloni,
2: sì.
0: Saltimbanchi, poeti,
2: sì.
0: Tutti forse
2: sì.
0: Un po' matti, e questo è l'aggettivo che accomuna tutti coloro che saliranno sul tuo palco?
2: Sì, sì, è proprio così. Noi abbiamo attribuito loro questi aggettivi, ma già un comico che è seriamente impegnato a fare il comico è così, è un giullare, un buffone. E infatti tu hai nominato questo nome, Dario Fo, ma la tradizione va ancora più indietro, addirittura fino a Francesco, San Francesco, che se qualcuno l'ha definito,
0: certo,
2: giullare di Dio, per cui insomma ha una tradizione e con una responsabilità sulle spalle mica male il comico.
0: È anche una tradizione importante da rispettare. A questo punto,
2: porca miseriaccia.
1: Quindi da stasera è in programma il triduo del giullare, quindi
2: sì.
1: Restiamo in tema, come dire, di messa cantata
0: e partecipata.
2: esatto, esattamente così.
1: Siamo tra l'altro usciti da un tuo collega Maurizio Battista, un attore, appunto,
2: sì?
1: Dove c'era Roma. Qui siamo un po' a Milano. Beh, ci stanno, sono due scuole anche di pensiero oltre che di risata.
2: Ma no, c'è una scuola che forse in questi ultimi tempi non ha proposto, devo stare attento, forse non è neanche così, ma la scuola napoletana, ecco.
0: No? Beh, certo.
2: La scuola napoletana è importantissima, fondamentale. Tra l'altro noi in questa settimana avremo, se così si può dire, dei rappresentanti della comicità napoletana, che sono i The Jackal, che sono in quattro, verranno a trovarci solo in due, e loro rappresentano questo stile raffinatissimo. Loro fanno filmati, fanno piccoli sketch ed è cinema ovviamente con la brevità, perché l'epoca nostra è quella un po' dei social, quindi ti obbliga un po' alla brevità, ma loro secondo me sono geniali, straordinari e raffinatissimi.
0: E allora, grazie a Giacomo Poretti. Ricordiamo, in due teatri, no? Teatro Oscar, sì, e Teatro degli Angeli.
2: Allora, ma diciamo che da stasera, per facilitare il compito a tutti quelli che vorranno venire, al Teatro Oscar in via Lattanza 58 a Milano, da stasera fino a domenica.
1: Il Festival del Giullare.
0: Il gran cerimoniere, grazie. È proprio lui, è Giacomo Poretti. Grazie,
2: aspetto,
0: Giacomo.
2: Ti aspetto. Ciao,
0: grazie,
2: ciao,
0: Giacomo,
2: ciao,
0: per
2: grazie.
0: Essere stato ciao, con ciao. Noi. Grazie ancora. Ciao. Arriva la musica e arriva da un gruppo storico, Earth, Wind & Fire, te lo ricordi?
1: Come no?
0: Io oggi stavo camminando e ho visto un manifesto. C'era scritto Earth, Wind & Fire, ho detto ancora girano. Ma stanno in giro già da luglio, dagli Stati Uniti arriveranno anche in Italia, arriveranno anche in Europa, ne sono rimasti tre, non è che se ne siano rimasti tanti. Uno è Philip Bailey, il cantante, l'altro uno dei fondatori Virgin White, e l'altro è Ralph Johnson. Questo è un loro storico, After the Love Has Gone, 1979. Subito dopo arriva TR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ore 16.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: GR1.
11: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. In Francia si allarga anche agli insegnanti la protesta degli studenti in piazza, anche a Lione e Marsiglia, oltre che a Parigi, dove si tiene la manifestazione più grande, dove resta alta la tensione dopo i disordini e gli scontri dei giorni scorsi. In diretta la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
12: Sì, in questo momento il corteo di Parigi, il più numeroso dei grandi che ci sono stati in questa giornata di mobilitazione della protesta studentesca. Ci sono degli incidenti proprio in testa al corteo che ha raggiunto Place de la Nation, dove ci sono 300 persone che si stanno opponendo, 300 giovani che si stanno opponendo alle forze dell'ordine. C'è una carica da parte della polizia. Nello stesso tempo sta parlando anche il ministro Le Cornu all'Assemblea Nazionale, che sta confermando che il 96% dei 50 i 5.000 fermati si tratta di minori e sono tutti dei ragazzi. È vero che la mobilitazione che c'è stata in tutta la Francia oggi, il 90% di licei, ginnasi e università sono rimasti chiusi. Alle 10.30 ci sono stati tre cortei tra Tolosa, Marsiglia e Lione, tutti abbastanza pacifici, qualche confronto, ma relativamente la grande maggioranza è stato un movimento pacifico, professori, studenti, genitori e tanti sindacati in piazza per manifestare questa protesta che, vi ricordo, come dicevo l'apertura di collegamento, in questo momento sta vivendo delle tensioni a Parigi. Linea allo studio.
11: Legge elettorale, alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della riforma, seguirà la votazione, in precedenza ok alla fiducia sull'articolo 1, domani tocca l'articolo 3 e giovedì il via libera finale. Spread in calo, scende anche il petrolio, le borse europee sono tutte positive. In diretta da Milano Fabrizio Patti.
8: Sì, le borse positive, pochi minuti fa Wall Street ha aperto con un rialzo di circa lo 0,60% con i suoi tre indici principali, S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, quanto basta per far aggiornare il record storico non solo al Nasdaq dei titoli tecnologici che già l'aveva toccato ieri, ma anche all'indice principale, l'S&P 500. Anche l'Europa vede il segno più, la borsa di Milano sale dello 0,60% in linea con Francoforte, più modesti rialzi a Londra e Parigi, mentre Madrid reagisce bene all'annuncio dell'elezione anticipata in Spagna, più 0,80% dopo il più dei 15 di ieri. A Milano ancora bene il comparto bancario e i tecnologici, più pesanti i titoli della difesa e quelli energetici con Tenaris, peggior titolo, meno 4,5%. A spingere i mercati oggi c'è infatti il calo del petrolio, col Brent a 98,20 dollari al barile, 4 in meno di ieri, una discesa che sembra dovuta all'aumento dei flussi di petrolio nello stretto di Hormuz, ma anche al previsto rilascio delle scorte di emergenza da parte dei paesi del G7, un ribasso che contribuisce ad alleggerire anche la pressione sui titoli di Stato. Lo spread con il Bund tedesco scende di 8 punti base a quota 107. Vieni nello studio.
11: Il segretario di Stato americano Rubio ha esortato la Russia alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni dopo la morte di una ricercatrice di un istituto per la lotta contro la peste in Siberia. Per Mosca la donna sarebbe deceduta a causa di una polmonite di origine non ancora chiara. Qualsiasi caso di infezione in laboratorio desta particolare preoccupazione alla luce della pandemia di Covid, ha detto Rubio. Cambiamo argomento. A Parigi gran finale per la settimana della moda dopo che le eccentricità di qualche stilista hanno diviso il popolo del web.
13: Non sono certo passati inosservati alla Paris Fashion Week i modelli di Tom Ford che hanno sfilato in perizoma rosa pallido o color pelle, maglioni a collo alto, mocassini lucidi e calze velate per la prima collezione firmata dal nuovo direttore creativo Aider Ackerman. Tanti commenti che hanno infiammato il web e i social. In passerella anche Moncler con quattro capi d'archivio reinterpretati per il presente, affiancati da una selezione di total look pronti ad essere indossati. Tra i tanti volti noti in questa settimana della moda parigina, Carlinhos Maia, imprenditore e content creator brasiliano da milioni di follower, che ha tirato su di sé l'attenzione proprio come Lou su Lola Samuel, l'avvenente figlia sedicenne di Heidi Klum. Oggi, per l'atteso finale, i riflettori puntati su marchi intramontabili come Pierre Cardin e Louis Vuitton. Flaminia Gullo, GR1.
11: La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale, determinante l'intesa fra il presidente del CONI Buonfiglio e quello della Federcalcio raggiunta poco prima della riunione. Malagò ha dichiarato che le elezioni con le nuove per le nuove cariche federali si possono tenere già il 14 dicembre. È tutto, il prossimo GR alle 17.
14: Pomeriggio di Radio 1.

0: Così indaco dagli occhi del cielo, una canzone fatta dal Zucchero, anzi rifatta dal Zucchero nel 2004, si chiamava in realtà Everybody's Got to Learn Sometime dei Coges, ed è questa la sua versione.
1: E ora siamo alla cronaca e torna in primo piano ancora il caso Garlasco. Simone Arrigoni.
2: Mentre sono attese in procura a Pavia le convocazioni di coloro che 19 anni fa hanno lavorato alle indagini sul delitto di Chiara Poggi, spunta un nuovo capitolo sempre sull'operato degli ex investigatori del RIS, che a una prima lettura sembra gettare ancora ombre sull'inchiesta dell'epoca.
1: E per i particolari ci ha raggiunto in studio il collega della redazione Cronaca, Simone Zazzera. Buon pomeriggio, Simone.
3: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
1: E in linea con noi Antonio Del Greco, è stato quello che si definisce un super poliziotto, capo dell'omicidio, ora è uno scrittore, commentatore di casi di cronaca come questo. Grazie per la disponibilità.
4: E grazie a voi.
1: Antonio Del Greco, grazie per essere con noi.
4: Sì, grazie.
1: Simone Zazzera al punto.
3: Sì, facciamo un rapido ricapitolo. Tutto quello di cui stiamo parlando è stato depositato dai magistrati di Pavia il 28 settembre con la chiusura della nuova inchiesta durata circa un anno e mezzo, che vede come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Alle consulenze e alle nuove prove portate dai magistrati pavesi contro Sempio guardano con molta attenzione anche gli avvocati di Alberto Stasi, ovviamente, che è l'unico condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata. Avvocati che da mesi lavorano a una revisione del processo. Una precedente richiesta di revisione gli era stata respinta, ora però annunciano nuove prove eclatanti, oltre a voler far leva su quanto hanno scoperto i magistrati in questa nuova inchiesta. Scoperte che hanno portato, ed è notizia proprio delle ultime ore, all'apertura di un ulteriore fascicolo d'inchiesta da parte della Procura di Pavia, per ora senza indagati, per far luce proprio sull'operato dei primi investigatori che si occuparono del delitto, in particolare i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche, il RIS della sezione di Parma.
1: Certo.
3: E sono tre le novità eclatanti emerse dai documenti consegnati ai magistrati del RIS proprio nelle ultime settimane prima della chiusura delle indagini, quando sono stati anche ascoltati l'allora comandante del reparto, il generale Garofano, e i suoi sottoposti che materialmente eseguirono le analisi sui reperti trovati a casa Poggi.
1: Sì.
3: E quali sono queste tre novità? Il DNA sui piedali della bici di Stasi, una misteriosa relazione psicologica sempre su Stasi e la distruzione delle provette utilizzate per compiere i test scientifici. Partiamo dal DNA. Analizzando i dati grezzi si è scoperto che un primo test eseguito nel 2007, quindi subito dopo il delitto, sui pedali della bici di Stasi aveva accertato che lì c'era del materiale genetico appartenente a Chiara Poggi. Il risultato era stato trasmesso agli inquirenti, quindi era finito nel fascicolo prima dell'inchiesta e poi del processo, ed è diventato uno dei 7 punti che portarono alla condanna di Stasi. Ma il giorno dopo vennero eseguiti altri 2 test che invece non rivelarono materiale genetico della vittima, e in questo caso i risultati non vennero trasmessi agli inquirenti, non finirono al processo. Resta da capire perché. Sempre dagli archivi del RIS è riemersa una relazione psicologica basata sui primi 3 interrogatori di Stasi, sempre nel 2007, un documento senza firma, senza data, che però nell'intestazione riportava il nome di una criminologa, Alessandra Bramante.
1: E lei smentisce.
3: Quest'ultima ha detto che lei non ha mai scritto una relazione psicologica su Stasi, non si sa chi l'abbia commissionata, sembra che non l'abbia commissionata la PM d'allora, Rosa Muscio. Perché sia stata commissionata non si sa, di certo non è finita mai agli atti dell'inchiesta, è rimasta negli archivi del RIS, anche se usava termini molto duri nei confronti di Stasi, definito freddo, calcolatore, manipolatore, con tendenza narcisistica, e c'era anche una chiosa abbastanza pesante, perché diceva che Stasi mostrava una totale indifferenza, un'estrema indifferenza nei confronti della vittima, come se neppure conoscesse quella che era all'epoca la sua fidanzata. Il terzo punto, l'ultimo in ordine di tempo che tra quelli che emersi, la distruzione delle provette utilizzate per cercare le tracce di DNA prelevate sul luogo del delitto. I carabinieri del RIS le distrussero nel 2016, un anno dopo la condanna definitiva di Stasi, ma l'ordine del tribunale per l'ok a questa distruzione arrivò solamente nel 2022, perché venne ordinata, e in quel momento è materia di approfondimento. Fatti che ovviamente hanno causato polemiche sul RIS, polemiche alle quali ha risposto ieri sera in un'intervista al TG1 il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo.
1: E allora lo vogliamo ascoltare.
5: L'arma dei carabinieri opera sempre nella massima trasparenza.
4: e nel rispetto della legge e della giustizia. Sul caso Carrasco però voglio essere chiaro. Il RIS ha continuato a fornire il proprio supporto tecnico-scientifico agli approfondimenti di indagine richiesti dall'autorità giudiziaria, con cui c'è una totale e piena collaborazione. La scienza forense e l'arma dei carabinieri restano strumenti, secondo me, imparziali e fondamentali per cercare la verità, ben oltre il clamore mediatico e le inutili manipolazioni. Voglio rassicurare i cittadini che il RIS è un'eccellenza scientifica a livello internazionale. La fiducia nell'opinione pubblica non si preserva nascondendo i dubbi né si misura sulla infallibilità dei singoli, ma dimostrando ogni giorno professionalità, determinazione, capacità di autocritica e rigore assoluto nell'applicazione dei protocolli scientifici. Se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali nel passato, la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Eventuali errori o condotte illecite di singoli non devono intaccare l'onorabilità di migliaia di carabinieri né tantomeno il valore del RIS. Ma chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
2: Dottor Del Greco, ripartiamo proprio dalle parole del comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo, che ha dichiarato fermamente: se qualcuno ha sbagliato pagherà. Da investigatore di lungo corso, come valuta quello che sta accadendo ora? Si può trattare, secondo lei, di un errore procedurale o teme che ci sia dell'altro?
5: Beh, a questo punto purtroppo non si capisce bene quali siano le finalità di questi errori, se errori sono stati fatti per dolo oppure per superficialità. Alcuni potrebbero essere superficiali, tipo quello di aver cancellato le impronte prima che arrivasse l'autorizzazione da parte della magistratura. Degli altri, purtroppo, rimango un pochettino meravigliato, quello delle tracce genetiche sui pedali, che dà risultato negativo successivamente al risultato positivo e che non venga comunicato, questo mi sembra una cosa gravissima.
1: Ecco, Antonio Del Greco, insomma, perplessità su questi elementi anche così rilevanti vengono anche perché emergono solo ora, no? Però ci vuole anche prudenza per le difficoltà di dare corpo poi a questi elementi, cioè di dargli appunto un senso, una sostanza.
5: Certo, sicuramente gli interrogatori che saranno sicuramente effettuati a giorni degli investigatori dell'epoca, compresi anche i TM che indagarono, quindi che hanno coordinato le indagini, chiariranno molti di questi dubbi. Io credo che questi dubbi vadano risolti con affermazioni certe e non con il non ricordo.
2: Le discrepanze, le mancanze eventuali di trasmissione di dati scientifici rischiano, secondo lei, di minare la credibilità dell'intero impianto investigativo da cui si è partiti?
5: Assolutamente no. Se per credibilità si intende l'arma dei carabinieri e il RIS, assolutamente no. Credibilità riguarda una responsabilità personale che, come ha detto il comandante generale Salvatore Luongo, sarà trattata con la massima fermezza.
3: Dottor Del Greco, è emersa anche questa relazione psicologica dagli archivi del RIS, una relazione psicologica, però una consulenza che non è stata chiesta, sembra, dall'allora PM che gestiva il fascicolo. In fase di indagine, una consulenza tecnica di questo tipo, da chi può essere richiesta?
5: Beh, sicuramente nella fase preliminare delle indagini viene richiesta sicuramente dal PM. Ora dovrà dare delle spiegazioni, ritengo il PM, che siano abbastanza credibili, perché una relazione del genere, se esiste, qualcuno l'ha chiesta. Ora addirittura mi sembra assolutamente incredibile il fatto che addirittura chi l'ha redatta ne sconfessa la paternità.
2: Ecco, dottor Del Greco, rispetto a tutti i dati che oggi ci ha ricordato Simone Zazzera, rispetto alle novità di queste ultime ore, gli elementi che sono emersi possono offrire dei margini concreti alla difesa di Alberto Stasi per riaprire i giochi e quindi chiedere, ottenere un processo di revisione?
5: Ma il processo di revisione, secondo le normative, si può avere attraverso un elemento determinante che scagiona la persona che è stata praticamente condannata per questo delitto, o perché c'è una novità da parte delle indagini in concorso, oppure ci deve essere una soluzione diversa, e sembra che gli avvocati ne dispongano qualcuna, perché pare che ci sia una testimonianza che al momento non è stata resa nota, ma che sarà resa nota nel momento in cui verrà ripresentata nuovamente la revisione processuale.
1: Era una delle prove eclatanti di cui parlava Simone.
3: No? L'avvocata Giada Buccellari, che storicamente assiste Alberto Stasi, ha detto che ha raccolto un elemento che farà particolare clamore, non si è voluta sbottonare, alcuni ipotizzano possa essere una testimonianza. Dottor Del Greco, finora quello che sembra emergere sono elementi in grado di instillare parecchi dubbi ma poche certezze. Ovviamente gli avvocati di parte cercano di instillare il dubbio, perché una condanna deve arrivare oltre ogni ragionevole dubbio, ma di certezze sul piatto in questo momento, secondo lei, di che cosa abbiamo?
5: Beh, di certezze credo che ce n'erano poche all'epoca, perché anche la condanna secondo me è stata una forzatura particolare, tant'è che da quel momento in poi insomma si è agito in maniera diversa. Io credo sempre poco alla Corte d'Assise, credo sempre poco alla Corte d'Appello d'Assise, perché ci sono giudici non togati che praticamente rappresentano la maggioranza dei giudicanti e che a mio avviso potrebbero essere, diciamo, trascinati da un senso di conoscenza, o comunque condizionati da quelle che sono le aperture esterne.
2: Da questa infinita vicenda giudiziaria, qual è la lezione più amara che la giustizia e i metodi di investigazione scientifica portano a casa?
5: Quella di è meglio un criminale fuori che un innocente dentro. Questo credo che sia il messaggio che debba passare e che debba essere, diciamo, il faro illuminante di qualsiasi procedimento.
1: E intanto il paradosso, se vogliamo, anche di quello che sta accadendo per la difesa di Stasi: si allungano i tempi dell'istanza di revisione perché continuano poi a venire su a galla, appunto, atti, elementi a favore del 43enne su presunte irregolarità nelle indagini di un tempo.
5: Ma diciamo che al momento non ci sono, al di fuori dell'esame su i pedali della bicicletta, non ci sono altri elementi che diciamo vanno a favore di lui. Il rinvenimento di carte o comunque di perizie mai ordinate, cioè, diciamo, questi non sono elementi che danno sicuramente forza alla richiesta di revisione processuale. Sicuramente se c'è una testimonianza, e come sembra essere stata trovata, a quel punto potrebbe rimettere in ballo tutto.
1: Vedremo, appunto, come proseguirà tutta la vicenda con queste eventuali prove eclatanti, ripeto eventuali, perché staremo a vedere. Antonio Del Greco, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, buona serata.
1: E buon lavoro al collega Simone Zazzera.
3: Grazie.
0: E torna alla musica a darci un po' di fiato, un po' di luce, una canzone che è rimasta nel cassetto per molti anni, una collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran, che è stata proposta in due differenti versioni. Questa è la versione acustica, più morbida, più coinvolgente, si chiama Repeat It, e loro sono Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse tra Sardegna, settori tirrenici centrali e nord-ovest, con fenomeni localmente intensi sui bacini di ponente. Altrove cieli poco nuvolosi. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Il pomeriggio di Radio 1.
7: E scattano adesso le 16:29 minuti, riprendiamo dalle notizie. Una è arrivata attraverso i social, proprio da lui, proprio da Yannick Sinner. La mia stagione finisce qui per quest'anno, però devo curarmi, ma farò di tutto per tornare al 100%. Simona Arrigoni.
8: Noi aspetteremo che il sogno continui, Raffaele. Ci fermiamo insieme a lui, è un grande campione che ci ha fatto

0: Sognare sicuramente, la fede ci continuerà a fare sognare.
1: Beh, noi però abbiamo un grande, grandissimo campione che ha fatto la storia del tennis in linea con noi, che insomma ne parliamo veramente delle nostre leggende. Corrado Barazzutti, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Beh, insomma, questa notizia ha colpito un po' tutti quelli che il tennis lo amano, ovviamente, la simpatia per gli anni, che ci si domanda che succede. Beh, al di là degli aspetti ortopedici di quel ginocchio, sì, insomma, come l'hai presa?
2: Ma adesso non dico che c'era da aspettarselo, adesso io non pensavo che addirittura si fermasse per tutto il 2026, certo. La cosa era diventata preoccupante perché dal 12 luglio che lui non gioca, poi voglio dire, mi sembra, io almeno ho visto i social come magari l'avrete seguiti voi, insomma aveva cercato di ricominciare, poi ha smesso, sembrava dovesse andare a Pechino, poi non è andato, sembrava andare a Shanghai e non è andato. Io credo che voglio dire, evidentemente c'è qualcosa di insomma di abbastanza serio, no? in questo incidente fisico, in questa diciamo problematica, voglio dire, del ginocchio, e che quindi ha bisogno sicuramente, voglio dire, di riposo, ha bisogno di fermarsi. Dico che ha fatto molto bene comunque a fare questo annuncio, a appunto dichiarare che non potrà più giocare fino alla fine di quest'anno, che riprenderà dal 2027, anche perché così almeno, voglio dire, i social si daranno una calmata, sono certo, scatenati con tutte teorie, questi tecnici anche che parlano, è pronto, ha le valigie pronte per Pechino, è pronto per Shanghai, e poi lui ogni volta diceva no, non posso giocare. Mi ha fatto molto bene, perché in questa maniera, voglio dire, intanto voglio dire, dice che comunque ha un problema ancora che non è stato risolto, che deve risolvere, e che
1: il problema è autentico e la decisione quindi è giusta.
2: Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Poi ritengo che questa decisione sia stata presa naturalmente insieme allo staff che lo segue, e presumo anche i medici che lo stanno seguendo, quindi sicuramente questa è stata una scelta, sicuramente la scelta migliore, ma probabilmente anche una scelta obbligata. Quindi quello che conta è che lui si rimetta il prima possibile, che ritorni in campo e che quindi, insomma, voglio dire, faccia felice un pochino tutti.
0: Ma resta aperto il dibattito sui calendari troppo intasati e logoranti per i fisici dei ventenni di oggi?
2: Ma allora, parla con uno che non pensa che i calendari siano intasati. Io non penso che i giocatori giochino troppo, i giocatori possono scegliere, a parte, voglio dire, dei tornei che sono obbligatori, ma che si possono non giocare con un certificato medico, se uno non sta bene, voglio dire, può non giocarlo. Per cui si può scegliere di giocare tanto o di giocare poco. C'è da dire che nel caso di Yannick sì, ha avuto un periodo molto concentrato di tornei. Ecco, quello che si può dire è che il calendario dell'ATP ha dei periodi dell'anno in cui ci sono tanti tornei che sono mandatori, cioè obbligatori, e che sono attaccati l'uno con l'altro, e poi bisogna ricordare che i Master 1000 sono diventati di 2 settimane. Per cui purtroppo Yannick, che ha giocato 4-5 Master 1000 consecutivamente, poi ha giocato lo Slam, ecco lì, arrivando naturalmente fino in fondo, perché poi quelli che giocano di più sono quelli che vincono di più, perché poi dopo gli altri giocano di meno, naturalmente.
3: Certo, più si va avanti e più si gioca.
2: Esatto, per cui però uno ha la possibilità di gestirsi. Poi ricordiamo che Yannick dopo Parigi è stato fermo un mese, ha giocato Wimbledon e ha vinto Wimbledon, e poi si è rifermato un'altra volta, per cui tra Parigi e Wimbledon
3: ha fatto delle pause. Detto però, io cerco il conforto di uno come Corrado Barazzutti, ma il tennis moderno attuale di questi giorni, di questi mesi, è più usurante di quello di qualche anno fa, da un punto di vista proprio fisico, della necessità di correre di più, di essere più presenti, non lo so.
2: Io devo dire che insomma ci sono stati grandissimi atleti, grandissimi corridori, giocatori parliamo di 10 anni fa, ma poi ricordiamoci che un giocatore come Djokovic, che è ancora competitivo adesso,
3: è arrivato in finale,
2: era quello di 10 anni fa.
1: Quanto conta?
2: Anche forse di 15 anni fa, ecco, o anche di più, per cui ecco, tutto questo, diciamo, questo cambiamento, poi alla fine se un giocatore come Djokovic è competitivo a 38, forse di più, 39 anni, quanti ne ha? Beh, direi che insomma, ecco, lo era allora, era un grande atleta allora e lo è anche adesso, quindi...
1: Cioè, sul ginocchio in particolare, no, che, se non sbaglio viene definita anche la sindrome del corridore, potrebbe essere, ma il problema delle superfici che cambiano, cioè adesso i tennisti che vanno come dire, da una superficie all'altra, da un torneo all'altro, anche questo può
2: sì, però è sempre stato così, cioè voglio dire, i tornei si giocano, cioè la stagione, poi i tornei sono fatti in una maniera adesso, cioè voglio dire, sono fatti in modo che lo Slam indichi i tornei, la superficie dei tornei che si giocano prima di quello Slam, no? Quindi voglio dire, c'è tutto il tour, c'è tutto il tour, voglio dire, sul duro prima di Flushing Meadows, ci sono alcuni tornei prima di Wimbledon, ma sempre pochi, perché l'erba è, voglio dire, poi alla fine insomma si giocano poco, ma c'è tutto poi il programma sulla terra battuta prima di Parigi, per cui diciamo che c'è naturalmente il cambiamento di superficie, però i giocatori hanno tempo di abituarsi,
1: di riassorbire. Corrado Barazzutti, grazie per le tue osservazioni e da tutti noi ovviamente la speranza di rivedere Gianni Chi.
2: Certo.
1: Australian Open.
2: Speriamo che ritorni presto,
1: Esatto. Un abbraccio.
2: Bene, arrivederci, grazie a voi.
3: Grazie ancora Corrado Barazzutti. 16:36 arriva la musica. Lei si domandava, una mattina di dicembre di un po' di anni fa camminavo fuori dal teatro di Brecht a Berlino, perché a Berlino viveva, e ho telefonato ad Andrea Bonomo e gli ho chiesto come fosse possibile, come mai tu e il Pacifico non avete mai scritto una musica insieme? Bene, l'hanno fatto, il risultato è questo, la canzone che ha anticipato il suo disco Cicale, detto tra noi, lei è Malika Ayane.

0: fa questa canzone, secondo Malika Ayane, nel suo nuovo singolo che si intitola Detto tra noi, sintetizza un po' il grigio del mare invernale.
1: E ci sono un po' di ascoltatori che ci scrivono, insomma, su Yannick Sinner, emergono un po' di preoccupazioni, insomma, sulla tenuta del campione, molto affetto, ma qualche preoccupazione per lui. Ma ora, Simona Rigoni, indovina chi è venuta a trovarci in studio?
2: Mi sembra che oggi, che sia martedì, pare che sia il giorno di colei che ci fa conoscere da vicino il mondo degli amici a quattro zampe, non solo. È arrivata Maria Cristina Cusumano, buongiorno.
3: Eccomi, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie, grazie.
1: Allora, Simona, tu che
2: ci eri mancata queste ore.
3: Sono
1: tu che
3: tornata.
1: Con gli accenti ci prendi sempre, Simo.
2: Il
1: mondo delle falene.
2: Sei pessimo, pessimo, non voglio, cosa vuoi da me?
1: Siccome parliamo del mondo delle falene, come si chiama questo? Specie in particolare che
2: allora c'è. Proviamo Maria Cristina,
3: sì,
2: tu
3: eccomi.
2: Di sì qualsiasi cosa io dica,
3: certo.
2: Allora, la bramea del vulture.
3: Vulture, bravissima, bravissima.
1: Uno a uno.
2: Vabbè, la prima è andata
3: bravissima.
2: Non è che tutto certo.
0: È come dice, raccontava Maurizio Battista, no? All'inizio della trasmissione, non è che
1: basta
0: tutto
1: pareggiare,
0: viene bene, no?
1: basta
2: ma poi non tutte le ciambelle nel buco perfetto, sempre ciambelle sono, però
3: sentite, potete ascoltare già l'atmosfera, quindi siamo entrati già in un viaggio immersivo. Allora, siamo in Basilicata, a Rio Nero di Vulture, in provincia di Potenza, e dove c'è un luogo molto particolare, la riserva naturale orientata a Grotticelle. Sono 200 ettari di bosco, una vegetazione fitta, qui sorgeva un antico vulcano e in questo bosco vive un insetto raro, unico. È considerato un fossile vivente, miracolosamente sopravvissuto alle glaciazioni, quindi parliamo di milioni di anni fa. E parliamo appunto, Simona, della bramea, una falena notturna di rara bellezza trovata in questo luogo che poi è diventato una riserva proprio per la conservazione della specie. La bramea del vulture è stata scoperta nel 1963 da un personaggio molto eclettico, il conte altoatesino Friedrich Hartig, un entomologo. Ma allora non vi racconto altro, perché sono collegati con noi due esperti della bramea del vulture, il professor Renato Spicciarelli, docente universitario ed entomologo, benvenuto.
4: Grazie, grazie a lei e tanti diciamo saluti.
3: Sì, benvenuto professore. Poi Alberto Zilli, che è presidente dell'associazione Lepidotterologica Italiana e coautore del libro Il Conte e le Farfalle, omaggio a Federico Hartig, Belvedere Editore, benvenuto.
5: Buonasera.
3: Allora, professor Spicciarelli, lei è uno dei massimi esperti della conservazione della bramea del vulture, ma ce la descriva, com'è questa falena notturna, che colori ha?
4: Che colori ha? Immaginate una tavolozza con sopra un bianco vaniglia, un color caffè, un color cioccolato, immaginate a disegnare una splendida falena, otterrete la bramea. È una farfalla, è una falena che trova i suoi colori anche negli ambienti che frequenta, quindi si mimetizza sulla corteccia dei frassini, dove ci sono licheni, dove ci sono bucce di corteccia, e quindi sono i colori che l'hanno aiutata a resistere fino ai nostri giorni.
3: Alberto Zilli, tanto è unica la bramea quanto è rocambolesco era Friedrich Hartig, l'entomologo che l'ha scoperta in Italia, appunto. Lei a questo personaggio molto particolare ha dedicato un libro, ma allora appunto a questo appunto chiediamo, il conte Hartig com'era?
5: Beh, dunque, guardi, veramente non saprei proprio dove iniziare, perché non l'ho conosciuto personalmente per motivi anagrafici, ma ho parlato con circa 80 persone che l'hanno conosciuto e ognuno mi ha aggiunto un pezzo diverso, aggiungeva degli aneddoti sempre più stupefacenti, e quindi ne ha messo un profilo che poi abbiamo cercato di formalizzare, appunto, più che un libro, una guida ad una mostra su Hartig assieme al professor Augusto Vigna Taglianti, compianto della Sapienza, e per tracciare un po' il profilo di questo personaggio. Le dico subito che io aspetto che un regista voglia appassionarsi alla storia di questo conte, perché veramente è un misto tra un po' vi ricordate il conte Max, il famoso film con Vittorio De Sica? Ecco, un conte così nobile, molto galante ovviamente, però anche decaduto. Infatti il conte Artig a un certo punto venne diseredato dalla famiglia, perché lui andava a perse le farfalle e lui era un appassionato di lepidotteri.
6: Non l'avevano preso molto sul serio.
5: Ma più che altro erano preoccupati per le finanze della famiglia e gli lasciarono un vitalizio che poi con l'inflazione a un certo punto non ebbe più valore, e lui cominciò addirittura a vivere ad espedienti, perché lui riteneva un dovere scientifico e morale lo studio dei lepidotteri, cioè delle farfalle diurne e notturne, anche se la società non avesse riconosciuto questa importanza. È anche una visione moderna, visto che oggi ci rendiamo conto di quanto sia importante la biodiversità in tutti i suoi aspetti. E quindi gli aneddoti sono infiniti, veramente. Dovrei fare una seconda edizione della guida, da quanti sono. Non so, posso raccontare. Allora, è una persona assolutamente volitiva. Riusciva a ottenere tutto quello che voleva e mi risulta che sia stato anche arrestato alla fine della guerra, perché gli alleati non sapevano per chi parteggiasse e dice: tanto lo mettiamo in galera.
6: No, va bene, ha ragione, è proprio da film.
5: Mi hanno detto che chi l'ha andato a trovare, che i secondini, le guardie scattavano sugli attenti, lui le sgridava: ah, ma come, ma non si tratta così una persona, ma che modo di portare... Ecco, per dire.
2: Professore Spicciarelli, torniamo alla Bramea, che è originaria addirittura di un'epoca compresa tra i 23 e i 5 milioni di anni fa, ma è sopravvissuta a diverse glaciazioni. Com'è possibile?
4: Com'è possibile? Beh, davvero, stiamo studiando anche per questo, cerchiamo di capire come un testimone così così lontano, che ci porta fino ai giorni nostri, la sua storia, e non solo la sua storia, ma tutto quello che probabilmente è capitato. La sua presenza ci indica la parte più interessante, cioè quella della possibilità di trovare il modo per sopravvivere alle eruzioni vulcaniche, perché lei è vissuta vicino a un vulcano particolarmente così violento, che emetteva gas, che emetteva polveri di ogni tipo, ceneri. Potete immaginare gli incendi che potevano essere conseguenza delle eruzioni, delle colate laviche. Beh, in tutto questo, nonostante questo, la farfalla è riuscita a sopravvivere. Poi ci sono stati i periodi di grandi freddi, ma è riuscita a trovare comunque una nicchia, un luogo, un posto, un nascondiglio, potremmo dire, per poter continuare a vivere, a riprodursi, ad arrivare fino ai giorni nostri. Quindi ha messo in atto tantissimi meccanismi, uno fra tutti quello di approfittare della vita così come la concepiamo noi, soltanto per pochi giorni l'anno. Quindi in realtà vola soltanto diciamo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, quando non ci sono tante altre farfalle in giro, non ci sono tanti altri esseri, il bosco sta ancora dormendo, quando appena la gemma del frassino comincia a muoversi, beh, è il momento dei voli della Bramea, che durano pochissimo, che durano davvero poco. Ma
6: con il professor Renato Spicciarelli si va veramente alla poesia della natura, e intanto salutiamo Spicciarelli e anche Alberto Zilli, attendendo magari la sceneggiatura di questo film su Friedrich Hartig, perché ci siamo curiositi.
0: Belle, grazie
4: a voi, saluti a tutti, grazie.
0: Allora, se non andiamo in Sicilia dal Vulture, tanto non è tanto la distanza, perché questa è una canzone che è uscita nel momento in cui Franco Battiato, parliamo di lui, decise di tornare dalla Milano, verso cui si era spostato, alla sua Sicilia, in particolare all'Etna, e quindi al fuoco incandescente del vulcano, che evoca per lui la forza primordiale di quel vulcano, capace di allontanare i poteri dominanti e le oppressioni del passato. Si chiama Giubbe Rosse e lui è Franco Battiato.

0: le pareti del cervello non hanno più finestre, chissà che cosa voleva dire questo momento Battiato. Questa chiama New Frontiers, sono le 16:52, abbiamo Maria Cristina Cusumano con noi, che ha ancora un ospite.
1: Sì, abbiamo un'altra storia, parliamo dei nostri amici a quattro zampe, tanto amati, ma sappiamo tutti purtroppo in molti casi maltrattati, abbandonati, canili sempre più pieni, tanti cani in attesa di famiglia, poi gli abbandoni, un altro fenomeno che alimenta la proliferazione della popolazione dei cani, parliamo dei randaggi, la mancanza di sterilizzazioni proprio per ridurre o eliminare questo fenomeno. Nelle cave di Tivoli, in provincia di Roma, dove vivono circa 60 cani randaggi, la Lega Antivivisezione ha avviato un progetto, il progetto Cani Liberi e Accuditi. Ne parliamo con la nostra ospite Alessandra Ferrari, responsabile area animali familiari della LAV. Benvenuta.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, andiamo subito nel vivo del progetto. Di cosa si tratta Cani Liberi e Accuditi?
2: Sì, allora, è un progetto che ha come cuore quello di promuovere la convivenza con i cani liberi sul territorio. In questo caso stiamo parlando di cani semiselvatici che vivono in quella zona da tantissimi anni e che sono stati nel tempo alimentati da alcuni volontari, ma ad esempio non sono mai stati sterilizzati. Quindi il numero è aumentato molto, a volte anche a causa di un errato accudimento, mettendo il cibo troppo vicino a delle strade o a causa dei calori delle femmine, magari i cani si spostavano anche in gran numero attraversando delle strade anche molto trafficate, venivano segnalati, a quel punto c'erano degli accalappiamenti e la conclusione era che questi cani venivano poi portati in canile. Essendo però appunto semiselvatici, quindi non socializzati con le persone, nella maggioranza dei casi in quei box del canile poi ci passano tutta la loro vita. Quindi serviva una strategia, diciamo, strutturata per garantire la dignità a vivere liberi ma accuditi di questi cani e al tempo stesso favorire la convivenza con serena con la cittadinanza. Quindi il progetto, in collaborazione con i comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, ha previsto proprio che i cani venissero catturati con metodi assolutamente non cruenti e anche tecnologici, come ad esempio l'utilizzo di gabbie trappola e recinti trappola controllati da remoto, in modo da chiuderli proprio soltanto quando i cani erano all'interno per mangiare, sterilizzarli nel nostro ospedale da campo veterinario appositamente allestito, tenerli in degenza e poi rilasciarli sul territorio, nel luogo dove erano stati presi, in modo che si possano poi ricongiungere con i loro amici, altri cani del loro gruppo sociale con i quali hanno dei legami a volte familiari, a volte semplicemente di collaborazione, appunto appartengono allo stesso gruppo sociale. Quindi la reimmissione sul territorio era un po' il cuore del progetto.
1: Quindi questi cani rimarranno liberi. Che cosa vuole dimostrare il vostro progetto?
2: Che la convivenza con i cani liberi sul territorio è possibile se si crea un circolo virtuoso di collaborazione tra le associazioni, il volontariato, i comuni e anche l'ASL veterinaria, quindi anche le istituzioni preposte. I volontari sul territorio saranno formati e organizzati per la distribuzione del cibo che verrà messo a disposizione dai comuni, avranno dei luoghi indicati e studiati anche da dei professionisti affinché i cani si possano alimentare in luoghi sicuri e fungeranno, diciamo, da sentinelle per monitorare il loro stato di benessere nel tempo. E quindi quello che vogliamo promuovere è un approccio diverso alla gestione dei cani e dei gatti randaggi, in questo caso appunto dei cani, che sia diverso dalla reclusione sistematica nei canili.
3: Ci sono dei paesi in Europa che sono riusciti ad eliminare del tutto il problema del randagismo?
2: Allora, diciamo che eliminare non è a nostro avviso la parola corretta è gestire. Sì, ci sono dei paesi, diciamo, a randagismo zero, bisogna però anche vedere come ci si è arrivati. È sempre da osservare non soltanto il risultato ma la strada che ha consentito di arrivare a quel risultato. In Italia quello che a nostro avviso va proprio cambiato è la percezione del randaggio come problema in assoluto. Ci sono sicuramente dei cani che reduci magari da abbandono non sono in grado di vivere serenamente sul territorio, quindi sono cani che hanno bisogno di essere recuperati, hanno bisogno di un'azione, diciamo, umana, ma ci sono altri cani inselvatichiti, come ad esempio questi, che sono dei cani semiselvatici, che possono vivere in equilibrio sul territorio. Deve esserci soltanto una gestione oculata, quindi in questo caso parlerei di convivenza, non ovviamente di randagismo non gestito.
1: Pensate di portare questo progetto in altri territori italiani?
2: Sì, ci piacerebbe molto creare proprio un modello, quando sarà ovviamente concluso, quindi risultati alla mano, poterlo proporre in altre zone, proprio per evitare il sovraffollamento dei canili e anche questa vita che... vita forse non può essere, non è neanche il termine giusto, questa sopravvivenza che ancora troppi cani sono costretti a patire chiusi in un box di un canile per sempre, perché appunto, come dicevo, nella maggior parte dei casi non sono nemmeno cani poi adottabili.
4: Ecco, Alessandra Ferrari, immagino che perché questi progetti, queste sperimentazioni possano andare in porto, è importante anche il discorso dell'informazione, no? Da dare alla popolazione, ai territori.
2: Assolutamente è cruciale. Come dicevo prima, la formazione del volontariato sul territorio, in modo che sia coordinato e non lasciato soltanto alla buona volontà magari del singolo, e l'informazione della cittadinanza rispetto al fatto che quegli animali che si osservano liberi sul territorio sono animali gestiti, accuditi, monitorati e sono semplicemente dei compagni della zona, non devono essere visti né in un'ottica eccessivamente pietista né in un'ottica di fastidio. Quindi, esatto, perché questo funzioni devono esserci, come dicevo prima, deve esserci proprio una concertazione tra istituzioni, cittadinanza e volontariato.
4: Alessandra Ferrari, responsabile area animali familiari della LAV, grazie per questo spazio.
2: Grazie mille a voi.
4: Nostra ospite. Grazie.
0: E grazie a Maria Cristina Cusumano per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Siamo arrivati alla fine, ma abbiamo 10 secondi, Simona, per cui salutiamo tutta la nostra squadra.
4: E poi dopo abbiamo la nostra parola del giorno.
0: Certo, arriva la parola del giorno, ci mancherebbe altro e ci siamo.
3: Io mi stavo segnando l'appuntamento con Maria Cristina, io sto prendendo gli appunti sugli animali. Maria Cristina.
1: Eccomi.
5: Radio 1. Un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
6: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
7: Dal Corriere della Sera, vado sul giornale.
5: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
8: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
5: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Ore 17.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. In Francia si allarga la protesta studentesca per il diritto allo studio. In piazza anche docenti e genitori. Manifestazioni a Parigi, Lione e Marsiglia. Nella capitale ancora tensioni e disordini con la polizia. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
13: Sì, secondo il movimento studentesco sono 450.000 i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia. Alla mobilitazione per il diritto allo studio che dura da giorni si sono uniti anche genitori e docenti. Cortei a Parigi, Lione, Marsiglia e in decine di altre città. La tensione resta alta. A Parigi la polizia ha risposto con lacrimogeni ai lanci di pedardi degli studenti a Place de la Nation. Alta la tensione anche a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno lanciato sassi contro un commissariato, mentre a Marsiglia e a Strasburgo cortei non autorizzati sono stati dispersi con gli idranti. Dall'inizio delle manifestazioni 5.000 le persone arrestate, la maggior parte sono minorenni, ha chiarito il premier Le Cornu. 190 i feriti. Nel nord del paese un quindicenne ha perso una mano, avrebbe raccolto una granata, pallini di gomma, di quelle usate dagli agenti per disperdere la folla. Respinte le proposte messe in campo dal governo francese, gli studenti le hanno bollate come tardive.
12: e scontri tra manifestanti e polizia anche nel centro di Barcellona durante la protesta contro la crisi abitativa in Spagna. Gli agenti hanno bloccato il corteo che stava tentando di raggiungere il Palazzo della Borsa. Intanto il Tribunale Supremo Iberico ha revocato il mandato di arresto per Puigdemont, il leader indipendista catalano rifugiato da 8 anni in Belgio, sul quale pendeva una condanna per malversazione. La decisione arriva dopo la pronuncia della Corte Costituzionale spagnola, che aveva accolto i ricorsi presentati dai leader catalani. Ora in Italia la legge elettorale è all'esame della Camera, tra poco il secondo voto di fiducia. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Montecitorio, la linea Lucio Bondì.
14: Sì, la seconda chiama è in corso in questi minuti. La prima votazione di fiducia sull'articolo 1 è finita con 226 favorevoli, 147 contrari, 3 astenuti, tutti delle minoranze linguistiche. Passato quindi il primo voto, il vero scoglio però sarà giovedì, quello finale su cui le opposizioni hanno chiesto e ottenuto il voto segreto. Nessun pericolo franchi tiratori, si dice comunque certa la maggioranza, che in aula ha parlato di un testo che garantisce stabilità, ridando la parola agli elettori, il leghista Andrea Barabotti.
15: Le coalizioni si costruiscono prima del voto per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo.
14: Una contestazione rivolta chiaramente all'attuale opposizione, che parla di un testo incostituzionale perché introduce un premierato di fatto. E quanto alla fiducia, per il campo largo si tratta di uno schiaffo a Camera e Senato, anzi alla Camera dove si vota in questo momento per la precisione. Vittoria Baldino, 5 Stelle.
16: È una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, paura dei vostri parlamentari.
14: Da Montecitorio con Jacopo Teodoro è tutto, di nuovo a voi.
12: Cran Montanà, sconcerto dei legali delle vittime per la richiesta avanzata dalla proprietaria del locale dove è avvenuta la strage.
17: Jessica Moretti ha richiesto a una compagnia assicurativa svizzera un'indennità giornaliera per i danni subiti nell'incendio del 31 dicembre scorso. La donna, sotto inchiesta con il marito per omicidio, lesioni e incendio colposo, avrebbe diritto a un indennizzo per la perdita di guadagno determinata dai danni alla salute riportati nel rogo che costò la vita a 41 persone. La compagnia ha dato parere favorevole, ma ha chiesto un'autorizzazione alla procura del Canton Vallese. L'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale di Sofia Donadio, una delle giovani ferite, si è detto sconcertato e ha sottolineato che le famiglie delle vittime e dei feriti sono ancora in attesa di un risarcimento. Jessica Moretti è attualmente sottoposta ad obbligo di firma e deve risiedere a Lens, ma avrebbe espresso timori per possibili atti isolati da parte dei familiari delle vittime in occasione del primo anniversario della tragedia. Jacques Moretti dovrà invece restare in carcere per le percosse alla moglie fino all'11 novembre. Giancarlo Rossi, GR1.
12: Via libera al progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio di San Siro. Il TAR di Milano ha respinto i 5 ricorsi presentati da associazioni e cittadini contro la vendita del Meazza e delle aree circostanti ai due club. Ora può procedere il progetto del nuovo impianto, che prevede anche l'abbattimento dello storico stadio. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio al pomeriggio di Radio 1, prossimo giornale alle 18. Un buon proseguimento d'ascolto.
10: Pomeriggio di Radio 1.
4: 17:05 minuti, quando riprendiamo la linea, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Simona Arrigoni, l'ultimo spazio del pomeriggio di Radio 1. Torniamo a dove eravamo partiti. Se non vinco, imparo. Eravamo partiti questo pomeriggio proprio da qui, no? Con il nuovo spettacolo dell'attore comico Maurizio Battista, Simona.
3: Ed esempi anche di cronaca non ci mancano, Raffaele, per sperare come le cadute possano diventare alla fine delle vere e proprie vittorie, che lo so, almeno lo auguriamo al nostro Yannick Sinner.
18: Sì, tra l'altro il termine sconfitto, no? Non è per forza negativo, ma come dice Maurizio, il filosofo Maurizio Battista, può essere... Tutti noi crediamo, ma come disse l'altro filosofo Rocky Balboa, Silvestre Stallone, la cosa più importante è imparare a cadere e rialzarsi.
4: Allora, giriamo queste osservazioni a un collega che è anche autore di un podcast che si intitola Sconfitti sul filo di lana, Stefano Lampertico. Buon pomeriggio.
19: Buon pomeriggio a tutti.
4: Ne parleremo subito del podcast, ma prima raccontiamo che sei il direttore di una pubblicazione particolare, Scarpe de Tennis, a proposito di Sinner, ma anche di Iannacci. No?
19: Esattamente, soprattutto a proposito di Iannacci.
4: È un giornale di strada, progetto Caritas, venduto da persone senza fissa dimora, o comunque cadute, potremmo dire, che così hanno occasione di rialzarsi, giusto?
19: Assolutamente, sono persone che hanno inciampato, che sono cadute e che sono state in qualche modo sconfitte nella vita, perché quando noi pronunciamo questa parola, quando pronunciamo la parola sconfitta, è sempre una parola che normalmente pronunciamo dalla parte dei vincitori, ma mai ci chiediamo che cosa succede a una persona dopo che qualcuno ha deciso, no, che è stata sconfitta. E i nostri venditori, i venditori di Scarpe Tennis, sono tutte persone senza dimora, persone in difficoltà, gravi emarginati, disoccupati, hanno vissuto sulla loro pelle il fatto di non avercela fatta in qualche modo, no? E di aver vissuto il fallimento, di aver vissuto una vicenda difficile che a volte si fa anche persino fatica a cancellare. Ma la domanda che mi viene è che chi ha deciso, no, che questa persona è una persona sconfitta, che è un perdente, no? Perché qui il ragionamento evidentemente un po' si complica anche.
3: Tu hai affermato che in ogni sconfitta c'è una verità che merita di essere raccontata. Qual è la verità più grande che tu hai imparato ascoltando e raccontando queste storie?
19: Ci sono, guarda, la più grande verità che mi verrebbe da dire è questa: ci sono sconfitte che non hanno niente a che vedere con il valore di una persona, perché si può perdere un lavoro, si può perdere una casa, si può perdere un'occasione, si può perdere una relazione, ma perdere non significa necessariamente essere un perdente, perché quando appunto si vive sulla propria pelle questo tipo di sconfitta che riguarda la vita, che riguarda la nostra vita, e quando da questa sconfitta si rinasce, si riparte, si ritrova la spinta per ripartire, ecco, allora lì sì che c'è la più grande delle vittorie. E le storie che ci hanno raccontato e che raccontano i nostri venditori, e le storie che raccontiamo anche ogni mese su Scarpe de Tennis, sul giornale, sono storie che in qualche maniera cercano di restituire dignità non soltanto alle persone, ma dignità anche alle esistenze, perché tutti noi, no, poi in fondo abbiamo vissuto una sconfitta nella nostra vita. Chi non ha mai provato proprio anche il dolore, no, di una sconfitta, di una perdita, e quindi restituire dignità, restituire respiro, restituire un orizzonte a persone che hanno avuto un inciampo nella vita, ecco, questo è il più grande insegnamento che in 30 anni di Scarpe de Tennis.
18: Allora, questa è una visione. C'è un'altra visione che è molto più dura, radicale, quella che ad esempio dice che il secondo è soltanto il primo degli sconfitti. Come possiamo e cosa possiamo obiettare a questo tipo di visione?
19: Assolutamente, ma questo tipo di visione va, dal mio punto di vista, si può obiettare questa cosa. Il secondo è sempre uno sconfitto, no? Ma non è così, non è sempre così. Lo faccio anche, lo raccontiamo anche nel nostro podcast che abbiamo prodotto, che si intitola appunto Sconfitti sul filo di lana, perché vale anche per la storia degli uomini, vale anche non solo per chi incontriamo noi direttamente in strada o incontriamo nelle nostre vite, ma vale anche nella storia. Ci sono persone che sono arrivate seconde per una beffa, perché sono arrivate un passo dopo un altro, perché si sono viste sottrarre la loro scoperta, perché si sono viste rubare la propria idea, perché sono state beffate. E questo, anche questo, a loro, a queste persone, cerchiamo di restituire la dignità, restituendo onore, restituendo verità a esistenze che, o a storie, che anche appunto nella storia della cultura, della scienza, delle esplorazioni, della letteratura, hanno tenuto alcuni nomi un po' troppo nascosti, ecco.
4: Ecco, Stefano Lampertico, solo 30 secondi per concludere, però dicevi il punto di vista di chi vince, mi torna in mente Dario Fo su Mistero Buffo, che diceva: il popolo che fa la storia, ma sono i padroni che ce la raccontano.
19: Mai verità più grande fu raccontata.
4: 10 secondi, Stefano Lamperti. Allora, diciamo anche che il podcast Sconfitti sul filo di lana è pubblicato da Rai Play Sound. E poi un abbraccio a tutti voi della redazione di Scarp de Tennis.
19: Grazie, siete gentilissimi. Un caro saluto a tutti e a tutti.
4: Simona Arrigoni.
3: Sul filo delle 15.30 si torna domani con la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nessi Squitieri, Luca Torrisi.
0: E ovviamente c'è la nostra Simona Arrigoni, pronta sempre dalla sua casa a diffondere i suoi messaggi in tutta Italia. Alex Messina alla regia e poi Andrea Di Marco alla parte tecnica.
4: E poi, insomma, se vogliamo scegliere la parola del giorno dei prossimi giorni, Simona,
3: sì.
4: Ascoltando Lampertico, beh, c'era quel termine restituire dignità. Come la metti?
3: Direi che è molto molto interessante. Come possiamo restituire dignità, Raffaele? In che modo?
4: Beh, provando a raccontare queste storie e poi, sempre a proposito delle prossime parole del giorno, forse anche Nobel.
0: Visto che ci siamo.
4: La settimana è questa, pensare alle notizie.
0: Hanno cominciato a distribuirli.
4: Diciamo. E andranno avanti per un po', vai.
0: Per un po', allora
3: comunque
0: sono...
3: guarda la mia prossima parola, guardala qua, guardala.
4: Vediamo. Sì, la vedo. Una cosa napoletana.
3: Ecco, alla nostra Stefania il cornetto.
0: Il cornetto.
3: Rigorosamente napoletano.
0: Allora, il pomeriggio di Radio 1 finisce qua, arriva Non Solo Parole.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Una finestra è una finestra.
22: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
21: Vedo.
22: La maniglia centrale è davvero elegante.
21: Sì, bella.
22: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
21: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
23: Ocnoplast. Le finestre di design.
24: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
25: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
26: Amore, la vasca?
27: Leviamo.
26: Le piastrelle?
27: Leviamo.
26: Anche i mobili del bagno?
27: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
26: E i lavori?
27: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
26: Mi hai levato le parole di bocca.
27: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...

0: non solo parole.
1: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1. Io sono Noemi, in mia compagnia c'è la meravigliosa Giulia Nannini. Come stai?
2: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1. Grazie Noemi. Benissimo. Sempre sto mal di schiena che mi tormenta.
1: No, mal di schiena. Lo sai che anche io, ho fatto questo volo quest'estate. Io ho il bacino che mi tormenta.
2: Noi in Miss Mobilità estate 2026.
1: No, not Iron Man.
2: Peccato perché che adesso siamo in radio, perché se ci potessero vedere i nostri ascoltatori, siamo tutte e due con le mani che ci teniamo la schiena.
1: Che carucce, io ho le carucce, le ho lasciate in macchina, però per un attimo di libertà. Le stampelle. Senti, per oggi ci riprendiamo con una canzone che, beh, negli anni 2000 spacca ancora, però ci ha fatto molto volare. Parleremo di Stan di Eminem.
2: Sì, tutto inizio qui da un contrasto veramente sorprendente, cioè una voce dolcissima, quella di Dido, immersa nella pioggia letteralmente, e poi c'è una lettera con il testo scritto da Eminem che diventa piano piano, man mano che la canzone va avanti, sempre più inquietante.
1: Sì, diciamo che il ritornello di Stan riprende infatti l'inizio di Thank You, che è un brano bellissimo di enorme successo di Dido, e nel 1998 è stato anche la colonna sonora del film Sliding Doors.
2: Sì.
1: Il produttore di Stan, Mark James, che è conosciuto come The 45 King, ascoltò quella voce, ne isolò le prime battute, le mise in loop e aggiunse una linea di basso, dopodiché mandò tutto a Eminem, e diciamo che quella, quell'immagine della fotografia eccetera eccetera fece venire in testa a Marshall Mathers, che è il nome vero di Eminem, questa idea di questo fan un po', diciamo, oppressivo.
2: E qui va chiarita una cosa importante, cioè Stan non è la cronaca di un episodio che è realmente accaduto, cioè il personaggio Stan
1: non è mai successo a Eminem.
2: No, nel senso, non è successo così letteralmente come viene raccontato nella canzone, però è vero che la scintilla nasce da esperienze realmente vissute da Eminem. Come dicevi, lui dopo il successo pazzesco che ebbe con The Slim Shady, aveva cominciato a ricevere lettere un po' disturbanti dai fan, che sembravano prendere troppo alla lettera questi racconti violenti che lui da rapper faceva nelle sue canzoni. E così lui prende quella sensazione e immagina che cosa può succedere quando un ascoltatore non distingue più l'artista dal personaggio,
1: la realtà dalla fantasia. Esatto. Ma infatti Eminem anche nella scrittura delle strofe, diciamo che parte piano, no? Come può partire un rapporto con un fan che ti scrive delle lettere, e quindi inizialmente c'è, nelle prime lettere c'è l'ammirazione, il fan che conosce ogni dettaglio, poi non ricevendo risposta, il tenor di questo Stan, che è il nome di questo fan immaginario, diventa abbastanza, diciamo, pesante. Sì, perché c'è del risentimento, il ricatto emotivo, infine c'è la rabbia. Poi nell'ultima parte invece Eminem risponde alla lettera, però purtroppo questa lettera arriva troppo tardi. Infatti questo ragazzo, questo fan immaginario, compie questo gesto estremo, cioè uccide se stesso, la sua fidanzata incinta, che poi nel video è interpretata
2: da Dido.
1: E quindi si parla anche di un'incomunicabilità, no? Non trovi?
2: Sì, beh, tosta, però quella canzone ebbe un successo pazzesco, e noi adesso ce la sentiamo un pezzo. Sentiamola, dai, Radio 1.
1: Senti sta pioggia arrivasse.
2: È anche abbastanza inquietante, no? Come inizia qui Dido.
1: Ti sa di casino, casino mentale, no?
2: Sì, a me fa anche un po' paura. A me sembra quasi l'inizio di un film horror.
1: Un po' Jurassic Park.
2: Sì.
1: Quando arriva il T-Rex c'è sempre la pioggia, facci caso.

0: il vero centro della canzone è quella che oggi chiameremo una relazione parasociale, no? C'è questo fan che sa tutto di Eminem.
1: Mamma mia.
0: Eminem non sa nemmeno che esista questo fan, e tutto questo pensa prima dei social network, prima dell'era così digitale in cui siamo oggi, no?
1: Sì, perché Stan alla fine comunque aspetta delle lettere di carta,
0: sì.
1: Ancora non c'è tutta quella identificazione e facilità di arrivare ai nostri idoli con, che ne so, commenti oppure con i DM, eppure possiede già tutti i tratti del fan addicted contemporaneo, cioè sorveglia ogni informazione, copia l'aspetto del proprio idolo, misura il proprio valore sulla possibilità di incontrarlo o meno. La cosa più diciamo importante che fa questo pezzo, cioè questo pezzo non dice che non bisogna essere fan degli altri, però non bisogna sostituire la propria identità con quella del proprio idolo, perché poi tutta questa dinamica ci allontana magari dalle persone che veramente ci sono vicine e con cui veramente potremmo avere un rapporto.
0: Too much, mi sembra.
1: Sì, dai.
0: Comunque l'impatto di questa canzone è stato tale che Stan esce dalla canzone ed entra nel linguaggio di tutti i giorni. Cioè,
1: certo.
0: L'Oxford English Dictionary prende questo termine nel 2017 e lo mette nel dizionario, e così anche Merriam-Webster che lo inserisce nel 2019.
1: Ma con un significato positivo o negativo?
0: Con un significato negativo in quel caso, ovviamente indica un fan estremamente devoto, eccessivamente devoto. Però la cosa poi veramente curiosa è che poi nel linguaggio di tutti i giorni, in realtà sui social oggi lo usano questo termine, I stan, come per dire adoro.
1: Lo adoro.
0: Oppure sostengo con entusiasmo.
1: Ok, approvo. Ok.
0: Pazzesco.
1: Come fanno oggi che non so che hai madrato, ecco, io ma.
0: Come per dire adoro.
1: Lo adoro.
0: Oppure sostengo con entusiasmo.
1: Ok, approvo. Ok.
0: Pazzesco.
1: Come fanno oggi che non so che hai madrato, ecco, io madro, queste cose così.

0: raccontato, se vi va di guardarlo, all'epoca era
1: è
0: forte,
1: tanta roba,
0: sì, parecchio forte, con appunto Daido che fa la compagna incinta e poi insomma questa brutta fine, questo brutto finale che non ce lo meritavamo, questo
1: no,
0: finale,
1: non ce lo però posso dire una cosa, io credo che il video racconti benissimo questa distanza, poi il fatto che c'è lui, il protagonista è questo attore che poi aveva fatto Final Destination, sì. Devon Sawa era per quello che era stato scelto, però lui alla fine gli chiedono proprio anche di rappare, di fare la parte del playback di Eminem, quindi vedere lui con la voce di Eminem ti dà molto la sensazione proprio di la rinuncia all'io che fa Stan, si investe totalmente, no, con questa personalità di Eminem che poi è anche una doppia personalità per Marshall Mathers, e perdendosi totalmente, e alla fine uccide la sua fidanzata, fa un casino, si suicida eccetera eccetera, però grandi emozioni.
0: Ma
1: grandi,
0: te è mai successo di avere un fan così eccessivo?
1: No. Ah, io ho un bellissimo rapporto con i miei fan, anzi volevo ringraziare l'Arca di Noemi che è il mio fan club.
0: Ah, certo.
1: Oh, comunque mi è venuto in mente, mi ha detto: Big Mama, hai slaiato, hai madrato.
0: Madrato?
1: Perché sei madre, sai come dice mia madre, mio padre? Ecco, questo qua.
0: Ma io mi esco arricchita, che posso
1: hai
0: dire?
1: Hai stennato.
0: Va bene amici, siamo giunti alla fine di questa puntata. Grazie Noemi,
1: grazie
0: per essere
1: Giulia,
0: stata con noi anche oggi, ovviamente la nostra capitana, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi. Noi vi lasciamo con Mace e Salmo e Colapesce e Cattive Abitudini.
1: I love it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Al centro della puntata di oggi il sistema ETS, il mercato europeo delle emissioni di CO2 e i suoi impatti sul sistema produttivo italiano. Ma prima andiamo a vedere come stanno chiudendo le principali borse europee. Ci aggiorna in diretta da Milano Fabrizio Patti. Buonasera Fabrizio.

0: Buonasera, toccano nuovi record gli indici di New York, S&P 500 e Nasdaq, spinti oggi dal rinnovato entusiasmo per l'intelligenza artificiale e dal calo del petrolio. Bene anche l'Europa, la borsa di Milano chiude in rialzo dello 0,82%, in linea con Francoforte e Madrid, più modesti rialzi a Londra e Parigi, entrambi in salita di mezzo punto percentuale. A Milano sono andati bene i titoli industriali e tecnologici, più pesanti quelli della difesa come Leonardo, Fincantieri e Avio, e quelli energetici, perché a spingere il mercato oggi, come si diceva, c'è la discesa del petrolio. Il Brent scende a $98,30 al barile, $4 in meno del picco di ieri. La causa è un aumento delle esportazioni dal Medio Oriente, il taglio dei prezzi deciso dall'Arabia Saudita verso l'Asia, ma anche il previsto rilascio delle scorte di emergenza da parte dei paesi del G7. Un ribasso che ha anche contribuito a alleggerire la pressione sui titoli di Stato, con il rendimento del BTP decennale che è sceso di 6 punti base al 4,52%, lo spread con il Bund tedesco si è ridotto di 10 punti. Fine dello studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti. Adesso vorrei approfondire questi e altri temi finanziari insieme a Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation. Buonasera, ben trovata.
2: Buonasera.
1: Allora, l'abbiamo sentito, si allentano le tensioni sul mercato obbligazionario. Rispetto all'avvio e alla vigilia, lo spread oggi è sceso a 104 punti base con il rendimento del decennale in calo. A cosa si deve, dottoressa Segre, questo andamento?
2: Ma sicuramente il fatto che lo spread italiano sia sceso dopo essere arrivato a 132 la settimana scorsa ci dà un segnale di parziale normalizzazione, ma non è ancora una svolta e il movimento è soprattutto tecnico. Penso che sia favorito anche dal rientro delle posizioni speculative e dall'acquisto dei bund che già avete segnalato come bene rifugio. Quindi è una questione meramente europea che riguarda il costo del debito e la credibilità dei bilanci pubblici.
1: Senta, dottoressa Segre, abbiamo sentito anche che Wall Street sta viaggiando su nuovi massimi, anche il rendimento del Treasury è sceso, il calo dei prezzi del petrolio probabilmente favorisce questo andamento. C'è anche un tema legato alla Fed, no? E a quello che poi sarà l'eventuale taglio, rialzo, mi scusi, o meno dei tassi di interesse. Però tutto questo che cosa ci porta a pensare? L'attenzione degli investitori si sta spostando rispetto a uno scenario europeo dominato da forte incertezza politica?
2: Ma sicuramente è un momento di riflessione per gli investimenti. Gli operatori stanno rientrando in maniera molto selettiva sui treasury americani e comprando su alcune debolezze dopo queste vendite, ma guardano anche i mercati emergenti per il rendimento. Quindi penso che il denominatore comune sia prima di tutto la prudenza e la diversificazione, ma non ci sia una scommessa su un solo mercato. Il mercato oggi non ci dice che il problema del debito europeo è risolto o definitivamente normalizzato, ci sta dicendo dopo una vendita troppo violenta alcuni prezzi sono diventati di nuovo interessanti e quindi ancora ci diversifichiamo tra treasury americani e titoli governativi europei, ma sempre mantenendo grande prudenza perché la tregua c'è, ma la partita sui conti pubblici evidentemente è ancora aperta.
1: Bene, grazie a Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, che ritroveremo domani. Adesso, lo accennavo in apertura, il governo sta spingendo con l'Unione Europea per una revisione del sistema ETS. Sistema ETS è il cuore pulsante del Green Deal. La Premier Meloni ha formulato insieme al suo omologo ceco una serie di proposte da portare al prossimo Consiglio europeo. Quindi cerchiamo adesso di capire come mai questo sistema, immaginato per abbattere le emissioni, impatta sulle nostre imprese. Lo facciamo insieme a Pierluigi Cordua, che è il presidente di Confapi Lombardia e Brescia. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, le proposte in sostanza chiedono un ulteriore alleggerimento di questo sistema, in particolare per i settori più esposti ai costi energetici e alla concorrenza, penso ad esempio all'acciaio e ad il cemento. In che modo l'ETS, voi l'avete, avete lanciato l'allarme più volte che questo sistema danneggia le imprese, danneggia la nostra competitività. In che modo lo sta facendo e quindi come andrebbe rivisto?
3: Beh, è vero, danneggia le nostre imprese soprattutto sotto il profilo della competitività. L'ETS sostanzialmente, lo spiego in parole molto semplici, prevede una copertura che alcune imprese acquistino delle quote di CO2 che servono per coprire le emissioni che le imprese stesse fanno nell'ambito dei propri processi produttivi. Un esempio molto semplice: produco una tonnellata di acciaio, per produrre questa tonnellata di acciaio produco a mia volta nel processo produttivo, emetto 2 tonnellate di CO2, devo comprare le relative quote. Attualmente il mercato di 1 tonnellata equivalente è pari a 75 euro, quindi devo aggiungere 150 euro al costo del mio acciaio. Questo, diciamo, è un costo diretto che si somma al mio costo industriale di produzione della materia prima e che poi viene scaricato a livello di mercato. Ma poi c'è un'altra situazione che riguarda sempre l'ETS, ma sul costo dell'energia.
1: Ecco,
3: attualmente, ecco, e qui sì, è un altro tema.
1: Prego, vada avanti, poi vediamo se vuole arrivare al punto che stavo per chiederle.
3: Il costo dell'energia anche in questo caso penalizza molto, perché...
1: Parliamo del costo dell'energia elettrica?
3: Dell'energia assolutamente elettrica, uh-huh, attraverso il prezzo unico nazionale, cioè il prezzo dell'energia viene determinato dalla fonte di produzione attualmente più cara, che guarda caso in quest'ambito è proprio l'energia elettrica prodotta dal gas, che ha una quota a sua volta di ETS. In sostanza noi stiamo scaricando sui nostri prodotti un costo derivante direttamente o indirettamente della CO2, che sta proprio creando dei problemi di competitività nel nostro sistema manifatturiero, soprattutto nei confronti di tutti quei prodotti che vengono fatti all'esterno dell'Unione Europea e vengono importati senza che questo costo venga attualmente contemplato.
1: Quindi questo questo sistema pensato per proteggere l'industria europea la sta effettivamente danneggiando. Però quello che io voglio chiederle, Presidente, intanto già a luglio la Commissione europea ha applicato un alleggerimento che comunque, secondo il vostro punto di vista, non è sufficiente, però in qualche modo la strada della decarbonizzazione dobbiamo perseguirla, quindi qual è il giusto compromesso? Oppure in questo momento di crisi bisogna semplicemente sospendere e poi, come dire, ci ripensiamo?
3: Il giusto compromesso innanzitutto è definire una exit, cioè capire quando cominceremo a vedere dal punto di vista delle imprese i vantaggi che si stanno facendo dal punto di vista delle rinnovabili. Attualmente abbiamo un 44% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che non emette CO2, ma non stiamo vedendo nessun vantaggio dal punto di vista proprio del costo dell'energia elettrica stessa. Quindi la prima cosa è capire qual è l'exit, avere un piano industriale proprio strutturato da questo punto di vista, ma soprattutto tenere ben presente che quando si sviluppano queste direttive, questi regolamenti, bisogna capire quali sono gli impatti che hanno in termini di competitività del nostro sistema economico, delle nostre industrie.
1: Anche perché le grandi imprese hanno un accesso più facile sicuramente ai grandi investimenti che riguardano il Green Deal, mentre le piccole imprese come quelle che voi rappresentate sono chiaramente più in
3: difficoltà. Esattamente, tra l'altro c'è una forte preoccupazione sull'ETS2 che riguarderà anche le emissioni delle piccole e medie industrie, chiaramente, oltre che i carburanti,
1: quindi
3: un altro sistema che all'orizzonte dovrebbe entrare in vigore nel 2028, speriamo che venga posticipato, ma noi vorremmo che addirittura venisse cancellato, perché sicuramente impatterà ulteriormente proprio sulle PMI, che hanno anche una forte componente di export, e quando un prodotto è gravato da un costo della CO2 su un mercato estero dove c'è una competizione con altri sistemi economici che usano delle regole diverse, noi siamo fortemente svantaggiati.
1: Certo. Senta, Presidente, abbiamo 30 secondi. Le voglio fare una domanda sul mancato rinnovo del taglio delle accise. Alcune delle associazioni, anche di imprese, insomma, si sono lamentate. Qual è il vostro punto di vista?
3: Beh, sicuramente quando si toccano i carburanti, si tocca la logistica, si tocca un sistema che colpisce trasversalmente tutti, e chiaramente alla fine va ad aggraviare ulteriormente i costi che stiamo sostenendo, soprattutto in una fase di mercato come questa che è sicuramente difficile. Quindi anche qui auspichiamo un intervento veloce e diretto.
1: Grazie Pierluigi Cordua, presidente di Confapi Lombardia. Oggi Economia torna domani. Ringrazio Stefano Catini alla parte tecnica, Rolando Bosco e Cristina Saccol in redazione. Da Francesca Capannolo, buona serata su Radio 1.
4: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
5: Bentornati a Cantiere Italia, martedì 6 ottobre. E allora, di che cosa parliamo? Di energia. Un nuovo rialzo dei prezzi dell'energia potrebbe pesare sull'economia italiana per tutto il 2027. Sono le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio. Nello scenario più severo, pensate, l'inflazione salirebbe al 3,7, i consumi reali delle famiglie si ridurrebbero di circa 250 euro pro capite e la crescita del PIL, il prodotto interno lordo, scenderebbe allo 0,6. E allora parliamo di questo e di molto altro con Mariano Bella, capo dell'ufficio studi proprio di Confcommercio. Dottor Bella, buon pomeriggio.
6: Grazie per l'invito.
5: Grazie a lei. Senta, allora, le stime della vostra associazione delineano due scenari per il 2027, uno di base con l'inflazione intorno al 3 e un altro più severo legato a un Brent stabile a $140 che porterebbe l'inflazione quasi al 4, al 3,7, con una perdita di consumi reali pari a 250 euro a famiglia, come dicevamo prima, per un volume totale di 6,5 miliardi e una crescita del PIL limitata allo 0,6. Parliamo di questi due scenari.
6: Sì, allora intanto complimenti perché lei ha fatto una sintesi dove io posso aggiungere
5: ma io la seguo, lei dottor Bella lo sa che la seguo da sempre,
6: quindi sono una sua
5: estimatrice.
6: Dunque, allora, noi abbiamo fatto questa analisi senza alcun intento di terrorizzare le persone, tant'è che il punto di partenza di questo ragionamento è che l'Italia arriva a ieri
5: sì,
6: in ottima salute. Cioè, se noi calcoliamo la variazione del PIL o del PIL pro capite o dei consumi pro capite in Italia, Francia, Germania e Spagna negli ultimi 7 anni, l'Italia se la cava magnificamente. Dovremmo essere orgogliosi di questi risultati, invece purtroppo ci lamentiamo sempre e ci raccontiamo peggio di come siamo. Detto questo, cioè arriviamo bene a ieri, il problema dell'energia sta assumendo, sinceramente, ora di dirselo, delle caratteristiche strutturali. Cioè non è una cosa che dopodomani, incrociando le dita, scompare e risolviamo tutti i problemi se si mettono d'accordo in termini di pace duratura e ragionevole. Questo problema dell'energia l'Italia ce l'ha. Ce l'ha perché? Perché non abbiamo fatto gli investimenti sulla rete, perché non abbiamo fatto il nucleare, non lo volevamo, e anche le rinnovabili, tutti parlano di rinnovabili. Le rinnovabili ci piacciono se le facciamo nel giardino di un altro, in prossimità di un altro. Se sono vicino a casa mia non vanno bene. La produzione di energia elettrica in Italia avviene attraverso il gas, che è cresciuto di oltre il 100%, per il 44%, in Francia, che è nucleare, per il 3,2%. E quindi è chiaro che i problemi della Francia sono molto ridotti rispetto ai nostri. In Spagna e in Germania siamo al 18%, cioè tra la metà e un terzo di quello che riguarda noi. Torniamo alla congiuntura. Arriviamo bene, però appunto se questa storia della crisi energetica assume dei toni peggiorativi, questo purtroppo non si può escludere, nei prossimi mesi, diciamo che possiamo ragionare di due scenari. Uno, la situazione continua fino alla fine del 2027 come adesso, è brutta ma non peggiorerebbe.
5: Sì.
6: In questo caso il PIL potrebbe arrivare a 0,9-1%. Il problema è che invece ormai c'è una probabilità del 50% che la situazione peggiori sia per il petrolio, sia per il gas, sia per gli approvvigionamenti in generale. Noi abbiamo fatto una stima, cosa succede se il petrolio arriva a $140, che non è una stima fuori dalla grazia di Dio, è nel novero purtroppo delle possibilità. Bene, in questo caso nel 2027 avremmo un'inflazione di 7 decimi più elevata rispetto allo scenario base, 3,7 in media, ma 3,7 in media vuol dire che a gennaio, febbraio 2027 saremmo prossimi al 5%, con un impatto negativo sia sulla propensione al consumo da parte delle famiglie, che sarebbero giustamente impaurite, sia sulla propensione agli investimenti delle imprese. Perdite 0,5 punto di consumi tre decimi di PIL. Sì, d'accordo, in termini di consumi per famiglia perderemmo 250 euro, ma la cosa più brutta, quella che dovremmo tentare di scongiurare anche con la prossima legge di bilancio, è che dopo questo semestre del 2026 in cui ci eravamo emendati da quel difetto della crescita dello 0, perché nei primi sei mesi del 2026 siamo all'1% anche sopra, ritorneremmo molto tristemente a questa patologia endemica della crescita dello 0, e questo certamente non sarebbe una cosa buona né per le imprese né per le famiglie.
5: Allora, molto chiaro, noi ripartiamo dopo la musica da questa domanda. Lei ha già dato una risposta: perché l'Italia paga il conto più caro? Il tema del caro energia in Italia non riguarda solo l'andamento dei prezzi internazionali, ma anche la struttura del mix energetico nazionale. Dunque, da noi l'elettricità costa più rispetto a Francia, Germania e Spagna, e il motivo, lo diceva il dottor Bella, è la dipendenza dal gas. Nel 2025 il 43,7% dell'elettricità italiana è stato generato da centrali a gas, contro il 18,2% della Spagna, il 17,6% della Germania e appena il 3,2% della Francia, che si appoggia in larga parte al nucleare. Sul fronte delle rinnovabili non siamo indietro rispetto ai partner europei, però ne parliamo dopo la musica con Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio. A tra poco.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro graditissimo ospite di oggi, il dottor Mariano Bella, capo dell'ufficio studi di Confcommercio. Allora, perché, ripartiamo da qui, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, perché l'Italia paga il conto più caro? Stiamo parlando di caro energia.
1: Perché purtroppo l'elettricità nel nostro paese per quasi il 50% viene prodotta attraverso il gas, cioè bruciamo gas per fare elettricità. Non abbiamo fatto gli investimenti, non abbiamo il nucleare, via discorrendo, qui bisognerebbe farsi come collettività un esame di coscienza. Comunque la situazione è questa, poi ci sono le rinnovabili che però hanno delle difficoltà. Ci sono già le concessioni, però abbiamo le difficoltà perché molte regioni poi queste rinnovabili non le vogliono. È il problema del NIMBY, no? Che io le voglio, ma le vicino casa tua non vicino casa mia. Questo genera appunto un effetto disastroso sia sulle famiglie, ma soprattutto, sarei dire, sulle imprese, perché è uno shock simmetrico, uno shock unico. Cresce il prezzo del gas sul mercato internazionale, il famigerato TTF. In Francia impatta niente. In Italia impatta tantissimo. Shock quindi unico con effetti asimmetrici, ci fa perdere competitività in termini di imprese. Nel 2019, prima della pandemia, prima di tutti questi crisi, l'Italia pagava per un megawattora di elettricità 7,6 euro in più rispetto alla Spagna e 16 in più rispetto alla Germania. Nel 2025 la differenza di questi costi è salita al 32 euro per megawattora rispetto alla Germania e a 60 euro rispetto alla Spagna. È chiaro che in questa situazione produrre in Italia o fare o tenere un albergo in Italia o tenere un supermercato in Italia è molto più costoso di farlo in Spagna, in Germania o in Francia. Non lamentiamoci poi che di fronte a una situazione purtroppo strutturale, ripeto, dopo domani se fanno pace non è che le cose tornano come se niente fosse accaduto. In questa condizione, se il problema è strutturale, o troviamo una soluzione strutturale oppure perderemo turisti, turismo, imprese manifatturiere, perderemo esportazioni. Che cosa bisognerebbe fare? Poi qui diciamo, è sempre antipatico fare la lista delle cose da fare, le ricette, come se io avessi le ricette e tutto il resto del mondo non lo sapesse. Però qualche ragionamento si può fare. Intanto questa storia di ridurre un po' le accise, un po' di beneficio lo ha fornito, bisogna riconoscerlo. Questo lo dimostra il fatto che a giugno, soprattutto a luglio e ad agosto, la fiducia delle famiglie non è diminuita e poteva crollare perché certo, una volta abbiamo avuto picchi esatto, sempre al 110%, giusto? Se sì, non è crollata vuol dire che le famiglie si preoccupano ma non si allarmano.
0: Questo è un segnale importante, diciamo che dal 5 ottobre ci sono accise zero, come diceva Bella. Ecco, ma noi adesso entriamo nel dettaglio, vediamo che cosa cambia per chi ha un contratto di energia, perché al di là delle stime macroeconomiche l'entità dell'impatto sulle singole bollette dipende molto dal tipo di contratto sottoscritto. Cioè, le famiglie che restano per esempio nel servizio a tutele graduali di ARERA vedono il prezzo dell'energia aggiornato trimestralmente sulla base dell'andamento dei mercati all'ingrosso, e quindi che cosa invece chi ha invece un'offerta a prezzo fisso sul mercato libero non subisce le oscillazioni di breve periodo e resta esposto solo al momento del rinnovo del contratto. Lei ha più o meno condiviso le parole del presidente della sua associazione Sangalli, che ha chiesto di favorire la diffusione tra le imprese di contratti di acquisto di energia in forma aggregata per garantire certo, prezzi vantaggiosi e stabili nel lungo termine. Che cosa significa contratti di acquisto di energia in forma aggregata?
1: Allora, qui bisogna essere chiari su un punto. Fino al 2019 noi compravamo l'energia, lo compravamo, diciamo, il gas, il petrolio da chiunque, soprattutto dalla Russia, a degli ottimi prezzi. E questo ci ha fatto trascurare il fatto di fare gli investimenti. Non li abbiamo fatti, dopodiché la situazione è peggiorata e ora tutti siamo ultra preoccupati. Cosa vuol dire aggregazione? Le imprese si devono mettere insieme, anche le piccole, le piccolissime, quindi qui c'è un ruolo per gli imprenditori, per spuntare rispetto ai grossisti prezzi di acquisto accettabili. Il fatto di fare dei contratti a prezzo fisso o meno è sempre un punto interrogativo, perché se la quota, questo lo dice l'ARERA, tra il 24 e il 25 dei contratti a prezzo fisso, sia per le imprese ma soprattutto per le famiglie, si è ridotta, è perché quando io vedo che il prezzo del Brent, il prezzo del TTF, il prezzo dell'elettricità scende o in un futuro potrebbe scendere, ma chi me lo fa fare di fare il prezzo fisso? Tant'è che siamo al 50% di prezzo fisso. Certo, quando poi abbiamo delle oscillazioni esagerate, se non ho il prezzo fisso ci perdo. Ma non è che esiste una ricetta buona per ogni stagione, certo, buona per ogni famiglia. C'è poco da fare, perché se no avremmo già risolto il problema. Bisogna accettare la complessità.
0: Va bene, allora mi pare, come sempre, Mariano Bella riesce a centrare il tema, e dunque io le chiedo, le strappo la promessa di tornare la prossima settimana.
1: Benissimo,
0: ci risentiamo, grazie di cuore, grazie
1: presto,
0: al capo dell'ufficio studi di Confcommercio, grande economista Mariano Bella, e ci risentiamo con lui la prossima settimana. Continuiamo a parlare di costo dell'energia e anche di costo delle nostre bollette. Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia di Cantieri Italia, grazie al coordinamento tecnico di Adriano Lippi. L'intervista a Mariano Bello, capo ufficio studi di Confcommercio, appena andata in onda, è assolutamente riascoltabile subito sulle piattaforme Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani, giovedì 8 ottobre, e apriamo, ve lo anticipo, lo sportello Condominio Italia. Dunque, se avete domande, ne avete sempre tante, anche sui canali social o di messaggistica miei personali. A domani, grazie da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
1: E l'attenzione alla strada?
2: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
1: Qual è il beneficio per chi guida?
2: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
1: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, alla Camera ha approvata la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale. Andiamo in diretta a Montecitorio da Vasco Pirri.
3: È così, Valerio, poco fa nell'aula di Montecitorio è passato anche il secondo voto di fiducia, larga la maggioranza sui primi due articoli, 226 e 227 i sì. Domani terza fiducia, giovedì il voto finale sul provvedimento senza fiducia, questa volta è a scrutinio segreto. La maggioranza di centrodestra esprime la massima tranquillità, nessun pericolo, franchi tiratori, spiegano, e parla di nuova legge che garantirà stabilità, governabilità e rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, che abbiamo introdotto noi. Dall'altra parte il muro delle opposizioni, che se passasse lo stabilicum sono pronte al ricorso davanti alla Consulta, perché viene spiegato dal campo largo è una legge palesemente incostituzionale che introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. E sul ricorso alle tante fiducie i 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per tutto il resto, per tutto il centrosinistra, la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. E da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea Saxa.
2: In Francia ora forte tensione nelle manifestazioni studentesche che stanno attraversando tutto il paese. La richiesta al governo è un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Il punto in studio con Valentina Isa.
4: Sì, le manifestazioni stanno volgendo al termine, si sono registrati i temuti disordini con scontri in diversi cortei. A Parigi decine di persone vestite di nero hanno distrutto i gradini dei negozi usandoli come proiettili contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. Tensioni a Lione, Nantes, Rennes e Tolosa con lancio di oggetti e petardi, incendiati alcuni cassonetti. Cariche della polizia a Strasburgo, dove gli studenti hanno eretto barricate per bloccare le strade. Il premier Le Cornu ha parlato di violenza inaccettabili e disposto la chiusura dei licei fino a venerdì per favorire momenti di democrazia interna. Quindi ha fornito il bilancio dall'inizio delle proteste: 1 migliaio i feriti in tutta la Francia, di cui 215 studenti, 85 operatori scolastici, 5.000 le persone arrestate. Le Cornu ha inoltre accusato la sinistra radicale di fomentare la protesta in un periodo preelettorale. In piazza c'era il leader della France Insoumise, Mélenchon. Sulle mobilitazioni francesi è intervenuto Donald Trump, che ha attribuito la responsabilità a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Secondo il movimento studentesco, 450.000 i manifestanti scesi in piazza, a cui si sono uniti anche docenti e genitori.
2: Tensioni e proteste anche nel centro di Barcellona, in questo caso contro la crisi abitativa in Spagna. Duri scontri dei manifestanti con la polizia. Gli agenti hanno bloccato il corteo che tentava di raggiungere la borsa. Il Tribunale Supremo spagnolo intanto ha revocato il mandato d'arresto per Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano da 8 anni in Belgio. La guerra tra Russia e Ucraina ha ancora disperso l'equipaggio di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo delle coste bulgare. Episodio inaccettabile, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen. A Kiev installate per la prima volta le reti antidroni sui ponti, 3 morti nella regione di Zaporizhia, dove i droni ucraini hanno colpito un minibus, 2 vittime anche nella regione di Mosca. Tramontana, Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, è indagata con il marito per l'incendio di Capodanno, potrebbe ricevere un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta ai danni alla salute riportati a causa del rogo. La pratica prevista dalla legge svizzera per gli infortuni sul lavoro è stata aperta con il via libera della Procura del Vallese. Nell'incendio sono morte 41 persone, 115 feriti, certo dei legali delle vittime. La cronaca ci riporta in Italia l'omicidio del pusher nel parco di Rogoredo a Milano lo scorso gennaio. Interrogato su sua richiesta, l'ex poliziotto in carcere con l'accusa di aver sparato volontariamente.
5: L'inchiesta chiusa alcune settimane fa, ora si va verso il processo, ma Carmelo Cinturrino, poliziotto destituito e quindi ormai ex, decide di farsi interrogare dai magistrati milanesi. È accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e di aver anche depistato, facendo inizialmente credere di essere stato minacciato. Rischia l'ergastolo. Secondo gli inquirenti, la sera del 26 gennaio ha ucciso volontariamente con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne di origini marocchine. Sono innocente, è stata una fatalità, ha ribadito Cin Turrino. Il suo legale è Davide Giugno.
6: È un fatto che si è sviluppato in quei momenti, in quegli istanti, il tragico evento, tragica fatalità.
5: Per la procura però dietro l'omicidio c'è un'altra storia. Cin Turrino, questa l'ipotesi, avrebbe voluto mettere le mani su parte del giro di spaccio della zona nel bosco di Rogoredo. Richieste di pizzo in soldi e droga, modi intimidatori e violenti, la conferma da alcuni testimoni.
7: Se non davi soldi o droga ti prendeva alla stonata.
5: Punto questo sul quale procede intanto parallelamente l'inchiesta sulla cosiddetta squadretta del commissariato Mecenate. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Ex Ilva, il governo ha convocato i sindacati per giovedì. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop degli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. È tutto, la linea a Il Rosso e Il Nero.
8: Il Rosso e Il Nero.
3: Volano stracci tra Roberto Vannacci e Tommaso Cerno.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
3: Cioè, cosa intendi? Allora, sei tutta la polemica sulla fascia protetta.
10: No, io non le seguo le polemiche.
3: Che i gay non devono andare in televisione prima delle 23.
10: Ah, solo la radio?
3: La radio fanno. Allora, insomma, rispondendo Roberto Vannacci, insomma, alla critica che ha fatto Tommaso Cerno, direttore del giornale, gli ha detto che lui ha gusti invertiti. Capisci?
10: Vabbè, comunque, questo fatto che sempre deve gusti attaccare invertiti. I giornalisti di destra, no, mi dà fastidio.
3: Io dico, voglio confessare che io non ho gusti invertiti, mi piacciono gli uomini belli.
10: Okay? Allora, vabbè, questo è un complimento a me. Ascolta una cosa, ma che ci facevi? Hai fatto il discorso della montagna? Domenica ti hanno visto tutti ginocchio su una montagna a pregare.
3: Ma che pregare, non pregavo.
10: E che facevi?
3: Era il Pride che si è tenuto domenica mattina. Mi sono messo in ginocchio per implorare il campo largo di andare più uniti, di andare.
10: Ma non
3: di
10: è
3: andare...
10: tu però gli fai un dispetto, perché loro vogliono candidarsi a fare la cosa che sanno fare meglio, l'opposizione.
3: Cioè?
10: L'opposizione.
3: Inginocchiarsi?
10: No, l'opposizione.
3: In ginocchio da te cantava Gianni Morandi.
10: Adesso ce n'è un altro che sta in ginocchio.
3: Vabbè, intanto presentiamoci, facciamo le persone educate.
10: Io mi chiamo Francesco Storace, a scuola Storace Francesco.
3: E io mi chiamo Vladimir Luxuria, a scuola non lo dico come mi chiamate perché non era questo nome. Siamo insieme fino alle 19, c'è anche un numero?
10: Sì, 335-699-2949.
3: Che mi piglia per spagnola, oggi mi sento un po' spagnola.
10: La spagnola si fa. Allora,
3: editoriale nero di Storace.
10: E ora, povero Pedro.
3: C'era la canzone di Raffaella Carrà. Pedro. Vabbè.
10: Okay. Se vieni spazzato via dal Parlamento, se le piazze si rivoltano, se la corruzione mina il tuo governo e la tua famiglia, almeno a livello di accuse. Ma dove pensi di andare? Il premier spagnolo convoca le elezioni anticipate per resistere, ma non ce la farà. Sanchez finora è stato il mito della sinistra, in particolare quella italiana.
3: Beh, aspetta l'esito delle elezioni.
10: Ma non resteranno più statue a suo nome, perché la delusione è ormai fortissima. Quello che sta accadendo in Spagna darà maggior forza ai popolari e a Vox di Santiago Abascal. Si preannuncia la svolta.
3: Vabbè, hai già deciso tu.
10: Vabbè. Mia cara Vladi, sta accadendo in tutta Europa. La sinistra è triste protagonista dell'establishment continentale e viene vista come nemica dai ceti sociali più esposti. Non può essere certo casuale che sia stata la casa il tema che ha provocato il crollo di Sanchez.
3: Facciamo chiarezza.
10: Editoriale... Come si dice rosso?
3: Rojo.
10: Rojo di
3: Vladimir. Mentre il vino rosso si dice vino tinto, lo sai?
10: Vino
3: tinto.
10: Il vino nero è meglio.
3: Vino tinto. Ecco, allora, si chiama Maria Carmen Abascal ed è una vecchietta rivoluzionaria un po' come Rosa Parks. Ha 87 anni, viveva nel quartiere Retiro di Madrid in un appartamento dove pagava 500 euro al mese da 71 anni con un contratto calmierato ereditato dai genitori. Cosa è successo? È successo che una società di investimento immobiliare, Urba Gestion, lo acquista e le aumenta il canone prima a 2.650 euro
11: e poi a 1650 euro al mese.
10: Ma tu la conosci questa?
11: Per lei insostenibile, visto che lei ha una pensione di 1300 euro. Non la conosco, ma ho letto. La sfrattano col benestare del tribunale perché ha una disabilità al 50 e non al 65%, come prevede la legge. La cacciano fuori di casa, si sente male e viene ricoverata. Adesso vive a Segovia, ospite del cugino, in una casa di 58 metri quadri. Ecco, cos'è successo? Che Sanchez voleva affrontare il problema del caro affitto con due decreti casa ed è stato bocciato in Parlamento. Una bocciatura politica e strumentale,
10: certo,
11: contro tutte quelle persone, anziani, studenti, famiglie, lavoratori, vittime di canoni da usura, a cui almeno c'è stata questa risposta con i decreti approvati dal Consiglio dei Ministri.
10: È ovvio che puoi andare allo sconfitto in Parlamento. A proposito, una accorata profezia di Francesco Barbieri da Verona: Cerno e Vannacci ancora non lo sanno, ma presto saranno una coppia di fatto.
11: Ma perché? Guarda che Cerno è già felicemente accoppiato, quindi non
10: vabbè,
11: ha bisogno.
10: Va bene,
11: eppure Vannacci. Vabbè,
10: allora,
11: abbiamo il piacere di avere con noi il direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone. Salve.
10: Il mio.
12: Buonasera,
10: direttore.
12: Ben ritrovati.
10: Salve, il mio direttore.
12: Come andiamo? Tutto bene.
11: Caro
10: Daniele,
11: gasolio, un po' a diesel, nonostante tutto.
10: Caro Daniele, tempi duri per i troppo buoni. Ascolta, ma la sinistra in frantumi pure in Spagna?
12: La canzoncina della Carrà, Pedro, che questi cantavano, è finito il playback. e lui si è rivelato non il meglio ma il peggio di Santa Fe, per stare alla canzoncina, perché non si può fare demagogia sulla situazione di una o più persone che sono assolutamente meritevoli di assistenza sociale, di aiuto da parte dello Stato, eccetera. Ma con quell'argomento non puoi sequestrare la casa ai proprietari immobiliari. Lo dico in un paese, il nostro, l'Italia, dove il 70% di quelli che ci stanno ascoltando sono proprietari di una casa. Allora occhio, perché si comincia dicendo contro la speculazione e poi finisce che, come dire, casa tua non è più casa tua perché non la puoi affittare e non puoi fare
11: così
12: bed and breakfast e non puoi fare... E come no?
11: No,
12: la strada è quella.
10: Mi raccomando.
11: Stiamo conversando, dialettica. Ma non prevedevano questo i decreti di Sanchez.
12: Prevedevano che cosa? Prevedevano, uno, il blocco indiscriminato degli sfratti.
11: No.
12: Questo vuol dire che, chiedo scusa, che se io sono un tuo inquilino moroso, tu non mi puoi più buttare fuori di casa. E prevedevano un allungamento improprio dei contratti. E di nuovo questo vuol dire che se io pagavo troppo poco, eccetera, casa tua non era più casa tua. Tu casa es mi casa es tu casa. Però se te lo dice lo Stato è pericoloso perché si chiama esproprio.
10: Intanto abbiamo scoperto che Capezzone difende il moroso di Luxuria.
11: I decreti di casa di Sanchez, quelli sono stati bocciati, prevedevano il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030, ad esempio persone anziane, persone disabili. Cioè, l'idea che c'è una persona disabile o una vecchia in casa, arriva un'agenzia immobiliare che acquista la casa e ti quadruplica il canone. Ma è
12: Vladimir,
11: giusto
12: attenta Vladimir, proiettalo su un sistema come l'Italia dove non ci sono i fondi immobiliari, ci sono il 70% delle nostre famiglie proprietarie di casa. Se tu fai il blocco degli sfratti, crei una situazione per la quale la casa di quella persona è di fatto espropriata e hai delle persone che da quell'affitto ricavano la loro pensione, il loro stipendio integrativo, che hanno pagato il mutuo, che hanno pagato le tasse, che hanno fatto sacrifici e che vengono espropriati. Tu mi dici, ma c'è una persona debole. Certo, ma la persona debole va aiutata dallo Stato, non va aiutata coi soldi
11: con
12: miei.
11: Con una legge.
12: Perché altrimenti...
10: Certo,
12: scusa?
11: Con una legge.
12: Scusa, ma io non posso fare io Stato, non posso fare la solidarietà sulla pelle tua e con i soldi tuoi e con la casa tua e con i beni tuoi. Perché questa non è solidarietà, questo è esproprio. E guarda che è pericolosissimo, perché si comincia con le storie che ci commuovono, eccetera, e si finisce con la botta in testa. L'Italia c'ha questo, c'ha il risparmio e la casa.
10: Però
12: il risparmio e la casa.
10: Però scusami, Daniele, direttore, tu mi stai frantumando quello che era il mito di Elby, Pedro.
11: L'ha chiamato lei questo, eh? Vabbè.
12: Esatto. Ma poi c'è pure Lula in difficoltà, cioè è un periodaccio, è un periodaccio.
11: Vabbè, rimaniamo in Spagna, rimaniamo in spiaggia. Infatti. Esatto. Sai, però i decreti casa.
10: Vedi qual prepotente? Prende la parola lei.
11: Vabbè, tu hai chiamato la canzone, poi dopo te la ricedo, oggi mi sento magnanima. I decreti casa proposti da Sanchez prevedono un'offerta di alloggi, ad esempio, con canoni accessibili e i limiti alle speculazioni immobiliari. Che credo che sia un tema che riguarda anche il nostro paese, dove le assicuro che ci sono studenti, lavoratori che hanno difficoltà con gli affitti che vengono proposti nelle grandi città.
10: Ma vai
11: non
10: in
11: è
10: Spagna?
11: Un problema questo.
10: Ma vai in Spagna?
12: Chiedo scusa, certo che è un problema, ma insisto, il 70% di chi ci ascolta è proprietario di casa. Se tu mi metti un blocco, se tu mi fai di nuovo canoni controllati, chiedo scusa, stai ammazzando il valore della proprietà del 70% di quelli che ci stanno ascoltando. Allora, invece, se vuoi adottare una linea liberale, qual è il tema? Tu mi dici, bisogna incoraggiare le persone ad affittare di più, a non fare affitti brevi, eccetera. Bene, fai la detassazione dell'affitto lungo. Se Luxuria, che è proprietaria di molti immobili, affitta affitta a capezzone un contratto di 6 anni, 7 anni, 8 anni, paga zero tasse o pochissime tasse. Se invece fa l'affitto breve, pagherà un po' più di tasse. Tu devi incoraggiare l'affitto lungo, non punire le altre forme di uso della proprietà, perché altrimenti sai qual è il risultato? Uno, vende e scappa. Due, ammazzi il mercato immobiliare. Tre, quello col cavolo che affitta, perché dice qui io del mio bene non tornerò mai più in possesso.
10: Adoro capezzone. Grazie direttore.
12: Abbracci. Grazie.
10: Alla prossima.
11: Buonasera.
12: Ciao,
11: qual è il titolo del tempo di domani? Voglio saperlo.
12: Cose grosse,
10: no, io lo dico.
11: Dai, il tema, grosse. Il tema.
12: Sono due temi, diversi. Uno, diciamo, è un anniversario.
10: Oggi mi ha
12: triste,
10: punito, direttore. Non mi ha fatto scrivere oggi.
12: Non scherziamo. Sono due. Vi posso dare un'anticipazione?
11: Sì, dai,
12: uno,
11: dai.
12: È un anniversario triste che purtroppo immaginate domani è 7-8. L'altra è una cosa che darà un gran dolore, ma anche una notizia, su uno degli aspiranti leader del campo largo. Anzi, sai Sanchez come lo chiama il suo schieramento? Frente amplio, cioè frente campo largo in spagnolo.
11: Guarda, domani prenderò il tempo proprio perché mi ha incuriosito. Esatto. Grazie di essere
12: alla
11: stato con noi. Grazie, grazie.
12: Ciao.
11: È dedicato a me questo brano. Ah no, Miss Italia. Dito nella piaga.

0: Dito nella piaga, noi invece stiamo mettendo il dito, ci stiamo interessando delle questioni spagnole, tutto quello che è accaduto con le dimissioni.
1: Che non è proprio nella piaga per Sanchez.
0: Dunque,
2: vabbè.
0: Abbiamo il giornalista di Rinascita Umberto De Giovannangeli, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi,
1: bentornato.
3: Saluti a Francesco.
1: Bentornato a Romani. Radio Bettini.
0: Non saluti Romani, però. Torniamo seri, andiamo in Spagna dove, come lei sa, hanno bocciato due decreti casa, poi c'è stato invece il Consiglio dei Ministri che invece sono stati approvati dei decreti molto simili, che comunque intendono proteggere anziani e disabili in affitto.
1: Sempre sta cosa.
0: Da lì è partito, da speculazioni immobiliari. Secondo lei così si sconfigge Sanchez o la povera gente?
3: Dunque, lasciami dire, Clara Vladimir, una cosa, così facciamo anche un viaggio nel linguaggio spagnolo. Secondo me Pedro Sanchez è un hombre vertical, cioè è una persona, diciamo così, che non è venuta meno a quello che lui è come fisionomia. Francesco, secondo me Sanchez è l'ultimo socialista in Europa.
1: Allora, VVF, però è la vera delusione per la sinistra, però.
3: No, beh, sai, il problema, innanzitutto io rispetto, e credo anche te rispetti per la storia che viene, cioè del fatto che uno si definisce per quello che in qualche modo è il portato del suo essere stato, cioè in un mondo in cui uno, pur di non definirsi socialista, si usa a definire democratico, progressista, e chi più ne ha chi più ne metta, lui almeno a questa identità è rimasto legato, ed è rimasto legato, secondo me, per questo ombre vertical fino in fondo. Ora, è vero, ho letto titoli, l'azzardo di Sanchez, quello che vi pare. Innanzitutto va ricordato che lui già precedentemente aveva a un certo punto fatto la mossa del cavallo, cioè quello di anticipare le elezioni.
1: Ha un virus,
3: e però questo virus ci ha trovato anche l'antidoto, perché in passato, voglio dire, gli ha detto bene. E voglio dire, in questo Vladimir ha ragione, lui poi ha deciso di andare al voto su una questione che noi in Italia stiamo sottovalutando, cioè c'è questa drammatica emergenza casa. Ora, questo è un tema, guardate, che ora ho capito che noi ci appassioniamo, primarie sì, primarie no, primarie dove, o nome sì o nome esatto. No sulla lista. Ma in Europa, ti ricordate quando abbiamo parlato della Germania? Bene, quando è a Berlino, la leader della Linke, no, del ex SPD, diciamo così, ha vinto perché ha posto il problema, certo, dell'emergenza abitazioni.
0: Vero.
3: E ha detto, io, guardate, lo sai che cosa faccio? Addirittura tasso i super ricchi e gli esproprio pure le ville. Però io sono andato anche a rivedermi altre cose, e cioè mi sono andato a rivedere anche il programma di Vox, ad esempio, la destra spagnola.
0: Esatto, perché ormai sono tutti uniti contro il premier spagnolo, il PPE che si allea con Vox, il tradimento dei catalani di Kunz.
3: Bravo, però Vox, Vladimir, no, Vox su questo terreno qua, cioè quel terreno delle case, dell'emergenza abitativa, eccetera, eccetera, non è che dice cose estremamente diverse da quelle che...
0: E quindi
3: dice,
0: è stata una bocciatura politica. No, quindi.
1: Aspetta.
3: Certo.
1: Però
3: certo.
1: Sanchez si deve far perdonare, non solo la storia della casa, la storia della corruzione, insomma, non è suo santo.
3: No, assolutamente, io questo non lo voglio neanche pensare, però vedi, Francesco, io credo che noi siamo distanti.
0: Giustizialista sei diventato.
1: No,
3: constato. No, noi siamo distanti.
1: Mi sono fatto 37 anni nei tribunali.
3: Noi siamo distanti in tante cose, però una cosa ci accomuna, che
1: Goffredo.
3: Non abbiamo mai creduto. No, Goffredone, te ho salutato e ti risaluta, caramente. No, è il fatto che io non ho mai creduto a una via giudiziaria al socialismo, neanche Vladimir. Cioè io credo che la politica si regoli con la politica e non con i magistrati. E io su questo ne so, Io su questo ne sono convinto, quindi poi che Sanchez e la sua signora, poi questo se la vedranno, però le scelte che faranno gli spagnoli sono scelte, esatto, sulla politica.
1: Attenzione, dobbiamo smettere perché Vladimir si sta spogliando.
0: Non è vero, la richiameremo poi anche per commentare il voto spagnolo. Grazie di essere stato con noi, Umberto De Giovannangeli, grazie.
3: A te.
0: Ciao. Grazie, grazie. Ah, nella seconda fase...
1: Ma stai spogliando?
0: Fa caldo, mi sono tolto la giacca.
1: No, rivestiti per favore.
0: Oh. Allora, e te rimettiti le mutande. Nella seconda parte parleremo di famiglia. Quindi restate con noi, ci sono le informazioni regionali e anche quelle sul traffico. Poi ritorniamo.
1: Mi raccomando, eh.
0: Nella seconda parte parleremo di famiglia. Quindi restate con noi, ci sono le informazioni regionali e anche quelle sul traffico. Poi ritorniamo.
1: Mi raccomando, eh.

0: corsa 4 stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
1: E allora?
0: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
1: E che promettiamo?
0: Che andremo d'accordo!
1: Impossibile!
2: Rosso e nero.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
4: Verde, viaggiare informati.
5: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Brescia-Padova, dove sono 5 km di coda per un incidente tra Montecchio e Vicenza Est in direzione di Venezia. Sulla stessa A4 code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova 5 km di coda per un incidente tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione di Genova. Sulla A10 la Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'A7 in direzione di Genova. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, mentre ci sono rallentamenti per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. In autosole un incidente è avvenuto tra Asse Supporto e Asse Mediano in direzione di Napoli. Queste le principali notizie. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica.
9: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven Le creature di Prometeo, balletto in due atti, opera 43. Ouverture, introduzione, la tempesta, atto primo, atto secondo. The 18th Century Orchestra, diretta da Franz Bruggen.
1: Subluce.
2: Francis Poulenc, Hôtel. Arrangiamento di Jean-Christophe Masson. Quartetto Fanquic. Nicolas Fanquic e Sylvain Favre-Bulle, violini. Emmanuel François, viola. Anthony Condot, violoncello.

0: Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato Hôtel, arrangiamento di Jean-Christophe Masson, quartetto Fanquic, Nicolas Fanquic e Sylvain Favre-Bulle violini, Emmanuel François viola, Anthony Condot violoncello. Gabriel Fauré, Les Berceaux, arrangiamento di Gildas Guy. Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Ecco a lei, cosa ne pensa?
6: Questo vino è spaziale.
5: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
7: Salute!
5: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
8: www.sistemi.com.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
12: Iperceramica.
13: Il rosso e il nero.
14: Seconda parte del rosso e nero, quando sono scoccate le 18:37. Quanto mi piace 27, il verbo 37, scoccare. 47. Scoccare mi piace. Scoccare.
15: Ma dove sei andata?
14: Verso una parte.
15: A un certo punto. Ah, ti sei rivestita.
14: Ma dai, chissà poi la gente cosa pensa da casa. Intanto ricorda il numero, perché magari
15: 335-699-2949, argomento scabroso.
14: No, assolutamente no, anzi parliamo di famiglia. Lo facciamo con
15: per te,
14: un report molto, molto interessante. Abbiamo il piacere di avere con noi una docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Sara Nanetti. Grazie di essere con noi.
16: Buonasera. Buona... Vladimir e Francesco.
15: Buonasera
16: a voi.
15: A lei.
14: Buonasera.
15: Grazie
14: buonasera.
15: Per aver ricordato anche me.
14: Certo.
15: Tutti a te ricordo.
14: No, sempre. Non è vero. Poi è stato San Francesco da poco, quindi dai.
15: Il più grande santo.
14: Allora, avete analizzato 1627 nuclei familiari per l'indagine annuale che fate proprio come Centro Internazionale Studi Famiglia. Tra le tante cose è emerso che 8 famiglie su 10 chiedono educazione affettiva nelle scuole, pur riconoscendo la famiglia come primo educatore. Quindi le due cose non sono incompatibili.
16: Assolutamente, il tema dell'educazione affettiva e sessuale è risultato particolarmente significativo per tutti gli intervistati e in particolar modo si è riconosciuta anche la necessità di una collaborazione su questi temi tra le famiglie, i docenti ovviamente formati, esperti esterni e i ragazzi stessi. Questo è un aspetto secondo me particolarmente significativo perché mette sul tavolo un'educazione condivisa all'affettività, alla sessualità, che tra le altre cose svela anche uno dei nodi più critici dell'attuale educazione, che è l'attenzione alle relazioni interpersonali. Era proprio questo, il rispetto dell'altro, il riconoscimento dell'altro, uno dei temi più rilevanti per le famiglie nell'ambito dell'educazione affettiva e sessuale.
6: Obiezione, professoressa.
14: Come obiezione?
6: Ma non rischia di contare più la scuola che la famiglia, così, con la delega?
16: Non è una delega, perché non è una delega in bianco, è una collaborazione per un progetto educativo condiviso. Le famiglie da sole non possono. Si dice che per educare un bambino serve un villaggio, certamente serve un'alleanza tra la scuola e la famiglia.
14: Qui viene una domanda che non avevo considerato, un po' politica, però ci sta.
6: No, non ci sta.
14: Come lei sa, è stato fatto il Val di Tara, prevede che tutti e due i genitori devono essere d'accordo per fare in modo che il proprio figlio segua questi corsi di educazione sesso-affettiva. Ma ci sono dei contesti familiari, culturali, in cui magari basta uno dei due che magari è contrario e magari proprio quel ragazzo avrebbe anche bisogno di sentire una voce diversa.
16: È un nodo particolarmente critico, un nodo critico che emerge molto bene anche dal rapporto, perché la qualità dell'educazione dipende in grande parte dalla qualità delle relazioni tra adulti. E quindi apre un nodo scoperto, perché quando la qualità delle relazioni tra adulti, in questo caso tra ex coniugi oppure partner che non condividono gli stessi valori, apre l'impossibilità per il figlio e quindi lo studente di fare un percorso educativo, ci troviamo chiaramente di fronte a un impasse.
6: Ma i nostri ragazzi, la scuola insegna in modo soddisfacente, secondo lei?
16: Da quanto emerge dal nostro report, per gli italiani la scuola è ancora un luogo affidabile al quale possiamo affidare l'educazione, la cura dei figli, ma allo stesso tempo è guardata con uno sguardo vigile. C'era una domanda precisa sulla fiducia che le famiglie ripongono nella scuola, e qui la fiducia alta, incondizionata, raggiunge soltanto 3 famiglie su 10. Prevale invece una fiducia intermedia, quindi una fiducia che chiede anche una sorta di accountability, di rendicontazione poi di quello che succede.
14: Ci sono la maggior parte le famiglie cosiddette mononucleari, cioè quel padre, madre e figli, poi ci sono anche famiglie con un solo genitore, ci sono famiglie con genitori dello stesso sesso. È cambiato il concetto di famiglia nel tempo?
16: Il concetto di famiglia nel tempo è profondamente trasformato, così come si sono trasformate le relazioni e l'organizzazione del contesto sociale. Quindi sì, certamente la trasformazione della famiglia è avvenuta ed è di fronte ai nostri occhi anche da un punto di vista statistico della composizione. Noi abbiamo sempre cercato anche in questi rapporti di identificare quali fossero le particolari fragilità dei diversi nuclei, quindi non soltanto dei nuclei composti da madre, padre, da coniugi, partner, ma anche da un solo componente, e non in questo rapporto nello specifico, ma nei rapporti precedenti è emerso come persistano delle specifiche fragilità nelle differenze forme di composizione del nucleo familiare.
6: La scuola irrompe anche l'educazione digitale, no? E come si gestiscono i social dalla cattedra?
14: È importante, sì.
16: Questo è il tema, perché in realtà la scuola ormai è digitale, addirittura la possiamo chiamare post digitale, perché è innervata di piattaforme. Se pensate al registro elettronico, uno fra tutti, all'attenzione per l'utilizzo, il divieto dello smartphone in classe da parte degli alunni, il tema del digitale è entrato, fa parte del percorso educativo educativo, ed è stato anche uno degli elementi più attenzionati in questo report, estendendo anche all'ultima frontiera del digitale, che è l'intelligenza artificiale. E su questo sono emersi dei dati interessanti, perché vediamo come alunni, studenti, genitori e insegnanti stanno imparando insieme a utilizzare questi strumenti, e le famiglie chiedono alla scuola sempre di più un supporto per l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, quella che viene utilizzata molto frequentemente oggi dagli studenti, ma anche dai genitori, per aiutare gli studenti a fare i compiti. Questo è interessante.
14: Come, faccio una domanda che è un po' nell'attualità, perché come lei sa, in Francia è esplosa la rivolta contro l'istruzione costosa ed elitaria, adesso al netto delle violenze che ovviamente non vengono mai giustificate. Come siamo messi in Italia?
16: Allora, sul tema dei costi non abbiamo fatto un affondo preciso, ma le do una risposta che secondo me non è particolarmente edificante.
7: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
17: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
18: Questione casa, viabilità e gestione dell'emergenza freddo sono solo alcuni dei temi discussi oggi nell'incontro tra la giunta provinciale altoatesina e la giunta comunale di Bolzano. Carenze formative, non c'è accordo in consiglio provinciale a Trento. Le minoranze confermano l'ostruzionismo e l'assessora Gerosa sospende il disegno di legge. Ora si pensa a un regolamento. Gasolio, via lo sconto sulle accise, salta il price cap, il governo non ha rinnovato il taglio di 6 centesimi sul diesel, Eni si adegua al rialzo, altri gestori non ritoccano ancora i listini. Tennis per Jannik Sinner, niente più tornei fino alla fine dell'anno, il ginocchio destro continua a dar problemi, obiettivo del suo staff medico, una terapia per scongiurare un'operazione. Buonasera e benvenuti alla terza edizione del giornale radio regionale. In studio da Bolzano, Diana Benedetti che vi sta parlando. Da Trento c'è Danilo Elia. Coordinamento tecnico di Michele Porrino e Nunzio Messere. In apertura alla politica, oggi incontro tra il sindaco di Bolzano Corrarati e la giunta comunale e la giunta provinciale guidata dal presidente Compaccer. Tanti temi sul tavolo. Sentiamo.
19: Pace fatta tra comune di Bolzano e provincia, anzi nessuna pace, perché a detta dei protagonisti non c'è stata neanche la guerra, ma solo polemiche a mezzo stampa. Giunta comunale e giunta provinciale si sono confrontate per 3 ore sulle questioni aperte in città, a Bolzano, in molte delle quali è necessaria la condivisione con la provincia, spesso finanziatrice delle opere, in un clima che sindaco Corrarati e presidente Compaccer hanno definito fattivo e costruttivo.
20: Credo un incontro molto molto positivo, da questo partiamo per lavorare ancora più intensamente e accelerare quello che magari è ancora un po' lento a partire.
21: Il tema alloggiativo, ma anche il tema degli impianti, delle infrastrutture e della viabilità, per forza oggi ha occupato gran parte, diciamo, della nostra riunione, che è stata molto costruttiva, collaborativa. Abbiamo condiviso in pieno gli obiettivi, ma anche il modo come vogliamo raggiungere questi obiettivi, e adesso basta parole, bisogna rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro.
19: Mobilità in primis con i lavori di via Einstein, l'allargamento dell'Arginale, il raddoppio della Galleria del Virgolo, l'Abitare con attenzione rivolta anche agli studenti universitari, numerose opere pubbliche realizzate in città dalla provincia, impianti sportivi finanziati come impianti di interesse sovracomunale, gestione dell'emergenza freddo ed infine un progetto di sostegno ai negozi di vicinato. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
14: Scuola Gerosa sospende il DDL sulle carenze formative, fumata nera in consiglio provinciale oggi dopo un incontro di oltre un'ora con le minoranze.
22: Ho deciso insieme alla maggioranza di non ritirare in alcun modo il disegno di legge, ma di sospenderlo momentaneamente.
23: L'assessora provinciale Gerosa annuncia così la sospensione del suo disegno di legge sulle carenze formative. Arrivato in aula lo scorso maggio, dopo 4 tornate andate a vuoto, il testo per il momento è stato affossato dall'ostruzionismo delle opposizioni. Una vittoria della scuola, dice Michele Malferro di Campobase.
24: Questa non è una concessione che l'assessora e la maggioranza hanno fatto alla minoranza. Direi che questa era una delle richieste che abbiamo fatto, cioè quello di sospendere per fare sì che davvero ci sia un ascolto degli stakeholder della scuola in modo particolare.
23: Una scelta di responsabilità per non bloccare i lavori d'aula, ribatte Gerosa, ma su un testo che ha spaccato la maggioranza, con CIA, Forza Italia, che ha annunciato pubblicamente il suo no. L'assessora però ha la possibilità di trasformarlo in un regolamento da approvare direttamente in giunta provinciale.
0: Adesso ci confronteremo sul da farsi. Il confronto che è stato appena fatto in maggioranza è stato un confronto costruttivo. Ringrazio davvero la maggioranza, a parte chi ovviamente se ne è voluto tirare fuori.
23: Compattezza della maggioranza confermata anche dal capogruppo della Lega Mirko Bisesti.
1: Quello che sarà la decisione della Giunta aspetterà alla Giunta, però sicuramente al sostegno da parte della maggioranza.
23: Maddalena Boggiano, TGR Trento.
2: 174 cessazioni nel 2024, 165 nel 2025 e 83 nel primo semestre del 2026. Sono tanti medici e sanitari che hanno dato le dimissioni dall'azienda sanitaria trentina, numeri forniti dall'assessore alla salute Mario Tonina durante il question time in consiglio provinciale in risposta a un'interrogazione di Paolo Zanella del PD. Il dato più preoccupante, rilevato Zanella, riguarda i dirigenti medici, per cui si registrano 54 dimissioni nel 2024, 47 nel 2025 e già 29 nei primi sei mesi di quest'anno. Crescono anche gli abbandoni da parte degli infermieri, se ne sono andati in 74 nel 2024, 65 nel 26 e da gennaio a giugno di quest'anno siamo già a quota 42.
18: In Valposteria le proteste dei lavoratori nei cantieri hanno riportato l'attenzione sul problema dei subappalti nell'edilizia. Sentiamo.
3: Il cantiere a San Sigismondo, frazione di Chienes. Per la terza volta da quest'estate i lavoratori stranieri hanno minacciato gesti estremi perché dicono di non essere stati pagati. Un problema legato al groviglio di subappalti. L'appaltatore principale, Robert Oberhauser, afferma di non aver mai visto una situazione del genere in 35 anni di attività e assicura di aver pagato tutti gli stipendi. Ma la catena di incarichi tra un'azienda e l'altra può diventare molto lunga e gli ultimi anelli sono i più deboli. Marco Nardini, sindacalista della filea CGL.
4: È difficilissimo controllare chi entra, anche perché generalmente su un cantiere ci sono 70 subappalti. L'imprenditore dovrebbe in qualche maniera cercare di chiudere il cantiere e ogni volta che viene qualcuno chiedere chi è. Il problema è che con la nuova legge dei subappalti a cascata questo quasi è impossibile. Resta il fatto che comunque questi operai devono essere pagati perché l'hanno lavorato.
3: Secondo il sindacato si arriverebbe talvolta a situazioni di lavoro nero. Le associazioni delle imprese ribattono che i controlli in generale funzionano, ma riconoscono che nell'edilizia incide la forte pressione sui tempi di completamento dei lavori. Thomas Hasler, direttore del Collegio Costruttori.
25: Esiste quella pressione in questo tipo, ovviamente però anche in questo, ripeto, c'è la responsabilità anche del committente, perché il committente in difatti deve creare i presupposti che venga veramente soddisfatto quell'opera anche in termini giusti e corretti.
3: In Pusteria le proteste dei lavoratori si sono finora concluse senza conseguenze tragiche, ma la questione resta aperta. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
2: Ora il caro benzina, da oggi niente più taglio delle accise sul gasolio. Eni ha rivisto al rialzo il prezzo del diesel, oltre al price cap voluto dalla stessa compagnia. Altri marchi vanno invece in ordine sparso.
26: Da oggi su ogni litro di gasolio pesano 6 centesimi di tasse in più. È finito infatti ieri lo sconto sulle accise e le accise mobili, che avrebbero potuto sostituirlo, non sono scattate. Eni si è adeguata subito, il suo tetto a 2,19 euro era legato proprio allo sconto fiscale e da oggi è salito a 2,25 euro. Variano i prezzi delle altre grandi compagnie, tra cui chi si è adeguato in ritardo al calmiere oggi mantiene gli stessi prezzi di ieri. E magari ha anche le cisterne piene, mentre chi è partito prima con gli sconti mostra ancora i cartelli carburante esaurito. Situazione che, ci ha detto qualche gestore, agevola anche chi non fa grandi sconti e fa invece affidamento sulle pompe altrui a secco per avere comunque clienti. Poi ci sono gli indipendenti, le pompe bianche. Nessun tetto e di solito prezzi più bassi, ma non in questi giorni. Fino a ieri, secondo i prezzi comunicati al Ministero, a Trento e Rovereto i più convenienti erano i grandi marchi con il calmiere. Nel frattempo però c'è anche chi si è allineato al price cap, tornando a essere competitivo. Del resto, la media provinciale ieri era già tra le più alte d'Italia, quasi 2,26 euro per il gasolio al self, seconda solo all'Alto Adige, contro i 2,24 euro della media italiana. Pressoché invariati restano invece i prezzi della benzina. Lucio Fava del Piano, TGR Trento.
18: Lana e Postal, distanza 4 km. Fino al 1959 erano unite da una vera e propria linea ferroviaria. Ieri le due locomotive restaurate sono tornate ai due capolinea.
19: Sono tornate a casa al termine dei lavori di restauro ai due capolinea di Lana Piazza Tribus e Postal Stazione le locomotive del cosiddetto Treno delle Mele, la ferrovia più breve in assoluto, meno di 4 km, che separano Lana da Postal. treno delle mele perché era stato progettato e costruito proprio per portare a posta sulla linea Merano-Bolzano e da lì verso tutto il mondo i carichi degli imponenti magazzini di lana, non a caso chiamato appunto il paese delle mele. Albertin Roffer è un appassionato cronista della storia del paese.
5: Qui d'intorno erano dei magazzini e i proprietari volevano portare le mele in tutto il mondo, soprattutto anche a St. Petersburg.
19: La linea ferroviaria con le due locomotive, oggi riposizionate a lana e a postal, venne inaugurata nel 1913 e restò in servizio fino al 1959. Il Curatorio per i beni tecnici e culturali ne ha curato il restauro, finanziato interamente dal Comune di Lana, costo oltre 120.000 euro. Iniziative di questo genere raccontano di una storia nemmeno troppo lontana.
5: Non si dimentica mai, soprattutto quando si vede queste cose che sono veramente importanti per il paese e anche per il sviluppo del paese.
19: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
2: La cronaca ora, a Rovereto un uomo è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio dopo aver aggredito alcuni agenti alla stazione ferroviaria. A chiamare il 112 era stato il capotreno di un convoglio sul quale viaggiavano 8 persone senza biglietto in stato di ubriachezza e che si rifiutavano di scendere. Durante l'intervento uno di loro ha reagito colpendo i poliziotti con calci e persino mordendone due. L'uomo con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio è stato portato nel carcere di Spini di Gardolo. La questura non ha reso nota la nazionalità dell'uomo arrestato.
18: Incidente sul lavoro nel pomeriggio a Castelnovale, frazione di Renon. Per motivi ancora da accertare, un agricoltore di 60 anni si è ribaltato col trattore. Sul posto la Croce Bianca con il medico d'urgenza, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni con un politrauma all'ospedale di Bolzano. Non è in pericolo di vita.
2: È un infortunio sul lavoro, è accaduto nel pomeriggio di oggi a Borgo Valsugana. Un artigiano 64enne del posto che stava effettuando dei lavori è caduto per circa 3 metri, per lui un trauma facciale e una frattura alla gamba. L'uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato portato in elicottero all'ospedale di Trento. E ora parliamo di RSA. Le RSA del Trentino sono sotto pressione per il progressivo invecchiamento della popolazione. Nei casi non urgenti per trovare un posto servono in media da 3 a 4 mesi.
8: 4.700 letti in RSA, 1.100 persone in lista d'attesa, 430 posti nei centri diurni. È la fotografia dei servizi per gli anziani in Trentino. Nel 2040 il 17% della popolazione avrà più di 75 anni, così cresce la pressione sulle case di riposo.
9: Negli anni 2000 erano circa 3.800 i posti e sono aumentati nel 2010 e poi sono aumentati soprattutto di un centinaio di posti dal 2025. Questo è stato un grosso intervento perché era da molto che non si interveniva con una risposta così consistente.
8: Ormai le 57 strutture esistenti sono sature. Da qualche giorno sono attivi anche una cinquantina di posti di RSA leggera, una sperimentazione che durerà 2 anni, dedicata a chi ha più bisogni sociali che sanitari. Ma quanto bisogna aspettare oggi per entrare in RSA?
9: In una situazione di emergenza si riesce ad entrare in un posto in circa 15 giorni. Il tempo medio di attesa, allora, pur difficilmente stimabile, possiamo dire che in 3 mesi, 4 mesi.
8: Dati di gran lunga migliori del resto d'Italia, anche sul fronte personale. In una RSA da 80 posti c'è un operatore sociosanitario ogni 2 anziani e un infermiere ogni 10. Laura Galassi, TGR Trento.
18: Ed ora lo sport col tennis, stagione finita per Jannik Sinner, il suo ginocchio destro non perdona. Da Rai Sport il servizio è di Luca Di Bella.
10: Nessuno poteva immaginare quel 12 luglio scorso che il trionfo in finale a Wimbledon sarebbe stato per Jannik Sinner anche l'ultimo match dell'anno. Il doloroso annuncio di non poter partecipare alle ATP Finals di Torino e di dover porre fine alla stagione non arriva del tutto inaspettato. Prima c'erano stati forfè altrettanto sofferti, su tutti quello degli US Open, dove 7 anni fa il tennista azzurro aveva inaugurato una striscia di 27 partecipazioni consecutive nel tabellone principale dei tornei del Grande Slam. La scelta di fermarsi è corroborata dal parere di una moltitudine di specialisti tra Milano e Lione. Il dolore al ginocchio destro verrà affrontato con una terapia conservativa già cominciata per scongiurare le incognite di un'operazione e permettere a Sinner di tornare in campo ed essere competitivo per il primo slam di stagione, l'Australian Open. In mezzo i tornei di Vienna, Parigi e Torino, che al campione di sesto avevano fruttato punti importanti lo scorso anno e che quest'anno sarà costretto a saltare, con conseguenze inevitabili sul ranking. Il numero 2 al mondo, Sasha Zverev, è pronto al sorpasso in classifica, ma per Sinner la tutela dell'integrità fisica viene prima di ogni altro orizzonte sportivo, che con il suo talento e i suoi 25 anni resta chiaramente apertissimo.
6: In chiusura il meteo, domani tempo prevalentemente soleggiato. Queste le temperature minime e massime registrate oggi nei due capoluoghi, a Bolzano 11 e 23 gradi, a Trento 9 e 24. È tutto, l'informazione regionale continua sui nostri siti re.it/tgrbolzano, re.it/tgrtrento e sui nostri profili social. Grazie per l'attenzione e buona serata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
11: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: R1. Francia, studenti ancora in piazza, con loro docenti e sindacati, scontri e feriti a Parigi e in altre città, lezioni sospese sino a fine settimana, Macron convoca un vertice. Guerra in Ucraina, la Bulgaria, colpite due nostre navi nel Mar Nero, un equipaggio disperso, massiccio attacco di Kiev con 650 droni su Mosca, due morti. Legge elettorale, il governo incassa la prima e la seconda fiducia alla Camera, la maggioranza, siamo compatti, le opposizioni, riforma incostituzionale. Guadagni persi per danni alla salute, Jessica Moretti chiede l'indennità per infortunio dopo la strage di Crans-Montana, sconcerto dei familiari delle vittime. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia apre un nuovo filone di indagine sull'operato dei RIS, si vuole fare luce sulla distruzione dei reperti prima del via libera dei magistrati. Musica d'autore, Aiello torna con il singolo Te l'ho mai detto, il brano anticipa il tour dell'artista nei club, al via fra qualche settimana. La presidenta commissario ha risolto in poco tempo il caso Malagò, che continuerà a guidare la Federcalcio. Tennis, Sinner alza bandiera bianca, la mia stagione è ufficialmente finita, il campione altoatesino sofferente al ginocchio salterà gli ultimi tornei dell'anno, finals comprese. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. In Francia studenti ancora in piazza in tutto il paese per chiedere al governo un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola, scontri con la polizia. Linea alla corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
15: Sì, in questo momento a Place de la Nation c'è un momento di calma, ma gli scontri sono stati davvero molto forti. Le immagini sono state quelle di una guerriglia urbana con incendi, scontri della polizia, cariche e lacrimogeni per quello che è stata la manifestazione più importante in termini di numeri, quella parigina. Oggi in una giornata di mobilitazione in tutta la Francia che ha visto quasi 500.000 persone scendere nelle strade, c'erano professori, studenti, genitori e sindacati. I licei e le università chiusi per il 90% degli istituti. Il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani, perché il sabato in Francia i corsi non si svolgono per un confronto democratico. Il governo sta cercando di arginare questa crisi che sta diventando sempre più consistente. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave, lo ricordiamo, ieri a Lens, un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano a seguito dell'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'IGN, che è l'organo interno della polizia, per indagare su eventuali responsabilità. Per ora è tutto, questa sera è unità di crisi all'Eliseo. Linea a te.
6: Sulle proteste degli studenti in Francia interviene Trump. La responsabilità, scrive su Truth il presidente americano, è dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Continuano le mobilitazioni anche in Spagna per il diritto alla casa. Disordini a Barcellona, 13 arresti e 30 agenti feriti in modo lieve. Convocato per novembre uno sciopero generale e all'indomani dell'annuncio del voto anticipato al 29 novembre, il premier Sanchez ha comunicato l'approvazione di due decreti casa con misure a favore dei meno abbienti. Revocato dal Tribunale Supremo il mandato d'arresto contro l'ex presidente catalano Puigdemont, che potrà rientrare dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista del 2017 dichiarato illegale. Allerta di Tel Aviv in vista del terzo anniversario domani dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Aumenta il rischio di disordini e di attentati contro gli ebrei. Secondo il governo israeliano sono in programma proteste ed eventi definiti anti-israeliani in 37 paesi. La maggior parte negli Stati Uniti, Spagna, Australia, Regno Unito e Italia. L'Ucraina lancia oltre 650 droni sulla regione di Mosca, due persone sono state uccise, mentre in un attacco nel Mar Nero sono state colpite due navi, una è affondata e l'equipaggio risulta ancora disperso.
14: Stiamo conducendo un'operazione di soccorso, annuncia il primo ministro bulgaro Radev, alla ricerca dell'equipaggio disperso di una delle due navi centrate da droni marini e aerei. Radev non dice chi li abbia lanciati, né se si abbiano sospetti o indizi sull'attacco verificatosi a circa 70 miglia nautiche ad est della città di Biala, nella zona economica esclusiva di Sofia, nel Mar Nero. I marinai erano a bordo di una nave battente bandiera del Togo colata a picco. I 18 membri dell'equipaggio dell'altra nave sono stati evacuati e tratti in salvo. Un attacco assolutamente inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale. L'indignazione del capo del governo bulgaro, che ha convocato una riunione d'emergenza dei ministri e dei responsabili dei servizi incaricati della difesa nazionale. Il Mar Nero è stato sin dall'inizio del conflitto russo-ucraino un teatro di operazioni, di sperimentazione ed evoluzione dei droni marittimi. Ieri una nave turca carica di grano proveniente dall'Ucraina è stata affondata. Mosca ha tentato di imporre a lungo il blocco delle esportazioni marittime di grano dall'Ucraina. Kiev ha bersagliato mercantili e petroliere di Mosca, ha preso di mira la flotta russa del Mar Nero, ne ha affondato l'ammiraglia, l'incrociatore Moskva, costringendo la Russia a trasferire numerose unità dalla base di Sebastopoli esposta agli attacchi delle forze di Kiev, che a Zaporizhia, secondo le denunce delle autorità della zona occupata, avrebbero colpito un autobus e ucciso tre persone. Enzo Arcieri, GR1.
6: Il conflitto nel Golfo Persico. Secondo il Qatar, i negoziati proseguono. Stati Uniti e Iran sarebbero ancora impegnati in colloqui indiretti. Teheran però torna a minacciare. Abbiamo individuato specifici obiettivi statunitensi. Li colpiremo se attaccati. La capacità di produzione di armamenti dell'Iran, fa sapere il regime degli Ayatollah, ha raggiunto un livello pari a 2,5 volte quello precedente alla guerra. E siamo al caro carburanti, automobilisti e autotrasportatori sono in attesa dell'annunciato decreto sulle accise mobili, che grazie al maggior gettito derivante dallo Stato dall'aumento dei prezzi del carburante consente di ridurre temporaneamente le imposte.
16: Finiti gli sconti sulle accise, il gasolio torna a salire. Il governo prende infatti tempo sulle accise mobili. Sul provvedimento annunciato, che avrà la forma di un decreto interministeriale, non è stata presa nessuna decisione, dice il vice ministro all'economia Leo, mentre il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin spiega: non so neanche se c'è già il gettito di settembre a portata di mano per finanziarlo. Con la mezzanotte sono terminati i 6 centesimi di sconto sul diesel in vigore da marzo e il prezzo al distributore è salito a 2,24 euro al litro in media nazionale. Ritocco all'insù da oggi anche nei distributori Eni e Eni Live, perché il tetto ai prezzi era correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore, mentre le altre compagnie IP, Kuwait e Tamoil hanno dichiarato di mettere un calmiere senza specificare a quale prezzo, quindi non hanno fissato un price cap. Niente invece cambia per la benzina, che resta a 2,04 euro al litro sulla rete stradale italiana. Amalia Carosi, GR1.
6: E caro Energia resta in cima all'agenda del governo, ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
17: Sì, la competitività è stata al centro del vertice informale copresieduto da Giorgia Meloni con gli omologhi di Belgio e Germania in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. L'Italia spinge per una transizione pragmatica e non ideologica, una transizione verde che non pesi sulla competitività dell'industria europea, soprattutto, pensa la Presidente del Consiglio, in una fase critica in cui le aziende devono affrontare costi alti dell'energia e inflazione. Bisogna semplificare le regole europee, l'appello di Giorgia Meloni, che nella riunione ha ricordato la lettera sugli ETS, il sistema di tassazione europeo per il carbonio, firmata con il primo ministro ceco. Tema questo che è stato affrontato oggi pomeriggio a Palazzo Chigi nel colloquio terminato poco fa con il presidente della Repubblica di Lituania. Il confronto ha toccato anche l'Ucraina e la situazione sul fronte parte est della NATO e domani Giorgia Meloni sarà a Spalato per il Med 9 che si occuperà di energia ma anche di migranti. Qui la Presidente del Consiglio porterà avanti sia i lavori del vertice di oggi sulla competitività che quelli del gruppo sulla coesione, che chiedono di mantenere gli investimenti sulla politica agricola comune e sulle politiche di coesione nel prossimo quadro di bilancio. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Per parlare di legge elettorale, alla Camera è passata la fiducia sui primi due articoli. Allora ci aggiorna in diretta da Montecitorio Vasco Pirri.
1: Sì, buonasera Vanessa. Passate a larga maggioranza, 226 e 227 sì, le fiducie sui primi due articoli. Domani è prevista la terza, giovedì il voto finale sul provvedimento, questa senza fiducia, a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. La maggioranza esprime la massima tranquillità, nessun pericolo franchi tiratori, dice Tajani. Forza Italia, legge che garantirà stabilità, governabilità senza pareggi e giochi di palazzo, spiega la Lega, e porterà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia. Elisabetta Gardini.
20: La stabilità politica è garanzia di crescita, occupazione e autorevolezza. Con questa riforma Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati.
1: Dall'altra parte il muro delle opposizioni, se passasse lo Stabilicum, pronte al ricorso davanti alla Consulta, perché viene spiegato dal campo largo è una legge incostituzionale che introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Chiara Braga.
21: Una legge che sfida palesemente la Costituzione, sfida l'Italia intera, libera, democratica, che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punirà per la vostra arroganza.
1: Sul ricorso alle tante fiducie, 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per tutto il centrosinistra, la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
0: Ex Ilva, il governo ha convocato i sindacati per giovedì. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop degli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, la strage di Cramontana. Jessica Moretti, che gestiva il disco bar Le Costellazioni assieme al marito, ha chiesto un'indennità per infortunio sul lavoro. Sconcerto dei familiari delle vittime.
22: Dopo le lacrime mostrate ai giornalisti, Jessica Moretti chiede un risarcimento per i danni alla salute causati dall'incendio. Con il marito Jacques in carcere per maltrattamenti nei suoi confronti, come proprietari del disco pub Le Costellation di Cramontana, sono i principali indagati per il rogo che ha ucciso 41 giovani, di cui 6 italiani, e causato 115 feriti. Una richiesta folle, dice Umberto Marcucci, padre di uno dei ragazzi feriti.
23: Sono rimasto costernato e amareggiato. Ho un figlio, Manfredi, che tra 10 giorni ritorna in ospedale per fare un delicato intervento alla mano, e c'è qualcuno invece che cerca di farsi passare per vittima.
22: La pratica, secondo la legge svizzera sugli infortuni sul lavoro, sarà esaminata dalla compagnia che ha ricevuto il nulla osta dei magistrati di Sion. Secondo un rapporto della polizia, Jessica Moretti sarebbe anche preoccupata del risveglio dell'attenzione mediatica in vista dell'anniversario dell'incendio e per possibili atti isolati dei parenti delle vittime. Fabrizio Ventimiglia, legale di uno dei sopravvissuti.
24: Mi auguro che Jessica cambi completamente atteggiamento e cominci a collaborare.
22: Fabrizia Ralla, GR1.
0: Caso Garlasco, sotto la lente della Procura di Pavia gli esami scientifici della prima indagine su Alberto Stasi. Si vuole fare luce sulla distruzione dei reperti prima del via libera dei magistrati.
27: Un nuovo filone d'inchiesta, al momento senza avvisi di garanzia, che punta ad accertare se effettivamente ci siano state irregolarità nella prima indagine su Alberto Stasi. Il delitto di Garlasco assume dunque nuovi contorni, con la procura di Pavia che tira dritto, convinta insomma che le troppe anomalie sui test scientifici abbiano portato alla definitiva condanna dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nell'agosto 2007. Il primo passo sarà allora ascoltare le testimonianze, forse già domani, dell'ex pubblico ministero di Vigevano, oggi giudice a Milano Rosa Muscio, e degli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Avato e il dottor Matteo Fabbri. Sul tavolo non solo i risultati sui pedali della bicicletta, ma anche i reperti come tracce di DNA, un pezzo dell'intonaco del muro dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Reperti che furono chiesti dalla difesa di Stasi e non più ritrovati. Tra i nuovi atti della Procura di Pavia ci sono anche i timori degli stessi RIS di Parma, che si rivolgevano all'ufficio legale del comando dei carabinieri dopo le istanze presentate dai legali dell'ex bocconiere. Falconiano, Giuseppe Lisi, GR1.
0: Il 24 maggio scorso gli scontri prima del derby Torino-Juventus. Ora per decine di persone coinvolte sono scattate le prime misure giudiziarie.
2: Per la maggior parte sono della tifoseria bianconera le 22 persone destinatarie dei provvedimenti, 11 i divieti di dimora, altrettanti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e DASPO per tutti. Misure eseguite questa mattina a Torino, Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. Molti farebbero parte di gruppi organizzati di tifosi ultra e tifosi granata, sostenitori del Torino Football Club, alcuni già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso agli stadi. Gli indagati sono accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento e lancio di materiale pericoloso. Gli scontri del 24 maggio, a cui fanno riferimento le misure, si erano verificati un'ora prima del derby Torino-Juventus vicino allo stadio, quando gli ultra bianconeri avevano cercato di entrare in contatto con i tifosi granata. Nel corso dei disordini era rimasto ferito Marco Leonardo Basocco, 36 anni, tifoso juventino, ricoverato alle Molinette per un grave trauma cranico. Fu colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo da un poliziotto, sospeso per un anno e indagato a piede libero. Elena Pabba, GR1.
0: Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato all'82enne belga Francis Alsen, in riconoscimento per aver individuato neutrini altamente energetici provenienti dalle profondità del cosmo e per il fondamentale ruolo nella realizzazione dell'osservatorio Ice Cube in Antartide.
3: I neutrini, senza carica e quasi senza massa, interagiscono pochissimo con la materia e, quando raramente lo fanno, producono un debole lampo di luce. Per catturarli, il fisico belga Francis Alsen ha pensato negli anni Ottanta di trasformare il ghiaccio antartico in un enorme rivelatore. È nato così Ice Cube, un chilometro cubo di ghiaccio alla stazione Amundsen Scott del Polo Sud, attraversato da circa 5.000 sensori, laboratorio che dal 2013 ha permesso di identificare neutrini di origine cosmica, distinguendoli da quelli atmosferici. Straordinario risultato che gli è valso il Nobel per la fisica 2026. Ezio Privitali, direttore laboratorio nazionale Gran Sasso, Istituto Nacionale Fisica Nucleare.
4: Ice Cube è un altro modo per osservare il cosmo. Invece che usare la luce o i raggi X o altre sorgenti, si usano i neutrini come particelle che arrivano sulla Terra e portano con sé informazioni che vengono dal cosmo.
3: Che tipo di informazioni?
4: Per esempio, ho osservato degli oggetti cosmici che si chiamano blazar, lui li misura osservando i neutrini. È la partenza di quella che noi chiamiamo fisica multimessaggera.
3: Eleonora Belviso, GR1.
0: Il Papa tornerà ad Assisi per la cerimonia di chiusura dell'evento Pace Disarmata e Disarmante, promosso dal 25 al 27 ottobre dalla comunità di Sant'Egidio. Tre giorni per celebrare i 40 anni della Giornata Mondiale delle Religioni del 1986, voluta da Giovanni Paolo II, che riunì i leader spirituali per la pace. Leone XIV presiederà la preghiera comune, alla quale parteciperà anche il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, e terrà una meditazione. Parliamo ora di diritto all'oblio. Il Tribunale di Milano accoglie un'azione contro Google, che avrà un mese di tempo per cambiare le procedure di deindicizzazione.
3: Il diritto all'oblio riguarda la volontà di ognuno di noi di non vedere diffuse informazioni personali quando riteniamo che non ci corrispondano più o quando non sono più di pubblico interesse. L'associazione Algopolio ha denunciato Google per inadempienze nel rispetto di questo diritto, sancito tra l'altro da una normativa europea. Ora il Tribunale di Milano ha stabilito che entro il 15 novembre Google deve cambiare le procedure per la deindicizzazione, ossia la rimozione di pagine o contenuti web, e consentire agli interessati di allegare documenti che motivano la richiesta. Inoltre, in caso di rifiuto della cancellazione, Google dovrà spiegarne le ragioni. L'azienda annuncia che ricorrerà in appello. Barbara Randazzo, avvocata dei ricorrenti.
5: Siamo molto soddisfatti. C'è un giudice in Italia che può giudicare rispetto a problematiche che afferiscono al diritto all'oblio e al diritto ad opporsi dunque al trattamento dei dati.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Musica, nuovo singolo per Aiello, che torna con Te l'ho mai detto, a pochi giorni dall'inizio del suo tour nei club italiani.
9: C'è qualcosa che di noi mi agita, non ho né malinconia ma è pratica.
19: Le persone che ci fanno crescere e allo stesso tempo sentire liberi meritano un posto nel cuore a vita, anche se non le chiamiamo più amore. Ne è convinto Aiello, giovane cantautore che con Te l'ho mai detto torna in forma di ballata nella dimensione dei sentimenti.
9: Chiedo niente di più, troppe parole confondono il
19: Al centro del brano un amore consapevole, capace di evolvere e di conservare intatto il proprio significato, senza necessità di etichette e senza il bisogno di dare un nome a ciò che resta. Possiamo stare bene anche senza vedere il mare. Assieme ai pezzi dell'album Scorpione, Te l'ho mai detto entrerà nella scaletta del tour che porterà a Yellow nei club delle maggiori città. Tra il 5 e il 19 novembre il cantante suonerà a Roma, Venaria, presso Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano. Francesco Riccardi, GR1.
0: Taylor Swift domina le classifiche americane. Il nuovo singolo, Patience Zero, debutta al primo posto tra i singoli più ascoltati, mentre la nuova edizione di The Life of a Showgirl, con 4 brani inediti, riconquista la vetta tra gli album. A trainare la raccolta sono soprattutto gli ascolti online, quasi 139 milioni di riproduzioni in una sola settimana, un risultato ottenuto grazie alla musica ascoltata in streaming. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Stefano Cattini. Ora lo sport, poi Onda Verde e Zapping. Da tutti noi buona serata su Radio 1.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
18: Ufficio Case Smarrite.
25: Ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
25: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
26: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
28: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
29: GR1 Sport.
1: In studio Alessio Maldini. Da presidente a commissario si è risolto in poche ore il discusso caso Malagò, che continuerà a guidare la Federcalcio ma con un altro incarico. Così hanno deciso all'unanimità la giunta e il consiglio del CONI.
30: Per Giovanni Malagò ha vinto il buonsenso e il sorriso ritrovato all'uscita dal palazzo del CONI dopo il via libera di giunta e consiglio. A Malagò, commissario straordinario della Federcalcio, ecco il diretto interessato.
31: Io penso che una vittoria del buonsenso, della logica delle cose, lo dico con molta franchezza. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
30: La prima decisione del Malagò commissario straordinario della Federcalcio è la convocazione dell'assemblea elettiva all'Hilton di Fiumicino il 14 dicembre. Un po' di serenità dopo giornate burrascose anche per Luciano Bonfiglio.
32: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
33: Quando è arrivato, Presidente, l'accordo su Malagò? Quando c'è stato davvero?
32: Ieri. quando ci siamo incontrati Giovanni ed io.
30: In una nota il ministro Abodi sottolinea: ha sempre sostenuto il rispetto delle regole e l'autonomia dello sport. Palazzo del Coni, Emilio Mancuso, GR1.
2: Passiamo al tennis. Jannik Sinner, che tornerà a giocare solo nel 2027. Ho bisogno di un ciclo di trattamento per il ginocchio. La mia stagione è ufficialmente finita. Il messaggio in un video del campione altoatesino. Salterà gli ultimi tornei dell'anno, anche le finals di Torino, e così perderà inesorabilmente il primo posto del ranking a favore di Zverev. Il problema di Sinner è la sindrome della bandelletta iliotibiale. Ci spiega cos'è il professor Dario Perugia.
6: La sindrome della bandelletta iliotibiale viene definita anche come ginocchio del corridore, perché generalmente interessa i marciatori. È la fascia che riveste la parte esterna della coscia al momento che passa sopra il femore.
13: È sufficiente un trattamento o dovrebbe essere necessaria l'operazione?
6: Generalmente può essere sufficiente un trattamento conservativo, che consiste nel riposo e eseguire delle infiltrazioni nel punto in cui c'è questa infiammazione. Generalmente questa patologia insorge quando c'è un aumento improvviso dei carichi di allenamento, e può avvenire anche e soprattutto quando si cambiano frequentemente le superfici su cui si esegue appunto l'attività. Comunque generalmente, se si dovesse sottoporre a un intervento chirurgico, secondo me dal punto di vista della ripresa bisognerebbe pensare a tre mesi e mezzo dall'esecuzione della procedura chirurgica.
13: Che tipo di trattamento andrebbe fatto se si dovesse optare per la rinuncia all'operazione?
6: Sicuramente il trattamento fisioterapico, quindi esercizi mirati di rinforzo della muscolatura dell'anca e dei glutei, e poi ovviamente terapia locale, che può essere ghiaccio, e terapia strumentale, che possono essere quelle tipiche che vengono eseguite nei processi infiammatori.
14: Filippo Corsini, GR1.
2: Intanto sono tornati al successo altri due campioni, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il serbo ha vinto l'ATP 500 di Pechino, primo titolo del 2026 e 102esimo in carriera. Sconfitto in finale l'australiano De Minor, ritiratosi sul 6-7-1-0, mentre lo spagnolo ha conquistato l'ATP 500 di Tokyo ed è il suo primo titolo dopo il lungo infortunio. Battuto in finale il ceco Lechka 7-6-6-4. Formula 1, nel weekend in calendario il Gran Premio di Singapore, e sarà una corsa in salita per George Russell, che, costretto a cambiare il motore della sua Mercedes, partirà dall'ultima fila. La pagina sportiva termina qui. La più cordiale buona serata.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
17: Fare la spesa
16: per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
17: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre.

0: 8 da Oro Cash. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
1: Iperceramica.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Verde, viaggiare informati.
12: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Brescia-Padova, dove verso Venezia ci sono code a tratti per un incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla tangenziale sud di Verona, code per un incidente tra San Martino Buonalbergo e l'incrocio con la statale 434 in direzione della 62. Sulla 7 Milano-Genova, 2 chilometri di coda per traffico intenso si sono formati tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo rallentamenti per lavori tra Pedase e Grotta a Mare verso Pescara e 2 chilometri di coda, sempre per la presenza dei cantieri, tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Altri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 11 Firenze-Pisa, code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze, mentre a Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico allo svincolo percorso Malta nelle due direzioni. Infine, sulla 3 la Napoli-Salerno, code per traffico allo svincolo per Castellammare di Stabia in uscita per chi proviene da Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
11: In collaborazione con il CIS.
13: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
14: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
16: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
17: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
18: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
19: Che ci pensa a fermarsi?
17: Una serie di Michele Placido.
20: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
17: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
21: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
22: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
23: Il premier mette a punto in queste ore.
24: The president did what he always would.
25: The Afghan government says they're not surprised.
0: Zapping.
1: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping.

0: Saluto da Giancarlo Loquenz in studio per la puntata di oggi, martedì 6 ottobre 2026. Allora, iniziamo con un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera, agli ospiti che saranno con noi. Apriremo con Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo di Forza Italia. Con lui molti temi legati ovviamente alla sua attività di ministro, ma anche, diciamo, la situazione politica in generale. Poi sarà con noi Andrea Garnero, economista dell'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Ci sono notizie interessanti, dati interessanti che vengono dall'Istat, sono stati rilasciati ieri, in cui l'Istat certifica la pressione fiscale in Italia che sale al 43,5% e il reddito disponibile, il potere d'acquisto per le famiglie diminuisce dello 0,9%, così come la propensione al risparmio scende del 6,7%. Insomma, non è sempre facile dare tanti numeri alla radio, però insomma avrete capito di che si tratta: un po' più di pressione fiscale, un po' meno risparmi, un po' più spese, spesso più di quello che ci si può permettere, e un potere d'acquisto che si riduce. Ne parleremo con Andrea Garnero per capire meglio, insomma, l'origine di questi dati e il loro significato. Poi apriremo una pagina dedicata a due paesi, prima il Brasile e poi la Spagna. Di Brasile parleremo con Loris Zanatta, che insegna storia dell'America Latina a Bologna. Ci sono state le elezioni in Brasile, ci sarà poi il ballottaggio, perché lo scontro è tra Lula, il presidente uscente, e Bolsonaro figlio, il figlio di Jair Bolsonaro, che non poteva candidarsi perché è stato condannato, mi pare, a 27 anni, insomma, per appunto aver tentato una sorta di colpo di Stato. E abbastanza, se ho letto bene, se ho seguito questi ultimi fatti, la vittoria di Bolsonaro, che ha superato Lula, diciamo, nelle elezioni al primo turno, è stata abbastanza una sorpresa. Lo ha superato abbastanza da far ritenere a molti osservatori che la probabilità di Bolsonaro di vincere queste elezioni presidenziali in Brasile sono molto alte. Il Brasile si andrebbe così a giungere ad una trasformazione profonda di tutta l'America Latina, che nel giro di pochi anni si è spostata radicalmente tutta a destra. Ne parleremo con Loris Zanatta. Poi parleremo di Spagna. Avete saputo che il premier Sanchez, dopo le proteste contro la bocciatura dei suoi due decreti che tentavano di rimettere ordine nel problema annoso della Spagna per quello che riguarda la casa, gli affitti e le compravendite, bocciati due decreti, ci sono state delle fortissime proteste di piazza, Sanchez si è dimesso, ha chiamato le elezioni anticipate, con prospettive però che non gli arridono molto in termini di sondaggi. Di questo parleremo con Stefano Ceccanti, che è un costituzionalista e insegna la Sapienza di Roma. Poi parleremo di Russia, in questo caso parleremo di Russia perché c'è stato, come sapete, un fenomeno piuttosto preoccupante. Da un laboratorio in Siberia c'è stata la fuga, una rottura di una provetta accidentale che ha liberato il batterio della peste polmonare, ha ucciso molto rapidamente una delle ricercatrici, la zona è stata messa sotto quarantena, ci sono più di 200 persone che sono, diciamo, sotto controllo, e la preoccupazione è forte perché, insomma, l'infezione da peste polmonare è molto rapida e l'esito spesso letale, e gli antibiotici che servono per combatterlo, insomma, non sempre danno i risultati sperati, e soprattutto non esiste un vaccino. Ne parleremo con Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive al San Martino di Genova. Chiuderemo con il professor Giorgio Vallortigara, che insegna neuroscienze alla Università di Trento, perché parleremo proprio del Nobel per la fisiologia e la medicina, che ha premiato dei neuroscienziati che hanno fatto delle ricerche molto importanti nel settore del funzionamento del cervello in maniera con delle novità molto importanti e molto significative, soprattutto con questa tecnica che viene chiamata dell'optogenetica. Ne parleremo con Giorgio Vallortigara. Questa è la nostra puntata di oggi, titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Carburanti, fine dello sconto, sale il prezzo del gasolio, i consumatori, promesse tradite. Dopo le polemiche, retromarcia dell'esecutivo, si rivaluta il ricorso alle accise mobili. Legge elettorale, scontro sulla fiducia, via libera della Camera ai primi due articoli, maggioranza, siamo compatti, opposizioni, incostituzionale, rischio esclusione per le donne. Centinaia di migliaia di studenti in piazza in Francia, scontri con la polizia a Parigi e in molte altre città, arresti e feriti, chiusi i licei fino a venerdì, Macron riunisce i ministri. Prova a difendersi Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato di aver ucciso un pusher a Rogredo, ai PM dice è stata una tragica fatalità, non volevo uccidere. Jessica Moretti potrebbe percepire un'indennità giornaliera per mancati guadagni dopo l'incendio di Cramontana, pratica aperta per infortunio sul lavoro. Stagione finita per Sinner, tornerà in campo il prossimo anno. Problemi al ginocchio, devo pensare alla mia carriera a lungo termine, dice il campione. Farò il possibile per tornare al 100%. Malagò, nuovo commissario della FIGC.
0: 19:38 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali, se volete intervenire in diretta, è il momento di dare il benvenuto al senatore Paolo Zangrillo, Forza Italia, ministro per la pubblica amministrazione. Buonasera ministro, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Allora, cominciamo dalle cose che riguardano più strettamente il suo dicastero e le cose su cui state per l'appunto lavorando. Innanzitutto facciamo un po' una panoramica, no? Quali sono le novità, le cose che state introducendo in termini di semplificazione burocratica in questa fase rispetto al vostro ministero?
2: Beh, diciamo che sul tema delle semplificazioni amministrative stiamo continuando il lavoro che è iniziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e siccome la semplificazione amministrativa non finisce, perché con l'evolvere della società dobbiamo anche interrogarci tutti i giorni sulla adeguatezza delle regole, delle procedure, delle norme che ci siamo dati per gestire il rapporto tra noi e i cittadini, diciamo che proseguiamo in questo lavoro, quindi a prescindere dagli obiettivi già raggiunti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
0: Leggevo che avete intenzione di stabilizzare quelli che hanno lavorato nelle pubbliche amministrazioni proprio per aiutarle ad applicare il PNRR. Avete intenzione
2: sì,
0: di...
2: diciamo che... sì. Esatto, questo è un aspetto molto importante, perché noi abbiamo durante lo svolgimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo assunto a tempo determinato 1000 esperti, e questi 1000 esperti sono persone che hanno aiutato soprattutto i comuni, quindi gli enti territoriali, a svolgere tutte le attività amministrative collegate alla realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi è un'attività molto importante, perché consente di velocizzare la realizzazione dei progetti, comprimendo o comunque rendendo più rapida tutta la parte burocratica. Queste persone avevano in scadenza il loro contratto con la fine del PNRR, li abbiamo prorogati fino alla fine di quest'anno, del 2026, però io ho chiesto al MEF di garantire le risorse per poterli avere a disposizione anche per tutto il 2027. Sono 1000 persone sulle quali abbiamo investito, che quindi hanno acquisito una competenza, una capacità su tutti i progetti che stiamo realizzando, per cui perderli sarebbe un delitto, perché perderemmo delle esperienze acquisite che, certo, ci servono per così consentire, lo ripeto, soprattutto ai comuni dei territori meno attrezzati di poter continuare a svolgere queste attività. E quindi penso che riusciremo a tenerceli quantomeno per tutto il 2027.
0: Leggo poi di nuovi strumenti, uno che, di cui si discute molto in questo momento sui giornali, è l'idea di rendere a vita la carta d'identità per gli over 70. Questo, qual è, diciamo, il ragionamento dietro questa decisione?
2: Allora, intanto non è un progetto, non è una intenzione, ma è già operativa.
0: È stata già data ad una signora di Savona, se non ricordo male, no?
2: La signora di Savona è la prima cittadina che ha ricevuto la carta d'identità illimitata, ma diciamo che in questi due mesi ne abbiamo già consegnate quasi 100.000. Allora, qual è la ratio? Allora, intanto dobbiamo tenere conto del fatto che nel nostro paese ci sono più di 10 milioni di cittadini over 70, quindi diciamo una popolazione evidentemente molto numerosa, e di questi molti sono anche persone che hanno dei problemi di mobilità, per cui garantire loro la possibilità di acquisire a titolo definitivo la carta d'identità significa evitargli quegli spostamenti e tutte quelle pratiche burocratiche, certo, che si devono realizzare quando ti scade la carta d'identità e la devi rinnovare. Devo dire che è un'iniziativa che è stata molto apprezzata dai cittadini. Peraltro mi è utile ricordare che questa semplificazione è una semplificazione che ci hanno suggerito i cittadini stessi, perché quando noi abbiamo lavorato per realizzare le varie semplificazioni di cui le parlavo all'inizio, quindi le 500 semplificazioni, abbiamo cercato di farlo non in logica autoreferenziale. Cosa intendo dire? Non ci siamo chiusi negli uffici romani per dire vediamo cosa semplificare. L'abbiamo chiesto ai nostri utenti, quindi l'abbiamo chiesto al sistema impresa e l'abbiamo chiesto ai cittadini. Abbiamo aperto un portale, Italia Semplice, che, al quale potevano accedere i cittadini e che ci hanno dato dei suggerimenti, tra i quali quelli della carta d'identità illimitata per gli over 70.
0: C'è anche in ballo la tessera digitale elettorale.
2: Esatto.
0: Come dovrebbe funzionare?
2: Esattamente. Allora, questa, di nuovo, la ratio di questa norma è di nuovo quella di offrire un servizio ai cittadini. Io prendo ad esempio il sottoscritto. Io tutte le volte che devo andare a votare incomincio a cercare in casa dove ho messo la tessera elettorale. Allora, diciamo che se non si trova la tessera elettorale bisogna andare in comune, quindi farsene dare una copia, così come bisogna farsene dare una nuova quando è completa quella che possediamo, per cui anche qui diciamo che stiamo lavorando, ma la cosa sarà operativa entro fine novembre, quindi a fine novembre abbiamo superato anche tutti i problemi tecnici.
0: Diciamo che si fa in tempo per le prossime elezioni, allora.
2: Sì, esattamente, per le prossime elezioni.
0: Che siano a maggio, che siano a settembre.
2: Che siano a settembre, ottobre, noi potremo andare al seggio senza doverci preoccupare di avere la tessera cartacea, ma sarà sufficiente caricarla sul nostro smartphone e potremo tranquillamente andare al seggio a votare.
0: Ma non si potrebbe arrivare direttamente al voto digitale invece che alla tessera digitale?
2: Questo è il passaggio ulteriore, che è un passaggio che, allora, mentre quello che le ho descritto ora e che sarà operativo, diciamo che non ha alcun tipo di riflesso politico, quando si parla invece di votare col voto a distanza, diciamo che incominciano ad emergere anche delle riflessioni di carattere politico, quindi insomma
0: tutto
2: diciamo
0: diventa più complicato.
2: È un passaggio complicato, io lo vedo più dal punto di vista politico che non dal punto di vista tecnico, perché poi ormai la tecnologia oggi ci offre la possibilità sicuramente di votare a distanza, però è chiaro che devono essere garantite, devono esserci delle garanzie molto, molto forti per evitare che il voto venga inquinato, e quindi su questo diciamo che dobbiamo ancora ragionare.
0: Tra l'altro poteva essere una buona idea di semplificazione anche quella di far raccogliere le firme per presentare le liste politiche in modo digitale, invece così si complica la vita di chi vuole partecipare alle elezioni, no? Questo sarebbe stato giusto.
2: Sì, guardi, per quel che mi riguarda la trovo di nuovo una semplificazione da realizzare. Anche qui però come nel discorso precedente, diciamo che dobbiamo trovare l'accordo politico, è necessario che ci sia una convergenza e quindi anche su questo dobbiamo lavorare nelle aule parlamentari.
0: Veniamo alla questione dei contratti. Come sta funzionando il rinnovo dei contratti e la questione degli stipendi?
2: Guardi, questo è uno dei temi che io mi ero posto come obiettivo prioritario della legislatura, cioè quello di garantire un recupero dei ritardi anche abbastanza clamorosi accumulati nel passato sui rinnovi contrattuali del pubblico impiego e soprattutto la necessità di garantire continuità. Abbiamo stanziato nelle manovre del 22-23 30 miliardi per questi rinnovi e devo dire che il lavoro che è stato fatto insieme al sindacato, e devo ringraziare le parti sindacali, così come devo ringraziare anche ARAN, che è l'agenzia che gestisce la fase di contrattazione, abbiamo realizzato un percorso netto, nel senso che siamo riusciti a chiudere la tornata 19-21 che avevamo ricevuto in forte ritardo dai governi precedenti. Abbiamo chiuso tutta la tornata 22-24 dei rinnovi contrattuali e per la prima volta nella storia della Repubblica siamo riusciti a chiudere la tornata 25-27 dei comparti, quindi tutta la parte che riguarda il personale non dirigente, siamo riusciti a chiuderla a luglio di quest'anno. Quindi sostanzialmente in 3 anni abbiamo chiuso 3 tornate contrattuali. Tra l'altro, guardi, l'occasione mi è propizia per dirle e per raccontare ai suoi ascoltatori che domani molto probabilmente riusciremo a chiudere anche il contratto dei medici.
0: C'è un allarme, no? Io leggevo sui giornali di questi giorni che c'è un esodo piuttosto preoccupante, c'è un maxi esodo, più 150% nel 2025 di medici che si dimettono, lasciano il loro incarico e sono diventati di più addirittura di quelli che vanno in pensione.
2: Sì, l'ho letto anch'io questo. Guardi, per la parte che mi riguarda, per la parte di mia competenza, per il contributo che posso dare io, diciamo che abbiamo fatto un'operazione abbastanza importante, perché lei tenga conto che noi abbiamo chiuso a fine del 2000 dell'anno scorso, quindi a fine del 2025, il contratto 22-24, quindi stiamo parlando di 8-9 mesi fa, e domani credo, incrociando le dita, che riusciremo a chiudere anche la tornata 25-27, quindi nel giro di un anno chiudiamo 2 tornate contrattuali e quindi in qualche modo diamo un segno di attenzione importante e anche concreto, perché poi sostanzialmente questi 2 contratti tra le voci contrattuali di aumento e le risorse aggiuntive, che sono le specificità di settore, che mettiamo nella tasca dei medici nelle 2 tornate più di 1000 euro di aumento. Quindi insomma che è un segnale di attenzione importante.
0: Chiudiamo con una questione, con questioni un po' più politiche. Ho letto che c'è stato una specie di vertice tra lei, il presidente Occhiuto, il segretario Tajani, insomma l'avete messo un po' in mezzo probabilmente. Com'è andato questo incontro?
2: No, abbiamo fatto un incontro settimana scorsa a cui hanno partecipato non soltanto le persone che ha citato lei, ma era aperto a tutti i segretari regionali, era una riunione online dove c'è stato un po' raccontato il contenuto del DEF e quindi con quello che poi è stato deciso in Consiglio dei Ministri e abbiamo incominciato a prenderci l'impegno di prepararci ad un incontro successivo molto più operativo, dove ciascuno di noi esprimerà le sue idee sulla legge di bilancio.
0: Ma non avete toccato il tema dei congressi del partito, perché i giornali raccontano questo.
2: No. No, no, il tema dei congressi non l'abbiamo toccato banalmente perché i congressi ormai sono quasi tutti celebrati, nel senso che ne mancano soltanto in due o tre regioni, tutti gli altri.
0: E poi ci sarà il congresso di Forza Italia, però ci sarà insomma l'appuntamento.
2: Il congresso di Forza Italia che poi dovrà essere convocato dallo stesso segretario nazionale, io credo, per quello che ho capito, ma penso di poterlo confermare abbastanza con certezza, che sarà dopo le elezioni politiche, quindi diciamo che noi
0: quando sia che siano in primavera, siano che siano in autunno, comunque il congresso si terrà dopo.
2: Si terrà, sì, per quello che ho capito io, sì, il congresso si terrà dopo, e quindi adesso noi dobbiamo essere concentrati e uniti per arrivare alle elezioni esprimendo tutte le capacità che abbiamo come forza politica, perché evidentemente diciamo che come forza moderata, come forza liberale e garantista, riteniamo di poter esprimere dei valori importanti e quindi dare un contributo per cercare di vincere queste elezioni.
0: Ma lei è d'accordo col presidente Occhiuto quando dice che il partito è un po' ingiallito, che c'è bisogno di più carica liberale, per l'appunto, che anche la comunicazione andrebbe un po' rivista? Insomma, sono state delle critiche che sono state notate. Lei le condivide?
2: Condivido l'idea che dobbiamo interrogarci su una gestione del partito diversa rispetto a quella che avevamo quando c'era il presidente Berlusconi, perché con Berlusconi la dinamica era diversa. Si andava da Berlusconi, si parlava, si discuteva e poi prendeva la decisione, quindi la parola fine la metteva lui, un uomo straordinario di errori ne ha fatti pochi, quindi insomma avevamo una figura direi irripetibile. Quindi sono d'accordo con Roberto Occhiuto, dobbiamo cercare di dare non soltanto un'immagine ma anche di realizzare un percorso politico dove diamo spazio a nuove idee che non sono necessariamente quelle tradizionali e quelle le nostre battaglie tradizionali, e dobbiamo anche essere capaci di esprimere una spinta nel rinnovo della classe dirigente, che non significa rottamare come faceva Renzi chi c'è stato finora, perché chi c'è stato finora ha maturato delle esperienze importanti e quindi è utile anche chi c'è stato finora, però certamente dobbiamo dare
0: un cambiamento ci vuole.
2: E anche il nostro partito si rinnova in un mondo che continua a cambiare, e le organizzazioni cambiano, e quando cambiano le organizzazioni non cambiano soltanto i processi che le fanno funzionare, ma cambiano anche gli interpreti.
0: Grazie Ministro, grazie per essere stato con noi. Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, buonasera e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Allora, 19:53 minuti, noi andiamo avanti con la puntata. Salutiamo Andrea Garnero, economista dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
3: Buonasera.
0: Allora, sono usciti i nuovi conti trimestrali dell'Istat che sono piuttosto interessanti. Ci dicono alcune cose: che la pressione fiscale in Italia è salita al 43,5% del PIL nel secondo trimestre del 2026, che nello stesso periodo i bilanci delle famiglie appaiono piuttosto fragili, diminuisce il potere d'acquisto, i consumi crescono molto più del reddito e si riduce il risparmio, la quota destinata al risparmio. Ecco, io li ho elencati così un po' come l'Istat li ha presentati. Possiamo costruirci una tesi attorno a questi dati?
3: Beh, penso che uno degli elementi più semplici da mettere in relazione con questi dati sia gli shock di energetici che si sono poi trasformati in shock di inflazione più ampia, che costringono le persone a, potremmo dire, stringere la cinghia, a fare delle scelte, così che che i consumi diventano più obbligati rispetto anche ai redditi disponibili, e a questo non consegue un adeguato e un concomitante aumento delle entrate, dei redditi da lavoro in particolare. Parlavate del contratto dei medici, della pubblica amministrazione in senso più lato, che ha rinnovato qualche contratto, restano però ritardi nel pubblico.
0: Ce ne sono ancora molti da rinnovare e chissà se saranno in grado di recuperarla questa inflazione.
3: Ci sono certamente due elementi, cioè ce ne sono molti da rinnovare, però anche quelli che sono stati rinnovati nella stragrande maggioranza dei casi, si fanno eccezioni veramente che si contano su poche dita, tipo i bancari, anche quando vengono rinnovate a un livello inferiore a quello che è stato il costo dell'inflazione, cioè quindi non si rientra in termini reali di tutto quello che si è perso dal 2021 ad oggi. Questo appunto perché i conti sono stretti, in particolare quelli pubblici, e perché col ritardo cumulato non si è fatto un recupero pian piano che avrebbe probabilmente facilitato anche dal punto di vista dei conti, ma si arriva all'ultimo con una somma che sembrerebbe quindi troppo importante per chi la deve pagare, però alla fine finisce che, come diceva il governatore della Banca d'Italia, l'inflazione è una tassa inesorabile. La pagano o i lavoratori o le imprese o le casse pubbliche con dei trasferimenti. Al momento i lavoratori ci stanno mettendo parecchio del proprio e le casse pubbliche anche ovviamente con i trasferimenti vari e bonus o riduzione di accise.
0: Però per esempio eccetera, non si decide di fare una cosa che si potrebbe fare, cioè l'indicizzazione delle aliquote all'inflazione, cosa che fanno anche altri paesi. Quello aiuterebbe a tenere, diciamo, i salari aggiornati rispetto all'inflazione.
3: Questo è un altro problema. Allora, io parlavo dei lordi, sì. Lei quello a cui fa riferimento diventano i netti, perché poi allora i lordi già non seguono l'andamento dell'inflazione e quindi perdono potere d'acquisto, ma la beffa in qualche modo supplementare che arriva è che al momento di pagare le tasse, in realtà le tasse non diminuiscono, non restano simile, ma aumentano, e aumentano non perché qualcuno abbia deciso di aumentare le tasse, non c'è nessuno che ha deciso di aumentare le tasse, ma aumentano in maniera inerziale, perché il piccolo aumento nominale magari che c'è stato, perché c'è stato un piccolo aumento di un contratto, perché il datore di lavoro ha dato un piccolo aiuto vedendo la situazione, viene mangiato via dai salti di aliquota che portano quindi a quello che poi nel linguaggio fiscal drag, il drenaggio fiscale, quindi proprio lo scivolamento automatico dell'imposizione senza che nessuno decida nulla, perché di fatto diventa un modo un po' surrettizio di aumentare.
0: Ma è a questo fenomeno che è dovuto il rialzo della pressione fiscale al 43,5 rispetto al PIL?
3: Questo gioca sicuramente un ruolo importante ed è innegabile, perché le entrate sono aumentate, sono aumentate anche le uscite, ma sono aumentate le entrate.
0: Volevo capire, siccome il governo ripete in ogni occasione abbiamo abbassato le tasse degli italiani, mi chiedo se questo dato è un dato che contraddice queste affermazioni oppure va letto in un modo diverso.
3: La pressione fiscale, che è quel numero molto che lei citava all'inizio, quel numero diciamo un po' grossolano ma semplice, che dice sostanzialmente quante entrate sul totale del PIL, riassume un po' tutto quello che è successo nei fatti, delle decisioni politiche di aumentare o di abbassare le tasse, oppure semplicemente appunto di entrate che aumentano per ragioni varie, tra cui il fiscal drag, oppure perché cambia la composizione e i tassi, la composizione delle attività, c'è più lavoro, c'è meno capitale e il lavoro è tassato di più del capitale. Quindi sì,
0: perché molti dicono
3: no,
0: aumenta la pressione fiscale non perché abbiamo aumentato le tasse, ma perché c'è più gente che lavora. Questo ha senso?
3: Conta un pezzettino, conta quella dimensione lì, perché c'è più gente che lavora e quindi in qualche modo la parte di lavoro è aumentata rispetto alla parte di capitale, il lavoro è tassato più del capitale, in parte questo conta, ma il grosso però è anche che semplicemente le entrate sono scivolate, quindi non hanno aumentato, nessuno ha deciso di aumentare le aliquote, nessuno ha aggiunto una nuova tassa, semplicemente per scivolamento si tratta di miliardi, non si tratta di migliaia di euro nel corso soprattutto poi cumulati dal 2021 a oggi, perché dal 2021 a oggi, e questo, come lei diceva, in altri paesi è storicamente, non da oggi, storicamente gestito in qualche modo con l'indicizzazione delle aliquote, che quindi seguono quello che succede al lato dell'inflazione per assicurarsi che appunto un fenomeno inflattivo non si rifletta in un aumento delle tasse che quindi fa un po' la doppia pena sia
0: questo,
3: sul lato
0: questo
3: dell'orto.
0: Questo però comporta una rinuncia di gettito da parte del governo, da parte dello Stato.
3: Certamente, purtroppo come si diceva non c'è un pranzo gratis e quindi questo richiede un controllo dei conti diverso e di non poter fare affidamento su entrate così un po' automatiche che piovono senza nessuna decisione impopolare, ecco.
0: Ma ci sono ricette disponibili per sbloccare, per esempio, ne prendo uno dei temi che abbiamo trattato, per sbloccare, diciamo, la situazione salariale in Italia che è ferma da così tanti anni?
3: Allora, purtroppo in tutta onestà bisogna dire che non c'è una ricetta che possiamo stasera o nei prossimi giorni mettere in campo e da sola risolvere il problema.
0: Questo me l'immaginavo.
3: È esploso, il problema è esploso con l'inflazione. Sì. Le persone l'hanno sentito alla cassa del supermercato, perché quando l'OCSE, quando diciamo che i salari sono ancora del 6% in meno per una persona normale, questo significa 20 giorni lavorare gratis, diciamo, perché è salario reale perso. Quindi questo alle casse del supermercato dal 2021 a oggi si è sentito in maniera tangibile, ma il problema viene da molto più lontano. Non è neanche solo una questione di inflazione, non è neanche solo una questione di fiscal drag, che questo sì può essere risolto stasera, ecco, con un decreto. Bisogna trovare le coperture future, ma bisogna trovare, si può fare con un decreto, ma ci sono invece problemi sul lato del lordo che richiedono degli elementi molto più duraturi di intervento sulla struttura economica, sulla specializzazione economica del paese,
0: sulla crescita immagino.
3: Che di conseguenza significa la produttività, la crescita in ultima istanza, perché poi anche quando parliamo di difficoltà del pubblico, ne parlava col ministro, il pubblico ovviamente riflette anche le difficoltà dell'economia generale dagli anni 90 a oggi. Quando parliamo di crescita da zero virgola significa anche da una parte minori entrate, dall'altra buchi più ampi da venire a sanare, persone più in difficoltà, situazioni più in difficoltà e quindi incapacità di tenere il passo anche poi con quello che la domanda legata per esempio all'invecchiamento richiede dal punto di vista della sanità, dei servizi sociali, eccetera. E quindi poi l'aggiustamento più semplice è ritardare di un anno, ritardare di due anni o di più il rinnovo dei contratti, cercare di erodere un pochino al margine, 100 euro di qui, 100 euro di là, che comunque per il bilancio pubblico sono somme, certo. Però questo modello in qualche modo arriva un po'. Probabilmente è già arrivato da molti anni.
0: Mostra la corda, diciamo.
3: Mostra la corda sia per quello che ha, quello che significa in termini di potere d'acquisto, ma oggi il nuovo elemento, oggi da un paio d'anni, è che noi non riusciamo però nemmeno a trovare più lavoratori in certi ambiti, perché ci sono meno persone, le condizioni di lavoro non sono sufficientemente attrattive, come risultato quindi i servizi pubblici
0: come dicevamo prima dei medici, l'esodo è dovuto in gran parte proprio a stipendi non adeguati.
3: C'è tutta una serie di settori, ma il pubblico in particolare è uno tra quelli più esposti, ma non è l'unico. Insegnanti di tutti i livelli, certo. Servizi degli enti locali che hanno difficoltà a aprire piscine, chiunque vada in giro vede un cartello in cui si cercano lavoratori, difficoltà, orari ristretti, chiusure inaspettate, difficoltà a rimpiazzare le persone. Ecco, questo è un altro riflesso che dobbiamo dare per quasi strutturale, direi. Ovviamente il Covid ha accelerato molto questo fenomeno, ma di qui ai prossimi anni, semplicemente per i numeri della demografia, il numero di persone in età da lavoro diminuisce a una velocità a vista d'occhio letteralmente. Di qui al 2060 perderemo un 30%, praticamente un terzo delle persone in età da lavoro, questo vorrà dire meno persone. Ed è lì che la sfida tecnologica con cui ci affrontiamo dobbiamo guardarla anche in un altro modo.
0: Certo.
3: Ha tutta una serie di sfide che leggiamo sui giornali, ma anche per noi ha anche delle opportunità
0: se non le pensioni chi le paga poi? Questo poi
3: chi le paga, i servizi chi chi li offre, certo. Noi non riusciamo a tenere il passo con quello che è la domanda, semplicemente perché non ci sono più le persone e stante le cose come sono, non siamo attrattivi in servizi chiave per la popolazione, certo, e la tenuta del paese.
0: Professore, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Andrea Garnero, buonasera, buon lavoro. Grazie ancora. Dobbiamo fermarci qui per le notizie dal meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia,
6: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse tra Sardegna, settori tirrenici centrali e nord-ovest, con fenomeni localmente intensi sui bacini di ponente. Altrove cieli poco nuvolosi. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Zapping. Le 20 e 8 minuti, prima di andare avanti con la puntata, i titoli del TG1.
6: Francia dilaga la protesta degli studenti, scontri con la polizia, decine di feriti, chiuse le scuole, Trump, colpa dell'immigrazione fuori controllo. Legge elettorale via libera ai primi due articoli con voto di fiducia, maggioranza siamo compatti, opposizioni è incostituzionale. Meloni sente i leader europei, il prossimo consiglio dia indicazioni chiare su taglio costi energia e sostegno ai settori industriali più esposti. 7 ottobre di 3 anni fa, l'orrore dell'assalto di Hamas in Israele, i sopravvissuti del Nova Festival, siamo vivi ma non siamo più gli stessi. La strage di Gran Montana, Jessica Moretti vuole un'indennità per mancato guadagno, richiesta che amareggia, dicono i familiari delle vittime. Caso Garlasco, esempio, la condanna di Stasi è giusta, spero di non dover affrontare un processo, l'impronta 33 non si può attribuire. Caso sospetto di peste polmonare in Siberia agli Stati Uniti. Mosca condivida le informazioni. L'OMS, accertamenti in corso. Tennis, Sinner e la stagione finita. Ho bisogno di cure. Panatta al TG1 tornerà quello di sempre. Caso FIGC, Malagò commissario. Scelta giusta, dice, per evitare imbarazzi. Ok all'unanimità del CONI. Buon figlio, così regole rispettate. Si vota il 14 dicembre.
5: Sono le 20 e 10 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping. Come detto, apriamo una pagina dedicata ad alcuni paesi che vediamo, diciamo, sulle prime pagine dei giornali e nelle cronache. In particolare cominciamo dal Brasile, dove si è votato e si rivoterà, si è votato il 4 ottobre e si rivoterà il 25 ottobre per il ballottaggio per eleggere il futuro presidente. Inaspettatamente, a quanto mi risulta, Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair Bolsonaro, che è stato presidente del Brasile prima che tornasse in pista Ignacio Lula, che ora è il presidente uscente, è in testa nel primo turno con 47% contro il 45% appunto del presidente uscente Lula. Di questo parliamo con Lori Zanatta, che spesso ci dà una mano a capire quello che succede, diciamo, in America Latina. Lui è un docente di storia dell'America Latina all'Università di Bologna. Professore, bentornato.
7: Grazie, Locoinsti, buonasera.
5: Allora, questa affermazione di vantaggio al primo turno di Flavio Bolsonaro, la sorpresa?
7: Fino a un certo punto, perché comunque è in sintonia con l'andamento generale in Sud America, più o meno tutti i governi, salvo il piccolo Uruguay, sono orientati ideologicamente verso una destra molto, molto conservatrice, e poi perché il rifiuto nei confronti di Lula sicuramente è cresciuto di molto negli ultimi anni, e quindi la risultante è la vittoria di Bolsonaro, che penso sia un voto più contro che a favore, ma
5: contro Lula.
7: In gran parte sì, in gran parte sì.
5: Non sono riuscito a trovare un candidato alternativo. Lula è veramente, diciamo, adesso uno può diciamo, sostenerlo, può apprezzarlo o meno, ma è una figura che il Brasile vede sulla scena e sulla ribalta da decenni.
7: Da sempre, io me lo ricordo da ragazzino, quindi è come capita.
5: Forse era il momento che anche il suo partito trovasse un volto diverso in questa occasione.
7: Certo, certo, capita ai grandi campioni, e tutto sommato Lula fu nel 2002 la prima volta che arrivò alla presidenza un campione, per dirla in qualche modo. Capita ai grandi campioni di non capire quando è tempo di ritirarsi. È anche vero che oramai Lula è il lulismo, cioè è diventato una figura abbastanza indipendente persino dal suo stesso partito, e quindi non è facilmente sostituibile, di quei leader carismatici che poi finiscono per crearsi il vuoto intorno, e questo è un problema, perché genera un problema di successione. E poi dopo tanto tempo, in un contesto così polarizzato come quello del Brasile, ma come tutti i contesti oramai, ma come quello del Brasile, Lula appare come la casta, e funziona sempre il meccanismo.
5: Come se la famiglia Bolsonaro non rappresentasse a sua volta una casta di altro tipo, no?
7: È incredibile, pochi credo che lo sappiano, ma è veramente una famiglia con la F maiuscola, un clan quasi, direi, perché...
5: confronto ai Kardashian sono una piccola cosa, insomma.
7: Sì, sono stati eletti in 5, o meglio per adesso 4, perché poi non è detto che,
5: no, certo,
7: che il figlio venga, uno dei figli venga eletto presidente, anche se a questo punto è ampiamente favorito. Però per intenderci, il fratello di Jair Bolsonaro, la moglie, due figli e verosimilmente il terzo figlio, beh, insomma, una bella infornata.
5: 5 Bolsonaro in pista, insomma.
7: Sì, fra lo Stato di Santa Catalina, che è quello da cui provengono loro, e gli organismi federali. Quindi è veramente un clan molto potente.
5: E uno però si chiede anche, no, come è possibile, poi insomma uno se lo chiede e si risponde anche, che il clan, il cui capo clan è condannato a 27 anni per tentato golpe, rimanga sulla cresta dell'onda nonostante tutto.
7: Ma sa, questo purtroppo in questo mondo così polarizzato, nessuno crede più alle condanne, cioè i colpevoli sono sempre quelli dell'altro schieramento. Sta capitando, almeno in Sud America, in maniera piuttosto evidente, quello che un tempo capitava con i militari. E cioè, una volta i militari erano l'ago della bilancia, e quindi tutti i settori politici, sociali, economici bussavano alle porte delle caserme. Oggi per fortuna c'è la democrazia, ma tutti bussano alle porte del potere giudiziario, e quindi colpevole sempre l'altro. Per dire, il giudice Moro, che fu il giudice che condannò Lula, poi la sentenza fu annullata dal Tribunale Supremo perché si dimostrò che il giudice Moro non era propriamente imparziale, questo era evidente. Oggi Moro è stato eletto governatore dello stato di Paraná, uno stato molto importante del sud del paese, e viceversa, perché allo stesso modo, a parti invertite, no, si ritiene che il Tribunale Supremo sia stato favorevole a Lula contro Bolsonaro, quindi circola la voce anche qui da noi, mi è capitato di sentirlo, di leggerlo sui media, Bolsonaro perseguitato politico, quando insomma ci sono dei rilievi di tipo giuridico sulla sentenza che l'ha condannato, ma l'apparato probatorio era piuttosto solido.
5: La definizione di Bolsonaro perseguitato politico, diciamo, viene prima di tutto proprio da Trump, no? Insomma, dagli Stati Uniti.
7: Viene da Trump e viene, sì, ma per l'appunto oramai si usano purtroppo le istituzioni dello Stato di diritto come un manganello per delegittimare l'avversario. E si ottengono dei vantaggi a brevissimo termine, ma si distrugge il sistema, ahimè.
5: Lei diceva che appunto Bolsonaro Junior è favorito per il secondo turno, è favorito nel vincere il ballottaggio, perché ci sono un sacco di partiti i cui candidati non sono passati, che sono per lo più però partiti anche questi di destra o di centrodestra, se non sbaglio.
7: Tendenzialmente sì, quel 7% di voti che si è sparso tra candidati minori è più vicino a Bolsonaro che a Lula. Però sai, in queste cose è ovvio che Bolsonaro ha vinto, su questo non ci piove, perché ha vinto molti governatorati fondamentali, perché oramai Bolsonaro e il clan Bolsonaro sono ampiamente maggioritari nel sud del paese, quindi la parte più prospera, più istruita del paese, perché ha vinto anche in Parlamento, e quindi qualora per ipotesi dovesse vincere Lula si troverebbe in una situazione drammatica. Quindi Bolsonaro ha vinto, però io aspetterei a scommettere, perché sai, ripeto, è tutto talmente polarizzato che potrebbe persino capitare, è un'ipotesi, non ci credo molto, ma potrebbe persino capitare che molti o alcuni di coloro che si sono astenuti al primo turno, in questo caso contro Bolsonaro, decidano di andare a votare Lula. Chi lo sa, può succedere veramente di tutto, ormai i sondaggi non ci prendono molto.
5: Che tipo di presidente potrebbe essere Flavio Bolsonaro? Seguirebbe tali e quali le tracce del padre, secondo lei?
7: Questo è difficile dire. È una persona grigia, diciamolo pure, cresciuto all'ombra del padre, e non lo dico come critica, potrebbe essere anche un vantaggio, perché il padre aveva una carica sovversiva molto molto grande, non dimentichiamo, certo. Era un uomo che corteggiava i militari ed era nostalgico della dittatura militare, quindi insomma, però insomma, è legato al mondo evangelico, lui è un evangelico, il padre è sempre rimasto cattolico, è un mondo che coniuga un conservatorismo morale di tipo quasi, ma adesso dire medievale non va più di moda, però ecco, ci siamo intesi, qualcosa del genere. Però lo coniuga a una politica di mercato, almeno in teoria, molto estrema. Molto estrema, sul modello Milei in Argentina. A Milei non sta andando benissimo, a dire la verità, però l'idea è un po' quella. Ed è una cosa questa sicuramente nuova, perché non c'è dubbio che il Brasile abbia bisogno di riforme che riducano il ruolo dello Stato, o che perlomeno rendano lo Stato più efficiente. Su questo c'è un ampio consenso anche tra chi non sostiene Bolsonaro, quindi non lo so, penso che si muoverà in questo senso, e poi si allierà con Trump, su questo anche non c'è il minimo dubbio, ma fino a che punto? Ecco, io sbaglierò, ma come il padre distinguerei quello che dice da quello che farà, perché un conto è gridare a viva l'Occidente, e per Occidente intende Trump, e abbasso tutti i suoi nemici, ma poi il principale partner commerciale del Brasile è la Cina, e ci sono interessi fortissimi in Brasile che sostengono Bolsonaro, che vogliono continuare i rapporti con la Cina, che vogliono anche mantenere una certa protezione del mercato interno. Io non credo che farà pazzie, non mi aspetto, al di là delle parole, un fenomeno così radicale come quello argentino.
5: Lei prima citava la questione degli evangelici, in particolare leggevo che la moglie, la terza moglie, Michelle, è molto, ha un seguito molto forte tra gli evangelici, ed è quello che poi la fa essere un punto di riferimento anche per tutta la famiglia. Insomma, che ruolo ha? Addirittura penso di aver capito che gli evangelici stanno superando per numero i cattolici.
7: Il Brasile, se ne parla così poco, invece dovremmo parlarne così tanto. Se c'è una rivoluzione avvenuta in America Latina negli ultimi 50 anni, è che il continente cattolico non è più tale, si è aperto il mercato religioso, e quindi paesi come il Brasile non sono più paesi a maggioranza cattolica, sono cresciuti enormemente anche coloro che sono senza religione. E d'altronde il ritorno della religione nell'arena pubblica è un fenomeno globale, mondiale, e di solito tende ad accompagnarsi a intolleranza politica, purtroppo non è una novità, e spesso questo avviene in contrasto con le chiese non necessariamente, sono soprattutto la Chiesa Cattolica, non appoggiano questo uso strumentale della religione, e però nel caso del Brasile la dimensione religiosa in una società così profondamente permeata di religiosità è fondamentale. Io direi che queste elezioni, molto più che dall'economia o dalla sicurezza o da tante altre tematiche, è stata influenzata dalla religione. E gli evangelici sono ricchi, organizzati, potenti e hanno degli slogan molto chiari, molto semplici, che riescono a mobilitare anche i ceti popolari intorno a quello che è un movimento, il bolsonarismo, di benestanti, tutto sommato. Cioè, la gente per bene a cui fanno riferimento i Bolsonaro non sono i poveri di Lula, sono la classe media, solitamente bianca, di origine immigrata, che però in questo modo è riuscita a crearsi una base popolare molto grande tra gli evangelici.
5: Grazie professor Zanatta, grazie per essere stato con noi come sempre, Loris Zanatta.
7: A lei, grazie mille.
5: Università di Bologna, sono le 20 e 22 minuti, noi andiamo avanti con la nostra puntata, lasciamo il Brasile, andiamo in Spagna, dove, come sapete, il premier Pedro Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre di quest'anno. La crisi è scoppiata con la bocciatura di due decreti sulla casa che ha fatto appunto precipitare la legislatura. Ne parliamo con il professor Stefano Ceccanti, lo conoscete, costituzionalista, diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza. Buonasera professor Ceccanti, bentornato a Zapping.
8: Buonasera, grazie.
5: Allora, io ho fatto un brevissimo riassunto, ma cosa è successo esattamente? Perché Sanchez ha deciso di chiamare le elezioni anticipate, pur sapendo che il panorama politico, i sondaggi, insomma, almeno apparentemente, non lo favoriscono?
8: Dunque, noi dobbiamo capire una cosa: questa legislatura è stata molto tormentata. Il primo partito in Parlamento non è il Partito Socialista, ma il Partito Popolare. Si è venuta a creare una maggioranza molto eterogenea, non tanto sull'asse destra-sinistra, ma su quello centro-periferia. Siccome il Partito Popolare e Vox sono partiti centralisti, tutti i partiti regionalisti di sinistra, di centro e di destra, pur di evitare che governassero i popolari con Vox, si sono messi a appoggiare i socialisti e i loro alleati di sinistra più radicale. Però chiaramente questa è una maggioranza molto eterogenea che ha creato vari problemi a Sanchez, e quindi la navigazione della legislatura è stata molto complicata.
5: Ma se non sbaglio, è proprio il voto di Puigdemont che è venuto meno e ha fatto
8: esatto,
5: ha messo in difficoltà.
8: Perché sì, questi decreti in materia di casa colpivano un po' i proprietari, anche se difendevano gli inquilini in una fase di emergenza. Ora, il partito Junts è un partito di destra che ha un sacco di elettori tra i piccoli proprietari e per di più è insidiato alla sua destra da un altro partito che si chiama Alleanza Catalana, che bombardava il partito Junts perché appoggiava comunque un governo di sinistra pur essendo di destra. Quindi a un certo punto loro hanno pensato di attaccare questi decreti anche a costo di staccare la spina. Così facendo però hanno fatto un favore a Sanchez, perché in realtà nel paese, al di là che alcune di queste misure pongono eccessivi vincoli sui proprietari, è tutto vero, però c'è un'effettiva emergenza casa, qui gran parte dell'opinione pubblica, tra cui una parte che si poteva astenere alle elezioni, guarda con favore a Sanchez.
5: Si sono viste grandi manifestazioni, com'era tutto sì, il movimento Maria Carmen,
8: c'è questo movimento. Sì. Che prende spunto alcuni fatti di cronaca di alcune persone anziane che venivano espulse, affittuari dai loro affitti e dalle loro case in affitto, da coloro che avevano acquisito queste case. Quindi c'è una simpatia
5: spesso
8: popolare,
5: società,
8: molto diffusa,
5: no? Spesso anonime.
8: Sì. Esatto, e una parte di questi elettori avrebbe potuto astenersi, invece questo showdown può riportarli a votare, e questo per 60 giorni la campagna elettorale diventa una campagna sulla casa e non diventa più una campagna su altri due temi che invece erano scivolosi. Uno era l'immigrazione. In realtà il governo socialista in questa vicenda delle persone che venivano dal Marocco a Ceuta non ha governato bene questo flusso, non l'ha previsto e quindi stava perdendo voti per questo motivo. L'altro, ci sono una serie di inchieste giudiziarie sanzioni nei confronti del Paese Socialista, che per un verso derivano da problemi reali anche di finanziamento, per altro verso derivano dal fatto che una parte della magistratura è orientata ideologicamente in senso opposto al governo e c'era col governo soprattutto per aver varato un'amnistia a favore dei catalani. Torniamo sempre ai catalani.
5: Alla questione,
8: e
5: sì.
8: Quindi tra giustizia, questione giustizia e questione immigrazione, se si faceva la campagna tra 6 mesi su questa, a Sanchez andava decisamente peggio. Gli hanno offerto la possibilità di fare una campagna sulla casa, dove buona parte dell'opinione pubblica è con lui. Certo, lui parte molto sotto, parte una quindicina di punti sotto. Sulla carta il Partito Popolare e Vox avevano il 50% dei voti e il 60% dei seggi, però si inizia una campagna elettorale, dura 60 giorni, male che gli vada perderà bene, mentre tra 6 mesi avrebbe perso male.
5: Quindi è stata una, diciamo, una decisione saggia, quella di meditata.
8: Sì,
5: e forse
8: assolutamente. Qualsiasi altro scenario sarebbe stato per lui assolutamente peggiore,
5: perché in realtà di questi due decreti alcuni hanno avuto anche molte critiche. Ce n'era uno che voleva stabilizzare i contratti per molti anni e costringeva i proprietari a pagare, non so, mi pare 12 mensilità di indennità a chi,
8: sì.
5: Quindi,
8: sì, poi bisogna
5: i contratti per molti anni e costringeva i proprietari a pagare, non so, mi pare 12 mensilità di indennità a chi,
8: sì.
5: Quindi,
8: sì. Poi bisogna dire, però,
5: si dice, almeno quello che

0: pari. E ho anche pensato alle critiche e ho fatto delle modifiche. Quindi, dal suo punto di vista, lui entra in campagna elettorale con una posizione piuttosto equilibrata, che non lo fa apparire estremista al tempo stesso che gli fa recuperare voti. Parte molto sotto, l'altra volta ha recuperato 7-8 punti durante la campagna elettorale, quindi diciamo che riesca a recuperarli tutti stavolta, che sono molti più, è improbabile. Però le campagne elettorali sono strane.
1: Che cosa ci fa dire? Che considerazioni ci possiamo fare in generale sul fatto che Sanchez ha il potere di sciogliere le Camere e di convocare direttamente nuove elezioni?
0: Ma sa, qui è piuttosto curioso perché in Italia c'è una cultura un po' assemblearistica, per cui ogni volta che uno dice ma nei sistemi parlamentari normali il Presidente del Consiglio può sciogliere mettendosi in gioco, sembra quasi un autocrate, un regime autoritario, cose del genere. Il senatore Cesare Salvi, esponente della sinistra, che era relatore sulla forma di governo della Commissione D'Alema, aveva proposto esattamente di prendere l'articolo della Costituzione spagnola e di trasportarlo in Italia dando al Premier il potere di scioglimento. Quando alcuni fecero queste critiche, dissero: guardate che il potere di sciogliere significa che uno si mette in gioco perché l'elezione può perdere, non è che rinchiude i parlamentari in una prigione o nello stadio di Santiago del Cile, cioè tenete presente di cosa stiamo parlando. Purtroppo però in Italia c'è un uso strumentale delle istituzioni, delle riforme istituzionali, delle critiche, per cui una cosa che sembra normalissima in Spagna, invece se uno la propone per l'Italia non sembra adatta. Fra l'altro gli spagnoli hanno avuto una dittatura che è durata 50 anni, mentre l'Italia 20, quindi tutte queste critiche impostate sulla base di un complesso del tiranno avrebbero più ragione gli spagnoli a essere contro norme di questo tipo che non gli italiani.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie Stefano Ceccanti. Buonasera,
0: Prego,
1: buon
0: grazie a lei,
1: lavoro.
0: arrivederci.
1: 20 e 29 minuti, una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
4: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
5: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
4: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
6: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
4: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Zapping.
1: Le 20 e 31 minuti, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova. Professore, bentornato a Zapping.
12: Buonasera, buonasera a lei.
1: Allora, si parla molto su tutti i giornali, in tutte le televisioni, un po' in tutto il mondo, ne ha parlato oggi anche Trump, che ha detto che vuole dalla Russia maggiori chiarimenti di questo incidente. A quanto sembra una ricercatrice ha rotto una provetta contenente, diciamo, il batterio della peste polmonare, è morta dopo pochi giorni, c'è un ospedale in quarantena e c'è le autorità siberiane che stanno cercando di rintracciare tutti i contatti. A che cosa stiamo assistendo, secondo lei? Quanto è grave la situazione?
12: Ma purtroppo non mi pare che ci sia quella trasparenza che dovrebbe esserci quando avvengono questi eventi. Oggi addirittura si è rincorsa la voce che potrebbe esserci un secondo decesso. Certamente stiamo parlando di un laboratorio che probabilmente lavorava evidentemente ad armi biologiche, e se è vero che si è contagiata una persona, certamente questo microorganismo, che è un batterio della Yersinia pestis, è certamente il peggio che si possa cercare, perché ha una letalità non trattato del 100%, quando trattato con gli antibiotici aveva una letalità del 50%.

0: Quindi qui la lezione che dovremmo aver imparato è che bisogna essere trasparenti e limpidi.
1: Comunque
0: Purtroppo
1: la
0: mi pare di
1: Russia vedo
0: capire
1: che
0: che.
1: non parla ufficialmente di peste, parla ancora di polmonite di origine sconosciuta. Questo è nel.
0: Io credo che quello che stavo dicendo, negano in qualche modo un fatto, sembra essere che questa signora si sia appunto contagiata potenzialmente, però la verità è che ci sono numerosi ospedali che sono stati messi in quarantena, quindi mi pare che da una parte negano, dall'altra parte confermano, perché se no non metti gli ospedali in quarantena, ci sono 200 persone che sono state messe in quarantena, quindi mi pare che siamo di fronte a una situazione che se fosse vera e se fosse confermata certamente desta grande preoccupazione.
1: Certo,
0: Ripeto,
1: quando
0: stiamo
1: queste
0: parlando
1: cose
0: di un.
1: accadono, come per il Covid in Cina e come in questo caso in Russia, la richiesta di trasparenza rischia di non avere risposta. È molto
0: Mi pare che
1: difficile.
0: però stiamo rivedendo qualcosa che abbiamo già visto, anzi forse anche molto, molto più in grande, perché in Cina alla fine tutto sommato bene o male si capiva quello che stava succedendo. Qua mi pare che nessuno stia capendo assolutamente niente, le notizie che arrivano sono frastagliate. Certamente possiamo dire una cosa, è una malattia infettiva tra le peggiori che possano capitare, tanto è vero che è un agente eziologico che viene studiato nei laboratori come arma biologica, per cui è una potenziale arma bioterroristica. Si diffonde molto rapidamente da un quadro di una polmonite necrotizzante gravissima con la quale si muore nel giro di pochi giorni. Se non trattata, come ho detto, si muore praticamente sempre e comunque la terapia antibiotica riduce la letalità, ma parliamo della letalità del 50%, cioè vuol dire uno su due di quelli che viene colpito, anche trattato adeguatamente, muore. Quindi speriamo tutti che si limiti il contagio molto rapidamente, che ci possiamo tutti tirare un respiro di
1: E
0: sollievo.
1: non esiste un vaccino, ovviamente, mi pare di.
0: Non esiste un vaccino, ci stanno lavorando, ci stavano lavorando in Israele a un potenziale vaccino, perché naturalmente essendo questo un agente potenziale per un'arma biologica, evidentemente ci si difende col vaccino da una potenziale arma biologica, però al momento non c'è un vaccino né pronto per essere utilizzato.
1: Anche perché leggevo che questo batterio è assente dall'Europa da mezzo secolo, non se ne vede.
0: Sì, diciamo che è un batterio che può. Ci sono due forme. Un conto è la peste cosiddetta bubbonica, perché dà dei buboni, che è trasmessa direttamente dalla pulce. E un conto è la forma polmonare che può arrivare per inalazione diretta del microrganismo, ed è quello che immagino sia successo a questa persona, oppure per trasmissione da uomo a uomo. E questa è la cosa che in qualche modo ha anche alcune similitudini con il Covid, la velocità di diffusione, la capacità di trasmettere da una persona all'altra. Certamente rispetto al Covid abbiamo un batterio, non un virus, e soprattutto il Covid iniziale aveva una letalità dell'1-2%, qui siamo ben più in alto.
1: A quello che leggevo, però, anche qui non si sa se effettivamente stessero facendo dei lavori legati a guerre batteriologico-biologiche. Lei pensa che si trattasse di questo? Perché in alcuni giornali dicono che in quel laboratorio si stava cercando di rendere quel batterio ancora più antibiotico resistente per renderlo più efficace, diciamo, in un scenario di guerra. Però.
0: Guardi, io quello che le posso dire è che studiando gli agenti del bioterrorismo, uno dei tre agenti peggiori è proprio quello degli Yersinia pestis insieme al vaiolo, quindi ci sono purtroppo dei laboratori sparsi per il mondo dove non si lavora pro bono, ma si lavora evidentemente per utilizzare questi microrganismi a scopo bellico, cioè fondamentalmente a scopo di offendere, e probabilmente se stavano modificando il genoma di questo batterio era per renderlo più aggressivo e più resistente agli antibiotici, quindi in quel laboratorio non si stava facendo una ricerca per
1: Uno
0: trovare un nuovo
1: potrebbe anche
0: antibiotico.
1: immaginare che lo stessero studiando per trovare una cura, volendo essere
0: Bah,
1: ottimisti.
0: diciamo che i laboratori per trovare le cure in genere sono da altre parti che non nel mezzo della Siberia, ecco, voglio dire. Io credo che su questo tema bisognerebbe lavorare tutti affinché queste cose non avvenissero, cioè perché tra l'altro in un laboratorio bisogna che si seguano determinate regole molto precise, cioè mi pare una cosa veramente da film dell'orrore che si sia potuta rompere una provetta, ecco, mi auguro che, insomma, che ci siano delle misure di contenimento quando si manovrano e manipolano dei microrganismi così letali un po' diverse, ecco, però purtroppo, ripeto, parliamo di un paese che da un punto di vista sia della ricerca scientifica che dal punto di vista della sua capacità di offendere a livello bellico, non è che ha fatto della trasparenza il suo credo, ecco.
1: I sintomi sono in tutto e per tutto quelli di una polmonite, no? Se ho capito bene.
0: Guardi, i sintomi da quello che, noi, che ci raccontano per chi l'ha vista, fortunatamente io non l'ho mai visto, sono quelli di una polmonite, ma di una polmonite gravemente ingravescente, cioè è una polmonite necrotizzante, quindi praticamente inizia ad avere una febbre molto elevata, respirare male o una tosse, e poi si ha un espettorato che inizia ad essere rugginoso fino a che poi è sangue, perché è una polmonite necrotica emorragica. Quindi fondamentalmente se non trattata si arriva rapidamente alla morte nel giro di pochi giorni.
1: Però ci sono in circolazione a disposizione antibiotici
0: Ci
1: efficaci.
0: sono degli antibiotici molto vecchi, dei cosiddetti antibiotici, diciamo, di vecchia generazione, tetracicline e altri farmaci che possono essere utilizzati. Però attenzione, comunque gli antibiotici, come le ho detto,
1: Certo.
0: sono capaci di ridurre la mortalità del 50%, ma non azzerarla. Quindi stiamo parlando di una malattia che, se dovesse diffondersi, e ci auguriamo tutti che non succeda, farebbe dei danni enormi.
1: Senta, lei prima parlava del contagio tra uomo e uomo. Questo non si è ancora verificato, mi pare, nella vicenda di cui stiamo parlando. Ed
0: Beh, ci
1: è un
0: auguriamo.
1: contagio semplice, cioè un
0: È un
1: contagio.
0: contagio semplicissimo perché si elimina batteri attraverso le goccioline del respiro, quindi
1: Siamo
0: ci si
1: sempre lì,
0: contagia
1: insomma.
0: direttamente. Siamo sempre lì e per quello che ci sono alcune similitudini anche con il Covid ed è la ragione per cui ci sono 200 persone in quarantena. Io credo che se non fossimo di fronte a un problema, non credo che si scomoderebbe il Dipartimento di Stato americano e il Presidente Trump. Se lei guarda i siti dei principali quotidiani del mondo, stanno parlando tutti di questo problema. E quindi è evidente che c'è qualcosa che non sta, che c'è qualcosa che non va. Ci auguriamo, ripeto, tutti che l'unica cosa positiva è che il tempo di incubazione è veramente molto veloce, cioè i sintomi li sviluppi in genere nel giro di 2 o 3 giorni, massimo 10. Ecco, non siamo di fronte a altri microrganismi che hanno un'incubazione molto lunga, quindi c'è bisogno di tenere le persone in quarantena molto più a lungo.
1: Io una cosa che non ho mai capito di questi scenari di guerra biologica in particolare è come, diciamo, la parte che la scatena si difenda da quello che ha liberato contro il nemico, perché poi appunto sappiamo non ci sono confini. Se uno libera un batterio della peste, anche chi lo libera, credo di capire, potrebbe essere a rischio.
0: Beh, dipende dove lo liberi, perché se tu usi come arma biologica e la vai a liberare in un supermercato a 10.000 km da casa tua, hai fatto qualche migliaio di morti, però l'hai fatto lontano da te. Cioè le armi biologiche sono quelle in assoluto oggi più convenienti dal punto di vista economico, perché a produrre una grande quantità di Yersinia pestis non è che ci voglia granché e fa dei grandi danni. È un'arma a basso costo, però è un'arma a basso costo che evidentemente è terrificante come sue conseguenze, per quello che bisognerebbe su questo, un po' come sulle armi nucleari, avere una giurisdizione sovranazionale.
1: Professor Bassetti, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a
1: Buonasera,
0: voi,
1: buon lavoro.
0: buona serata, grazie.
1: Grazie ancora. Andiamo verso la fine di questa puntata. Tra poco saluteremo il professor Giorgio Vallortigara. Prima però i titoli del TG2.
2: Alta tensione in Francia, studenti in piazza, scontri a Parigi e Lione, barricata a Strasburgo. Macron convoca un vertice, licei chiusi fino a venerdì. Trump, caos, colpa di Islam e immigrati. Legge elettorale, sì della Camera, la fiducia sull'articolo 1 e sull'articolo 2. Maggioranza, compatti, garantisce stabilità e governabilità. Opposizioni, è incostituzionale, faremo ricorso alla consulta. 3 anni fa gli attacchi terroristici del 7 ottobre in Israele, il ricordo di quei giorni, la guerra, la distruzione di Gaza, stasera la cerimonia nella sinagoga di Roma. Jessica Moretti, indagata con il marito per la strage di Capodanno a Crans Montana, chiede il risarcimento assicurativo proprio per il rogo. La motivazione, perdita di guadagno per infortunio, le vittime, un paradosso. La giunta del CONI vota all'unanimità Giovanni Malagò, commissario della FIGC, intesa con Buonfiglio, fissate per dicembre le nuove elezioni. Il ministro Abodi, sempre sostenuto rispetto delle regole e autonomia dello sport. È la nuova regina del pop, si chiama Adela, è slovacca e ha 22 anni. Il suo primo album è tra i più venduti del 2026. Due singoli nella top 10 dei brani più ascoltati con oltre 500 milioni di stream.
1: Le 20:43 minuti, questi sono i titoli del TG2. Bentornati a Zapping, io do il benvenuto al professor Giorgio Vallortigara, che insegna neuroscienze all'Università di Trento. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, ovviamente il tema è il premio Nobel per la medicina, che è stato assegnato a tre scienziati, Karl Disseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel, per, dice la motivazione, per le scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e per lo sviluppo della optogenetica. Ecco, professore, io qui mi fermo, vorrei che prendesse la parola lei per dipanare questa motivazione, poi magari andiamo più a fondo.
3: Certo, ma fondamentalmente è una tipica osservazione che è partita da ricerca fondamentale, di base, molto lontana apparentemente da ogni applicazione pratica e che poi si è rivelata una scoperta fantastica, fondamentale dal punto di vista metodologico per le neuroscienze. Cioè, questo signore, Peter Hegemann, stava studiando una piccola alga che mostra fototassia. Fototassia vuol dire che l'alga si dirige verso fonti luminose, si sposta verso la luce. Solo che lui notò che lo faceva molto molto velocemente e lavorando assieme all'altro vincitore del Nobel, Georg Nagel, scopre che sulla superficie c'è una particolare proteina che si chiama, si chiama canale rodopsina, e che ha questa caratteristica che quando viene illuminata dalla luce apre un canale ionico. Gli ioni, che sono atomi o molecole con una certa carica elettrica, entrano, passano nella cellula e danno l'avvio a un impulso elettrico. E questa, insomma, è stata un'osservazione interessante, ma per certi aspetti
1: si fermava lì,
3: si fermava lì, esatto. E c'è poi questo Karl Disseroth, che è un vero genio secondo me, ha pensato di pigliare il gene di questa canale rodopsina e inserirlo nei neuroni di un animale da laboratorio, di un mammifero, di un topo, di un ratto, e scoprire che quando questi neuroni vengono illuminati da luce blu attivano potenzializzazione con frazioni di secondo, cioè con una precisione,
1: cioè si comportano come quell'alga in qualche modo.
3: Esatto, e soprattutto si comportano a questo punto come dei veri e propri interruttori, cioè quando viene illuminato con la luce blu il neurone spara, quando viene illuminato con luce giallo o verde viene inibito,
1: disattivato.
3: E questa azione disattivata può essere esercitata su specifici neuroni, perché si possono, insomma, utilizzare, quando si fa la parte di ingegneria genetica, usare brevi sequenze che antecedenti, insomma, al gene, che funzionano come una specie di password, cioè fanno in modo che il gene si attivi solo nelle cellule che interessano i ricercatori, solo in certi neuroni e non in altri. E quindi la tecnica diventa fantastica perché consente di attivare, di disattivare a piacimento singoli neuroni o singole popolazioni di neuroni implicati in attività che potrebbero essere il comportamento alimentare, la paura, l'attacco, quel che si vuole, direttamente a livello cerebrale. È una scoperta che ha rivoluzionato dal punto di vista delle tecniche, delle metodiche, la neuroscienza contemporanea.
1: Ma mi scusi, professore, noi non avevamo già però una certa conoscenza del fatto che il cervello, adesso ovviamente non sono un esperto, però ho sempre saputo che il cervello aveva delle aree dedicate a certi comportamenti o a certe facoltà, il lobo parietale a leggere, ad orientarsi, quello frontale a pensare, a parlare, quello temporale ai ricordi, quello occipitale. Quindi un po' queste cose già le sapevamo. Che cosa ci dice in più questa tecnica della optogenetica?
3: Beh, ci dà la possibilità di attivare o disattivare a piacimento queste aree, e soprattutto ci consente di farlo con un livello di precisione di localizzazione geografica che non ha precedenti rispetto a quello che sapevamo prima. Stiamo parlando, capiamoci bene, di modelli animali, no? Non sono tecniche che sono per via dell'aspetto di ingegneria genetica che siano utilizzabili sui soggetti umani. Certo che sappiamo che in generale certe aree sono coinvolte in certe funzioni, ma quello che è interessante, il passo successivo per un neuroscienziato è capire quali circuiti specifici sono associati con un comportamento altamente specifico. Ci sono delle dimostrazioni, oggi sono piuttosto impressionanti da vedere, in cui stimolato optogeneticamente un topolino ingegnerizzato in questa maniera, ad un certo momento si mette ad attaccare un pezzettino di legno trattandolo come una preda, oppure si mette a morsicare nel vuoto perché vengono attivati i neuroni specifici che sono associati con il comportamento appunto di masticare. Questo livello di dettaglio certamente non era qualcosa che era a nostra disposizione con le tecniche precedenti, e soprattutto l'aspetto causale non era a nostra disposizione. Cioè, un conto è dimostrare, per esempio con una tecnica di lesione, che una particolare area è coinvolta in qualche modo in una funzione, in un'attività. Tutt'altra cosa è sapere che esattamente in quel pezzettino di cervello lì, in quel circuito specifico, tu puoi, attivando o disattivando certi neuroni, provocare, causare un certo comportamento o la sua inibizione, o un altro comportamento e la sua inibizione.
1: Perché, se ho capito bene, anche nella stessa area che noi, a cui noi abbiamo attribuito una certa funzione, due neuroni che appartengono a quella stessa area possono partecipare a due circuiti diversi ed essere completamente diversi nelle loro funzioni. E questo succede?
3: Certamente, perché quello che conta non è il neurone in quanto tale, ma il circuito all'interno del quale si trova ad essere inserito. E anche a livello delle proprietà di risposta dei singoli neuroni, la codifica può riguardare differenti tipi di attività.
1: Anche se si trovano nella stessa area, appunto frontale, parietale, occipitale, possono avere funzioni diverse.
3: Possono avere funzioni diverse, certamente. Che so, noi studiamo da anni, per esempio, i neuroni del numero, e sappiamo che nelle aree in cui ci sono questi neuroni, questi neuroni possono essere coinvolti in attività percettive del tutto differenti, come per esempio la percezione del colore.
1: Leggevo un po', guardando gli articoli di questi giorni, che questa tecnica della optogenetica ci potrebbe mettere in condizioni, come dire, di scartabellare nei cervelli, andarne a trovare ricordi che non sono presenti alla memoria cosciente. È fantascienza o è una cosa possibile?
3: No, è una cosa possibile naturalmente, perché una volta che vengano individuati i neuroni che sono coinvolti nel ricordo di un evento specifico, e questo è qualcosa che possiamo già fare, possiamo, agendo su quei neuroni, bloccare l'espressione del ricordo oppure riattivare l'impressione di quel ricordo. C'è un lavoro che è uscito abbastanza recentemente che è impressionante a questo riguardo, in cui dapprima si sono studiate le capacità di animali da laboratorio, di topi, di discriminare ad esempio delle barre verticali e orizzontali. Si sono individuati quali neuroni sono coinvolti in questo tipo di attività. L'animale sceglieva barre verticali o orizzontali per ottenere un premio, naturalmente una ricompensa. Poi, una volta individuati i neuroni, in assenza degli stimoli adeguati, quei neuroni venivano stimolati, e il risultato è che l'animale si comportava come se avesse davanti agli occhi letteralmente delle barrette verticali o delle barrette orizzontali, e si comportava in maniera da ottenere il premio per cose che erano completamente allucinatorie dal punto di vista di noi che sapevamo come viene prodotta l'esperienza dell'animale.
1: Quindi, se ho capito bene, non soltanto noi possiamo andare a rievocare dei ricordi sepolti in qualche zona del cervello, in qualche circuito neuronale, ma possiamo anche inserirne di falsi, possiamo inserire dei falsi ricordi che poi entrano a far parte della coscienza dell'individuo.
3: Certamente possiamo farlo, stabilendo delle associazioni reali o spurie tra eventi che l'animale spedisce nell'ambiente, creando in questa maniera ricordi autentici o ricordi fasulli. che per la verità fa parte comunque della nostra esperienza fenomenica usuale, voglio dire, come esseri umani. Quello che c'è di nuovo e di interessante è la possibilità di manipolare tutto ciò, perlomeno nell'animale da laboratorio.
1: Fa un po' impressione questa vicenda, è come se il nostro cervello fosse assediato da fuori, dall'intelligenza artificiale, e da dentro, dalla possibilità di manipolare, di modificare diciamo, la nostra intelligenza, i nostri ricordi, le nostre emozioni, no? È una specie di tenaglia quella che mi sembra di percepire.
3: Io credo che è una conseguenza diretta di un certo modo di guardare alla nostra attività mentale, e cioè se noi riteniamo, e tutto induce a pensare che le cose stiano così, che il nostro comportamento, il nostro sentire, l'intera nostra vita mentale sia il risultato dei processi fisico-chimici che avvengono nel sistema nervoso, allora è chiaro che questi sistemi fisico-chimici, questi processi fisico-chimici possono essere manipolati, possono essere cambiati, possono essere modificati, con il risultato di cambiare e modificare la nostra esperienza psicologica.
1: Ma questa procedura dell'optogenetica non è ancora mai stata sperimentata sull'uomo, se non mi sbaglio?
3: No,
1: potrebbe esserlo?
3: In linea di principio potrebbe esserlo, è una tecnica altamente invasiva, come può capire, perché si richiede di ingegnerizzare dei neuroni, cioè di inserirgli dei geni in maniera tale che venga espressa la proteina sensibile alla luce.
1: E ci vorrà anche una fibra ottica per fargli arrivare lo ione luminoso.
3: Certamente, quella è la parte più semplice, tutto sommato, no? È invasiva naturalmente, ma con una fibra ottica si penetra dentro il cervello e si va a illuminare i neuroni interessati. Però quella è chirurgia relativamente facile, mentre la parte genetica è più sofisticata. C'è qualche cosa però di già sviluppato che non riguarda, diciamo così, direttamente questo tipo di funzioni, ma c'è una malattia che si chiama retinite pigmentosa, in cui i fotorecettori della retina non funzionano più o vengono perduti. Ci sono in corso, soprattutto colleghi francesi, stanno lavorando per inserire queste proteine fotosensibili, cioè i geni per queste proteine fotosensibili, nei fotorecettori rimasti su pazienti, su soggetti umani, in maniera tale da indurli a produrre di nuovo un segnale elettrico in risposta alla stimolazione luminosa. E i risultati sono incoraggianti.
1: Molto interessante. Grazie davvero, professor Vallortigare. Ricordo anche il suo ultimo libro, A spasso con il cane Luna, di Adelphi, e Desiderare, che è il suo primo romanzo, edito da Marsilio. Grazie ancora per essere stato con noi.
3: Grazie a lei, buonasera.
1: Buonasera e buon lavoro. Sono le 20:55 minuti, la puntata si chiude qui. Io ringrazio Nanno Tariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, nostro regista. La parte tecnica stasera, ringraziamenti per Giovanni Leporale e Emanuele Di Cavio. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia. Perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6:30 alle 7, in replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
5: No, è mio! È papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
11: Due giorni fa era il 4 ottobre, una giornata importante, quella che conclude il tempo del creato, il periodo liturgico ecumenico che i cristiani osservano in tutto il mondo per pregare, riflettere e agire a favore del creato. Scommetto che quando ho detto 4 ottobre, molti di voi in ascolto avranno pensato a un'altra festività, non è vero? Ma siccome sono sì un protestante, però non troppo perfido, vi dico che comunque non siete andati troppo lontano. Il tempo per il creato inizia infatti il 1 settembre, giorno ortodosso della creazione, e finisce il giorno dedicato a Francesco d'Assisi, e in effetti è una chiusura opportuna. Tutti conosciamo il Cantico delle Creature, quello in cui Francesco ci invita a ringraziare Dio per fratello Sole che dà luce, per sorella Luna e le stelle chiare e belle, per madre Terra che ci sostiene, ma anche per nostra sorella Morte, da cui nessuno può sfuggire. Perché grazie anche alla morte? Azzardo questa risposta. Perché il creato è caduco. Ogni cosa creata prima o poi cade come le foglie ed è peribile, biodegradabile e mortale. Francesco canta la bellezza della caducità. Ogni cosa ha un limite, ogni cosa ha un tempo, ogni cosa ha una fine ed anche un fine, certo, però se non vieni a termini con i tuoi limiti, la tua caducità, il mondo, il tuo mondo, il creato, il tuo stesso prossimo, non hanno senso. Grazie allora per questo mondo fragile e bello nel quale dobbiamo imparare a vivere da fratelli e sorelle. Allora su questo sì, grazie anche a Francesco.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al caso Garlasco. Oggi non sto vivendo, parla Andrea Sempio. La mia vita o è chiuso in camera o dall'avvocato o in trasferta dai nostri consulenti, racconta il 38enne, secondo le anticipazioni della puntata di Porta a Porta in programma stasera. Secondo me la condanna di Stasi è giusta, dice ancora, ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che lo vedrebbe innocente. A Pavia ha aperto un altro fascicolo sui test scientifici occultati nel 2007. All'epoca del primo arresto di Stasi, fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato in via definitiva a 16 anni. Medio Oriente, un fotografo dell'agenzia France Press è stato aggredito e ferito da un gruppo di coloni israeliani in Cisgiordania vicino Nablus mentre documentava le violenze contro i palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. Un collega ha riferito che a circa 500 metri erano presenti una dozzina di soldati israeliani che non sono intervenuti. Il fotografo è ora ricoverato in ospedale sotto osservazione. Ora in Francia circa 500 le persone fermate durante le manifestazioni studentesche, cortei, scontri con la polizia a Parigi e in altre città. 43 agenti, riferisce il Ministero dell'Interno, sono rimasti feriti in piazza, anche i genitori dei ragazzi e docenti, per chiedere un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Da domani licei chiusi fino al weekend. Interviene anche Trump. La responsabilità, scrive il presidente americano, è dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Torniamo in Italia. Competitività, energia e immigrazione illegale saranno i dossier principali sul tavolo del MED9 a cui parteciperà domani Giorgia Meloni. Oggi, intervenendo alla riunione del gruppo informale sulla competitività europea, la Premier ha sottolineato la necessità che il prossimo Consiglio europeo dia indicazioni politiche chiare per ridurre il costo dell'energia e tutelare l'industria del vecchio continente. E il governo aspetta la risposta alla lettera con una richiesta di maggior flessibilità inviata dalla Premier. Giorgia Meloni insiste, Bruxelles agisca. Legge elettorale alla Camera, il governo incassa le prime due fiducie sull'articolo 1 e sull'articolo 2 del provvedimento. La maggioranza rivendica siamo compatti, le opposizioni invece attaccano, la riforma è incostituzionale. Domani terzo voto di fiducia, atteso per giovedì il via libera definitivo. Ora la cronaca, il 24 maggio ai Tafferugli, prima del derby Torino-Juventus, ultima giornata dello scorso campionato. Prime misure cautelari.
4: Gli indagati sono accusati di resistenza aggravata, pubblico ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso. 22 le persone destinatarie dei provvedimenti, 11 i divieti di dimora con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e DASPO per tutti. Misure eseguite dalla Digos di Torino, Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. Tra loro gruppi organizzati di tifosi ultra e tifosi granata, i sostenitori del Torino, diversi già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso agli stadi. Gli scontri del 24 maggio, cui fanno riferimento le misure, si erano verificati un'ora prima del derby Torino-Juventus, quando gli ultra bianconeri avevano cercato di entrare in contatto con i tifosi del Granata. Nel corso dei disordini fu ferito Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, tifoso juventino, ricoverato per un grave trauma cranico, lottò per giorni tra la vita e la morte. Fu colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo da un poliziotto. Per quest'ultimo la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma il giudice decise la sospensione di un anno dal servizio, ora indagato a piede libero. Elena Paba, GR1.
3: Il premio Nobel per la fisica assegnato oggi all'82enne belga Francis Alsen per aver individuato neutrini altamente energetici, messaggeri di informazioni preziose provenienti dalle profondità del cosmo e per il fondamentale ruolo nella realizzazione dell'osservatorio Ice Cube in Antartide. A Torino da domani e fino al prossimo 7 febbraio ai Musei Reali la mostra Still Image, fotografie di Jessica Lange, 30 anni di una passione che l'attrice ha affiancato alla sua carriera cinematografica.
5: Grande attrice di cinema, TV e teatro, indimenticabile la sua interpretazione in King Kong del 76, Oscar in Tutsi e con Turbante nel postino suona sempre due volte, Jessica Lange ha sempre coltivato una passione, la fotografia. L'esposizione torinese porta per la prima volta in Italia le sue opere in gran parte inedite. Jessica Lange.
6: My emotional response to a moment that I've seen.
7: La fotografia è una reazione emotiva di un momento che vivo e che viene casualmente. Quando vedo quel momento è l'unica cosa che mi spinge a prendere in mano la mia macchina fotografica e a scattare un'istantanea.
5: Oltre 200 immagini che ripercorrono quasi 30 anni di ricerca fotografica, restituendo lo sguardo intenso, poetico e profondamente umano dell'autrice, la direttrice generale dei Musei Reali di Torino, Paola D'Agostino.
8: Personalmente ho trovato quella che riguarda New York particolarmente commovente.
5: Maurelia Carafa, GR1.
3: Su Radio 1 ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22. Buon ascolto.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
12: Fatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
15: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
14: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
16: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Zona Cesarini.
19: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi, sono le 21, 8 minuti e 15 secondi, saluto subito la nostra squadra qui su Radio 1, Ombretta Conti regia, la parte tecnica Emanuele Di Cavio e redazione come sempre Tony Tisi, giornata che dedicheremo, serata in realtà, che dedicheremo molto al calcio per parlare di nazionale, azzurri azzurrini, tutti vincenti, quindi siamo felici di averli visti in campo con davvero questa qualità, tanti gol e ne parleremo ampiamente, quindi scriveteci tutte le vostre curiosità sulle nazionali maggiore e quella dei giovani, degli under 21 al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, spazio anche al tennis più tardi e dovremo parlare anche di questo e poi parleremo di Formula 1 e di quanto è successo nel weekend con Antonelli sempre più vicino al titolo e le Ferrari ancora in enorme difficoltà. Fra pochissimo invece calcio, ma per quanto riguarda l'assemblea del CONI e il commissariamento della federazione con Malagò che è diventato commissario. Fra pochissimo ci collegheremo con il nostro Emilio Mancuso per capire meglio cosa sta succedendo lì. Tutto questo dopo un po' di musica.

0: Elisa con Kintsugi è qui a Zona Cesarini quando sono le 21, 12 minuti e 40 secondi e ci colleghiamo con Emilio Mancuso, inviato al CONI per capire meglio cosa sta succedendo. Qualcuno, Emilio, intanto buonasera,
1: buonasera.
0: Buonasera
1: a voi tutti.
0: La definisce una situazione paradossale, non so se sei d'accordo.
1: Ma sai, il titolo più esemplificativo un po' di tutti, di quelli che abbiamo letto in queste ore, è un po' il compromesso, no? Cioè una volta, lo ricorderai, c'era il compromesso storico e adesso invece c'è questo compromesso in salsa sportiva tra Malagò e Buonfiglio ed è uscita questa soluzione che oggettivamente si è materializzata nella giornata di ieri, quando il numero uno del CONI, quindi l'inquilino di Palazzo H, dove per tanti anni c'è stato Giovanni Malagò e quindi Buonfiglio, ha chiamato il suo predecessore per prospettargli quella che sembrava la soluzione per uscire dall'impasse, perché oggettivamente di impasse si è trattato e si è rischiato un grosso, fortissimo conflitto istituzionale tra CONI e Federcalcio sulla questione della...
0: Emilio, ti chiedo, sì. Secondo te fa bene a questo momento della nazionale che sta ottenendo dei risultati importanti in campo, sta anche facendo una sorta di rinnovamento della rosa, fa bene questo scontro dirigenziale fra due figure, insomma, dirigenziali di lungo corso, no? Sembra un po' un qualcosa, come un po' tornare indietro nel tempo da questo punto di vista rispetto al lavoro che si sta facendo invece sul campo con la nazionale.
1: Sai, ci sono state schermaglie piuttosto forti sulla questione del mancato tesseramento, come ricorderai e come ricorderanno gli ascoltatori, che è diventato una sorta di telenovela il mancato tesseramento di Giovanni Malagò,
0: sì,
1: quando è stato presentato dalle varie componenti alla Federcalcio, eletto a stragrande maggioranza su Giancarlo Bete, Giovanni Malagò lo scorso 22 giugno, e c'è stato oggettivamente questa problematica legata al tesseramento. Come tu sai, una mosca delle volte può diventare un elefante, in questo caso è diventato un elefante, però nello scontro che c'è stato in queste ore, di sicuro la nazionale un po', se vuoi, ha aiutato, perché oggettivamente dopo la partita con il Belgio Mancini ha rimesso a posto le cose, ha trovato la quadra e ha ottenuto due belle vittorie con la Turchia, un pareggio che vale molto, pesa tantissimo. Guarda il Belgio ieri sera, insomma, a Saint-Denis contro la Francia ha perso 4-1, l'Italia invece è stata capace di pareggiare quella partita 1-1, e di sicuro il contributo della nazionale di Roberto Mancini, ma non solo, anche l'Under 21 con la bellissima vittoria ieri a, sì, Pescara, che è valsa, non ce lo dimentichiamo, la qualificazione all'europeo di categoria, di sicuro l'azzurro in campo ha un po' aiutato a trovare la quadra, anche se poi oggettivamente è stata una battaglia molto forte, e alla fine di questa battaglia Malagò, che è entrato come presidente della Federcalcio, è uscito dal CONI come commissario straordinario, ancora con più poteri evidentemente, e naturalmente, tra l'altro, ha già domani saranno indette le elezioni, ha già detto la data che secondo lui sarà quella giusta per procedere con le elezioni della Federcalcio, il 14 dicembre all'Hotel Hilton di Fiumicino, quindi quel lunedì ci saranno le nuove elezioni della Federcalcio. Vedremo
0: poco più
1: se
0: di
1: Malagò...
0: due mesi, insomma, non un
1: esatto,
0: tempo
1: esatto,
0: lunghissimo,
1: perché il UEFA vuole un'elezione veloce, perché c'è la questione degli europei in ballo e naturalmente la crisi deve essere risolta velocemente. 14 dicembre vedremo se Malagò sarà nuovamente candidato e se sarà l'unico candidato alle elezioni del 14 dicembre. Un passaggio cruciale, se vuoi, sarà quello di venerdì prossimo, non questo, ma nella prossima settimana, dunque tra 10 giorni, il 16 di ottobre, ci sarà l'assemblea di Lega Calcio di Serie A a Milano. Tutto partì da lì, se lo ricordi, con la, certo, designazione della Serie A su Malagò, e vedremo se il 16 di ottobre la Serie A confermerà in blocco l'appoggio a Malagò come candidato per questa tornata elettorale del 14 dicembre. Io direi di andare ad ascoltare un po' le voci di questa giornata, naturalmente Malagò e Bonfiglio. Partiamo da Giovanni Malagò, che è uscito un po' con il sorriso sulle labbra dopo giorni, settimane di fortissima tensione. Andiamo ad ascoltare il suo pensiero.
2: Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose, no, lo dico con molta franchezza. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta. Credo che la Serie A abbia il diritto per prima di esprimersi, se non altro per un percorso precedente, lo dico con franchezza. Poi onestamente non ho parlato con nessuno, lo dico con franchezza.
3: E in tutto questo, Presidente, è tornato il sorriso azzurro, perché abbiamo avuto una bella nazionale.
2: Qualcuno che ne parla. Io sono molto felice perché vedo anche gli italiani che cominciano a esserlo, siamo proprio all'inizio di un percorso che è molto lungo, ci saranno sicuramente altri momenti complicati, difficili. C'è un grande, diciamo, progressivo entusiasmo e sicuramente, ripeto, non potrà essere sempre così.
0: Allora, questo Malagò, quindi neocommissario della Federazione Calcistica Italiana, e Emilio Mancuso, ovviamente ha raccolto anche le parole del presidente del CONI, no? Perché poi lo scontro e diciamo anche l'aver trovato una quadra è stato proprio fra i due presidenti.
1: Proprio così, è stata trovata ieri la quadra. Diciamo, guarda, fin da ieri mattina, per chi frequenta un po' i palazzi della politica sportiva, si sapeva, si sussurrava che Bonfiglio non sarebbe stato il commissario straordinario, un nome che invece nei giorni scorsi era molto caldo, quello proprio di Bonfiglio come commissario straordinario della Federcalcio. Da ieri mattina invece il suo nome non era più così caldo, tant'è che lo abbiamo anche rilanciato pubblicamente dicendo che insomma il commissario straordinario sarebbe stato un esponente del mondo del calcio. Si è pensato anche al presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Ieri c'è stata un'assemblea informale, non di facile gestione in un momento così complesso per il mondo del calcio, però la Serie A vuole tornare ad essere centrale, come lo è stata per l'elezione di Malagò, e quindi vuole avere un ruolo sempre preminente. C'è stato un comunicato secco, chiaro, contro il commissariamento. Poi è arrivato questo accordo con l'incontro Malagò-Bonfiglio, appunto per arrivare a questa mediazione che magari non piace a tanti, ma è stata trovata questa soluzione di compromesso. Dicevamo, il compromesso storico una volta esisteva, compromesso politico tra CONI e Federcalcio. Questo è il pensiero di Luciano Bonfiglio.
4: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate. Se tu sali sull'autobus devi avere il biglietto, e se ti devi candidare devi essere tesserato, e il controllore ti deve dire: senti, no, scendi, pigliati il biglietto e sali.
3: Quando è arrivato, Presidente, l'accordo su Malagò? Quando c'è stato davvero?
4: Ieri, quando ci siamo incontrati Giovanni ed io. E la voglia era quella, dico, questa è l'idea mia, rafforzare ancora una volta le regole con il commissariamento. Il primo punto che dovevo portare a casa era il commissariamento, perché non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni.
3: E adesso? E adesso, da oggi in poi?
4: E da adesso io, da oggi in poi, faccio quello che facevo da ieri in poi, il mio lavoro.
0: Questo Bonfiglio, presidente del CONI. Emilio, ti chiedo se, e lo so che è molto prematura come domanda, però se già si parla, visto che comunque c'è stata una sorta di scontro tra poteri, e di possibili candidati alternativi quando poi si tornerà alle elezioni per il presidente della FIGC.
1: Intanto, guarda, dobbiamo dare conto anche della nota che è arrivata in serata del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi in merito proprio al commissariamento della Federcalcio. Ha sottolineato in questa nota, che ha sempre sostenuto e ribadito, due principi molto semplici ma non scontati: il rispetto delle regole per tutti e l'autonomia dello sport in osservanza delle norme dello Stato. Così il ministro Abodi. La corsa sarà molto veloce, perché come vedi il 14 dicembre è molto vicino. Il CONI ha dato la possibilità, l'opzione di indire le elezioni entro il 31 gennaio, invece come vedi Malagò va di corsa,
0: ha deciso di
1: anticipare i tempi. 14 dicembre è la data che sarà ufficializzata domani, ma è la data sicura, sì, delle elezioni. C'è una sede, l'Hotel Hilton di Fiumicino, dove si sono svolte tantissime elezioni passate della Federcalcio, ma non solo. Giovanni Malagò naturalmente vuole l'appoggio di tutte le componenti, ad eccezione dei dilettanti, come è capitato per l'elezione del 22 di giugno, a cominciare dalla Serie A, perché vuole che sia sempre la Serie A il motore di questa candidatura. E come ti dicevo, sarà importantissima l'assemblea del 16, perché l'assemblea del 16 dovrà decidere se candidare Malagò di nuovo alla presidenza della Federcalcio oppure no. Quindi sarà un passaggio cruciale in vista di poi di quello che arriverà il 14 di dicembre. Vedremo se i calciatori, gli allenatori, la Lega Pro, la Serie B e tutte le altre componenti si accoderanno, come è successo per l'elezione del 22 di giugno. Ricordiamo, la Lega Nazionale Dilettanti vale il 34%. La Serie A è il 18%, i calciatori il 20%, la Lega Pro il 13%, la Lega di Serie B il 6%, gli arbitri il 2%. E dunque, vedi, è un puzzle che andrà ricomposto.
0: Ricostruito perché, nuovamente da Malagò, se vorrà tornare al suo posto. Comunque in ogni caso ci rimarrà, perché
1: ci rimarrà.
0: Esatto, da commissario avrà pieni poteri per svolgere il suo ruolo. Emilio, con il presidente del CONI ha avuto anche tempo per parlare un po' di tennis, se non sbaglio.
1: Ma sai, perché oggettivamente questa giornata condensata con le vicende del calcio, anche se poi l'appuntamento del CONI si era un po' sgonfiato, visto l'accordo che c'era, che è intercorso tra Malagò e Bonfiglio, perché altrimenti sarebbe stata una giornata molto più intensa, molto più calda. Ovviamente invece insomma è scivolata via abbastanza velocemente. Questa giornata è arrivata la notizia che aspettavamo, perché oggettivamente nell'ambiente si sapeva che Jannik Sinner con ogni probabilità avrebbe saltato tutto il fine di stagione. È arrivata l'ufficialità, cosa che si sapeva, però è arrivata l'ufficialità, e quando arriva sempre l'ufficialità di una notizia così importante, di uno sportivo così famoso nel mondo come Jannik Sinner, numero uno del mondo, che dovrà cedere lo scettro a Sasha Zverev inevitabilmente, visto che sarà impossibilitato a difendere tutti i punti conquistati l'anno scorso in questo scorcio della stagione. Ma è stata una stagione ugualmente straordinaria per Jannik Sinner, con i 5 Masters 1000 consecutivi e poi il trionfo incredibile, la doppietta a Wimbledon. E proprio a Wimbledon c'era il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, e visto che avevamo Bonfiglio oggi alla CONI, abbiamo pensato naturalmente di chiedergli cosa pensasse di Jannik Sinner, e questa è l'intervista che abbiamo realizzato.
3: Presidente, in questa giornata così convulsa per le vicende del calcio è arrivata anche la notizia di Jannik Sinner, che purtroppo non giocherà più per il 2026, tornerà, ci auguriamo, nel 2027.
4: Queste sono le cose che ti toccano. E voglio ricordare la Federica Brignone quando ha avuto l'infortunio. Non avrei immaginato che Jannik avesse questo problema, questa infiammazione così pesante. 2027 però, se è gennaio, è vicino. L'augurio del presidente del CONI a nome di tutte le sportive e gli sportivi e un abbraccio forte a Yannick.
3: Però pensando a quello che è successo, ci ha regalato delle emozioni incredibili. Doppietta Wimbledon, non ce lo dimentichiamo.
4: Guardate, per un atleta quello che hai fatto l'hai fatto, conta quello che vai a fare ancora. Quindi quello che lui ha vinto può solamente rafforzarlo personalmente per dire torno a vincere.
0: E allora speriamo davvero di rivederlo presto in campo, Jannik Sinner, non prima della fine di questo anno, vista l'ufficialità della notizia di cui stiamo parlando anche con Emilio Mancusi. Emilio, grazie per essere stato con noi, a presto. Se ci sono novità, ma ormai credo che sia tutto calmo lì, puoi sempre ricontattarci.
1: Sì, bene. Assolutamente sì, guarda, ti do un'altra chicca su Sinner, se vuoi. È vero, non ci sarà ovviamente alle finals, però...
0: Bene.
1: Assolutamente sì, guarda, ti do un'altra chicca su Sinner, se vuoi. È vero, non ci sarà ovviamente alle finals, però Yannick non

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio. Attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 21:32 minuti 33 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla tangenziale nord di Torino è segnalato un incidente in prossimità dello svincolo per Venaria Stadio in direzione della 32, la Torino-Bardonecchia. Altro incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra l'Aurelia per Pisa e lo svincolo per la Fipilì in direzione di Firenze. Veniamo a Roma. Sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino ci sono code per un incidente prima dello svincolo per Parco dei Medici nelle due direzioni. Ed ora vediamo le principali chiusure notturne. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio per lavori è chiuso fino alle 5 di domani il tratto tra Udine Nord e Udine Sud in direzione della 8. Sulla 8 Milano Varese chiuso per lavori il tratto tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Anche sulla 13 la Bologna Padova fino alle 5 di domani resta chiuso per lavori il tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
1: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata.

0: serata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
1: Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini quando sono le 21:34 minuti e 10 secondi e continueremo a parlare fra poco di calcio. Abbiamo fatto con Emilio Mancuso sul commissariamento del CONI e Malagò che da presidente diventa commissario, l'annuncio anche delle prossime elezioni per la prossima presidenza della FIGC che saranno quindi indette il 14 dicembre, nel mentre si sta giocando in Nations League e si gioca in Liga a partire molto interessanti. Spagna e Inghilterra si stanno giocando la testa del girone, in realtà lo stanno facendo in questo momento con le due squadre all'intervallo. La Spagna sta giocando contro la Croazia, sta perdendo 1-0, l'Inghilterra invece vince 2-0 contro la Repubblica Ceca. Intervallo anche in Scozia-Slovenia, qui siamo Nations League ma League B, 1-0 per la Scozia. Svizzera-Macedonia del Nord 1-0 anche qui all'intervallo, e poi anche tante altre partite dell'ultima serie, la League C, Kazakistan Faroe è finita 2-2, e tutte le altre sono all'intervallo: Albania San Marino 1-0, Bielorussia Finlandia 1-0, Estonia Islanda 0-0, Lussemburgo Bulgaria 0-2, Moldavia Slovacchia 0-2. Questo per quanto riguarda il calcio. Ancora parole che arrivano su Jannik Sinner da parte di Adriano Panatta. Ha detto, lo sappiamo, abbiamo parlato anche poco fa, che rimarrà fermo, dando appuntamento a Jannik Sinner al 2027 per il ritorno alle competizioni. Panatta ha detto: è la domanda che tutti mi fanno, capisco la curiosità e l'interesse, ma sinceramente non lo so, c'è grande riservatezza, aggiungo io, e c'è stata sempre in questo periodo sulle condizioni fisiche, sull'evoluzione soprattutto delle condizioni fisiche legate a quel problema al ginocchio destro. E Panatta, insomma, ha detto: mi dispiace molto che Jannik debba chiudere qui la stagione, sono sicuro che insieme al suo staff e soprattutto ai medici abbia fatto la scelta più saggia. Poi la leggenda del tennis azzurro ha ribadito: la salute viene prima di tutto, e quando c'è di mezzo un problema fisico per un atleta di alto livello bisogna avere la pazienza di recuperare bene, di fermarsi senza forzare i tempi. Queste le parole di Panatta su Jannik Sinner. Noi domani poi continueremo a parlare proprio di questo e del riavvicinamento al tennis giocato di Sinner, che avverrà non prima appunto dell'inizio del 2027.

0: Vasco Rossi, Luna per te qui a Zona Cesarini, 21, 40 e 50 secondi. Continuiamo a parlare di calcio, scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, tutte le vostre curiosità per quanto riguarda proprio le nostre nazionali. Parliamo adesso nello specifico di Nazionale Under 21, lo ricordiamo, la bella vittoria contro la Polonia nello scontro decisivo per il percorso di qualificazione ai prossimi europei di categoria. Collegato con noi c'è Gianluca Berti, calciatore di ruolo portiere, ex portiere, oggi DS a Prato. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Buonasera e benvenuto, grazie per essere qui con noi a Zona Cesarini.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci diamo del tu, Berti,
1: e ti chiedo
0: subito se ti aspettavi una nazionale così frizzante Under 21 dopo aver visto quello che era successo nella precedente partita con l'Armenia, no? Si rischiava di per poco di compromettere un percorso fin lì che era stato molto buono dei giovani della nostra Italia.
1: Sì, non era stata la stessa Italia contro l'Armenia, però alla fine con il cuore, con la voglia, sono riusciti a portare a casa la partita, e dopo lo spareggio li hanno dominati. Veramente ho visto una squadra meravigliosa, una squadra sono convinto, e Silvio sarà stato orgogliosissimo dei ragazzi.
0: Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, che tu hai avuto per vari anni come allenatore, no? In diverse tue parentesi da calciatore.
1: Sette anni da calciatore e 4 anni da direttore sportivo alla Carrarese.
0: Quindi insomma vi conoscete benissimo, sai perfettamente come lavora. E allora, visto il bel risultato, questo momento che quasi ci sorprende, non tanto dell'Under 21 che sappiamo, no? È una squadra di grande qualità, allenata da lungo periodo da Silvio Baldini e ha fatto molto bene fin qui, però un momento buono per tutte le nazionali, soprattutto è un momento di grande qualità di gioco. Questo sorprende perché veniamo dai disastri della nostra nazionale per quanto riguarda le qualità qualificazioni mondiali, e ti chiedo, secondo te, cosa è successo, cosa è cambiato ad un certo punto, perché stiamo vedendo sia nell'Under 21 ma soprattutto nella nazionale maggiore questo gioco? È tutto merito di Mancini? Si poteva fare qualcosa prima? Che ne pensi?
1: Ma sicuramente qualcosa prima si poteva fare, però bisogna dare grandi meriti a Mancini, perché è arrivato dopo 2 giorni, aveva una partita, l'abbiamo persa con il Belgio e sembrava una catastrofe, no?
0: Sì.
1: Dopo tutti i fallimenti, invece da leader, perché lui è secondo me un leader pazzesco, e ha riportato la tranquillità nei ragazzi. Oggi vediamo delle giocate che prima non le facevano, evidentemente non erano liberi con la testa. Quindi bisogna veramente fargli complimenti, perché ho visto anche una nazionale maggiore molto spumeggiante.
0: Di giocate strepitose ne abbiamo viste tante in Italia-Polonia, 6-2, fra poco ne parliamo nello specifico, penso al gol di Ndur ad esempio, bellissimo, ma prima sentiamo una voce amica, soprattutto per Gianluca Berti. Sentiamo cosa ha detto il CT della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, al microfono del nostro Giuseppe Bisantis.
2: Allora mister, è arrivata come meglio non si poteva, davvero un dominio assoluto, ma si era visto anche la gara di andata, insomma, ora lo possiamo dire, non c'era partita.
3: No, io penso che la gara d'andata abbiamo giocato la miglior partita e stasera l'abbiamo replicata, e questa volta, anche se il punteggio è abbastanza pesante, però nelle due partite penso che se una squadra doveva vincere era l'Italia, la nostra Italia, i nostri ragazzi.
2: Ma soprattutto si è vista grande tranquillità, grande, se quello che ha detto lei ieri, se dovessimo andare ai playoff va bene, ma secondo me si vince, perché erano sicuri di vincerla.
3: E vedo come si sono allenati, ho visto che gruppo sono, che persone sono, fanno il calcio provando delle emozioni, non fanno il calcio pensando solamente a essere ricchi o essere famosi, fanno il calcio anche per essere amici fra loro e volersi bene, condividere questa socialità quando siamo in ritiro. Sono stati 15 giorni, sono stati molto lunghi e la prima settimana che non c'era partita non era facile e loro hanno trovato nello stesso modo la maniera per allenarsi bene pensando soprattutto a questa partita.
2: E poi Coleoscio demoralizzato per il rigore, oggi forse il migliore in campo. Lipani lo sostituisce, entra e fa gol. Cherubini entra dalla panchina e fa gol. Fini entra dalla panchina e fa gol. Insomma, bravo anche al mister, se la prenda un po' di responsabilità.
3: Io sono solamente una persona fortunata, perché trovare un gruppo così non è facile, non è un giorno che alleno. Per fortuna nella mia vita l'80% delle squadre che ho allenato ho trovato sempre l'80% di bravi ragazzi. E poi ci sono anche delle situazioni che magari non è neanche colpa dei giocatori, ma è colpa della situazione che tu trovi, che poi alla fine non nasce un feeling, non nasce quella scintilla che possa io aiutare loro e loro aiutare me.
2: Come andiamo a questi europei? Io ho l'impressione che questa volta c'è la squadra per giocarsela rispetto magari ad altre edizioni. Certo, da qui a giugno ci sarà tempo, magari qualcuno, glielo auguriamo, passerà in maggiore, insomma potrebbero anche cambiare delle cose.
3: Ma io mi auguro che la maggior parte di loro vadano in maggiore. Poi credo che a giugno c'è la possibilità di averli tutti, proprio perché la maggiore non avrà grandi impegni.
0: Allora, fra poco voglio sottolineare insieme a Berti le ultime parole di Baldini, perché sono importanti. Prima però emerge un qualcosa di abbastanza evidente dalle parole di Baldini, Berti, no? Maestro di calcio ma anche maestro di vita, sta facendo un lavoro importante, no, a livello psicologico su questi ragazzi, e la loro convinzione in campo è anche frutto di questo.
1: Guarda, lo conosco talmente bene che queste cose l'ha già fatte con noi, quindi ci è già entrato dentro a tutti e è entrato dentro anche a questi ragazzi, perché ho visto uno spirito in campo veramente veemente, veramente volevano vincere questa partita e ho visto lo spirito Baldini.
0: Si augura Baldini, nelle ultime parole col nostro, nell'intervista post partita dopo la vittoria contro la Polonia, col nostro Giuseppe Bisantis, che vadano tutti in nazionale maggiore, no? E allora ti chiedo, Gianluca, visto che ti occupi di calcio da tanti anni, oltre ad essere stato un grande portiere nella tua carriera, ecco, questo, no, è un auspicio importante. Cosa deve diventare la nazionale Under 21 se vogliamo continuare a crescere anche con la nostra nazionale maggiore e tornare ai successi di un tempo?
1: Io sono convinto che tanti ragazzi della 21 faranno parte della nazionale maggiore, perché c'è della qualità veramente veramente importante. Ieri sera l'hanno dimostrato, ma anche in altre partite abbiamo visto qualità, forza, voglia, passione, come dice il mister, le abbiamo viste tutte, quindi arriveranno in alto questi ragazzi.
0: Cosa succede, te che ne hai visti tanti di calciatori, no, fare il salto, cosa è cambiato forse negli ultimi anni, no, in cui ne abbiamo parlato per tanto tempo, si faceva più fatica a vedere giovani in campo, si faceva più fatica a vedere giovani passare dalle nazionali giovanili a quella maggiore, cosa è cambiato rispetto ai tempi in cui giocavi te a pallone?
1: È cambiato tutto. Tutto è tutto diverso. Prima c'era giocatori di grandissimo livello. Io ho giocato nell'era dei Totti, del Piero, di questi campioni qua, Vieri. Oggi abbiamo perso un po', secondo me, la voglia di lottare, perché la qualità c'è sempre stata in Italia. Però siamo diventati forse un pochino troppo divi in questo calcio. E Silvio è un maestro a riportare questi ragazzi sulla terra, e l'hanno dimostrato.
0: Eh sì, vogliono giocare a pallone, non solo diventare ricchi, vogliono divertirsi, no? Sono parole, immagino, che lui usa anche negli spogliatoi, non solo nelle interviste. Non credo che cambi molto. No,
1: assolutamente. Quello che vedete è quello che lui è nello spogliatoio e quello che è nel rapporto con i calciatori. Quindi lui è questo.
0: Berti,
1: tante volte viene odiato e tante volte viene amato, perché non è un carattere che può stare simpatico a tutti. però quando ti arriva dentro ti rimane.
0: Sembra che con la nazionale Under 21 stia funzionando, ci sia l'alchimia giusta, quindi questo mi sembra abbastanza evidente. Gianluca Berti, c'è una questione di cui dobbiamo parlare insieme per forza. Se magari manca qualche grande giocatore, la nazionale maggiore, qualche numero 10 o cose del genere, invece continuiamo a far crescere e ad avere portieri di altissimo livello, nazionale maggiore e Under 21. E questa, la scuola dei portieri italiana, rimane un'eccellenza.
1: È sempre stata. Forse ci siamo smarriti un paio d'anni, ma poi siamo ritornati prepotentemente. C'è tanti portieri italiani forti, quindi ritorniamo dove meritiamo, perché la scuola dei portieri italiani è sempre stata di grandissimo livello.
0: Volevo parlare un po' tecnicamente anche dei gol che sono arrivati, perché in questo 6-2 dell'Italia con la Polonia, ecco, abbiamo visto una serie di azioni molto importanti personali, questo gol da fuori di Ndur, ecco, numero 10 lui della nazionale, direi di parlare di lui ma un po' per tutti, e il tasso tecnico, la difficoltà di questi gol vengono anche da una consapevolezza, no? che c'è in campo di questi giocatori.
1: È normale, la consapevolezza, la tranquillità, la spavalderia, perché questa è stata una spavalderia, no? Poi ha fatto un grande numero, un grande gol, una roba bellissima per lui, e immagino da portiere, la testa del portiere, quello che gli è passato in quel momento quando ha preso gol da 70 metri. Quindi è stata una prodezza veramente. Io poi lo seguo perché sono un tifoso della Fiorentina, quindi la Fiorentina la guardo spesso, e questo ragazzo è cresciuto molto.
0: Parliamo di un altro ragazzo, ma semplicemente per fare un ponte, visto che Dura è un titolarissimo di questa Under 21, ci sono tanti giocatori che sono subentrati, che stanno facendo benissimo, e come ad esempio Fini, che ha segnato un bel gol su azione personale. Andiamo a sentirlo al microfono di Giuseppe Bisantis, poi commentiamo insieme a Gianluca Berti.
2: Fini, entri e fai gol, così come ha fatto Cherubini, come ha fatto Lipani, insomma qui non ci sono titolari e riserve.
4: Assolutamente no, assolutamente no. Come diciamo anche fra di noi ragazzi, chiunque è in campo, che sia dalla panchina a parte, poi entra, che non ci sono titolari né niente. Quando entriamo ognuno di noi deve dare il 100% e sudare la maglia, e come una grandissima famiglia aiutarci a vicenda e portare a casa il risultato.
2: Si va agli europei, siamo sempre stati dietro la Polonia, quando ce la siamo trovata di fronte insomma non c'è stata partita. Si va agli europei alla grande.
4: Certo, secondo me un finale migliore non poteva esserci, perché comunque era una partita abbastanza delicata per come abbiamo fatto benissimo dalla prima all'ultima partita, e si è visto il risultato finale in campo. Poi
2: da qui a giugno possono succedere tante cose, magari molti di voi potranno andare in maggiore, però l'impressione è che questa volta ce la possiamo davvero giocare.
4: Come dice il mister, tutti quanti noi possiamo giocare in nazionale maggiore, però indipendentemente dalla categoria abbiamo sempre la maglia italiana addosso, quindi si dà sempre il massimo che abbiamo in campo.
0: Queste le parole di Fini, uno dei subentrati. È una squadra che non ha titolari, perché in effetti chi è entrato poi ha subito segnato, anche questo è un altro segnale importante, no? Le grandi squadre, ecco, quando poi cambiano, di solito in qualche modo non cambia poi il risultato però in campo.
1: Guarda, io ieri sera, prima che finisse la partita, ho mandato un messaggio a Silvio e gli ho fatto i complimenti per la grande squadra. Però si è visto subito la mano di Silvio Baldini, perché questa, l'aggressività alla verticalizzare sempre, andare a cercare di fare gol, di conquistare la palla, questo sono tutti i principi di Silvio Baldini, e sentendo le parole di Fini le rivivo, perché l'ho già sentite e mi colpiscono.
0: Faccio l'ultima domanda, Gianluca Berti, prima di salutarti: come procede la tua esperienza come direttore sportivo del Prato? E questo lo leggo anche insomma sempre alla questione giovane, no? Che immagino sia un luogo dove poterli far crescere.
1: Sì, è un luogo dove poterli far crescere, però Prato è una piazza storica, una piazza importante, molto esigente, quindi bisogna mettere i giovani giusti, altrimenti si fa un po' di fatica. Però insomma sta andando bene, siamo primi in classifica, quindi ce la vogliamo giocare fino in fondo per cercare di arrivare in Serie C.
0: Grazie davvero a Gianluca Berti per essere stato con noi. A presto, alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.

0: Sunshine qui a Zona Cesarini, sono le 21:58 minuti, fra pochissimo andremo ad ascoltare insieme il GR1 delle 22, prima però aggiornamenti sulle partite che sono riniziate dopo il primo tempo di Nations League, Croazia-Spagna 57esimo minuto 1-0, Inghilterra-Repubblica Ceca 2-0 al 56esimo, in League B Scozia 1, Slovenia 0 al 55esimo, Svizzera 1, Macedonia del Nord 0 al 56esimo. Dovremmo parlarne ampiamente, intanto però vi do un piccolo assaggio del lunghissimo comunicato che ha pubblicato poco fa Cristiano Ronaldo. Lo sapete quanto è successo con CR7, che ha abbandonato il ritiro della sua nazionale, e pare che sia nato dopo che l'allenatore Jorge Jesus non ha rispettato accordi presi in precedenza sull'impiego del giocatore del Al-Nassr sulla successiva conferenza stampa. Insomma, è uscito allo scoperto, un comunicato molto duro, ha presentato la sua versione dei fatti accaduta in questa sosta per le nazionali, e ha raccontato come Jorge Jesus non abbia rispettato una promessa fatta allo stesso CR7, e tra l'altro si è anche scusato per aver poi lasciato il ritiro della nazionale ed essere tornato in Arabia Saudita il 30 settembre. E poi andremo più tardi ovviamente a leggere tante delle cose che ha scritto CR7, perché sono molto interessanti e ci fanno capire meglio la sua versione dei fatti su questo abbandono della nazionale. GR1 delle 22, noi torniamo subito dopo qui con Zona Cesarini.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. In Francia un'altra giornata di mobilitazione degli studenti, non sono mancati i tafferugli con la polizia, il servizio.
3: Alla fine della giornata sono 215 gli studenti e 43 gli agenti feriti, 488 le persone fermate per i disordini scoppiati in molte città francesi, teatro del terzo atto delle proteste studentesche. Il Ministero dell'Interno stima inoltre 250.000 le persone scese in piazza, 500.000 per i sindacati, 56.000 solo nella capitale. Qui la manifestazione più importante, qui anche gli scontri più duri con la polizia, con decine di persone vestite di nero che hanno distrutto i gradini dei negozi, usandoli come proiettili contro gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni. Tensioni a Lione, Nantes, Rennes e Tolosa con lancio di oggetti e petardi, incendiati alcuni cassonetti. Cariche della polizia a Strasburgo, dove gli studenti hanno eretto barricate per bloccare le strade. Violenze inaccettabili per il premier Le Cornu, che ha sospeso le lezioni fino al fine settimana. Il presidente Macron ha riunito l'unità di crisi all'Eliseo. Da oltreoceano Donald Trump ha attribuito la responsabilità di quanto accaduto a Islam e migrazione di massa fuori controllo. Scriviamo noi il nostro racconto, replica il ministro degli esteri Barrò. Valentina Isa, GR1.
2: E in Spagna non si ferma la protesta per il diritto alla casa, disordini a Barcellona, il premier Sanchez dopo lo scioglimento delle camere vara due decreti con misure a favore dei meno abbienti, dal blocco degli sfratti a un fondo da 10 miliardi per prestiti a tasso zero. Il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una petroliera ha preso fuoco nel Mar Nero vicino alla città russa di Sochi, sollevando un'enorme colonna di fumo. Lo riporta il Kiev Post, citando segnalazioni secondo cui la nave sarebbe stata attaccata da droni navali ucraini. Nelle scorse ore erano state già colpite due navi al largo delle coste bulgare. L'equipaggio di uno dei due mercantili risulta ancora disperso. Un duplice attacco che il presidente ucraino Zelensky attribuisce a Mosca. In Italia per la legge elettorale, via libera della Camera ai primi due articoli del provvedimento su cui il governo aveva posto la fiducia. La maggioranza rivendica, siamo compatti, le opposizioni insistono, la riforma è incostituzionale. Domani un terzo voto di fiducia è atteso per giovedì, il via libera definitivo. Garlasco, gli esami scientifici della prima indagine su Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sono al centro dei nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia e a Porta torna a parlare Andrea Sempio.
4: Un'indagine che sin da subito partì con il piede sbagliato, commettendo tanti, troppi errori. E questa è la convinzione della Procura di Pavia, che ha aperto un nuovo filone d'inchiesta senza avvisi di garanzia sui test scientifici che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto del 2007. Sono gli stessi uomini dei RIS di Parma dell'epoca a raccontare ora ai pubblici ministeri delle omissioni fatte allora. Impronte non repertate, i quattro capelli nel lavandino del bagno lasciati lì, elementi e indizi inquinati e non più utilizzabili, senza dimenticare le analisi sui pedali della bicicletta, gli atti come tracce del DNA, un pezzo dell'intonaco del muro dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Tutti elementi che saranno al centro dei colloqui che gli inquirenti avranno forse già nelle prossime ore con l'ex PM di Vigevano e oggi giudice a Milano Rosa Muscio e con gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Vato e il dottor Matteo Fabbri. Il tutto mentre il nuovo indagato Andrea Sempio nella trasmissione Porta a Porta continua a dirsi innocente. Non vivo più, ha detto, resto chiuso in casa. Secondo me la condanna di Stasi è giusta. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Due minorenni sono stati accoltellati durante una lite in una comunità alloggio a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. L'aggressore, anche lui minorenne, si sarebbe poi dato alla fuga. Indagini affidate ai carabinieri. Stagione finita per Yannick Sinner, ha dato lui stesso l'annuncio dello stop con un video. Il servizio di Davide Lessi.
5: Yannick Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro. Di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza. Niente ATP Finals a Torino.
6: The last couple of years.
5: Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno, invece, sarà molto diverso. Perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo, né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon, di rinvio in rinvio. I continui blitz al Jay Medical avevano fatto pensare al peggio. Poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Soneri-Côté. Niente ferri per ora per l'alto atesino, ma una terapia conservativa. E così le finals più grandi di sempre, in programma da domenica 15 a domenica 22 novembre, perdono il loro maestro più atteso, quello che anno dopo anno era entrato nei cuori degli appassionati, conquistando Torino, l'Italia e il mondo.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini.
0: Zona Cesarini.
1: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22 e 5 minuti e 45 secondi fra poco leggeremo un po' di messaggi che sono arrivati al 335-699-2949, lo ripeto 335-699-2949, tanti sull'Under 21, Baldini e sulla Nazionale Maggiore, e più tardi tra l'altro parleremo anche proprio di Nazionale Maggiore e lo faremo con Antonello Valentini, ex capo ufficio stampa e poi direttore generale della FIGC, e con l'ex calciatore Domenico Marocchino. Quindi continuate a scriverci perché dobbiamo ascoltare le voci di Daniele Fortuna sulla Nazionale con Mancini, Maldini e Romano, e dobbiamo parlare con i nostri ospiti di Nazionale e Federazione Italiana Gioco Calcio col commissariamento, quindi al 335-699-2949 tutte le vostre curiosità. Stavamo invece parlando di Cristiano Ronaldo, che è uscito allo scoperto con questo duro comunicato dopo aver abbandonato la Nazionale e il ritiro, e nel comunicato scrive Cristiano Ronaldo: questa è la verità su quanto accaduto con Jorge Jesus, come promesso ho deciso di raccontare in prima persona e direttamente gli eventi che hanno caratterizzato l'ultimo ritiro della Nazionale. Dopo il Mondiale del 2026 ho preparato una lettera al popolo portoghese che conservo ancora, con le parole che avrei voluto rivolgere loro quando avrei lasciato definitivamente la Nazionale al termine della competizione. Già sul volo di ritorno negli Stati Uniti il presidente della federazione mi aveva chiesto, insistito affinché riconsiderassi la mia decisione di andarmene, e subito dopo mi ha chiesto un parere sul nome dell'attuale commissario tecnico. Ho risposto che a mio avviso sarebbe stata la scelta giusta, quindi parte proprio dagli inizi e dalla scelta del commissario. È stata la decisione giusta, come confermano i risultati, però poi ci sono stati dei problemi appunto con Jorge Jesus, allenatore attuale del Portogallo. Mi ha detto che avrei giocato la prima e l'ultima partita e che per motivi di gestione fisica avrebbe sempre effettuato 3 o 4 cambi a partita. A quel punto lui ha proposto la possibilità di non partire con la nazionale per Norvegia. La sua proposta era di giocare la prima partita e rimanere in Portogallo. Insomma, ho rifiutato immediatamente questa proposta e da lì è nata tutta la questione. Analizzeremo ancora questa lunga lettera, anche un po' complessa, è lunga da leggere in radio, ma insomma cercheremo di farvi un riassunto perché sono tante le parole di Cristiano Ronaldo. Il sunto però è che Jorge Jesus si è poi rimangiato la parola data, e questo non è stato accettato da Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la Nazionale. Non si sa se definitivamente, questo lo scopriremo più in là. Fra pochissimo invece parliamo di Formula 1, perché è stato un weekend in cui Antonelli ancora una volta si è confermato sempre più leader della classifica generale e piloti, mentre le Ferrari si sono ritrovate ancora una volta in una domenica disastrosa nella pioggia, e fra poco ne parleremo con Leo Turrini.

0: con Don't Blame It on That Girl qui a Zona Cesarini alle 22, 12 minuti e 25 secondi, e me l'aveva detto Ombretta Conti che si chiamava Matt, ma non ce l'ho fatta, niente, l'ho chiamato Matt. In ogni caso parliamo di Formula 1 e lo facciamo col collega Leo Turrini, che saluto. Ciao Leo, benvenuto qui a Zona Cesarini, grazie per essere
1: sono
0: con noi.
1: Sono qui, buona serata a tutti, sono qui.
0: Allora, proprio con la nostra regista stavamo parlando poco fa, così partiamo con questo spunto della gara a Sepang e delle parole di Alonso, che insomma è stato abbastanza duro con Hamilton. Quando mi sono ritirato io non mi hanno mai permesso di rientrare, no? E ritorniamo alle fasi di partenza ritardate e concitate per la pioggia e quei problemi anche un po' surreali con queste monoposto che sembravano non avere potenza, quasi spegnersi, insomma i box che davano istruzioni su come resettarli. È stato tragicomico come inizio.
1: Beh, io direi questo, dobbiamo distinguere. Allora, Alonso ha fatto la sua prima pole in Formula 1 proprio in Malesia nel 2003, 23 anni fa. Quindi uno con una storia del genere può dire quello che vuole, no?
0: Come siamo d'accordo
1: su questo.
0: Ai tempi
1: di una famosa pubblicità che si diceva, per un dentifricio con quei denti che ha può dire quello che vuole la salatrice. La questione è un'altra, al di là delle battute di Alonso, che questo regolamento tecnico che governa la Formula 1 quest'anno è talmente bizzarro, aggiungerei persino assurdo, che quello che è successo domenica, la cosa che ha segnalato Alonso, non ha riguardato solo Hamilton, è capitato anche a Verstappen. C'era un bug nel software di queste macchine.
0: Sì.
1: La Federazione Internazionale si è scusata dopo per l'accaduto. Perché? Perché queste vetture quest'anno non avevano mai corso sotto l'acqua. E con la pioggia questa ipertecnologia da intelligenza artificiale è andata nel pallone. Allora, al di là delle battute, servirebbe una Formula 1 nella quale lo spettacolo, l'emozione, il nostro Kimi Antonelli, che speriamo tra breve campione del mondo, siano comunque proposti al grande pubblico rispettando la tradizione, vorrei dire, insomma, il mito dell'automobilismo.
0: Mi aspetto la macchinina giocattola del figlio di un mio amico che si ferma sotto la pioggia così, no?
1: Bravo, hai detto una cosa giusta. Secondo me, ma questo ripeto un discorso che riguarda la Federazione Internazionale, i costruttori, perché questo regolamento è stato scritto 4 anni fa,
0: sì.
1: È stato approvato all'unanimità. Non è che, capito, è arrivato uno scienziato pazzo spennacchiotto dalle storie di Paperino e Topolino che ha detto facciamo così, no? Qui sono stati tutti d'accordo, ma hanno preso una cantonata, è evidente. Poi, detto tutto questo, domenica, superato quel problema lì del software, è venuta poi fuori una gara bellissima,
0: Allora.
1: Cioè, non per niente è tornato a vincere quello che io considero, insomma, il fuoriclasse assoluto di questa generazione, che Max Verstappen, che erano 300 giorni che non tagliava il traguardo davanti a tutti, e su una pista vera, con circostanze estreme, l'umido, il bagnato, l'asciutto, chi ha vinto?
0: Il più talentuoso. Siamo d'accordo.
1: Vuol dire che anche con questa, scusa se
0: certo,
1: completo,
0: certo,
1: anche con questa follia di regolamento, il pilota conta ancora, e quindi la leadership di Antonelli non è frutto di alchimie studiate al computer, c'è anche il talento, questo voglio dire.
0: Ti aspetti prima o poi un passo indietro su questo regolamento? Ti chiedo, Leo.
1: Sì, l'hanno già annunciato in parte. Allora, adesso so che la gente che ci segue magari è in macchina, non voglio distrarre nessuno dalla guida. Comunque, la questione qual è? Con questo regolamento tecnico, il 50% della potenza delle monoposto deve venire dal termico, dal turbo, e il 50% dalle batterie, dal motore elettrico, per capirci, no? Perché la Formula 1 corre con l'ibrido dal 2014, attenzione, solo che quest'anno hanno introdotto l'equilibrio perfetto tra potenza termica, potenza elettrica. Questo però cosa significa? Che tu sei un pilota in Formula 1, sei a tutta su un rettilineo, devi alzare il piede, perché devi ricaricare la batteria, quindi devi frenare, devi rallentare.
0: È un po' quello che facciamo chi sì. È proprietario di un'auto ibrida fa.
1: Bravo,
0: per risparmiare benzina.
1: Se corri un gran premio è un po' assurdo.
0: Sì.
1: Allora, dall'anno prossimo, per rispondere alla domanda, hanno già previsto che porteranno al 58% la potenza dal termico, dal turbo, riducendo 42 l'elettrico, poi andranno a 60-40. È chiaro, ripeto, che è stata una soluzione normativa non studiata con particolare attenzione da chi doveva valutarne gli effetti pratici. Ecco, questo sì.
0: Si tornerà a tavoletta a gas pieno, quindi prima o poi, ecco, questo
1: beh, prima
0: è quello...
1: o poi sì, fanno fatica fino al 2030, perché adesso questo regolamento dura 4 anni, quindi possono introdurre dei palliativi. Poi si dice, ma è tutto da vedere, che dal 2030 il nuovo regolamento tecnico della Formula 1 dovrebbe prevedere il ritorno agli 8 cilindri solo termici, quindi l'epoca del motore dell'ultimo Schumacher in Ferrari, eccetera. Vediamo, perché poi lì sono tutte considerazioni, valutazioni che riguardano anche, come posso dire, gli interessi dei costruttori di automobili, perché vedete, sempre per chi guida in autostrada ascolta Zona Cesarini, ma non è che quando hanno fatto questo regolamento erano diventati tutti pazzi. È che era fine 2021, inizio 2022, il mantra, il pensiero comune era che la mobilità del futuro era elettrica.
0: In tempi brevissimi.
1: Quindi la Ferrari, la Mercedes, la Honda, l'Audi, la stessa Red Bull, che si fa il motore tutto da sola adesso, hanno detto: allora noi dobbiamo scegliere anche per le corse una soluzione che sia in linea con questa svolta, chiamiamola così, tecnologica, in nome dell'ecocompatibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Poi adesso non voglio andare su discorsi di politica industriale, socioculturali, eccetera. Facciamo così: il clima, non solo quello che ci ha tormentato tutta l'estate con temperature folli, il clima intorno alla materia è cambiato, e poi effettivamente, come vediamo tipo la gara in Malesia con quella roba che citava Alonso, questi tecnicismi esasperati sono un po' difficili da conciliare con le necessità delle competizioni, delle corse.
0: Parliamo invece di cose più divertenti, Leo Turrini. Parliamo di Kimi Antonelli e parliamo
1: il mio figlioccio,
0: che insomma,
1: parla,
0: no,
1: lo stesso dialetto,
0: ricordiamocelo, no, perché forse non ci pensiamo, non siamo più abituati, ma c'è un italianissimo che è lì davanti in classifica, e tra l'altro
1: è una storia stupenda. Questo è un romanzo nazionale popolare. Voi non eravate ancora nati, io sono vecchissimo, quindi sì, ma sono 73 anni che un pilota italiano non vince il mondiale di Formula 1.
0: Sì.
1: Noi stiamo raccontando, vivendo una roba mai vista, perché chi c'era allora deve essere campato a lungo per averne memoria, perché vi parlo di 73 anni fa, quindi è una cosa straordinaria. Questo ragazzo che io chiamo Harry Potter è veramente una favola da un punto di vista della narrazione, perché era già un fenomeno assoluto da bimbetto quando guidava i kart. Poi dopo le cose sono andate in un certo modo, e invece di arrivare a questa consacrazione, che io spero imminente, non la otterrà guidando la Ferrari ma una Mercedes, ma questa è un'altra storia che io ho raccontato, bla bla bla. Però devo dire, è una testimonianza bellissima di italianità. Poi vi aggiungo una cosa: perché lui è così popolare tra i giovanissimi? Non è mica solo un fattore generazionale,
0: sapete? No, certo.
1: È che noi in Italia, ormai da molto tempo, raccontiamo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che avranno una vita difficile, che non è detto che studiare sia sufficiente per garantirsi una vita dignitosa, che poi anche se trovassero una collocazione brillante sul mondo del lavoro, chissà se vedranno la pensione. Insomma, li demoralizziamo con una narrazione che è sempre così negativa. Loro, ragazze e ragazzi, vedono in Kimi Antonelli il loro coetaneo che ce la sta facendo, contro tutto e contro tutti. Io quello che ho visto a Monza la domenica in cui lui ha vinto partendo dal fondo è stato incredibile, perché c'era un entusiasmo della gente, no? Nel tempio della Ferrari, per un monello che guida una Mercedes, che è stato qualche cosa di senza precedenti, una rivoluzione socioculturale.
0: Beh, ci dice che nulla è impossibile, questo è importantissimo soprattutto per le nuove generazioni, no? Bisogna crederci, altrimenti
1: ma io infatti
0: c'è futuro.
1: Sono talmente d'accordo con te che io sto raccontando Antonelli, sperando che finisca tutto bene, perché poi ci sono ancora 7 gran premi, esattamente seguendo questo tipo di approccio. Cioè, questa non è solo la storia di un bravissimo pilota che ha l'istinto naturale per la velocità, come abbiamo detto prima, è la storia di un giovanissimo italiano che sta realizzando qualcosa che è stato impossibile per i suoi predecessori per oltre 70 anni.
0: Senti, ma cosa risponderesti a chi dice però la Formula 1 è uno sport per ricchi?
1: Beh, risponderei con una bellissima scoperta dell'acqua calda, perché scusatemi, ma voi cosa pensate? Che quando c'era Enzo Ferrari e i piloti, parlo degli anni 50, anni 60, venissero tutti da famiglie proletarie che arrivavano a poter competere in Formula 1 girando con le calze bucate e le scarpe rotte? La Formula 1, per la sua stessa, diciamo così,
0: per definizione,
1: identità,
0: quasi,
1: per sì, i costi che ha, è un tipo di attività nella quale, se tu non hai un supporto economico dietro, fai molta fatica a poterti candidare per certe esperienze. Però attenzione, le cose con la modernità sono un po' cambiate in meglio, e lo dimostra proprio Antonelli. Antonelli non viene da una famiglia straricca. Ormai quasi 20 anni fa le grandi scuderie, la Ferrari, la Mercedes, la McLaren, la Red Bull, cosa hanno fatto? Hanno creato le loro accademie, che sono le scuole per le promesse del volante. Vanno a cercare questi bambini, ragazzetti, nei kart, nelle, insomma, categorie proprio minori. Se ritengono che valga la pena, li mettono sotto contratto, ci investono, li aiutano a crescere, a sviluppare le loro qualità. Poi non è detto che tutti arrivano. Io faccio sempre questo esempio. Il figlio del leggendario Michael Schumacher, che io ho conosciuto, di quel padre, ha raccontato tutti i suoi gran premi,
0: certo,
1: dal primo all'ultimo per oltre 20 anni, Mick.
0: Lo abbiamo visto nella sua parentesi, no? In Formula 1.
1: No, ma era stato preso dalla Ferrari,
0: sì,
1: che lo ha fatto crescere nella sua accademia. E certamente Mick Schumacher non aveva bisogno di sostegni economici. Però quando è arrivato a un certo livello hanno capito che quel talento che invece Antonelli ha, lui non l'aveva, e l'hanno lasciato andare a gareggiare in altre categorie. Quindi in realtà non è che Antonelli è lì perché è figlio di Paperone,
0: no, certo,
1: è lì perché è bravo sin da quando era piccolo. La Mercedes ha fatto una scommessa su di lui che adesso viene ripagata, ma che non era automatico che sarebbero andate così le cose, questo
0: no,
1: voglio dire, eh? Attenzione.
0: Meno male che c'è Antonelli, perché è peccato che la Ferrari non lo abbia preso, lo hai raccontato tante volte, ma dobbiamo, prima di salutarci, la Turrini, tornare alla Ferrari e ad un'ennesima scelta catastrofica della rossa in questo Gran Premio.
1: Senti, allora qui io adesso andrò controcorrente. No, nel senso che fuori discussione che domenica, montando le gomme d'asciutto su una pista ancora umida, hanno sbagliato. Però fatevi questa domanda: come mai anche la McLaren, il campione del mondo Norris e Piastri, ha fatto la stessa scelta? La risposta è che tutte le scuderie hanno il loro centro meteo. La Ferrari ce l'ha Maranello, il famoso garage remoto collegato con la pista, la Mercedes, la Red Bull, la McLaren ce l'hanno in Inghilterra, ognuno ha i suoi computer e tutto. La Ferrari e la McLaren domenica scorsa avevano una loro previsione meteo che diceva: entro 5 minuti l'asfalto si asciuga. Io sono stato in Malesia molte volte e l'ho visto davvero,
0: Sì, sì, no,
1: cioè,
0: ma
1: lì,
0: io non metto in dubbio la scommessa, no, Leo, però
1: è chiaro che no, ma
0: è una scommessa, però
1: non era una scommessa, hanno sbagliato perché avevano un'informazione meteo sbagliata. Ma quello che voglio dire è che non è che hanno fatto un'idiozia che dici ma come, ma che cretini.
0: No, no, certo.
1: Perché la McLaren che aveva le stesse chassis ha fatto uguale. Lì è talmente sofisticato il flusso delle informazioni che se tu hai una fonte sbagliata, in questo caso la fonte meteo della Ferrari e anche della McLaren, ha cannato di brutto. Il che poi cosa ha significato? Che la gara è stata compromessa, ma qui, do ragione al mio interlocutore adesso, si torna al solito eterno discorso. Tu devi essere organizzato in un modo tale, come metodo di lavoro, da avere anche il miglior meteo possibile. Se certo. Non ce l'hai in termini di previsione, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella gestione di quella che è la tua operatività. Quindi hai ragione tu a dire hanno toppato.
0: Beh, i risultati sono sempre negativi, Leo, questo è un po' il problema. E questo poi che uno, no, anche da tifoso guarda e dice certo, no, magari.
1: No, no, ma ascolta, allora io mi sono sciroppato il periodo 1979-2000, 21 anni, senza vincere un mondiale, piloti. Certo. E credevo, essendo a Suzuka quella domenica quando Schumi finalmente infranse il tabù, che non ci saremmo mai più ripassati. Adesso siamo di nuovo a 20 anni, figurati se non hai ragione. È evidente che siamo in presenza di qualcosa che non funziona. Non funziona. I piloti non c'entrano niente, però, perché anche domenica si è visto, Hamilton ha fatto una gara straordinaria, anche Leclerc è arrivato quarto. Insomma, non è una questione di chi metti al volante. Qui la roba che proprio lascia perplessi è che passano gli anni, non è una questione di chi metti al volante. Qui la roba che proprio lascia perplessi è che passano gli anni e non riesci mai ad

0: ovunque vadano poi sono competitivi al top e vincono. E allora bisogna farsi delle domande.
1: Sì, speriamo davvero che la situazione cambi. Intanto ci godiamo un italiano in testa alla classifica piloti e anche a questo punto proprio calcolatrice alla mano, vicino al titolo mondiale, non vicinissimo ma vicino, mancano 7 gran premi. Leo Turrini, è sempre un piacere, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
0: Grazie, scusate la logorrea, ma noi anziani andiamo abbattuti e fucilate.
1: Ci fa sempre piacere, ci fa sempre piacere. Se sei te
0: grazie
1: a parlare tanto va bene. Ciao Leo, grazie.
0: Ciao.

0: Motel con My Type qui a Zona Cesarini, quando sono le 22:33 minuti e 35 secondi. Tanti numeri, vi do anche con l'SMS WhatsApp, perché fra poco saremo con Antonello Valentini e Domenico Marocchino per parlare di nazionale. Allora scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Italia reduce dalla bella vittoria ancora una volta al ritorno con la Turchia 3-1, seconda nel gruppo A di Nations League dietro alla Francia, con cui ha pareggiato. Si tornerà poi a giocare a novembre, due sfide fondamentali per quanto riguarda proprio la qualificazione o meno alla Final Four di Nations League degli azzurri. A proposito di questo, Daniele Fortuna ha intervistato, intanto ci ascoltiamo, il CT della nazionale Roberto Mancini.
1: È arrivata la vittoria per chiudere queste quattro partite, queste due settimane molto molto intense. Partiamo dal risultato e dalle cose buone che si sono viste questa sera, con una squadra che aveva 9 giocatori diversi nell'11 titolare rispetto alla Francia.
2: No, si sono viste, intanto sapevamo che sarebbe stata difficile, e lo è stata, perché la Turchia nonostante tutto continua a rimanere una nazione piena di giocatori bravi, e poi cambiando 9 giocatori sicuramente sapevamo che avremmo perso un po' di fluidità nel palleggio.

0: Così è stato, siamo andati un po' in difficoltà all'inizio perché loro ci hanno tenuto lì, e però poi dopo siamo venuti fuori, abbiamo giocato anche bene, abbiamo fatto le buone cose.
1: Gli attaccanti che segnano, tutte e due, prima Scamacca e poi più Esposito, per quel discorso che si faceva di Gigi Riva lontano da tutti quanti, adesso insomma cominciano a segnare gli attaccanti.
0: Sì, beh, questo è il loro lavoro, devono segnare, oltre a segnare devono lavorare per la squadra, perché nel calcio moderno è così, una volta era un po' diverso, oggi bisogna lavorare perché per arrivare al gol poi ci vuole anche il gioco di squadra, noi abbiamo bisogno di quello.
1: Ci diamo appuntamento a novembre con quali sensazioni, e poi le dico, ha vinto e bene l'Under 21, grande risultato, si è qualificata per gli europei. Dall'Under 21 a novembre potremo vedere dei giocatori, penso magari a Pisilli, Liberali, Endur, giocatori che sta seguendo.
0: Adesso vediamo, complimenti all'Under 21, a Baldini, perché hanno fatto, non era semplice vincere il girone per come si era messa, quindi complimenti a loro, e poi vedremo per novembre, adesso ci riposiamo, 15 giorni sono stati veramente tosti.
1: L'ultima che le faccio invece di un giocatore che non si è visto qui, c'è spazio per questa nazionale per Matteo Retegui, che proprio lei ha scoperto?
0: Sì, certo, ma Retegui è un attaccante, un goleador vero, è un peccato che insomma nel momento che sarà in forma, tanto noi lo monitoriamo sempre, vedremo, però sì, sicuramente sì.
2: Rimaniamo sulla nazionale, fra pochissimo ve lo ricordo, Antonello Valentini e Domenico Marocchino con noi, le vostre domande al 335-699-2949. Daniele Fortuna ha intervistato anche uno dei tre attaccanti che ha giocato, ha partito da titolare nella sfida contro la Turchia vinta 3-1 dagli azzurri, ovvero Daniel Maldini, sentiamolo.
1: Daniel Maldini, eravamo partiti molto male con il Belgio. Cosa è successo poi? Insomma, questo miglioramento continuo nel gioco e soprattutto nei risultati.
3: Ma eravamo partiti non benissimo, siamo stati veramente bravi e siamo stati bravi a essere soprattutto squadra e soprattutto gruppo, quindi questa cosa è importante. Poi siamo rimasti tranquilli e lucidi nel momento del bisogno e poi si è visto i risultati e le prestazioni che abbiamo fatto contro le grandi squadre.
1: Un po' di esperienza con la nazionale già ce l'hai, questa che nazionale ti sembra? Siamo agli inizi, giocatori giovani, giocatori più esperti?
3: È un mix tra giovani e esperti, e diciamo che ci fa bene stare in gruppo, stare insieme, stiamo bene insieme, quindi sono delle grandi sensazioni.
1: Visto che comunque tu hai giocato con la Francia, che differenza vedi rispetto alla Francia, rispetto alle grandi nazionali europee, non solo? C'è ancora molto margine?
3: Ma come si è visto in campo, magari loro potrebbero avere degli individuali molto, molto forti che noi abbiamo, ma magari noi prediligiamo un gioco più di squadra e di gruppo, e come si è visto credo anche contro la Francia, e credo che abbiamo fatto una grandissima partita contro di loro.

0: Luganea con Carè qui a Zona Cesarini, 22, 40 minuti e 40 secondi. Salutiamo i nostri ospiti, Antonello Valentini, ex capo ufficio stampa, poi direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ciao Antonello, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, eccomi qua, ciao.
0: E con noi c'è anche l'ex calciatore Domenico Marocchino, che saluto. Ciao Domenico, buonasera.
2: Buonasera,
1: buonasera Marocchino.
2: Buonasera, quest'ora qua dormivo già gli altri giorni.
1: Beh, in campo però correvi, eh?
2: Ma un tempo solo, guarda.
0: Vabbè, per quel che basta a volte, no? A volte bastano 45 minuti. Comunque, Domenico, fatti portare un caffè, non so, poi magari non dormi più tutta la notte, no, non lo so. Vabbè, troviamo una soluzione.
2: No.
0: Allora, parliamo di nazionale e di Federazione Italiana Gioco Calcio. Insomma, oggi c'è stato questo commissariamento, non commissariamento, perché poi il commissario è lo stesso presidente. Insomma, un po' di confusione, magari ne parliamo. Scriveteci al 335-699-2949 anche di questo. Intanto però, Antonello Valentini, c'è una nazionale che è tornata a vincere e a far divertire. La domanda è: si poteva fare qualcosa prima? È tutto merito di Mancini o è soltanto una parentesi e dobbiamo aspettare?
1: No, guarda, io non mi sono depresso dopo la sconfitta dell'Olimpico con il Belgio e al di là degli aspetti positivi, degli aspetti incoraggianti che poi la nazionale ci ha fatto vedere, non mi esalto più di tanto dopo le tre partite, le due vittorie e un pareggio in casa della Francia. Bisogna stare con i piedi per terra, trovare l'equilibrio giusto, come lo stesso Mancini ha predicato anche oggi. Lui ha fatto un'operazione certamente ricca di entusiasmo, di determinazione, con un mix intelligente e anche coraggioso di giovani e meno giovani, 7 debuttanti, abbiamo fatto 8 gol, ne abbiamo presi 4 che hanno fatto gli attaccanti, gli altri 4 che hanno fatto i difensori. Cioè, voglio dire, si comincia a vedere una squadra, la costruzione di una squadra. Io direi cantiere aperto, lavori in corso, step by step, vediamo di andare avanti su questa linea, perché Mancini ha già dimostrato a suo tempo di credere nei giovani e lo ha confermato in questa occasione. Voglio dire solo due cose per farmi capire, due rapidissimi esempi.
0: Certo.
1: 7 debuttanti abbiamo detto, bene, uno di questi è Caiode, che per tutti è diventato un titolare. Caiode è passato dalle giovanili della Juventus e dalle giovanili della Fiorentina, nessuno lo ha trattenuto ed è finito a giocare in Inghilterra. Vergara probabilmente, ma questa è la mia opinione, se il Napoli per sua sfortuna l'anno scorso non avesse avuto tanti infortuni, probabilmente sarebbe rimasto in panchina se non in tribuna, ed è invece ha debuttato in nazionale l'altra sera.
0: Arrivano già un sacco di messaggi al 335-699-2949. Andiamo subito da Domenico Marocchino. Maurizio da Bologna voleva salutarti intanto, dirti che era sei un suo idolo, ovviamente la tua parentesi a Bologna, e ti voleva anche chiedere di Cambiaghi in nazionale, cosa può dare secondo te alla squadra? L'abbiamo visto, insomma, entrare, giocare, insomma, è un giocatore veloce, dal dribbling secco.
2: Può dare quello che tu hai detto, cioè un giocatore che punta l'uomo. Adesso giocano tutti a piedi invertiti, mi piacerebbe ogni tanto vedere qualche esterno che gioca dalla parte col suo piede. Ormai il calcio è modaiolo, ecco, insomma, e quindi adesso non c'è più un
0: piede
2: esterno
0: invertito, perché così segnano, no? Questa è la teoria, o no?
2: Sì, ma non vanno sul fondo.
0: No, certo, perché poi non riescono a crossare.
2: No, riescono, perché arriva, cioè, Serie A, sì. Anche se vai sul fondo non col tuo piede lo fai, però è una preferenza la corsa in diagonale, perché entrando dentro il campo ti permette di coprire più la palla, perché in linea di massima ti permette di mettere il tuo corpo tra l'avversario e la conduzione della palla, ecco. È bravo, forse non abbiamo un esterno in questi ultimi 2 o 3 anni come Berardi, perché avere un esterno che ti porta 12-15 gol a campionato, 10 gol a campionato e 2-3 gol in 10 partite nazionali non è facile da trovare. Abbiamo degli esterni di costruzione, ma non abbiamo esterni di realizzazione. Fammi dire una cosa su Mancini e su questa nazionale.
0: Certo.
2: Io quando guardo le partite, a parte che secondo me sono troppo lunghe per farle più corte, perché ce ne sono talmente tante che se le guardi tutte non finisci più tra campionato, nazionale, dopo mi metto al buio, chiudo gli occhi, non metterti a ridere, chiudo gli occhi e vado a impressione. Cioè le tre o quattro cose che mi entrano nella testa, che ho nella testa, sono cose che mi hanno colpito. Allora, pensando alla nazionale, in queste partite mi viene in mente un aggettivo, freschezza. Poi mi viene in mente Donnarumma. Poi mi viene in mente dribbling. Poi mi viene in mente finalmente giocatori che si smarcano per ricevere la palla e non se la fanno dare addosso. Ecco, queste sono le tre o quattro considerazioni estetiche.
0: Però una rivoluzione rispetto a quanto visto fino a poco tempo fa.
2: Ma c'è un vantaggio, adesso siamo gli aperitivi. Cioè, non facciamo una competizione. Roberto Mancini, con cui ho giocato la Sampdoria, insomma, è stato un grandissimo giocatore, ce ne fosse uno adesso in nazionale, però adesso è una competizione importante, ma non è una qualificazione. Certo. Cioè a livello psicologico non è una qualificazione per l'europeo, per i mondiali, partono avvantaggiati rispetto alla situazione che hanno dovuto gestire Gattuso e Spalletti, perché adesso mia mamma diceva sempre, ed è la verità, quando apri un'attività commerciale, rilevare una che va bene è molto difficile, però se parti da una che va male hai più possibilità.
0: Sì, questo è vero, ma insomma le sfide ravvicinate erano rischiose per Mancini. E Antonello, ti farà piacere, e mi ha fatto anche strappato un sorriso, quello che scrive Gennaro al 335-699-2949, dice: ha pienamente ragione, Vergara in panchina, Anto vattene in Inghilterra, si forte, dice Gennaro.
1: questi talenti che dobbiamo cercare di tenere in Italia, se giocano all'estero fanno esperienza, ci mancherebbe altro.
0: Però e magari giocano di più.
1: E stanno arrivando quelli della 21, non ci dimentichiamo delle prestazioni dell'Under 21,
0: dei ragazzi
1: che sono il serbatoio di questa squadra. Quindi c'è da costruire una squadra, è piaciuto soprattutto la determinazione, l'entusiasmo, il coraggio, sì. Questo mix tra giovani e meno giovani che è stato poi la chiave di queste tre prestazioni.
2: Non abbiamo un Baggio, non abbiamo un Del Piero, non abbiamo Pirlo, cioè bisogna anche precisare che il lavoro adesso per chi è in mano la nazionale è leggermente un po' più difficile. Probabilmente non abbiamo anche a livello europeo degli avversari, se scude la Spagna e la Francia di grandissimo valore, ecco, insomma la Germania ultimamente fa fatica e via dicendo. Non abbiamo questi talenti, ma la cosa interessante è che molti ragazzi arrivano dall'interregionale, arrivano da scarti. Caglione ha giocato nel Borgo Manero, poi tanti giocatori sono stati ma questo è successo anche per la Juventus. Pensiamo alla Juventus, i due o tre giocatori che ha lasciato andare via, cominciare da Sulé e tutti gli altri. E io non so perché non li trattengono.
0: Sì, questa è una domanda.
2: Io non lo so se è una questione di valutazioni tecniche fatte dalle società o se le motivazioni perché non le trattengono sono altre, perché io che vado a vedere più volentieri le partite interregionali di eccellenza, succedendo molto più giù, vedo anche l'interregionale dei giocatori, non dico che potrebbero arrivare in Serie A, ma interessanti. Io abito a Casale Monferrato, c'era Messias che giocava in eccellenza e in interregionale, poi è andato al Crotone, al Milan e adesso è al Genoa. Ci sono, Cambiaso ha giocato nel Savona, cioè ci sono giocatori nelle categorie inferiori che secondo me potrebbero dire la loro, ecco, insomma.
0: Sta cambiando qualcosa, no? Giocatore della Serie B tedesca, ad esempio, è vero che all'estero, che insomma fa il suo esordio in nazionale. Ci sono Antonello Valentini, forse c'è anche e ci sarà, lo abbiamo sentito prima dalle parole di Mancini, no? Perché gli è stato chiesto anche della Nazionale Under 21, questa bella vittoria 6-2 con la Polonia. Ci sarà sicuramente un lavoro anche di sinergia con gli azzurrini, visto che stanno crescendo tanti talenti importanti, soprattutto hanno una consapevolezza in campo questi ragazzi dell'Under 21 che potrebbe far molto comodo, no, alla maggiore.
1: Ma sai, il segreto del Club Italia deve essere proprio questo, cioè di parlarsi, di confrontarsi, e la presenza di Claudio Ranieri credo che sia una garanzia anche da questo punto di vista. Ma la prima dimostrazione si è avuta in questa circostanza, perché Mancini, come ricorderai, ha liberato un giocatore del suo organico, di quelli convocati per la Nazionale A, e l'ha mandato a giocare con l'Under 21, che aveva bisogno di vincere con la Polonia per qualificarsi agli europei di categoria. Quindi questo è il segreto, così come è molto importante, l'ho sempre detto e sono convinto, che il confronto tra il CT della nazionale o i CT delle varie rappresentative nazionali con gli allenatori dei club, che hanno i giocatori tutti i giorni sotto gli occhi, va costruito un rapporto di confronto continuo con gli allenatori dei club, che non sono dei nemici o degli avversari, ci mancherebbe altro, però possono darti delle indicazioni, possono darti dei suggerimenti, delle idee, e credo che questo Mancini insieme a Baldini sotto la supervisione di Claudio Ranieri lo possano fare tranquillamente, insomma.
0: E Domenico Marocchino, parliamo un po' dei giocatori in campo. Forse paradossalmente quelli un po' più in difficoltà sono stati tra virgolette senatori. Non ci sono dei senatori se non per quanto riguarda Gigio Donnarumma in porta, no? Insomma, che è l'emblema della forza di questa nazionale, sicuramente dalla finale dell'Europeo vinto fin qui, con tutte le disavventure che ci sono state in mezzo. Però ecco, i senatori, i giocatori un pochettino più di esperienza, faticano più degli altri. Come mai, secondo te?
2: Bella domanda questa. Non facile risposta, ma può anche essere, possono essere tante possono essere diverse le spiegazioni. Uno può anche essere il momento attuale della condizione di alcuni giocatori. Ecco, non so, Barella, tanto per che insomma che non ha giocato, ha giocato a Frattesi, che faceva praticamente la riserva sua all'Inter, è un esempio. Ecco, insomma, può anche essere quello, può anche essere il fatto che il termine che ho usato di più Mancini, soprattutto con chi poverino gli sta vicino alla panchina tra il primo tempo e il secondo tempo, quindi gli esterni, è sì. Osare, cioè fai quello che ti senti e che ti piace di fare. Se ti piace puntare l'uomo, lo devi puntare. Ecco, forse uno dei problemi inerenti a quello che mi hai chiesto può essere il fatto che i giocatori esperti ragionano un po' di più e quindi sono più, non so come dire, statici. Ecco, adesso non faccio questo perché devo stare qua o devo andare di là, anche se nel caso di Barella, che è l'unico giocatore italiano che gioca in rotondo su un campo rettangolare, perché gira da tutte le parti del campo.
0: Sì.
2: E gira da tutte le parti del campo. E può anche essere quello, però Bastoni è un senatore e ha giocato bene. Non lo vedo, l'ho visto più strumentale questa considerazione. Mi fai dire una cosa di Mancini, per favore? Perché poi
0: certo,
2: magari,
0: certo.
2: Allora, un piccolo aneddoto. Io ho giocato con lui nella Sampdoria un anno, no? E lo conoscevo dai tempi del Bologna, ecco, quando lui aveva 16-17 anni. Lo conoscevo abbastanza bene perché quando giocava a Torino veniva a mangiare, si fermava, aveva ancora la fidanzatina perché non aveva la patente. Quando sono andato a giocare alla Sampdoria, sono stati in ritiro, siamo rientrati e il primo giorno che eravamo liberi, eravamo in una piazzetta a Nerevi, e lui mi fa: vieni con me a fare un giro. E io ho detto: ma sì, Robby, vengo volentieri. Io pensavo che mi portasse in centro, no? Invece mi ha portato alla Madonna della Guardia, un santuario che c'è sopra Genova, no? Per dire quanto Roberto è particolare. Cioè, tu immagina, dopo un ritiro, a un tuo compagno di squadra con un carattere come il sottoscritto, portarlo a un santuario. o pensava di intercedere per un miracolo nei miei confronti, ma per dirti che per dirti che tipo è Roberto, ecco, insomma.
0: Sì, no, no, beh, lo descrive molto bene, anzi grazie per questo aneddoto. Dobbiamo, sì, sì. Dobbiamo Domenico, parlare, e passiamo la palla, passiamo la palla a Antonello Valentini sulla questione FIGC. Stanno arrivando tante domande, noi mancano pochi minuti, però questo radioascoltatore, Luciano da Genova, al 335-699-2949, Antonello ci scrive: la questione Malagò è una questione di lana caprina, ridicola, risibile, vergogna, insomma, molti sono rimasti perplessi, chi scioccato, chi indignato da questa situazione, no? Che è un po' paradossale, il presidente commissariato che diventa commissario e poi insomma anche le elezioni, abbiamo sentito prima con il nostro Emilio Mancuso, a breve il 14 dicembre.
1: Ma guarda, io ho letto tanti commenti zeppi di ironia e di sarcasmo un po' sgualcito e facilone. Io la penso diversamente, lo dico con grande franchezza. Qui c'era un problema, che era un vizio di forma, il mancato tesseramento di Malagò. Il CONI lo ha rilevato grazie al suo procuratore generale. L'unico incolpevole era ed è Malagò, perché gli uffici della federazione, commettendo un grave errore, gli avevano dato l'ok nulla osta per la candidatura. Quando il presidente del CONI, secondo me, secondo la mia interpretazione, si è reso conto che correva due rischi: o di essere commissariato lui se non avesse commissariato la federazione, o di essere bocciata la sua proposta di commissariamento della federazione dalla giunta esecutiva, allora ha preso il telefono, si è messo d'accordo, ha fatto un accordo politico, direi Realpolitik, secondo me, con Giovanni Malagò. Il CONI ha rispettato la norma commissariando la federazione. Il calcio, con questa soluzione, si vede garantito e restituito il presidente che aveva liberamente scelto a grandissima maggioranza, con 70% dei voti, nell'assemblea elettiva del 22 giugno. Io francamente non sono né così scandalizzato né così ironico su questa cosa. Vado al sodo. Il calcio avrebbe perso 3 mesi di tempo, perché poi Malagò sarebbe stato, come sarà, rieletto a gennaio o a dicembre, si parla del 14 dicembre, e quindi per due mesi e mezzo si sarebbe paralizzata l'attività della federazione. Il calcio italiano di tutto ha bisogno tranne che di immobilismo, perché certo, i problemi, come sappiamo, sono tanti. Quindi mi sembra una soluzione concreta, realistica, che non suscita o non deve suscitare alcun sarcasmo e alcuna ironia. Badiamo al sodo e andiamo avanti, secondo me.
0: Domenico Marocchino,
2: un grande dribbling.
0: Un grande ecco fatto. Badiamo al sodo, no all'ironia.
1: Non come i tuoi, Marocchino.
2: Un grande dribbling. Io per fortuna sono in casa, se no fossi fuori chiamavo un vigile per tornare a casa. Non ho capito niente, vabbè, comunque.
0: Domenico, rispondiamo a un paio di radioascoltatori, abbiamo un minutino, sì, lo facciamo rapidamente, sì, al 335-699-2949. Roberto D'Aversa ci dice: maggiore libertà, riassumo, è una squadra con meno schemi e più libertà l'Italia, sei d'accordo? E poi c'è un altro radioascoltatore, Massimiliano da Torino, che vuole sapere da te cosa ne pensi di Federico Chiesa, di questo suo momento, se potrebbe o meno rientrare nel giro della nazionale.
2: Ma sì, libertà, il calcio è libertà, il calcio deve essere libertà, però la libertà deve avere rispetto di certi parametri. Uno di questi parametri, calcolando la libertà, parafrasando, mettendola nella questione calcio, è che una libertà, ma la difesa è passata a 4 e non più a 3. E i pensatori in mezzo al campo sono prevalentemente due, e ci sono tante prospettive e tante variabili mentre tu giochi libero, cioè puoi spostare dei giocatori e via dicendo. Per quanto riguarda Chiesa, io lo spero, perché Chiesa è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Ecco, lui non gioca a piedi invertiti.
0: Non abbiamo più tempo, Domenico, è vero, non gioca a piedi invertiti, ne parleremo. Io vi ringrazio, grazie Antonello Valentina e grazie a Domenico Marocchino per essere stato con noi.
2: Buonasera,
0: ciao, grazie. Grazie alla nostra regista Ombretta Conti, alla parte tecnica Giovanni Leporale, redazione come sempre a Tony Tisi. Ora arriva il GR1 delle 23. Buona serata anche da Giacomo Priereschi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Valerio Penna, via libera alla Camera i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo aveva posto la fiducia.
4: Larga maggioranza sui primi due articoli, domani la terza fiducia, giovedì il voto finale sul provvedimento. Senza fiducia e a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. Maggioranza tranquilla, nessun pericolo franchi tiratori per Tajani, Forza Italia, legge che garantirà stabilità e governabilità senza giochi di palazzo, spiega la Lega, e porterà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
5: La stabilità politica è garanzia di crescita, occupazione e autorevolezza. Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere.
4: Dall'altra parte, il muro delle opposizioni pronte a portare la legge davanti alla Consulta perché, spiega il Campolargo, è incostituzionale e introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Chiara Braga.
6: Sfida palesemente la Costituzione, che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punerà per la vostra arroganza.
4: E sulle tante fiducie 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per AVS e tutto il centrosinistra la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. Vasco Pirri, GR1.
3: In Francia studenti di nuovo in piazza per chiedere al governo maggiori risorse per l'istruzione, mobilitazione sostenuta anche dagli insegnanti e dai sindacati. Scontri a Parigi e in diverse città con gli agenti che hanno usato lacrimogeni e idranti. Il Premier Le Cornu ha riferito che dall'inizio delle proteste sono rimasti feriti 215 studenti, 85 membri del personale scolastico e oltre 700 poliziotti e gendarmi, più di 6.000 i fermi. Proteste di piazza ad Atene contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Secondo i media ellenici, oltre 5.000 persone hanno preso parte alla manifestazione, partita dall'università e diretta verso la sede del Parlamento. Chiusa al traffico la centrale piazza Sintagma. Migliaia gli agenti mobilitati per impedire ai dimostranti di avvicinarsi all'ambasciata statunitense. Ora in Italia, tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che a maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, ferendo gravemente diverse persone, tra cui una donna che successivamente è morta. El Kudri ha ingerito farmaci, portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Ogni 33 ore in Emilia-Romagna un detenuto tenta di uccidersi, denuncia il garante regionale Roberto Cavalieri. Violenta la ex compagna a Villa Abate in provincia di Palermo, ha arrestato un pregiudicato di 41 anni.
7: L'ha minacciata con un coltello costringendola a subire violenza sessuale. È accaduto a Villa Abate in provincia di Palermo. Immediata l'applicazione del codice rosso, l'uomo di 41 anni pluripregiudicato è stato infatti arrestato per violenza sessuale e lesioni personali. L'indagine ha preso il via dalle dichiarazioni della vittima, cui sono seguiti accertamenti medico-legali. La vittima era stata legata sentimentalmente al 41enne, una relazione difficile interrotta proprio a causa dell'indole possessiva, gelosa e violenta dell'uomo che si era già reso responsabile di minacce di morte, comportamenti persecutori e aggressioni fisiche. Nel 2020 il 41enne era stato sottoposto al divieto di avvicinamento e poi agli arresti domiciliari. La prudenza non ha protetto la donna dall'atteggiamento aggressivo dell'ex e adesso il 41enne si trova dietro le sbarre del carcere Pagliarelli di Palermo. Palermo, Laura Pasquini, GR1.
3: Carburanti, torna a salire il prezzo del gasolio dopo la fine dello sconto fiscale di 6 centesimi e senza l'attivazione dell'accisa mobile. Eni precisa che il tetto del prezzo resta in vigore, tuttavia senza lo sconto il diesel è arrivato a 2,25 euro al litro. Il vice ministro dell'economia, Maurizio Leo, fa sapere che l'esecutivo sta lavorando sul meccanismo delle accise mobili, ma ancora nessuna decisione è stata presa. Infine la musica, Lorena McKennith, pluripremiata artista canadese, celebra i 30 anni dell'album The Mask and the Mirror, con un'edizione speciale, materiali esclusivi e inediti, e un tour che in primavera sarà anche in Europa.
8: Cosa nascondono e rivelano la maschera e lo specchio? Lorena McKennith torna a chiederlo anche a una nuova generazione di ascoltatori. La cantatrice canadese celebra il suo album acclamato negli anni 90 per fusione di influenze spagnole, celtiche, marocchine, atmosfere rarefatte e sonorità molteplici. un racconto che oggi l'artista ripercorre, ispirato alla Spagna del 400, storia, religioni, contaminazioni culturali e incontri. Brani come The Bonnie Swans e Marrakesh Night Market. Il nuovo album è un cofanetto di 4 dischi con note di copertina e materiali d'archivio, fotografie, interviste, una prova generale mai pubblicati prima. McKennitt torna ad affascinare con le sue storie sonore, come The Mystic Dream, tra esotismo, misticismo, sogno, Full Circle, in un cerchio di arte e conoscenza. Francesca Cosentino, GR1.
3: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea al mix delle 23.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
2: Я не смотрел на часы, я думал, у меня проездной.
9: Ero a casa tranquillo quando mi è arrivata una chiamata dalla stazione radio L'Eco di Mosca. E una giornalista a bruciapelo mi ha chiesto: ha saputo quello che è successo a sua moglie? L'hanno ammazzata.
10: Al giornale siamo stati sommersi dai telegrammi, dai fiori e dagli attestati di solidarietà. E il 10 ottobre, al funerale, c'erano migliaia di persone, una folla enorme che francamente non ci aspettavamo.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
11: Bentornati al mix del 23. Noi continuiamo il racconto di Oriana Fallaci, questa volta attraverso un'intervista sul libro La forza della passione, pubblicato da PM e scritto dal Monsignor Fisichella. Monsignor Fisichella oggi è il pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. Ad agosto è stato nominato dal Papa responsabile del padiglione del Vaticano per l'Expo 2027. Ecco, tra lei e la più anarchica e spericolata delle giornaliste, Oriana Fallaci, è nata un'amicizia profonda che si scopre attraverso il vostro scambio epistolare avvenuto negli ultimi anni di vita della famosa inviata di guerra. La raccolta delle vostre lettere è diventata un libro, La forza della passione, come ho detto, e svela molto della persona di Oriana, qualcosa che non ti aspetti. Ecco, Monsignor Fisichella, agli occhi del mondo la Fallaci è l'inviata di guerra sprezzante del pericolo e senza paura del potere. Ma dal vostro scambio epistolare emerge una persona capace di emozionarsi perfino per la fioritura del suo albero in giardino. Chi era Oriana, in tre parole?
12: Ma era l'uno e l'altro. Era una donna estremamente combattiva, ma era anche una donna sensibilissima che aspettava proprio la fioritura di un albero nella sua casa. Mm. Quindi direi l'uno e l'altro.
11: Uno e l'altro. Ma che cosa vi ha unito così tanto?
12: L'amicizia, il desiderio dell'amicizia, il desiderio di andare oltre la solitudine in cui si era rinchiusa.
11: Dalle vostre lettere, Monsignore, sembra che la Fallaci avesse scelto la solitudine appunto negli anni della battaglia con l'alieno come lei chiamava il suo cancro. Ecco, perché quella solitudine, quella scelta di solitudine?
12: Ma essenzialmente perché era stata attaccata proprio per le sue posizioni, molto anche incompresa,
11: certo,
12: ma soprattutto anche per la paura che le facessero del male. Mm.
11: Pochi mesi prima di morire, la Fallaci le scrisse: «Non devo nulla alla radioterapia e alla chemioterapia, devo tutto alla tua bontà. Sei tu che mi hai aiutato a vivere e adesso, dopo avermi aiutato a vivere, mi aiuti a morire». Ma in che modo l'hai aiutata a morire?
12: Ma guarda, innanzitutto quell'espressione manifesta proprio una grande generosità di questa donna. Io l'ho aiutata a morire come lei desiderava, tenendole la mano.
11: Mm.
12: Il segno che non era sola, il segno che era voluta bene.
11: E dove eravate?
12: In quell'occasione avevo aiutato Oriana a ritornare a Firenze.
11: Ah.
12: E quindi era in una clinica attorniata anche dalle persone che le volevano più bene.
11: Ed era preparata alla morte alla fine?
12: Ma nessuno è preparato alla morte, nessuno, neanche Oriana Fallaci. Mm. Oriana Fallaci è stata una combattiva fino alla fine, anche contro la morte.
11: Anche contro la morte. Ma che cosa aveva chiesto per il suo funerale? Aveva fatto qualche richiesta particolare?
12: Guardi, a parte che voleva il funerale laico, nonostante sì. avessimo parlato di quello religioso, però essenzialmente voleva due cose. Voleva vedere la cupola del Brunelleschi e quindi Firenze e sentire il suono delle campane.
11: Ah, ecco, monsignore, quando ha incontrato la Fallaci, lei si era schierata duramente contro il mondo islamico e la mollezza dell'Occidente. La sua posizione era radicale dopo le Torri Gemelli e sosteneva, metteva in guardia dall'invasione musulmana e dalla cancellazione dell'identità dell'Occidente. Che cosa condivideva lei dei timori della sua amica?
12: Ma guardi, io condividevo soprattutto quello che è la grande crisi che vive l'Occidente in genere e l'Europa in modo particolare, cioè un'identità dissolta, un'identità che viene oscurata, che non si riesce più a capire dove si stia andando e soprattutto chi siamo.
11: Ecco, Oriana era contraria all'ingresso della Turchia in Europa. Perché è la stessa cosa che mi disse Gheddafi quando l'ho intervistato. Anche lui mi ha detto la stessa cosa. Dobbiamo aprirci o chiuderci dentro i nostri confini?
12: Ah, guardi, su quello Oriana Fallaci era anche in buona compagnia, perché all'epoca anche il cardinale Ratzinger ricorderà,
11: ha manifestato
12: la stessa preoccupazione. Però riguardo chiuderci i confini, ma sa, nell'epoca di internet i confini sono una pia illusione, non esistono più i confini. E cosa vuole? Poi anche in Europa i confini non esistono più. Bisogna...
11: Non è la geografia, ma è la tecnologia che li determina, insomma.
12: No, assolutamente.
11: Ecco, la Fallaci denunciava un progresso di decadenza dei valori culturali cristiani della società occidentale. Lei era d'accordo con lei?
12: Guardi, in parte certamente sì, perché sono davanti agli occhi di tutti, però io sono, a differenza di Oriana Fallaci che era più pessimista, io sono realista. E nel realismo io vedo che c'è anche tanto bene e tanta positività.
11: E oggi col nuovo Papa cambia qualcosa?
12: E diciamo che cambia nel senso che si continua quel cammino iniziato ancora, per quanto io so, con Giovanni Paolo II.
11: Certo,
12: e la capacità di una nuova evangelizzazione. Sì.
11: Ecco, lei dice che non è mai stato convinto che Oriana non credesse in Dio. Perché? Che cosa le faceva avere questo dubbio?
12: Ma sono ancora convinto adesso, essenzialmente perché lei non l'ha mai negato. Non è un ateismo tutto particolare. Poi vede, Dio si incontra attraverso tante strade, esatto. Dio si incontra attraverso la bellezza, Dio si incontra attraverso l'amicizia, attraverso la contemplazione della natura, e io credo che Oriana avesse tutti questi elementi.
11: Ma Oriana difendeva la cultura cristiana o anche la religione cattolica?
12: Oriana Fallaci difendeva certamente la cultura cristiana, tanto da aver scritto anche verso la fine che lei accettava la scommessa di Benedetto XVI di vivere nel mondo come se Dio esistesse. Però certamente era critica nei confronti dei riti della religione, diciamolo così. Però il cristianesimo è una fede, prima ancora di essere una religione, è una fede, ed è una fede che ha ispirato la cultura, non dimentichiamo.
11: Ma qual è il percorso spirituale che Oriana Fallaci ha fatto con lei?
12: Ma guardi, io essenzialmente credo che, lo direi in una frase, la ricerca del senso della vita, la ricerca del senso della sofferenza, la ricerca del senso del limite, della morte. E non dimentichiamo lei che era stata una donna conosciuta in tutto il mondo.
11: Ecco, fin dove è arrivata secondo lei?
12: È arrivata al punto di avere tanta speranza. Io credo, guardi, se posso dire una parentesi, ma c'è un bel libro di Ignazio Silone, che è la sua autobiografia, che io vedo anche realizzato in Oriana Fallaci, cioè non riuscire a credere, ma avere tanta speranza. E quando parliamo di speranza, stiamo in ogni caso parlando della fede che la genera.
11: Ecco, monsignor Fisichella, lei ha scritto che Oriana poteva essere nei film di Peppone Don Camillo. Perché? È bello.
12: No, mi è venuta in mente quella espressione, perché in quel film, il romanzo di Guareschi, c'è proprio una scena molto significativa di un giovane non credente che parte insieme agli amici agli ordini di Peppone per fare la propaganda comunista, e la manifestazione però non ritorna, muore. Don Camillo non vuole suonare le campane, poi dopo alla fine dice, beh, lui aveva chiesto il suono delle campane come se avesse chiesto la voce di Dio. E credo che è la stessa cosa che Oriana ha chiesto a me, il suono delle campane dell'uomo di Firenze, quindi la voce di Dio.
11: Senta, ma come si spiega lei, Monsignor Fisichella, un milione di persone nella laicissima Francia che segue in estasi la vita di Papa Leone?
12: Guardi, si spiega in Francia e nell'Occidente in genere con una profonda ricerca di spiritualità. Sono convintissimo, e lo tocco tutti i giorni per il lavoro che faccio, è inutile, più aumenta la tecnologia e più viene meno l'umanità, ma l'uomo non si può accontentare di questo.
11: Il Dio denaro non risolve cosa. Il Dio denaro non risolve il problema della spiritualità, questo è il punto.
12: No, assolutamente, guardi, ma neanche tutte le facilitazioni che ci vengono date con la tecnica, c'è bisogno di ben altro. E c'è bisogno di, me lo lasci dire, c'è bisogno di Dio.
11: Ecco, qual è stato il punto di incontro fra lei, Monsignor Fisichella, e Oriana Fallaci? Questo bisogno di Dio in qualche modo?
12: Ma guardi, è iniziato con un'ammirazione per l'intelligenza e quindi per la forza della ragione umana. E poi è iniziato perché Oriana Fallaci era in un periodo della sua vita di estrema debolezza.
11: Certo, certo.
12: Aspettava qualche cosa di più.
11: E quindi nell'incontro si vedeva che fede e ragione in realtà, come diceva Ratzinger, possono benissimo convivere, anzi devono convivere.
12: Ma non solo, hanno bisogno uno dell'altro, la ragione arriva fino a un certo punto e poi deve essere capace di lasciare lo spazio a una conoscenza ulteriore, che è la conoscenza che proviene dalla fede, però anche la fede ha bisogno della ragione, altrimenti diventa debole,
11: certo.
12: Diventa incapace a comunicare.
11: Ecco, lei, abbiamo detto prima, è stato collaboratore del cardinale Ratzinger per molti anni, poi il 27 agosto del 2005 ha organizzato un incontro tra Fallaci e Ratzinger. Perché lo ha fatto? Cosa le sembrava utile?
12: Ma guarda, l'ho fatto perché fin dalla prima lettera che Oriana Fallaci mi ha scritto, lei manifestava questo suo desiderio di incontrare il Papa. E io credo che il Papa le potesse dare una parola di grande speranza e consolazione.
11: La Fallaci addirittura definisce Papa Benedetto sua anima gemella. Aveva ragione?
12: Ma per molti versi sì, perché Ratzinger ai suoi occhi appariva, come giustamente era, un uomo che dava una profondità enorme alla ragione, un uomo profondamente libero, ma insieme anche un uomo di una grande spiritualità oltre che intelligenza.
11: Ecco, lei è stato spesso nella casa di New York della Fallaci, come l'accoglieva? Era premurosa? C'aveva qualche tratto particolare?
12: Guardi, era squisita, una squisita padrona di casa, lei che non mangiava quasi più, si metteva a preparare. Era un'ottima cuoca, devo dire, si metteva a preparare anche le cose più impensate. Una premurosità, ma un affetto, una gentilezza squisite.
11: Ecco, ma di che cosa le piaceva di più parlare alla Fallaci?
12: Alla Fallaci le piaceva certamente parlare di quelle che era stata la sua vita,
11: certo.
12: Ma anche la critica appassionata a tutto quello che non andava
11: in
12: secondo quello che vedeva lei, ma nella politica, nella cultura, un po' di tutto, cioè un'anima che aveva messo passione anche in quello.
11: Ma le ha mai parlato dei suoi rimpianti? Se ne aveva?
12: Non credo che avesse dei rimpianti, abbiamo parlato di tante cose,
11: certo.
12: Che poi appartengono anche al rapporto con un sacerdote, quindi
11: certo.
12: Ha una dimensione di riservatezza totale da parte mia. Però no, non parlerei di rimpianti.
11: Ecco, ma che amica era?
12: un'amica che si aggrappava, un'amica che gelosa anche per molti versi, gelosa di questa amicizia. Sì, assolutamente, perché non diceva in giro che eravamo amici, no? Era riservata anche in questo, e tantomeno lo facevo io.
11: E lei che cosa ha trovato in Oriana?
12: E che cosa ho trovato in Oriana? Ho trovato, guardi, una donna intelligente, una donna estremamente libera, e anche una bambina che, come le ho scritto, bisognava tenere per mano.
11: Ma che cosa non andava per la Fallaci della cultura woke? Tutto?
12: All'epoca ancora, 30 anni fa...
11: Sì, non era così chiaro, sì, era, ma c'erano era già i sintomi. Sì, sì.
12: No, ma c'erano già i sintomi di questo. Ovvio che non le andava niente. Oriana Fallaci era la donna, pensi che amava tantissimo i libri antichi. Le potrei ricordare tutti i post-it che erano presenti nei libri antichi e che andava alla ricerca delle prime edizioni, quindi libri anche letti. Una persona che va a leggere il passato, che va a leggere quelle che sono le origini, lei pensi a quello che è della democrazia in America, tutto quanto, pieno di post-it, Tocqueville, per dire, tutte cose. Una persona che va alla ricerca delle origini può essere della cancel culture del lontano.
11: Certo, ecco, Monsignor Fisichella, ma Oriana scriveva di essere preoccupata per l'impostazione per i giovani di pseudovalori che li avrebbero distrutti. A quali li facevano più paura? Che cosa la preoccupava di più per i giovani di oggi?
12: Ma l'illusione, guardi, io direi in una battuta, l'illusione delle chimere. Non bisogna ascoltare le chimere, bisogna essere persone libere. E per essere persone libere è ovvio che bisogna anche avere una tradizione, avere una cultura di base a cui non si può rinunciare.
11: Ecco, secondo lei, Oriana Fallaci, che cosa direbbe oggi della tecnologia dell'intelligenza artificiale? Parlerebbe di invasione?
12: Ma certamente l'invasione c'è. Poi stiamo parlando di una donna che scriveva ancora con Olivetti 22. Quindi, mentre l'intelligenza artificiale, il digitale già veniva, ma io credo che direbbe soprattutto non stancatevi mai di fare domande, continuate ad avere un senso critico che domanda, che chiede, che ricerca.
11: Senta, Monsignor Fisichella, secondo lei Oriana in vita ha suscitato più invidia o più ammirazione?
12: Direi ambedue, però io penso, certo, invidia tanta ammirazione, soprattutto tanta ammirazione. Ma quell'invidia è diventata cattiveria, miei nonni, non dimentichiamolo. È stata attaccata in maniera sproporzionata.
11: Sì, sì, è anche scomposta molto, sì. Ma essere una donna, quindi l'ha esposta, anche l'essere una donna, insomma, l'ha esposta a attacchi più violenti.
12: Ma guardi, siamo tutti, almeno noi che l'abbiamo conosciuta, noi che abbiamo seguito, era esposta ad attacchi incredibili, però non dimentichiamo che questa era una donna con il metto. Oriana Fallaci sapeva difendersi, amava dire che era un soldato, quindi è una cosa grossa.
11: Senta, Oriana Fallaci ha donato libri e suoi oggetti anche all'Università Lateranense, però non ha mai potuto fare quella lexio che lei le aveva proposto. Perché?
12: Perché i tempi non erano maturi. Ha trovato nella Lateranense, quando io ero rettore, la possibilità di un patrimonio che non voleva, soprattutto i suoi libri, che non voleva che andasse disperso. Ma soprattutto non si è riusciti a fare quella lectio perché probabilmente io ero troppo giovane e non saggio a sufficienza da non capire il pericolo a cui esponevo lei e esponevo anche l'università.
11: Ma che pericolo era?
12: Beh, c'era molta violenza 20 anni fa, appena Oriana, Oriana riceveva contestazioni quando andava a parlare alle università americane, non è che gliele mandavano a dire, contestazioni anche molto forti. Sì, certo. E quindi all'epoca all'Università del Papa forse i tempi non erano ancora
11: maturi.
12: Ma io non ero ancora consapevole, forse ero anch'io un po' combattivo all'epoca.
11: Ha smesso di combattere, non mi pare.
12: No, no, continuo, ma su altri fronti. No, no, assolutamente.
11: Senta, qual è il fronte che lo impegna di più nel combattimento oggi?
12: Fa capire che siamo davanti a una grande sfida, il cambio di una cultura e di un'epoca, e che ci trova in un periodo di profondo cambiamento, e però ci siamo noi a viverlo, non ci sono altri, quindi certo. Non si può essere nostalgici, ma non si può essere neanche utopisti.
11: E questa prima enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale ci aiuta in questa strada?
12: Assolutamente sì, perché ci dà la possibilità, ed è per la prima volta la voce autorevole della Chiesa che si inserisce in un dibattito filosofico, culturale, mettendo di nuovo al centro non la tecnologia ma la dignità della persona umana.
11: Ecco, un'ultima domanda, Monsignor Fisichella, la ringrazio intanto. Qual è il libro di Oriana che le è piaciuto di più?
12: Guardi, lei non se lo aspetterà, ma è il libro postumo, Un cappello pieno di ciliegie.
11: Ah,
12: ma per un motivo ben preciso, però, perché l'ho seguita nella composizione, ho seguito il dramma che aveva messo, ma soprattutto, guardi, per due motivi. Primo, perché c'è il suo tentativo di Oriana di ricostruire le origini, e questo le fa capire perché il racconto a ogni cultura woke che si
11: certo.
12: Porta ricostruire le origini della propria famiglia, di se stessa, e quel libro è la ricerca della propria identità. Ed è il libro della generazione. Lei si sente parte di una generazione, si sente parte di una trasmissione, e però il libro rimane anche incompiuto, e questo fa capire tutto di Oriana Fallaci.
11: Grazie Monsignore, la ringrazio moltissimo di questa preziosa testimonianza. Grazie.
12: Buon lavoro.
11: Fin qui abbiamo parlato di una donna straordinaria, di Oriana Fallaci. Domani invece parleremo di un'altra giornalista particolare, speciale, indomita anche lei, Anna Politkovskaja, la giornalista della Nuova Gazzetta che ha cercato la verità fino alla fine e anche per questo è diventata scomoda al Cremlino di Vladimir Putin. Con i suoi articoli ha documentato i crimini di guerra in Cecenia da parte delle forze russe, sottolineando spesso la deriva autoritaria che stava prendendo il governo di Putin.
13: Chi siamo noi? Cittadini russi dell'inizio del XXI secolo. Noi abbiamo riconosciuto che una pallottola in testa è il mezzo più semplice e naturale per risolvere qualunque conflitto, per minimo che sia. Noi, inariditi dalla guerra, odiamo più spesso di quanto non amiamo. E ancora una volta, invece di respirare l'aria a pieni polmoni, ci nutriamo del sangue dei nostri compatrioti senza battere ciglio. Non è forse guerra civile questa?
14: Anna ha fatto il possibile perché il mondo sapesse la verità sulla Cecenia, sulla Russia e sul suo regime criminale. Da ceceno non posso perciò che ricordarla come una grande donna che ha fatto tutto quello che poteva per fermare la guerra contro il mio popolo.
15: Le dicevamo spesso che per lei non era sicuro stare in Russia e che era meglio trasferirsi qui in Occidente. Ma lei ci ripeteva sempre: non posso andare via, non voglio abbandonare il paese che amo. Al tempo stesso ci confessava di avere paura e aggiungeva: ogni volta che torno a casa penso che possa essere l'ultimo.
16: Anna non stava né con i federali né con i boivichi, i guerriglieri. Semmai stava in mezzo alla gente. Si preoccupava, cioè, della popolazione civile la cui vita è stata sconvolta dalla guerra. E nessuno ha il diritto di infangarne il nome dicendo che lei era una giornalista faziosa, di parte. Ogni riga che scriveva era il frutto di mille peripezie. C'era da camminare di notte per evitare i posti di blocco dei federali e bisognava cambiare casa spesso per non farsi localizzare dai guerriglieri. In più si mangiava poco e si pativa sia il caldo che il freddo. Ma mai una volta che Anna mi abbia detto: basta, non ne posso più. Non mollava mai ed era sempre disponibile ad ascoltare i racconti della gente, anche se si trattava quasi sempre di storie terribili che ti strappavano le lacrime e ti lasciavano svuotata, inerme. Trattava quasi sempre di storie terribili che ti strappavano le lacrime e ti lasciavano svuotata, inerme.

0: Il mix del 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Quella di oggi è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Alessio Caranzetti. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Una notte condizionata da maltempo in intensificazione sui settori tirrenici centro-meridionali e sul nord-ovest, con rovesci e temporali sparsi. Più stabile ma anche nuvoloso il tempo altrove. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali e forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Il giorno e la notte.
3: A che punto è la notte?
4: In gara con il giorno per stabilire quale sia l'una e quale l'altro.
3: Macbeth atto terzo, sempre puntuale, signora Ranzitti, complimenti.
4: Beh, lei invece è sempre in ritardo, signor Ferrari. Ma stasera, dai, siamo giustificati. Buonasera, amici di Radio 1, benvenuti a Il giorno e la notte. Io sono Emanuela Ronzitti e indagherò la luce del giorno.
3: E io invece sono Fabio Ferrari e amo la notte. L'ho sempre amata e l'ho anche pagato, sto amore. Noi, per disciplinare, cara signora Ronzitti, ci diamo rigorosamente del lei, anche se in realtà ci conosciamo da una vita, diciamolo. Tra l'altro, lei mi deve un caffè dal 2019.
4: Ah, veramente a me non risulta, signor Ferrari. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Stasera abbiamo un ospite che il giorno e la notte li ha attraversati tutti, mio caro signor Ferrari. Giornali, Senato della Repubblica, TV, libri. Fruilano di nascita, romano d'adozione e anche un po' milanese adesso, direi.
3: È nato a Udine il 28 gennaio del 75, giornalista, politico, conduttore televisivo, fa qualsiasi cosa. Ha iniziato al Messaggero Veneto, poi è andato all'Espresso, poi a Repubblica, poi di nuovo come direttore al Messaggero Veneto, conduttore all'Espresso, Il Tempo, succedendo a Sallusti, è andato al Giornale, addirittura senatore. Insomma, è un uomo che non sta mai con le mani in mano.
4: È con noi Tommaso Cernu. Buonasera direttore, grazie per aver accettato il nostro invito.
5: Buonasera a voi.
4: Allora direttore, parto io, lei abbiamo detto è fruilano di Udine, la metto a suo agio. Che luce c'è nella sua infanzia? Ha sempre voluto fare il giornalista?
5: Sì, ho cominciato a scuola, ho fatto un giornale alle medie, poi ne ho fatto uno alle scuole superiori che si chiamava Preludio e che era il giornale del nostro liceo. Poi sono andato in rotta con la linea politica che aveva preso il giornale che avevo fatto e quindi ne ho fatto un altro che era contro il giornale che avevo fatto. Quindi sono arrivato a 16 anni che avevo già fatto tre giornali.
4: Però.
5: Sì, ho sempre voluto fare il giornalista, ho sempre voluto raccontare quello che vedevo. Perché poi il giornalismo non è altro che restare svegli, come si diceva negli anni 70, walk. Oggi walk vuol dire addormentarsi, ma il ribaltamento della cultura nel Novecento a questo secolo è sotto gli occhi di tutti. E quindi per me il giornalismo è soltanto dire quello che vedo, poi alla fine è un fatto istintivo.
4: Beh, aveva da piccolo già le idee chiare.
3: Direi molto chiare, e un po' sempre anche appunto, anche a 16 anni andava controcorrente. Parliamo della sua importante presa di posizione su un caso che ha fatto veramente, diciamo, epoca, quello di Eluana Englaro. Lei ha scritto delle cose veramente importanti su questo argomento, mentre tutta l'Italia strillava contro.
5: Sì, il caso di Eluana Englaro è il classico emblematico caso in cui la finta ideologia che c'è in Italia, perché poi come vediamo la destra non sa bene da dove viene, la sinistra

0: destra non si ricorda da dove viene. Sentiamo fandonie gigantesche sulle origini di pensieri che invece in questo paese erano stati studiati e raccontati con molta precisione quando gli intellettuali parlavano e gli altri ascoltavano. Adesso gli intellettuali tacciono e parlano tutti gli altri. Il caso di Eduardo Englaro è un caso molto semplice. Un uomo, il padre di una ragazza, che mentre lui e la moglie sono in vacanza, prende un'automobile per andare ad una festa e ha un incidente stradale che la mette in uno stato di vegetativo permanente, come era stato il suo ex fidanzato e persona a lei carissima, aveva lasciato per la prima volta una storia di documenti, di lettere, di conversazioni che chiedevano ai genitori che se mai le fosse capitato quello che era capitato al suo ex fidanzato, lei chiedeva di non subire quel supplizio. Quindi lo Stato, la legge, l'opinione pubblica si trovano di fronte a un caso inedito, dove una donna incapace di parlare, incapace di percepire l'esterno, ha lasciato qualcosa di talmente forte da non essere coperto nemmeno da quel surreale e arrogante dibattito che il Parlamento aveva messo in scena. Da tutte le parti, perché la capacità di partecipare alla vita degli altri per far vedere che la poltrona conta è ancora oggi la connotazione più forte della nostra politica. La sentenza che dopo 19 anni dice questa donna che non può parlare, ha parlato abbastanza per essere ascoltata, porta nella giurisprudenza italiana un fatto semplicissimo. Decide il paziente sulle cure che può o non può essere in qualche modo soggetto a subire. Esattamente come succede a voi, se vi fate un piccolo taglietto nel dito ed andate in ospedale, prima di mettervi un cerotto dovete firmare un foglio. Prima di entrare in sala operatoria dovete firmare un foglio. Quando andate dal dentista, prima di farvi mettere le mani in bocca, dovete firmare un foglio, perché non si può fare nulla sul corpo di una persona contro la propria volontà. La sentenza Englaro non dice che Luana doveva morire, dice che nessuna autorità medica, politica o religiosa può decidere della vita di una persona contro il suo volere. Questo cosa vuol dire? Che il papà di Eluana è al fianco delle persone che chiedono invece che le cure vengano protratte, che si tenti in ogni modo di salvarle, esattamente come lo è di fronte a quelli che chiedono invece che dopo un certo livello che loro considerano non vita, vengano sospese. Tutte le altre ideologie ci dicono che deve decidere un'autorità terza, che oggi qualcuno crede sia a favore della vita, ma come vediamo in Inghilterra, quando muoiono bambini di pochi anni contro il volere dei genitori, può diventare esattamente opposta.
1: Insomma,
0: Quindi la sentenza
1: una grande
0: Englaro
1: battaglia che lei
0: è
1: ha
0: una battaglia
1: vinto.
0: per tutti. Sappiamo che adesso nessuno vi può fare qualcosa contro la vostra volontà e per uno Stato liberale che deve stare lontano dalle persone quando non serve, lo Stato ci deve garantire una tassazione equa e la sicurezza, non ci deve garantire di avere un occhio sotto le nostre lenzuola o dentro la nostra bara o nella culla quando nasciamo. Abbiamo questa sentenza. E darci lo Stato dappertutto. Io sono un liberale e credo che lo Stato debba stare al posto suo.
2: Assolutamente tesi condivisibile. È veramente difficile legiferare su certi argomenti che entrano nel privato di ognuno di noi. Senta, lei ha appena detto che già a 16 anni andava controcorrente e in effetti ha continuato nella vita a saltare da un giornale di destra, uno di sinistra, l'Espresso, Repubblica, Il Tempo, Il Giornale. Ma come si fa a saltare di qua e di là senza non perdere la propria strada?
0: È proprio questo il punto. Guardate, è molto semplice. In questo paese la coerenza non è delle idee, è della poltrona sulla quale ti siedi. Il Partito Democratico, quando io da indipendente mi candidai uscendo da Repubblica con Renzi, oggi mi contesta perché dico quello che pensa il 90% della sinistra italiana, che ha il divieto di dirlo, di avere cambiato idea. Ma a me sembra che l'idea l'abbiano cambiata loro. Vi faccio un paio di esempi. Nel 2022 il segretario Enrico Letta cacciò dalle liste elettorali tutti i militanti pro Hamas, tutti i militanti propal del partito furono tolti dalle liste. Oggi sono quelli che dominano la linea politica del PD e sono stati cacciati gli ebrei a partire dall'Elefiano. Allora, se questi signori vengono a dirmi che l'incoerente sono io, gli rispondo che sono sempre stato filo israeliano, che lo Stato di Israele è l'unico Stato democratico del Medio Oriente, che gli omosessuali che vivono a Gaza scappano in Israele per non essere impiccati. Resto di questa idea quando Letta, che non ho considerato un grande segretario, ma su questa scelta democratico, atlantista e occidentale, aveva scelto bene. E contesto la scelta opposta che sta facendo questa segreteria. Dopodiché il cambiamento in questo paese è sempre un cambiamento di fondoschiena. Quindi io me ne sono andato dal Parlamento perché lo considero un silenziamento, lo considero un luogo di censura, lo considero un luogo dove si fa la prova di tenuta di chi, pur di avere una poltrona, è capace di cambiare idea perfino sulla questione medio orientale. Non prendo lezioni da questi voltagabbana.
1: Ecco, insomma, ci ha illuminato sul giorno del Parlamento che ad un tratto, no, è diventata profonda notte della politica. Ma la sua intraprendenza, la sua voglia, insomma, di rompere gli schemi alla ricerca di una verità a volte molto scomoda l'ha pagata. Era agosto 2025 ed è arrivata all'improvviso una lettera, allora dirigeva Il Tempo, con minacce pesanti: servi del potere, morirete. La firma l'ha cerchiata, il simbolo degli anarchici. Che sensazione le ha dato? Ad un tratto siamo piombati nel buio, siamo tornati indietro.
0: Beh, che la sinistra sia tornata indietro lo mostra la piazza quotidiana che vediamo. C'è un patto che già è avvenuto in Francia e in Inghilterra con l'islamismo estremo, che è guidato da Fratelli Musulmani, che è un'organizzazione terroristica, e che ha oggi, di fatto, abbiamo visto a Venezia la campagna elettorale in arabo, l'obiettivo di entrare nelle nostre istituzioni portandoci delle piccole gocce pediatriche di Sharia che noi sentiamo chiamare integrazione, da chi, pur di tornare al potere, è disposto a tutto e anche a prendere la nostra Costituzione e farne un libretto di partito, che è esattamente quello che i costituenti avevano scongiurato e sperato che mai avessimo fatto. La mia battaglia contro l'islamismo è condivisa dai più grandi imam d'Italia ed Europa. La sinistra, che dal 2007 non riesce a vincere le elezioni con i voti di chi in teoria in questo paese avrebbe il diritto di scegliere chi li governa, sta facendo in modo di allargare il parco elettorale. Il problema è che quello che ci chiedono in cambio è la cessione del nostro modello di vita, per cui noi viviamo in un paese dove è vietato dire che quello di Modena è un terrorista islamista. Noi abbiamo pubblicato tutto quello che lui ha fatto per radicalizzarsi e diventare portatore di quell'odio religioso trasformato in fanatismo. Eppure in questo paese facciamo finta che non ci sia stato il primo attentato jihadista della sua storia. Questo è più grave dell'attentato stesso, perché significa che siamo disponibili anche a soprassedere su questa morte pur di continuare a raccontare la favola che i buoni stanno tutti da una parte.
1: Direttore, ci fermiamo un attimo e lasciamo spazio alla musica e torniamo subito dopo a parlare con lei.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere. E di colpo

0: Ritorniamo con Il giorno e la notte con un ospite fantastico che è Tommaso Cerno.
1: Direttore, torniamo a parlare di quell'editoriale proprio nel giorno in cui dopo 31 anni è stato finalmente sgombrato Leoncavallo, che è il centro sociale di Milano che è stato per anni simbolo dell'illegalità. È costato parecchio per lei, tu è arrivata addirittura a una scorta, no, ad affiancarla. Ecco, com'è vivere con la scorta? Viaggia con la paura della notte costantemente o in qualche modo ci si abitua?
2: Beh, io ricevo decine di minacce tutti i giorni, di diversa natura, sono molto abituato. Significa che quello che dico tocca degli interessi criminali e quindi sono onorato di essere minacciato. E la scorta è qualcosa a cui va il mio ringraziamento e la mia vicinanza, perché consente alle persone che fanno qualcosa che non piace a chi vuole dominare con la violenza la nostra democrazia di continuare a essere liberi pur con delle privazioni. Sono ragazzi che rischiano la vita per delle idee che nemmeno sono le loro, che lo fanno indipendentemente dal colore di queste idee, che lo fanno con una dedizione e con un sacrificio enorme. Sentire che in un paese così, ogni volta che un criminale scappa e un poliziotto lo insegue, a processo va il poliziotto, mi fa capire che in questo paese il Leoncavallo non è soltanto composto da gente che delinque, che occupa stabili, che costa allo Stato e a ogni cittadino, ma è spalleggiato, e questo è peggio, da persone che in nome di un potere vogliono che questo avvenga perché gli porta un tornaconto elettorale. Quindi sono peggio loro di quelli che minacciano.
1: Direttore, ma tornando un po' all'aspetto personale, le pesa la scorta, le pesa avere sempre, beh, no, quest'ombra che la insegue?
2: Sicuramente ti toglie un pezzo di libertà, e questo pezzo di libertà è lo stesso in piccolo che io vedo togliere dall'ideologia a tutti gli italiani, quindi in qualche modo è una metafora. Non puoi non subire anche tu una privazione se poi passi la vita a denunciare il rischio di una privazione. In qualche modo è un memento, è uno specchio in cui guardo che ciò che faccio ha un po' di significato, e quindi prendo questa privazione, questa limitazione, come il monito ad andare avanti.
0: Direttore, lei ha raccontato la sua prima esperienza, era molto piccolo, che praticamente è stata una violenza. Una cosa che mi ha affascinato è che lei, da gay, ha comunque affossato un po' il DDL Zan. Come mai? Non è un po' una contraddizione?
2: No, assolutamente, anzi è una cosa che invito a fare tutti gli omosessuali liberi, nel senso, la sinistra ha iniziato questa battaglia in chiave anticattolica tantissimi anni fa, quando il clima nel paese era diverso. Io che partecipavo ai Pride degli anni, di fine anni 80, inizio anni 90, quando nessun segretario di partito si sognava di venire a farsi vedere lì, nessun sindaco si faceva vedere in una sfilata del genere, la domanda che noi facevamo alle persone era: ma perché quando parliamo noi ci chiamate froci e quando invece parlate voi noi vi dobbiamo chiamare italiani? Siamo italiani anche noi.
1: Certo.
2: E oggi questa domanda è la stessa che dovremmo rivolgere ai ragazzi di Atreju, ai giovani di destra, che sono tantissimi, che cercano di capire come la loro idea di paese possa passare, perché quando parlano loro li chiamano fascisti, mentre quando parla la sinistra li chiamano democratici. Quindi l'idea che esiste un pensiero migliore di un altro è il meccanismo con cui la sinistra ha trasformato la battaglia dei diritti, che era una battaglia per tutti, in una battaglia a fini elettorali. Per cui il DDL Zan, che poteva passare in Parlamento con un facilissimo accordo che era già stato fatto, dove bastava togliere un articolo ideologico che entrava in una dimensione che non era quella dell'uguaglianza, ma era quella dell'ideologia, di un modo di intendere l'uguaglianza, è stato bocciato a causa del fatto che il segretario Letta e Zan si sono messi d'accordo che era meglio dire che la destra era contraria per vincere le elezioni, quindi sulla pelle degli omosessuali. Vedete, quando una battaglia è per tutti, a un certo punto la devi lasciare al paese. Se noi siamo tutti uguali, io posso pensarla come voglio e votare per chi voglio. Qua a me sembra che la sinistra pretenda che se vai a letto con un uomo devi votare per loro, e onestamente io vado a letto con chi voglio e voto per chi voglio.
1: Siamo quasi in chiusura, le voglio fare un'ultima domanda, una domanda un po' particolare. Lei ha dichiarato che la sua prima volta è avvenuta molto precocemente, è stato un trauma per lei?
2: È questo il punto. È stato un tema, un momento che io ricordo, una sorta di violenza, come dire, addomesticata, addolcita da tutta una tecnica che si utilizza in questi casi, lo vediamo tutti i giorni nella cronaca, anche nei giorni scorsi, ma capita spessissimo, no? Il ragazzino adescato, la ragazzina adescata con un trucco. Dopodiché io non denunciai quella cosa, era metà degli anni Ottanta, il clima in Italia era differente, io vengo da una famiglia povera e avevo paura più di, non di ciò che mi era successo, ma di quello che poteva significare per me. Ma avevo anche capito che in fondo il contesto, al di là della violenza, non è che mi dispiacesse. Quindi alla fine per me è stato l'inizio di una riflessione che poi mi ha dato forza. Oggi dovrei dire, se devo fare retorico, se devo fare quello politicamente corretto, bisogna denunciare tutto quello, non avere paura, tutti dicono così, poi ti lasciano da solo in mezzo, basta vedere il codice rosso, le donne che denunciano si trovano i violenti ancora più violenti e poi siccome lo Stato non li ferma finisce che muoiono, per cui anche la denuncia quando è gridata in un paese che se ne frega non è che abbia tutto questo valore. Io sono stato violentato, molestato, comunque avvicinato sessualmente da un sacerdote quando avevo 11 anni. Non la trovo né una cosa così impossibile, né una cosa così definita da poter dire se quella cosa mi ha fatto male o mi ha fatto anche bene, perché mi ha fatto diventare un uomo libero.
0: E questa libertà, direttore, si sente nelle sue parole e ci arriva forte. Direi che è più una luce che il buio, signora Ronzitti, vero?
1: Direi di sì, è insomma un racconto veramente molto lucido.
0: Sì.
1: Grazie a Tommaso Cernu per essere stato con noi. Noi ringraziamo, siamo arrivati alla fine del nostro percorso, mio caro Ferrari. Ringraziamo, siamo in chiusura, ringraziamo in redazione Valentina Lorusso e Giorgia Allegretti, per la parte tecnica Alessio Caranzetti. E a che punto siamo? Con la notte o con il giorno? Non ricordo più.
0: Ma direi che è in gara, però lei mi deve dare supporto, perché qui stiamo facendo Shakespeare, signora Ronzitti. Ma lei me lo ammoscia così, ma insomma, ma
1: senta,
0: come?
1: Signor Ferrari, io direi che insomma ormai siamo un po' avanti già con le puntate, possiamo abbandonare questo copione, no?
0: Possiamo tranquillamente andare tranquilli.
1: E noi ci salutiamo, martedì prossimo siamo di nuovo qui alle 23:30 su Radio 1.
0: Buonanotte amici di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: 7 ottobre, tre anni dopo, Israele ricorda le 1200 vittime del massacro compiuto da Hamas. Le autorità e connazionali all'estero, massima prudenza. Previsti cortei pro-Palin in vari paesi, Italia compresa. Francia, la rivolta degli studenti da Parigi a Strasburgo, frange violente causano ancora danni e feriti. Scuole chiuse fino al weekend, Macron riunisce l'esecutivo. Giorgia Meloni vola spalato per il vertice Med 9, asse sul Mediterraneo per tagliare i costi dell'energia. Prima il bilaterale con il presidente lituano Nausėda. Il governo incassa una doppia fiducia sulla legge elettorale. Il centrodestra rivendica la sua compattezza. Le opposizioni attaccano riforma incostituzionale. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio, non vivo più. La condanna d'Alberto Stasi è giusta. A Pavia ha aperto un fascicolo sui test scientifici spariti nel 2007. Musica e il ritorno di Mina con dilettevoli, inedite, eccedenze, 10 tracce mai pubblicate, incise dagli anni 70 a oggi con interpretazioni che vanno da Pino Daniele ai Beatles. Calcio, tanto rumore per nulla. Malagò nominato commissario della Federcalcio dalla Giunta CONI. Il 14 dicembre le elezioni federali. Tennis, Sinner si arrende al dolore, annuncia sui social che il suo 2026 sportivo è finito. Zverev, prossimo numero uno del mondo. In studio Nicola Tedeschini, 7 ottobre 2026, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele, con l'irruzione dei terroristi al Nova Festival e in altre località del territorio ebraico e il seguito di violenze, massacri e sequestri. Alle celebrazioni in ricordo di quella tragedia si uniscono gli allarmi per il timore di nuovi attentati. Il corrispondente da Gerusalemme.
3: Una vigilia di 7 ottobre densa di preoccupazione. Nel terzo anniversario i servizi segreti avvertono Hamas intende compiere attacchi in Israele in vista delle elezioni del 27 ottobre. Rischio elevato anche per gli israeliani all'estero. La data del 7 ottobre è considerata significativa per i nemici giurati di Israele, l'Iran e i suoi alleati come Hamas. Per la prima volta una ricorrenza senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29 del mattino commemorazioni si terranno nei villaggi del sud presi d'assalto dai terroristi di Hamas che massacrarono 1200 persone in gran parte civili e ne rapirono 251 anche neonati e anziani ultraottantenni. Di questi 168 sono tornati vivi, 83 invece sono stati uccisi. Il premier Netanyahu ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi, ma durante il suo discorso è stato contestato dal padre di un soldato ucciso che lo ha accusato di non averlo difeso. Dei 6000 terroristi entrati in Israele il 7 ottobre, ha affermato il capo dell'intelligence militare Binder, ne sono stati uccisi 4.000. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: In Italia le commemorazioni sono iniziate già alla vigilia al Tempio Maggiore di Roma, la solenne cerimonia per ricordare sia il 7 ottobre 2023 sia l'attentato alla sinagoga della capitale del 9 ottobre 1982, quando morì Stefano Gaeta, che di appena 2 anni. A ricordarlo è stato il fratello Gadiel. Oggi saranno diverse in numerose città le iniziative per il 7 ottobre, così come sono in programma manifestazioni pro-PAL. Cortei non autorizzati annunciati a Torino e Bologna. Le autorità israeliane lanciano l'allarme per i cortei in programma in 37 paesi e invitano i connazionali all'estero alla massima prudenza. Le proteste studentesche in Francia, in diverse città, pesanti scontri tra i manifestanti, 250.000 per il governo, il doppio per i sindacati e la polizia, 488 i fermati. In serata Macron ha tenuto una riunione d'emergenza all'Eliseo con il premier Lecornu e alcuni ministri. La corrispondente da Parigi.
4: Tensione a Parigi, in coda al corteo partito da Place de la République, il più importante, il più grande in termini di numeri e di partecipazioni, dove un gruppo di circa 300 infiltrati tra i manifestanti si è scontrato con le forze dell'ordine che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Cariche della polizia, incidenti in un faccia a faccia, anche in coda alle manifestazioni di Strasburgo e Lione, nella giornata di mobilitazione che ha portato nelle piazze studenti, genitori, professori e sindacati. Partita dalla banlieue parigina, la mobilitazione ha attraversato tutto il paese con gli studenti che chiedono e invocano politiche migliori e investimenti nella scuola pubblica. Ginnasi, licei e università, chiusi più del 90% degli istituti del paese. Il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani. Il sabato in Francia le lezioni non si svolgono per un confronto democratico. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave è quello di Lens, dove a un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano in seguito all'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'organo interno della polizia per indagare su eventuali responsabilità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Sui disordini in Francia anche l'intervento di Donald Trump, che addossa la responsabilità a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Scriviamo noi il nostro racconto, la replica del ministro degli esteri transalpino Barrot. Poco fa il presidente americano è tornato anche sull'Iran. Il problema più grosso adesso è capire chi governa il paese, ha detto Trump. Spagna, dopo l'annuncio del voto anticipato il 29 novembre, il premier Sanchez ha comunicato l'approvazione di due decreti sulla casa con misure a favore dei meno abbienti, ma la campagna elettorale è ormai al via. In giornata il leader popolare Feijóo visiterà di nuovo l'exclav di Ceuta, simbolo dell'emergenza migranti. Il Tribunale Supremo ha intanto revocato il mandato di arresto contro l'ex presidente catalano Puigdemont. Potrà rientrare nel paese dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista del 2017, dichiarato illegale. La guerra in Ucraina. Secondo le autorità russe, le forze di Kiev hanno lanciato 650 droni sulla regione di Mosca. Due le vittime, mentre sarebbero tre le persone uccise in un attacco a un autobus nelle aree occupate della regione di Zaporizhia. Ma a tenere banco è soprattutto il caso dei due mercantili bulgari colpiti da velivoli senza pilota nel Mar Nero al largo della Bulgaria.
3: Erano a bordo di una nave battente bandiera del Togo, colpita, affondata da droni marini e aerei al largo delle coste bulgare. I marinai sono ancora dispersi, mentre ancora continuano le operazioni di ricerca. Diverso e opposto invece il destino dei 18 marinai a bordo di un'altra nave colpita dagli ordigni. Sono stati evacuati, tratti in salvo. Il primo ministro bulgaro Radev ha precisato le circostanze dell'attacco a circa 70 miglia nautiche ad est della città di Biala, nella zona economica esclusiva di Sofia, ma non dice chi abbia lanciato i droni o da dove provenissero, né parla di sospetti o di indizi. Un attacco assolutamente inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale, l'indignazione del capo del governo bulgaro, che ha convocato una riunione d'emergenza dei ministri e dei responsabili dei servizi incaricati della difesa nazionale. Le forze ucraine non hanno condotto alcuna operazione in quell'area, scagiona i suoi uomini. Il presidente ucraino Zelensky accusa Mosca dell'attacco, lo definisce un tassello dello sforzo della Russia per rendere il Mar Nero occidentale completamente impraticabile per la navigazione. Zelensky poi lancia l'allarme, nuove informazioni di intelligence annunciano un imminente massiccio attacco missilistico russo sull'Ucraina. Parla di contromisure da mettere in atto il presidente, mentre le scorte di missili intercettori per proteggere le città ucraine si vanno inesorabilmente esaurendo. Enzo Arcieri, GR1.
2: Stati Uniti, Krista Pike, la detenuta sopravvissuta a una doppia iniezione letale in Tennessee, ha ripreso conoscenza e ha ricominciato a parlare. Lo riferiscono i suoi legali. La donna si trova in ospedale a Nashville, tuttora ammanettata e incatenata alle caviglie. Il caso ha sconvolto l'opinione pubblica americana, spingendo il governatore dello Stato a sospendere tutte le esecuzioni in programma fino alla fine dell'anno. Il caro energia in cima all'agenda di governo, un tema affrontato nella riunione informale sulla competitività voluta dalla Premier Meloni e che sarà anche al centro del vertice Mednove al Via a Spalato.
5: Abbassare i costi dell'energia per famiglie e imprese salvaguardando la competitività. È questa la strategia portata avanti da Giorgia Meloni e ribadita dalla Premier nella riunione del gruppo informale promosso dall'Italia con Germania e Belgio, che riunisce 19 paesi, ma anche nel lavoro fatto con la Repubblica Ceca, nel confronto in ambito G7 e nell'incontro con il Presidente della Repubblica della Lituania ricevuto a Palazzo Chigi. Tutto in vista del prossimo Consiglio Europeo del 15 ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni tornerà a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, di semplificare e abbattere la burocrazia, di rivedere il sistema delle tasse sulle emissioni inquinanti, l'ETS, di rafforzare una strategia unitaria europea. Prioritario nel confronto tra leader dei 27 paesi ci sarà quindi il tema dell'energia, ma anche sicurezza, difesa, gestione dell'immigrazione, ambiti al centro del vertice dei 9 paesi del Mediterraneo a Spalato, dove arriverà anche la Presidente del Consiglio italiano per partecipare alle due sessioni di lavoro con un focus particolare sul Medio Oriente. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino da Spalato, GR1.
2: E sul fronte caro carburanti, il governo sta ragionando sul rinnovo dello sconto fiscale sul diesel con le accise mobili, fa sapere il vice ministro all'economia Leo, ma non c'è ancora una decisione. L'esecutivo punta a trovare in tempi rapidi le necessarie coperture. Tra le diverse ipotesi vi sarebbe quella di intervenire sulla tassazione indiretta che riguarda altri prodotti. Sono infatti terminati i 6 centesimi di sconto sul diesel in vigore da marzo e il prezzo al distributore è salito a 2,24 euro al litro in media nazionale. Niente invece cambia per la benzina, che resta a 2,04 al litro. L'Ufficio parlamentare di bilancio approva le previsioni macroeconomiche contenute nel documento programmatico di finanza pubblica presentate dal governo e la manovra comincia a delinearsi.
6: La legge di bilancio entra nel vivo con l'avvio dell'esame parlamentare a partire da lunedì 12 del documento programmatico di finanza pubblica che fissa la cornice economica della manovra. Il governo punta per il 2026 a una crescita dell'1% e a un deficit al 2,9% del PIL, mantenendosi sotto la soglia europea del 3%. Ma sullo scenario pesano le incognite legate all'andamento dell'economia mondiale e all'inflazione. E proprio il costo della vita, salito a settembre al 4,2% in Italia, sarà il tema che il ministro dell'economia Giorgetti porterà all'Eurogruppo e all'Ecofin in programma giovedì e venerdì. Una manovra quindi all'insegna della prudenza, ha già messo le mani avanti il governo, che punta a ridisegnare il fisco con l'estensione del taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro, la flat tax per i giovani e misure per la casa. Tutto da verificare il nodo delle coperture finanziarie. Dopo il voto del Parlamento, il governo dovrà inviare il documento programmatico di finanza pubblica a Bruxelles e poi presentare alle Camere il testo della manovra da approvare entro la fine dell'anno. Amalia Carosi, GR1.
2: Legge elettorale, il governo incassa la fiducia sui primi due articoli e guarda il voto finale. Le opposizioni annunciano il ricorso alla Consulta.
7: Il voto a larga maggioranza sulle prime due fiducie fa sentire il centrodestra sicuro sull'ultimo miglio. Nessun pericolo di franchi tiratori. Garantirà stabilità e governabilità, spiega la maggioranza. Senza giochi di palazzo, aggiunge la Lega. Andrea Barabotti.
8: Le coalizioni si costruiscono prima del voto per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo.
7: E ci sarà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, introdotte da noi. Dall'altra parte il muro delle opposizioni pronte al ricorso alla Consulta perché dicono è una legge palesemente incostituzionale. Introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Le fiducie per i 5 Stelle uno schiaffo al Parlamento. Per AVS la Premier ha paura di perdere le elezioni. Da Più Europa spiega lo sciopero della fame dopo la telefonata ricevuta dalla Premier, Riccardo Maggi.
9: Per chiedere al governo di modificare almeno le parti peggiori che impediscono l'accesso, chiedendo 450.000 firme, un impoverimento della democrazia, un colpo di Stato.
7: I riflessi interni ai poli. Nel centrodestra l'ipotesi voto anticipato in primavera vede i dubbi di Lega e Forza Italia. Nel campo largo la partita della leadership con il pressing di Conte su Schlein per accelerare sulle primarie. Vasco Pirri, GR1.
2: È polemica sul nuovo attacco di Roberto Vannacci contro Tommaso Cerno. Secondo il leader di Futuro Nazionale, il direttore del giornale e conduttore Rai avrebbe gusti invertiti. Parole inaccettabili per il consiglio di amministrazione Rai, che parla di espressione offensiva e discriminatoria contro il generale e l'intero arco parlamentare, da cui è arrivata la solidarietà a Cerno. Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca, il caso Garlasco, torna a parlare Andrea Sempio, mentre la procura di Pavia ha aperto un nuovo filone di inchiesta sugli esami scientifici della prima indagine.
10: Uomini dell'arma che entravano ed uscivano senza protezioni dalla villetta di Via Pascoli, impronte ed elementi che sarebbero stati importanti per ricostruire il delitto, incredibilmente lasciati da parte. I quattro capelli nel lavandino del bagno, il tappetino della cucina, persino la spazzatura. Non ci sono solo i pedali della bicicletta. Per la procura di Pavia, la prima indagine nel 2007 sull'omicidio di Chiara Poggi è stata costellata da errori. Una convinzione che ha portato i magistrati ad aprire un nuovo filone di inchiesta, al momento senza avvisi di garanzia, sui test scientifici che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Accertamenti che partiranno ascoltando forse già nelle prossime ore l'ex PM di Vigevano e oggi giudice a Milano Rosa Muscio e gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi. Sul tavolo anche nuovi atti, reperti come tracce di DNA e un pezzo dell'intonaco dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Il tutto mentre a porta interviene nuovamente Andrea Sempio che continua a dirsi innocente. Non vivo più, ha detto, resto chiuso in casa. Secondo me la condanna di Stasi è giusta. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La strage di Juan Montaná, sconcerto delle famiglie delle vittime dopo che Jessica Moretti ha chiesto un'indennità per infortunio sul lavoro.
11: Un'indennità giornaliera. Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del disco bar Le Constellation di Crans-Montana, ha presentato una richiesta all'assicurazione per i mancati guadagni e i danni alla salute provocati dal rogo che, la notte di Capodanno, è costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani, e provocato 115 feriti. Entrambi sono i principali indagati per la strage.
12: È un oltraggio a tutte quante le vittime, a tutti quanti i feriti di questa tragedia.
11: Umberto Marcucci è il padre di uno dei ragazzi feriti.
12: Ho un figlio, Manfredi, che tra 10 giorni ritorna in ospedale per fare un delicato intervento alla mano e c'è qualcuno invece che cerca di farsi passare per vittima.
11: La pratica dovrà essere esaminata dalla compagnia che ha già avuto il via libera dei magistrati, Fabrizio Ventimiglia, legale di un'altra sopravvissuta.
13: Mi auguro che Jessica cambi completamente atteggiamento e cominci a collaborare.
11: Il 2 novembre l'interrogatorio in cui si confronteranno Jessica Moretti e il marito in carcere per maltrattamenti nei suoi confronti. Sulle macerie del loro locale sarà costruita una palizzata per il giorno del ricordo, il 1 gennaio. Fabrizia Ralla, GR1.
2: L'omicidio del pusher nel parco di Rogoredo a Milano, l'ex poliziotto in carcere con l'accusa di aver sparato volontariamente, si fa interrogare e ribadisce: sono innocente.
14: Quasi 6 ore davanti ai magistrati per raccontare la sua verità. Carmelo Cinturrino, poliziotto destituito e quindi ormai ex, ricostruisce la notte del 26 gennaio nel parco di Rogoredo. È accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e di aver depistato, facendo inizialmente credere di essere stato minacciato. Rischia l'ergastolo per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, pusher 28enne di origini marocchine, ucciso con un colpo di pistola alla testa. Sono innocente, è stata una fatalità, ha ribadito il suo legale, Marco Bainucci.
15: Lui non doveva essere lì. Se ci fosse stata davvero una volontà omicidiaria e una premeditazione, lo sparatore aveva sparato più colpi. Invece qui abbiamo soltanto un colpo.
14: Per la procura invece Cinturrino ha ucciso volontariamente in uno scenario in cui voleva controllare parte del giro di spaccio nella zona con richieste di pizzo in soldi e droga, modi intimidatori e violenze. La conferma da alcuni testimoni.
16: Se non davi soldi o droga ti prenderà alla stonata.
14: Punto questo sul quale procede parallelamente l'inchiesta sulla cosiddetta squadretta del commissariato Mecenate. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Svolta autunnale sull'Italia. Nelle prossime ore 2 perturbazioni porteranno piogge temporali da nord a sud. La Protezione Civile ha già emesso un'allerta gialla per Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Da venerdì è atteso un crollo delle temperature. Cinema a Hollywood perde una delle stelle della sua epoca d'oro. Eva Marie Saint, l'attrice premio Oscar per Fronte del Porto, è scomparsa a 102 anni. Era la più anziana tra i vincitori d'Oscar. Dalla fine degli anni 50, molto attiva a teatro, in TV e al cinema, il suo nome resta legato al cinema classico, al capolavoro di Hitchcock, Intrigo internazionale e a titoli come Exodus, Un cappello pieno di pioggia, L'albero della vita. Fu nominata agli Emmy per il suo ruolo nella serie La conquista del West. L'ultima apparizione agli Oscar nel 2018, accolta da una standing ovation. George Clooney nei panni di un ristoratore, ma questa volta non si tratta di un film. La star di Hollywood aprirà un ristorante italiano oltralpe.
17: Dagli Stati Uniti alla dimora da sogno sul lago di Como e ora ultima destinazione la Francia, ma con il cuore che continua a battere per il bel paese e soprattutto per la sua cucina. George Clooney infatti aprirà un ristorante italiano a Cotignac, il paese di 2000 anime nel sud della Francia, dove ha scelto di vivere con la moglie Amal e 2 figli Ella e Alexander. L'apertura del ristorante è prevista per la primavera del 2027. Lo chef Francesco Panella.
18: George Clooney sa che la cucina italiana ha un appeal in tutto il mondo.
17: E proprio il divo di Hollywood ha manifestato più volte la sua passione per la cucina italiana. Dalla pasta al pomodoro agli gnocchi al pesto, fino a risotto con i funghi porcini e tartufo. E chissà se queste prelibatezze le riproporrà anche nel suo ristorante.
18: Certo, un americano che apre un ristorante italiano in Francia, un triangolo che bisogna vedere se alla fine funzionerà. Di sicuro lui conosce molto bene tutti i piatti tradizionali della cucina italiana.
17: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La musica arriva venerdì, il nuovo album di Mina, Dilettevoli, inedite eccedenze. Ne abbiamo parlato con il figlio Massimiliano Pani, che da sempre cura le sue produzioni artistiche.
19: Da Ivano Fossati a Henri Salvador, da Pino Daniele ai Beatles, un'altra raccolta di perle che si aggiunge ai 107 album pubblicati da Mina, ci racconta il figlio, il produttore Massimiliano Pani.
20: Ma sai, lei ha un amore, una curiosità, una cultura musicale enorme, e che è un po' il suo lavoro, no? Quello di prenderti per mano e dire: guarda, ascolta anche questa, però che bella. Non ha avuto forse successo, ma lo meritava.
19: Il nuovo album Dilettevoli, inedite eccedenze, si chiude con una versione flamenco dance di Eleanor Rigby.
20: Sì, guarda, è volutamente un pezzo un po' folle in un album invece molto più emotivo. Parla
19: tu per me. I giovani rapper le chiedono di duettare. Cosa pensa Mina della musica proposta dalle piattaforme digitali e dall'algoritmo?
20: È ovvio che le tre multinazionali che hanno il maggiore peso anche sulle piattaforme digitali hanno possibilità di spingere le loro cose molto più di un indipendente, di un ragazzo nuovo che sta uscendo. Quindi è ovvio che questo algoritmo a volte ti propone una roba che ti viene messa lì con la forza.
19: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Massimiliano Mattia e Alessandro Campanella. Ora lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
1: GR1 Sport.
21: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. In apertura la vicenda del commissariamento della Federcalcio. Tanto rumore per niente, perché al termine dell'incontro tra il presidente del CONI Luciano Bonfiglio e il presidente della FIGC Giovanni Malagò si è arrivati ad un accordo. Il servizio.
22: Per Giovanni Malagò ha vinto il buonsenso e il sorriso ritrovato all'uscita dal Palazzo del CONI dopo il via libera di giunta e consiglio. A Malagò, commissario straordinario della Federcalcio, ecco il diretto interessato.
23: Io penso che una vittoria del buonsenso, della logica delle cose, lo dico con molta franchezza. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
22: La prima decisione del Malagò commissario straordinario della Federcalcio è la convocazione dell'assemblea elettiva all'Hilton di Fiumicino il 14 dicembre. Un po' di serenità dopo giornate burrascose anche per Luciano Bonfiglio.
24: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
25: Quando è arrivato, Presidente, l'accordo su Malagò? Quando c'è stato davvero?
24: Ieri, quando ci siamo incontrati Giovanni ed io.
22: In una nota il ministro Abodi sottolinea: ha sempre sostenuto il rispetto delle regole e l'autonomia dello sport. Palazzo del CONI, Emilio Mancuso, GR1.
21: Nations League, un gol nel finale di Merino, autore di una doppietta regalata alla Spagna, vittoria per 2-1 in rimonta a Spalato sulla Croazia e qualificazione ai quarti. Obiettivo qualificazione praticamente centrato anche dall'Inghilterra, che spinta dalla doppietta del solito Harry Kane ha facilmente superato la Repubblica Ceca 3-0. Tra poco, all'una ora italiana, l'ultimo tango in nazionale di Leo Messi, che chiude dopo 21 anni la sua avventura con l'Argentina nell'amichevole contro il Benin, teatro dell'evento il Monumental di Buenos Aires. E per un Messi che saluta l'albiceleste, c'è un Cristiano Ronaldo che apre al ritorno in nazionale. CR7 in una lettera ha chiesto scusa per aver lasciato nei giorni scorsi il ritiro, ma accusa il commissario tecnico Jorge Jesus per aver mancato due volte alla parola data. Tennis, il 2026 sportivo di Jannik Sinner è già finito, ha comunicato Toni Carlo il numero uno del mondo in un video sui social. L'assenza dai campi costerà all'Alto Atesino l'inevitabile perdita del numero uno nel ranking a favore di Alexander Zverev. Sulla situazione clinica di Sinner si è espresso l'ex medico della nazionale di calcio, professor Enrico Castellacci, che spiega cos'è la sindrome della bandeletta che ha bloccato l'Alto Atesino.
0: È una patologia infiammatoria all'esterno del ginocchio, noiosa ma curabile, non è chirurgica, quindi c'è bisogno in linea di massima di riposo, molta fisioterapia e molto rinforzo muscolare.
21: Chiudiamo con il basket. Seconda giornata di Eurocup, continua a vincere Napoli, passata sul campo del Buducnost 93-75, sconfitte per la Maxima Roma ad Ankara 92-77 e per Trento in casa con i polacchi dello Slask 94-81. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Cordiale buonanotte da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 00:24:52. Vediamo la situazione al momento. Sulla A3, la Napoli-Salerno, per un incidente, il traffico è bloccato tra Ercolano Portici e Torre del Greco in direzione di Salerno. Un incidente segnalato anche sulla 14 Adriatica, coinvolta un'auto tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione di Ancona. Sulla diramazione Roma Nord, un incidente al momento non crea disagi per la circolazione, è avvenuto tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del raccordo anulare. Ed ora le principali chiusure notturne: sulla 30 Caserta Salerno è chiusa per lavori l'uscita a Nocera Pagani per chi proviene da Caserta, la riapertura è prevista per le 5. Riaprirà alle 6 invece il tratto ora chiuso sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Doganella in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. L'ultima traccia.
5: Io sono Lucrezia Scardini.
6: E io sono Anna Vagli.
5: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
6: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
5: Appuntamento quindi con il giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
6: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
26: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: La nota del giorno dopo.
1: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Esce in questi giorni, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico, Amore a dismisura. Lo firma Paola Turci, una delle voci più importanti della musica italiana, rocker, che va a Sanremo, che racconta delle sue fragilità. Questo disco lo sentiamo insieme, ma poi ce ne parlerà direttamente lei, lo sta presentando in questi giorni a Roma e a Milano, poi arriverà un live a dismisura il 29 novembre alla Santeria Toscana a Milano e il 3 dicembre al Largo Venue di Roma. C'è soprattutto la voglia di condividere un percorso artistico che si rinnova ogni volta che Paola Turci fa un disco, come dimostra questo brano, che è stato il singolo che ci ha accompagnato nelle ultime settimane. E va bene così.

0: E va bene così, è uno dei pezzi di proprietà che apre il nuovo disco appena uscito di Paola Turci, Amore a dismisura. È un disco che si è preso il tempo che gli serviva per arrivare, è arrivato direttamente a noi con lo stile di Paola, che intanto trova delle affinità con altri artisti, in questo caso è molto presente per esempio Motta, c'è un pezzo firmato da Bianconi, da Francesco Bianconi, c'è Anastasi, c'è comunque un'idea di condividere anche un percorso, quindi non l'autorialità in maniera un po' egoista, no, personale, ma quella di condivisione. Una condivisione tra l'altro tutta con soggetti maschili, forse per ampliare anche un po' il punto di vista di questo disco, Paola.
1: Intanto sì, c'è una mini comunità qui dentro di artisti, autori, artisti, ma c'è anche della solitudine, c'è anche un navigare in solitario. Tra l'altro alcune delle canzoni che ho condiviso nascono come quelle che poi ho scritto da sola. Ho voluto condividerle dopo, insomma, quindi ho fatto ascoltare quello che avevo scritto, quindi di fatto le ho scritte tutte, ma poi le ho condivise con Anastasia e con Francesco. C'è un come dire, è vero, sono presenze maschili, ma ci sono molte donne dentro le storie, e c'è una donna che non è entrata, che è l'amante, ma con cui ho scritto una canzone.
0: È vero.
1: Insieme a Francesco, la scorsa estate in studio qui a Roma.
0: Ecco, in questo disco c'è, come sempre secondo me nel tuo stile, una immediatezza nel trovare le melodie, un piglio che è rock, a me non viene un altro termine, spero che sia ancora, che non sia demodé, che sia ancora contemporaneo, e anche una certa idea di libertà personale che forse si acquisisce a un certo punto del proprio percorso. Non voglio parlare di serenità, perché quella magari uno ce l'ha o non ce l'ha, però artisticamente credo che tu possa sentirti in questa fase così di serenità artistica, di voglia di condividere così a cuore aperto, con leggerezza, nel senso con allegria, ecco.
1: Sì, ma mi scuso, perché in realtà non è soltanto maschile questa presenza, c'è una donna,
0: c'è Veronica,
1: c'è Veronica Lucchesi,
0: c'è Veronica, sì,
1: che ha scritto, ecco, da lei è partita questa canzone che è Vita Mia, che è in fondo l'ossessione della ripartenza, della rinascita, dove c'è una libertà. Per me la frase più significativa di questo brano è: ehi amica, la senti l'aria? Cioè sentire questa primavera che ci sta avvolgendo, insomma. Quindi c'è molta fiducia in questo disco, c'è una libertà, una serenità, come la definisci, forse non serenità, anche se le domande che si pone questo disco un pochino la portano, perché portano, queste domande portano anche delle risposte, quindi sì, c'è la solita, quella vecchia, non so se ti ricordi, la calma apparente.
0: Come no.
1: La mia calma apparente.
0: Come no.
1: Sì.
0: Ma allora, intanto c'è, come parlavi, una comunità che è fatta di una fondazione importante, che voglio nominare, Una Nessuna 100.000, che porti avanti insieme a tante altre e tanti altri.
1: Sì.
0: Perché non è solo una questione di genere, è
1: sì,
0: una questione proprio di portare avanti
1: di cultura,
0: una parità culturale di pensiero,
1: sì,
0: che quindi coinvolge tutti gli esseri umani, io direi quasi tutti gli esseri viventi.
1: Sì.
0: E poi c'è anche la Casa Internazionale delle Donne, che è un percorso importante, lungo, con tante difficoltà, che però ancora esiste.
1: È
0: già
1: un
0: luogo
1: sacro.
0: Il fatto già che esista, che possa essere frequentato, credo,
1: sì,
0: che sia una vittoria.
1: Allora, lo voglio dire, è un luogo pubblico, è un luogo per me sacro, è un posto dove che è fatto di incontri, che è fatto di solitudine, anche di solitaria, ecco, cioè ci si mette lì, magari si lavora, si legge, si prende un caffè,
0: sì,
1: si mangia, cioè, non voglio promuoverlo, perché lo dico,
0: no,
1: perché molte persone romane, sia romane che quelle che arrivano a Roma, sentono parlare della Casa delle Donne ma non ci sono mai andate. Questo è un luogo che io ho scoperto a cui sono molto affezionata, quasi come la casa che ho ritrovato qui a Roma, che è il mio rifugio, ed è il posto intanto dove c'è l'UDI, c'è l'Unione Donne Italiane, c'è un archivio.

0: il più grande
1: straordinario
0: forse, europeo.
1: Sì.
0: E poi è lì che noi ci incontriamo, facciamo le nostre riunioni, facciamo laboratori, facciamo i cerchi di autocoscienza, però ecco, cerchiamo di crescere, di andare avanti, di maturare, di capire come si può sradicare questa cultura che porta alla violenza, che porta ai femminicidi.
1: Un po' Paola lo ha accennato, questo è un disco di domande più che di risposte, perché è sempre così, la canzone lancia qualcosa, poi chi la riceve la può elaborare e farne ciò che vuole. In questo farsi domande e in questo tema dell'amore che deve essere smisurato necessariamente, e che è credo una delle parole più bistrattate che esistano al mondo, perché si parla di amore purtroppo in maniera smisuratamente sbagliata in un sacco di occasioni dove l'amore non c'è, si può usare la parola disamore ma anche lì non ci siamo. È proprio riprendere anche l'amore nella sua vera declinazione. C'è un pezzo che adesso non ascolteremo che si chiama Miss, che racconta dell'altra faccia della negazione, l'antimateria rispetto all'amore. Ci siamo noi che siamo esseri traballanti comunque, e c'è questa canzone che si chiama Manchi, che dice molto più delle mie parole.

0: cara Paola, manchi, no? A me sembra che tutte queste canzoni abbiano comunque un'urgenza, una voglia in un momento del genere dove siamo attorniati da, appunto da sentimenti che non sono necessariamente amorevole, di ritornare anche alle relazioni intime per poi allargarsi verso qualcos'altro.
1: Sì, e anche in questo caso non sottovalutare la presenza di una mancanza che ti misura un po', è la cifra un po' del tuo modo di amare, del tuo modo di aver amato e di quanto l'amore possa resistere al tempo, all'assenza, al lutto, alla morte, a tutto, se è stato un amore autentico. Autentico intendo, è per questo che la dismisura per me è un'accezione faticosa da accostare all'amore, perché la dismisura per me rappresenta un po' quello che è in eccesso, e l'eccesso quando si parla d'amore diventa sempre molto pericoloso e non è più amore. Cioè, questo è un po' pure il senso dei temi che noi affrontiamo continuamente. Non dobbiamo sbagliare anche nella narrazione, nei vocaboli, nelle parole. Manchi forse è la canzone che c'entra di più il disco sulla questione del centro dell'amore, scusa, delle doppi sensi, Manchi è la considerazione della presenza di un grande amore che è assente, presenza di un'assenza.
0: Sì, sì.
1: Ecco, è un gioco di parole, ma
0: no, vabbè,
1: questo è il senso.
0: Mi viene in mente sempre quello che dice Sant'Agostino, no? sulla morte, sul fatto che c'è una presenza che è l'assenza, che non è semplicemente l'evocazione di una persona, ma è comunque un legame che rimane al di là di quello che poi ci succede.
1: Sì,
0: questo è...
1: Beh, l'ho sperimentato con questa canzone che ho scritto davvero nel tempo che ci vuole nel cantare una canzone. È veramente è andata così, forse la chiusura, poi ci ho lavorato un po', ma è stata così spontanea perché credo molto in quello che dice questa canzone.
0: Allora, due condivisioni a Milano e a Roma di questo percorso, poi il tour, soprattutto un album che per ora esce nella sua interezza in un formato che è fisico, quindi il CD e il vinile. È una scelta di campo, Paola, questa? O è una cosa necessaria?
1: È una scelta discografica che però io condivido, perché la trovo anche, diciamo, un po' nostalgica e romantica, e cioè ritornare al negozio. Non lo trovi come di solito trovi facilmente la musica negli streaming, nelle piattaforme, la trovi nel negozio. Entri in un negozio, negli stores, insomma, in questi posti anche giganti dove vai a cercare il disco, trovi il disco e lo compri. Certamente devi essere munito di giradischi o di lettore CD.
0: Si può fare forse.
1: Lettore CD o giradischi, secondo me, è una cosa bella da avere a casa, e avere il supporto del disco fisico tra le mani. Ritorna un po'. Vorrei che si assaporasse anche questo, anche perché poi ho lavorato con cura alla realizzazione della grafica del disco. Tra l'altro ci sono le prime 1000 copie, poi dopo non ci saranno più, con una copertina diversa, con una fotografia diversa, con tutto uno styling diverso. No, lo styling no, ma le fotografie tutte molto diverse.
0: Beh, insomma, stiamo facendo la storia della musica in questi giorni. Viene ripubblicato un disco importante dei Beatles, di cui abbiamo parlato, che si chiama Rubber Soul, dove la copertina fa parte del progetto, così come le copertine dei libri. Insomma, ricordiamoci, anche se siamo in una versione che io non condanno assolutamente, figuriamoci, digitalità, della digitalizzazione della musica è una figlia dei nostri tempi, allo stesso tempo la matericità di un sopporto fa parte del nostro essere ancora materiali e non del tutto evanescenti. Sì. Quindi questo è importante. Allora, noi ci salutiamo, Paola, con la canzone, come si dice in inglese, la title track, Amore a dismisura, che è anche molto, direi, forte come come ascolto, quindi questo disco non fa prigionieri nel raccontare, non nel dare certezze, però per dare anche delle domande o raccontare delle situazioni che sono sgradevoli, ma sono quelle in cui noi siamo immersi. Vorrei aggiungere che Paola è responsabile di una generazione di nuovi, appunto, alcuni sono coinvolti anche in questo disco, di nuovi scrittori di canzoni. Quando si dice la musica sta andando un po' a rotoli in Italia, io vorrei ricordare che c'è una fortissima componente femminile che sta, vi parlo di un progetto che si chiama Musica di Seta, gestito da un'artista che si chiama Chiara Raggi, che mette assieme musica. Abbiamo parlato del rappresentante di lista, possiamo parlare di molte altre ragazze che stanno facendo musica, o del premio Bianca da Ponte, per esempio, che tu hai frequentato. Insomma, un mondo con un po' di cantautrici in questo momento c'è. Non vorrei essere pessimista,
1: dove
0: è andata peggio.
1: Dove la parola cantautrice non è affatto desueta, anzi, la trovo rivoluzionaria.
0: È rivoluzionaria ed è anche finalmente un punto di vista differente, né migliore né peggiore, differente rispetto a una certa monauralità che abbiamo avuto nella musica. Questo sta succedendo qui ed ora, in un momento di crisi della musica, si suona poco la vita. Cioè, la crisi c'è, ma non è una crisi creativa, è una crisi, secondo me, di come gli addetti ai lavori, come sottoscritto, possono riuscire a valorizzare quello che gira intorno. Io quindi, Paola, oltre a augurare a questo disco una grande fortuna, ti ringrazio per aver condiviso con noi queste canzoni.
1: Grazie a te per aver detto tutto veramente in modo preciso e bellissimo.
0: Amore a dismisura, Paola Turci.

Amore di smisura, una delle tracce più roventi, che fanno anche i conti su quando ci si può sbagliare, quando l'amore a dismisura finisce per essere devastante in tutti i sensi. Ecco, è uno dei brani, secondo chi vi parla, più interessanti del nuovo disco di Paola Turci, che abbiamo attraversato insieme e insieme anche alla sua voce. Ma noi vogliamo anche ricordare che il 6 ottobre del 1982 esce un 12 pollici con una copertina curiosa, un collage di passanti ritagliati dalla rivista e nessuna foto della cantante. Il titolo è Everybody e lei è Madonna.

Eh sì, vogliamo ricordare oggi l'uscita del primo singolo di Madonna, un 12 pollici, meglio ancora, pubblicato appunto il 6 ottobre del 1982. In quel momento lei ha 24 anni, è molto conosciuta nei club e porta questo provino, il provino di questa canzone di altri, da un club all'altro, finché un DJ del Danceteria non la fa ballare a tutta pista. Quel provino diventa questo primo singolo, esce senza la sua foto in copertina e Billboard finisce addirittura per scambiarla per un duo. 44 anni dopo è appena stata nominata artista dell'anno agli MTV Video Music Awards. E però tutto è cominciato proprio da Everybody. E intanto continua il nostro viaggio nelle nuove tracce del nuovo disco di Perturbazione, un album che risuona, e questo è anche il titolo di un progetto che esce questo venerdì 9 ottobre in fisico e in digitale. È un progetto dove non ci sono canzoni completamente nuove, sono 10 canzoni rilette, tradotte e interpretate in italiano, che attraversano una musica che mette assieme band fieramente indipendenti ed altre scoperte di Perturbazione, ma anche nostre. Si va dagli Stars ai Quasi Scomparsi, nel radar del sottoscritto è Hank Luth, gli Yazoo, No and the Whale, Interpol, Nada Surf, i No Twist. Insomma, è un arcipelago non banale di musica pop rock che i Perturbazione attraversano la loro lingua. Ieri abbiamo ascoltato, che poi anche la nostra, ieri abbiamo ascoltato l'apertura di Sipario, una musica in un'altra lingua che è Music in a Foreign Language, con addirittura gli Oid Cale. In questo caso il featuring, come si dice oggi, è quello di una persona, di un'artista che c'è anche particolarmente vicina, Chiara Vidonis, che reinterpreta insieme ai Perturbazione Your Ex Lover Is Dead degli Stars, qui semplicemente Il Tuo Ex.

0: Il tuo ex, perturbazione con Chiara Vidonis, dentro Risuona, un album che sta per uscire, che noi stiamo ascoltando insieme. Adesso linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. La rivolta degli studenti in Francia non si ferma, scontri e arresti in tutto il paese, centinaia i feriti. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, almeno 500.000 di persone è sceso in piazza. Alle proteste hanno aderito anche alcuni sindacati. Nella capitale centinaia gli antagonisti che si sono infiltrati nei cortei. Il presidente Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì e Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Via libera alla Camera i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo ha posto la fiducia. Oggi il terzo articolo, domani il voto segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra. Hanno paura di perdere, accusano annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Intanto il leader 5 Stelle Conte vuole accelerare sulle primarie. 3 anni fa la strage del 7 ottobre con una serie di attacchi di Hamas contro Israele. I terroristi hanno fatto irruzione al Nova Festival a cui stavano partecipando circa 3.000 giovani e in altre località dello Stato ebraico, sequestrando, torturando e massacrando centinaia di cittadini, tra cui donne e bambini. 859 civili uccisi in un solo giorno, oltre 300 tra soldati e forze dell'ordine, 251 le persone rapite e portate a Gaza come ostaggi. Alle celebrazioni previste nelle prossime ore in ricordo delle vittime di quel massacro si uniscono però i timori di nuovi attentati. Tel Aviv denuncia centinaia le proteste anti-Israele organizzate in questa giornata in diverse nazioni, tra cui l'Italia. Proprio nel nostro paese è allerta nei luoghi simbolo di ebrei israeliani considerati obiettivi sensibili. Garlasco parla in TV. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Non vivo più, ha dichiarato in un'intervista Porta a Porta. Non c'è stato alcun errore giudiziario. La condanna di Stasi è giusta. Tennis, stagione finita per Sinner. Non tornerà in campo fino al 2027 per il problema al ginocchio. L'ha annunciato lui stesso. Forfè anche alle ATP Finals di Torino. Dunque il nuovo numero uno sarà Zverev. E tuttora c'è la notte di Radio 1.
2: GR1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. A voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi, nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1. Iniziamo con Bruno Mars, On My Soul.

e rientriamo in studio iniziando il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose e tante altre. Le aspettiamo dai nostri ospiti, in mia compagnia, Alma Manera, in compagnia di Radio 1, ma iniziamo con le curiosità della notte. La notte, con il suo carico di oscurità, stelle e sogni, ha sempre affascinato i popoli antichi, diventando la culla di divinità potentissime e leggende misteriose. Ecco alcune curiosità più affascinanti sulle dee e i miti legati alla notte. Nella mitologia greca la notte non era solo un momento della giornata, ma una divinità primordiale, nata direttamente dal caos, Nyx, Nox per i romani. Secondo i testi di Omero, il potente sovrano dell'Olimpo Zeus aveva un profondo timore di lei. Nyx era talmente antica, immensa e potente che persino il dio del fulmine preferiva non farla arrabbiare. Per gli antichi egizi il cielo notturno era il corpo stesso di Nut, la dea del cielo. Veniva raffigurata come una donna gigantesca, arcuata sopra la terra, che toccava il suolo solo con la punta delle dita delle mani e dei piedi. Torna la musica della notte di Radio 1 con Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie.

0: E continuiamo con le curiosità della notte. Per i romani la dea Noctis, la notte che vediamo sulla terra, era considerata una divinità protettiva ed estremamente benevola, poiché portava il riposo rigenerante ai lavoratori e spegneva le fatiche del giorno. E poi ancora, la divinità del sonno nella mitologia greca è Ipno, nota anche come Hypnos o Ipno, mentre nella mitologia romana corrisponde a Somnus. Ma le sapevate tutte queste cose, radioascoltatori? Ma soprattutto adesso vi devo svelare chi abbiamo con noi questa notte, chi ci è venuta a trovare, una grande artista, Giusy Ferreri. Benvenuta.
1: Grazie e buonanotte a tutti, felicissima di essere qui. Insomma, una bella parentesi notturna, che dire, la notte regala delle atmosfere decisamente uniche e soprattutto sempre pensato che possa influenzare tantissimo anche la creatività, perché è un momento in cui le energie si muovono in maniera differente, perché c'è meno caos, insomma ci si riesce a concentrare di più. Sono molto amica della notte, non posso negarlo.
0: Quindi sì. Che cos'è per Giusy Ferreri la notte?
1: Beh, la notte, appunto, come ho detto poco fa, sicuramente un bel momento per dedicarsi anche al pensiero di se stessi, di come è funzionato tutta la giornata, fare delle riflessioni e insomma mettere in moto poi qualcosa di nuovo per il giorno dopo, e per cui è comunque una bellissima fonte di ispirazione la notte.
0: Ascolta, Giusy, non finisci mai di sorprenderci. In questo 2026 pieno di novità, il tuo esordio come scrittrice.
1: Sì.
0: Le voci interrotte.
1: La prima indagine di Minerva, perché in realtà il sogno di scrivere e di propormi anche come appunto scrittrice di romanzi ce l'avevo già da tantissimo tempo. Pre anche, diciamo, esordio strapopolare del 2008. In realtà io avevo già esordito negli anni precedenti, anche nel 2005, con un brano che avevo scritto io, Il Party, col nome d'arte Gaetana, che è anche il mio secondo nome, che è quello della nonna materna. In quel frangente, se il brano fosse andato bene, insomma, sarei dovuto uscire anche lì con un altro mio romanzo, che ovviamente, portando Il Party, si parlava di pace, uguaglianza, libertà, fratellanza, e per cui questo romanzo era quattro nomi per un solo seme che è rimasto poi nel cassetto.
0: Quindi si può dire che sì. La tua vocazione artistico-musicale va di pari passo con quella della scrittura
1: assolutamente
0: letteraria,
1: sì, solo
0: la tua creatività.
1: Assolutamente sì, solo che poi è successo che la grande vetrina di X Factor mi ha proiettato, diciamo, ad abbracciare un vastissimo pubblico, e di conseguenza, anche se dai primi anni 2000 io cercavo di proporre brani, racconti, romanzi per fare quel tipo di percorso proprio da cantautrice, da autrice, in realtà sono stata proiettata poi ad un percorso che mi ha dato tantissimo, mi ha dato un valore aggiunto più di quello che io pensassi, perché mi sono scoperta interprete. Non potevo rifiutare, insomma, brani interessanti, importanti, soprattutto collaborazioni importanti che mi ha portato quel 2008 e quella vetrina, come Tiziano Ferro, ma poi sono arrivati Sergio Camariere, poi
0: Nicola Piovani,
1: Linda Perry del Fornum Blondes, con il quale ho voluto scrivere L'ora giunta anche a Los Angeles, e diciamo che mi ha aperto un mondo diverso da quello che io invece premeditavo sin da ragazzina. Rincorrevo questo grande sogno già da adolescente, scrivendo delle cose un po' assurde, e alla fine, insomma, dal momento in cui finalmente la vita mi ha pagato, diciamo, di un dono qualcosa di più, che appunto è cresciuto, mi ha portato ad abbracciare un grande pubblico, come ho detto poco fa, a distanza di anni mi rendo conto e ho deciso di investire da sola anche su un percorso di questo tipo,
0: come lo scrittore Italo Svevo, che si autoproduceva, si autofinanziava.
1: Vedi. Italo Svevo, che è La coscienza di Zeno, che è uno dei libri che peraltro amo in particolar
0: anche
1: modo. Perché proprio La coscienza di Zeno, mi sono sempre piaciuti questi libri dove lo scrittore si fa un'autoanalisi interiore.
0: Giusy, adesso torna la musica della notte di Radio 1, ma con un tuo grande amico, Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare. Gira la musica.

0: finire.
1: Rientriamo in studio, come sempre Giusy Ferreri. Abbiamo ascoltato Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare. Giusy, tu hai citato il fatto che ti piacciono gli autori e le anime letterarie che fanno autoanalisi, che si autoproducono, come ha fatto ad esempio, mi viene in mente, Italo Svevo, che ha prodotto a spese proprie tutti i suoi romanzi principali, perché magari non trovava il consenso, però ha creduto talmente tanto in se stesso che si è autoprodotto, come dicevi tu prima.
2: Non so per quale motivo tu hai citato proprio lui, ma
1: non lo so, io, sì, mi succede ogni tanto di
2: devo dire che la modalità
1: in sintonia.
2: Non posso negare che quando ho scritto questo libro qua, poi alla fine quando si arriverà all'epilogo, alla fine tutto sommato è un po' come tirare fuori delle paure interiori, ma queste paure in questo caso sono dettate dal fatto che la società si sta muovendo effettivamente molto in fretta. Stiamo parlando di grandi evoluzioni, di grandi cambiamenti, l'introduzione dell'intelligenza artificiale.
1: Che ne pensi?
2: E è tutto scritto lì quello che ne penso. In tal caso mi sono fatta questo viaggio supervisionario, immaginario, dove mi piaceva l'idea di introdurre la dea Minerva, questo personaggio mitologico, non a caso ho scelto lei.
1: Partenogenesi di Zeus.
2: No, in realtà la faccio nascere non dalla testa di Zeus, ma in questo caso dalla testa sua, direttamente della statua della dea Minerva che c'è a Pavia, che è una statua imponente. Perché? Perché lei rappresenta...
1: La protagonista è una cantante.
2: Allora, in realtà la dea Minerva è questo personaggio mitologico appunto legato a appunto la dea della saggezza, della letteratura, dell'arte, della poesia, della musica, degli artigiani, ma soprattutto anche della giustizia e della verità. Perché? Perché volevo che fosse lei in questa nuova veste, in una veste noir, per cui lei non è la protagonista ma il personaggio principale. Perché? Perché le protagoniste sono queste voci interrotte, che non sono io. Diciamo, sono andata a storpiare in una maniera esagerata delle biografie, delle vite per me di tre voci importantissime, che non dirò adesso perché non posso rovinare la lettura del lettore, e insomma chi riconoscerà questi artisti un po', insomma, li riconoscerà anche se non sono loro. Non sono loro, perché oggi parliamo parecchio anche di clonazione, di chi insomma decide di farsi aiutare come strada breve, come percorso breve, immediato, dall'intelligenza artificiale. Il libro vuole rappresentare il talento naturale, che è quello che rappresenta la dea Minerva. Dea Minerva ha sempre avuto poi una rivale. Questa rivale, una delle rivali della dea Minerva, è Aracne, perché era quella colei che tesseva la tela e praticamente pensava di poter superare le doti della stessa dea, e in questo caso rappresenta l'intelligenza artificiale.
1: Quanto di Giusy Ferreri c'è in Minerva?
2: Allora, ho voluto inserire parte del mio pensiero nel personaggio della dea Minerva, non perché io soffra di manie di grandezza, non penso di essere la dea Minerva, però dovevo comunque darle, ho cercato di rappresentarla innanzitutto nel suo pensiero. Però diciamo che mi sono divertita, siccome lei canta, come dicevi anche tu prima, però non è la cantante che vuole essere esposta per ricevere successo,
1: lei
2: deve indagare. Infatti anche nella sua arte, che la rappresento anche come attrice, in realtà è una stunt woman, coloro che alla fine prendono le parti, quelle più dure, pericolose, senza mai farsi vedere, perché fanno finta di essere degli altri, delle altre personalità. Per cui diciamo che per lei non è l'esposizione importante, lei ha quelle doti e deve indagare in questa circostanza. Le ho fatto cantare dei brani meravigliosi all'interno del libro, che sono citati. Sono dei brani che in realtà io cantavo più o meno tra i 15 e i 17 anni, sono degli standard jazz, dei blues fantastici, delle canzoni pazzesche che poi nel senso sì, forse ho pubblicato nell'album Fotografie Yesterday di Jerome Kern, che era un brano che aveva interpretato anche la grandissima Billie Holiday, che a me piaceva veramente tantissimo. Io mi ricordo che approcciai a quello stile proprio attorno ai 15 anni, quando mio padre vedeva questo mio primo percorso dei 13 anni con le varie band, dove approcciavo più con un istinto mascolino. Mi piaceva cantare i brani delle grandi rock band, ma insomma di vocalità maschili, più maschili che femminili. E allora disse: vabbè, studia anche un po' di canto, vediamo come ti si può affinare un po'. E devo dire che la mia insegnante disse: più che rock, insomma, lei ha questa voce calda, il blues,
0: un timbro grave,
2: esatto,
0: scuro.
2: Per cui fu bello, perché all'epoca questa insegnante, Roberta Mangiacavalli, peraltro vegetariana, pensa, disse: lei sa già leggere lo spartito, per cui studiati le melodie, non ti faccio ascoltare le voci che cantano questi brani, anche perché ne esistono diverse interpretazioni, così trovi una tua strada. Mi ha aperto un mondo, perché era un modo per scoprirmi, che è quello che alla fine ho scoperto dal 2008 interpretando dei brani inediti che dei grandissimi autori hanno scritto per me. E secondo me quel tipo di approccio è stato decisamente interessante, e in quell'occasione appunto ho avuto un modo di interpretare tanti brani che poi ho voluto citare e ho voluto farglieli cantare, in questo caso alla Dea Minerva.
1: Hai citato Billie Holiday, Giusy, quindi adesso l'ascoltiamo insieme con la sua stupenda voce, la sua immortale arte, con Chick to Chick. Gira la musica. Hello.

0: Sai cosa ti volevo chiedere anche, Giusy? Come cambia per te la scrittura tra una canzone e un libro?
1: C'è da dire che il mio approccio di scrittura delle canzoni, non posso negare di aver tratto e preso influenza anche attraverso tantissimi libri, e magari citando o degli autori o del loro pensiero o degli aforismi o qualcosa, insomma, perché magari è stato un modo anche di poter riflettere e poi incanalarlo, insomma, descriverlo in una situazione, in una canzone che però è limitato, diciamo, dal discorso della ritmica e della melodia.
0: E la poesia per Giusy Ferreri, la poesia in questo modo,
1: però aspetta, così finisco di dirti invece, sì. Invece diciamo, scrivere un romanzo ovviamente non ti pone limiti, perché poi, insomma, ragionare su un'immagine, descriverla a 360 gradi, cioè ce la puoi ispezionare dappertutto, e in questo caso mi sono divertita proprio anche nel linguaggio, nelle varie persone di ogni singolo personaggio, tutti inesistenti, non c'è nessun personaggio a parte la Dea Minerva, che vuole rappresentare la Dea Minerva, ma gli altri sono tutti inventati, ovviamente, tutti con dei nomi molto particolari, perché insomma li ho resi tutti comunque molto fedeli al loro approccio lavorativo, perché ho rispetto per tutte le persone che lavorano, non ci vuole essere nulla di offensivo, ma ovviamente trattandosi comunque di un giallo noir dovevo però rendere un po' inquietante la situazione, che anche attraverso un nome dire, ma non è che dietro a quel nome si lega il fatto che possa essere lui il colpevole, per cui insomma possono essere tutti interpretati come innocenti e tutti come colpevoli, vabbè, quello è, diciamo, che poi è
2: però
1: anche
2: non svegliamo di più
1: per nulla, esatto.
2: Dobbiamo far venire la curiosità, insomma, ai nostri radioascoltatori di assolutamente andare a leggere quest'altro aspetto dell'anima artistica di Giusy Ferreri, Le voci ininterrotte, la prima indagine di Minerva. E la poesia dove la collochi? Canzone, scrittura, giallo, noir, poesia per Giusy Ferreri.
1: E la poesia,
2: te lo chiedo perché noi facciamo una sfida poetica qui alla notte di Radio 1.
1: Ok, vedi, e le poesie, insomma, è un'altra scrittura ancora per versi, e posso dire di aver apprezzato tantissime quelle di Giacomo Leopardi, che insomma ha sempre messo del puro romanticismo, è una personalità che ha saputo convivere con la solitudine, con la speranza, e per cui di poeti ce ne sono tanti, ma anche prima abbiamo citato anche lo stesso Jim Morrison, che dalle canzoni scriveva delle poesie anche un po' cupe, per cui ci sarebbe un elenco assolutamente interminabile. Non penso di aver approcciato mai io con proprio la misura della poesia, se non che fare dei racconti delle situazioni che poi messe anche in metrica appunto alla melodia ti aiutano a far venire fuori qualcosa che poi ha una sua identità, una sua originalità, ecco. Insomma, con la poesia bisogna stare attenti proprio ai ritmi, ai versi e tantissime altre cose.
2: A proposito di poesia, ma soprattutto a proposito di canzone, un linguaggio abbastanza vicino, credo, questo Vuoto Cosmico, una nuova avventura, una nuova fase della tua carriera che va verso un percorso parallelo insieme alla band Alternative Rock Bloom.
1: Sì.
2: Vuoto Cosmico, parliamo di Vuoto Cosmico, così la facciamo ascoltare.
1: Grazie, sì, assolutamente. Allora, Vuoto Cosmico nasce dal confronto dei nuovi autori che stanno lavorando con Michele Canova. Michele Canova è il produttore con il quale ho avuto modo di lavorare a livello

0: professionale proprio nel famoso 2008, affiancato anche da Tiziano Ferro, che mi ricordo in quell'occasione appunto mi proposero per l'album Gaetana, c'erano dei brani spaziali di Tiziano Ferro e Roberto Casalino, poi si aggiunse Sergio Camariere, Linda Perry con due brani che io sognavo da tempo e cinque brani che avevo firmato io, selezionati accuratamente dallo stesso Tiziano, affinché non fossero poi troppo distanti, diciamo, per creare il giusto equilibrio tra autori differenti, anche la mia scrittura, che era effettivamente meno pop rispetto a tutto il resto, per cui lo ritrovo adesso, perché proprio per una questione che, avendo trovato, diciamo, pieno sfogo con questo nuovo progetto parallelo, appunto Bloom, dove posso sfogare tutta la mia creatività senza pensare al peso, diciamo, di quella che è una chiave pop, anche di linguaggio e un approccio anche di sonorità, per cui alternative rock, diciamo che quella fase già mi dà una grandissima gratificazione, perché mi permette di potermi svelare nella mia attitudine, quella vera. E come avevo promesso, ho detto, non vuol dire che se mi dedico e inizio un percorso con anche una band alternative rock, non vuol dire che abbandono anche il lato da interprete in stile pop. E quella voleva essere la dimostrazione. Diciamo che quest'anno ho voluto proprio iniziare subito con musica classica, che come Vuoto Cosmico arriva dallo stesso team di lavoro, e ho detto, così ho un modo di portare avanti le varie strade. E ad oggi si inserisce anche questa terza, che in realtà, appunto, come ho detto prima, era un grande sogno che avevo nel cassetto e che ho fatto un po' fatica a pretenderlo, nel senso che a me piace vivere la vita, ok, cercando delle opportunità, delle occasioni, ma non impormi. Di conseguenza ho aspettato, nel senso di potermi permettere una situazione, una parentesi comunque mia personale, indipendente, dove poter sfornare diverse cose.
1: La tua identità, sì, creativa.
0: Esatto, ci tenevo tantissimo, è arrivata col tempo. Beh, va bene così, perché nella vita bisogna anche alle volte saper aspettare.
1: E noi abbiamo aspettato, prima di ascoltare il nuovo brano di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, gira la musica alla notte di Radio 1. Io

0: Ritorniamo in studio con me una delle icone della musica italiana, Giusy Ferreri. Vuoto cosmico, abbiamo ascoltato Vuoto cosmico, ma ti faccio una domanda a bruciapelo, se te la posso fare, se me lo consenti. Nel file, in qualche cassetto, nel file del computer, c'è una canzone per questo festival 2027?
1: Ne sto tenendo da parte più di una, che a mio parere sono interessanti o quelle che comunque mi piacerebbe proporre. Quest'anno so che è un po' il contrario, bisogna essere invitati, non sei tu che ti proponi, per cui c'è una situazione differente. Io del materiale pronto ce l'ho sempre, per cui, ma chi lo sa, vediamo.
0: In bocca al lupo.
1: Non si può sapere, vedremo.
0: In bocca al lupo. Allora.
1: Viva il lupo, grazie.
0: Grazie di essere venuta a trovarci qui alla notte di Radio 1. Quando vuoi, noi siamo qua e seguiamo sempre la tua bella musica.
1: Grazie, grazie.
0: E la tua avventura letteraria con Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva. Tutti a comprare il libro di Giusy Ferreri. Buonanotte,
1: grazie
0: Giusy.
1: Infinite. Grazie, buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte.

0: per te.
1: Ed ora andiamo a scrutare, a scoprire cosa è successo il 6 ottobre, la giornata che ci lasciamo alle spalle. Il 6 ottobre, ad esempio, del 1889 a Parigi apre i battenti il Moulin Rouge, bellissimo, che ancora oggi richiama tantissimi appassionati e un grande turismo. E invece il 6 ottobre del 1924 in Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche. Pensate, 6 ottobre 1924 e noi siamo ancora qui. Il 6 ottobre del 1929 in nove città viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Nel 1956 il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nel 1966 l'LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti. Non ne fate uso, mi raccomando, no alle droghe, sia pesanti, cosiddette, che leggere. Nel 1990 la sonda spaziale Ulysses viene lanciata verso il Sole. Nel 1995, per la prima volta intorno a una stella simile al Sole, la 51 Pegasi, viene avvistato un pianeta extrasolare. E adesso, come sempre, il nostro amico della notte, Don Marco Palmerani. Don Marco!
2: Buonanotte, Alma.
1: Ci hai ascoltato? Hai ascoltato?
2: Vi ho ascoltato.
1: Anche quello che ci ha detto Giusi, sicuramente. Cosa ci dici di questo 6 ottobre? Abbiamo letto prima che è nata la radio. Quanto è importante la radio ancora oggi?
2: Beh, la radio quando nacque salvò molti passeggeri del Titanic, perché grazie alla radio furono inviati questi messaggi di SOS e grazie a Marconi molte persone si salvarono.
1: Eh già. E la radio oggi, Don Marco?
2: Ma la radio oggi, io ho studiato comunicazione, quindi mi sono specializzato in radio. All'inizio pensavo che fosse uno strumento obsoleto e inutile, invece poi studiando e vedendo mi rendo conto che la radio è più viva che mai, anzi è più viva della televisione.
1: Sì.
2: Perché la parola ha il potere di trasmettere immagini, emozioni, sentimenti senza la necessità e l'ausilio delle immagini.
1: Don Marco, domani, cioè già oggi, è la giornata mondiale per il lavoro dignitoso. Cosa dice a tal proposito?
2: Ecco, il lavoro dignitoso, prima di tutto, devi essere dignitoso tu, perché tu sei custode di te stesso e quindi tu sei colui che rende dignitoso il lavoro e sei tu che devi dire no quando quel lavoro ti espone, ti mette in una situazione di rischio. Il primo custode di te stesso sei tu. Poi ci sono anche le regole dello Stato, però noi per rendere il lavoro dignitoso dobbiamo imparare a dire no. Non dobbiamo scendere a ricatto.
1: Rimani con noi questa notte, perché voglio la pagina del teatro, la voglio fare con te al telefono, così mi dici anche se ti piacciono questi lavori che sono in scena attualmente. Al Teatro Vascello di Roma, Lemnos è una drammaturgia originale che nasce da scoperte e risonanze con il presente. Invece a Bologna, al Teatro Celebrazioni, c'è Gianluca Gotto in Questioni di Karma. Il dolore è inevitabile, la sofferenza no, solo che nessuno ce l'ha insegnato. Al Teatro Agusteo di Napoli, Francesco Renga, nel suo Live Tour 2026, si festeggia la Beata Vergine Maria del Rosario e il compleanno di Neffa, Fabio Basile e Lapo Elkan. A proposito di questo festeggiamento, oggi è la Beata Vergine Maria del Rosario, Don Marco.
2: Sì, e oggi è anche San Bruno.
1: Ah, è San Bruno anche, il 7 ottobre.
2: Sì.
1: Ah, e tanti auguri ai Bruno.
2: Santo dove c'è il monastero in Calabria, grazie a San Bruno.
1: Pensa, io ho scoperto qualcosa, magari i nostri radioascoltatori lo sapevano. Io ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano, e ringrazio Don Marco di essere stato con noi fino alla fine della trasmissione questa volta. Ti ho tenuto con me, ti volevo con me, allora, e sei rimasto.
2: Allora vi auguro una buonanotte a tutti e sorridete sempre.
1: Buonanotte, un abbraccio ideale. Buonanotte, linea al GR1, la musica della notte di Radio 1, e da me, Alma Manera. Felice notte. Wake up.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. 7 ottobre 2026, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele, con l'irruzione dei terroristi al Nova Festival e in altre località del territorio ebraico e il seguito di violenze, massacri e sequestri. Alle celebrazioni in ricordo di quella tragedia si uniscono gli allarmi per il timore di nuovi attentati. Il corrispondente da Gerusalemme.
3: Una vigilia di 7 ottobre densa di preoccupazione. Nel terzo anniversario i servizi segreti avvertono: Hamas intende compiere attacchi in Israele in vista delle elezioni del 27 ottobre. Rischio elevato anche per gli israeliani all'estero. La data del 7 ottobre è considerata significativa per i nemici giurati di Israele, l'Iran e i suoi alleati come Hamas. Per la prima volta una ricorrenza senza ostaggi israeliani a Gaza. Alle 6:29 del mattino commemorazioni si terranno nei villaggi del sud presi d'assalto dai terroristi di Hamas, che massacrarono 1200 persone, in gran parte civili, e ne rapirono 251, anche neonati e anziani ultraottantenni. Di questi, 168 sono tornati vivi, 83 invece sono stati uccisi. Il premier Netanyahu ha affermato che Israele regolerà i conti con tutti coloro che hanno tenuto ostaggi, ma durante il suo discorso è stato contestato dal padre di un soldato ucciso, che lo ha accusato di non averlo difeso. Dei 6.000 terroristi entrati in Israele il 7 ottobre, ha affermato il capo dell'intelligence militare Binder, ne sono stati uccisi 4.000. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: In Italia le commemorazioni sono iniziate già la vigilia al Tempio Maggiore di Roma, la solenne cerimonia per ricordare sia il 7 ottobre 2023 sia l'attentato alla sinagoga della capitale del 9 ottobre 1982, quando morì Stefano Gaeta Chedi, appena 2 anni. A ricordarlo è stato il fratello Gagello. Oggi saranno diverse, numerose città, così come sono in programma manifestazioni pro PAL, cortei non autorizzati annunciati a Torino e Bologna. Le autorità israeliane lanciano l'allarme e invitano i connazionali all'estero alla massima prudenza. In Francia, studenti di nuovo in piazza per chiedere al governo maggiori risorse per l'istruzione.